0: Brezhnev riceve il foglio dal Comitato Olimpio nel discorso di apertura dei giochi davanti a centinaia di TV e giornalisti, e Publi inizia a leggere. Oh oh oh, il suo segretario a suo fianco gli dice: compagno presidente, sta leggendo i cerchi olimpici. Poi
1: ho capito ora.
0: Mi scrive Michele dalle Due Torri che sì, è vero, il mio è un lavoro usurante a causa dei miei co-conduttori, per questo mi merito confermo la pensione anticipata. Va spiegato per bene all'Inps, che non è proprio convintissimo. Mi dice: ma chi è questo Nicoletti? Anzi, dice: chi cazzo è Nicoletti?
1: Come dice la citazione
0: l'ex
1: di Martino
0: presidente
1: Renzi
0: del consiglio nonché sindaco di Firenze. Poi mi sentirei altri due WhatsApp audio, vai. Oh oh oh,
2: buonasera ragazzi, io vi chiedo una cosa, visto che il paragone tiene sempre banco. In Como non si è riempita la società di ex bianconeri, diciamo, cosa invece contraria di come ha fatto la Fiorentina, che da un po' di anni ne sta mettendo all'interno parecchi. Ecco, io vi domando, era proprio così necessario andare a pescare solo in quella direzione, o si poteva avere una visione a 360 gradi per crescere? Grazie Gabriele, forza Viola, e visto soprattutto.
3: Buonasera Giovanni da Campi. Ruggeri potrebbe essere, se viene a Firenze, il primo giocatore, invece che essere pagato, paga lui per giocare, se gli cade poi la Roma, vai.
1: Ah, sì,
0: sulla questione bestemmie,
1: certo,
0: sulla questione bestemmie, sì, alla fine gli costerebbe,
1: gli
0: però
1: costerebbe un botto.
0: Sì, non
1: no,
0: è
1: sulla
0: che
1: questione bianconeri, sai, io a parte nasco da una famiglia dove mio babbo non c'è più e mia e mio fratello Marcello sono juventini. Io e Carletto siamo viola sfegatati, abbiamo foto con Bredi, Scirea, Zoff, Cabrini, Tardelli, con chi vuoi, andavamo sempre a trovarli in ritiro.
0: Tutti ex viola.
1: Sì, praticamente. Detto questo, sono passati degli ex bianconeri che hanno fatto la fortuna anche della Fiorentina, no? Da Trapattoni stesso, piuttosto che Torricelli, Gentile, Cuccureddu, insomma, sono stati diversi gli ex bianconeri, anche più recenti di Livio, ce n'è tanti. Io non sono così campanilista, ecco, diciamo, se il giocatore è forte non sto a guardare da dove viene. Poi c'era il buon Ciuffi che lo decobizzava, ti ricordi, gli faceva la benedizione, e poi dopo erano battezzati praticamente, quindi su questa cosa no. Io penso invece che quest'anno, se ci sarà una linea diretta, ci sarà con Cherubini del Parma, e mi riallaccio al messaggio dell'amico che chiedeva di Bernabé. Io penso che qualche favorino a vicenda, Federico Cherubini e Fabio Paratici, sicuramente se lo scambieranno quest'anno.
0: Si parla di piccoli,
1: per esempio, uno fa un foglio da una mano a te, da una mano mi alleggerisci di qualche due o tre pacchi che c'ho a rimorchio, mi hanno fatto Nicolussi Caviglia a gennaio, piuttosto che, e te ti
0: Nicoletti
1: prendi
0: Caviglia,
1: Nicoletti Caviglia, che l'avevamo ribattezzato.
0: Te lo spiego io il trucco, questo è Giovanni da Campi.
1: Giovanni,
0: che mi sa che era anche
1: io, ci campo lo stipendio
0: per
1: con quei
0: prima
1: giochino.
0: Ha disegnato la freccia che ha messo su o giù, sì, e poi via via ha scritto quello che dicevi. Cioè,
1: sì. Ah, bravo,
0: ci
1: Giovanni.
0: Sono arrivato anche.
1: Giovanni, io estrappo i ventini con qui giochino, la redazione l'ho massacrati tutti, capito?
0: Non ci ascolta nessuno.
1: Meno male.
0: Matteo ti diceva: sì, chiama Pradè Costa, così sì, se lo fai possiamo vedere momenti di giornalismo, almeno sportivo, più alto degli ultimi anni.
1: No, vabbè, poi se finirebbe in caciara. Sì,
0: chissà come ti risponde, tra l'altro.
1: Leo era in Versilia la scorsa settimana, il mitico Leo.
0: Bene, salutiamolo. Costa, aggiornati, i ragazzini vogliono New Balance e Shakers.
1: Shakers, quel marchio nuovo che ho visto a New York in Times Square. Ha ragione, Shakers, ho anche il contatto dell'azienda, me l'hanno mandato delle scarpe per i giocatori. Ha ragione, New Balance a bestia, però New Balance era, no, no, forse Umbro era legato a Nike, New Balance no. No, ha ragione, sì, suo marchio ora che va, però c'è sempre Nike, Adidas tengono il mercato, Puma magari forse ha perso un pochino. Però la maglia New Balance a me mi garbava, c'era l'Atalanta.
0: Salutiamo Luis, ci scrive: raccolta firme per indennità Nicoletti a favore di Galassi.
1: Ma che mi sta sempre?
0: Credo
1: grande
0: che
1: Luigi, amico mio, fratello,
0: grande Luis.
1: Abbiamo visto i fuochi di San Giovanni insieme, beh, erano più belli quelli dell'anno prima, però questa, no, quest'anno erano meravigliosi, sì, dai, devo dire stupendi. Ha scaricato delle gran belle bombe.
0: Va bene, e ma che siete sempre più bravi voi, e Vieri si poteva prendere un altro, e Coma si poteva prendere Nike, ma smettetela, questo è Ale.
1: Sì, hai ragione, bravo, ma noi se no di che si parla per due ore? Alimentiamo un po' polemiche sterili. Ale, lo sai che un po' di polemica, se no non ci scrivevi te, giusto? Sei d'accordo Giacomo? Un po' di polemica sterile non guasta mai.
0: Sì, vabbè, poi stai, ora.
1: No, Vieri ho detto bene, non ho detto non si poteva prendere
0: in
1: noi.
0: In questa città non si può più neanche avere un'opinione diversa o non piacere. Sembra che sei un nemico del.
1: Però è bene che ci scrivano.
0: Ieri con Sauro ci hanno dato di suocere, gli hanno detto non colleghi il cervello alla bocca.
1: Siete solo un po' suocere voi due insieme.
0: Solo perché Sauro aveva dei dubbi sul fatto che Vieri, che non conosceva perché non ha seguito il campionato brasiliano, fosse quello di cui aveva bisogno la Fiorentina. Ma senza dire siamo finiti, è distruttosi, niente.
1: Abbiamo bisogno di tutto in questo momento. Chi arriva va bene. Io sono per le novità.
0: Però guarda, ora se no si riapre una parentesi, abbiamo aperto decine e decine di volte. No, una ferita. Non le parentesi. Mi fai finire un discorso senza interrompermi, per Dio. 18:54, dai, ce lo stiamo per fare. No, in questa città io noto davvero da diverso tempo, forse è sempre stato così, io faccio questo lavoro solo da qualche anno, in cui non si può avere un'opinione discordante con la tua. Cioè, se io Giacomo Galassi la penso in un modo e te Costantino la pensi in un altro modo, io a te ti devo dire che te sei un imbecille perché la pensi in maniera diversa.
1: Però è la forza di questo del calcio, perché è bene che ognuno abbia un pensiero
0: ma non mi sembra
1: uguale,
0: che Firenze si possa
1: perché lui ti dice, giustamente ti ha detto, ma perché Nike, c'abbiamo Home e volevate Nike, ha ragione, io volevo Nike o Adidas, anzi mi piace più Adidas. Vieri non ho detto nulla,
0: però c'è sempre, ora no, l'amico è naturalmente è stato anche più sereno rispetto a te, però ma siete sempre più bravi tu voi. Ora non è che la Fiorentina crolla perché Costantino ha detto che spiegando il perché Nike e Adidas secondo lui sarebbero meglio di Coma. Così non è
1: nel
0: che
1: nel mio caso, che sono più bravo degli altri, vabbè, questo è conclamato.
0: Sì, te abbozza, però se io ti difendo e te fai così e se si esce male Costantino, maledetto.
1: Non sono diventato il numero uno indiscusso.
0: Facci sentire gli ultimi due vocali, poi se Dio vuole ci salutiamo. Bene.
1: Costa, a te Mago Silva ti fa una sega.
4: In un noto ristorante di sushi dove il nostro Costantino ci va, la moglie di questo ristoratore giapponese ovviamente, lei corvola, si chiama solo una sega Suzuki. Capito? E quando andava a mangiare mi dobbiamo aprire la Fiorentina, il suo mio, e lo saltatore lungo si chiama Tagliata.
1: Sempre.
0: Ma voi cosa pretendete? Cioè, se gli date anche spago a Costantino,
1: dopo le pagate le conseguenze.
0: Dove andremo a finire?
1: No, ancora non abbiamo toccato il fondo, abbiamo tempo. A parte rimane l'ultimo appuntamento, mi sa, la prossima settimana.
0: Dopo di sempre.
1: Non ci arriveremo più. Poi vi disintossicate per almeno 2-3 settimane.
0: Dai, però in Salento un collegamento al telefono.
1: Non rompere.
0: Ah, una mezz'oretta.
1: Non
0: due
1: prende
0: sketch.
1: La linea. Non prende la linea.
0: Ma tanto sei in spiaggia, sul lettino.
1: Sono
0: in galleria,
1: sono in galleria.
0: Prima c'hai una cena, un pranzo, non ho capito.
1: Sì, c'è un evento al bagno della Santa Anche, diciamo la bassa voce, che sarà la Santa Anche.
0: Ex ministra.
1: Sì.
0: Va
1: ex
0: bene,
1: minestra.
0: Che salutiamo, anche lei ci ascolta.
1: Salutiamo
0: sempre,
1: chi ci ascolta, la Marina di Pietrasanta.
0: Assolutamente, lì in spiaggia e ascolta.
1: Domani Piazzale, premio Fair Play Menarini. Dopodomani prendete gli inviti gratuiti per il Teatro del Maggio con tanti personaggi. C'è i premi Fair Play Menarini, quest'anno nella cornice del Maggio lì alle Cascine, è gratuito, però dovete registrarvi su Ticket One, non mi ricordo, andate sulle pagine Menarini, che c'è tanti personaggi, c'è tanta bella gente, vabbè, poi Costa ci va, quindi non potete esimervi da non andare, insomma.
0: Va bene, per noi è tempo di salutarci, Costantino. Stavo vedendo, lo sai che mi prendo 30 secondi, puoi palleggiare 30 secondi perché c'è un comunicato dell'UEFA che coinvolge la Fiorentina, ma stavo cercando di capire che cos'è che dicevano, perché, ma ve la butto lì, ok, poi magari
1: l'approfondiamo.
0: The details of the fines imposed are as follows. Allora, sì, Alessandro Rinaldo ve lo spiegherà in maniera più accurata, però la UEFA ha multato la Fiorentina per 6 milioni di euro.
1: Ma
0: non sono pochi. Finalization of club monitoring for the per la stagione 2025-2026 la UEFA ha monitorato il financial sustainability. Scusate, sto leggendo live in inglese con voi il comunicato, però ha praticamente multato 14 club, tra
1: cui
0: questi la Fiorentina di 6 milioni, lo Strasburgo 25 milioni, la Storvilla 22 e anche la Juventus è stata multata di 6 milioni.
1: Come
0: perché
1: noi.
0: Me lo scrive il collega che mi gira tutto questo, però non vedo. Va bene, ve lo spiegherò la
1: chi c'è dopo di noi.
0: Alessandro Di Nardo.
1: Ma di sicuro di Ferrari ha parcheggiato il pullman in seconda fila, te lo dico io, me l'è andata.
0: Dici? Sì. Quello è 6 milioni
1: ora
0: di euro.
1: Ora sta finendo, la sindaca ha bisogno di soldi, quindi deve andare a caccia di
0: questo. Va bene. Allora, Costantino, noi ci vediamo settimana prossima.
1: Ciao Jack,
0: ciao,
1: è stato un piacere.
0: Ciao,
1: grazie, reciproco. Poi ti spieghi il trucco del
0: ci spieghiamo anche la mia. Grazie a a Stefano Carlesi, Rado Alvetro, Stefano, che saluto. Vi ringrazio, cari Scalvento. Torna domani alle 17. Ho sottoscritto e Chiara Andrea. Giù. Bevi l'acqua, sono finito. Finito. Ciao, da Giamo Galassi.
1: Giù.
0: Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Che ti hop?

0: ma proveremo poi anche a sentirlo nel corso della giornata per appunto risolvere questo enigma che ci accompagna. Buongiorno amici di Radio Firenze Viola, sono le 10.02 in questo 30 giugno 2026 e riparte l'appuntamento con Chi si compra. Appuntamento un po' particolare perché non c'è il buon Pietrone che è con il camper verso l'Olanda, non so se è arrivato, non so se è a metà strada, chi lo sa, anche questo è un dubbio che ci portiamo dietro. Non c'è il buon Benve, o meglio ci sarà ma solamente in forma telefonica, e quindi c'è il Ferri qua, lo so, è una sventura, anch'io insomma di fronte a un programma condotto da me stesso avrei grosse difficoltà, ma quello che più conta è che al mio fianco abbiamo recuperato un ospite di grandissimo livello come Gianluca Mannatrizio, Guelfi Firenze. Ciao Giallu.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui da voi.
0: Allora, Gianluca Mannatrizio, che fa parte del coaching staff dei Guelfi, un po' della grande organizzazione dei Guelfi, perché poi diciamo dei Guelfi Firenze, squadra di football americano campione d'Italia che si accinge questo sabato il 4 luglio a giocare a Ferrara allo stadio Mazza, lo stadio della SPAL, l'Italian Bowl. Quindi si accinge a giocare la partita per provare a confermarsi con il titolo di campione d'Italia. Gianluca Mannatrizio, che è anche grande tifoso della Fiorentina, quindi caschiamo in piedi.
1: Grande tifoso, abbonato da 20 anni in maratona, quindi diciamo amo entrambi gli sport. Forse il football un po' di più, ma il calcio mi piace. Ma più che il calcio mi piace la Fiorentina.
0: Ecco, beh, quindi il Viola è casa
1: tua,
0: assoluta.
1: Mia,
0: perché
1: mia,
0: appunto Guelfi che giocano in Viola, Fiorentina non c'è bisogno di dirlo. Io ci pensavo un po' però prima di venire qua, perché Giallo, noi siamo stati insieme, ci siamo incrociati più volte allo stadio, ci siamo incrociati in quella sventurata finale di Coppa Italia a Roma.
1: Esatto.
0: Ci siamo incontrati in quella sventurata finale di Conference League a Praga.
1: Esatto.
0: Quindi dopo abbiamo detto sarà meglio non incontrarsi
1: bene,
0: più.
1: Non ci sono andato.
0: Nemmeno io, perché avevo detto a sto punto forse sono io a portare male e non vengo. E invece non eravamo noi. Senti, a proposito di questo, stiamo parlando però forse di un'epoca passata, perché quella delle finali era l'epoca di Vincenzo Italiano, era l'epoca ancora di Gio Barone e di Rocco Commisso, detto che la Fiorentina rimane di proprietà Commisso, ma la società quest'anno è di fronte a una pagina storica comunque di questi 7 anni, con l'avvento del corso Paratici, con già il primo colpo di mercato che è arrivato, Vieri. Brasiliano molto giovane, difensore centrale, 1,87 m, piede mancino, che arriva dal Gremio, pagato 15 più 2 di bonus. E quindi ti chiedo, è l'alba di una nuova era?
1: Ma francamente ce lo auguriamo. Francamente ce lo auguriamo, perché è vero che c'è stata la stagione delle finali, ahimè, tutte perse. Ma speriamo che con un nuovo assetto societario, con una nuova struttura e più che altro con delle regole di ingaggio e una struttura gerarchica che dia un po' più di ordine a quella che è una società che negli ultimi anni non è che si possa dire che abbia fatto male, a mio parere, ma chiaramente non ha rispettato quelle che sono le aspettative di noi tifosi. Cioè non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta alzare neanche una coppa, non ce l'abbiamo fatta entrare in Champions League, neanche in Europa League. Vediamo se qui con Paratici e con una struttura societaria che va formandosi vedremo un cambio di marcia.
0: Poi parliamo anche un po' invece della società dei Guelfi, ovviamente vanno fatte le dovute proporzioni, certo. Sono due mondi completamente diversi, quello ricchissimo del calcio europeo e quello meno ricco sicuramente del football americano in Europa, discorso certo. Diverso se si va in America, certo. Dove i rapporti di forza si ribaltano, però mi interessa perché sicuramente i Guelfi sono una società che ha fatto i passi giusti per strutturarsi e diventare una realtà che in Italia, lo dicevamo prima, è campione d'Italia in carica, ma insomma ormai da anni è una solita certezza con tante finali consecutive e con tante partecipazioni ai playoff che dimostrano un po' quanto di buono fatto a livello di prima squadra. Poi c'è anche tutto il discorso del giovanile con tanti scudetti. Prima però ti chiedo un po' appunto del mercato della Fiorentina, che hai detto giustamente, insomma vediamo come sarà questo nuovo corso Paratici. Ti chiedo, che sensazioni ti ha provocato il primo colpo del mercato? Una risposta da tifoso, perché ti dico, io ho visto un po' di immagini, come tutti, insomma, mi sono fermato a qualche video su YouTube, perché questo è un ragazzo che ha 39 presenze da professionista, quindi
1: molto giovane.
0: Sì, ma poi diffidate da chi vi

0: vi racconta il giocatore come se fosse un grande esperto di Brasileirão. Però ecco, quello che ho chiesto a tanti di commentare non è tanto il calciatore in sé, perché appunto lo conosciamo poco, ma la sensazione che dà questo colpo di mercato.
1: Ma che posso dire, non lo conosco, sono sincero, non lo conosco, come penso la maggior parte di tutti dei tifosi viola. L'impressione, più che l'impressione, la speranza è che abbiano visto in questo ragazzo un qualcosa di futuribile, un qualcosa di una persona che possa stabilirsi nel calcio europeo, in particolare nel calcio fiorentino, e impostarsi e alzarsi a uno dei baluardi difensivi di cui questa squadra ha nettamente bisogno. Insomma, la Fiorentina nell'ultimo anno non ha brillato per capacità difensive, ergo magari con un ragazzo tutto sommato giovane si può provare a vedere se troviamo un jolly che onestamente nessuno conosceva. Detto questo, mi dispiace perché io a settembre ero andato in Brasile per motivi di lavoro. Avevo preso i biglietti per andare a vedere il Grêmio. Per andare a vedere il Grêmio, e ahimè, all'ultimo secondo l'agenzia alla quale mi ero appoggiato mi ha detto: mi dispiace, non sei riuscito a trovarteli, e non sono riuscito ad andare a vedere il Grêmio. Magari avrei potuto vederlo e magari tirai fuori anche un giudizio un po' più approfondito su questo ragazzo.
0: Guarda, a proposito di questo, io ovviamente in questi giorni mi sono un po' mosso, no? E ho provato a farmi raccontare un po' il ragazzo da chi magari lo vive un po' più da vicino. Ho parlato con, ad esempio, il corrispondente della Gazzetta dello Sport, Mauricio Cannone, che mi raccontava che insomma anche loro là, anche lui stesso, insomma, non conosce approfonditamente il ragazzo proprio perché ha poche presenze da professionista. Quello che ha fatto notare è che appunto ha avuto veramente un'esplosione a livello di performance, a livello di prestazioni, questo ragazzo, che addirittura appunto non ha presenze in nazionale. Mi raccontava appunto il collega di Gazzetta dello Sport che ha passato anche un momento in cui nella parte finale della stagione 24-25, qui era stato un po' messo da parte, quasi si parlava di prestito per lui. Invece poi con l'arrivo del nuovo allenatore, tutta una nuova vita per lui, ma soprattutto tante più possibilità di mettersi in mostra e di diventare uno dei pezzi pregiati del mercato brasiliano. Ricordo che la cifra spesa dalla Fiorentina è la terza cifra più alta spesa da un club europeo per comprare un giocatore dal Brasileirão, quindi insomma non proprio,
1: insomma, quindi è un investimento importante.
0: Infatti a me fa presupporre questo investimento, caro Giallo, che comunque si tratta di un titolare,
1: che ci sia qualcosa.
0: Sì, ma non solo, però, di uno che è futuribile, perché se la Fiorentina spende 17 milioni non è, con il massimo rispetto e con la massima valutazione della forza economica del club, ma non è come se li spendesse il Real Madrid, che 17 milioni li può spendere anche per un giocatore che poi magari manda in prestito.
1: Certo, certo, per la Fiorentina 17 milioni sono importanti e sono una bella fetta di quanto può essere il budget di un mercato. Ora è chiaro che i budget delle società sono complessi, cioè è chiaro che plus
0: ti occupi anche di finanza, fra l'altro.
1: Mi occupo anche un po' di questo, e quindi diciamo la struttura, il bilancio di una società è molto complessa, con ammortamenti e quant'altro, diciamo non stiamo qui a discuterne, però 17 milioni per una squadra come la Fiorentina sono un signor investimento. Quindi la speranza e l'augurio è che sia stato visto in questo ragazzo una risorsa che possa essere sì futuribile, ma anche immediatamente utilizzabile, visto che diciamo la difesa, come ho detto prima, è forse una delle aree della nostra squadra che ha sofferto di più nell'ultimo anno. Abbiamo anche un altro ragazzo giovane come Comuzzo, che diciamo ora vediamo se riusciremo a tenerlo, se ci sarà mercato per lui o no, però diciamo forse la speranza è, da un parco giocatori più ampio, tirar fuori quelli che possono essere i 3-4 perni sulle quali basare diciamo una stagione che ci auguriamo sia molto più soddisfacente dell'ultima, anche perché ci vuole molto poco essere più soddisfacente dell'ultima.
0: Assolutamente sì. C'è da trovare un po' i perni della squadra, no? Allora 348 75 13 933, mandateci i vostri messaggi, ma rispondete anche al nostro sondaggio di stamani, che è: Fagioli cedibile sì o no? Perché si parla dei punti fermi, di pilastri da cui ripartire. Per te Fagioli è un pilastro da cui ripartire?
1: Allora, secondo me Fagioli è un ottimo giocatore, ahimè discontinuo, però io la vedo in una visione un po' più ampia, cioè, e qui forse viene un po' dietro il mio background futbolistico. Allora, in una squadra, in un sistema, in uno sport, devi sempre impostare un sistema di gioco. E cambiando continuamente pedine, cambiando continuamente allenatori, fai fatica a instaurare dei meccanismi nei giocatori e nella squadra che poi siano ripetibili e ti diano quella solidità di gioco che permette poi di ottenere risultati. Questo vale nel calcio, vale nel football, vale in qualsiasi sport. Ergo, uno dei pochi da salvare della stagione scorsa è Fagioli, io francamente lo terrei.
0: Abbastanza d'accordo. Non è d'accordo invece Eschi da Rifredi, giusto per cominciare a leggere un po' delle vostre risposte via WhatsApp, che dice no, risponde quindi nettamente. Dall'altra parte, sempre dono della sintesi, Perrino da Torino, che invece dice sì, sì, lo terrei Fagioli. mentre Miranda, o almeno l'abbiamo salvata così questa ascoltatrice, ci dice: non è cambiato niente, sempre un mercato incerto con i migliori in forze, si parte sempre senza certezze, ma che sfere di pelle umana, come le poltrone del ragionier Fantozzi. Va bene, insomma, sicuramente, ecco, questo è un argomento che mi interessa, anche perché mi apre la strada per parlare di un altro argomento, perché Fagioli, mentre mi chiamano da Milano, ma sicuramente sarà qualcuno che mi vorrà vendere un contratto di luce e gas, Fagioli, prodotto del settore giovanile della Juve, prodotto della squadra under 23 della Juve anche, Juve con cui oggi il nostro Luca Calamai diceva deve essere strada chiusa, cioè per lui, dice, nel suo caffè nero bollente di stamani, diceva basta con la Juve, dobbiamo imparare da quanto successo con Rugani, no? E il riferimento è alle voci che arrivano di un potenziale accordo, di una potenziale trattativa tra la Fiorentina e la Juve per João Mario, per Miretti, per questo tipo di giocatori. Tu sei filosoficamente contrario a un accordo con la Juventus?
1: Allora, qui è difficile perché bisogna imparare.
0: C'è il tifo,
1: esatto, c'è il tifo, e poi c'è quello che è l'atteggiamento più razionale da ottenere. Allora,
0: che quando uno è tifoso, però è difficile.
1: Non è chiaro. Quindi, se uno dovesse parlare, dice la Juve, non ne voglio nemmeno sentir parlare. Poi però vedi negli ultimi anni tutti gli scambi, tutti gli accordi, tutti gli intrecci che si sono stati con la Juventus, ed è chiaro che quello è un canale aperto. Quello è un canale aperto che, se uno riesce a ragionare in modo non tifosistico, dice vabbè, forse c'è un canale che vale la pena sfruttare. Ora tu mi dirai, ma Miretti, ma João Mario, ma sono giocatori che cambiano la vita della Fiorentina? Ripeto, non sono un grandissimo esperto, ma mi sentirei di dire non sono giocatori che infiammano le folle, ecco. Forse buoni giocatori, chi più chi meno, ma detto francamente non credo che possano dare il cambio di passo che noi tutti ci auspichiamo. Detto questo, poi ci sono degli aspetti legati ai bilanci, ancora una volta, e gli aspetti finanziari di N giocatori che abbiamo venduto negli anni, che probabilmente ancora dobbiamo finire di riscuotere. N prestiti che sono andati avanti e indietro fra noi e la Juve. Chi può dirlo? Non è facile come presa di posizione.
0: Io ti dico, sono abbastanza del partito di Dario Baldi stamani. Dario Baldi stamani, nel suo, c'è polemica dalle 9 alle 10, non ve lo perdete, perché insomma va Dario, poi è sempre, come dire, pirotecnico. Diceva che era della linea Calamai ma con un'eccezione che porta il nome e cognome di Edon Zegrova, giocatore kosovaro con cittadinanza albanese, che abbiamo visto con la maglia della Juventus quest'anno, ma che insomma ha mosso i suoi primi passi nel calcio da professionista in Belgio. Lui insomma è cresciuto in Belgio a livello calcistico, facendo l'esordio poi con il Genk, poi Basilea e Lilla per proseguire la sua carriera alla Juve. Non una presenza massiccia in termine numerico, però devo dire è un giocatore che a me è un pochino stuzzica.
1: Allora, io l'ho visto poche volte, quelle poche l'ho vista, mi sembra un giocatore che ha un'ottima capacità e un'ottima qualità di gioco.
0: Sì.
1: Anche una volta è giovane, probabilmente ancora discontinuo, non ha ricevuto gli spazi che probabilmente meritava per poter crescere. Immagino che la Juve lo voglia diciamo far crescere in una squadra che non gli possa competere a livello di
0: che non gli dà fastidio,
1: esatto, che non possa competere con lei a livello di risultati agonistici. Può essere una buona idea, sì, però io mi domando di quanti Zegrova ci sono.
0: Lo sai, io non sono pro. Cioè, allora, per carità, sì, nel senso che si possono trovare giocatori di talento che magari non giocano nella Juve, che magari non hanno magari nemmeno appunto la difficoltà poi sia ambientale sia economica di trattare con la Juve.
1: Fra lui e Coleoscio, che ho visto giocare in nazionale.
0: Ah sì, addirittura.
1: Sarà che io sono molto fan di questa linea italiana
0: verde
1: della Fiorentina.
0: Ah, italiana,
1: verde,
0: sì,
1: italiana
0: verde
1: della
0: italiana.
1: Fiorentina. Perché credo che una base solida, una struttura di una squadra che parli la stessa lingua, che si capisca, che abbia un minimo di affinità anche culturale, credo che possa portare qualcosa.
0: Funziona, dice, a livello di gruppo.
1: Cioè, io quando vedo squadre come l'Udinese, l'Inter, dico, ma ragazzi, ci sono 10 nazionalità diverse.
0: Parla inglese.
1: Si parla inglese, non è una squadra, diciamo, chiaramente italiana, e non ci sono affinità culturali. Cioè, questi chiaramente sono professionisti, quindi vanno lì, lavorano.
0: Certo.
1: Però poi alla fine una squadra, l'alchimia che ti fa vincere un campionato è quella che si crea nello spogliatoio e fuori dallo spogliatoio, è fatta di ragazzi, perché alla fine sono ragazzi che si devono divertire insieme, che devono avere piacere nel fare quello che fanno e devono creare uno spirito, che quello che in inglese si dice una legacy, ok, che quando hai 11 stranieri in una squadra o 12, secondo me, a mio parere, è quasi impossibile.
0: Cioè, un'identità. Tu non ne fai un discorso di identità nel senso stretto di l'identità italiana, ma di identità di gruppo è più facile da costruire se parliamo la stessa lingua, ma non l'italiano.
1: Se andiamo a mangiare una pizza insieme,
0: una cultura,
1: se vieni a casa mia ti presento la mia fidanzata e tu viceversa, e quindi
0: Ok, presentare fidanzata, non possa mai andare a finire. Tra l'altro, lasciamo perdere, ma qualche cosa dovreste sapere anche voi. Gossip.
1: Sì, gossip. Anche al nostro interno.
0: Invece, allora, guarda, finiamo il giochino dei nomi. Noah Lang, l'hai visto un po' al Napoli quest'anno? Poco in realtà,
1: no,
0: perché
1: sono
0: l'ha
1: sincero,
0: fatto giocare poco anche Conte.
1: So che gioca al Napoli, ma non l'ho mai visto giocare.
0: Sì, nel Napoli, ma poi in realtà lui è passato in prestito dal Galatasaray perché proprio Conte non
1: lo vedeva.
0: Secondo me era il prototipo di giocatore che Conte non deve comprare.
1: Sì,
0: perché è giocatore tecnico e talentuoso che però non ha una collocazione tattica tanto facile.
1: Okay.
0: No, lui che tra le righe non ci mette tanti uomini, secondo me lo metteva un po' in difficoltà. Avere Noah Lang, a me piace, devo dire la verità, giocatore che col PSV ha fatto veramente molto bene, talentuoso, veloce, rapido. A me questi frullini
1: piacciono
0: molto. C'è anche il nome di Joan Bakayoko tra i nomi accostati alla Fiorentina, qua profilo anche qua molto interessante, nazionale belga, classe 2003, quindi ancora giovane, 23enne. Ricordiamo che si porta dietro comunque un problema fisico piuttosto importante e che infatti con l'Ipsia non ha raccolto poi tantissime presenze proprio per via anche di questi problemi fisici. Lui, come dicevamo prima anche per Zegrova, è un figlio del Benelux, visto che è cresciuto un po' a metà tra Belgio e Olanda, quindi quel tipo di calcio che a me fra l'altro sembra sempre un calcio anche molto formativo, soprattutto per quanto riguarda quei ruoli d'attaccante, di esterno e quant'altro. Va bene, va bene. Allora, intanto leggo un paio di messaggi, poi però voglio virare anche sul tema della notte, perché insomma c'è un grande mondiale. Ringrazio Gianni 85 da Firenze, mi dice buongiorno signori e forza Ferri. Poteva essere buongiorno Ferri e forza Fiorentina, però va bene uguale anche così. Io l'apprezzo questo incitamento. Fagioli forte, ma davanti alla difesa è debole, dice Alberto. Secondo te è vero? È debole davanti alla difesa?
1: Allora, secondo me non ha una grande proprietà di palleggio. Talvolta si addormenta e magari in questa sua grande proprietà di palleggio nella quale crede molto, magari qualche frittata l'ha tirata fuori e può tirarla fuori. Quindi non sono pienamente d'accordo, però è vero che un giocatore, forse quello non è esattamente il suo ruolo, ecco.
0: Però fa parte un po' del rischio. Ora
1: fa parte un po' di quel ruolo.
0: Esatto, cioè ora io bestemmierò, lo premetto. Però anche David Pizarro, sua eccellenza il regista, ogni tanto, no, nel suo piroettare su se stesso in attesa di un compagno libero da
1: qualche
0: lanciare,
1: qualche frittata, no? L'ha fatta.
0: Qualche frittata ogni tanto. Poi insomma, si sta parlando di Pizarro, grandissimo giocatore. Succede anche ai quarterback, fra l'altro, no?
1: Succede
0: di essere
1: chiaramente
0: blizzati.
1: Di essere blizzati e sdraiati al suolo. Però anche lì ci sono metodologie e modi per aiutarli a venirne fuori in modo brillante.
0: Diciamo, la differenza, non so, poi dipende il conto dei down, cosa dice. Però magari il quarterback ogni tanto la può anche tirare fuori, perché no, non si può. Però,
1: però può anche sparare nel niente e salvarlo.
0: No, ma cercavo lui.
1: No, ma salvandosi.
0: Vabbè.
1: È una di quelle cose che si imparano con l'esperienza.
0: E ogni tanto Fagioli dovrà farlo eventualmente, esatto, se continuerà a giocare lì. Cioè non perderla in posizioni che poi rischiano di diventare pericolose. Sempre Fagioli al centro della vostra attenzione. Dario dice: Fagioli, va tenuto. È uno dei pochi centrocampisti in Italia che detta i tempi di gioco. Per me l'unico incedibile in rosa. Grazie Dario che ci scrive da Volterra. Andiamo avanti anche con l'argomento, diciamo, Fiorentina e Juventus. Questo messaggio dice, fra l'altro non firmato, quindi amico, semmai Matteo, semmai poi ricordati di firmarti e trovati anche un nickname, che di Matteo ne abbiamo un milione. Posto che a me non piace né Zegrova né João Mario né Miretti, quindi bocciati tutti e tre, ma non capisco perché l'embargo anti-Juventus. Nico, Vlahovic, Chiesa, Berna venduti a loro, gli è andata bene?
1: Dipende.
0: Allora, diciamo, effettivamente Bernardeschi è stato anche diversi anni alla Juventus, ma non ha replicato i picchi raggiunti con la Fiorentina, mi verrebbe da dire.
1: Assolutamente.
0: Ha avuto difficoltà a imporsi.
1: No, esatto, ha avuto difficoltà a imporsi, però poi è stato un buon mestierante, cioè nel senso ha fatto il suo senza nessuno exploit. Degli altri hai nominato Chiesa? Assolutamente no.
0: Nico Gonzalez,
1: men che meno, direi.
0: Vlahovic?
1: Vlahovic, ragazzi.
0: Che per me è fortissimo, io lo dico.
1: Ma io sono del tuo partito, cioè secondo me Vlahovic è fortissimo, probabilmente alla Juve non si è trovato benissimo, però magari per quanto l'hanno pagato loro si aspettavano un qualcuno che diventasse
0: centrale,
1: il centravanti numero uno al mondo. Non lo è diventato, forse complice anche gli infortuni, diciamo. Poi non è, per quel poco che ho imparato a conoscerlo, non è esattamente un carattere semplice, se ho capito bene, e conseguentemente non si è trovato bene. Ora credo, se ho capito bene, in scadenza lo daranno via, credo, no?
0: Quindi, è una situazione molto molto complicata,
1: ma già
0: quella
1: da
0: di Vlahovic,
1: già dall'anno scorso.
0: Beh, se pensiamo che l'estate scorsa, cioè un anno fa, eravamo più o meno a fare gli stessi discorsi, cioè Vlahovic, rapporto complicato con la Juve, non rinnova.
1: Ma te lo riprenderesti?
0: Ma io, allora, detto che si parla di fantamercato, perché non sarebbe possibile, no? Comincio, sono ricchissimi, sì, però difficile pensare che Vlahovic torna a Fiorentina. No. Io lo prenderei ieri l'altro. No, dai, non scherziamo.
1: No, dal punto di vista di giocatore in mezzo al campo, sono anch'io.
0: Allora,
1: poi non potrebbe mai e poi mai. Al di là dei scordiamoci il prezzo, il costo.
0: No, ma certo.
1: Mai e poi mai potrebbe tornare a Firenze in una squadra che, diciamo, è in una città che l'ha fischiato così sonoramente.
0: Eh sì, perché poi tutte le volte che è tornato, tu che vai spesso anche al Franchi, sì, appunto, perché sei abbonato.
1: Non è stato accolto.
0: Non è stato accolto bene. Tu eri uno di quelli che lo fischiava.
1: Ma no, Io difficilmente faccio tifo contro.
0: Tifo per la mia squadra.
1: Sono tifo per la mia squadra, ma non amo il tifo contro. Forse questo è un qualcosa che viene dagli sport americani. Negli sport americani non si fa mai il tifo contro.
0: Anche se. E poi magari ne parliamo però un po' più approfonditamente quando entriamo nell'ambito sport americani, però anche là un po' questo spirito di emulazione del non voglio dire dell'hooligans stile inglese, però pensa a quanto è successo a New York con le finali NBA e insomma un po' di problemi per chi tifava Spurs obiettivamente a stare vicino.
1: Sì, ora non so questa declinazione qui, però storicamente diciamo, ora, senza parlare della parte professionistica di qualsiasi sport americano, però negli aspetti legati allo sport diciamo giovanile
0: di college,
1: nell'America si declina in high school, college e quant'altro. Non è proprio nella cultura americana quella di tifare contro l'altra squadra, piuttosto tu fai da supporter alla tua squadra, poi puoi fare un boo se succede qualcosa tipo un fallo che magari non ti aspettavi, però non diventa mai un accanimento contro il giocatore o la squadra avversaria con offese, è proprio fuori dalla loro cultura. Poi anche in NFL succedono sugli spalti delle liste, generalmente sono due tifosi ubriachi che magari
0: hai bevuto un po' troppo,
1: diciamo non c'è questa cultura del diamo addosso all'avversario, è piuttosto io faccio il tifo per la mia squadra e se vinco sono contento, se perdo non sono contento, ma merito all'avversario che ha vinto, ecco.
0: Tra l'altro mi viene in mente ora, io sono molto più legato all'NBA magari che all'NFL, ma ad esempio a bordo campo se te urli qualcosa di non troppo carino nei confronti di un giocatore rischi anche di non rientrarci palazzetto, quindi non ti conviene nemmeno troppo poi fare certe esternazioni. Proseguiva il messaggio che ci aveva mandato Matteo, che diceva: noi Mandragora, Fagioli e Ken che ad oggi valgono almeno il doppio di che si è pagato. Effettivamente insomma questo si può dire, cioè la Fiorentina questi tre giocatori che ha preso dalla Juve o comunque dall'universo Juve tutto sommato li ha
1: valorizzati, direi più l'anno scorso che quest'anno, chiaramente
0: sì, perché per Ken soprattutto
1: soprattutto per Ken, se li avessero venduti nell'estate scorsa probabilmente la plusvalenza sarebbe stata enorme, ora quest'anno magari qualcosa meno, però di sicuro non mi ricordo quanto sia stato preso Mandragora, Fagioli o Ken, però in ogni caso sicuramente faresti una plusvalenza. Ripeto, io vorrei e mi piacerebbe che la Fiorentina avesse una struttura solida sulla quale, dalla quale partire, e magari inserire qualcuno che si possa aggiungere. Nell'arco degli anni uno dovrebbe avere 5, 6, 7, 8 giocatori che sono la tua base, e ogni anno ne inserisci 3 o 4 che possono sostituire 7-8 di base.
0: Allora, però aspetta, via, ormai si è detta questa base per altezza, l'abbiamo già nominata diverse volte. Diciamo che magari la base non c'è ancora del tutto completa, però qualche nome me lo fai? Che è per te la base da cui ripartire? Chi sono quei 2, 3, 4?
1: Allora,
0: dimmi te che a cui
1: t'affidi. Allora, vai. Io terrei De Gea.
0: De Gea è uno. È base. Fagioli ce l'avevi già detto.
1: Fagioli ve l'ho già detto. Mandragora lo terrei. Ndur lo terrei perché è un ragazzo che è in crescita e secondo me può diventare un veramente, veramente forte.
0: Poi fa parte un po' della filosofia che dicevi anche te. Esatto.
1: Nel 2004. In attacco io sicuramente terrei Ken. Tutti gli altri non fanno parte di questa base. In difesa faccio un po' difficoltà perché se devo pensare a Dodò dell'anno scorso non l'avrei venduto per niente al mondo. Se devo pensare al Dodò di quest'anno mi domando ancora una volta alternante, quindi in difesa faccio un po' fatica a trovare un perno. Pongracic mi piace per questo modo di gestire la palla, delle volte
0: anche spesso
1: si addormenta totalmente. Che ti devo dire, su Ranieri lo terrei anche solo per diciamo l'affetto, l'impegno e la voglia che ci mette. Poi ti dici lo faresti giocare titolare sempre?
0: No. Però ecco, nel discorso che facevi prima di un gruppo, forse ci può stare.
1: Esatto, in una, appunto, una legacy che continua negli anni, secondo me da questi potremmo partire, inserendo qualcuno che possa poi diciamo dare quel qualcosa in più che ci permetta di performare meglio rispetto all'anno scorso.
0: Leggevo e ridevo un messaggio che forse ci aiuta a chiudere l'argomento Juve, argomento peraltro mai troppo apprezzato dagli amici all'ascolto. C'è Marco Lassesto che dice: Dario, eccitarsi anche se sono passati, Dario perché prima c'era Dario Baldi in collegamento, io sono Fabio ma va bene uguale, tra l'altro condividiamo almeno 3 vocali, avremmo mandato in difficoltà tanti giocatori della ruota della fortuna, perché è proprio, vedi, Fabio, Dario, mandavamo la gente nel muro. Eccitarsi anche se sono passati 43 anni dal gol di Magath contro la Juventus, è perversione? Ovviamente Felix Magath, gol dello 0-1 in Juventus Amburgo, finale europea appunto dell'83, no, non è perversione.
1: No, non è perversione, sono quelle perle che uno da buon tifoso si tiene lì e ogni tanto nei momenti di sconforto dice: ah, però
0: quella volta Magath ha dato una mazzata. Pensa, io Magath non l'ho mai visto giocare perché l'ho sempre visto da allenatore. Felix Magath per me è un allenatore, non è un calciatore. Va bene, ce ne sono tanti di messaggi. Voi continuate a scriverci al 348 75 13 933, oppure chiamateci allo 055 77 111 71. Come detto, oggi siamo in compagnia di Gianluca Mannatrizio dei Guelfi Firenze. Ragazzi, io vi ricordo, secondo me si fa ancora in tempo a comprare qualche biglietto.
1: Assolutamente. Si trovano sul sito dell'Italian Bowl, su Ticketmaster, diciamo, credo ci sia ancora ormai le tribune esterne ancora libere, la tribuna dei tifosi viola è quella spalle al campo a sinistra, perché chiaramente diciamo è stata divisa la tribuna fra tifosi, certo, dei Parma Panthers che sono i nostri avversari e tifosi viola. Ancora ci sono posti.
0: Italian Bowl è la finale del campionato italiano, è il Super Bowl italiano. I Guelfi l'anno scorso hanno vinto il titolo, ma la sfida con Parma è sempre una sfida poi bella, sentita, è questa una sfida che in finale appunto nell'Italian Bowl si è già verificata.
1: È un déjà vu, speriamo sia diverso il risultato.
0: Esatto, perché io, a proposito di finali in cui ti ho accompagnato e che poi non sono andato a finire bene, io ero anche presente a Toledo in Ohio, esatto. Quando giocaste la finale contro
1: nel 2023 abbiamo giocato la finale a Toledo in Ohio,
0: che non è in Spagna. Toledo,
1: sì, no, questa è Toledo. Città amena, non bellissima, ma vero,
0: nel non bello
1: del Midwest è bella, eh. Ok, detto questo, nel 2023 non è andata bene, abbiamo perso laggiù. Nel 2024 sempre con Parma in finale a Ravenna abbiamo perso, ahimè, una delle peggiori partite che i Guelfi Firenze abbiano mai giocato.
0: Cioè, se avete perso, no, io non mi esprimo sul
1: lo dico io in preparazione a questa partita di sabato. Sono andato a riguardare i video giusto per capire appunto strategie e tattiche. Devo dire la verità, ho avuto veramente fatica perché
0: ho detto: ma cosa abbiamo fatto?
1: Come abbiamo fatto a giocare così male? Io non lo so. Quindi questo era il 2024. 2025 ancora a Toledo, che diciamo, voi domanderete come mai Toledo? Perché abbiamo sviluppato tramite la federazione una collaborazione con le associazioni di industriali di Toledo, e la comunità italiana di laggiù di buon grado ha voluto investire sul football americano in Italia. E diciamo sponsorizza la federazione e la prima categoria è quella, sì, dove giochiamo
0: la serie A, si chiama IFL.
1: Esatto, la IFL da ormai qualche anno.
0: IFL,
1: scusa, se vogliamo dirla all'americana.
0: Diciamola all'americana, spieghiamocela un po'.
1: e di buon grado ha detto: bene, perfetto, allora noi vi mettiamo a disposizione lo stadio della Toledo University, che è uno stadio.
0: Dopo ci andiamo, su questo argomento ci voglio andare.
1: Vi trasportiamo tutti e vi facciamo vivere alle squadre che arrivano in finale, logicamente, una settimana da veri professionisti. Ed è stato un sogno sia nel 2023 con la, ahimè, la sconfitta, che l'anno scorso con la, vittoria
0: ancora meglio
1: contro i Dolphins Ancona. Lì ce la siamo goduta decisamente di più. Quindi diciamo, ora sabato andremo a fare la nostra quinta finale negli ultimi 5 anni, la sesta negli ultimi 7. Quindi questo è testimonianza di una società, una squadra che diciamo ha investito bene, sia come strutture che come giocatori, che come impegno a livello giovanile, perché stanno venendo su svariati ragazzi molto forti. E diciamo, ora ci appropinquiamo a questa partita di sabato con diciamo un tabellone che ci vede con solo vittorie.
0: Esatto, perché voi siete imbattuti in Italia da non questa stagione, ma
1: da quella
0: precedente. Quest'anno avete rimediato una sola sconfitta contro i Thonon Black Panthers, formazione francese campione d'Europa in carica,
1: che avete affrontato
0: in semifinale di quella che è la Champions League del football,
1: quella che si chiama CEFL, che è il campionato europeo, la Champions League del football per squadre diciamo nazionali, cioè squadre che fanno un loro campionato nazionale e poi fanno un torneo che rende tutto assimilabile alla Champions League. Noi siamo arrivati in semifinale, abbiamo perso in una partita bellissima,
0: tra l'altro perso di quanto?
1: Perso di 4 punti. Abbiamo perso di 4 punti dopo una rimonta incredibile nella seconda parte della partita contro i Black Panthers, squadra fortissima, devo dire giocatori enormi, però ce la siamo giocata fino all'ultimo.
0: Enormi.
1: Vi dico solo, il centro della loro squadra pesa 175 kg.
0: Non lo muovi, tendenzialmente non lo sposti mai,
1: nemmeno con un argano. Comunque, detto questo, partita bellissima. A me abbiamo perso la prima partita negli ultimi 2 anni, devo dire, guardiamo nel lato positivo, è anche importante ogni tanto perdere, è anche importante perché ti ridà la dimensione. Chiaramente hai perso una squadra forte, hai perso sbagliando totalmente i primi 2 quarti della partita, perché diciamo avevi interpretato male come difendere con il loro attacco. Nella seconda parte abbiamo rimontato, siamo arrivati da meno 21 punti a meno 4, ahimè non ce l'abbiamo fatta a concludere poi con una vittoria. C'è stata la finale di Champions League sabato scorso, dove Tonon è andata a incontrare il Calanda Broncos, la squadra svizzera, e hanno vinto i Calanda Broncos. Quindi diciamo onestamente è stata una bella esperienza per la società, per i ragazzi. Vedremo se il prossimo anno, vincendo questo campionato, riusciremo a riaffrontare la Champions League e ci prepareremo al meglio, cioè come sempre, perché chiaramente è un discorso giocare all'interno di un campionato italiano dove conosci singolarmente ogni singolo
0: schema, giocatore, modi,
1: perché sono anni che giochi contro quelle persone lì. Un discorso andare a giocare contro squadre che, delle quali hai visto fondamentalmente 3-4 filmati, te li puoi studiare, ma in realtà non li conosci bene.
0: Allora, come avete capito, oggi è contaminata questa puntata di Chi si compra dalla presenza anche di Gianluca Mannatrizio, Guelfi Firenze, football americano. Ne stiamo parlando perché il 4 di luglio, ore 21, stadio Paolo Mazza, Ferrara, si gioca la finale del campionato italiano, con appunto i Guelfi che affronteranno i Panthers Parma. C'è Marco da Cortona e dice: dove posso trovare la maglia dei Guelfi, visto che non ho il fisico per potermela guadagnare? Che vuol dire, è secco?
1: Sì, no, non è detto, potrebbe essere anche robusto. Vabbè. Ma allora, il secco, il robusto, il muscoloso, nel football conta fino a un certo punto. Devi essere atletico.
0: Un atleta devi essere,
1: perché se no
0: preparato fisicamente, se no ti fai male.
1: Senza ombra di dubbio. Però io sono il primo, che sono alto 1,83 m, 83 kg, non è che sono enorme. Chiaramente ho fatto un ruolo nella mia carriera, che era quella di ricevitore, dove è importante essere veloci, avere certe movenze, non devi essere necessariamente...
0: L'ho visto giocare.
1: Si parla dell'era dei tempi.
0: Il 2 dei Guelfi.
1: Allora, dove puoi comprare la maglia? Allora, ci puoi contattare tramite il nostro sito, oppure tramite Instagram,
0: sui social,
1: sui social, oppure puoi venire a vedere una delle nostre partite giovanili o prima squadra, dove chiaramente vendiamo tutto il merchandising, ma possiamo anche tranquillamente spedire, fare quant'altro.
0: Posso dire, merch dai Guelfi molto bello, ora non perché comprate, non mi hanno dato soldi per fare questo piccolo spazio pubblicitario. Fra l'altro io una volta avevo comprato un cappello dei Guelfi che era molto bello, tesa dritta, cappellino stile americano, veramente 100%, l'ho lasciato in un ristorante in Sicilia.
1: Male.
0: Mai ho pianto così tanto per un capo d'abbigliamento. Vabbè,
1: vediamo se te ne facciamo.
0: No, vabbè.
1: Abbiamo tanto, fatti nuovi per stare.
0: Tanto
1: bellini.
0: Il 4 io ci sarò a Ferrara, quindi immagino ci sarà anche il merch.
1: Ora mando un messaggio, dico, se tenete un cappellino per stadio.
0: No.
1: Che sei messo a piangere in diretta.
0: Lo comprerò. No, però questo per dire che se venite il 4 magari mi comprate anche qualcosa del merch dei Guelfi o di una qualsiasi altra squadra, ma dopo non parlerete con Gianluca.
1: Allora, se non volete o non potete venire nella splendida Ferrara,
0: che è bella.
1: Ferrara è una bella cittadina,
0: anche se si dice, io ho sentito dire da alcuni emiliani, no, che con quelli di Ferrara un po' ce l'hanno, che dice ah bravi solo loro, fanno tutto loro.
1: Non posso giudicare.
0: Beh, anche perché vi ospitano, quindi tutti.
1: No, qui silenzio. No, però potete anche guardare la partita in diretta su IFL Live, verrà data in streaming su YouTube.
0: Bene. Allora, abbiamo un amico in collegamento, Massimo D'Ammestre, poi abbiamo anche due audio, mi segnala la nostra Sara Mastrosimone, che vado a salutare e ringraziare perché ancora non l'avevo fatto. Sara, a proposito di base da cui ripartire, noi si parte dalla base,
1: diciamo basi solide
0: di Sara. Massimo, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Giovinastri e buongiorno alla grandissima Sara, che ho salutato.
0: Assolutamente.
2: Niente, sul mondiale che io ho visto in tutto, credo, 90 minuti di tutte le partite giocate fino ad ora.
0: Ah, ok.
2: Per cui non parlo di quel. Parlo.
0: Ho fatto un mashup di 90 minuti.
2: Sì, guarda, ho visto anche delle cose orribili. Ma a parte questo, mancano già 10 mondiali su 22.
0: C'hai ragione.
2: Le partite. E restano i 5 del Brasile, i 3 dell'Argentina, i 2 dei Mangiarane e quelli singoli dell'Inghilterra e della Spagna. Allora, io mi auguro che i Mangiarane fuorino tutte le gomme mentre vanno allo stadio e perdano a tavolino, ma per il resto francamente mi piacerebbe che lo vincesse una che non ha mai vinto.
0: Questo secondo me è una speranza corretta. Io spero non vinca il Brasile solo per un fatto, sarei contento per Ancelotti e tutto il resto, ma perché non mi piace l'idea che si stacchino troppo dagli altri, detto che ormai sono tanti anni che faticano un po' anche loro. Lo sai, Massimo, che secondo me alla fine ricade proprio dai tuoi amici d'Oltralpe.
2: Guarda, è la cosa più probabile.
0: Sì, perché sono la squadra più forte, dai, a livello di singoli.
2: È vero, però poi in un mondiale capitano cose, nessuno di noi sarebbe aspettato che stanotte uscissero la Germania
0: e l'Olanda,
2: voglio dire, perché insieme poi nello stesso momento, cioè a questo punto.
0: Sull'Olanda avevo qualche dubbio in più, perché il Marocco ormai è una nazionale comunque temibile, dai.
2: Sì, per carità, è vero, ma insomma tipo, uscire insieme a questo punto del mondiale tutte e due, è vero che l'Olanda non l'ha mai vinto, ha perso 3 finali, due io me le ricordo bene. Perché avevo quell'età lì per ricordarmi la terza un po' meno, però insomma è comunque una squadra che ha una sua tradizione, mentre no, io quelli non li sopporto proprio nel calcio,
0: ma guarda io sono abbastanza della tua idea, dei tuoi gusti, però ho paura che ci dovremmo fare andare giù un brutto rospo per rimanere in tema.
2: Che brutta cosa. Niente, invece sulla nostra amata Fiorentina mi pare che siamo in un momento di grande stallo e non ne sono sorpreso, perché francamente diciamo che si è appena insediato, l'anno col mondiale in corso diventa complicato, perché appunto c'è tutta questa gran confusione, giocatori di qua, di là, di su, di giù, non lo so. Mentre, se posso, su Fagioli, penso che sia un grandissimo giocatore.
0: Sì.
2: Io Pizarro l'ho visto molto quando era Udine, perché seguivo l'Udinese prima che venisse anche da noi.
0: No,
2: credo sia inevitabile in quel ruolo ogni tanto perdere qualche pallone spinoso.
0: Assolutamente.
2: Però ragazzi, alle volte quando li perdono quei palloni è perché davanti non si muove nessuno, cioè, non è che se lo tengono lì perché gli va di tenerselo, e allora piuttosto che darlo, fare un passaggio banale, quei giocatori magari prendono un rischio in più. Io penso che di tutti è quello che io non darei via per nessun motivo, questo, di tutti quelli che abbiamo. considerato che gli altri che terrei sono De Gea e Kane.
0: Allora sei tipo Gianluca Mannatrice.
3: Siamo d'accordo,
0: studio,
3: allora, siamo d'accordo.
0: Sì, perché anche lui diceva appunto di ripartire da quelli. Massimo,
2: vi abbraccio. Io amo il baseball e non il football americano.
0: Vabbè. Nessuno è perfetto.
3: Bello anche il baseball. Ho giocato anche a baseball
2: in un'altra vita. Vi dico solo questo.
0: Giocavi?
2: No, arbitravo.
0: Ah, arbitravi. Pensa
2: un po'.
0: Au revoir.
2: Ciao, vi abbraccio.
3: Ciao. L'ha detto un francese.
0: Ma Massimo ci chiama tutti i giorni. Sa che ci piace scherzare. Eh sì, perché obiettivamente nella notte io ho fatto uno sforzo. Guarda, dormivo veramente poco stanotte. Ho fatto uno sforzo inumano per seguire sti mondiali che sono negli Stati Uniti. Devo dire, anni e anni di NBA mi hanno un po' formato alla privazione del sonno. Però sì, va detto, e magari dopo approfondiremo anche il tema. In una giornata in cui il Brasile la scampa al 96esimo, scampa ai supplementari al 96esimo contro il Giappone era passato in vantaggio al 29esimo, poi pareggia Casemiro al 56esimo e Gabriel Martinelli alla fine porta avanti il Brasile al 96esimo, davvero pazzi ultimi minuti di mondiale, perché il Marocco era sotto 1-0 dopo il gol al 72esimo di Gakpo. Fra l'altro, storia assurda quella di Gakpo, che ha perso la figlia pochi giorni fa, poche ore fa, ha segnato il gol che sembrava quello qualificazione per l'Olanda, lui che non ha lasciato il gruppo nonostante appunto questa terribile notizia. Però Issa Diop, il senegalese del Marocco, ovvero il giocatore del Marocco con padre senegalese, pareggia al 91esimo, si va ai supplementari e poi ai rigori clamorosi in cui la spunta il Marocco. C'è penso l'immagine più dolorosa del mondiale dell'Olanda, che è quella di Verbruggen, il portiere olandese che è stato forse uno dei migliori nel corso dei 90 minuti, ma che nei rigori ha avuto un rigore che aveva parato e che gli è sfuggito di mano e che poi è entrato in porta, che chissà quante volte ci ripenserà nella vita. Verbruggen, autore di una partita, lo ripeto, magistrale. Però sai quante volte ripenserà?
3: Quelle sono le cose che nella vita ti rimangono in testa per sempre, a tutti gli atleti, a tutti gli sportivi.
0: Baggio lo dice sempre, ancora pensa al mondiale del 94.
3: Mondiale del 94, ma come capita a tutti di sbagliare una
0: C'è una
3: cosa
0: presa che ti è mancata in carriera?
3: Sì, allora sì, chiaro che ci sono prese. Allora devo dire, così clamorose da dire perdo la partita o perdo un campionato o esco...
0: Per fortuna no.
3: Però è chiaro che errori fatti da me o fatti da giocatori che alleno io, che ricordo in modo sanguinoso, ahimè ci sono. Ricordo per esempio tre anni fa in Champions League siamo andati a giocare contro i Danube Dragons a Vienna e eravamo sotto, stavamo rimontando e ahimè da solo lanciato in zone un ragazzo che alleno io, gli casca una palla che semplicissima, e quella ancora ce l'ho qua perché se lui l'avesse presa probabilmente, non dico che avremmo vinto, però saremmo stati lì per rimontare. Diciamo, queste sono le cose che nella vita uno si ricorda, 4-5 episodi che ti hanno segnato, ecco, purtroppo succede.
0: Ma la vita come il football è una questione di centimetri, questa cazzata almeno una volta. È la cosa più banale da dire sul football è citare ogni maledetta domenica, any given Sunday, per gli appassionati della lingua originale. No, volevo ricordare poi, oltre al dramma che abbiamo raccontato, sia olandese che giapponese, per appunto raggiunti all'ultimo momento. Fra l'altro io sul Giappone ho una sensazione di eliminazione del Brasile piuttosto elevata e ci è andato vicino. Il Marocco ha eliminato l'Olanda, insomma ci si poteva forse anche aspettare, perché secondo me il Marocco è una bella nazionale. Quello che non ci si poteva aspettare forse è che la Germania, i teutonici, si facessero eliminare dal Paraguay.
3: Questa è veramente una sorpresa. Io quando l'ho scoperto stamattina
0: ho detto, ma che è successo?
3: Ma che è dovuto, la verità non ho avuto ancora modo di guardare gli highlights. Però effettivamente fuori la Germania, fuori l'Olanda, perdi dei pezzi storici del mondiale. Però c'è da dire anche una cosa: in questo mondiale allargato a paesi che forse qualcuno di noi aveva anche difficoltà a trovare sulla mappa,
0: assolutamente
3: no, io non la trovo una cosa poco gradevole che un Paraguay tiri fuori una Germania, che un Curaçao faccia gol, faccia un punto, che diciamo, perché alla fine diciamo è un motivo e una maniera interessante di allargare la popolarità di uno sport veramente a livello mondiale, di tirar dentro tifosi che prima forse non pensavi neanche di avere, di sviluppare un movimento legato al calcio in paesi dove forse il calcio non era diciamo in cima ai pensieri, come può essere in Europa, come può essere in Italia nel particolare. E quindi secondo me come mossa a livello di federazione internazionale io non posso che fare, non posso che dire grande mossa. Poi è chiaro che per i tifosi, lasciamo perdere gli italiani che manco ci siamo qualificati, ma tedeschi, olandesi e quant'altro
0: ci siamo tutti coglioni, cioè, sì bello il mondiale 48 squadre, bene il Paraguay, promozione del calcio, ma a me mi interessava passare il turno. No, sai chi si sta appassionando tanto al calcio, o almeno sembra, poi loro sono molto sempre anche appassionati di facciata, ho visto qualche intervista social dove fanno anche delle figuracce perché non riconoscono i grandi protagonisti di questo sport, ma gli americani si stanno appassionando tanto.
3: Diciamo, c'è da dire che negli Stati Uniti il mindset è molto aperto verso tutti gli sport. Ora chiaro, con il mondiale parzialmente giocato in casa, questo aiuta a ampliare il movimento. Devo dire che storicamente negli Stati Uniti il calcio femminile era molto fortissimo, forte,
0: sempre fortissimo,
3: molto sì. più forte del calcio maschile, certo. Però tu lo sai meglio di me, essendo appassionato NBA, diciamo negli Stati Uniti c'è una equa distribuzione dell'interesse verso ognuno degli sport più importanti.
0: Sono anche delle stagioni che
3: Bravo.
0: Permettono forse
3: esatto,
0: di seguire meglio
3: con la gestione delle stagioni sfasata fra football, baseball, basket, hockey e anche calcio, permetti al pubblico di appassionarsi per periodo dell'anno a diversi sport, piuttosto che diciamo come siamo abituati a gestirlo noi in Italia, ma in Europa, ma forse da tutte le parti, a 11 mesi e mezzo dove si parla di calcio e solo marginalmente vengono inseriti altri sport, lo spazio dedicato a quelli che non sono gli sport, che non sono sport e non sono il calcio, viene veramente lasciato un aspetto marginale, è così. Negli Stati Uniti sono fra virgolette più bravi a gestire l'attenzione del pubblico su ognuno degli sport più importanti.
0: E questo è molto bello, perché poi appunto se hai la possibilità di appassionarti alle storie, poi magari resti, no? Non arrivi solo come fan occasionale, ma magari poi sei lì per restare.
3: Ti vedo scorrere gli stadi.
0: No, perché volevo
3: ieri stavo guardando l'unica partita, ho visto un pochino il Brasile che giocavano a Houston, allo stadio all'Energy Stadium, che ora si chiama Houston Stadium.
0: Vabbè. Tanto sappiamo.
3: Io sono stato a vedere un paio di partite lì a Houston, diciamo l'azienda per cui lavoro, alla sede lì, e quindi quando ho il tempo vado. È un impianto che noi umani non possiamo neanche
0: immaginare.
3: Una cosa folle, al di là del costo del biglietto che è spropositato, ma sono impianti che ti offrono veramente un'esperienza, non è paragonabile a niente di tutto quello che ho visto in Europa. Ora non è che io abbia girato molti stadi, qualche stadio in Italia, qualche stadio a destra e a sinistra, sono stato a Liverpool, sono stato a Praga, sono stato a vedere. A Praga, vabbè, lasciamo
0: perdere.
3: Niente di paragonabile.
0: Cioè, rispetto all'Eden Arena di Praga non ci si avvicina troppo. Houston.
3: No, un pochino meno.
0: Leggo. Houston, stadio peraltro anche piuttosto recente, perché del 2002, 68.777 spettatori, ma non è solo quello poi a impressionare, secondo me, di questi impianti. È un po' in generale quello che offrono, no? Al di là della visione della partita, noi sappiamo che gli americani sono maestri nel far degli stadi dei punti di incontro, dei punti di incontro anche per...
3: Però è chiaro che questi sono stadi che stanno in piedi perché
0: c'è l'NFL,
3: che non vivono solo... A parte che c'è l'NFL
0: che muove tanti soldi,
3: cioè,
0: dai.
3: Che muove, no, non tanti soldi, il gap fra le revenues, cioè fra quanto guadagna, fra quanto fattura il movimento del football rispetto a qualsiasi altro sport al mondo è impressionante, cioè siamo degli ordini dei 22 miliardi.
0: E non si giocano tante partite.
3: E si giocano 16 partite regular season, di cui 8 in casa, e quindi 8 fuori, più i playoff se riesci a arrivarci. Però il movimento che c'è al contorno, il merchandising, la pubblicità, è enormemente più remunerativo di qualsiasi altro sport, anche dell'NBA. L'NBA, se non sbaglio, fa tipo 6-7 miliardi contro 21-22 dell'NFL, cioè il gap
0: misure...
3: è enorme. Diciamo la UEFA Champions League farà 3 miliardi, cioè proprio non sono
0: 21 contro 3,
3: cioè capito, per capire com'è il movimento. Però perché questi stadi non li utilizzano per le 8 partite in casa e basta, e c'è il rodeo, e poi c'è la partita di hockey, e poi magari c'è l'evento di motocross, e poi c'è, cioè, sono in grado di gestirli in modo polivalente,
0: e probabilmente sono nati anche con quell'idea.
3: Certo,
0: guarda, ultima parte di questa prima ora, proprio per questo, perché tu giustamente stavi parlando degli impianti e io stavo guardando il Los Angeles Stadium a Inglewood, nuovissimo, del 2020, abbiamo parlato dello stadio di Houston, c'è quello di Atlanta, c'è quello di Kansas City, insomma ci sono tanti stadi belli che ci fanno venire anche un po' l'acquolina. Noi che abbiamo... Com'è l'esperienza al Franchi da tifoso attualmente?
3: Vogliamo ridere, vogliamo parlarne.
0: Appunto. Però la cosa che dovrebbe far riflettere è che se tu vai a Toledo, amena cittadina
3: del Midwest,
0: dell'Ohio, no? Su cui fra l'altro si gioca tanto anche a livello di meme, se vai appunto in una realtà, chiamiamola periferica degli Stati Uniti, comunque trovi degli impianti sportivi per l'università di Toledo
3: che sono
0: come?
3: Sono non assolutamente paragonabili a qualsiasi cosa tu possa vedere.
0: Cioè, lo stadio dove avete giocato le due finali, il Glass
3: Bowl.
0: Allora,
3: il Glass Bowl è uno stadio di, ora non voglio dire sciocchezze, ma credo sia al contorno dei 30.000-40.000.
0: Secondo me era 30.000, io mi ricordo.
3: 30.000, uno
0: genere.
3: Stadio scoperto, nato per il football, logicamente, quindi pensato per il football, ma più che altro che al contorno dello stadio ha tutta una serie di facilities che permettono alla squadra e all'università di vivere all'interno di un campus tutta la propria esperienza. C'è la palestra,
0: si sta parlando di Stanford, di Berkeley,
3: si sta parlando di un'università che è prima divisione NCAA,
0: quindi comunque il meglio del football,
3: il meglio del football, assolutamente non una squadra di vertice, cioè non ha mai vinto un championship, non ha mai vinto un bowl, cioè pochissimo, però è una squadra che genera che genera movimento e passione. Siamo stati nell'ultima esperienza, abbiamo visto che Toledo non è molto lontana da Michigan, siamo stati a vedere lo stadio di Michigan, che è lo stadio nell'emisfero nord del mondo più grande, con più capienza in assoluto, sono 110.000 posti.
0: Non negli stadi universitari, non negli stadi di football, negli stadi dell'emisfero nord del mondo. Vabbè. Ci fermiamo qua per almeno qualche istante, perché beviamo un bicchiere d'acqua,
3: sì,
0: prendiamo un po' d'aria fresca. No, quello no, tra pochissimo. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
0: Firenze Viola. Ed eccoci di nuovo in diretta in questo 30 giugno 2026, riparte l'appuntamento con Chi si compra. Oh, è l'ultimo giorno, l'ultimo giorno prima di cosa? Prima che scatti la clausola Moise Ken, questi 15 giorni di luglio in cui Moise Ken sarà acquistabile a una cifra di circa 60 milioni, per cui nessuno si farà avanti. Questo,
3: ma
0: insomma, spoiler alert. In studio con me Gianluca Mannatrice, Patrizio, grande tifoso viola, ma soprattutto rappresentante dei Guelfi Firenze, che questo 4 di luglio affronteranno i Parma Panthers nel Super Bowl italiano, e quindi insomma volevamo essere vicini alla squadra. Giallo, che prima diceva: ah, ma io non ho visitato tanti stadi, no, in vita mia, no, ma ha detto: no, lo sai, mi è venuto in mente, sono stato anche a vedere una partita del mondiale in Qatar, non si sa quale ancora.
1: Non mi ricordo quale.
0: Non si sa quale, però non ora magari quale.
1: Fu 1-0-0, se non sbaglio, col Cile, che
0: però lo sai, stavo riguardando,
1: partita noiosissima,
0: ma c'era il Cile, ma sei sicuro?
1: Ma che ne so, ma
0: stavo
1: riguardando, partita di una noia incredibile. E la cosa più interessante è stata che avevamo un box, e devo dire, nel box non mancava l'aria condizionata, cibo da bere, birre, che poi uno in Qatar direbbe: ma come,
0: ma
1: c'è
0: come
1: la birra? Ma come la birra? Invece c'era anche la birra.
0: Comunque, Giallo, io stavo riguardando mondiale 2022, Cile non c'era.
1: Ora ci guardo,
0: guarda
1: non
0: un po',
1: me lo ricordo, non
0: guarda
1: me lo
0: un
1: ricordo
0: po' che
1: pensa
0: che
1: quanto mi sono appassionato a questa partita.
0: Però hai detto era uno 0-0, quindi ti capisco che è così. Allora, avevamo chiuso parlando di impianti. Dice: noi si sta dietro alle scale elicoidali e ad Atlanta hanno il Mercedes Stadium, ma l'avete visto? Peraltro avrete visto, no, che in questo mondiale, siccome molti stadi americani hanno un brand che dà il nome per motivi di sponsor, ovviamente, certo, no, c'è il Levi's Stadium, hanno dovuto coprire con un telo bianco l'insegna, certo, enorme di Levi's, e poi Levi's sui suoi social network ha messo il simbolo coperto, altri sponsor hanno trovato modi vari ed eventuali per nasconderlo. L'unico marchio che veramente rimane visibilissimo nel mondiale è quello proprio della Mercedes,

0: ritiene migliore. Chiaramente sono tutti impianti polivalenti che non servono solo al football, ma servono al calcio, ma servono il rodeo, ma servono altri concerti, e quindi lavorano, non ti dico 365 giorni l'anno, ma quasi, e quindi di un asset poi ne fanno dei guadagni. Così funziona. Ora si ride delle scale elicoidali, però diciamo, io sono il primo a dire che diciamo, forse sullo stadio, sull'Artemio Franchi, la situazione migliore, che poi lasciami dire è quella che io sono convinto sia stata il motivo principale per cui della Valle poi si sono disinnamorati della Fiorentina, e commisso stesso diciamo ha avuto delle problemi, lo stadio sarebbe dovuto diventare di proprietà della squadra. Tanto lo usa solo la Fiorentina, cioè voglio dire, per cos'altro,
1: sì, anche come destinazione d'uso un giorno dovesse non essere più dedicata alla Fiorentina.
0: Quando abbiamo parlato per anni di uno stadio, facciamo lo stadio alla Mercafil qui dietro, facciamo lo stadio all'altra parte, cosa ne fai poi dell'Artemio Franchi, che è un oggetto che ti costa minimo un milione e mezzo di manutenzione l'anno, se poi ci fai giocare gli amici del rugby?
1: Sì, ma non
0: fai giocare
1: la nazionale, la nazionale di rugby,
0: 5 concerti l'anno, non sta in piedi economicamente, quindi avrebbe avuto un senso forse farlo diventare un qualcosa di privato. Poi ci sono state delle scelte che poi non batte la pesca da cosa condizionate. Francamente non ho ancora capito se l'accordo famoso per 50 anni per contribuire,
1: poi
0: la concessione poi è andata in porto, no, questo non l'ho capito, ma è chiaro che se tu vuoi avere degli stadi moderni, funzionali, polivalenti, ci devi avere un privato che ci mette soldi dentro, Gilberto.
1: Guarda, io fra l'altro sul Franchi penso ci vorrebbero non una puntata, delle monografie dedicate a ogni decennio di storia del Franchi, perché poi sappiamo, no, in Italia abbiamo questa velocità nel fare le cose che ci porta a raccontare delle epopee, delle saghe, più che delle vicende di restyling o di ricostruzione. Io devo dire, sto un po' mutando la mia opinione sul Franchi in questo periodo, anche dopo aver parlato con chi si intende di materia architettonica, e quindi insomma a me piace sempre ascoltare chi magari ne sa più di me, quindi sto un po' mutando idea. Quello che dico e che è certo è che c'era da mettere mano alla situazione Franchi, che fosse un restyling volto alla squadra di calcio, fosse, cioè nel senso, il Franchi era in delle condizioni
0: inaffrontabili,
1: quindi qualcosa andava fatto per evitare il rischio degrado, per evitare anche una situazione stile Flaminio. Poi che dovesse diventare non lo so, come è successo a Highbury, no? Una serie di appartamenti molto ambiti dai tifosi dell'Arsenal, piuttosto che un centro commerciale, piuttosto che uno stadio nuovo, questo se ne può discutere. Quello che è chiaro è che non si poteva farlo crollare, però vabbè,
0: certo.
1: Tutto bello, ma chi si compra? È la domanda che ci portiamo dietro. Però dai, intanto la Fiorentina un passo avanti l'ha fatto. Cioè, io voglio dire, tu sei deluso, Gianluca, al 30 di vedere la situazione attuale di mercato da tifoso?
0: Ma no, non sono deluso e sto alla finestra. Ricordiamoci,
1: c'è anche il mondiale,
0: parte c'è il mondiale, ma poi ricordiamoci, ufficialmente il mercato è iniziato ieri, sbaglio?
1: Sì.
0: Cioè ufficialmente
1: a livello
0: ufficiale è iniziato ieri. Quindi detto questo, è chiaro che in Italia soprattutto si fa calcio mercato tutto l'anno in continuazione, però è vero che secondo me ci vuole il tempo che ci vuole perché si sviluppi un certo tipo di accordo, che si creino le occasioni, che si sviluppino o si concretizzino alcune discussioni che immagino e auguro Paratici & Company stiano portando avanti. Ecco, abbiamo preso un ragazzo giovane per la difesa, non credo ci si possa esimere dal prendere minimo due esterni d'attacco. Sul centrocampo non mi pronuncio, penso la zona diciamo il reparto più affollato in questo momento.
1: Sì,
0: io credo
1: affollato,
0: abbiamo 10-11 giocatori, non saprei,
1: tra quelli che rientrano
0: e quelli che rimangono e quelli che hanno performato sì e no, gli ultimi acquisti sul mercato di riparazione di gennaio che diciamo non hanno proprio dato quel cambio di passo che ci aspettavamo, Fabian, Priscianini, diciamo il centrocampo è forse il reparto sul quale bisogna lavorare in modo più intenso. Non dico per comprare qualcun altro, ma per capire

0: sistemare la situazione.
1: Chi di questi ragazzi pensiamo possa essere utile alla causa? Chi si compra? Non lo so.
0: Non lo so. No, e guarda, io ti dico, prima parlavi di Cole Osho e mi piace perché magari affrontiamo anche il tema esterni. Io penso sia un nome anche sin troppo sbandierato e sin troppo presto sbandierato. Quasi mi sembra uno specchietto per le allodole, l'ho già detto. Cioè il fatto che si sbandieri così un nome oggi mi fa pensare che poi dopo si vada a pensare a, mi fa pensare che si vada a pensare, mi fa pensare che si vada poi a puntare su altro. A proposito di esterni, ma Solomon ti piace?
1: Allora, Solomon mi piace. Io devo dire che Solomon mi aveva colto la mia attenzione in un Italia-Israele di un anno fa.
0: Sì.
1: E diceva, guarda questo,
0: questo Solomon.
1: Guarda questo Solomon come ciò. E devo dire mi piace. Poi anche lui ha avuto i suoi problemi fisici. Secondo me è un ragazzo che ha delle grosse qualità. Ha giocato a livelli in Premier, a livelli non bassissimi, cioè non è stato un crack, ma non è stato ma sicuramente ha dato il suo contributo. Ti direi, lo terresti? Io sì, ecco, diciamo forse è l'unico che, sul quale, a parte Ken, diciamo in attacco, farei un pensiero per farlo restare, ammesso che possa restare, perché se ho capito la clausola è andata, boh, non lo so, però
0: sai, volendo io penso ci sarebbero gli spazi per riaprire la trattativa, no? Cioè nel senso, comunque si potrebbe tornare a trattare magari fuori dal discorso clausola, certo. Però questo poi dipenderà dalla volontà del club e soprattutto immagino anche dalla cifra che verrà richiesta. Massimo dice 17 non 16, però faccio fatica a ricordarmi di cosa stavamo parlando, per dire, mi sembra un po' un 6-7,
1: i giovani, i milioni pagati per Vieri?
0: Può darsi, sì, può darsi, anche se insomma mi pare siano 15 più 2 di bonus, ma poi insomma ragazzi, a volte anche sulle cifre, proprio questa precisione millimetrica, ecco, la lascio agli amici del calibro millesimale, che non esiste, ma che fa sempre piacere citare. Giorgio da Verona dice: Ferri, tutto quello che vuoi, ma sti mondiali sono noiosi. Tanta corsa, ma la tecnica non riesce a emergere. Subito dopo c'è il messaggio di Gianni che dice: per me, no, scusami, non di Gianni, ma l'avevo letto da qualche altra parte. Di chi mi diceva che appunto il mondiale gli era piaciuto finora.
1: Sono opinioni.
0: Allora, abbiamo anche due audio messaggi che ci andiamo ad ascoltare. C'è stato il cambio della guardia in regia. Sara Mastrosimone ci ha salutato, non so se solo temporaneamente, ma è arrivato l'ottimo Marco Tonelli. Marco, abbiamo due audio in sospeso, ce li fai sentire?
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Questa diatriba sul acquistare giocatori della Juve. Dipende, se sono buoni ben vengano. João Mario non è un buon giocatore, quindi se ne stia pure alla Juve. Miretti è un ottimo giocatore, quindi benvenga a Firenze. Ormai dovremmo aver superato questo campanilismo. Il campanilismo lo si tiene solo quando la Juve è in campo a Firenze o noi a Torino da loro. Basta, fine. Ma il mercato non ha bandiere, quindi se un giocatore è buono, a me che venga dalla Juve, dal Milan, dall'Inter, dal Real Madrid magari, visto che Ceballos è svincolato e secondo me sarebbe un gran colpo, benvengano ragazzi.
3: Ciao. Io parto dal presupposto che nessuno ci rivela la Fiorentina. Noi abbiamo 4-5 giocatori da poter vendere e il resto della squadra da svendere, a parte qualcuno così, ecco, qualche ragazzino magari di prospettiva. Però faccio per dire che se arriva per Fagioli, rispetto a 4-5, se arriva per Fagioli un'offerta da 40 milioni, non li puoi dire di no, te lo vendi. Perché io lo venderei, così il presidente e il direttore sportivo io lo venderei, ma non avrei dubbi su questa cosa. Ci può piacere quanto ci vuole Fagioli, ma lo venderei.
0: Va bene, guarda, Fagioli è l'argomento di giornata, eh. Abbiamo anche un sondaggio a cui tanti stanno rispondendo, ad esempio Bruno dice che lo terrebbe assolutamente, il gladiatore, quindi Russell Crowe ci dice anche che lo terrebbe per una nuova gestione di squadra, insomma tanti che poi si esprimono, Giuseppe dice anche sì, insomma tanti che si esprimono a favore della permanenza di Fagioli. Poi ragazzi, è vero, il mercato fa sì che non ci siano incedibili oggi alla Fiorentina. almeno non c'è stato detto, e c'è un incedibile nella Fiorentina. Quindi sì, per cifre importanti anche Fagioli, che io condivido quello che diceva prima Gianluca, è forse uno di quelli che ha avuto una stagione migliore, anche Fagioli potrebbe partire. Samuele da Firenze dice: buongiorno, secondo voi Sergi Roberto svincolato potrebbe essere utile al nostro centrocampo, tra l'altro a costo zero? Allora, io,
1: Sergi Roberto quanti anni ha?
0: Sergi Roberto, che è un classe 92 se non sbaglio, sì, dovrei aver azzeccato il giocatore, classe 92, ovviamente giocatore abbastanza duttile, in grado di giocare in difesa e a centrocampo, che ha giocato dal 2024 al 2026 con il Como, quindi sotto la gestione Fabregas. Io sono un po' dell'idea di Gianluca, cioè nel senso, probabilmente c'è da fare un po' di spazio se comunque si vuole fare entrare un centrocampista. Poi Sergi Roberto può essere un giocatore esperto che ti dà qualcosa, per carità, però è vero che la gestione centrocampo non sarà semplice.
1: Non sarà semplice, ragazzi. Ci abbiamo un'abbondanza.
0: Pensa, Richardson che torna.
1: Che ne fai? Un ragazzo che dove ha giocato in Qatar.
0: Allora, lui è andato a giocare, tra virgolette, giocare, perché poi ha giocato benissimo a Copenaghen.
1: Ah, Copenaghen.
0: In Danimarca. La seconda parte di stagione l'ha fatta là, ma ha raccolto pochissimi minuti.
1: Vabbè, perché ragazzo, da noi, investito perché 10 anche, milioni, anche con la Fiorentina, quante partite ha giocato? Pochissime. Detto questo, c'hai un Richardson, c'hai un Fazzini, c'hai un Fabiano, c'hai un Brescianini, c'hai una serie di giocatori che sul quale nessuno dei quali ti puoi buttare la croce addosso. Dici: sono giocatori pessimi? No. Sono giocatori che ti scambiano la... No. Quindi di tutti questi dovrai rimanere con tre, immagino quattro buoni comprimari, ma se vogliamo, appunto, e torno al discorso iniziale, instaurare dei perni sui quali diciamo costruire la squadra, nessuno di questi, a mio parere, può ricoprire questo ruolo, tenendo conto che il prossimo anno noi avremo un campionato e Coppa Italia solamente.
0: Esatto.
1: Quindi non hai più bisogno di tutti questi giocatori in rosa che devi poi far giocare in qualche maniera, quindi diciamo forse possiamo anche sfoltire, considerando che non abbiamo nessun impegno europeo e che fondamentalmente saremo concentrati quasi esclusivamente sul campionato.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Mandragora, Matucci, Indur, Fagioli, Fazzini, Somma, Bianco, Richardson, Harder, che ovviamente fa parte del blocco proveniente dalla Presti primavera, Fieri, Robino, Sabiri, Antonini, Barak.
1: Ancora c'è Sabiri?
0: Eh sì.
1: Ma non avevamo riuscito?
0: Invece il buon Sabiri è ancora lì, presente nella lista dei centrocampisti della Fiorentina. Insomma, le operazioni in uscita secondo me sono più complicate di quelle in entrata poi alla fine, perché piazzare questo tipo di giocatori non sarà assolutamente un gioco da ragazzi, anzi tutt'altro. Un po' di messaggio ancora. Più facile che parta Fagioli rispetto a Ken, meno indispensabile, meno caro, più vendibile. Fagioli per 40 milioni si può vendere, dice Alberto. Il messaggio di prima era di Luca. Alberto invece: per Fagioli per 40 milioni si può vendere, ve ne sono tantissimi nel mondo come e più completi di lui. Sì, poi va visto quanto costano, e se vogliono venire. Altri messaggi, magari Zegrova, quindi ci sa un estimatore di Zegrova in Andrea. Sergio dice: quando dite che devono venire giocatori che cambiano la Fiorentina, dite che devono venire giocatori forti e affermati, mentite sapendo di mentite, di mentire, scherzo, è un refuso, perché quei giocatori non ce li possiamo né permettere e nemmeno ci vengono da noi. Capisco che fa parte del vostro lavoro, ma chi vi sente non ci crede, ovvio. Sergio La Grassina, Sergio Osicci.
1: Sergio è statuario. Statuario però ha ragione. Cioè, è vero. Cioè, un giocatore affermato da noi non ci viene perché, uno, non giochiamo nessun tipo di coppa. Probabilmente non abbiamo i budget e il monte ingaggi di altre squadre. tu devi essere bravo, tu intendo
0: tu Fiorentina,
1: tu Fiorentina, a trovare quei giocatori che, diciamo, riescono a coprire quei ruoli e, investendo quello che puoi investire, fare di necessità virtù, e quindi diciamo inventarti un giocatore che magari ha voglia di venire a Firenze, un giovane o anche uno già affermato che può vuole riscattarsi a Firenze. Cioè, ragazzi, Cataldi, faccio l'esempio di Cataldi. Cataldi, secondo me, l'anno scorso ha giocato un gran bel campionato. Cataldi è un buon giocatore che io francamente avrei avrei tenuto per quest'anno, perché probabilmente insieme a Fagioli avrebbe dato una possibilità, un'alternativa che quest'anno non abbiamo avuto. Detto questo, Cataldi non è uno che un Cataldi like non è un giocatore per il quale devi spendere dozzine e dozzine di milioni, al quale devi dare 4-5 milioni di stipendio. Di Cataldi probabilmente ce ne sono altri a giro per il mercato. Su questi dovremmo, potremmo cercare di investire.
0: Giustamente tirata d'orecchie, sapevi, da oggi scade, sì è vero, 36-2026 scade il contratto, me lo dice Chris da Campi, Alessio, Ale dalla Val di Sieve e Stefano 69, dimostrazione del fatto che l'argomento Sabiri è sempre un argomento
1: caldissimo,
0: che
1: caldissimo.
0: Avete ragione, ragazzi, scusate, mi ero perso di vista la scadenza naturale del contratto. Lorenzo da Prato invece ci dice: occhio a Somm, che potrebbe darci sorprese, ho questa sensazione, poi sicuramente andrà via, perché effettivamente poi c'è anche il discorso che cambia allenatore, cambiano le richieste, cambia il contesto, si spera cambia anche il risultato finale, e magari qualche giocatore si può pure rilanciare. Ora non so se è il caso di Somm, non so se è il caso di Richardson, non so come può andare a finire, però,
1: ma sicuramente è vero, qualcuno si potrà rilanciare, qualcuno in un sistema di gioco e in un ambiente diverso potrà riscattarsi, ma quanti di tutti questi nomi abbiamo detto? Cioè, tu devi essere bravo a dire di Somm, di Brescianini, di Fabian, di Richardson. Su quanti? Non possiamo scommettere su tutti, no? Qual è quello più giusto? Qual è quello che ti ha mostrato, ti ha fatto intravedere un qualcosa che poi ci può essere utile?
0: Ma
1: su Somm personalmente ho qualche dubbio. Credo che non voglio dire una sciocchezza, ma mi sembra che nelle partite ha giocato la Fiorentina non abbia raggiunto mai la sufficienza o a stento un 6 meno meno stiracchiato. Quando è andato a Parma, se non sbaglio, non credo abbia fatto molto molto di meglio.
0: A Bologna. Lui veniva dal Parma
1: è vero, è vero.
0: Intanto, ragazzi, vi invito ad andare a spollisciare, no, sulla pagina della Fiorentina, se ne avete voglia, perché sui profili social appunto del club, circa una cinquantina di minuti, ci sono le foto di Vieri, here. Quindi c'è con la maglietta della Fiorentina, sai, no, che
1: con il nuovo sponsor tecnico,
0: esatto, sì, fra l'altro
1: un déjà vu?
0: No, ma mi sembra, insomma, azienda dell'energia del territorio che supporta, insomma, tante realtà sportive,
1: tra cui
0: anche i Guelfi. No, dicevo, era nato un po' di preoccupazione, forse no, non preoccupazione, però c'è quel déjà vu legato ai voli persi o ai voli non partiti, perché Vieri sostanzialmente non era potuto arrivare a Firenze nella giornata di domenica per via di un problema aereo, ecco, mettiamola così. Tutti si erano preoccupati, qualcuno aveva detto: non sarà mica il nuovo Berbatov, non sarà mica il nuovo Milinkovic-Savic, non sarà mica il nuovo, mettete voi nome calciatore non arrivato per via di un viaggio in aereo in ritardo. No, Vieri a Firenze,
1: Vieri.
0: Poi piano piano ci si arriverà anche a questa pronuncia. Allora, Benve, che tra poco andiamo a sentire, anzi direi a Tonellissimo di attivare il collegamento, dice: si dice Vieri, e per me Benve, che parla spesso con i brasiliani, c'ha ragione, però chissà. Un grande dispiacere lasciare andare via Dodd, firmato Corrado, questo messaggio, Dodò, penso Dodò. Ma io Dodò di quest'anno, ragazzi, non riesco a farmelo dispiacere il fatto se ne vada.
1: Totò è un giocatore che è capace di esaltarti, ma è anche capace di farti saltare la mosca al naso, delle volte dici ma che sa,
0: a volte è un disponente,
1: no ragazzi, delle volte fa delle frittate in difesa che ti dici non ci posso credere, poi quando prende per andare su quella fascia ti esalta, è uno dei pochi giocatori che ti esalta. C'ha un difetto, lasciami dire, che va bene da terzino, ma poi quando gioca più sulla fascia non segna mai. Cioè, Dodò non segna mai.
0: È una delle cose, cioè, che punto, su cui punto il dito
1: a
0: io.
1: Inquadrare, a parte non tira, preferisce dare via il pallone, ma proprio quando prova a inquadrare la porta, nemmeno vicino ci arriva. Quindi, diciamo, nel bilancio totale dice: un giocatore ti piace? Sì, è un giocatore, dispiace mandarlo via, però il Dodò visto l'anno scorso, se è quello visto l'anno scorso, può andare, ecco.
0: Secondo me non è un concetto trascurabile quello che hai espresso, perché è vero, un terzino, non si sta parlando di un'ala, però si parla di un terzino che per natura ha soprattutto la predisposizione ad attaccare, che durante una partita fa 3-4 volte comunque capolino dalle parti del portiere avversario.
1: Salta l'uomo,
0: che non è poco, però poi magari stringi, ti rimane poco perché non riesce quasi mai a concretizzare. Va bene, abbiamo in collegamento con noi, squillino le trombe, uno dei titolari di questa trasmissione. Francesco, benvenuti, ciao, benve.
4: Eccoci qua, buongiorno a tutti.
0: Allora, ovviamente Benve che ha condotto ieri, ma che insomma ci ha tenuto a far sentire a presenza, come si diceva un tempo, anche nella puntata di oggi, anche per commentare insieme questo Vieri che c'è, è qua, si può dire, si chiama Vieri, è qua a Firenze, nome fiorentino per difensore brasiliano.
4: Nome fiorentino, difensore brasiliano, una storia diciamo tutta ancora da scrivere, perché chiaramente insomma quello che è riuscito il ragazzo del 2005 a costruire di sé, della sua carriera di livello in Brasile, ha un tempo diciamo ancora limitato. Di fatto è un libro che ha iniziato a scrivere ad inizio 2026. Poi tra l'altro ti posso anche spoilerare che tra domattina e giovedì mattina ci sarà una nuova intervista a un collega brasiliano.
0: Oh.
4: Sto prendendo la laurea honoris causa in interviste a giornalisti brasiliani, dove entreremo se possibile ancora più nel dettaglio di quella che è stata un'evoluzione davvero repentina, nel senso che il gremio, che chiaramente conosce il giocatore fin dalla tenerissima età, però prima dell'arrivo di Luis Castro aveva diciamo un'idea molto diversa rispetto a quella che poi si è costruito il giocatore di partita in partita, perché all'inizio era un po' ai margini del gruppo, l'idea del gremio era quella di mandarlo in prestito in un'altra formazione del Brasileirao, poi è arrivato un tecnico come Luis Castro che ha nella sua storia una grande attitudine nel lavoro con i giovani che arrivano dal settore giovanile. Di fatto la nuova dirigenza aveva chiesto a Luis Castro proprio di valorizzare il prodotto interno anche per aiutare il club che ha gravi difficoltà economiche, e diciamo unendo i puntini è stato bravo Vieri, perché in questi sei mesi si è costruito una storia con una velocità talmente fulminea appunto da attirare diversi club, tra cui la Fiorentina, che poi è stata la più vispa, la più decisa, la più chiara nell'arrivare fino in fondo, nell'andare fino in fondo e fare un investimento che, va detto, insomma espone chiaramente il giocatore stesso anche a un ruolo non da attore non protagonista. Poi vedremo fino a che punto riuscirà a integrarsi con velocità nel campionato italiano, però è ovvio che l'investimento da 17 milioni, per chi come me, tu lo sai molto bene Fabio, guarda a questo aspetto con interesse, perché diventa a questo punto anche un valore per la società e non solo per il campo. Io sinceramente mi aspetto che a un certo punto ci possa anche essere un cambio gerarchico, considerando che la Fiorentina quest'anno gioca solo in Serie A e che quindi inesorabilmente a un certo punto Vieri diventerà il titolare del centro-sinistra nella difesa 4 di Fabio Grosso.
0: C'è una domanda che ci accompagna alla giornata, è quella del nostro sondaggio che chiede: Fagioli sì o no, nel senso cedibile o meno. E c'è Walter da Mantignano che ci dice: se dovessero fare una proposta indecente allora sì, se invece i soldi che riceveremmo ci rivolessero per un altro, non saprei quanto sarebbe conveniente, essendo ormai da 2 anni qua il buon Fagioli. Mentre c'è Ivan che va in Punta di Fioretto e dice: Fagioli è il classico caso della ragazza normale in un gruppo di racchie, pare molto di più di quello che è in realtà. Se qualcuno impazzisce, ci dà 40-50 milioni, va accompagnato.
4: Allora, siamo quindi convinti che il sinonimo di offerte irrinunciabili sia 40 milioni? Allora, io sinceramente, fortunatamente per la Fiorentina, non sono in Fiorentina, come diceva qualcuno, ma sinceramente per Fagioli io accetterei anche qualcosina in meno, cioè considererei anche un'offerta irrinunciabile qualcosina in meno rispetto a 40-50 milioni. Poi se arriva un'offerta del genere, tanto meglio. È chiaro che la connessione Tonali va via da Newcastle direzione Tottenham, il Newcastle resta senza un giocatore con quelle caratteristiche, gioca l'anno scorso quantomeno ha giocato 4-2-3-1, uno dei due è Bruno Guimarães che stiamo vedendo anche al mondiale, può nascere la suggestione di confermare diciamo un giocatore di qualità italiano in mezzo al campo e pensare a Fagioli. Io su Fagioli ribadisco il mio pensiero di sempre, più che la metafora molto colorita dell'ascoltatore, mi viene da sempre da pensare che a questo punto della carriera Fagioli non avrebbe dovuto essere in un club come la Fiorentina, ma molto più in alto. Io me lo immagino e me lo immaginavo anche titolare nella nazionale, e poi per tanti motivi di campo e di extracampo, siamo a parlare di un 25enne che in un certo senso non ha ancora finito di ricostruire la sua carriera, e in questo senso fino a quando la Fiorentina non riuscirà, se dovesse decidere poi di puntare fino in fondo su Fagioli, a costruire attorno a Fagioli un centrocampo dove togliere un po' di responsabilità anche a questo giocatore, con delle mezzali con le caratteristiche giuste, con se vogliamo anche due interpreti con un po' più di personalità, e non ne faccio solo una questione di tecnica, ne faccio una questione anche di gestione delle difficoltà, superiore rispetto a Fagioli, io ho la sensazione che con Fagioli diciamo un così grande salto di continuità e di qualità a medio-lungo termine non sia possibile farlo, ma non tanto per diciamo carenze dello stesso Fagioli, quanto per carenze del reparto, perché non credo che ad oggi Fagioli sia a livello di quei centrocampisti che anche in un reparto disfunzionale riescono comunque a far fare al collettivo il salto di qualità lungo l'arco di una stagione. Mi sembra più facile vedere Fagioli un po' traghettato nelle sabbie mobili quando le cose non vanno bene, e quindi io un pensiero di fronte a un'offerta irrinunciabile lo farei, ma per come la vedo io, offerta irrinunciabile anche qualcosina in meno, ecco, rispetto ai 40-50 ipotizzati dall'ascoltatore.
0: Ivan dice: io sono d'accordo col Benve che Fagioli vale meno di 40-50, ma si stava parlando di queste cifre e mi sono accodato, dice lui.
4: No, ci sta, poi ovviamente come ci insegna il dottor Ferri qui presente,
0: sempre con presente,
4: cui sto piacevolmente dialogando, è sempre il contesto a farla da padrona, quindi in un asse Serie A Premier una valutazione di un giocatore come Fagioli può anche essere un po' drogata, condizionata dall'eventuale acquirente, quindi ben venga una cifra del genere. Diciamo, dal mio punto di vista, un giocatore come Fagioli senza un reparto adeguato ti lascia un po' quella sensazione di incompiutezza, e quindi io attendo sempre, ma lo sai Fabio, io ormai attendo da 7 se non addirittura di più anni che la Fiorentina metta sul piatto un centrocampo degno di questo nome. Invece ogni anno siamo bene o male al punto di partenza, è un eterno giorno della marmotta che ha le sembianze un anno di Torreira, un anno di Amrabat, di Arthur, di Fagioli e via discorrendo. Ecco, è una marmotta che si diverte con le maschere più che altro, e quindi prima ancora di domandarmi che cosa fare di Fagioli, io continuerei a domandarmi che cosa fare del mio centrocampo, sempre che prima o poi qualcuno abbia voglia di dare una risposta definitiva, un po' come succedeva a chi vuole essere milionario.
0: L'accendiamo?
4: speriamo sia la volta buona.
0: Speriamo di accenderlo. Mentre vedo, insomma, alcuni ascoltatori hanno i miei stessi gusti, perché c'è Lore da Ugnano e ci dice: buongiorno, ma prendere il 20 del South Africa, che l'altra sera ha fatto un partitone, Culisho, Madau, terzino destro. Devo dire, sinceramente, ha colpito anche me, ha fatto una gran partita. Però classe 95, ragazzi, classe 95. Calciatore che, insomma, non ha grandissime esperienze, anzi, direi zero esperienze nel calcio che conta, però ha fatto una gran partita. Questo gli va riconosciuto, quindi bravo, bella segnalazione Lore. Benve, a proposito di mondiale, Germania fuori, Olanda fuori, Brasile passa ma con il sospirone di sollievo, tutto regolare?
4: Tutto regolare, nel senso che diciamo che stiamo, tra tutte le criticità che si sta portando dietro questo mondiale, diciamo che stiamo avendo sempre di più la consapevolezza di quanto si siano allargati i confini della competenza, perché sono tutte estromissioni pesanti, pesantissime, con la beffa ovviamente di uscire ai rigori. La Germania non era mai uscita ai rigori nella sua storia a un mondiale, quindi figuriamoci se lo stesso Paraguay, per esempio, non può entrare di diritto nella storia di questa kermesse. Però io, cioè, sono sorpreso, ma all'interno di un contesto estremamente dinamico, come lo stiamo ammirando soprattutto, mi viene da dire, nelle competizioni europee, che in questi anni sono diventate comunque terreno fertile per tante nuove realtà, e quindi la competenza poi si allarga anche a livello mondiale sempre di più, perché insomma il Paraguay, per esempio, per chi conosce e ha seguito un po' l'ultimo biennio di questa nazionale, si rende conto che è una nazionale che ha costruito la sua storia recente sulle prestazioni che abbiamo visto in questo mondiale, e che fino al punto di mettere in difficoltà una realtà come la Germania, che comunque era stata fermata sull'1-1 fino al 120esimo. Dall'altro lato mi viene da dire invece, io penso, almeno a mia memoria, di non aver mai visto una serie di rigori più folle di quella tra Paesi Bassi e Marocco, una roba veramente assurda che consiglio a tutti gli ascoltatori di rivedere, tra pali, traverse, rigori sbagliati di 2 metri, portieri che si buttano dentro il pallone da soli, cose veramente folli. E l'unica certezza è che questo Marocco fa sul serio, fa sul serio, stavolta anche con un pizzico di fortuna, sì. Ma mi viene da dire, chi se ne frega, fa sul serio e vuole provare in un lato del tabellone dove presumibilmente, ma occhio alle sorprese, potrebbe trovare ai quarti la Francia, ora troverà agli ottavi il Canada. Però voglio dire, anche il Marocco dovesse fare terzo posto 4 anni fa e poi uscire ai quarti di finale, sarebbe la cera lacca su una crescita spaventosa di questa nazionale, come abbiamo visto anche nell'ultima Coppa d'Africa. E sul Brasile, io sono un ancelottiano, quindi stamattina ho riguardato con un sorriso, diciamo, sotto i baffi, che non ho, la non esultanza di Ancelotti al gol del 2-1 di Martinelli al 96.
0: Continua a spiegarla.
4: Sì, continua a spiegarla, e mi sembra di continuare a rivedere bene o male sempre le stesse immagini, cioè le squadre di Carlo Ancelotti, che siano di club o di nazionale, che in un modo o nell'altro la portano a casa e poi continuano a lasciare cenere degli avversari.
0: Poi ti saluto, ma la sfangata contro il Giappone, se di sfangata si può parlare, sì. In realtà il Brasile ha dominato il secondo tempo, ragazzi, il Brasile ha letteralmente dominato il secondo tempo, il Giappone ha avuto poco da dire nella seconda metà di gara, ma la sfangata del Brasile fa sì che la squadra Ancelotti, da palla di neve, diventi pericolosissima valanga, cioè, nel senso, è una di quelle vittorie magari anche un po' sporche, ma che poi fanno sì che il Brasile diventi ancora più forte in proiezione futura?
4: Questa è una bella domanda. Allora, io, guarda, sono dell'idea, dopo aver visto la prima partita, che il Brasile abbia nelle proprie caratteristiche intrinseche quella di essere un po' un diesel. Quindi ti dico la verità, il secondo tempo col Giappone va un po' su quella sceneggiatura lì. L'eventuale ottavo contro la Norvegia, che parte favorita con la Costa d'Avorio, ma stiamo vedendo che partire favoriti conta zero, mi lascia la sensazione che se il Brasile fa un ulteriore salto di qualità e supera anche la Norvegia, allora a quel punto ti rispondo di sì. Però mi sembra che sia un lento ma graduale miglioramento, che in questi primi turni può bastare, perché comunque anche a livello di esperienza il Giappone ha fatto un bel mondiale, ha questo famigerato obiettivo 2050 per vincere il mondiale, tanti giocatori interessanti, tanti giocatori che anche i nostri ascoltatori seguono con interesse. Ieri per esempio si è messo in mostra anche quel Kaisu Sano che avevamo già visto peraltro essendo giocatore del Mainz in quella sgangherata partita della Fiorentina a Mainz in conference, entrare nel finale e deciderla con un assist. Però ecco, se il Brasile completa questo lento e graduale miglioramento, allora secondo me fino a un certo punto può arrivare. Poi il fattore Ancelotti in una nazionale comunque, penso che possa essere d'accordo Feb, non è paragonabile a quella di 15 anni fa, un Brasile sono molto sottotono rispetto alla sua storia recente. Poi oltretutto
0: meno campioni,
4: non ha Rafinha, alcuni simboli che insomma iniziano ad avere anche i loro giri al motore importanti, da Casemiro a Danilo, quindi fino a un certo punto secondo me può arrivare. Però io non riesco a non fidarmi di Ancelotti fino in fondo per ignorare completamente il Brasile, diciamo, quantomeno per arrivare in semifinale. Poi vediamo, è un mondiale talmente sorprendente che potrebbe anche emergere la sorpresa con la S maiuscola quest'anno.
0: Benve, obrigado.
4: Molto obrigado. A presto.
0: Ci sentiamo presto, ovviamente, con Francesco Benvenuti che insomma sarà in conduzione, se non sbaglio, anche giovedì. Dai, parte finale della trasmissione, un po' di messaggi, andiamo ad ascoltare un vocale, poi ne leggiamo un po' e poi andiamo con Gianluca Mannatrizio a scoprire quali sono le nazionali più forti del mondo del football.
5: Ciao ragazzi, sono Jack. Ma Fab, io cambierei, non direi il mercato ci dice non c'è incentivo, io direi il mondo e la storia recente della Fiorentina ci dice non ci sono incentivi. Poi ovviamente ognuno magari ha i suoi preferiti a livello tecnico oppure anche a livello personale, cioè io non lascerei mai andare via De Gea, lo terrei assolutamente, non manderei via Comuzzo, non manderei via Gosso, insomma uomo sporco, cioè, ognuno per un motivo diverso, però alla fine ora più che mai non ci sono nomi, tenere o non tenere, devono dare seguito alle parole spese e quindi costruire con la C maiuscola.
0: Costruire la priorità, dice Luca. Ancelotti rischia già al prossimo giro. Guarda, secondo me rischiava già tanto a questo. Finora ha trovato squadre mediocri, tranne il Marocco, che infatti è sembrato superiore. Ci sto. Davanti si sono limitati a buttare la palla in aria con cross alti per sfruttare l'altezza superiore. Come gioco, poca roba. Gol decisivo, un assist isolato. È vero, c'è da dire che quando diventa un qualcosa che si ripete, poi ti fa pensare che non sia del tutto così casuale. Voglio dire, il Brasile è andato sui colpi dei suoi campioni e sta continuando a farlo. Ale ci chiede: ma se Vieri con la Y però, non con la I così, costa 17 milioni, Ranieri quanto vale? Secondo Transfermarkt 6, e tutto sommato mi verrebbe da dire che non vale 18 né 20 né 19, insomma non vale di più di Vieri o di Vieri. Ale dalla Val di Seva dice: però scusate, se si devono giudicare i giocatori dell'anno scorso se ne salvano pochi, compreso Dodò. Non fa fede secondo me basarsi sulla stagione nefasta appena passata, quindi in prescrizione la stagione passata non conta, secondo Ale. O comunque insomma c'è da fare le giuste valutazioni, ma anche tenendo in considerazione è stata un'annata sciagurata un po' per tutti. Il 30 giugno arrivano messaggi sul mercato deludente, se ce ne fosse bisogno è facile capire il problema storico della Fiorentina, i tifosi, non quelli della curva naturalmente, ma la massa che si muove tra divano e tastiera. Al mio fianco invece uomo di maratona Gianluca Mannatrizio, ma tu lo senti il problema dei tifosi?
1: Allora, il problema non è il problema dei tifosi, è il problema dello spirito fiorentino, che chiaramente non si accontenta mai, e chiaramente si fa per ridere, cioè nel senso si fa perché si dimostra la passione per una squadra, per una città e quant'altro. Io mi sento di dire questo, cioè mancano 2 mesi alla fine del mercato, cioè io non mi fascerei la testa, voglio dire, se non sbaglio noi siamo abituati a colpi di coda sul finire del mercato negli anni passati, quindi diciamo ce n'è di tempo. Vero è che non mi ricordo quando comincia il ritiro, ma penso non manchi tantissimo, un paio di settimane, qualcosa del genere, quindi verosimilmente la squadra andrà in ritiro ampiamente incompleta, considerando che molti ragazzi andranno via e probabilmente altri ne arriveranno. È chiaro che uno deve stare a guardare, può altro che commentare, però diciamo da qui a quando il mercato sarà finito ne passerà di acqua sotto i ponti, voglio dire, quindi di cose ne succederanno, ci divertiremo.
0: Allora, prima fase del ritiro dal 9 al 23, quindi insomma manca veramente poco. Comunque Fagioli e Tonali non c'entrano nulla, questo perché sappiamo che Tonali potrebbe lasciare il Newcastle, andare al Tottenham, allora il Newcastle potrebbe prendere Fagioli, e effettivamente hanno caratteristiche un po' diverse come calciatori, però poi non sempre si deve andare a prendere il sostituto preciso, anche perché magari
1: poi questa tipologia di domino spesso e volentieri io credo siano pilotate dai procuratori.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: tu l'hai detto.
1: Ragazzi, il calcio è molto pilotato dai procuratori, e quindi ora io non so assolutamente se siano procuratori di nessuno di loro, però spesso e volentieri sono loro che ti apparecchiano questa tipologia di dinamiche.
0: Senti, ma concludiamo, veniamo a noi. Ma se si giocasse il mondiale di football,
1: che si gioca
0: ora si sta giocando il mondiale di calcio, ma chi lo vincerebbe? A parte risposta facile,
1: allora vabbè, risposta facile, voi direste gli Stati Uniti.
0: E invece
1: però,
0: no,
1: invece no, perché invece no, perché in realtà nel football americano, essendo uno sport che è
0: americano,
1: chiaramente attrazione USA, non c'è proprio un termine di paragone fra il movimento football negli Stati Uniti e il movimento football fuori dagli Stati Uniti. Quali sono i paesi fuori dagli Stati Uniti che hanno un movimento footballistico più importante? Allora, in primis il Messico, chiaramente per prossimità geografica, e lasciami dire anche per struttura di come è organizzato lo sport, cioè in Messico come negli Stati Uniti i giocatori giocano a football in high school e in college, e quindi poi ci sono campionati, esatto, e quindi c'è un draft, e quindi poi ci sono i campionati professionistici.
0: Canada
1: uguale, cioè Canada a livello college no, però in Canada c'è la CFL, che è la Canadian Football League, dove fra l'altro le regole sono lievemente diverse, invece di 11 si gioca in 15, se ricordo bene, ci sono delle regole un po' diverse, però anche lì è molto sentito. Fuori, diciamo, dall'emisfero americano, cioè scusate, dal continente americano,
0: dall'America.
1: Allora io ti direi in Europa molto forte la Germania. Molto forte la Germania, che ha un movimento molto sviluppato già da anni,
0: molto ricco,
1: molto seguito. Le altre, fra cui l'Italia, se la giocano più o meno alla pari. Metterei alla pari la Francia, l'Italia, la Spagna un gradino sotto.
0: Nord Europa
1: c'è un signor campionato in Finlandia. In Finlandia è uno sport che va molto, fra l'altro noi abbiamo avuto giocatori americani che avevano già giocato in Finlandia con ottimi risultati. Fuori dall'Europa sicuramente Giappone è fortissimo. Io da giocatore ho partecipato a un mondiale dove ha giocato fra l'altro in Italia a Palermo allo stadio Borsellino, dove ha vinto il Giappone, che è una squadra che mi ci ha lasciato impressionati dalla modalità organizzativa che hanno e dalla loro, come posso chiamarla, quadratezza, cioè sono molto inquadrati, molto molto tecnici, molto molto focalizzati. Non male la Danimarca, insomma ce ne sono diversi. Chiaro che se il mondiale viene giocato in viti ogni 4 anni, è chiaro che non può essere un mondiale come noi lo concepiamo per il mondo del calcio, però diciamo il movimento c'è, ecco, c'è un movimento, una lega internazionale e a livello mondiale.
0: Stati Uniti però giocano come?
1: In che senso?
0: Giocano il mondiale? Come?
1: No, non lo giocano.
0: Non lo giocano. Non lo giocano proprio.
1: Non lo giocano. C'è un
0: nemmeno
1: team...
0: con quelle del college?
1: No, assolutamente.
0: Che
1: no.
0: Comunque sarebbe.
1: No, che sarebbe.
0: Allora, un bagno di sangue.
1: Un bagno di sangue. Io vi dico, qualsiasi squadra di college, non parlo dei professionisti,
0: sì,
1: di college,
0: di universitari.
1: Di prima divisione non avrebbe senso, seconda non avrebbe senso. Di terza divisione college, cioè quindi squadre dove nessuno ambisce, a finita la carriera di football, a diventare un professionista, chiunque venga in Italia e abbia giocato contro una squadra in Italia o in Europa e abbia giocato contro una squadra europea, ha sparpagliato tutti, cioè il livello è enorme, ma per un semplice motivo, perché questi ragazzi mangiano pane e football dall'età di 9 anni,
0: cosa che,
1: cosa che i nostri non fanno, si allenano tutto il giorno, tutti i giorni, due volte al giorno più palestra, e cosa che i nostri, essendo un movimento semi professionista, mi viene da ridere, non è professionista,
0: certo.
1: Non c'è un giocatore uno per esempio nella squadra dei Guelfi che fa questo di lavoro, cioè
0: non c'è un professionista in senso stretto,
1: sono tutti ragazzi studenti o lavoratori che si ritagliano il proprio tempo tanto per cercare di vivere la vita, questo sport, in modo il più professionistico possibile, ma nessuno campa di football.
0: Tra l'altro tantissimi ragazzi fanno tantissimi chilometri, perché magari, appunto, penso a Fimiani, che è il quarterback dei Guelfi, è ormai un fiorentino acquisito, ma fa la spola tra Busto Arsizio e Firenze.
1: Fa la spola tra Busto Arsizio a Firenze, e anche lui lavora in banca. Lavora in banca.
0: Football e soldi, ragazzi, ma non sempre d'accordo.
1: Esatto. Lavora in banca, quindi lavora generalmente dal lunedì al mercoledì al giovedì a Busto Arsizio, il giovedì sera o il venerdì sera, se non c'è la partita, viene a Firenze, si allena venerdì, sabato mattina, sabato pomeriggio, e poi ritorna a casa in questa settimana della preparazione dell'Italia Ball. Penso che arrivi domani, ecco, insomma, la furerà smart working la mattina e pomeriggio,
0: e poi
1: o in palestra o sul campo, ecco.
0: Senti, e invece gli americani che arrivano in Italia, che ragazzi sono? Chi sono?
1: Allora, sono ragazzi, diciamo, generalmente che hanno finito la loro carriera del football.
0: Sintesi, perché poi abbiamo anche una domanda.
1: Sì, sono ragazzi che hanno finito la loro carriera al college, hanno provato a entrare fra i professionisti e non ci sono riusciti, e provano l'esperienza in Europa. Ce ne sono diversi. Non è detto che se uno è stato un fenomeno al college, è stato lì per arrivare fra i professionisti, poi renda meglio in Europa, perché chiaramente la mentalità è diversa, chiaramente la struttura in qualifica non è una struttura che ti coccola dalla mattina alla sera,
0: certo.
1: te la devi svangare un po' da solo,
0: quindi forse è più facile per uno che ha meno privilegio in America,
1: esatto,
0: adattarsi poi all'età.
1: È più probabile che un ragazzo di terza divisione, che magari non aveva ambizioni professionisti ma che se la sa, venga in Italia, ci metta lo spirito giusto in Italia o in Europa, ci metta lo spirito giusto e sia un crack per l'Europa, che non, e li abbiamo avuti ragazzi che forse tu ricorderai Max Redfield,
0: certo,
1: un ragazzo,
0: certo,
1: che era titolare a Notre Dame, invitato due volte ai draft NFL, non è stato preso, è venuto a giocare da noi, atleticamente un mostro, messo nel contesto italiano dove non vieni coccolato e non ti vengono a imboccare,
0: non ce l'ha fatta. Allora chiudiamo ricordando ancora una volta, 4 luglio stadio Mazza di Ferrara, finale del campionato italiano di football IFL, giocano i Guelfi di Firenze contro i Panthers Parma. Ovviamente noi facciamo un grande tifo per i Guelfi. Chiudiamo con la domanda di Luca, che dice: l'arena football non c'è più, vero? Nel 93 ho visto una partita a Cincinnati, mi è sembrato un po' un caos e c'era fissa la musica a palla, quasi come le partite della NHL, ovvero l'hockey, dove le orecchie ti scoppiano. C'è ancora l'arena football?
1: Ti smentisco, c'è ancora, non si chiama più arena football, si chiama football indoor. Ci sono leghe professionisti che giocano indoor, è uno sport diverso, perché immaginate di giocare una partita di football in un campo da basket. Io personalmente ci ho giocato anche, ed è una cosa diversa, perché
0: non sei l'unico, fra l'altro, per giocare arena football in ambito guerra.
1: Sì, perché gli Apache, che sono la prima squadra nata a Firenze, nel loro ultimo anno di vita, invece di fare il campionato di football a 11, fu creato un torneo di arena football dove giocavamo al palazzetto. E vi posso assicurare che c'è da aver paura a giocare a quello sport lì,
0: quasi calcio storico.
1: Sì, no, perché spazi ristretti. effetti colpi durissimi. brutto.
0: Molto più bello lo spettacolo si vedrà a Ferrara il 4 luglio, lo ridico per la 100.000.000esima volta. Sabato ci vediamo a Ferrara al Paolo Mazza, non ci sono storie, dalle 21 c'è l'Italian Bowl, prima ci sono anche altre partite che assegnano altri titoli, non mi ricordo, il Nine Bowl è la domenica, ma prima
1: il Nine Bowl è la domenica e sabato pomeriggio c'è la seconda divisione e poi il sabato sera la terza.
0: Quindi una giornata di sport e di football, se avete voglia sapete come fare. Gianluca Mannatrizzo, è stato un vero piacere averti qua ospite in studio e ovviamente
1: grazie a tutti, forza Viola, che sia Fiorentino che siano Guelfi.
0: Grande. Ci sentiamo, ci ritroviamo qua per quanto mi riguarda venerdì dovrebbe essere, ma non si sa mai. Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, ci siamo, alle 16 e un minuto, inizia Nick & Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato fino alle 17 ogni giorno con Niccolò Santi che vi sta parlando e Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca!
2: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao Nico, ciao!
1: Di ritorno dalla kermesse riminese, giusto?
2: Sì, assolutamente sì. Devo segnalarti anche una bella giornata di sole ieri.
1: Bene.
2: Pubblico non delle grandi occasioni, nel senso che non c'era tanta gente sulla spiaggia. Abbiamo preso,
1: diciamo, delle occasioni medie.
2: Come?
1: No, dico il pubblico, delle occasioni medie, no? Non delle grandi occasioni.
2: Sì, occasioni medie, francamente sì. Si stava abbastanza bene, una discreta ventilazione, un grande Marucci, un grande Tonelli, compagnia di livello.
1: Una grande piadina, vero? Mi raccontavi?
2: Sì, ho preso la piadina.
1: Ecco, questo è positivo perché la piadina fa sempre, insomma, ha sempre il suo perché. Bene.
2: Mentre Marucci lo spaghettino, ma anche su questo non c'erano dubbi, ecco.
1: Ah sì, eh? Ah, ma forse me l'avevi detto in effetti, cos'era? Spaghettino alle vongole?
2: Sì, alle vongole, bravissimo. Spaghettino alle vongole, mentre gli Tonelli, molto più umili, abbiamo preso una piadina romagnola.
1: Bene.
2: In umiltà totale, ecco.
1: Sì. Prosciutto e calciomercato. Allora, senti una cosa. Intanto ricordiamo le coordinate per interagire con noi. 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. E chi volesse intervenire in diretta, 055-77-111-71. Ringraziamo Stefano Carlesi, al coordinamento tecnico. Siamo live anche sul nostro canale YouTube. E oggi, insomma, partiamo da un tema inedito che riguarda Niccolò Fagioli, perché insomma se ne sono fatti, caro Cecca, di nomi di mercato, però si parla forse un po' poco di certe uscite plausibili, una delle quali è quella di Niccolò Fagioli, dobbiamo dircelo chiaramente, no?
2: Questo quindi, rischio c'è, avrebbe detto Giuseppe Conte, no?
1: Esatto.
2: Ha maggior ragione, da non confondersi con il meno noto, forse il più noto, Antonio Conte
1: sì.
2: Lo stabiliranno i nostri ascoltatori. Però sì, perché è un giocatore.
1: No, guarda, il titolo è il seguente: Newcastle può prendere Fagioli, che cosa fare? Perché? Perché Newcastle ha ceduto Tonali al Tottenham e allora, oltre ad avere i soldi, tanti soldi, per permettersi questa operazione, la Fiorentina non si opporrebbe a fronte di un trentino?
2: No, ma secondo me un trentino la Fiorentina lo prenderebbe in considerazione. Poi è normale che forse potrebbe anche chiedere qualcosa in più, visto che se poi ci sono tanti soldi per il Newcastle è normale che questa cosa possa portare anche a fare una richiesta superiore. Però vediamo, perché qui siamo ancora nel campo delle ipotesi, siamo nel campo delle sensazioni. Non abbiamo avuto, io ieri per esempio ero con Beppe Riso, che è anche l'agente di Sandro Tonali. Io ho capito che c'è un forte movimento, però da qui a dire che l'operazione è chiusa, vediamo, ecco, insomma, nel senso che non è così semplice, perché poi voglio dire ci sono delle cifre importanti, però se esce, ragazzi, se esce è fatta, cioè voglio dire, sicuramente vanno a fare poi naturalmente un altro investimento importante.
1: Ecco, ricordiamo ovviamente che vogliamo anche la vostra opinione, voi ascoltatori che ci seguite dal canale 92, la modalità DAB, la modalità visual, l'applicazione, che cosa fareste con Fagioli? Io personalmente, Cecca, è l'unico calciatore del quale sicuramente non mi priverei, però gira voce che tutto sommato nello scacchiere tattico di Fabio Grosso non sia così indispensabile, di qui la volontà del club di trattenerlo, ma nemmeno troppo. In effetti tu ieri lo dicevi, ce lo rivelavi, no? Che tra per esempio Sharon Dur e Fagioli, l'incedibile paradossalmente è Sharon Dur,
2: o quantomeno diciamo è meno cedibile dei due, perché comunque poi se arriva a 40 milioni per Endur se ne può parlare anche su Endur, però l'idea sarebbe quella di trattenere a prescindere Endur e di valutare nel caso un'offerta per Fagioli. Ma questo è tutto perché il mercato è estremamente dinamico in questo periodo, in questa fase. Per noi il mercato è cominciato alla fine di maggio, però in realtà è cominciato ieri
1: di fatto.
2: L'apertura c'è stata ieri, quindi magari tante squadre hanno cominciato anche a muoversi in una certa direzione, soprattutto tutto in questa prima parte del mercato pensando al bilancio. Poi chiaramente ci saranno le altre operazioni. Ieri, parlando un po' con tutti, si è capito, no? La Juventus sta lavorando su Colomani, allo stesso tempo stanno pensando al portiere, stanno valutando se c'è la possibilità di un difensore. Il Sassuolo deve prendere comunque un altro centrocampista per l'infortunio di Ismaël Koné.
1: Certo.
2: Quindi ce ne sono, Ausilio ieri ci raccontava, è stato anche molto elegante devo dire, perché io li ho sentiti molto arrabbiati quando Palestra poi ha accettato l'offerta del
1: immagino.
2: Non ha detto una parola fuori posto, ecco, su questo ragazzo, ha detto fa parte della dinamica del mercato, quindi anche l'Inter, no, che comunque è campione d'Italia, che ha vinto lo scudetto, che ha vinto la Coppa Italia, che comunque è la squadra oggi che porta più risultati in senso assoluto, è in difficoltà nel senso che non è riuscita ancora a prendere un giocatore. Ieri Ausilio mi raccontava in intervista appunto che Curtis Jones è un giocatore che a loro piace molto per incrementare il centrocampo, però allo stesso tempo c'ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027, gli chiedono 30 milioni e loro la reputano una cifra troppo alta in questo momento, quindi le difficoltà ce l'hanno tutti, se però arrivano delle offerte clamorose per ogni club tutti vengono poi a prenderle in considerazione, e il discorso vale chiaramente anche per la Fiorentina, perché se qualcuno si muoverà su Fasoli, che sia Newcastle o un altro club inglese, se l'offerta sarà giudicata congrua, lui potrà partire.
1: Guarda, poi passiamo anche ai messaggi, che sono già tantissimi. Io su Fasoli ti dico, cioè, la domanda può essere anche questa, la Fiorentina cede Fasoli nel caso, e però poi non lo sostituisce, allora. Cioè, se un giocatore come Fasoli non è incedibile, quindi non è indispensabile, no? Di conseguenza, allora forse la Fiorentina sta cercando un altro tipo di profilo, perché sul mercato per adesso non è che siano stati, non sono usciti, non sono stati accostati giocatori dal profilo simile a quello di Fasoli.
2: No.
1: Cioè, non c'è un regista, ci sono tante mezzali anche di inserimento, tanti veloci, tanti giocatori, oppure anche calciatori di rirottura, possiamo dire, ma non il classico regista. Quindi forse Fasoli davvero non è così necessario.
2: Bisognerebbe capire come vuole giocare Grosso, se vuole giocare come faceva Sassuolo, chiaramente ha bisogno di un regista e di due mezzali, e ora sulle mezzali siamo messi abbastanza bene, perché se poi dovesse arrivare anche Thorsved è normale che da quel punto di vista la Fiorentina avrebbe proprio bisogno di sfoltire la rosa, di far uscire magari Fazzini, di far uscire Richardson, di far uscire Somm, di far uscire anche qualcun altro, perché poi alla fine anche possono tenerli tutti se poi dovesse
1: entrare
2: anche un altro centrocampista. Però lui giocava con Matic, che comunque gli faceva da regista, quindi allora è vero che il suo pupillo è Thorsved, però allo stesso tempo c'è bisogno anche di un regista. Non è che a calcio non si può giocare se non c'è un regista, si può giocare anche con tre centrocampisti,
1: certo,
2: possono naturalmente alternarsi a fare la mezzala o la proposizione del gioco, però evidentemente forse vedano magari l'idea di poter adattare qualcuno in questo ruolo centrale e preferiscono spendere magari dei soldi oppure fare degli investimenti sulle mezzali. Questa può essere la spiegazione, però tanto che sono spiegazioni che uno dà per sentito dire, perché nessuno di noi ha saputo direttamente dalla Fiorentina qual è la strategia, perché non lo dicono, non lo fanno, e naturalmente va scoperto di volta in volta quando ovviamente. Ci sono delle operazioni,
1: allora,
2: di mercato oppure delle trattative.
1: C'è Stefano da Sassuolo che ci scrive: la coppia nuova e più cool dell'estate Fiorentina, suppongo si riferisca a noi, lo ringraziamo Stefano, dice un grande abbraccio da una Sassuolo bollente al caro Cecca.
2: Grande, grande. Ieri tra l'altro ho abbracciato il mio direttore sportivo, Checco Palmieri.
1: Ah,
2: tra l'altro ieri avevo il cuore diviso, perché c'avevo Checco Palmieri, che ora è direttore sportivo del Sassuolo da solo,
1: sì,
2: e quindi ha un ruolo ancora più importante.
1: Poi
2: ieri ho visto Giovanni Carnevali e ci sono stato due minuti a parlare, perché comunque l'amicizia che ho con lui e la stima non è qualcosa di normale, nel senso che comunque non l'ho avuta con tanti dirigenti, questo tipo di rapporto e questo tipo proprio, voglio dire, di reciproca stima, per cui a me fa sempre molto piacere poter parlare con lui di calcio, che poi non è che poi andiamo lì e gli vado solo a fare le domande ma chi compra la Juve o chi vende la Juve eccetera, e quindi c'avevo il cuore nero verde e il buon Carnevali, poi Maruzzolone nostro che andava da sinistra a destra a fare tutte le interviste e io gli stavo dietro, e poi
1: è un bel caos,
2: una giornata sinceramente molto molto molto piacevole, con buone notizie di mercato, e quindi però ecco, gli ho detto anche a Palmieri: ricordati di noi, che abbiamo bisogno, no, noi intesi in quel caso Fiorentina, abbiamo bisogno di Thorsved. Io credo
1: che Thorsved è una bella storia,
2: dare una valutazione, per me chiedono 15.
1: Sicuro? Perché voglio dire, non mi sembra così impossibile che la Fiorentina offra 15.
2: A me sembra molto, molto improbabile che offrano 15 milioni. Guarda, che
1: dici,
2: dire io.
1: Sì. Allora, però non li convince. Hanno speso 17 a scatola chiusa per Vieri.
2: Sì, però tieni presente che Vieri comunque è un prospetto 2005 e che comunque è un giocatore che poi gli fa 5 anni di contratto, no? Quindi c'è una situazione un po' diversa. Qui Thorsted ha un solo anno di contratto e quindi ha maggior ragione. Ma io guarda, ne parlavo ieri anche con Giovanni Manna, e fondamentalmente siamo tutti bravi quando si parla degli altri, no?
1: Certo.
2: Quando si parla di noi stessi siamo un po' troppo di parte, perché il ragionamento era sui vari giocatori, no? Come possono aver loro Lukaku, come magari il Napoli Lukaku, come la Fiorentina c'ha Dodò, come il Sassuolo c'ha Thorsted. È normale che se te glieli vai a chiedere cerchi sempre di dire, di fare il ragionamento, ti va via tra un anno a parametro zero, accontentati, no? Se io te ne do 10, te ne do 12, eccetera. E lo stesso ragionamento però lo fanno anche gli altri, cioè con lo stesso identico il discorso.

0: le schermaglie iniziali di una trattativa di mercato che riguarda Sassuolo, la Fiorentina, la Juventus, l'Atalanta, il Napoli, sono tutti bene o male nella stessa identica situazione, soprattutto con i giocatori in scadenza.
1: Poi ci torniamo anche sul centrocampo nella seconda mezz'ora, rimanendo su Fagioli, poi dopo ci ascoltiamo anche qualche messaggio vocale, ci scrivono. Fagioli, questo lo scrive Alessandro. Fagioli può essere venduto, magari sostituito con un cambio di modulo, e cioè 4-2-3-1. Questo Cecca è un tema, nel senso, te lo aggiungo io, se la Fiorentina sta cercando liberali ad esempio, oppure Aranda del Boca Junior, parliamo di due trequartisti, allora forse un indizio ci può essere, perché se li prendi, ma difficilmente no, li metti a fare le ali, o comunque lo possono fare, ma sai che saranno adattati, perché il ruolo naturale è quello di trequartisti. Non è che la Fiorentina sta cercando di fare il 4-2-3-1?
0: Questo non te lo so dire,
1: cioè se dai via Fagioli a maggior ragione il 4-2-3-1.
0: Assolutamente sì, assolutamente, non c'è ombra di dubbio, e quindi potrebbe starci anche il cambio di modulo, tutto sommato non è una cosa differente dal punto di vista, voglio dire, della sostanza di come giochi. Nel frattempo mi sta chiamando Marucci come se non sapesse che io dalle 4 alle 5
1: vabbè, se vuoi rispondere,
0: sono sempre collegato alla radio. Sono cose favolose queste.
1: Siamo questi,
0: voglio
1: siamo
0: un bene
1: questi.
0: Dell'anima a Lorenzone, però non si è ricordato che in questo momento io sono in collegamento con te. Speriamo che non ci sia niente di fondamentale per la sua esistenza o per la sua vita, perché non gli posso rispondere. Quindi tornando al cambio di modulo, 4-2-3-1 non è tanto poi lontano dal 4-3-3, perché poi la questione di moduli, la difesa rimane a 4, il centrocampo sì è vero prevedrebbe un cambio di due diciamo così elementi rispetto a 3, però a quel punto poi gli esterni d'attacco tornerebbero un po' più dietro a dare una mano, no? Quindi non è una cosa fondamentale, però io non azzarderei ora tutte queste mosse tattiche diverse rispetto a quello che si pensava a un'ora fa o due ore fa, perché ancora il mercato della Fiorentina deve dare dei responsi e in base anche ai giocatori che arriveranno poi sarà grosso a sistemarli tatticamente.
1: Salutiamo anche i nostri utenti YouTube, c'è MM Hollywood che è insomma la nostra fan assidua, poi Oak by Tony che ci scrive: Fagioli io non lo venderei mai, Fagioli, Mandragora, Andur per me è il centrocampo su cui puntare. Ecco, e in effetti Cecca, il centrocampo in teoria ce l'hai già, e allora perché ci sono questi rumors, Mandragora può andare via, forse anche per l'ingaggio di 1,8 milioni da quando ha rinnovato, non lo so, te lo chiedo.
0: Questa differenza tra Andur, dici, e Fagioli?
1: No, perché in teoria ce l'hai già il centrocampo, dico, c'è già Fagioli, c'è già Andur, c'è Mandragora, allora perché andare a chiedere Tosvet al Sassuolo, Miretti alla Juventus, cioè perché? Che senso ha?
0: No, perché io credo una cosa, che fondamentalmente ci sia la volontà di prendere più di tutti Torsved. Ieri mi è parso di capire. Io, guarda, devo dirti una cosa, io ieri, ora mi è venuto, mi si è acceso un attimo una lampadina, perché ieri sera sentivo, no, questo nome, scusami se faccio questa piccola digressione, poi tanto perché sono veramente bollito, non me ne scordo, la devo dire adesso. Sentivo parlare, no, di un nuovo interesse della Fiorentina per João Mario. Io ho chiesto a chi di dovere. Ma io tutto questo grande calore di João Mario alla Fiorentina, come si spaventava ieri sera dai diretti interessati, non l'ho sentito.
1: Non ti risulta?
0: Veramente. No, non è che non mi risulta, non è che dico non interessa, però, come dire, lo prendono? Io dei dubbi ce l'ho, sinceramente, ecco, mi sono venuti dei dubbi da questo punto della situazione.
1: Ma se lo terranno in lista, ma non c'è stata nessuna accelerata, magari particolare?
0: Sì, in questo senso sì, poi vediamo che cosa fanno, ecco, perché poi è importante capire su quali giocatori stanno lavorando. Però tornando alla domanda che ti mi facevi sul modulo, è chiaro che se devi cambiare modulo, passare al 4-2-3-1, poi devi vedere come sistemare questi due centrocampisti, quali sono i due centrocampisti. A quel punto poi forse ce ne sarebbero anche troppi, perché se fai il 4-3-3, diciamo ci sono tre titolari e tre riserve, ma se fai 4-2-3-1 quando c'è quattro centrocampisti ti bastano e avanzano, no? Quindi forse aspetteranno di vedere di cambiare. Per me l'idea di partenza rimane il 4-3-3, poi è inutile ora stare a fare tutte queste previsioni, perché magari resta Fagioli e quindi neanche ci si pone il problema.
1: Ecco, poi vabbè, domanda di rito sul Grassina te la fa Alessandro e dice, no scusami Francesco, dice: che calciomercato farà il nostro Grassina?
0: Ma il nostro Grassina, non lo so, penso che dopo l'anno scorso, cioè dopo quest'anno, io credo che l'obiettivo sia rifare un bel campionato in eccellenza e mantenere la categoria. Poi il presidente Zepponi mi è sembrato sempre molto bravo nella scelta degli allenatori. Gli auguro a Marco Cellini veramente una carriera importante a livello professionistico, perché ha fatto un lavorone, e quindi magari

0: se c'è anche da bisogno di cambiare per necessità, anche perché ormai sono tanti anni, magari ne arriverà un altro nuovo emergente, però Grassian farà sempre il suo come ha sempre fatto in questi ultimi anni. Tra l'altro ti voglio segnalare che ieri il buon Cecca a un certo punto si è infilato in una chat, no, non in una chat, ma in Twitch dei colleghi di Inter, di FC Inter 1908, e ha cominciato a parlare di Inter un quarto d'ora, 20 minuti, e ti devo dire la verità, pur avendo iniziato a dire io sono tifoso della Fiorentina, non ho preso insulti.
1: Ti hanno accolto bene. Vabbè, dai, d'altra parte sei un professionista.
0: Questa cosa quasi incredibile. Ecco. C'era Pasquale Guarro, collega che ora fa anche la sostituzione di Stivasca, che mi diceva: io non ho capito perché gli dice Cecca queste cose e non lo insulta. Le dico io e invece la gente si arrabbia. Ha detto: ma perché io sono vecchio e ci hanno compassione per quello.
1: Ah, dici, eh? No, non penso.
0: Sì, perché sono anziano. Quindi,
1: dai, che cos'è che avresti detto sull'Inter di così compromettente?
0: No, niente, ho difeso Ausilio e Marotta su Palestra. Io
1: vabbè, capirai.
0: Ho quest'idea che secondo me avergli dato la possibilità di guadagnare all'Atalanta 48 milioni di euro per Palestra, per me era quello che era più che giusto. C'era una signora offerta, l'ho sempre detto, l'ho ribadito, poi magari io l'ho detto al mio modo, toscano, un po' spiritoso.
1: Vabbè, manco l'avessi infamati, direi. E cioè, hai detto una cosa secondo me giusta,
0: no, ho
1: dire,
0: detto una cosa che io penso, perché sinceramente no, perché poi per dirti, no, perché poi tutto il mondo è il paese. Cioè oggi c'era un po' di scoramento, almeno vedendo ora i messaggi, non riuscivo a vedere perché ero contro luce, però da quello che sentivo anche dai colleghi che facevano parte di questa discussione, c'era un po' di scoramento. Perché non hanno preso Palestra, è saltato Nico Paz. Io ho detto, però mi sembra che l'Inter sia la squadra più forte d'Italia, a prescindere da tutto. Non credo abbia smontato la squadra. Però sai, quando ognuno vede la propria realtà e quando naturalmente diciamo guarda quelle altre, forse riesce a essere più obiettivo. Ecco, io magari vedendo da Firenze quello che fa l'Inter, tutta questa preoccupazione non ce l'avrei, anche perché comunque hanno una grande dirigenza, e se loro sono arrivati così a questo livello è perché c'è Marotta, perché c'è Pier Ausilio, perché c'è Baccin, sì. La gente che fa il calcio da una vita, che sa uno come gestire, l'altro come fare il mercato, l'altro talent scout, hanno fatto tante operazioni. Ecco, ieri per esempio all'evento Pier Ausilio si rimproverava una cosa, lui ha detto: ma te cosa ti rimproveresti in questa lunga carriera che sta facendo da direttore sportivo? Dice: forse non sono stato troppo rapido su Tonali, cioè dovevo insistere di più a cercare di prendere Tonali, poi è chiaro che le cifre e le operazioni vanno in una certa direzione, però ecco, si faceva un'autocritica.
1: Manca un po' di coraggio, dai, questo secondo me.
0: No, ma più che coraggio, ha detto, lì per lì non ho affondato il colpo su Tonali, e oggi magari Tonali poteva essere ugualmente, no, Newcastle, portare 80 milioni di euro all'Inter, magari con una super plusvalenza. Però per dirti, all'epoca quando lui era al Brescia lo valutavano tutti 30 milioni di euro. Diciamo che è stato più, ci ha creduto forse di più il Milan che se l'ha portato a casa.
1: Bene, poi saluto Carla che ci manda una foto, no, con delle brioche, un cappuccino. Ci dice: buongiorno, Carlina rompipalle. Ma è lei ovviamente che si firma così, non lo sei assolutamente, Carla. Poi su YouTube ci scrive, questo è interessante, dicono: ma ecco, Good non si sa niente, spero che lo vendano. E un altro dice: ma se fai il cambio di modulo con il trequartista, perché devi cedere Good? E in effetti questa cosa ha senso, cioè se fai il trequartista Good può fare comodo.
0: Sì, ma sai, Woodmanson è una questione. Allora, se si ragiona in questa ottica, fa comodo anche De Gea, farebbe comodo anche Gosens, farebbero comodo anche altri giocatori. Io credo che ci sia un po' anche la volontà cambiare questa Fiorentina, al di là di quelli che possono essere gli interpreti sul ruolo, anche sulle persone, anche cercare di modificare alcune situazioni. Quindi poi Gudmundsson ha avuto due anni per dimostrare determinate cose, sì. A me sembra che non l'abbia dimostrate, e quindi forse se è sul mercato un motivo ci sarà, perché quando uno è parecchio forte sul mercato ci va, ma perché è forte forte lo ha dimostrato, no? Non perché magari ti ci mette la società. Ecco, io okay. Ho un'idea. Per me Gudmundsson è un giocatore molto bravo, però a Firenze non ha fatto vedere quello che invece è stato a Genova, quindi
1: bene, giusto.
0: Purtroppo il risultato è questo.
1: Radio Firenze Viola, state ascoltando Nick & Nick, la trasmissione di calciomercato fino alle 17. Ascoltiamoci un primo messaggio vocale così lo commentiamo insieme, vai.
2: Reputo la scelta di Paratici molto azzeccata e in controtendenza. Lo reputo veramente un grande dirigente, e questa volta la Fiorentina ha fatto una scelta corretta. Vorrei capire chi è che ha fatto questa scelta, anche per darmi di merito. Non è una questione polemica, era per capire chi era stato, se era stato Goretti, se era stato Rocco, se fosse stato anche Joseph, cosa che non credo, perché se avesse scelto veramente Joseph mi devo riredere sulle sue capacità.
1: Sì, perché in effetti Cicca, Joseph Commisso l'aveva detto nel discorso, insomma, che ha fatto di fine stagione, si era un po' anche appropriato, no, questa scelta, la decisione dice l'ho presa io, no? Però risultava che inizialmente l'avesse presa Ferrari, poi addirittura Goretti, cioè chi l'ha scelto alla fine Paratici?
0: Ma io penso che l'input sia partito da Goretti, che abbia detto quali sono le due migliori in circolazione in questo momento, ma sulla domanda che credo gli sia stata fatta, lui avrà risposto in effetti Giuntoli e Paratici, che poi sono stati i due dirigenti che la Fiorentina ha contattato. Poi sai, i padri delle vittorie sono tanti, poi quando però ci sono le sconfitte nessuno magari ci ha messo la faccia, oppure nessuno ha detto che era stato lui a indirizzare l'operazione in un modo o nell'altro. Io penso che poi alla fine sia stato un lavoro collettivo, immagino che sia partito da un uomo di calcio, cioè da Roberto Goretti, immagino, poi uno dà un'idea. L'idea poi viene per più, poi chiaro.
1: Ma infatti hai detto bene, anche perché chi era l'uomo di calcio che poteva scegliere Paratici? Cioè Joseph Commisso, Alessandro Ferrari, penso, no, più a Goretti.
0: Poi sì, tutti possono impadronirsi, no, voglio dire, della scelta, ma non credo sia una cosa tutto sommato, voglio dire, che porta a qualcosa, perché non è questione di meriti o non meriti, anche perché diciamo le cose come stanno, se tu hai la possibilità di prendere il migliore, non c'erano grandi scelte da poter fare alternative, ecco, quindi casomai c'era da tirare fuori un sacco di soldi per prendere il migliore, e la Fiorentina però in questo gli va dato merito, l'ha fatto.
1: Poi ci scrive Ale dalla Val di Sieve, dice: buon pomeriggio, oggi Galli ha detto che Gudmundsson con Grosso può diventare un altro giocatore e lui lo terrebbe, che dici? Cioè, potrebbe essere così impattante la gestione di Grosso, che Gudmundsson alla fine non ha fallito con Gilardino, ha fallito con Palladino, ha fallito con Pioli, ma non con Gilardino.
0: No, bisogna vedere in che ruolo lo fa giocare, come lo fa giocare, se fa il 4-3-3, dove lo fa giocare.
1: Bisogna faccio una telefonata a Gila, no? Cioè Grosso alla fine erano compagni dei mondiali, dice: guarda Gila, che devo fare, no, allora, con questo giocatore?
0: Se si fa il 4-2-3-1... può giocare dietro la punta Gudmundsson, se si fa il 4-3-3 può far solo la mezzala, perché io l'esterno, ragazzi, cioè l'esterno come lo intendo io non lo so fare, cioè poi si può adattare, può fare tutto quello che vuole eccetera, ma gli esterni come ci aveva Grosso al Sassuolo, Gudmundsson non è quel giocatore, cioè quelli Volpato, Berardi, l'Oriente hanno tutte altre caratteristiche rispetto a Gudmundsson, sono tutta gente rapida, veloce, che lavora forte sulla fascia. Gudmundsson si adatta in quel ruolo lì, ma non è c'è un trequartista adattato a una zona, ma non è certo un esterno d'attacco, quindi non lo so, poi sai, molto dipende anche dalla testa di un giocatore, se uno magari decide di rimanere, di adattarsi a tutto, poi di dimostrare, allora puoi avere anche questa possibilità. Rispetto al parere di Giovanni, però credo che la Fiorentina lo voglia vendere uguale.
1: Poi un ascoltatore ti chiede di Zegrova, se è vero che la Fiorentina è su Zegrova, se può venire a Firenze. Credo che costi un po', però, lui poi ha il contratto fino al 2030.
0: Ma se ne è parlato anche ieri di Zegrova, e se ne è parlato anche a zona mista, e praticamente tutti mi chiedevano: ma secondo te Zegrova si può prendere o non si può prendere? Ma ragazzi, certo che si può prendere, basta andare alla Juve e fargli evitare di fare una minusvalenza, e loro Zegrova te lo danno. Bisogna capire se Zegrova sarebbe in quel caso interessato, oppure se fosse interessato, ecco, a prendere in considerazione l'ipotesi della Fiorentina. È uno molto forte Zegrova, perché è uno che salta sempre l'uomo, no? Un giocatore che però anche lui a volte è discontinuo, e quindi non si sa se può essere la scelta più giusta. Ieri mi hanno ribadito che la Fiorentina Manna mi ha ribadito che ha microfoni più o meno spenti, ma gliel'ho anche chiesto che non è stato fatto nessuna richiesta ufficiale per Lange, il che non vuol dire che alla Fiorentina non piaccia Lange, il che non vuol dire che magari la Fiorentina si stia pensando come operazione futuribile, perché magari ha provato a sondare il terreno nei confronti del procuratore. Però ecco, cioè, questi sono tutti giocatori di spessore, poi se uno di questi arriva vediamo, ecco, non so quanti soldi ora, non, francamente io non so quanti soldi hanno ora pronti attenti via da poter spendere per fare un'altra entrata, e io mi aspetto, ora sinceramente io mi aspetto un'uscita più che un'entrata.
1: Poi ci scrivono su YouTube, intanto Fabrizio dice teniamo Gudmundsson e vendiamo Fagioli, così la Serie B è solo rimandata di un anno. Questa è l'opinione di Fabrizio. Poi Mirko ci scrive, ciao, ma come si può vendere Fagioli? La stampa fiorentina ci ha raccontato che è il più talentuoso centrocampista italiano e affrontate la questione con questa nonchalance? Cecca.
0: Ma che ti devo dire?
1: Se lo vendono, che no, si deve fare? Buttarsi dalla finestra? Cioè, è una scelta loro.
0: Ma io penso tutti i giorni si vive di una grandissima pesantezza a parlare, ma voglio dire, purtroppo io, sai, questo è un mio cavallo di battaglia, si parla in maniera sbagliata ormai oggi di calcio, e parlo degli addetti ai lavori, non parlo ovviamente dei tifosi e degli ascoltatori, ci mancherebbe. Chi oggi fa questo nostro mestiere lo fa in una maniera eccessivamente pesante, e questo è evidente, cioè si è creato un carico di pesantezza nel parlare di calcio per me insostenibile, cioè non ha un senso dare tutta questa importanza e affrontare tutto con una serietà per certi versi che
1: sì,
0: ti lascia senza parole.
1: Ma poi a priori, perché non è che la Fiorentina ha ceduto Fagioli, queste sono voci e possibilità, diciamo, se poi lo vendono io li critico.
0: Che Fagioli è un talento assoluto, con la stessa identica leggerezza io riporto la notizia che se dovesse arrivare una grande offerta magari da 30 milioni di euro e passa, lo possono cedere, forse perché qualcuno potrebbe avere anche dei dubbi sulla, perché non bisogna confondere il talento con la continuità, perché uno può avere tanto talento, però se il talento non lo mette, diciamo, a frutto, puoi essere talentoso quanto vuoi ma non sei più utile, tra virgolette, fino in fondo, no? Se invece tu riesci a mettere il talento al servizio di te stesso con continuità e conseguentemente della squadra, il gioco cambia. Ecco, quindi probabilmente Fagioli, e questo gli va riconosciuto, ha fatto anche delle ottime partite, ma ha fatto anche delle partite nelle quali non ha dato molti segni della sua presenza, e quindi a maggior ragione, siccome non è più un bambino, non è più un ragazzino, se dovesse arrivare un'offerta tutti si sono messi nell'ordine di idee, vediamo, valutiamo, perché evidentemente questo ragazzo in qualcosa difetta ancora, e quindi
1: sì,
0: è normale che possano prendere in considerazione sì, sì, un'offerta. Però poi tanto, ragazzi, se si vende Ken perché hanno venduto Ken, se rimane Ken perché l'hanno tenuto, se si vende Fagioli non si doveva vendere, se poi si chiede,
1: no, ma l'importante c'è che rimanere coerenti con le proprie idee. Io Fagioli non lo venderei mai, per cui adesso ne parlo con serenità, nonchalanza, come volete, nel momento in cui lo vendono allora li critico, certo. Se poi è una scelta logica, ponderata, condivisa, sensata, allora è un altro discorso. Però io a priori questa cosa aspetto a criticarla, come dire, ferocemente. Nel momento in cui dovesse essere, io poi prenderò i miei come dire, provvedimenti e dirò quello che penso. Poi si vedrà. Vabbè, solo questo.
0: Poi
1: allora,
0: non succede nulla uguale, perché comunque quello che uno pensa non è che poi è determinante. No,
1: per nulla, figuriamoci.
0: L'importante è che loro facciano, poi se dovesse uscire Fagioli, che poi loro prendano un giocatore che magari abbia delle prospettive alla Fagioli, no? Certo, oggi il calcio è cambiato, non è che uno può tenerlo, cioè vuol dire anche Fagioli le sue occasioni le ha avute, ragazzi, per cui, cioè, non è che la Fiorentina può mettere sul mercato Fagioli dopo un mese e l'ha presa perché non è più convinta. Cioè, Fagioli è arrivato un anno e mezzo fa, se non ricordo male, quindi comunque
1: sì, a febbraio 2025
0: esatto, quindi un anno e mezzo fa, cioè un anno e mezzo, alla fine tante cose uno deve cercare anche, cioè, all'inizio uno può faticare, lui ha fatto l'opposto, all'inizio è entrato bene, poi ha faticato, poi qualche partita buona, qualcuna meno buona, per cui è anche normale, c'è un'opportunità diversa o una grande valutazione da parte di un club di Fagioli, la prendono in considerazione. Poi io sono d'accordo con te, non lo venderei, ma per esempio io non venderei nemmeno Gosens, perché mi darebbe un'utilità nello spogliatoio, ma cioè non è questo il punto, perché
1: certo.
0: È la decisione loro, punto.
1: Va bene, allora Cecca, adesso andiamo in pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo e ti chiedo anche una questione che riguarda le commissioni, le commissioni, insomma, il bilancio della Fiorentina, una cosa, diciamo, una curiosità che io ho, soprattutto per gli ammortamenti, che è un tema secondo me un po' vago, però che dobbiamo approfondire, e anche che quello che riguarda Fagioli. A tra poco, a Nick & Nick.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci di nuovo, Radio Firenze Viola, Nick & Nick, la trasmissione di Calcio Mercato fino alle 17. Io sono Nicolò Santi, andiamo avanti, questa è la trasmissione con un'unica pecca, c'è il Cecca. Ti è piaciuto?
0: Ah, direi sì, infatti io...
1: Sì, guarda, sì. Sì, mi è venuto in mente perché sentivo il lezzo, il grezzo.
0: Compagnia. Sì, mi è piaciuta molto la rima e io infatti a quest'ora mi piacerebbe anche, non lo so, parlare di altro, però giustamente siamo a fare la Fiorentina e quindi parliamo di Fiorentina. Sono tante cose da fare d'estate, oltre a parlare di mercato.
1: Sì, sì, però noi siamo qui. Senti, no, volevo farti questa domanda. Intanto ricordo 348-75-13933 per i vostri messaggi scritti e vocali per intervenire in diretta. Siamo qui, vi aspettiamo nonostante il caldo. 055-77-111-71. C'è il nostro canale YouTube dove siamo live con tutti i vostri messaggi che tra poco giro al Cecca. Allora, dicevo, sulla questione degli ammortamenti, io non è che ci abbia mai capito molto, però per esempio Fagioli, dicevamo. Fagioli, la Fiorentina l'ha pagato 13 milioni e mezzo di parte fissa, poi ci sono dei bonus e quelli vabbè, però 13 milioni e mezzo di parte fissa, e qui io vedo, lo leggo appunto dalla relazione finanziaria annuale della Fiorentina del 2024-2025, cioè l'ultima che ha chiuso, la prossima la chiude penso proprio oggi. Ecco, lo paga 13 milioni e mezzo, il contratto è quinquennale. Sì. Quindi fino al 2029 lo pagherà a questo giro deve 4 milioni e mezzo la Juventus, poi ne deve altri 4 milioni e mezzo e poi altrettanti l'anno successivo. Quindi praticamente se la Fiorentina adesso lo vendesse a 4-5 milioni ci farebbe pari, no? Perché il primo anno è quello che deve la Juventus, no? 4 milioni e mezzo. La cifra è dilazionata,
0: sì, però l'ammortamento, se non ho capito male, perché
1: questo è il primo ammortamento, 4 milioni e mezzo.
0: Sì, però rispetto allora lui 4 milioni e mezzo all'anno d'ammortamento.
1: Sì,
0: lui,
1: sì.
0: Cioè, se noi facciamo che l'hanno venduto, facciamo finta l'abbiamo venduto a 14,
1: sì.
0: siamo bassi, secondo me almeno l'hanno venduto, secondo me l'hanno preso a 15-16, ma insomma comunque uguale.
1: Te stai ragionando con i bonus.
0: Sì, ma per me è 14 senza i bonus, secondo me è oltre.
1: Perché consideri il prestito oneroso, sì, ok.
0: Sì, quindi però ti dico, cioè, se lo vendono a 7-8 oggi fanno una minusvalenza, non c'è verso. Per me, poi io magari qui ci vorrebbe veramente qualcuno che sa raccontare meglio la storia, ma
1: non è semplice.
0: Non dobbiamo lavorare, allora, tanto questa, che sia giusta o sbagliata come considerazione, non esiste, perché loro non venderanno mai Fagioli a 7-8 milioni di euro, cioè più volentieri prendono me a giocare al posto dei Fagioli per tenere Fagioli, ecco. Fagioli se lo vendono lo venderanno a 30 milioni, perché la valutazione con cui lui è arrivato alla Fiorentina è intorno ai 15, stiamo larghi.
1: Sì.
0: È ovvio che se loro si devono rinunciare a Fagioli lo vogliono vendere a non meno di 30 milioni, perché comunque 30 milioni fanno il raddoppio di quello che hanno speso prima e ci fanno anche la plusvalenza sopra, al di là dell'ammortamento o meno, e io credo che il loro progetto su Fagioli sia questo, cioè lo diamo solo se diventa una grande occasione di mercato economicamente parlato, che poi sull'ammortamento bisogna stare lì a fare i calcoli infatti.
1: No, ma è un ginepraio, allora vedi, loro mettono.
0: Però io ti dico, per essere chiari con i tifosi, tanto non c'è bisogno di andare a scandagliare l'ammortamento o meno anno dopo anni per vedere dove siamo pari, dove si fa la minusvalenza o la plusvalenza. Loro hanno fissato 30 milioni è la base. Se ci danno 30 milioni si inizia a parlare.
1: No, perché loro nel bilancio, dicevo, mettono 13 milioni e mezzo, ma in realtà l'operazione partiva intanto da un prestito oneroso a 2 milioni e mezzo. Quindi già da aggiungere a questa cifra qui Poi ci sono anche 3 milioni di bonus eventuali, no? Che potrebbero essere scattati, per cui l'operazione si aggira quasi sui 20 milioni.
0: Ma loro su quel conto lo potrebbero fare, il ragionamento che dici te lo possono fare su Beltrama, non su Fagioli, cioè nel senso Fagioli è un giocatore, loro hanno preso un talento, per noi vale 30 milioni e sotto 30 milioni non si tratta, ammortamenti o non ammortamenti, questo è il discorso, e non stanno cercando di, perché non è che devono vendere Fagioli per forza, Fagioli lo vendono se arriva a 30 milioni di euro, questa è la deadline sotto la quale non si può andare, se ci offrono 15, 18, 22, 24 non la prendono in considerazione. Io direi di mandare questo messaggio che è ancora più chiaro, ecco, se avete il messaggio più chiaro che si può mandare. Poi sul discorso delle plusvalenze, minusvalenze, gli ammortamenti, beh, insomma, ci sono fior di giornalisti economici che possono dare una spiegazione migliore di mia e tua.
1: No, tra l'altro la Juventus, sai, se te lo vendi a 30 milioni, il 10% va alla Juventus, che si è tenuta a questa percentuale sulla futura rivendita, quindi quanto è? 3 milioni? Comunque una parte dell'incasso va alla Juventus.
0: Sì, se è il 10% sono 3 milioni.
1: Se lo vendi a 30 ovviamente, poi sai, le cifre oggi sono ancora più dopate se vogliamo, vedi il passaggio di Tonali al Tottenham, che è una roba assurda veramente per le cifre che si sono sentite.
0: Sì,
1: infatti qualcuno dice...
0: di pounds,
1: ma qualcuno dice, no? Cioè paghi così tanto Tonali e spendi solo 30 milioni per Fagioli nel caso?
0: Però Tonali comunque sia forse qualcosa in più rispetto a Fagioli, lo ha dimostrato, cioè quando l'hanno preso 80 milioni lui nel Milan era diventato veramente un grande giocatore, un leader, poi vabbè c'è stata la vicenda che lo ha visto protagonista, che l'ha tenuto fermo, però tutto sommato insomma se si deve paragonare quello che ha fatto Tonali a quello che ha fatto Fagioli, Tonali
1: sì, certo,
0: in Italia ha dimostrato tantissimo il suo valore, Fagioli molto meno, in proporzione bisogna essere onesti.
1: Riccardo da Pontassieve, ciao, benvenuto.
5: Ciao a tutti, volevo vedere se si riusciva a fare chiarezza sul discorso dell'ammortamento, se vi interessava.
1: Cerco assolutamente
5: di essere sintetico e facile, diciamo, come spiegazione. Non conta il discorso finanziario di quante rate ci pagano il giocatore, se lo possono pagare subito il primo anno tutto o il quinto anno tutto, quello non importa, quello è un aspetto finanziario dei soldi che entrano in cassa. Il giocatore costa 15, va bene, facciamo conto tondo, 15 per 5 anni di contratto, vuol dire che te quei 15 milioni dell'acquisto non puoi caricarli tutti sul bilancio dell'anno dell'acquisto.
1: Ne carichi 3 all'anno?
5: Ne carichi 3 all'anno, 3 mattoncini ogni anno in avanti che fanno 15, va bene, 3 per 5 15, sì. Vuol dire che più che vai avanti il giocatore per far pari varrà sempre tra virgolette di meno, per cui dopo il primo anno varrà 12 per fare pari, l'anno successivo varrà 9 per fare pari, se prendi di più è una plusvalenza, se prendi meno è una minusvalenza. L'aspetto finanziario, cioè di come te lo pagano, non c'entra assolutamente niente, per cui sì. Non importa quando entrano i soldi, è come viene
0: la valutazione dell'acquisto, certo.
5: Il costo, tutto lì, ecco,
1: molto interessante.
5: Dire questo in locale che uno riesce sapendo l'anni del contratto,
0: tenendo presente, quello che dicevo prima io, che loro non fanno su Fagioli, non fanno questo ragionamento qui, fanno un ragionamento dicendo se ci danno 30 milioni, loro non parlano nemmeno di ammortamento su Fagioli, loro dicono se ci danno 30 milioni si inizia a parlare, quindi per loro cioè non è nemmeno una questione di far pari, loro è proprio una questione di dire o ci danno il doppio di quello che noi abbiamo pagato o se no resta da noi, questo è proprio il discorso,
5: certo, no, e poi vi saluto, il problema non è Fagioli, che chiaramente sarà una plusvalenza in caso di vendita, ma sono tutti gli altri 26-30 giocatori che uno deve andare a vedere quando sono stati comprati, a quanto e quanti mattoncini mancano per far pari o essere in minusvalenza.
1: Certo.
5: Era solo per fare un briciolo di chiarezza contabile, tutto lì. Complimenti per la trasmissione e un salutone.
1: Grazie. Grazie, ciao, Riccardo. Grazie a te. Un intervento molto interessante. E in effetti poi diceva sui giocatori che devono rientrare, sono 26, pensa, perché togliendoci Lucchesi, in quanto è stato riscattato obbligatoriamente dal Monza, che si è qualificato per la Serie A, tutti gli altri rientrano. E ci sono i vari Somm, i vari Richardson, lo stesso Beltran. A proposito, ma Beltran ha deciso o no se va a River Plate?
0: Sono le famose, questi sono ancora i niente. Tormenti, sì, sì. Diciamo i dolori del giovane Vettel, no? Nel senso che comunque non si riesce a capire ancora perché non ha dato il sì definitivo. Io ieri ho chiesto, poi non, tutti i giorni, sapere se ha detto sì o no, francamente sta cominciando a diventare anche una cosa lunga e non particolarmente simpatica da ragguagliare, però al momento io credo che in questo momento il discorso sia di fiducia che dica di sì, ecco. Aspettiamo ancora un po' e poi sì, vedremo, sì.
1: Ecco, io su Richardson so solo che c'è il Nizza, cioè si è ripresentato, ho riproposto il Nizza e lui ci andrebbe a piedi, nel senso che a parte che è nato a Nizza, però Richardson già lo scorso gennaio poteva andare in Francia al Nizza e ci andrebbe appunto più che volentieri, solo che secondo me lo vogliono alle loro condizioni e giustamente la Fiorentina alle proprie. A gennaio non andò in porto proprio per questo, poi andò al Copenaghen in prestito con diritto a 10 milioni e rientrerà a Firenze. Certo è che è un altro giocatore che è sul groppone e del quale, diciamo, rispetto al cui acquisto non c'entra proprio niente Paratici, così come tutti gli altri che tornano. Su, se non sbaglio, su Somma c'era il Sassuolo, ma tu credi, Cecca, che possa rientrare in un'eventuale operazione per il Torsved, l'Orienté,
0: Volpato, di turno? Boh, non lo so, io se il Sassuolo ha veramente bisogno di un giocatore come Son, magari nell'ottica loro mi sembra più interessante prendere in considerazione un Fazzini,
1: ecco.
0: Da questo punto di vista potrebbe più rappresentare la filosofia del Sassuolo rispetto a giocatori come Son. Ora non c'è stato modo di parlarne ieri perché chiaramente poi ci sono tante situazioni che poi neanche te le vogliono dire fino in fondo. Però ecco, io ho la sensazione che faranno resistenza su Torsved inizialmente, ma è normale che sia così. Poi se possono accettare una contropartita, cioè diciamo che il Sassuolo aspetta la chiamata della Fiorentina.
1: Okay.
0: E la Fiorentina deve chiamare il Sassuolo e dirgli: noi ve lo paghiamo, lo vogliamo prendere a questa cifra, però magari dandovi, che ne so, 7-8 milioni e un giocatore, la contropartita tecnica, oppure 5 milioni più un nostro giocatore. Questo lo dovranno valutare loro, però lo stato attuale è che secondo me la Fiorentina all'accordo in linea di massima con Torsved, perché comunque il giocatore ha già dato ok al trasferimento, ma deve trovare l'intesa con il Sassuolo.
1: Assolutamente. Allora ascoltiamoci un paio di messaggi vocali così li commentiamo con Niccolò Ceccarini, vai.
6: Ma scusate, ieri Nick ha detto che la trattativa Newcastle-Fagioli è una trattativa portata avanti dai giornalisti e oggi aprite con Fagioli e potrebbe andare a Newcastle. Ma che voci raccontate, gente? Ma come la sta la faccenda?
7: Ma se tu vendi Fagioli e tu cambi modulo, tu fai 4-2-3-1, tu fai un viaggio e due servizi, perché tu pigli Aranda che tu vuoi il posto di Fagioli, ma tu reintegri Gudmundsson, perché nel 4-2-3-1 o il 4-3-2-1, quello che volete, può giocare anche Gudmundsson, che invece nel 4-3-3 è assolutamente escluso, Guido.
1: Ah, questo è vero. Al primo ascoltatore, Cecca, cioè vogliamo ribadire ancora una volta la storia, come funziona. Il Newcastle non ha fatto nessuna offerta. Non ha fatto nessuna offerta per Fagioli. Sono riflessioni e ragionamenti che stiamo facendo sulla base, ovviamente, per adesso di nulla di concreto, ma sui rumors che arrivano dall'Inghilterra e su qualcosa che potrebbe succedere, perché l'interessamento della Premier e soprattutto da parte del Newcastle per Fagioli c'è e c'è stato, e non è la prima volta che lo diciamo, però sì, non c'è niente di concreto.
0: Poi l'interesse c'è, ma poi sì, ci può essere l'interesse, però per ora non c'è. Io l'ho detto, la trattativa, infatti io confermo quello che ho detto ieri, cioè, certo. Oggi non c'è una trattativa tra Newcastle e la Fiorentina per Fagioli, è una conseguenza di un ragionamento che a loro piacciono i giocatori italiani. Fagioli potrebbe essere un investimento per il Newcastle
1: e la Fiorentina non lo blinda, cioè non è che...
0: però ancora non c'è nulla, cioè nel senso è semplicemente un qualcosa che potrebbe potenzialmente accadere, ma che allo stato attuale non ha una base, ecco, questo diciamo, se non un interesse. Ma io penso che sai quanti interessamenti oggi ci sono per i giocatori sia di un club che sia la Fiorentina o di un altro club che della Serie A per giocatori X, Y e Z, tra gli interessamenti, le trattative e voglio dire le ipotesi nel mezzo, che poi gli interessi apprezzamenti diventa ipotesi e poi da ipotesi diventa trattativa, e ce n'è di strada da fare qui, no, purtroppo perché... non possiamo raccontare che questo,
1: no,
0: in questo
1: poi
0: momento non ci sono variazioni.
1: E raccontiamo il contrario, che la Fiorentina Fagioli non lo vende nemmeno per 120 milioni, il Newcastle lo schifa, cioè, che se no vi raccontiamo questo, non è così, e quindi per forza ne parliamo e apriamo con questo tema. Poi c'è Marco Forzaviolo che dice: secondo voi la Fiorentina farà un altro centrale difensivo? Io starei per cedere Pongracic. Ecco, che cosa ne dici, Cecca?
0: Non credo, non credo, perché per ora io penso che, allora, mi sembra di capire che uscirà Quadio, giusto? E Comuzzo, ora in questo momento Fiorentina Pongracic, Ranieri, Comuzzo e Vieri, giusto? Sono quattro.
1: Sì.
0: In questo momento sono quattro, più cioè volendo Cospo teoricamente potrebbe fare il quinto, quindi non lo so se adesso loro hanno l'intenzione di fare questa operazione di smontare la difesa o quantomeno di vendere Pongracic. Se c'è un'offerta importante, cioè alla Pongracic non lo vogliono vendere, quello che ho sempre detto. Però se domani arriva un club e gli offre 40 milioni alla Fiorentina o 35, ma secondo voi lo tengono? Via, se no. Poi un conto è non metterlo sul mercato, un conto è metterli sul mercato, un conto è non sono sul mercato ma se arriva un'offerta. Ci sono varie posizioni all'interno di un club per quanto riguarda le strategie.
1: Poi ti chiedono se hai più saputo niente su Bakayoko dell'Ipsia.
0: No, non
1: ci sono aggiornamenti, no. In effetti c'era stato questo
0: Neanche su Solomon ho avuto aggiornamenti.
1: Ecco, anche Solomon è una cosa, perché alla fine no. Il prestito scade, se non sbaglio, oggi, alla fine la stagione ufficialmente inizia domani, quella nuova, sì. E quindi è ufficialmente un nuovo giocatore un giocatore del Tottenham, per il quale Tottenham però Solomon è un esubero, e quindi probabilmente la Fiorentina non ha comunque voluto trattenerlo, perché sennò ci voleva poco, probabilmente, no?
0: Sì, no, vabbè, magari pensa la Fiorentina, io ho detto la strategia della Fiorentina su Solomon potrebbe essere: facciamo scadere il diritto di riscatto a 10 milioni e poi proviamo a prenderla a 6, 6 e mezzo, per dire. Ma questa, anche questa non è una notizia, cioè nel senso che non è che io non so se loro hanno già questa idea e la porteranno avanti. È una mia sensazione che non voglia chiuderci la porta a Solomon, che un tentativo lo fanno. Se ce l'ho dato a 3,5, magari si fa un investimento su Solomon, non su un altro giocatore, tenendo presente che vanno presi quattro esterni, che per ora siamo fermi. Sul capitolo esterni siamo totalmente fermi, cioè non è stato preso un esterno ancora.
1: Allora, pochi minuti al termine della trasmissione, direi di ascoltarci gli ultimi messaggi vocali, così rispondiamo agli ascoltatori. Vai, eccoli qua.
8: Buonasera, ma io sentivo il vostro giornalista Niccolò Santi che diceva: ma se il centrocampo ce l'hai già, Ndur, Mandragora, Fagioli, ma a presente, Santi, con questo centrocampo dove siamo arrivati o no? Cioè, minimamente a presente dove siamo arrivati con questo centrocampo, che fra l'altro è stato il peggior reparto di tutta la stagione, come si fa a dire ce l'hai già?
9: Buonasera Federico dai Camion. Fagioli è un gran giocatore. L'unica cosa, secondo me, che gli manca è la leadership di centrocampo. Come aveva Montolivo comandava lui al centrocampo. Gli manca quello sprizzo, quella voglia di non lo so neanche io, però gli manca. E secondo me in centrocampo ci vuole uno che la leadership ce l'abbia, anche se c'è il piede più fine di Montolivo.
10: Ragazzi, noto un forte attaccamento a Mandragora, Ndur e Fagioli anche, ma con questi tre ci siamo salvati alle ultime giornate. E si è fatto tante partite senza vedere Boccia in mezzo al campo per 90 minuti. Un motivo ci sarà, e secondo me fa bene Paratici a guardare altrove.
1: Sì, ma io ricordo anche che questi tre c'erano pure quando la Fiorentina si è qualificata alla Conference, fatto i famosi 65 punti, il sesto posto, eccetera eccetera, tanto elogiato da molti tifosi. Loro c'erano, tutti e tre. E però io mi ricordo anche quest'anno l'assenza della società praticamente per una maggior parte della stagione, ricordo anche gli allenatori, ricordo tutti i problemi che c'erano. Quindi non penso che fosse il problema del centrocampo se la Fiorentina ha rischiato di retrocedere quest'anno. Non so Cecca cosa ne pensi.
0: No, io penso come te, nel senso che comunque sia, non vanno sopravvalutati ma non vanno nemmeno sottostimati. Ecco, chiaramente io penso che sia necessario fare uno sfoltimento della rosa e un cambiamento anche al centrocampo, perché ci sono dei giocatori che se ne hanno già dato e non possono garantire qualcosa di meglio rispetto a quello che si è visto finora. Per cui, ecco, da lì nasce l'idea che se arrivano offerte per un certo tipo di giocatori vengano prese in considerazione.
1: Certo, dopo
0: io,
1: che...
0: Ecco, ieri io ho respirato un'aria però che mi è stato detto che faranno una squadra forte. Quindi io mi auguro che sia vera questa cosa e che l'indicazione che ho avuto sia assolutamente corretta, in modo tale da poter mettere in campo la Fiorentina più giovane, ma magari anche con qualità, ecco, con una qualità diversa, non necessariamente con la qualità che si abbina a un nome importante di mercato. L'importante è che sia un giocatore bravo, poi se è meno conosciuto, più conosciuto, questo è un altro discorso.
1: E questa è la cosa migliore che potevo chiederti, dai, un po' di fiducia. Cecca, è stato un piacere, grazie davvero, ci ritroveremo nei prossimi giorni, e quindi che dire, grazie a Niccolò Ceccarini.
0: Sì, e grazie a Niccolò Santi, e invece sì,
1: sì.
0: È qui con voi, e invece sì.
1: È tutto
0: ciao ragazzi,
1: vero.
0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Cecca, grazie. Finisce qui Nick e Nick, noi torniamo puntuali domani a partire dalle 16. Adesso la linea va a Riscalvento con il buon Giacomo Galassi e insieme a lui Costantino Nicoletti. Grazie anche a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi. Ciao!

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di Indagini ad Alta Quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato scoperti.

del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta for sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece, galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì? Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco, rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo, a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di

sciopero dei voli alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente Viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto.

del compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus. ACF Fiorentina

0: E c'è soprattutto, però, come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers, che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte dei viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. E poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Fiorentina una lettera per dimostrare la volontà di risarcire viola per quei famosi biglietti comprati a Berbatov e per rievocare nuovamente quel viaggio Manchester-Firenze che si troncò a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13933. Ciao!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
5: è su Radio Firenze Viola.
6: L'ultimo giorno di scuola per moltissimi, ma non per tutti, almeno al Viola Park, il 30 di giugno scadono anche alcuni contratti e è un'altra pagina da voltare in avvicinamento alla nuova stagione. Ben ritrovati, buon pomeriggio, palla al centro, Tommaso Loreto, Luca Calamai e Michele Fratini, super ospite in studio direttamente dalle Barbados.
7: No, grazie per l'invito, saluto tutti quanti, radioascoltatori, la regia.
6: In situazioni di scouting sui campi dove picchia il sole, così
7: tanto
6: a occhi e croce.
7: Oggi Tommy mi prova, so già dove arrivare.
8: Bianco di Tenerani,
7: sì.
6: Beh, una bella
7: sulla
6: lotta
7: sulla mia sinistra, Tommy
6: peso
7: Loreto
6: piuma, peso piuma.
7: Sulla mia destra Luca Calamai. Dunque, ci siamo presentati tutti. Scouting, sì, oggi parlare di scouting a Firenze diventa un po' ardua perché.
6: Perché?
7: Perché
6: abbiamo rinfoltito la squadra, che peraltro segnala vari talenti sparsi nel globo, anche dal Sud America, da dove abbiamo prelevato anche Vieri, che oggi abbiamo già visto al Viola Park. E vi dico di più, anche già con le maglie del nuovo sponsor tecnico, sì. Homa. Perché abbiamo salutato la roba di... c'è voglia di nuova stagione.
7: Vieri, Vieri. Io di Vieri,
6: su.
7: Di Vieri, il Vieri,
6: Vieri ti ho sentito,
7: che conobbi io dello tempore, era Vieri Mancino, anche
6: Bobo.
7: Lui bravo, attaccante, però insomma non difensore. Ma ti dico, come 2000,
6: eccole qua,
7: sì,
6: immagini,
7: sì, lo vedo,
6: pronte, canale
7: ciao,
6: 92
7: ciao,
6: digitale terrestre,
7: ciao, be welcome,
6: dai, bellino, allora, dai,
7: sì, bravo, sicuramente. Bravo ragazzo,
6: non ha tatuaggi alla Fedez,
7: bravo ragazzo,
6: non ha,
7: no,
6: orecchini.
7: Tatuaggi ce l'ha invece e sul braccio,
6: vabbè,
7: sinistro, detto
6: dire,
7: questo
6: non ce l'ha tipo Fedez, tipo quelli
7: sì,
6: pieni,
7: però, se
6: no?
7: Parli di scouting, allora posso dire anche la mia, aggiuntivo o
6: devi
7: devo dire il imperativo, secondo me se si dà valore al prezzo in cui la Fiorentina è intervenuta, all'altro c'era un codazzo in mano per questo calciatore incredibile, non ricordo quante presenze abbia fatto fino ad oggi questo calciatore nella Seleção di ogni genere, under 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22. È un classe 2005, è un classe 2005, dunque l'anno di Comuzzo, dice, ma lui è sinistro Vieri e Comuzzo è destro, dunque possono coesistere, chissà. Non vorrei, e uso il condizionale, che Comuzzo partisse, che da quello che ho visto ultimamente, almeno con l'Under 21 di Ciro Aldini e Co, e poi capirete perché Co, perché is coming, stava arrivando, e, ma
6: non
7: io
6: ci siamo,
7: sì sì, no, vorrei capire come mai, secondo me, con questo calciatore, se è stato preso come scommessa, 17 suonano, 15 anche, 17 suonano, rimbombano anche. Rimbombano. Se,
6: tanti,
7: si, prende, se si prende come realtà, dico, secondo me in giro per il mondo, ma non perché stanno disputando i mondiali molti calcio che costano ora. Ma c'è di meglio sicuramente. Allora, a me, sinceramente, a Firenze ultimamente abbiamo visto centrali sudamericani non proprio eccelsi, e ricordo Moreno era adesso, però leve lunghe non eccelso, l'altro Cospo dal Barcellona,
6: Cospo.
7: Sì sì, un altro, un altro. Allora sicuramente Fabio Baraggi, che è il numero uno, perché lui inizia con lo scandalo, dunque non si può essere scordato, dimenticato di, bravissimo secondo me, e lo merita, però come primo acquisto a Firenze, come dice lui, come primo acquisto non si dovrebbe presentare uno sconosciuto. Come primo acquisto a Firenze si dovrebbe presentare il giocatore vero, con tutto il rispetto, e gli auguro il benvenuto e spero faccia bene questo ragazzo,
6: certo,
7: del 2005.
6: Certo.
7: Sì, che dico, primo acquisto, ci convinci dopo Harrison, dopo Fabian, dopo Brescianini, dopo Salomo, e primo acquisto è questo per la rifondazione del Sterling. Ecco, spero che verranno altri calciatori, perché se vi devo dire mi entusiasma, anche no, però vediamo, dai, fiduciosi, sicuramente il mercato, la sessione del mercato inizierà dopo domani, quello ufficiale,
6: da ieri è aperto, però
7: però tuttavia, ma, invece, anzi, e questo ne ricordo bene.
8: Allora riprendiamo un ordine, perché lo sai, Tenerani si innervosisce.
9: Come dice la grammatica radiofonica.
8: Allora, innanzitutto vi ricordo che siete su Palla al Centro, per due ore saremo in compagnia anche degli ascoltatori di Lady Radio. Avrete ora la fortuna di dialogare con un grande intenditore di calcio, un grande scouting come Michele Fratini. Fra mezz'ora arriverà Giancarlo Antonioni, e questo mi permette innanzitutto di ringraziare tutti coloro che sono venuti ieri all'Odeon, sì, alla presentazione del libro di Giancarlo. Veramente c'era tanta Firenze, tanta voglia, sì, di amicizia, tanto legame, tanta unità, e tutto questo nel nome di un libro che poi vi ripresenteremo quando arriverà anche Giancarlo Antonioni. Intanto ve lo faccio vedere, Una vita da 10.
7: Ed aggiungo,
8: vai,
7: no, perché molta gente chiama, messaggia, io e il signor Luca Calamai siamo stati, tra virgolette, lì abbiamo cercato di fare l'impossibile, però a livello organizzativo ci ha voluto pensare la casa editrice,
8: la Mondadori,
7: ecco,
8: certo.
7: Questo tengo, ma a precisarlo, perché sennò, ripeto, ci saranno
8: tante,
7: eventi,
8: tante
7: iniziative,
8: altre opportunità.
7: Oh, bravissimo.
8: Quindi grazie davvero, e ve lo dico fin da ora, così anticipiamo anche i messaggi. Con Giancarlo Antonioni non parleremo del centenario, non lo abbiamo fatto nemmeno ieri in quell'ora e mezzo. Lo scenario è già raccontato, ma da qui al 29 giugno, al 29 agosto c'è tanto tempo. Intanto mi Michele Fratini ora ci saluta un attimo, perché va proprio a prendere Giancarlo Antonioni, e quindi voi potete naturalmente scrivere il vostro parere, ma eviteremo di passare elementi che portano critiche o contestazioni.
6: Se ne è parlato, ognuno ha detto la sua,
8: pareri,
6: abbiamo,
8: e restano propri,
6: voglio
8: i propri
6: anch'io
8: pareri.
6: Insomma, stigmatizzare determinate uscite, le quali non voglio nemmeno dare troppo spazio,
8: sì,
6: dal mondo dei social manco ne vale la pena, e quindi, come dicevi te, Luca, l'augurio è che si possa trovare.

0: Io ve lo ripeto, da qui al 29 agosto è lunghissima la strada e l'ho detto ieri alla televisione, a Rete 38, lo ripeto oggi, Giancarlo Attognoni ha già dato la sua disponibilità a partecipare a un evento dei giornalisti legato al centenario. Se i tifosi dovessero fare una loro iniziativa sicuramente parteciperebbe, se il comune dovesse fare una propria iniziativa legata al centenario sicuramente parteciperebbe, e io ho ancora la speranza che se arriverà la telefonata giusta, che naturalmente non può essere quella di Alessandro Ferrari, perché Alessandro Ferrari è stato uno dei protagonisti di una storia che per Antognoni è una ferita ancora aperta e dolorosa, quindi non può essere lui un interlocutore. Ma la Fiorentina fortunatamente ha tanti dirigenti, oltre che un grande presidente e una grande presidentessa. Allora, detto tutto questo, che ne pensi di Vieri?
1: Penso che effettivamente scommesse a 17 milioni sono pericolose, però anche che per anni ci siamo mangiati gomito e nocche delle mani per i vari Julian Alvarez, io ragionavo addirittura anche di un De Paul lasciato a Udine per 3-4 milioni, quindi se ci fidiamo ai paratici, e ci fidiamo
0: io
1: ai paratici,
0: mi fido, te ti fidi,
1: e
0: noi ci
1: lui
0: fidiamo.
1: Credeva che dovessero essere anticipate determinate situazioni di mercato sfruttando anche il bisogno del gremio di incassare, se ha spinto sull'acceleratore mi fa benissimo così, e spero che riesca a diventare un titolare in fretta, perché un po' tutti ci hanno detto diamogli il tempo da ambientarsi. Dopodiché ti dico anche che il mercato mi sembra in grande ebollizione,
0: sì.
1: E quindi farei un po' il punto su quello che è arrivato dalla nottata / mattinata. C'è un Beltran sempre più vicino ad accettare il ritorno al River Plate, una discreta valanga di obiettivi che sintetizziamo come sempre con il
0: chi si compra Flash.
1: Arriva.
2: Nuovo punto di mercato a cura della nostra redazione. Oggi è il Vieri Day. Il giocatore brasiliano è atterrato in Italia e sosterrà le visite mediche di rito a Sesto Fiorentino nel primo pomeriggio di oggi, dopo le quali apporrà poi la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2031. Ricordiamo le cifre, 15 milioni più di bonus sono i soldi che andranno al gremio. Il giocatore ha già fatto visita al Viola Park, quindi sta, diciamo così, facendo conoscenza degli ambienti che lo vedranno protagonista nei prossimi anni. La prossima operazione potrebbe riguardare gli esterni, perché Grosso ha chiesto un esterno offensivo e Coleoscio è il primo nome in lista. La Fiorentina sta aspettando di capire cosa voglia fare il giocatore del suo futuro. Il Burnley chiederebbe circa 10 milioni di euro, quindi una cifra abbordabile per i Viola. Coleoscio però non è l'unico nome, piacciono sempre anche Volpato e Lorente, in particolare gli acchiesti Grosso dal Sassuolo, costano però caro, siamo sui 20 milioni più o meno per entrambi. Cancellieri sarebbe un'operazione più economica della Lazio, siamo sugli 8 milioni. Kostic anche, giocatore che verrebbe gratuitamente perché si è svincolato dalla Juventus. Non Zeballos, la Fiorentina ha voluto smentire l'interesse per Zeballos del Boca Junior, sempre dal Boca, però occhio ad Aranda, qui siamo sulla tre quarti, il giocatore piace, ci vorrebbero più o meno 15 milioni di euro. Occhio anche al liberale del Catanzaro, il Milan detiene il 50% sulla sua futura rivendita e siamo nell'ordine dei 6 milioni di euro per acquistarlo. Per quanto riguarda il centrocampo, piace sempre per Tosved, che ha chiesto la cessione al Sassuolo. La Fiorentina ha avanzato un'offerta più o meno di 15 milioni, però il Sassuolo bottega cara ne vuole 20, soprattutto dopo il brutto infortunio di Ismael Koné ai mondiali. Per quello che riguarda Miretti, ci sarà da capire che cosa farà il Bologna, che è la prima squadra iniziata, diciamo, a prenderlo. Chiudiamo con Fagioli, perché il passaggio al Tottenham di Tonali potrebbe favorire un'offerta da parte del Newcastle per Fagioli, appunto, sui 30 milioni di euro. Vedremo cosa accadrà, diciamo solo che la Fiorentina, per quello che ci risulta, considera più intoccabile, diciamo, Sharon Dura a centrocampo piuttosto che Fagioli, quindi vedremo se ci saranno sviluppi su questo fronte. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: E grazie a Nicolò Santi, anche perché poi già ieri qualche aggiornamento su Torsved c'era arrivato da Palmieri, che ha parlato da Rimini. Liberali nel frattempo ha segnato il primo dei due gol che hanno consentito all'Under 19 battere la Serbia Under 19. Zeballos del Boca lo mettiamo in ghiacciaia perché sono arrivate secche smentite, direi. Aranda sempre del Boca invece ci piace, ma detto ciò io faccio finta di nulla.
0: No, te fai finta di... Ma noi abbiamo eliminato Fratini.
1: Una presenza così in studio, io
3: qualche filo d'emozione, posso dirlo. Giancarlo Antognoni in studio a Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno.
3: Ciao Giancarlo, grazie per essere con noi.

0: Allora,
1: soprattutto di peso, dai, almeno sono un po' più magro di Michele.
2: Ma invece sei una forma straordinaria, sento di dirtelo.
1: Grazie, ma insomma, ci fanno sacrifici.
0: Che fai?
2: Sì, assolutamente.
1: Poca attività sportiva.
0: Quindi hanno dose naturali.
1: Sì, penso di sì, poi si mangia poco. Insomma,
0: un po' di golf?
1: Si mangia il giusto, un po' di golf.
0: Un po' di tennis?
1: Un po' di camminate, tennis un po' meno, ormai ho abbandonato anche il tennis.
0: E come diciamo, ha detto la figlia ieri, Rubinia lo prende a pallate a padre.
1: Vabbè,
0: ha usato il termine lei pallate.
1: Lei è mai avvantaggiata, è maestra di padre, quindi anzi se mi insegna un pochino, diciamo più che altri movimenti.
2: Ci
1: che poi il padre
2: è il tennis, dai, c'è un casto padre.
1: Però sta prendendo molto.
2: Sì, è vero, è terribile.
0: Senti, mentre invece Alessandro, l'altro figlio, che fa di sport? Lui ha fatto un po' il calciatore. Ora
1: lui fa il pugilato per difendermi, capito? No, fa pugilato a livello divertimento, per mantenersi in forma anche lui. Perché, insomma.
0: Allora, Giancarlo, una vita da 10, e credo l'abbiamo
1: fatto insieme.
0: Ne abbiamo parlato. A me interessa in questo momento che tu ritorni su quello che è il tuo rapporto con Firenze. Ieri c'era tanta Firenze, c'era l'amico di una vita, ma anche i vecchi ultra, c'era dirigenti, ex Viola. Ecco, questo tuo rapporto con Firenze.
1: Beh, ormai è abbastanza limpido questo rapporto, che si protrae dal 72 ad oggi, e quindi è capitata questa situazione del centenario e abbiamo pensato di fare insieme questo libro. Chiaramente è l'ultimo, Luca, adesso dopo questo non facciamo più niente, anche perché giustamente in un avvenimento così importante della Fiorentina è giusto lasciare qualcosa di concreto,
0: sicuramente
1: un ricordo la propria storia, visto che ormai sono passati quasi oltre 40 anni prima con la maglia e poi anche da dirigente come location fiorentina, via, diciamo.
2: Mi dici che effetto ti fa dopo tutti questi anni? Immagino, quando cammini per strada, chi ti riconosce, chi si emoziona, perché insomma può anche diventare nel primo anno, 5 anni, 10 anni, dopo un po' uno potrebbe anche dire basta ragazzi. Invece immagino, no, che ci sia questo alone quando ti si vede, che poi potrei parlare a titolo personale.
1: È un il titolo è abbastanza importante proprio anche per questo motivo. Una vita da 10 vuol dire che, come diceva Furio giustamente, ogni volta che te ti alzi la mattina, per te è festa, è Natale, e quindi questo titolo si riallaccia un po' alla mia vita che ho fatto fino ad oggi. Fortunatamente una vita da 10, e quindi
2: sei legato ormai,
1: sono legato a doppio filo, prima come giocatore e poi come persona normale, e quindi anche questa cosa mi ha fatto rimanere sempre a Firenze, anche per questo motivo. Quando ci furono quelle famose richieste anche da squadre importanti, quando giocavo, sicuramente Firenze mi era entrata dentro, con i tifosi soprattutto, e quindi era difficile abbandonare in quegli anni. Oggi non saprei cosa sarebbe successo.
0: Guarda, c'è stato un momento, e poi andiamo a chiedergli anche, visto che lui riconosce diversi con l'Under 21, giocatori, c'è stato un momento, ti devo dire, straordinario ieri, perché il concetto della vita da 10 era proprio questo, una vita che è complessiva, cioè vita da 10 non solo con il numero di maglia. Ieri c'è stato un momento in cui sul palco c'era Giovanni Galli, e la Fondazione Niccolò Galli credo sia una parte importante del tessuto di Firenze, c'era l'amico Bacciotti e Tommaso Bacciotti,
2: assolutamente.
0: Non c'è bisogno che ve lo ricordi io, e c'era Giglio Amico. E sono tre fondazioni, ve lo posso garantire, che considerano Antognoni un compagno di viaggio naturale. Ogni volta che c'è una, c'era l'amico Panizza,
1: sì, certo.
0: Ogni volta che c'è un qualcosa, alzi il telefono e Giancarlo è lì. C'è da andare al Maier, si va al Maier. C'è da andare ai campini di Niccolò, si va ai campini di Niccolò. C'è da fare qualcosa con il grandissimo di Giglio Amico, l'amico Viani, eccetera, o quelli che poi ci sono, sì, succeduti. Ecco, questo è Giancarlo Antognoni, non quello che faceva gol in campo, quello è un altro 10. Il 10 di uno che si è messo a disposizione di Firenze, e credo che sia, cioè, al Maier ormai quando è di casa, perché poi lì ci sono. Ecco, questo credo sia un grande motivo d'orgoglio, no Giancarlo?
1: Ma sicuramente questo mi ha permesso anche di, a volte anche di passare giornate che praticamente avevi pochi impegni, però diciamo ogni volta che venivo chiamato sia da Paolo sia da Giovanni sia da Alberto ero a disposizione, salvo i imprevisti o salvo, certo, impegni, carità, che uno aveva, però diciamo ora Gigli Amico mi sembra che ha chiuso, sì, dopo 30 anni e quindi uno si è abbandonato, anche perché prima all'inizio si faceva qualche partita,
0: sì,
1: adesso con l'età, no, con l'età che abbiamo molti ex giocatori hanno abbandonato e sperano che diciamo quelli un po' più giovani, gli ex viola, riescono a sopperire a questa mancanza. E poi vabbè, Bacciotti lo conosciamo e Giovanni Galli lo conosciamo, certo, quindi quando ci sono queste iniziative giustamente si va, anche perché poi se te vai a vedere, diciamo a visitare il Maier, ti rendi conto che per te è una fortuna,
0: che la vita
1: te,
0: vera, come,
1: la,
0: esatto,
1: vita vera
0: è anche fatta di grandi dolori,
1: purtroppo,
0: questa è la verità,
1: sì, e quindi ti migliora anche sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto di pensiero, perché poi, certo, guardando quei bambini soffrire, è chiaro che te ti immedesimi proprio nei genitori.
0: Non c'è dubbio. Giancarlo,
2: intanto c'è già una pioggia di su tutti, ti farei vedere i saluti che ti arrivano da Fabius da via dell'Oriolo, che ha questo 10 che ti dovrebbe essere abbastanza, dovresti, sì, riconoscerlo, se l'è tatuato direttamente.
1: Dov'è, un polpaccio mi sembra?
2: Sembra,
1: no?
2: Sì, polpaccio,
1: un polpaccio. È bello,
2: da ciclista,
1: perché,
2: direi,
1: da ciclista, perché se no il 10 non c'entra
2: assolutamente. Tatuato sulla pelle la sua dimostrazione di affetto e poi, certo, così via. C'è una valanga di, come dire, di tifosi che tu hai iniziato al colore viola.
1: Sì,
2: cioè per moltissimi Giancarlo Antognoni significa innamorarsi della Fiorentina.
0: Sì, sì, non c'è dubbio, anche per me,
2: io, vabbè, io sono nato in casa dove era già
0: e c'era la Fiorentina,
2: certo,
0: di Zuccheri, Gola e Bertarelli e Zagano, e c'era Giancarlo e si andava a vedere Giancarlo.
1: Sì, gli anni 70, 80, cioè 70 fino inizio 80 c'era una buona squadra, la Fiorentina, perché aveva basato esclusivamente sui giovani, però era una Fiorentina un po' così che soffriva. Certo. Poi dopo dall'80, quando sono arrivate la famiglia Pontello, da lì abbiamo iniziato a fare un percorso molto bello. Sì, diciamo questo connubio è nato subito al momento in cui sono arrivato a Firenze e si protrae.
2: C'è qualcosa
1: ancora ad oggi
2: che oggi senti di aver assimilato da Firenze, dai fiorentini, qualcosa in cui ti senti fiorentino?
0: Ancora no,
1: però il sarcasmo.
0: Rubinia ce l'ha la strascicata?
1: Rubinia, non lo so, ci ho fatto caso, ma sai, vabbè, lei è avvocato, quindi
0: lei
1: è giusto che deve parlare bene.
0: Certo.
1: Noi siamo, diciamo, io sono di campagna, quindi è diverso. Però durante la mia vita, come dicevi te giustamente ieri, Luca, dice Antognoni non parlava mai. In effetti era così,
0: sì.
1: Allora, che non parlavo perché ero molto timido all'inizio, poi piano piano uno si abitua un po' a fare anche altre cose che molto probabilmente non pensava nemmeno di fare, poi sono subentrate tante situazioni diverse, situazioni importanti, l'esordio in Serie A, il parlare con i compagni, con la gente, quindi piano piano uno si abitua anche a parlare. E quindi, ma io ero sempre molto oculato anche nel parlare, perché ho sempre paura di sbagliare qualcosa e non... Cioè, sempre in buona fede.
2: Poi
1: però
2: c'era un giovane Calamai, no, immagino.
0: C'era un vecchio Calamai.
1: Un vecchio Calamai, vecchio, e poi arrivava il giovane Calamai.
2: Calamai, ma anche il giovane Luca, sì, che certo, eventualmente...
0: Il vecchio Calamai, no, che aveva capito tutto, eh, aveva una fonte preziosa nella signora Rita.
1: C'erano belle liti tra Franco e mia moglie, sì, sì.
0: Sì, che si prendevano perché erano due di e comunque
1: due sanguigni.
0: Due sanguigni. Vorrei ricordare che Giancarlo Antognoni ha accompagnato Baggio in Serie A con la maglia della Fiorentina e ha,
2: c'è
0: Gabriel,
2: un'immagine pazzesca a Napoli,
0: uno degli amici più cari, due grandi campioni.
1: Sì, Roberto, praticamente abbiamo iniziato insieme anche la terapia di recupero, perché lui è arrivato a Firenze con il ginocchio rotto e in fase di recupero. C'ero anch'io in quel periodo che aveva avuto la frattura di tibia, 85, 86, 84, 85, quasi 86, quindi ci trovavamo lì in sala rieducazione. Poi dopo la penultima partita del campionato 86-87 a Napoli, Baggio giocò, esordì.
2: Contro, c'era anche Diego dalla,
1: contro il Napoli, che
2: giorno,
1: poi
2: su quel campo Diego, che c'era di tutto,
1: per forza, perché vinceva il campionato là, il Napoli, in caso di pareggio vittoria del Napoli. Noi siamo andati chiaramente non come squadra che doveva concedere, anzi andammo, fece gol Baggio, sì, su punizione.
0: Gliela lasciasti la punizione, dai,
1: gliela lasciai, perché avevo visto, le doti
2: di voi due sul pallone,
1: avevo visto le doti di Roberto,
0: quella era di Giancarlo, gliela lasciò,
1: gliela e lasciai fece e fece gol, quindi meglio di così non poteva avere, esordire Baggio. E quindi solo quella partita feci, e poi dopo andai in Svizzera negli anni, esatto, successivi.
0: E Bati?
1: Bati l'ho trovato come dirigente praticamente a Firenze, e all'inizio anche lui ha avuto qualche problemino di inserimento, di anche solo straniero che viene in Italia all'inizio è sempre un po' di difficoltà. Lui era giovane, aveva 22-23 anni, e quindi però era un professionista serio, un ragazzo che praticamente anche a fine allenamento lui si metteva lì a tirare punizioni, rigori, cioè era molto molto professionale, cosa che praticamente poi alla fine l'ha premiato molto. E Gabriel poi l'abbiamo visto noi all'Opera per 8 anni in Fiorentina.
0: Ma ti veniva a chiedere anche a te gli aumenti di stipendio? Tutte le estati.
1: No, ma era giusto, ecco, lui meritava veramente, esatto, l'aumento, esatto, di stipendio, perché credo che un uomo determinante come lui, un giocatore determinante come lui, in giro ne abbiamo visti pochi.
0: Allora, ci prendiamo una brevissima pausa.
2: Sì, perché poi andrà qui fatta un'altra parentesi,
0: Sì.
2: Giusto, Baggio,
0: certo,
2: la Vistuta, poi c'è un signore che ha portato Giancarlo, sul quale vorrei sentire. Beh, break un minuto e torniamo.
3: Radio Firenze Viola. Se lo hai letto su tutto.

0: un palla al centro specialissimo quest'oggi con Giancarlo Antonioni in nostra compagnia.
1: C'è un altro 10
0: di 10 vorrei parlare,
1: quello che ti piace tanto a te.
0: No vabbè, cioè io sono qui che sogno a occhi aperti, ripeto, perché ce l'ho proprio stampata quell'immagine Antonioni Baggio a Napoli dove c'era anche Maradona. Qualche anno più tardi abbiamo tutti rivisto Batistuta che sfonda la rete dei campini. Dopodiché, Giancarlo, io sono cresciuto innamorato di Rui Costa, quindi qualsiasi cosa tu ci voglia raccontare nelle prossime 12 ore di diretta io resterò in rigoroso silenzio. Però ecco, anche lì hai portato qualcuno che ha lasciato un segno importante.
2: Te lo fecero vedere Rui Costa? Lo vedesti?
3: Sì, andai appositamente io a vedere la finale dell'Under 21
2: a Montpellier, se non sbaglio.
3: Montpellier. Io andai a vedere Rui Costa, Italia-Portogallo, vinse l'Italia al, diciamo, al golden che prima si
0: ai tempi supplementari.
3: Ancora, no, esisteva proprio, se facevi
2: il primo gol, che finiva, segnava finiva.
3: Primo che segnava finiva ai tempi supplementari. È successo questo e andai a vedere lui in questa partita che non mi fece molto impazzire. Come giocò in quel momento, però già da una palla che diede al suo compagno mi fece innamorare già con quella palla, hai intravisto. E niente, poi
2: il tocco.
3: Poi andammo io e Cinquini Oreste a Lisbona a parlare con il presidente del Benfica. E lui aveva molte richieste in quegli anni. Era richiesto sicuramente da squadre forse più importanti della
0: poi Fiorentina. Già giocava lui nel Benfica, me lo ricordo, contro il
2: Barcellona,
0: il Parma,
2: c'era messo
3: anche il Barcellona, c'erano squadre insomma un po', diciamo, di qualità che lo volevano. E non è stato facile, però c'è stato questo colloquio con lui, forse anche la mia presenza lo aveva un po', diciamo,
2: ci ha caricato
3: e onorato. Gli avevo parlato di Firenze, dei fiorentini, e lui chiaramente è rimasto un po', diciamo, soggiogato da questo, e niente, si concluse con il Benfica. Si pagò 8 milioni di dollari, nemmeno tanto,
2: no.
3: Anche se quegli anni
0: spiccioli,
3: ma insomma quegli anni
0: no,
3: non erano,
0: rispetto,
3: cioè,
0: a parla, oggi
3: sì, certo, i prezzi di oggi sono
0: poi
3: talmente diversi,
0: i tempi, parliamo
3: poi il ragazzo di 21 anni 21 andava per i 22, quindi,
0: 94 possibile,
3: lui ha 72 mi sembra, quindi aveva 22 anni. E niente, si concluse fortunatamente oppure, e lui accettò e venne a Firenze, e poi dopo l'avete visto
0: voi. E poi mamma mia cosa ha fatto,
3: l'avete visto voi,
2: è grande
3: lui, oltre che un grande giocatore, un ragazzo a modo, un ragazzo bravo, molto molto disponibile anche con la gente, soprattutto con la gente, e che poi è rimasta innamorata anche di lui.
2: Ma c'era con Batistuta nacque subito una grande amicizia fra di loro.
3: Sì, tra di loro
2: lui gliela dava bene la palla.
3: Era una bella coppia,
0: fare tanti.
3: Anche se Bati era un po' egoista, perché lui quando arrivava nelle vicinanze della porta tirava da tutte
2: vedeva,
3: le parti,
2: vedeva solo
3: invece
2: quello.
3: Lui era, oltre che diciamo un giocatore tecnico molto dotato, gli piaceva anche fare assist, un po' come facevo io, e quindi era meno egoista, diciamo, da quando arrivava nelle zone tiro in porta, e quindi serviva Bati nel modo migliore.
2: Senti, nel libro racconti anche una storia di Ken.
3: Sì.
2: Quando te eri nella prima fase
3: della nazionale giovanile, sì.
2: Che successe?
3: Successe che lui è stato convocato nell'Under 15 a un torneo al nord, sembra il torneo di Gradisca,
2: sì,
3: che si fa ogni anno.
2: Sì.
3: Per l'Under 15, e niente, un giorno io arrivai, ero capo delegazione di quella nazionale, arrivai un giorno in macchina, perché dovevo arrivare in macchina, arrivai un giorno dove, e il mister mi disse: mi porti a fare i capelli a questi tre ragazzi, visto che te hai la macchina. Perché poi lì non è che sai l'Under 15, non è come la nazionale, Under 21, Under 20, quindi c'è meno possibilità,
0: magari meno pulmini,
3: meno organizzazione.
0: Okay,
3: e niente, quindi e uno dei tre era Ken. A un certo punto entriamo in questa da parrucchiere, perché poi non era nemmeno un barbiere, un parrucchiere da donna, e quindi era anche giusto, perché Ken aveva dei capelli insomma,
0: non lo sapevo chiedertelo,
3: abbastanza lunghi. E lui si presentò lì, si mise sulla sedia e dice: come li facciamo questi capelli? E lui disse: li voglio come Balotelli.
0: Bene.
3: A quel punto, dopo questa frase, mi rimase impresso
0: un po' il gelo.
2: Però no, ti è sempre piaciuto Ken, diciamo.
3: Sì, sì, certo. Sì, sì. Poi dopo ci tirò un rigore, perché andammo ai rigori e fece lo cucchiaio. Il portiere non si mosse, rimase lì, l'ha presa così.
2: Ecco.
3: Non si mosse assolutamente.
2: Bene.
3: E si perse il torneo di Gradisca.
0: Che era estroverso, già si vedeva, mettiamola così. In senso
3: però,
0: buono, dai.
3: Però ci vuole anche carattere, personalità a tirare un rigore così.
2: Non c'è dubbio.
3: Certo.
2: Senti, Giancarlo, veniamo a quelli che vedi sotto mano adesso. Questi ragazzi dell'Under 21. Che tra l'altro insieme te hai anche accompagnato in queste due partite che hanno fatto nel nome
3: con
2: della nazionale maggiore.
3: Sì, sì.
2: Allora, uno, il ragazzo che ci ha sorpreso rivedendolo in nazionale, Comuzzo, lo dico con franchezza.
3: Certo.
2: Io sono uno che combatte per Comuzzo, perché secondo me è uno dei profili più interessanti. Si può sbagliare un anno, a quell'età vorrei dire è quasi fisiologico, ma io penso che bisogna aver fiducia e credere in Comuzzo.
3: Ma guarda, con noi è sempre, almeno le partite che ha giocato da titolare, sempre giocato bene, quindi non vedo difficoltà da parte del giocatore. Sicuramente è incappato in un'annata negativa della squadra, della Fiorentina, e lui ne paga un po' le conseguenze, sai, i difensori poi bene o male, se non riesci a avere il possesso te della palla, sei sempre sotto pressione, e poi anche la metodologia di gioco forse hanno influito un po'. Baldini, il mister, lo tiene molto in considerazione, infatti è lui il titolare.
0: Non c'è dubbio, può essere magari un discorso mentale.
3: Ha avuto anche qualche problemino fisico.
0: I detrattori, che insomma ce ne sono tanti, inutile negarlo, ricordano che quest'anno errori ne ha commessi.
3: Sì.
0: Tanti e molto evidenti.
3: Sì,
0: così evidenti da dire un po' essere lui.
3: No,
0: questi
3: infatti,
0: sono svarioni magari di testa.
3: Certo, forse in un periodo un po' negativo di tutti, però non metterei esclusivamente lui
0: certo.
3: sul libro degli imputati, assolutamente. È un giocatore giovane, è un giocatore che ha doti, forte di testa, velocità. Credo che per un difensore
0: certo.
3: alla fine sia la cosa migliore. Poi dopo, quando vieni messo in campo, devi avere anche te le tue, diciamo, i tuoi appoggi importanti. Se ti metti uno contro uno, ecco, lui è difficile andargli via. Se poi devi fare, non so, certe marcature in modo fai da reparto la fase difensiva, è chiaro,
2: c'è
3: che
2: da lavorare,
3: c'è da lavorare molto, perché il reparto
2: certo.
3: non è che sei te da solo, c'è tutti quattro dietro che devono lavorare in un certo modo.
2: Altro giocatore di cui te hai sempre parlato molto bene, io all'inizio ho faticato a inquadrarlo in Durre, ecco,
3: sì.
0: Un po' tutti,
2: ti devo dire che
0: no, sono sincero, anch'io Giancarlo ho sempre trovato forse un filo lento,
2: un
0: poi
2: lento.
0: Ti faccio finire lui. Cioè,
3: no,
0: a noi profani, ecco.
3: No, no, che c'entra Endur, credo che sia un giocatore importante di oggi, perché ha fisico, ha tecnica, che è un po' lento quel fisico che ha, forse si può ipotizzare, però almeno nelle partite che ha giocato con noi, io l'ho avuto anche nell'Under 21 precedente,
2: sì,
3: non questa
2: sì,
3: nuova,
2: sì, sì. Anche
3: quindi anche prima ha sempre giocato, era il capitano, come lo è tuttora, quindi insomma gli allenatori che lo hanno avuto in nazionale hanno sempre avuto una visione importante per questo giocatore.
2: Ci vedono
3: perché è un giocatore di lavoratore, però lavoratore che ti riesce anche a far gol, cioè si inserisce anche
2: sì.
3: al momento giusto, quindi secondo me la Fiorentina ha fatto un buon colpo, un'ottima affare.
2: Allora Paratici ha detto lui fa parte del progetto, quindi
3: uh-huh.
2: lo ha battezzato
3: sì.
2: mentre su Comuzzo ha detto vediamo qual è la strada migliore
3: sì.
2: per farlo crescere. Su Ndur non ha dubbi, e in questo senso ti dico, in questo momento il suo compagno è Fagioli, giocatore che forse è stata una delle sole poche note positive della seconda fase della stagione, in questo ruolo nel quale, ti devo dire, i suoi vecchi allenatori, a cominciare da Allegri, pensavano che quello sarebbe stato il suo percorso finale, cioè da Play alla Pirlo, usiamo questo. Sì. L'emergenza lo ha portato in quel ruolo, ancora non tutti sono convinti che lui lo possa fare. Che ne pensi?
3: Guarda, forte tecnicamente, ha un lancio notevole, vede il calcio in avanti, non in calcio indietro come a volte si usa la palla indietro molto molto spesso. Sì, in qualche caso va bene, però lui, se ti vede uno che si butta dentro, te la mette la palla. Quindi è un giocatore interessante, importante per la Fiorentina, secondo me. L'ha dimostrato in campo, non è che lo dico io oggi. E quindi credo che la Fiorentina faccia conto proprio di questo, che un giocatore importante per il futuro della Fiorentina. Poi uno legge che lo vuole
2: all'estero, poi arrivano quelli,
0: spauracchio, Tonali che possa andare,
3: sì, Tonali,
0: a Tottenham,
2: certo. Però un giocatore
0: Newcastle
2: diverso, Tonali.
0: Sì, bisogna vedere, esatto,
3: Tonali
0: se poi Newcastle cerca un Fagioli al posto di Tonali, quello è tutto da vedere.
2: Senti, nell'Under 21 c'è anche il pupillo di Loreto,
0: De Dalle.
3: Chi è?
0: Non è un pupillo, però è un calciatore, a me non dispiace, come Coleoscio, che sappiamo è apprezzato. Poi è anche un nome che al momento è lì, molto, molto esposto, e sul mercato, quando sono così esposti, non arriva esposto. Mai, no? Sembra quasi che non si voglia affondare. Però ecco, io su di lui, al contrario, da quello che avevo visto, mi aveva stupito.
3: L'unico difetto che ha è che non è mai puntuale,
0: è calla. È estroso anche lui.
3: È estroso, non è puntuale.
0: È estroso,
3: quindi
0: ragazzi.
3: Va redarguito sotto questo aspetto.
2: Ma lì
3: se dovesse arrivare a Firenze.
2: Con Ken se la giocano,
3: vabbè. Con Baldini, però è puntuale.
2: Perché ne pensi di Coleoscio?
3: È un giocatore, diciamo,
2: conoscendo anche Firenze, cioè lui è la Reggio.
3: È un giocatore di questi tempi, è un giocatore veloce, rapido, dribbling. Oltre al fatto che ritarda qualche volta, però anche non si può pretendere che lui ti faccia 12, 13, ecco. 15 gol. È un giocatore che ti può fare i suoi gol, però te li fa fare.
0: È che a noi quelli servono, par di capire.
3: Farli fare o farli?
0: Anche esterni che segnino.
3: Sì, sì, no, ma lui punta sempre l'avversario, quindi lui punta per andare in porta. Poi dopo a volte
0: poi
3: se prende la porta
0: Ken.
3: Se prende la porta va bene, prende anche la porta, non è che non la prende, però non puoi pretendere che ti faccia 15-20 gol, ecco quello volevo dire.
0: Okay.
3: Allora, però te li può far fare diversi all'eventuale punta che c'è.
2: Rubiamo ancora un paio di minuti a Giancarlo, poi lasciamo a Tommaso l'ultima domanda. Io ti chiedo, oggi hai fatto una riflessione su Liberali. Perché al di là che è un giocatore che interessa anche la Fiorentina, ieri Giancarlo si è aperto un grande dibattito, no, su questo giocatore. Perché? Perché tutti ti dicono questo è un 10.
3: Sono tutti i giocatori 10.
2: È un 10. Ma nel calcio di oggi, in un 3-4-3, in 4-3-3 per esempio, che è quello della Fiorentina, dove va a giocare questo ragazzo? Perché poi questi 10 in molti casi finiscono per essere messi sulle corsie esterne. Poi in qualche caso funziona. Per carità, qualcuno si adatta benissimo lì e riesce a rendere al 100%. Che ne pensi, Liberali? E come mai si è persa l'idea del 10?
3: Si è persa l'idea del 10 perché oggi gli allenatori basano molto sulla tattica, basano esclusivamente sulla tattica e il loro percorso. Quindi un giocatore con quelle caratteristiche è difficile da collocare. Ci sono varie ipotesi di gioco, su 4-2-3-1 ci va bene lui, su 4-3-3, come hai detto te giustamente, non deve fare l'esterno a sinistra, che non è il suo ruolo, perché deve partecipare al gioco,
0: mezzala,
3: deve avere la palla tra
0: mezzala di inserimento.
3: Mezzala è fisico, non è da mezzala,
0: devi andare
2: un po' gracilino,
3: devi
2: fare le due fasi.
3: Però vedi, anche la Fiorentina, no? Gudmundsson, lo stesso Fazzini, che io reputavo uno dei giocatori perché la Fiorentina ha acquistato uno dei migliori acquisti che aveva fatto. Purtroppo ha giocato poco, forse anche per il...
2: anche lui non ha ruolo.
3: Per l'infortunio che ha avuto, forse anche quello ha inciso molto. Però è un giocatore che è bravo tecnicamente, è un bel tiro, inserimento notevole. Quindi l'ho visto poco. Pensavo che Fazzini potesse fare bene, come la stessa cosa di Gudmundsson. Quindi bisogna inserire questi giocatori in un contesto di un meccanismo di gioco che ti possono fare un po' la differenza, visto che oggi tutte le squadre sono un po' più alte. È difficile, certo, trovare squadre che cioè il giocatore da solo ti riesca a cambiare la partita. Oggi sì. Giustamente si guarda il gruppo, si guarda la squadra e si pensa a quello, e non si pensa al giocatore che eventualmente potrebbe da solo risolvere a volte una partita.
0: Chiudo sull'allenatore, arriva Grosso, è un emergente, però già che ci siamo ti chiedo anche un giudizio sul lavoro di Vanoli, che insomma a livello di numeri ha fatto veramente un gran girone di ritorno, e poi però c'è stata la scelta di separarsi.
3: Ah, Paolo ha lavorato bene, lo conosco, conoscevo da giocatore, figuriamoci. Quando era a Firenze io ero dirigente in quegli anni, e un ragazzo bravo, ha lavorato bene a Firenze. Purtroppo il mestiere degli allenatori va a secondo dei risultati e delle prospettive che una società... Paolo ha lavorato bene e sicuramente merita di essere ricordato, non solo a Firenze, parlo in generale, per quello che ha fatto, e sicuramente in futuro troverà una squadra perché se lo merita. Per quanto riguarda Grosso, un allenatore emergente, un allenatore che adotta un sistema di gioco brillante, con 4-3-3, che vuol dire che
0: in teoria è un offensivo. Si dovrebbe divertire,
3: che i fiorentini hanno bisogno di divertimento, ritrovare un po' di bel calcio e un po' di divertirsi un po'. Poi i risultati sono sempre legati a episodi, a varie situazioni, però le prerogative oggi sono buone.
2: Al volo, c'è una squadra che ti ha colpito del mondiale? Io ti dico, non ho visto poco, però
3: l'ho visto poco anch'io. Però dai risultati al Marocco, dai risultati poi il Marocco, che non è una novità,
2: no,
3: perché
2: è,
3: loro,
2: certo,
3: hanno già ottenuto risultati nel mondiale precedente. Poi chi ci può essere? Stavo pensando,
2: guarda,
3: però
2: sta creando un'autostrada straordinaria all'Argentina.
0: Il Brasile gioca solo il secondo tempo, mi pare. Il primo tempo non sono in campo.
2: C'è la
0: riprese.
2: Buona sorte di Carletto.
0: Poi la raddrizzano.
2: Sorte di Carletto aiuta.
0: No, diciamo, sta Germania a casa è una discreta sorpresa al Paraguay.
3: Certo, sì, la Germania
0: fuori
3: a casa.
0: Ai rigori.
3: Però diciamo le due squadre europee più avvantaggiate sono Francia e Spagna, come sempre. Poi il resto,
0: ma Messi lo vedi ancora bene,
3: uno che fa 6 gol in 3 partite è inutile, si può nemmeno non guardare.
0: 38 anni, ma mi sembra,
3: ecco, lui è un 10. È un 10 di numero,
2: allora,
3: però
2: chi...
3: dove gioca di ruolo.
2: Invece vi ricordo Una vita da 10, Giancarlo Antognoni, lo ringraziamo. Allora ripartiamo dai messaggi, io accompagno un attimo Giancarlo e poi torno e rimettiamo.
0: Grazie ancora
2: Michele
0: Giancarlo,
3: grazie a voi. Saluti a tutti i tifosi viola.
2: Ciao ciao. Ora vi tocca Michele Fratini.
0: Grazie a Giancarlo Antognoni. Tra poco riprendiamo, e nel frattempo vedevo che ci sono anche un po' di richieste e domande. Io saluto ancora il padre, l'onoro, perché ora poi c'è un calone di emozione anche da parte mia, la valanga di messaggi che poi proverò anche a rileggervi. Qualche nota audio, grazie a Stefano Carlesi, così sentiamo le prime domande.
4: Amici miei, da Giometto, bisogna avere fiducia e aspettare. Non si può cominciare subito a denigrare e a dire quello non è buono, io l'avrei comprato meglio, perché a Firenze ci siamo sfrantugiati di buono gli zividei, perché quegli altri compravano quelli non si conosceva, poi diventavano buoni e non ci toccava mai. Ora se gli arriva uno si conosce, allora ci vuole uno, via via. fiducia e quest'anno si fa un bel campionato, Mario.
5: Ciao Maide Rovigo, volevo sapere perché, cosa ne pensate, c'era due anni fa Dominguez del Bologna, si era messo in luce, poi l'anno scorso non si è sentito poco niente, non mi sembrava un brutto prospetto, potrebbe interessare la Fiorentina, c'è qualche voce, poi ieri ho letto e spero che sia una battuta dell'interesse per Brecalo. E ultima cosa, ma con Osho, come mai la cosa si sta dilungando così? Quando dura così tanto, di solito poi non va a finire bene. Ciao, grazie.
6: Buon pomeriggio da Firenze. Ora guarda Tommy, io metto le mani avanti, segnatelo su Taccuino. Francesco alle 14:17, 30 di giugno, dice: siccome io conosco molto bene i miei polli, parecchio bene i miei polli, e le 4-5 mesi che sento ragionati paratici come quello che moltiplica pane e pesci, lei il fenomeno della situazione, lei il più bravo di tutti, grosso manager, eccetera eccetera, potrebbe anche essere che questo Vieri non renda, purtroppo potrebbe anche essere che non renda per quanto noi si voglia. Con questo dopo un balzo a mano paratici, perché né Pentolone né Calderone e vanno messi sia quelli poco buoni e quelli buoni, perché purtroppo sarà così.
0: Ah bene, segniamo la previsione di Francesco, che comunque apre già quello che sarà il dibattito, immagino, dal primo di settembre, quando si chiuderà definitivamente la prima finestra estiva vera e propria di Fabio Paratici. Ritrovo Michele Fratini qui in studio.
7: Ciao a tutti.
0: Ciao Michele. Sentivi un po' i vari interventi, vuoi esprimerti già su questo? Perché da un lato è vero, cioè un po' assistiamo a una sorta di processo di beatificazione dei Paratici da gennaio febbraio, no? È stato atteso come il salvatore della patria. Poi devo dirti, lui l'ha fatto da ancora da dirigente del Tottenham, però il mercato di gennaio non è che ci abbia fatto impazzire, qualcosa ha dato, perché qualcosa Solomon, Harrison, ma perché no anche magari Brescianini e Fabiano l'hanno dato, qualcos'altro speravamo potessero dare in più, penso soprattutto a Rugani.
7: No, sì.
0: Però è chiaro che un po' di tempo dovrà essere data anche a Paratici, al di là del primissimo colpo Vieri, no? Cioè è solo la sua prima estate quella in arrivo.
7: Per ricordare il Paratici vincente bisogna forse tornare indietro di qualche anno.
0: La Juve.
7: Il vincente nel senso operazioni, la Juve, ok. Sì. No, ma anche Tottenham all'inizio fece
0: Kulusevski, Betancourt, una bella
7: sempre
0: mossa.
7: Sempre presi alla Juve. No, sempre
0: perché
7: presi
0: lì non è che spaccarono tutto allora.
7: E qui ora a gennaio non c'entrava niente, perché lui è stato ufficializzato il 4 di febbraio, anche se poi qualcosina Salomon veniva da lì, dal top, dunque sì, non penso sia arrivato.
0: Sì, anch'io.
7: Sicché, ecco, mercato condiviso insieme a Roberto Goretti. Ora c'è anche Goretti, ma c'è soprattutto lui. Ora c'è l'era di Fabio Paratici. Sinceramente dico, lasciamolo lavorare, tranquillo. Ecco, però a livello comunicativo, secondo me, non vorrei tornare lì, ma presentare come colpo, perché 17 milioni la Fiorentina ultimamente ha preso altri giocatori, insomma,
0: ma non è che lui soldi chiude subito, perché sennò tra una settimana a 17 non lo prendi più, magari ti costa,
7: sì,
0: 25,
7: ma non è che
0: sopra
7: stai prendendo
0: qualcun altro,
7: ma non è che stai prendendo Beckenbauer. La Fiorentina poi dall'altro, a me, io parlo di colpo, si parla di colpo quando un calciatore può alzare il livello, ma io non penso che si stia arrivando Beckenbauer, con tutto rispetto, ora non insomma, un giocatore normalissimo, normalissimo, cioè se poi mi dici imposta bene perché ha un bel calcio lungo raggio, mancino, bella struttura, ok, sa difendere?
0: No, va
7: question,
0: sicuramente visto,
7: question,
0: va,
7: question,
0: va visto all'opera nel calcio europeo,
7: cioè, question and answer. Allora,
0: question
7: poi non solo
0: answer.
7: Se io dico la mia, se un centrale difensivo, allora quando deve fare l'uno contro uno, deve andare incontro, arretra e porta l'attaccante in area di rigore, boh, nello stretto, okay. Nello stretto, leve lunghe 1,87 m, nello stretto sei un po', ecco, non ti giri rapidissimo, posso capire, però anticipa, ma Se mi dici è brava a impostare, ok, allora
0: vabbè, dai, hai qualche dubbio?
7: Io sì, ma lo dico legito, prima, però, ma non perché,
0: certo,
7: aspetta, io sì, perché secondo me rischiamo, ecco, sicuramente per un'altra, di non alzare il livello di oggi, perché Comuzzo, non so se l'ha detto prima,
0: sì, gran, con Giancarlo, grande Giancarlo, ha parlato di Comuzzo,
7: cioè
0: va tutelato,
7: ma va tutelato assolutamente, perché sa difendere, ecco, a me di avere colui che esce bene dalla palla a piedi ma latita un attimino, ecco, nella fase difensiva, io ci penso, tutto qua.
0: C'è Giuseppe da Grenoble, 055 77 11 171. Ciao Giuseppe.
8: Buongiorno, saluto il grande fratino. Intanto vi ringrazio perché mi avete portato indietro.
0: Abbiamo portato la luce in diretta.
8: Ma insomma, l'unico 10, ragazzi, c'è poco da fare, cioè, non c'è da dire nulla.
0: Ma poi hai visto in che forma è Giuseppe?
8: Ma è forte, ragazzi, c'è poco da fare. È forte in campo, è forte anche fuori, malgrado che tanti mi dicano male. Vabbè, comunque. No, diceva Fratini, io ho visto un giocatore che gioca, non so se giocava con il Tolosa, no, non mi ricordo più perché abita in Francia, vedi il campionato, però mi ricordo Coné, che gioca a centrocampo la Francia, che la reputo fra quelle che vinceranno il mondiale, e se giocano come devono giocare sono più forti. E poi un giapponese, non so se ne avete mai parlato, un giapponese gioca nel Feyenoord, a me piace un monte.
7: Ueda,
8: bravo, a me piace un monte.
7: Io mi sono permesso,
0: ha sfondato la linea telefonica urlando Ueda, cos'è? La settimana,
7: ma non solo, lo dissi a Dillo Tempore,
8: non so, qua. Dico male, ma è forte questo qui, cioè, per me, e poi non lo
7: capo,
8: so,
7: capocannoniere campionato olandese,
8: Feyenoord,
7: si muove bene, molto bene,
8: è intelligente, poi come un po' tutti i Giappone, perché poi tutti i giocatori giapponesi, ecco, volevo dire a Fratini, giustamente, sì, io l'avrei presa la Fiorentina, vi dico la verità, a prescindere resta Ken o no, ma io l'avrei presa anche se andassi via Ken.
7: Andava preso, però, a mio avviso, tre mesi fa.
8: Bravo, lo so, parate ci hanno cominciato da poco, secondo me. Comincia, diciamo, come si dice, a puntellare un po' sta società che ha fatto acqua.
7: No, fermi però. Paratici non inizia, poi è sempre sotto, come tutti hai detto, lavori monitoraggio intero della situazione globale.
8: Fratini, sei d'accordo me, sta pigliando una società che ha pezzi, diciamo la verità, insomma, 7 anni, sono stati 7 anni nulli, almeno secondo il mio, però insomma diciamo che questo mi piace, e poi questo Coné, che non mi dispiace, per quanto riguarda, poi vi lascio.
0: Coné della Francia?
8: Sì, non so se Giovanni Tolosa mi sembra, ma è forte questo qui, non è male, ce ne sarebbero altri, ma io ad esempio ho visto questo Vieri, io ho visto perché ho delle scene brasiliane. A me sai che mi gabba, Fratini, è il carattere di questo giocatore, perché vedi, nella Fiorentina in questi anni è mancato il carattere, manca un giocatore che abbia il carattere, e ci vuole gente che abbia carattere, poi tu mi dirai deve ambientarsi, se l'hanno visto, per me le bravo, poi logicamente
7: io mi permetto,
8: dimmi.
0: Grazie,
8: poi
0: alla Giuseppe.
7: Alla Fiorentina ultimamente è venuto anche per rinforzare la difesa, se non sbaglio, Rugani, che è una persona che stimo come professionista,
0: sì,
7: serissimo,
0: non era all'altezza
7: di questa Fiorentina, dunque ci va già diversi anni non giocava, è stato un prestito all'estero, poi a Cagliari,
0: quello della Francia, ma non è della Roma,
7: no, della Roma, no,
0: Giuseppe, no, se era intuito, no, non vorrei sbagliare,
7: ma dico personalità, se lui per personalità il radioascolto intende un giocatore posizione retta, testa alta e lancia, ok, però personalità mi piace anche quando il difensore annienta l'avversario, l'attaccante, e riparte sempre a testa alta, ripeto vince e sbaglia meno, forse qualcuno è più avvantaggiato perché l'ha già visto, rivisto,
0: lo segue da tempo,
7: lo vede e dice è più avvantaggiato, tutto qua, non è che campionale è rapido, è veloce, quando ti punta non puoi arretrare, devi intervenire, devi andare, però non lo so, guardiamo, non voglio essere,
0: guardiamo,
7: spero, mi fido di Paratici.
0: Break per noi, sei stanco una mezz'oretta?
7: No, stanco, dai, mi sto scaldando, dai, via.
0: Minimo mezz'ora.
7: Tom, mi sto scaldando, sì, mi sto scaldando, dai, con te.
0: Vai, break, valanga di note out.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
11: Chi vuole veramente bene alla Fiorentina non va alla festa organizzata dalla proprietà che ormai la umilia da 7 anni, tenendola volontariamente nella mediocrità, nonostante sia tra le più ricche della Serie A, e che la utilizza e la sfrutta solo per i propri interessi extracalcio, le proprie speculazioni, senza contare che ci hanno fatto diventare la succursale della Juventus facendo affari solo con loro e vendendogli tutti i nostri migliori giocatori. Quindi è ovvio che io sto con Giancarlo Antognoni, lo ringrazio per tutto quello che ci ha dato e per la posizione che sta tenendo adesso, e lo ringrazio perché ormai è rimasta l'unica cosa che mi ricorda la mia Fiorentina, che ormai non c'è più, a partire dal tifo Ricca.
12: Ora, Vieri è un buon giocatore, questo va detto, sono 1,85 per 85 kg, è un bel armadio a due ante. Però insomma, dal vostro Messia Paratici, io sinceramente, insomma, il dio in terra dei direttori sportivi, insomma, secondo la vostra opinione, mi aspettavo qualcosina di più. Cioè, mi sembra strano, cioè, questo ragazzo non mi sembra che sia nel giro della nazionale brasiliana, correggetemi se sbaglio, comunque Paratici anche meno, tanto a questi sdraiatori di tappeti rossi, tanto ti danno 10 nel mercato, qualunque giocatore tu pigli, anche a 9, il voto più basso sarà 9, che tu pigli Sosia o i cloni di Centofanti o di Tertisia, tanto ti danno 10, quelli danno la sufficienza a tutti i mercati precedenti fatti da Gottina Rossa, quindi non ti preoccupare, anche meno di Vieri.
13: Sì, ciao ragazzi, no, si parla di colpo quando un giocatore diventa un giocatore vero, che cambia una squadra, insomma, diventa un giocatore. Ma come vuoi fare a dire che questo non lo diventerà? Cioè, io con tutto il rispetto per Fratini, la Fiorentina l'ha comprato a 18 milioni, gente come Duncan, gente come che ne so, Brecalo, gente come, insomma, Richardson, cioè, se non 18 ma 15-16, cioè, un ragazzo di 21 anni dai Brasile, ne parlano tutti bene all'infuori che Fratini, noi si deve dar retta a Fratini. Vabbè, arrivederci, buona serata.
0: No, non è che dovete dare retta,
7: no,
0: dovete accettare il punto di vista di Michele.
7: Scusate,
0: che è il suo e che è qui con me nella seconda ora di Radio Firenze.
7: A dirlo tempo l'ha azzeccati, messo la faccia, ha detto che non era una Fiorentina, si sono rivelati da una
0: va
7: Fiorentina.
0: Detto prima e
7: aspetta, aggiungo
0: dubbio.
7: La lista, vieni,
0: vai.
7: Ecco, mancava lui, aggiungo la lista anche lui, dunque dico senza polemica alcuna, però dico, posso dire la mia o no? Io quando non è forte, quello è forte, quando non è forte.
0: Tra l'altro, hai sentito, c'era anche un messaggio al contrario e diceva: tanto gli danno sempre comunque voti positivi al mercato della Fiorentina. Paratici, non si preoccupi, lo
7: prenderanno
0: a prescindere.
7: Se, allora, io scusatemi, deduco che un calciatore che costa 17 milioni, 15 milioni, 17 milioni, che è lo standard oggi, abbia, tutto rispetto, un curriculum, ora con tutto rispetto, allora, abbia fatto Champions League, Europa League, con tutto rispetto,
0: ciao, una 25 anni, partite allora, tra Brasileirão,
7: sì, va bene, ma non stai presentando, con tutto rispetto, ma liberali, ex Milan, Catanzaro, Classe 2006, 6 milioni, come?
0: Su liberali te esaltavi,
7: ma l'ho anche detto, però 6 milioni, e allora dico, andiamo fuori a vederli, non lo so, io
0: però se ne è parlato anche con Giancarlo e ce lo domandiamo già da ieri, 4-3-3 pieno di grosso,
7: sì,
0: no?
7: Sì.
0: Quindi due esterni, sì, belli larghi che sì, sono centri, non la punta, liberali, tre quarti centrale, ce lo infili male, a meno che, ma se Giancarlo mi fa io mi fermo, a meno che non lo immagini mezz'ala di inserimento.
7: No,
0: però lì
7: anche,
0: avremmo già anche un Fazzini, anche, da rivedere.
7: Puoi fare
0: so,
7: anche un 4-3-1-2.
0: 4-3-1-2, ma
7: metti liberale dietro le punte.
0: Ma se detto che fa 4-3-3, grosso, pronti via, lo obblighi a cambiare.
7: Può anche cambiare, ragazzi, il moto non è determinante,
0: ma
7: sono i calciatori,
0: suo.
7: Sono i calciatori, ma no, ma se è un fantasista è punto all'uomo ed è forte, perché è forte, uno fa giocare, basta inventare il calcio, gli schemi, i moduli, le pedine a dama, via via via. L'allenatore è bravo, deve essere bravo a, parliamo di calcio moderno, a mettere i calciatori in campo. Se hai un fantasista che è forte, che riesce a buttarti in porta col passaggio filtrante alla giocata semplice, va fatto giocare,
0: trova
7: allora
0: spazio, liberali non trova spazio il prossimo anno secondo te nella Fiorentina?
7: Ma come, lo guarda la Juventus che dice gioca poco perché c'è Yildiz, però può cambiare in corsa diversi
0: eventi,
7: lo trova la Juventus, lo vogliono le sirene inglesi a questo ragazzo e non lo posso prendere a Firenze. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Volpato, che ora vuole anche la Roma, Volpato, perché se c'è Sule vorrebbero Volpato, no? La Roma. Ma perché non lo posso prendere io? Ma chi l'ha detto?
0: Zegrova,
7: Zegrova,
0: c'è una, chi lo chiede Zegrova, via messaggio.
7: Mancino, anche lui c'ha a destra un talento veramente per le doti tecniche.
0: Perché non ha funzionato a Torino?
7: Perché non lo vedevano, però è un talento veramente. Lo stesso Luciano Spalletti l'ha descritto come tale. Chiaramente lì ha altre gerarchie, magari deve coprire. È un giocatore offensivo, non ha la doppia fase, da un lato meno male, perché non si inventa nulla. Però ecco, lui è un altro profilo interessante.
0: Lo andresti a prendere,
7: tra lui e Volpato, più talento Zegrova, però Volpato anche non è un calcio strutturale, non deve, però mi dà più affidabilità per il modulo che vuole, che intraprende grosso, e l'ha avuto appunto a Sassuolo stesso.
0: Quindi Coleosso si è detto.
7: Sì.
0: Immagino i quattro esterni di grosso.
7: Sì.
0: Coleosso ce lo teniamo perché sì, tuttora continua
7: sì
0: a essere.
7: Sì. Coleosso è chiaramente
0: Zegrova,
7: Volpato. Però vorrei fare una pazzia. Il Bologna non ha modo di fare coppe europee quest'anno.
0: C'era chi chiedeva di Dominguez.
7: No, io chiedo di Orsini invece. Orsolini. Prendere Orsolini. Scusatemi,
0: fanno
7: ma
0: lo pagare l'ira di Dio.
7: Lo pago perché merita. È datato come giocatore importante. Ha fatto alzata di livello a Bologna. Ha vinto la capitale anche lui a Bologna. Ha fatto bene con tutti gli allenatori che ha avuto, che sono passati a Bologna, non solo. Lo vide anche la Juve, a dirlo tempo. Era giovane, Ascoli è passato.
0: No, a me
7: io Orsolini lo prenderei Orsolini sopra a tutti, sopra a tutti, per esperienza, per qualità, per anche come atleta, perché non è mai chiacchierato, non è famigerato, è a posto, uomo spogliatore, è stato un leader anche del Bologna, dunque io lo prenderei subito. Tra tutti prendo lui.
0: E poi, non lo so, se Solomon che può tornare di moda, Solomon.
7: No, è una questione di sì, fa il suo passo da soldatino, va bene, insomma ci arriva sempre, fa il suo, lo fa anche benino, però secondo me non si sale di qualità con questo giocatore. Ha avuto spazio, è stato un fortunato, il meno peggio tra gli acquisti fatti nel mercato riparatore, però non più duttile, più versatile, però no, io cambierei lì sinceramente.
0: Giocatore... E poi lo sai, no, che qui c'è un dibattito apertissimo come sempre su Amafucci, e io lo so che qui tocco un punto dolente.
7: Ma Amatucci, guarda, la fortuna delle squadre in generis è quella del ritiro. Il ritiro, vedi il fiato, vedi quello che può dare, se è un giovane, quello può dare un giovane, e vedi soprattutto come è tornato mentalmente al prestito. Dunque, sono rimasto male che la Fiorentina abbia dato Harder senza fargli fare il ritiro con un'altra mentalità, che è stata a Padova. Dunque ha raggiunto
0: non va a Modena,
7: appunto raggiungerà Galo, però era a Padova fino ad oggi,
0: sì.
7: Però io lo metto in ritiro, lo guardo Harder,
0: a te è sempre piaciuto
7: prima di andare a fare acquisti a giro, io guardo come sta lui, sì, a Matucci, cresciuto nella Fiorentina, toscano del Valdarno, della Terina, quella zona lì, è andato in Spagna, ha fatto bene, diceva già un Serie B, sì, però ragazzi è Serie B spagnola.
0: No, qui c'è chi ha scritto tanta addirittura roba, che sarà Fagioli la riserva di Amafucci, se gli danno fiducia.
7: Ora Fagioli mentalmente è un giocatore diverso, ha caratteristiche diverse. Anche Fagioli è una mezzala, secondo me è una mezzala, non è un regista, può fare metodista allo scolastico, però non crea, un giocatore a corsa, è un polmone, è un giocatore quando sta bene. A Firenze l'abbiamo visto poco, per quello che veramente era, sia Cremona che arrivava presto dalla Juventus, che quando era un po' più giovane. Fagioli ancora deve riprendere il suo nome e il suo cognome, ecco. Amato Ucci ha fatto molto, perché sempre molto bene in quel di Spagna, della Spagna, anche lì ritiro, se sta bene, perché bisogna andare a prendere, dice, le certezze.
0: Però sono 60, qui se non si
7: sono 60, Fiorentina.
0: Cioè, oggi finisce qualche contratto, fra l'altro oggi finisce l'avventura in viola di Sabiri. Che domani il contratto è scaduto.
7: C'era un Saibiri da prendere, Saibiri, che è marocchino, il Bayern di Monaco, il München, Bayern München, Saibiri, c'è un ID troppo. E dunque Saibiri ha fatto il giro per ogni dove, in prestito per ogni dove. La Fiorentina si svincola, si libera di questo giocatore che meteora, perché poi a Firenze non ha avuto nemmeno l'opportunità.
0: Mi piace questa idea di rompere il salvadanaio per Ndoye, Zegrova, Coleosso e Noah Lang, ma questo anche perché, cara Sara Meini, che ritroviamo con piacere, ciao Sara, buon pomeriggio.
14: Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a Michele.
7: Ciao Sara, come stai?
14: Bene, te?
7: Io, guarda, ieri mi sono girato tante volte, ma non ho avuto modo di vederti, però... faccio gli auguri al tuo babbo in diretta.
14: Grazie.
7: Scusami, non lo sapevo.
0: Che è compleanno?
7: No, cose.
14: No, va bene, va bene. Andiamo avanti, tutto bene.
0: Bene.

0: quanto possa essere forte o meno Vieri, che ho visto grande stazza, grande fisico. Detto questo, non è che stazza e fisico corrispondano al grande giocatore. Ora un po' dobbiamo affidarci, no? Come dire, non sono d'accordo con l'ascoltatore precedente che Paratici possa essere tranquillo, nel senso che
1: quel messaggio Paratici, che diceva tanto gli danno sempre voti sufficienti.
0: Esatto, perché noi ci aspettiamo talmente tanto che ovviamente le pretese sono più alte, no? Rispetto al calciomercato che ci siamo al quale ci siamo dovuti affidare l'anno scorso. L'anno scorso, ragazzi, continuiamo a girarci intorno, ma il punto cruciale era se quella Fiorentina con Pradè fosse riuscita a tenere De Gea in porta e Kenno in avanti, sì. Ok? Erano quelli i due giocatori dai quali poteva ripartire la Fiorentina, quei due giocatori che nella stagione precedente, per cui dobbiamo risalire a due stagioni fa, avevano fatto follie con la Fiorentina di Palladino, per cui l'idea soltanto che la Fiorentina ci potesse tenere per noi era partire intanto da 6 e mezzo. Quindi quest'anno questa roba non c'è, nel senso che tutti, e fino a oggi ci mancherebbe altro, e dobbiamo proseguire così e ci auguriamo di proseguire così per i prossimi 10 anni, tutti oggi si aspettano grandi cose da Fabio Paratici, che è riconosciuto dal mondo del calcio, non dall'Italia del calcio, non dall'Europa del calcio, ma dal mondo del calcio come uno dei più grandi professionisti del calcio mercato, e quindi prima di dargli delle cannate dobbiamo attendere quello che lui farà sul calcio mercato. Dopodiché, ragazzi, siamo tutti pronti e non siamo tutti cretini, quindi siamo pronti a vedere cosa succederà.
1: Sì, sì, intanto abbiamo visto che come dire, lui ha facoltà di decidere anche eventualmente di chiudere in 24 ore per 17 milioni per un brasiliano, no? Perché in altri tempi probabilmente sarebbe partita la telenovela e sarebbe stata una catena decisionale molto più lunga. Quindi no, quando ci domandavamo avrà carta bianca, mi sembra abbia già dimostrato di averla totalmente. Fra l'altro anche a livello di struttura, no Sara? Perché poi non si ripara nemmeno dalle figure nuove che più o meno ufficialmente da domani saranno in società.
0: Non solo dalle figure nuove, ma anche dalle vecchie che devono rispettare il proprio ruolo. L'esempio arriva oggi, no? Dalle visite mediche di Vieri. Non era accompagnato da un secondo, da un terzo, da un quarto medico, ma dal medico sociale della Fiorentina, che è Pengue, che è stato richiamato, da quello che sappiamo, dalle ferie, e gli è stato detto: no, quando arriva un nuovo giocatore ci devi essere tu a accompagnarlo alle visite mediche. Per cui torna dove sei, in Europa, in Brasile, se in Argentina, torna qua, perché c'è bisogno ovviamente del medico ufficiale, ed è giusto che sia così.
1: Tu vedi cambiamenti anche in queste dinamiche?
0: Sì, certo, da tutti i punti di vista, e tutti devono essere presenti, perché ovviamente una società non funziona da agosto fino a maggio e poi si saluta. È come nella mia redazione, cioè se succede una cosa importante sulla Fiorentina, sull'Empoli, sul Pisa, sulla Carrarese, su tutte le squadre toscane, io sono la prima a essere richiamata. Se sono alle Maldive, se sono alle Mauritius, se sono a Prato, se sono a Torre del Lago, comunque devo tornare.
1: Certo, sì.
0: Per cui è giusto che sia così, e il mio stipendio certamente non è quello dei professionisti che ruotano il mondo attorno del calcio. Quindi secondo me è giusto così, e da queste prime mosse si capisce quanto Fabio Paratici tenga al funzionamento della società. Ognuno deve rispettare il proprio ruolo, e già per questo per me merita più che una sufficienza, perché fino ad oggi non era così, evidentemente.
1: E su Grosso che aspettative hai? Perché tra un po' ci siamo, una settimana, 10 giorni.
0: Io sto parlando con tante persone che, a differenza mia, hanno avuto modo di conoscerlo da calciatore, soprattutto da allenatore. Tutti mi parlano di una grandissima persona, prima di un bravo e futuribile allenatore, per cui anche su lui ho aspettative importanti.
1: Ma è vero che ci darà 0 titoli? Sì.

0: sa la stampa, so. Magari 18 titoli in bacheca.
1: Guarda, ti posso dire che io
0: è un po', insomma, molto attento, ecco, quando deve parlare.
1: Che Fabio Paratici ci tenga particolarmente alla comunicazione, ce l'ha detto anche l'ultima volta in conferenza stampa. Per cui, se la sua comunicazione è quella che per un'ora e mezzo non ci ha fatto tutti i tesserati, che di fronte a qualsiasi tipo di conferenza stampa riescano a tenere comunque il punto della situazione, che vuol dire non perdere la testa né quando si vince né quando si perde, tenere un equilibrio, ma è giusto così, perché loro sono professionisti pagati profumatamente e devono saper gestire tutto. Dopodiché, a Firenze abbiamo mai visto qualcuno che riesca a tenere la vara dritta in quella conferenza stampa, nella sala stampa? No. Allora io zero titoli non me li aspetto, anzi mi aspetto titoloni importanti per Fabio Grosso, anche se vi dico, e l'abbiamo incontrato anche poche settimane fa a Coverciano ed è stato bravo a svicolare le domande, però per me è molto più bravo uno che si presenta e sa come rispondere piuttosto che uno che non si presenta. Quindi intanto sì, bene così, perché di lui se ne parlava già che potesse diventare l'allenatore della Fiorentina. Eravamo a Coverciano e lui era ancora allenatore del Sassuolo. Nonostante questo, nonostante sapesse che stava venendo in casa nostra, dove c'erano tutti i giornalisti e volevano fargli solo una domanda, ma è vero che sarà lei il prossimo allenatore della Fiorentina, lui si è presentato davanti a microfono e taccuini e ci ha risposto come ha voluto, poi non ci ha detto nulla, però si è presentato.
0: Faccio una domanda difficile, ma in questo momento chi accetta la Fiorentina accetta Paratici o accetta il progetto Fiorentina?
1: Paratici è il progetto della Fiorentina, è il nuovo progetto.
0: È il garante.
1: È il garante, assolutamente. Io non voglio definirlo l'anno zero, perché credimi, non sarebbe giusto nei confronti delle persone che hanno investito nella Fiorentina e qualcuno addirittura ci ha rimesso la vita, non per la Fiorentina ma perché purtroppo il destino è stato crudele, però mi riferisco ovviamente a Giovarone, mi riferisco a Rocco Commisso, ma questo è una sorta di anno zero per la Fiorentina, perché un dirigente così la Fiorentina non ce l'aveva mai avuto. E quindi sono dell'idea che i tifosi della Fiorentina, quantomeno, per carità, non si devono fidare delle mie parole, ma si devono fidare dell'esperienza di Fabio Paratici.
0: Indubbiamente, e vedere poi anche laddove potrà spendere, perché qui poi la sensazione, Sara, è che sia stati forse tutti troppo pessimisti intorno a quest'allone, no? Che si respira forse proprio per via dell'operazione Vieri, che poi alla fine non è così detto, no? Che si debba vendere, che si debba abbassare il monte ingaggi. Se Paratici crede che si debba investire, mi pare la proprietà non si sia fatta problemi a dargli soldi.
1: La proprietà, devo dire che il fatto della problematica economica non l'ha quasi mai tirato
0: mai
1: fuori.
0: No, l'abbiamo
1: da quando sono arrivati
0: più noi. Sì.
1: Ecco, siamo noi che ovviamente facendo conti, bilanci, guardando un po' tutte le regole che deve seguire una squadra di calcio, spesso abbiamo fatto dei conti in tasca a chi? A persone che ti dicono che sono pronte a investire pur di realizzare un sogno di Rocco Commisso. Quindi questo è un po', come dire, l'anno in cui noi dobbiamo davvero valutare di chi potevano essere le colpe in precedenza.
0: Sì, una buona mano stavo pensando. Sì, che una buona mano ce l'ha già data Paratici a livello di struttura, perché quando lui ha parlato di una società completamente da ristrutturare e ricostruire, come dire, non è che abbia salvato nessuno.
1: No, nessuno.
0: Cioè, è venuto forte e chiaro dalla conferenza quell'aspetto.
1: No, ma guarda che tutti si devono agganciare bene alle cinture di sicurezza, perché lui vaglierà ogni area della società e da lì le prime cose che ha potuto studiare da gennaio fino a giugno si è reso conto che era tutto da ricostruire, tutto. Addirittura è stata presa una persona che diventava responsabile del Viola Park, figuriamoci cosa c'era prima. Cioè, a me va bene se te cambi, che so, tutta lo scouting, tutto il settore giovanile, ma addirittura mettere una persona, una persona molto legata a te, per dirigere Viola Park, vuol dire che
0: non ti torna
1: in questo
0: nulla.
1: Momento neanche Viola Park è stato diretto bene. Perché comunque una struttura come Viola Park, che tutti ci invidiano, non deve soltanto produrre soldi non deve soltanto costare alla proprietà,
0: ricavi, certo, deve portare qualche soldo,
1: perché è molto importante, ovviamente, perché comunque una struttura come quella può essere affittata non soltanto alle grandi aziende che ci vanno a fare le cene, ma anche alle grandi scuole.
0: Sa che l'abbiamo persa?
1: Non giovanili, ecco.
0: Cioè, sì, ti avevamo perso per un attimo, ma ora ti risentiamo.
1: Cioè, secondo me quella struttura deve fruttare e non soltanto essere un peso per la società, perché noi abbiamo sempre e soltanto saputo che il Viola Park all'anno costa circa 10 milioni di euro, no?
0: Detto,
1: ma è come si fa, che costa un giocatore? E invece no, se quella struttura viene sfruttata al meglio, quella struttura può anche dare, insomma, dei ricavi, e questa è la cosa importante, secondo me.
0: Fondamentale. Allora Sara, io ti ringrazio molto, perché poi so che hai due giorni fitti di impegni, sia oggi ma anche domani, quindi ci hai fatto un regalo intervenendo, perché sei impegnatissima da oggi a domani sera, o sbaglio?
1: Impegnatissima, e infatti sono andata via, pensate, è la mia settimana di ferie, e quindi sto tornando in questo momento a Firenze oggi per una cosa che mi lega ovviamente sentimentalmente, perché viene fatta una proposta per una nuova legge sullo sport.
0: Ho visto,
1: una
0: bella evento
1: che era ideata dall'ex presidente della Rondinella Lorenzo Bosi, che, come abbiamo già detto anche attraverso la nostra Radio Firenze Viola, ha perso la vita prematuramente nello scorso ottobre. Oggi viene presentata per voce del consigliere comunale Tomasi questa proposta di legge che avrebbe voluto Lorenzo, per cui sono stata chiamata, e per me è un onore partecipare come moderatrice a questo evento che si terrà al CONI alle 18:30, e poi domani, ovviamente, una cosa che mi fa sorridere solo nel momento in cui la citiamo, perché comunque è il premio Maria Nispicò, un premio al quale sono da sempre molto legata, quest'anno ancora di più, perché se fino all'anno scorso l'aveva presentato Roberto Vinciguerra, quest'anno gli organizzatori hanno voluto che ci fosse una donna, no? Tipo a presentare, poi sapevano benissimo nel momento in cui mi hanno incontrato che io non sono abituata a presentare niente, per
0: ma non è vero, invece sei bravissima.
1: Ho fatto la controproposta della serie: io l'unica cosa che posso fare è mettere in campo la mia squadra dei lussi, e loro hanno accettato, per cui ci sarà un premio Maria Nispicò un po' particolare, dove ci sarà la nostra squadra che giocherà una partita alle ore 19, ma un bel evento, che il calcio d'inizio sarà affidato a Martina Righi, che voi conoscerete certamente perché è la campionessa europea di pugilato, e poi tanta fiorentinità, tanti campioni dello sport e tanti campioni dell'Ussi Toscana, perché abbiamo vinto anche un altro torneo, e quindi domani certamente non
0: da favoriti fare. Da favoriti, è giusto così, sai, hanno fatto la squadra,
2: sì,
1: poi sì, però ho visto anche, ti aspettiamo,
2: bravissimo,
1: una maglia per te,
0: chi lo sa, forse
2: Sara unisce
0: qualche ginocchio bionico.
2: Sara è sportiva, perché unisce, ho visto anche la partita contro sui social.
0: Sara ha tirato su questa squadra,
1: bravissima. Magari Michele potresti venire a farne parte anche tu, perché sai che a volte ci mancano dei giocatori, quindi noi siamo sempre alla ricerca.
2: Io vengo a vedere
1: dal punto di vista dirigenziale, ci fa in favore.
2: Grazie, anzi guarda, ho fatto un sogno, che venivo a trovarti in Rai per parlare di scouting, pensa a te, il sogno ho fatto io, guarda, ho fatto un sogno incredibile, veramente sognavo che
0: ed eri andato a letto solo. sobrio.
2: L'amica Sara
0: dirlo.
2: Mi diceva: no, tre domande di 5 secondi. Beh, tutto qua. Chissà se il sogno si avvererà.
1: Possa diventare realtà, ma chissà, guarda.
2: Vediamo, Sarina, vediamo.
1: Va bene.
2: Un bacione.
0: Sara, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Sara Meini. Complimenti, perché insomma avete sentito, pur essendo in ferie, è presente a iniziative più che pregevoli, sia stasera che domani sera. Rivedo all'orizzonte Luca Calamai, Michele Fratini. Ancora, che ti fai, che ti pare? No, sentiti libero. Dovremo fare il punto sulla nottata mondiale con un sacco di situazioni. Ti libero, tanto ti disturbiamo a ripetizione.
2: No, perché giustamente
0: magari ti chiederemo di sbilanciarti ora su altri volti nuovi in arrivo.
2: Uno c'è un volto noto, lo vedo dietro.
0: E poi ricordiamoci: 6 agosto, Viola Park, Deportivo La Corugna, Fiorentina. Patinos Day.
2: Sarebbe bello portarlo qua, chiedere il permesso.
0: Fai qualcosa.
2: Sarebbe bellissimo.
0: Fammi intervistare Charlie Patino.
2: Qui è divenuto il calciatore più noto.
0: Caccia, ecco. A Patino.
2: Con questo grazie a voi.
0: Presto.
2: Ciao Tommy.
0: Ciao,
2: ciao Luca, non vedete. Ma ciao anche noi.
0: Break per noi, tra poco il mondialismo.
2: Ciao Stefano.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Fratini, io ho scritto e ho fatto un diario. Vieri bocciato da Fratini. E va indietro, viene avanti, un va qui, un va là. E se è preso tutti i gol da calcio, da fermo, ci vuole uno di testa, le tira fuori le palle.
2: Ciao ragazzi, io Vieri non lo conosco, ma 17 milioni per un difensore centrale in questa Fiorentina deve essere titolare inamovibile, penso, perché altrimenti è un errore madornale. Io ho fiducia piena in Paratici. E ripeto, 17 milioni per un difensore centrale, non dico deve essere Nesta, ma titolare sicuramente.
3: Fratini, ma che curriculum c'ha a Palestra? 33 partite in Serie A, 60 milioni, via, su!
4: Ma scusatemi, adesso dare giudizio adesso è presto. Io, Fratini, vorrei capire quante volte ho visto giocare Vieri, per dire che non sia forte, ma in totale tranquillità. Poi, non sarà, va bene. Sui liberali, ragazzi, ricordiamoci lo stesso discorso che abbiamo per Favo Giuli di Catanzaro. Cioè, mi pare ovvio che ci sia il Milan dietro. Cioè, se il Milan lo rivolesse, ha lo stesso vantaggio che la Fiorentina per Favo Giuli. Ecco perché liberali ancora non si è accasato. Ribadisco, aspettiamo e valutiamoli. Sono curioso di capire Fratini quante volte ha visto Vieri giocare. Io non l'ho visto, però prima di esprimersi aspettiamo.
5: Buonasera. E Fratini non è obiettivo quando si parla di italiani e giovani, perché lui sta accoppiato a italiani e giovani, gli fa perdere la testa, il resto non esiste. Ma poi sta mania di avere per forza gli italiani, quest'anno ce l'avevamo una squadra per l'80% italiana, a parte di una nazionale che nemmeno partecipa a qualche competizione internazionale, ma poi non c'è neanche uno di quegli italiani che tu c'hai, che l'è nazionale. Cioè, quello meglio che tu c'hai nelle giovanili è Comuzzo. Quindi perché l'essere giovane e italiano deve essere migliore? Che vantaggio ci porta?
6: Salve, io è vero, sapevi, ha fatto male, giusto? Però ragazzi, ma che mondiale fece la Francia? Quindi a volte no, anche gli operatori di mercato, insomma. Volevo dire una cosa, io non lo so se questo giocatore brasiliano sarà bravo, bisogna vederlo sui pezzi, però la telefonata che mi ha colpito e che mi trovo d'accordo è di quel signore che ha detto non è più la mia Fiorentina, sta quanto in me. Questa è una società che ha tirata in mattone e non al quadro tecnico. Non è più la nostra Fiorentina e questo è un momento molto molto triste. Grazie, siete bravi.
7: Grazie a tutti anche per i complimenti, fanno sempre piacere. 348-7513-933 3925-727775. Ritrovo anche Luca Calamai.
8: Sì, allora, io non ho partecipato al dibattito italiani o non italiani, io faccio un ragionamento diverso. È fondamentale, spesso decisivo per una squadra avere un blocco.
7: Sì.
8: Vi ricordo il blocco della Juventus: Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Pirlo, Marchisio. Non voglio andare indietro alla nazionale dell'82, gli olandesi del Milan, gli argentini dell'Inter. Allora, la Fiorentina è partita da un'identità italiana forte, perché Ken è il centravanti a nazionale, perché Fagioli è un giocatore che vale a nazionale, perché Comuzzo fa parte del giro della nazionale. Hai una base. Indur, ragazzi, Indur farà parte del giro della nazionale, vorrei dire
7: Fagioli,
8: partenza, Fagioli
7: prima o poi Fagioli.
8: Cioè, hai un blocco italiano importante dentro il quale poi ci può stare.
7: Ci fosse
8: anche
7: Massimo Marianella qui, probabilmente si butterebbe lì il nome Ranieri.
8: Lo stavo
7: e io sono d'accordo
8: tranquillamente, Ranieri, no? Quindi ma l'ultimo Parisi,
7: Ken
8: l'ho messo,
7: l'avevi già messo,
8: allora oggi l'Italia, la Fiorentina parte da un bel blocco italiano. Io spero che questo blocco diventi blocco anche forte dentro il gruppo, cioè non siano figure singole, ma che questo non vuol dire fare una mafia, diventare una mafietta, però diventare un'aggregazione anche umana oltre
7: gruppo
8: che
7: di leader
8: tecnica. Ecco, e quindi questo, ecco perché era importante secondo me, dare questa continuità. Ci sono dei segnali in questa Fiorentina, questo è un aspetto che mi piace. L'altro segnale che mi piace tantissimo e che è poco pubblicizzato, vi devo dire, è la toscanità delle squadre giovanili. È un altro aspetto molto importante, perché molti sono tifosi della Fiorentina, quindi
7: sì, su questo tipo, hanno
8: non hai 20 stranieri tra sì. allievi giovanili. Ecco, questi sono aspetti importanti, non determinanti, però credetemi, creare un blocco spesso diventa decisivo.
7: Io volevo solo dire una roba, ragazzi, mi prendo questa libertà e parlo con voi. L'opinionista, lo scout, la persona che noi coinvolgiamo è tenuta a esporsi, glielo chiediamo noi certo. di esporsi. Allora, io trovo sia legittimo da parte di Michele non essere convinto di Vieri. Non capisco dove sia lo scandalo se uno scout dice: oh, per me sono 17 milioni, lo voglio vedere, non sono totale, perché sembra no, una posizione a prescindere. Questo lo dico perché poi tanto voglio dire la differenza la fa il campo, a prescindere dalle valutazioni. Noi per primi eravamo stracerti che Pioli fosse
8: ma certo.
7: la scelta giusta, no? E poi si è sbagliato e punta a capo. Vedremo come si inserirà Vieri nel campionato italiano, se tra tre mesi è titolare inamovibile, vale già 35 milioni, diremo: Michele, ci hai visto male su Vieri.
8: Esatto.
7: Se Vieri a gennaio ha giocato tre partite, forse le sue perplessità sul dargli tempo, perché qualcuno diceva 17 milioni per la Fiorentina deve essere un titolare.
8: Ma
7: io sono
8: forza,
7: d'accordo,
8: forza.
7: Cioè, non vedo questa a prescindere, cioè, come fate a discutere Vieri fin da ora. Se a Michele non gli torna è legittimo.
8: No, ma
7: questo
8: io vi devo dire
7: A me quando si prese Ken e vi dissi che ero contento, no, primo anno sono stato zitto, secondo un pochino ogni tanto mi sono permesso di dire: capito perché avevo dubbi su Ken?
8: Non c'è, ma
7: io anno vediamo.
8: Faccio per dire, anch'io ho detto
7: che un po' bisogna sbilanciarsi.
8: Anch'io ho detto che io mi fido di Paratici, se no non è che io vi posso dire che tutte le persone che ho sentito, io conosco tanta gente in Brasile, no? Che tutti mi hanno detto: tranquillo, sicuro, giocatore top. Ti dicono prospetto,
7: sì,
8: maturato tardi, sta crescendo tanto. Ma io ci credo in Paratici, perché? Perché quando Sartori prende Ferguson o prende altri giocatori, e io dico lì per lì, boh, chi sono? Poi diventano giocatori, ora faccio degli esempi importanti, come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto il Napoli con Kvara. Cioè, quindi io mi fido di Paratici, ma non è che Vieri gode a prescindere da Paratici, da me, da Loreto, di una garanzia totale. No, è un grande investimento, ma io credo che se lo ha fatto in maniera così rapida Paratici è perché aveva paura glielo portassero via, quindi questo mi dà l'ulteriore convinzione che lui sia sicuro della bontà di questa operazione, e poi lo vedremo. Ma vivi Dio se c'è qualcuno che ci mette la faccia,
7: spiega
8: un parere e poi si può sbagliare, stiamo parlando di pallone, quindi non del genoma dell'essere umano. Vieri io ci credo perché ci crede Paratici, perché sono sicuro che lui ha preso il titolare. E tra l'altro immagino anche, Tommaso, un po' un gioco delle coppie, no? Perché te hai legato ai difensori centrali, c'hai l'esperto Ranieri,
7: c'è la grande incognita,
8: e il giovane Vieri,
7: c'hai
8: l'esperto Pongracic e il giovane Comuzzo,
7: che però è un'incognita, almeno no, dai rumors, perché certezze che possa restare ancora.
8: Ma io voglio sperare che resti, perché secondo me sarebbe un errore perderlo. Per cui hai due giocatori affidabili, ma due giocatori di grande prospettiva, per cui ve lo dico con grande franchezza, io vi auguro che a novembre i due titolari della difesa della Fiorentina centrali siano Comuzzo a destra e Vieri a sinistra, perché avremmo due giovani di 21 anni, 22 anni, quindi lo sapete come si gode, e c'hai la garanzia di giocatori esperti, perché questo è l'obiettivo: giocatore affidabile, giocatore di prospetto. Le coppie funzionano di solito costruite in questa maniera. A me piacerebbe, lo dico anche sugli esterni, per esempio, l'accoppiata Solomon Coloscio.
7: Coleosso a destra e Solomon a sinistra.
8: No, perché li puoi.
7: Ah, oppure uno l'alternativa dell'altro.
8: L'altro giocatore più affidabile
7: al sessantesimo.
8: Ma se certo. Coleosso poi è Coleosso, Solomon fa la riserva. Perché sì, sì. Se è la riserva vuol dire che Coleosso è molto forte. Però c'è la garanzia sì. Di un giocatore. Teoria così sì. Come mi ha detto Niccolò Ceccarini, che la costruzione dei quattro esterni dovrebbe essere uno forte, forte, forte. E per ora non l'abbiamo preso. Uno no. Di forte, e potrebbe anche essere Solomon. Sì, uno sì. Di grande prospettiva, grande
7: e
8: talento.
7: In teoria, ecco, le osso.
8: È una scommessa.
7: Una scommessa.
8: Questo sono
7: volpato,
8: il modo di costruire, le, ma anche Kostic, se vuoi dire, alla scommessa, eh.
7: Sì. Cioè,
8: perché Volpato è già da 20
7: guarda,
8: milioni.
7: Guarda, per esempio, Michele era molto più possibilista, almeno una valutazione su Zegrova della Juve,
8: o
7: che
8: Zegrova.
7: Hai visto, è uscito. Anche per se dire. Ti ho sentito un po' freddino su quest'asse di mercato.
8: Allora, io non voglio le
7: ma
8: assi.
7: Ma lui in teoria. No,
8: io non ne voglio più della Juve.
7: È vero.
8: L'ho detto oggi a basta Juve.
7: Però è come se fosse uno chef che va a pescare in un ristorante dove ci ha lavorato 10 anni. Non so
8: sì,
7: se
8: ma
7: mi
8: se
7: spiego.
8: Te sei Spalletti.
7: Ma se pare, secondo me buono, se
8: lo tieni o lo dai via?
7: Non lo so. Non lo so.
8: Se lo dai via,
7: ma va incuriosito.
8: Ma se lo dai via dopo averci lavorato 6 mesi,
7: anche te.
8: C'è il dubbio che non sia. Cioè, stiamo parlando di una squadra andata in Europa League, no? Che ha vinto la Coppa del Mondo, la Juventus.
7: No, no. Anzi, che no.
8: Allora, quell'altro terzino, ha mai giocato. Non ha già finito il Torino nella Juventus, ha già nel Bologna.
7: Basta Juve.
8: Ma perché basta?
7: Ma è bellino Zegrova.
8: Sì.
7: Sono questi esterni così. Io con Seisau glielo piglieresti.
8: Non te lo danno.
7: Ah, ok.
8: Ti danno Zegrova. Ma Zegrova c'ha un primo dribbling, ragazzi, che è una roba da
7: non
8: paura.
7: Sì.
8: Da paura. Sì. Però se io la Juve, che c'ha tanti problemi economici, lo vo da via, a parte un credito se lo dia gratis. Ma perché devo prendere quelli che gli ha? Ora che ho Paratici, che ha la gestione, conosce il mondo, ma perché deve andare a prendere uno? Portamene uno mio, dai, uno mio che mi faccia innamorare.
7: Guarda, intanto, e poi andiamo sul mondialito, ti do un paio di notizie fresche fresche. Una arriva da tutto mercato web, perché per il momento si è arenata la pista che porterebbe Harder al Modena di Galloppa, perché la Fiorentina lo vuol cedere solo in prestito e questa
8: fa bene, perché Harder è veramente uno dei potenziale giocatore importante.
7: Dalle scrivanie qua dietro di tutto mercato web, mentre vedo che sulla Serie B Di Marzio fa sapere che ci sarebbe un accordo tra l'Avellino e la Fiorentina per Kwadwo.
8: Per Kwadwo
7: che andrebbe a giocare in Serie B. Ad Avellino
8: è una bella piazza, secondo me.
7: Accordo totale tra i club, si va verso il prestito di Kwadwo all'Avellino.
8: Ecco, se Kwadwo fa bene, l'anno prossimo è pronto per stare nel gruppo della Fiorentina, perché Avellino non è solo una squadra che ha grande tradizione. Come?
7: Non è semplice giocare Avellino.
8: Sì. Se regge Avellino, un ragazzo che regge Avellino e diventa protagonista Avellino, squadra che lotterà per andare in Serie A, è l'operazione Martinelli. Sono queste operazioni, cioè questo livello qua.
7: Il Partenio, che fa molto anni 80.
8: Anche Rubino mi diceva, ha fatto
7: anche
8: bene
7: un po' finale di Coppa UEFA, strano a dirsi, tra Juventus e Fiorentina. Perché mi è toccato vivere anche questa
8: malinconia.
7: Ho nottata piena di emozioni. Io non ho visto niente perché ho fatto.
8: Ma come? T'aveva fatto il programma?
7: No,
8: l'orario,
7: sono uscito
8: la serie televisiva.
7: Sul terrazzino ho preso un meraviglioso temporale. A un certo punto era tutto bellissimo: lampi, tuoni, pioggia, temperatura scesa ai 10 gradi. E quindi poi ho approfittato subito per spalancare tutto e mi sono addormentato. Ma nella notte vegliava Alessandro Di Nardo che ci aggiorna su quel che è successo al mondiale.
8: Sempre più bianco Alessandro.
7: Non dorme più. Sì, va? Si fa un po' l'immagine quella fantozziana quando deve andare a votare Fantozzi, mi sembra nel secondo, è lì che guarda tutte le tribune elettorali, e io immagino Di Nardo di notte che guarda tutte le partite del mondiale. Sicuramente stanotte qualcosa hai visto, Ale.
9: Certo, ciao, ben ritrovato.
7: Ciao, buon pomeriggio.
9: Sì, abbiamo visto delle partite molto interessanti. Vi riassumo le tre partite di ieri con due maledizioni che si confermano e un incantesimo che si spezza. Praticamente ci ha detto questo anche riavvolgendo il nastro della storia, perché il sedicesimo più interessante, lo dicevamo anche ieri, era quello delle tre di notte, Marocco-Olanda. Sì. Marocco è passato ai calci di rigore e pensate, per l'Olanda è veramente una sorta di maledizione degli 11 metri, per 10 volte gli olandesi sono andati ai tiri da rigore in una grande competizione, per 8 volte sono usciti. Ci ricordiamo insomma quella che letteralmente c'è un problema intergenerazionale per gli Orange, ci ricordiamo ovviamente quello che
8: quella
9: è
8: quella di 2000, di Toldo,
9: sì, il cucchiaio di Totti, ma anche insomma nell'ultimo mondiale l'Argentina, che poi diventa campione del mondo, fa fuori l'Olanda ai quarti ai calci di rigore, quindi per l'Olanda sono un po' indigesti questi calci di rigore. Per quanto riguarda invece Germania-Paraguay, questo è l'incantesimo che si spezza, perché la Germania, a differenza dell'Olanda, era perfetta dagli 11 metri, non aveva mai perso una gara dei mondiali ai rigori la Germania, pensate un po', l'unica sconfitta in un grande torneo nel 1976 contro la Cecoslovacchia nella finale degli europei. Dobbiamo tornare indietro veramente di tantissimi
7: però
9: anni.
7: Però vedevo che non è che se la passino benissimo in Germania dal 14 in poi, cioè no, tutti gli ultimi mondiali tra usciti
9: due volte usciti ai regioni, due volte usciti ai gironi
7: per morire, diciamolo, dispiace
8: a me
7: tanto.
8: Condivido con
7: me. No, ma sto scherzando, è chiaro.
9: Però sì, la Germania di Nagelsmann, che non ha una generazione incredibile, anche se ha tanto talento, attenzione, però rispetto alla Germania del 2014, Özil, che tira, Miroslav Klose, Podolski, insomma quella che ha vinto in Brasile, è qualcosa di meno, va a casa con grande polemica, con anche un Jonathan Tah, centrale del Bayern Monaco, che sbaglia il rigore decisivo, prima ancora aveva segnato il gol del momentaneo successo, poi annullato ai tempi supplementari, per una carica sul portiere, nettissima, e prima ancora si era perso inciso nel gol dell'1-0 del Paraguay, una nottata veramente da dimenticare, gol appunto di Enciso, trequartista classe 2004 dello
7: quindi
9: Strasburgo.
7: Paraguay nella storia, un'altra squadra.
9: Paraguay nella storia. Non aveva mai segnato in una gara eliminazione diretta dei mondiali, una partita da guerriglia quella fatta dal Paraguay e dal CT argentino Gustavo Julio Alfaro, che è uno che ha fatto il giro del tutto il Sud America per arrivare poi in Paraguay. Fammi dire la storia strappalacrime della serata, Tommaso, perché se no non vai a letto tranquillo.
7: No.
9: È la storia di Hill, che è il portiere del Paraguay, che ha parato due rigori, uno ad Havertz e poi quello a Voltemade. Hill, che è un classe 26enne, un classe 2000, che non so poi se avete visto, ha avuto un modo tutto suo per ipnotizzare i tedeschi. Lui batteva i guantoni con questo specie di ritornello che è entrato nella testa dei tedeschi, e poi si buttava quasi sempre dal lato giusto un altro paio di rigori li ha intuiti. Hill, che poi viene da una storia particolare, perché lui paraguayano, gioca nel San Lorenzo, però in Argentina, prima di arrivare al San Lorenzo in Argentina giocava al San Lorenzo in Paraguay. 4-5 anni fa una brutta malattia del figlio l'ha costretto a vendere qualsiasi cosa, scarpini, guanti e maglia dell'Under 20 del Paraguay per finanziare le cure mediche. Ora le cose vanno molto meglio, tra l'altro lui, il figlio si chiama Lautaro, ce l'ha tatuato dietro l'orecchio, l'ha baciato subito dopo il rigore segnato da Canale, che poi ha consentito al Paraguay di passare il turno, e quindi è una storia che ci riconcilia col mondiale.
7: Bella quando poi sei figli di mezzo, bella storia.
9: Gli eroi per caso.
7: Poi vedo, insomma, era già stato battezzato da Chilavert come suo potenziale erede, no?
9: Sì, è un portiere che per alcuni ha avuto una crescita anche minore rispetto a quella che poteva avere. In questo momento al San Lorenzo in Argentina è comunque insomma una squadra di tutto rispetto, però ricordavamo appunto le separate su Havertz e Voltemade, con questa misofonia che è un rumore da incubo. Ho cercato questa parola perché secondo me è entrato in testa questo rumore dei guantoni per i tedeschi di ieri sera. E poi c'era Brasile-Giappone, anche questo un sedicesimo.
8: E il fattore sci,
9: Sì,
8: fattore
9: sì,
8: C di Carletto.
9: Sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo, perché io il fattore C lo vedo soprattutto nel gol del pareggio di Casemiro, che era stato uno dei peggiori nel primo tempo. Doveva uscire Casemiro, doveva entrare Fabinho, poi a fine primo tempo si fa male Paquetá, che si era già fatto male un po' a inizio partita, quindi Ancelotti deve cambiare il cambio e quindi Casemiro rimane in campo e segna il gol dell'1-1 di testa. E quindi anche
8: il fattore C di Carletto, che è bravo, però ragazzi,
7: sento, l'ha lasciato solo Martinelli sui gol,
8: però è bravo Martinelli, l'aveva seguito, ti ricordi,
7: cioè gran palla
8: consigliata alla Fiorentina
9: di Bruno Guimaraes, la palla, quarto assist per il centrocampista del mio campo,
7: gran palla. Però i giapponesi lì, insomma, erano
8: appena. Nel secondo tempo erano un po' cotti i giapponesi, devo dire la verità, non uscivano più, ce la facevano più a venire fuori.
9: La palla l'ha persa, tra l'altro, uno dei giocatori più interessanti, che è Ao Tanaka, che era entrato al 70esimo. Ho come l'impressione che quell'azione lo perseguiterà per un po' di tempo. Buon Tanaka, poi bravissimo Bruno Guimaraes, in una situazione in cui tutto lo stadio, ho visto anche un video, gli gridava tira, tira. Lui è stato freddissimo nell'imbucare per Martinelli. Stop, tiro, palo e gol.
8: Bene, e oggi? Il menù di oggi?
9: Il menù di oggi.
8: Ah no, poi c'è il Marocco, ragazzi. Il Marocco va in fondo, io ve lo dico,
9: Sì, sì, sì. Il Marocco è eliminato, appunto, come dicevamo.
8: Marocco, state attenti, perché il Marocco arriva. Il Marocco è abituato ad essere protagonista, nelle manifestazioni. Chi incrocia ora? Lo sai chi incrocia il Marocco?
9: Sfiderà il Canada.
8: Quindi va, ragazzi, in teoria, Marocco va di molto avanti. Va di molto avanti in Marocco.
9: Sabato 4 luglio, ore 19, il primo ottavo di questi mondiali, disegnato appunto delle ultime partite, è appunto Marocco-Canada. Mentre oggi, da segnalare, una partita molto interessante, Costa d'Avorio-Norvegia, ore 19.
8: Bellissima.
9: Per capire chi incrocerà il Brasile, poi anche per questo.
8: Bellissima, è una partita molto aperta, questa. Tra due squadre che hanno una fisicità, una grande fisicità, Alessandro, diversa. Cioè, nel senso.
9: Sì, poi
8: che
9: la Norvegia ha fatto pienissimo turnover nell'ultima partita contro la Francia, quindi Holland non ha nemmeno giocato, quindi aspettiamo bella riposata. Francia in campo alle 23 contro la Svezia, per chiudere il quadro alle 3 di notte.
8: Quella che guarda Tommaso, cosa c'è alle 3 di stanotte?
9: Alle 3 di notte c'è Messico-Ecuador. Vi sottolineo solo che in Messico sono venuti incontro anche alle esigenze della popolazione, scuole chiuse e smart working per tutti.
7: Ma guarda, questa sarebbe da vedere solo per capire come decideranno di entrare uno sull'altro, perché a occhio e croce Messico-Ecuador qualche cartellino giallo può volare, dici?
8: Sì.
7: Almeno come libertà di ingresso a gamba tesa, quindi meriterebbe la pena.
9: Si gioca allo stadio Azteca, quindi
7: capito,
9: fa felice anche i romantici e i nostalgici come te.
7: Laddove, vero? Qualcuno ha scritto la storia. Grazie Alessandro.
9: A voi.
7: Grazie, grazie. E prosegue, ovviamente, da ora si entra sempre più nel vivo il mondiale. E noi invece siamo prossimi alla chiusura, quindi non resta che ringraziare ovviamente i nostri ospiti, da Giancarlo Antonioni a Michele Fratini, per queste due ore particolari che oggi abbiamo dedicato. Ve lo ricordo ancora, una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro di Giancarlo Antonioni con Luca Calamai, edizioni PM, è il racconto di appunto una vita da numero 10. Nel frattempo noi qui proseguiamo, facciamo il punto sul mercato con i due Niccolò Santi e Ceccarini, poi arriverà Giacomo Galassi e andremo avanti fino alla serata, quando inaugureremo anche il Che ti sei perso sulla scia di Si Compra. Da stasera cominciamo anche a proporvi una sorta di best di giornata che abbiamo soprannominato Il Che ti sei perso. Vi ricordo però che è in arrivo Un'ora di mercato con Alessandro Di Nardo già da domani, 1° luglio. E ho detto tutto, ci vediamo domani alle 14, gli amici di radio, domani Stefano Carlesi di Dal Vetro.
8: Il Che ti sei perso, Stefano,
7: Che ti sei perso da stasera, così se volete.
8: Questa mi piace,
7: sentite.
8: Mi piace.
7: Indovina chi l'ha ideato? Pietro Lazzarini, Chi si compra e Che ti si pezzi.
8: Ciao!
7: Ciao!
10: Radio Firenze Viola!
11: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
13: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale, invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
4: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. In questo primo luglio, finalmente siamo anche nel settimo mese dell'anno. Dico finalmente perché è chiaro che più passa il tempo estivo e più magari qualcuno di voi è un po' arrabbiato, perché le vacanze o comunque se il periodo estivo è qualcosa che tutti sognano, che tanti di voi aspettano per tutto l'anno e non vedono l'ora di vivere. Però per quanto ci riguarda, siccome è il periodo più noioso possibile perché non c'è il campionato e soprattutto nel mese che ci siamo messi da poco alle spalle manco c'era il calciomercato, beh, se siamo arrivati finalmente a luglio vuol dire che siamo nel mese in cui inizia il ritiro, verrà presentato Fabio Grosso, ci saranno le prime amichevoli, il calciomercato entra nel vivo, ci sarà dopo la fase di lavoro al Viola Park la tournée, cioè, si entra a piedi uniti nella stagione 26-27 e sinceramente è una buona notizia per quanto mi riguarda. Poi è chiaro che ognuno vive i mesi di caldo nel modo che preferisce, però in ogni caso ci siamo messi alle spalle già il primo mese senza campionato, manca ancora un mese e mezzo all'inizio della stagione. Ricordiamo Fiorentina che inizierà il 14 agosto contro una tra Benevento e Ravenna in Coppa Italia e poi il 24 di agosto, 10 giorni dopo l'esordio in campionato, lunedì sera all'Olimpico contro la Roma. Però per allora la Fiorentina avrà cambiato profondamente volto rispetto a quello attuale, perché è chiaro che oltre a Vieri, che ieri ha fatto le visite mediche, saranno arrivati per allora molti altri calciatori. Bisognerà capire quale sarà il destino di coloro i quali fanno parte attualmente della rosa della Fiorentina. Ora, da ieri sono stati ufficialmente rispediti al mittente tutti i prestiti della scorsa stagione, quindi Rugani, quindi Harrison, quindi Solomon. È scaduto il contratto di Sabiri finalmente, quindi Sabiri è un parametro zero, e devo dire ha concluso la sua avventura in viola con penso 2-3 presenze. Io mi ricordo che è stato Stefano Pioli quest'anno a farlo giocare un paio di volte, al massimo 3, mi ricordo nella vittoria per 3-0 contro il Polizia nella gara di andata, proprio nei minuti finali, e poi anche nella gara contro il Bologna al Franchi, quella che è finita 2-2 con quel gol clamoroso sbagliato a porta vuota da Dodò, tra l'altro aveva commesso un fallo clamoroso il buon Sabiri su Bernardeschi, se non mi sbaglio c'era un calcio di rigore gigantesco per il Bologna in quella partita. Vabbè, comunque sì, a parte questo, e inizia, dicevo, il mese di luglio, che poi è quello che soprattutto in ordine di tempo porterà all'inizio del ritiro. Il 10 di luglio dovrebbe essere fissata la data d'inizio delle operazioni di lavoro al Viola Park, tra l'8 e il 9 o il 7 e l'8 le visite mediche dei calciatori Viola, quindi manca una settimana sostanzialmente al quantomeno ritorno dei giocatori Viola a Firenze, compresi quelli che hanno naturalmente delle questioni di mercato da risolvere. Uno su tutti è Dodò, che credo la Fiorentina sperasse, per quanto difficile, insomma, sperasse di piazzare entro la fine del mese di giugno, cosa che è stata impossibile fare perché i club interessati a Dodò in Italia, che sono la Roma e il Napoli, in questo momento non possono permettersi di spendere, almeno in questa proprio fase di mercato, delle cifre superiori a una certa diciamo così, a una certa stima, e quindi non è stato possibile risolvere questo problema. Dunque è probabile che Dodò si ripresenterà serenamente al Viola Park il 7-8 luglio e poi vedremo quello che succederà. Io penso che difficilmente avrà l'opportunità di restare. Per il resto, oggi ed è anche poi, ve l'avevo già anticipato ieri, quindi oggi è un po' la scoperta dell'acqua calda, quello che sarà il tema del giorno e la domanda con cui voglio intrattenervi stamani. Dicevo, per il resto, con oggi, 1 luglio, parte il famoso periodo che durerà 15 giorni della validità della clausola rescissoria per quanto riguarda Moise Kean. Come sapete, da quando lo scorso anno la Fiorentina ha deciso di rinnovare il contratto del classe 2000, in sostanza ha non soltanto aumentato l'ingaggio del suo centravanti, ma ha anche aumentato il valore della clausola rescissoria, che è passato da 52 a 62 milioni. Quindi, che cosa prevede il nuovo accordo con la Fiorentina? Prevede che da oggi fino al 15 di luglio chiunque voglia, chiunque, quindi da un club italiano a un club estero, può venire alla Fiorentina e, dopo avere un accordo con Kean, perché sennò, se il giocatore non vuole andare, non se ne fa di niente, e dopo aver avuto un accordo col giocatore, paga alla Fiorentina 62 milioni, che senza batter ciglio è costretta a salutare il suo centravanti. Ora, la domanda che vi faccio è questa: voi avete paura che questa clausola possa essere esercitata, oppure no? Ecco, questo è il tema del giorno su cui voglio, ripeto, sentire la vostra opinione per le prossime due ore scarse, perché onestamente, insomma, con oggi parte un periodo completamente diverso. Siamo veramente a piedi uniti all'interno del calciomercato estivo, perché sono già passati 3 giorni dall'inizio delle operazioni di compravendita e soprattutto, almeno per le prossime 2 settimane abbondanti, Moise Kean ha effettivamente il cartellino vendesi attaccato sulla schiena. Che cosa vuol dire? Che dopo il 15 di luglio Kean non può essere venduto? Assolutamente no. Anzi, se volete la mia opinione, se lo scorso anno ci poteva essere, no, il famoso pericolo che Kean potesse andare via, anche perché Kean aveva fatto un grandissimo campionato con oltre 20 reti in stagione, quest'anno onestamente Kean ha fatto una stagione modestissima, non solo da un punto di vista della resa sul piano tecnico, ma anche per quello che è stato il suo turbolento extracampo, insomma, le distrazioni legate alla musica, gli infortuni, qualche situazione familiare da risolvere che l'ha portato fuori Italia, insomma, sono state qualche ritardo agli allenamenti, che ormai non è più un mistero. Lui ha accumulato un sacco di multe, da quello che sappiamo, insomma, non è stato un anno particolarmente proficuo per il centravanti Viola. Quindi, se volete la mia opinione, ma è una mia opinione, non voglio che rispecchi la vostra per forza, arrivo a dirvi che se c'è un periodo nel quale possiamo star sicuri che nessun club verrà a battere a bussare alla porta per Kean, è questo, dal 1 al 15 luglio, perché credo che 62 milioni di euro, che è il valore della clausola rescissoria, sia un valore oggettivamente sproporzionato per quello che è stato il rendimento di Kean nell'ultimo anno. Quindi, se la Fiorentina veramente lo vuole vendere, lo potrà vendere, ma soltanto, secondo me, a una cifra più bassa, e a questo punto dal 16 di luglio in poi. Ecco, fatico a pensare che decida di aggirare la clausola rescissoria proprio in questi giorni, quando c'è già appunto un valore depositato nel contratto del calciatore. Quindi comunque quello che voglio chiedervi è questo, cioè con oggi parte il famoso periodo della clausola di Ken. Avete paura che qualcuno possa portarlo via alla Fiorentina oppure no? E in generale temete che se ciò accadrà, accadrà dopo il 15 di luglio una cifra più bassa? Voi lo fareste? Lo vendereste Ken? Ecco, è questo il tema del giorno sul quale vorrei sentire un po' la vostra opinione. Per rispondere a questo quesito avete come sempre a disposizione i nostri numeri canonici per farci pervenire il vostro pensiero: 348 75 13 933 per tutti i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure per chiamarci in diretta 055 77 111 71. Come sempre l'ottima Sara Mastrosimone, che è in regia anche stamani, vi darà l'opportunità di intervenire e di farci sapere la vostra opinione. Due notizie prima di fare il riassunto di quanto accaduto ieri ai mondiali e di quello che accadrà oggi. Due notizie che sono arrivate ieri in serata in redazione, quando le nostre dirette erano praticamente terminate o quasi, e quindi ve le voglio analizzare con voi. La prima riguarda la multa, abbastanza salata, perché insomma 6 milioni di euro personalmente mi manderebbero al manicomio se avessi una multa del genere, ma già quando mi arriva una multa che ne so per l'autovelox o altro mi girano le scatole. Ma insomma, la prima è la multa che la UEFA ha combinato alla Fiorentina, una multa di 6 milioni di euro per il mancato rispetto del fair play finanziario per la stagione 25-26. Che cosa è successo? È successo che la Fiorentina ha splafonato nella cosiddetta voce dello squad cost rule. Come ben sapete, ne abbiamo parlato pochi giorni fa parlando del Como, il fair play finanziario prevede che un club, per le spese legate alla costruzione della prima squadra e quindi il monte ingaggi e le spese accessorie, non possa superare il 70% del suo fatturato. Ebbene, la Fiorentina ha splafonato per il mercato fatto da Daniele Pradè in estate, naturalmente, perché a gennaio sono stati soltanto prestiti, quindi e quindi la Fiorentina dovrà pagare 6 milioni di euro di multa alla UEFA. Non avrà limitazioni della rosa, non avrà problemi, però mi spiegava la Fiorentina che non farà ricorso. Se la Fiorentina dovesse qualificarsi alle prossime coppe europee tra un anno, quindi se a fine del prossimo campionato arriverà quinta, sesta, quarta, terza, la UEFA prenderà in mano il bilancio della Fiorentina della stagione dell'anno solare, scusate, 27, quindi non questo, il prossimo, e valuterà se la Fiorentina ha risplafonato. A quel punto lì, se avesse risplafonato e avesse non avesse rispettato questo parametro, il cosiddetto squad cost rule, e allora potrebbero essere volatili per diabetici, ecco, per essere chiari, perché a quel punto essere sanzionati due volte non è il massimo. Seconda cosa, e poi vado da un ascoltatore che ci ha già chiamato, la Fiorentina si è assicurata un altro ottimo giocatore, che è il 2010 Fortune Egarebba. È un attaccante, contrariamente a quanto si potrebbe pensare dal nome e dal cognome, è italiano, è nato in Italia, è nato a Verona, ha giocato fino a poco tempo fa nell'Hellas. La Fiorentina lo ha pagato parecchio, penso almeno 1 milione. È un 2010, quindi ha appena 16 anni, però è un talento di altissimo livello. Lo volevano tante società, la Fiorentina se lo ha assicurato. Sarà il secondo 2010 di spessore che la Fiorentina acquisterà sul mercato. L'altro è Beldenti, difensore centrale in arrivo dal Brescia. Mi hanno confermato dalla Fiorentina che a giorni arriverà l'ufficialità anche per lui. E quindi la Fiorentina si è assicurata, nel giorno in cui Vieri ha fatto le visite mediche, anche il talento Egarebba dal Verona. E quindi questa è un'altra buona notizia. Cioè, quella della multa non è una buona notizia, ma questa qua è assolutamente una buona notizia, che certifica come la Fiorentina stia lavorando anche sul futuro dei suoi calciatori, prendendo tra l'altro tutti italiani di talento. Bene, mi fermo un attimo con le notizie, le riprendo magari più tardi quando faremo il punto sul mondiale. Fatemi salutare il primo ascoltatore, che è José, che ci ha chiamato al telefono. Buongiorno, ben trovato José.
6: Ciao Andrea.
5: Buongiorno. Buongiorno.
6: Come stai?
5: Bene, bene. Un po' di sonno, però bene, bene.
6: Esatto. Allora, e due cose. Uno ti perdo dopo. Io in verità sono un estimatore,

0: uno possa prendere Ken a queste cifre,
1: certo,
0: ma
1: certo,
0: forse nemmeno la metà, per cui francamente a 30 milioni mandar via Ken, che si è motivato, ha comunque delle potenzialità. È vero che ormai con la piazza e l'atmosfera diciamo il rapporto si è un po' rotto, però con il nuovo allenatore forse possiamo cavarci qualcosa di buono. Io credo che Ken veramente nessuno se lo prenda.
1: Certo, sono d'accordo con te, l'ho detto anch'io.
0: Quindi a questo punto facciamo la minestra con quello che abbiamo, oppure la frittata con le uova che abbiamo,
1: esatto,
0: che dobbiamo fare.
1: Grazie Giuseppe per il tuo pensiero.
0: Ciao, grazie.
1: Un abbraccio. Ciao. Io l'unica differenza che ravvedo in questa valutazione dell'ascoltatore è che, ok, vanno motivati, vanno valorizzati. Io posso essere anche d'accordo, anche perché io Dodò non lo reputo un giocatore scarso. Lo reputo un buon giocatore, che certamente non è che abbia rispettato le aspettative che poteva avere quando è arrivato qui dallo Shakhtar. Ma c'è una differenza evidente che riguarda la durata del contratto. Cioè io Ken, la Fiorentina, avendogli rinnovato il contratto un anno fa, ha veramente il coltello dalla parte del manico. Cioè se vuole lo potrebbe vendere a qualsiasi cifra. Cioè se Ken l'anno scorso avesse fatto 15-18 gol, veramente potrebbe venderla a 60 come vale la clausola, oppure anche a di più se si scatenasse un'asta. E su Dodò non è così, nel senso che lui può anche essere motivato e valorizzato, come dice l'amico che ci ha chiamato, Giuseppe. Però lui ha il contratto che scade tra un anno, e tra l'altro abbiamo detto tante volte che se lui alla fine non trova un acquirente, perché comunque la Fiorentina chiederà tanti soldi, chiederà almeno 15 milioni per Dodò, e se non trova un acquirente c'è già un accordo verbale perché Dodò e la Fiorentina rinnovino di un altro anno e non vada a zero via a luglio, ma si riproponga il problema all'estate prossima. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione. A me dispiace perché, ripeto, è un giocatore che non ha rispettato le aspettative e che credo sia stato anche un po' superficiale in certi momenti della scorsa stagione, a pari di Ken, ovviamente, che era più fuori che dentro il lettino dell'infermeria. Però di sicuro, ecco, questa cosa ha un po' turbato gli equilibri e anche la considerazione che gli ascoltatori e i tifosi hanno di alcuni singoli. Va bene, va benissimo. Allora, ore 7 e 21 minuti, a brevissimo partiamo con la rassegna stampa. Faremo anche il punto sul mondiale, perché insomma ieri sono giocate partite di altissimo livello. Prima fatemi salutare un altro ascoltatore che ci ha raggiunto alla linea fissa, che è Andrea. Ciao Andrea, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, ti volevo ringraziare perché ci hai dato una notizia molto importante che vorrei sottolineare, e vorrei poi farti una domanda. Perché quello che tu hai detto sullo splafonamento della Fiorentina, della multa dei 6 milioni e di tutto quello che comporterà per la Fiorentina nei prossimi anni, mi sembra comunque una notizia molto rilevante. E insomma, quindi potremmo dire che Piccoli ci ha costato anche oltre 30 milioni, con quell'operazione lì abbiamo fatto insomma
1: danno, ma no? Anche sono tanti gli acquisti fatti che hanno contribuito a questo splafonamento, ecco.
2: Allora io da qui nasce la mia domanda, e poi ti saluto, ascolto per radio e ti ringrazio per lo splendido lavoro che fai tutte le mani.
1: Grazie.
2: Possiamo dire nel centenario della Fiorentina che Daniele Pradè è stato il peggior direttore sportivo della storia della Fiorentina?
1: È questa la domanda?
2: Sì.
1: Bene, ti ringrazio allora Andrea, provo a risponderti, ok? Sì. Bene. Ma io no, allora io non sarei così, allora non sarei così tassativo, perché io di Daniele Pradè devo mettere insieme tutto, non solo gli anni della gestione commisso, ma anche gli anni della gestione della Valle, che furono, mi sembra, 4 anni molto buoni, cioè i 3 di Montella e il primo di Paolo Sousa. Cioè in quei 4 anni la Fiorentina ha fatto 3 quarti posti e un quinto posto con Paolo Sousa, quindi, o quinto o sesto, non mi ricordo come finì la Fiorentina il primo anno di Sousa, forse quinta. Quindi io devo mettere insieme tutto, Andrea, e non posso dire che Daniele Pradè è stato il peggior direttore sportivo della Fiorentina. Mi spiace, cioè sicuramente è stato

0: un periodo, il suo secondo a Firenze, nella gestione Commisso, nettamente peggiore rispetto a quello con i Della Valle. E tra l'altro lo è stato pur avendo avuto tanti più soldi rispetto a quelli che i Della Valle gli davano. Perché io, ragazzi, nei 4 anni di Pradecco e Della Valle non mi risulta che la Fiorentina abbia fatto dei passivi di bilancio clamorosi. Ecco, faceva praticamente mercato a costo zero, però lì era stato bravo perché è riuscito a prendere giocatori di livello e di una certa qualità. E qua, secondo me, con la gestione Commisso, lui ha avuto tra le mani un sacco di danari e molti li ha veramente sprecati. Forse perché, mi permetto di dire, il Pradec è tornato a Firenze dopo gli anni che ha passato alla Sampdoria, all'Udinese, non era più il Pradec dei primi anni a Firenze, cioè un direttore sportivo che magari amava un po' più lo scouting, che aveva un po' più l'occhio internazionale, che aveva l'intuizione di andare a prendere il Pepito Rossi di turno che era rotto per rilanciarlo. Nella sua seconda esperienza a Firenze mi è parso un collezionatore di figurine, un compilatore di album, perché francamente, se partiamo da Boateng e chiudiamo con i 27 milioni per Piccoli, anzi, peggio ancora, iniziamo con Boateng e finiamo con Dzeko, a proposito di figurine, di giocatori che hanno ben poco da avevano già allora ben poco, ora ancora meno, ben poco da regalare al calcio professionistico, si capisce che veramente non c'era veramente quasi più idee. Ribéry, altra figurina, insomma, ragazzi, io ho visto in questi anni un mercato di figurine da parte di Pradec, ma tutto ciò, lo dico ad Andrea che me l'ha chiesto, non mi fa inserire Pradec nel gradino più alto dei peggiori direttori sportivi della Fiorentina. Ecco, penso ce ne siano stati altri, quelli che hanno fatto retrocedere la Fiorentina con le sue gambe, ecco, sono stati sicuramente peggiori. Poi sicuramente è indubbio che il periodo fiorentino, seconda parte di Pradec, sia stato nettamente peggiore rispetto alla prima parte, che è stato impeccabile, cioè perché i primi 4 anni di Pradec a Firenze sono stati straordinari, insomma, grazie forse anche al lavoro di Edoardo Masià, che gli ha dato una grande mano, però insomma, in quegli anni, dai. Allora, al volo, il riepilogo dei mondiali. Ieri, in realtà, la prima partita che si è giocata ieri l'abbiamo detta, perché in nottata si era già giocata Olanda-Marocco con la vittoria degli africani per 3-2 calci di rigore. Ieri, due partite che si sono giocate nel corso della serata. Il successo della Norvegia, non senza faticare, ma nel segno del solito Holland, per 2-1 sulla Costa d'Avorio, e la vittoria, direi senza grossi dubbi e senza problemi, della Francia ai danni della Svezia per 3-0. In nottata si è già giocata la prima sfida di questo 1° luglio, almeno in Italia, era Messico-Ecuador, con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, anzi per 2-0, scusatemi, vedo adesso il risultato perché, come capite, alle 3 di notte, quando è iniziata la partita, stavo serenamente dormendo. Vittoria del Messico per 2-0 sull'Ecuador, con i gol di Quiñones e di Jiménez, entrambi nel corso del primo tempo, e a questo punto le squadre qualificate agli ottavi di finale stanno via via aumentando, insomma, dal Canada che è iniziato l'altro giorno, naturalmente si stanno via via moltiplicando. Allora, facciamo così, mi fermo, Sara, sì, mi fermo, ricordando quello che è il tema del giorno, poi dopo la pubblicità avremo la lettura dei giornali e tanti altri aspetti da approfondire. Il tema del giorno, che è dedicato a Moise Kean e al fatto che da oggi, 1° luglio, è entrata in vigore la famosa clausola rescissoria con la quale chiunque potrebbe portar via il centravanti viola dalla Fiorentina. La domanda è questa: avete paura che ciò accada? Ora, prima leggevo un messaggio di un ascoltatore che mi scriveva: Andrea, dovresti cambiare la domanda in: avete la speranza che ciò accada? Effettivamente non è una battuta buttata così lì per caso. Devo dire che io, come ho detto tante volte, non rinuncerei a Kean. Cioè, io Kean, se posso, me lo tengo, e prova a rilanciarlo l'anno prossimo, perché ci ha già dimostrato di poter essere un calciatore determinante se sta bene, se è in fiducia. E magari Grosso è uno alla Palladino che riesce a valorizzarlo. Quindi io posso anche sperare di rivederlo a certi livelli. Ma intanto chiedo a voi se da qui al 15 di luglio avete paura, avete il timore o la speranza, dai, via, se vogliamo scherzare un po', che ciò possa accadere e che Ken possa magari andare via su, appunto, il pagamento, previo pagamento di questi 62 milioni da parte di un club. 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, come hanno già fatto un paio di amici. Linea Sara Mastrosimone in regia, e tra poco torniamo.
1: Radio Firenze Viola
2: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è instabilità in intensificazione sulle Alpi, con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
0: Bene, ben trovati di nuovo, 7:33 minuti, andiamo avanti con la trasmissione. Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastrosimone in regia. Vi abbiamo fatto un po' il punto sulle gare del mondiale che si sono giocate. Vi ricordo anche quelle che sono programma oggi, tra le 18 e le 22. Alle 18 Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. mentre nella gara della notturna delle 22, scusate, il Belgio affronterà il Senegal. E quindi, insomma, devo dire, due belle partite. Tra l'altro le africane, ora è vero che stanno un po' uscendo le africane dal mondiale via via, però praticamente erano quasi tutte passate dalla fase a girone a quella eliminazione diretta. Il Marocco è andato avanti, è già uscito il Sudafrica, è uscita la Costa d'Avorio. Vediamo adesso che cosa faranno le altre africane tra Congo e appunto Senegal. Benissimo, allora Michele, altro ascoltatore che è in linea con noi e che ha chiamato la linea fissa. Buongiorno, ben trovato.
7: Ciao Andrea, buongiorno. Intanto ti facevo, ora sarò un po' polemico, sì. Andrea, stamattina, sì. Ma così volariamente, neanche nessuno. Volevo sapere se Brecalo, cioè le ultime notizie, perché sì. Ero in fibrillazione dopo la notizia che è uscita, se veniva o no.
0: No, allora io mi sono permesso di informarmi, come sai, La risposta è stata che è un nome effettivamente vero.
7: Vero, cioè Paratici, secondo lo... Andrea, andiamo avanti.
0: Sì,
7: dai.
0: E io stanotte... No, nel mio, aspetta, ti lascio finire, sì. Poi nel mio editoriale, sì, di stanotte su Firenze Viola, che è pubblicato da mezzanotte, ho scritto che mi auguro che sia stato un colpo di sole. Ecco, lo sto facendo,
7: sì,
0: vedere.
7: Sì, sì, a volte si sbaglia.
0: Ho scritto,
7: è anche necessario dirlo.
0: Ho scritto,
7: non...
0: di nomi ne sono usciti tantissimi, sì, e speriamo tanto che quello di Brecalo, di Josip Brecalo, sia figlio di un colpo di sole.
7: Sì, Andrea, allora ascolta. Per quanto riguarda Kenny, te la dico brevemente. Sì. Penso il rinnovo di Kane sia una delle perle di Frate, e io sono molto d'accordo con quello che ha telefonato, sì, prima. Per me il Pradè di commisso è una cosa ineguagliabile. Mm. Ci sono alcune operazioni che io vi sottoporrei, quella di Kokorin, che hanno fatto ridere tutta la Russia. A quei tempi la Russia non era impegnata nella guerra in Ucraina. Però, e ridevano tantissimo di quella questione di Kokorin, che noi abbiamo pagato pure il cartellino, e quella di Lamptey, che è una cosa io non giudico nemmeno,
0: sì.
7: Abbiamo preso uno che era uscito da un nosocomio, l'abbiamo dato 6 milioni e abbiamo dato mezzo 500 mila euro in più di Dodò a Lamptey. Queste sono cose che rimarranno nella
0: Vogliamo parlare di tutti gli attaccanti che sono stati cannati in sequenza da dopo Vlahovic.
7: Sì, ma no, guarda, queste due operazioni, scusa Andrea, gli attaccanti, noi siamo molto abituati bene a Firenze, no? Cioè, alla fine hanno anche ripreso i soldi.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
7: Cioè, il discorso è questo: quando te fai due operazioni a perdita completa, quella di Kokorin e quella di Lamptey, sono milioni di euro. Quelle sono, per un direttore sportivo, sono la cartina e tornasole, proprio non è una cosa, non sta proprio in piedi. E quindi, e ti volevo dire una cosa su Dodò. Mm-hmm. Allora, io vi inviterei un pochino su Dodò a levare l'acceleratore il piede all'acceleratore. Allora, il ragazzo costa 15 milioni di euro circa ed è un anno di scadenza di contratto, quindi il valore è riconosciuto, mi sembra,
0: sì.
7: Cioè, se la Fiorentina chiede quella cifra, magari non lo trova, magari lo trova, e io tutta questa, il paragonare quello che ha fatto Dodò a quello che ha fatto Kane quest'anno è assurdo, Andrea, scusami se io te lo dico, perché Kane lo sapete tutti. Ora, a parte due risate di Dodò che non piacciono, quindi andrà a fare delle risate da un'altra parte, il ragazzo ha fatto, ha recuperato da un crociato in 4 mesi e mezzo, record mondiale, va bene? Dopodiché ha giocato dopo 15 giorni dall'appendicite. Io vi invito a chiedere ai luminari che ci sono ai Viola Park se trovate qualcun altro che gioca dopo 15 giorni, 18 giorni da un'operazione. Allora, e se è vero, te mi hai dato una notizia che lui, se non trova qualcuno, rinnova con la Fiorentina.
0: Sì, sì, non è notizia mia, l'ha data anche Nicolò Ceccarini.
7: Sì, è una cosa che va sottolineata. Ti faccio notare che il tuo protetto, chiaramente scherzo, sì, Fortini,
0: sì,
7: questo piacere alla Fiorentina non glielo fa,
0: Sì. Quindi, si parla anche di valori diversi.
7: Prima di, no, prima di no, è un ragazzo che viene dalle giovanili,
0: sì, sì,
7: e non rinnova, quindi prima di io leverei un pochino il piede all'acceleratore, perché è anche un signor giocatore, fra parentesi, va bene? Non è mica, cioè io vedo tanti terzini anche a mondiali, non c'è dei mostri, quindi io fossi voi, un pochino di... Certo, se va via, tanto, come ti posso dire, sono come le storie d'amore, non c'è più amore, però non lo farò correre a persone che si sono a un certo punto dileguate, e ci hanno lasciato, guardiamo che ora stiamo a ragionare fair play finanziario, si poteva essere a ragionare di Carrara, capito Andrea? Sì, o sì. Di Pisa.
0: Sì, sì.
7: Ecco,
0: sì, sì.
7: Quindi le cose, i piani sono diversi, secondo me.
0: Bene, grazie saluto, Michele, Andrea. grazie davvero anche per questa difesa di Dodò, e vedremo insomma quello che poi succederà sul conto del brasiliano e sul conto di Ken, che lo ribadisco è il protagonista del nostro domandone mattutino, dal momento che da oggi fino al 15 di luglio chiunque vorrà potrà esercitare la clausola rescissoria in chiave appunto acquisto del calciatore per poterlo portare dalla sua parte, per poterlo vestire della maglia del club che appunto lo vorrà acquisire. Per farci sapere se avete paura che ciò accada, se temete che ciò possa succedere, oppure se sperate che ciò avvenga, perché comunque sia Ken non vi piace, Ken è un giocatore troppo sponsorizzato, che non certamente vale quella cifra, fatemi sapere che cosa ne pensate. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure telefonateci allo 055 77 111 71. Oggi tante telefonate, ne è arrivata addirittura un'altra, che è quella di Francesco, che salutiamo. Buongiorno Francesco.
8: Andrea, buongiorno. Allora, per rispondere alla domanda del giorno, parlo a livello personale,
0: certo.
8: Allora, ritengo Ken un fuoriclasse? No. Ritengo Ken uno scarpone? No. Ritengo Ken un giocatore al momento, da quello che ho visto io, limitato? Sì. Ovvero, mi sembra un giocatore, ora, specialmente in un 4-3-3, cioè lo vedo poco d'appoggio anche. Mi sembra un giocatore molto come giocava un paladino, cioè lui è, diciamo, tra parentesi, insomma, in maniera scherzosa, una bestia da corsa. Cioè io lo vedo uno che punta l'avversario, vede la porta, va diritto e sfonda tutto. Non lo vedo un giocatore che possa dialogare con altri compagni di squadra, un giocatore ritengo anche tecnicamente piuttosto modesto, perché cioè, ma non è, l'hanno visto tutti, insomma, delle volte quando stoppi il pallone e gli va, sì, a 15-20 centimetri, e in campo 15-20 centimetri e vuol dire perde palla. Quindi ti ripeto, se va via non mi strappo dalla pelle, se rimane e c'è sempre quel dubbio, che alla fine è un giocatore che ha fatto bene un anno con noi, e negli altri quant'è che gioca a livello professionistico, 7-8 più o meno,
0: sì.
8: È sempre stato abbastanza altalenante, e soprattutto bisogna vedere con che testa rimane, perché poi fondamentalmente, al di là dei fatti fisici, dei problemi fisici sua, la testa poi è l'80% di un giocatore, ma forse anche di più. Quindi, come ti dicevo, se rimane da una parte posso essere contento, ma se va via, ecco, non è che proprio sia qui a dispiacermi, ecco. Poi dopo sta a paratici vedere, come si è sempre detto, i giocatori si cambiano, poi dopo bisogna vedere il ricambio, se è dello stesso valore o, come è successo in passato, molto inferiore. Detto ciò, vi saluto, bacione.
0: Grazie, Andrea. grazie Francesco per il tuo pensiero molto molto chiaro, e che devo dire è in linea un po' con quelli che stanno via via arrivando sull'argomento. Continuate a chiamarci se avete voglia, linea fissa sempre aperta. Oggi siamo stati già raggiunti da molte telefonate, 055 77 111 71 per tutte le vostre considerazioni, ripeto, al telefono. Per invece mandarci i vostri WhatsApp vocali e scritti, 348 75 13 933. Parte la clausola rescissoria di Ken, parte il periodo di 15 giorni dove chiunque può prenderlo a 62 milioni. Temete che ciò accada? Sperate che ciò accada? Che cosa ne pensate? Insomma, fatemi sapere il vostro pensiero. Allora, vado rapidamente sui giornali. Iniziamo un po' più tardi la rassegna stampa oggi, ma d'altronde siamo stati raggiunti dalle vostre graditissime telefonate, quindi non potevamo fare altrimenti. Ma mi preme dirvi che c'è un nome nuovo che oggi troviamo sui giornali, e quindi questa cosa sono convinto che, come sempre succede, attizzerà, alimenterà, la curiosità da parte dei nostri ascoltatori. Ed è un nome che viene fatto dalla Gazzetta dello Sport, in particolare dalla collega Fabiana Della Valle, per quanto riguarda gli esterni offensivi della Fiorentina. E il nome nuovo è quello di Joaquín Oso del Siviglia. Eccolo qua il pezzo che troviamo a pagina 29 della Gazzetta dello Sport. Freccia Fiorentina a sinistra, caccia ad Oso. Il Siviglia chiede 10 milioni, che tra l'altro non è nemmeno una cifra spropositata, perché insomma 10 milioni direi che ce lo possiamo permettere. Joaquín Oso, classe 2003, chiaramente difensore laterale sinistro del Siviglia, quindi terzino, qua in questo caso si parla di terzini, cittadinanza argentina, ha cominciato a giocare nel Keime per passare poi al Real Murcia e al Malaga e poi all'Atletico Siviglia. Al 2005 del Siviglia, club con cui nell'ultima Liga ha giocato 21 gare segnando 2 gol. Contatti per il laterale spagnolo, che però chiede più dell'offerta viola, chiaramente chiede più il Siviglia ovviamente. Paratici punta sul contratto in scadenza nel 2027. La Fiorentina osa per Oso, e questo è un attacco del pezzo che potevamo attenderci visto il gioco di parole. Il soprannome di Joaquín Martínez Gauna si presta al gioco di parole per raccontare l'ultima tentazione di Casaviola, un terzino sinistro spagnolo che gioca nel Siviglia. Un'idea che frulla nella testa di Paratici già da un po', ma nelle ultime ore è diventata qualcosa di più concreto. Dopo aver preso Vieri per la difesa, il DS continua a scandagliare il mercato straniero per rinnovare le corsie esterne, in previsione degli addii di Robin Gosens e di Dodò. Oso è un esterno mancino che piace a tanti e ha una clausola rescissoria di 20 milioni. Da quanto fitta dalla Spagna, i contatti sono già avviati tra i club e ci sarebbe già stata una prima offerta rifiutata dal Siviglia. Oso ha 22 anni ed è considerato dagli spagnoli un punto fermo anche per la prossima stagione, però ha il contratto in scadenza nel 27. La trattativa per il rinnovo al momento è ferma. Su questo punta la Fiorentina, che si sarebbe presentata con un'offerta da 5 milioni per rompere il ghiaccio, cifra considerata non soddisfacente dal Siviglia, che non vorrebbe scendere sotto i 10. Il tira e molla andrà avanti e Paratici proverà a spuntarla ancora, meglio se nel frattempo riuscirà a cedere qualcuno. Su Gosens c'è il Betis, ma ancora nulla di concreto, e Oso è un'alternativa meno costosa a Destiny Udogi e Matteo Ruggeri, due profili graditi a Paratici, soprattutto il primo che ha portato al Tottenham, ma troppo cari. Oso è nato a Torrevieja in Spagna, ma i suoi genitori sono originari di Reconquista, dove è cresciuto Gabriel Omar Batistuta, uno che a Firenze ha scritto pagine indimenticabili. Bello, duttile, abile nei cross, molto costante in fase di spinta, può giocare anche nei tre davanti, anche se rende meglio nel ruolo di terzino. Nell'ultima stagione ha collezionato 30 presenze, 2 gol e 3 assist. Su di lui ci sono anche il Newcastle e lo Strasburgo, ma la Fiorentina va avanti e pensa a una nuova offerta per convincere il Siviglia. Devo dire che io, che sono un ignorante come una capra, questo calciatore non sapevo benissimo chi fosse, e quindi chiedo a voi se lo conoscete, se vi piace. Ricordiamo come si chiama. Si chiama nello specifico Joaquín Oso ed è un terzino sinistro del 2003. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Alta telefonata, in linea con noi c'è Paolo. Buongiorno Paolo.
9: Buongiorno Andrea, buongiorno. Niente, guarda, faccio questa telefonata con un filo di polemica, nel senso che Ken purtroppo, o per fortuna, è il miglior attaccante che c'è in Italia, e questa la dice lunga sulla situazione della nazionale italiana, perché sicuramente, secondo me, ovviamente dal mio punto di vista, non è centravanti da 60 e passa milioni di euro. Quindi parto dal presupposto che nessuno ci offrirà questa cifra qua, casomai forse qualcuno potrà essere interessato per offrire una cifra molto più bassa, 35-40 milioni, che penso sia il suo valore, per cui non mi preoccupo più di tanto, partendo oltretutto dal presupposto che secondo me Paratici è una garanzia assolutamente grande. il grande rammarico è pensare che appunto il discorso della clausola è stato l'ultimo capolavoro che ha fatto purtroppo il vecchio direttore sportivo, sì, che gli ha portato uno stipendio assurdo adesso.
0: Sì.
9: Un saluto a tutti, a Re Viola, sempre.
0: Grazie, buona grazie giornata. Davvero a Paolo che ci ha chiamato e ci ha detto la sua opinione sull'argomento. Beh sì, indubbiamente alla fine questo rinnovo e questa clausola così alta finiscono per scontentare, per scontentare i tifosi e alla fine anche le squadre che lo volevano. Però in realtà, se poi, ripeto, la Fiorentina lo vuol vendere a una cifra diversa, basta che aspetti il 16 di luglio, lo può vendere anche a 20 milioni, per dire. Ora non penso arriverà mai a svenderlo così, ma dovesse davvero poi cederlo a un acquirente, lo potrebbe fare a un'altra cifra, basta che aspetti 15 giorni. E devo dire che sinceramente poi non so quanto la Fiorentina lo voglia vendere, e non so nemmeno, al di là del volere della Fiorentina, quante squadre ci siano. Cioè l'anno scorso si parlava già per esempio di qualche realtà interessata a Ken, più che altro arabe, per l'amor del cielo, però anche in Italia si era detto di qualche squadra che l'aveva cercato, addirittura il Napoli si era mosso per arrivare a lui. Quest'anno sinceramente a me non risulta che, tranne forse quando è finita la stagione e prima ancora che cacciassero, anzi ancora prima che finisse la stagione, prima che cacciassero Allegri dal Milan, si era parlato del Milan su Ken, ma solo perché c'era Allegri. Ecco, ora nemmeno quello, francamente. E va bene, allora, quindi abbiamo detto del nome di Joaquín Oso dal Siviglia come possibile nome per la fascia sinistra della Fiorentina. Cambiamo giornale, andiamo sul Corriere dello Sport. Corriere dello Sport che ha questi articoli dedicati a Ken e non solo. L'apertura appunto di Francesco Gensini è dedicata al mese, o almeno la metà del mese, che Ken vivrà in apnea. Oddio, era più l'anno scorso che quest'anno, a essere sinceri. Però insomma, in ogni caso saranno comunque giorni di attesa per il classe 2000. Luglio da Moise, leggiamo a pagina 23 del quotidiano romano. Luglio da Moise, è l'ora della verità, iniziano da oggi le due settimane della clausola di Ken, ma la Fiorentina se lo tiene stretto. Il club ascolterà soltanto offerte da 40 milioni, questo però dal 16 di luglio ovviamente. O almeno le può anche fare, se decidesse di venderlo lo può anche vendere ora, ma lo può ufficializzare soltanto al 16 di luglio. In una settimana le visite mediche ne chiariranno la forma fisica. Eh sì, indubbiamente nel corso dei prossimi giorni verranno svolte le visite di idoneità, verrà rilasciata l'idoneità sportiva a tutti i calciatori come ogni anno, e anche a Ken dovrà essere data. La speranza è che abbia sostanzialmente risolto tutti i problemi, tutte le magagne che lo hanno condizionato nel corso dell'ultima stagione. L'altro pezzo a cura di Alessandro Di Nardo è dedicato all'arrivo di Vieri a Firenze, molto felice di essere qui, anche se in realtà non l'ha nemmeno detto, proprio giusto una battuta, ma insomma non mi risulta abbia detto più di questo. Ieri ha fatto le visite mediche prima al Viola Park e poi a Villa Donatello, a Sesto Fiorentino, e poi oggi firmerà il suo contratto con la Fiorentina. Tra l'altro fatemi evidenziare una cosa che mi sono permesso di scrivere anche nel mio editoriale notturno su firenzeviola.it. È già la seconda volta che lo cito, il mio editoriale, quindi andatelo a leggere, per carità, datemi qualche click, no, a parte le battute. Però ho evidenziato una cosa che ora in questa fotografia non si vede. Però ieri alle visite mediche di Vieri, quindi non solo dove ci sono i giornalisti che vedete erano alle spalle del calciatore, ma davanti a Vieri era presente anche il medico della Fiorentina, il responsabile sanitario, il dottor Luca Pengue. Ecco, guardate, grazie allo splendido lavoro di Sara Mastrosimone stiamo vedendo le immagini di Vieri. Il dottor Pengue è quel signore dalla testa calva che esce dalla macchina e chiaramente viene seguito da Vieri. Ecco, mi facevano notare persone fidate, fonti molto attendibili, che è insolito vedere a giugno il dottor Pengue alle visite mediche di un giocatore. Normalmente lui si presentava a Firenze soltanto a luglio, quando poi inizia il ritiro e naturalmente poi tutta la trafila delle visite mediche degli altri calciatori, magari quelli che arrivano più tardi. Mi è stato fatto notare che era insolita la sua presenza alle visite mediche di ieri, o almeno la presenza per le visite mediche di un giocatore che arriva a giugno, ma come mi sono permesso di scrivere, i cambiamenti, le rivoluzioni, la musica cambia, la rivoluzione avviene anche dalle piccole cose. Da quello che sappiamo, il dottor Pengo era in ferie, è stato richiamato dalla società a Firenze, mi risulta fosse in montagna con i figli, proprio per fare assistere alle visite mediche del primo acquisto della serie. Sei il capo dell'area medica? Sei una figura importante? Hai un ruolo di rappresentanza? Bene, allora le visite mediche non ci mandiamo il simpaticissimo dottor Giovanni Serni, che ha fatto sempre le visite mediche in questi anni di giugno, ma ci va il capo del personale medico e quindi il titolare. Quindi questo è, direi, un piccolo grande cambiamento e anche un avviso ai naviganti, secondo me, questo tanto per essere chiari. Bene, e altri pezzi che poi troviamo sul Corriere dello Sport dedicati alla Fiorentina, eccoli qua, taglio basso. Solomon rientra al Tottenham, Coleoscio in pole position, ma su Solomon non è detta l'ultima parola, questo dobbiamo sempre ribadirlo. E poi sulla questione Mandragora e le malefatte evidentemente dell'Udinese, non c'entra niente la Fiorentina, sono stati chiesti 2 anni di reclusione per i vertici dell'Udinese per chiaramente una dichiarazione fraudolenta ed evasione all'IRES sul valore appunto del cartellino di Rolando Mandragora. E andiamo avanti con la rassegna stampa, andiamo anche su Tutto Sport, così poi chiudiamo il giro dei giornali nazionali e possiamo iniziare ad ascoltare i vostri messaggi o a leggerli. Pagina 23 di Tutto Sport, eccola qui, Fiorentina, ecco il talento Vieri, con l'immagine del giocatore ieri al Viola Park, pagato 15 milioni dal gremio, la presentazione avverrà nel corso del ritiro del Viola Park, quindi direi dal 10 in poi ogni giorno può essere buono per la conferenza stampa di presentazione di questo mastodontico difensore centrale che la Fiorentina ha pagato tanti soldi. Poi si parla anche di mercato, naturalmente su Tutto Sport si parla di Belgali per quanto riguarda la fascia destra, di Tavares per quanto riguarda sempre il ruolo dei terzini, di Cancellieri per quanto riguarda l'attacco e di Solomon e Coleoscio per ciò che riguarda appunto gli esterni offensivi. Si sta invece sbloccando, continua Tutto Sport, il ritorno di Lucas Beltrán al River, una cessione da 7 milioni che darebbe un po' di ossigeno alle casse viola, anche se di esuberi paratici ne ha da piazzare ancora tanti, e questa è una lettura ampiamente corretta. Allora, io farei così, Sara, vado in reclam anche in questo caso, sono le 8 praticamente, le 7 e 58 minuti, vi ricordo che avete a disposizione totale sia il numero fisso 055 77 111 71 che il numero di WhatsApp scritti o audio 348 75 13 933 per rispondere alla domanda del giorno, che è quella dedicata a Moise Kean. Da oggi fino al 15 di luglio la clausola rescissoria è in vigore. Chiedo a voi se pensate, temete che qualcuno possa venire e comprare Kean di punto in bianco, oppure se lo sperate magari, visto che la scorsa stagione è stata decisamente modesta, e allora magari avete la speranza che qualcuno veramente venga e magari inebriato dai fumi di qualcosa spenda 60 milioni e passa 62 per prendersi il centravanti viola e quindi dare alla Fiorentina tra l'altro un bel po' di risorse economiche per investire su altri giocatori. Fatemi sapere, mi raccomando, abbiamo già ricevuto un sacco di telefonate, ne voglio ricevere altrettante, mi raccomando gli audio continuate a mandarceli 348 75 13 933, non troppo lunghi per favore. Sara, linea a te in regia, ancora qualche istante di pubblicità e poi torniamo per la seconda ora di Buongiorno Firenze. A tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
2: E sono in nacchero, fai bucamare, randestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C ogni volta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
3: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione. Iran e Oman lavorano a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz, nonostante obiezioni degli Stati Uniti. A rivelarlo, citando un funzionario iraniano e quattro diplomatici a conoscenza della questione, è il New York Times, che sottolinea come la decisione di attaccare l'Iran il 28 febbraio abbia prodotto cambiamenti di vasta portata e inaspettati in Medio Oriente. Prima della guerra, infatti, lo stretto di Hormuz era una rotta marittima internazionale che le navi percorrevano liberamente.
6: La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli USA e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stata proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump in un post su Truth sottolinea che lo ius soli è un per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge.
5: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
6: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
5: Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un cinquantenne del Brindisino accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna residente in provincia di Bari. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole, riferisce il legale della donna, un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. In un episodio addirittura sarebbe arrivato a farle 79 telefonate in una sola serata.
6: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
9: Dario Baldi.
8: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: Bene, bentornati, 8 e 5 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze, con Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in cabina di regia e tutti i vostri pensieri scritti e vocali che stanno arrivando al 348-7513-933. In questa seconda ora prometto di dare molto spazio a voi, perché nella prima, per carità, nella prima abbiamo avuto un sacco di telefonate, quindi ci mancherebbe altro che non vi ho dato spazio, però magari ho trascurato un po' i messaggi, poi abbiamo guardato un po' i giornali, quello che scrivono. Non ci sono sostanziali novità, se non il nuovo nome lanciato dalla Gazzetta dello Sport per gli esterni viola, per la difesa in particolar modo, per il terzino sinistro, Joaquín Oso, classe 2003 del Siviglia, spagnolo con origini argentine, che potrebbe fare al caso dei viola, a una cifra peraltro non altissima, tra i 5 e i 10 milioni di euro. Ma tema del giorno è quello dedicato a Moise Kean. Da oggi fino al 15 di luglio vale la clausola rescissoria da 62 milioni per acquistarlo, e quindi vi ho chiesto, cari ascoltatori, se avete il timore, la paura che qualcuno possa venire a portar via Kean dalla Fiorentina, oppure la speranza che ciò accada, perché io vedo già molti messaggi, ce ne sono tantissimi che sono arrivati di messaggi, e vedo che tanti non la pensano così, anzi sperano che ciò accada, o addirittura non hanno minimamente paura che ciò possa accadere. Ecco, quindi vi chiedo cosa pensate sull'argomento. Per interagire con noi, il numero fisso per chiamare in diretta al telefono è 055 77 111 71. Per mandare i vostri WhatsApp vocali e scritti, mi raccomando, io i vocali li gradisco sempre, 348 75 13 933. Sara, mandiamo un po' di audio, cominciamo con le note che ci sono già arrivate, e poi abbiamo veramente tanti tanti messaggi scritti che voglio iniziare a leggere, e quindi partiamo con la raffica di vocali, grazie.
1: Buongiorno Andrea, secondo me se Kean porta su 50 milioni d'euro, per me può andare via. Con 50 milioni d'euro tu lo prendi anche molto, ma molto meglio di lui. Lorenzo Aglia.
2: Ciao, sono Andrea da Forlì. Ma io, prima di dire se sono meno timoroso sul discorso della clausola rescissoria, avrei piacere di sapere se si sa qualcosa sull'apparato scheletrico di Kean. Perché è finito tutto apparentemente a vino e tallucci, nessuno sa più nulla e basta. Qualcuno ci sa dire qualcosa di più? Perché questa tibia che permette al giocatore di giocare in nazionale, di fare gol, correre come un pazzo, poi evitare di giocare 6, 7, 8 partite a Firenze, mi ha alquanto indispettito.
3: Andrea, buongiorno. Forse ti scordi una cosa: il primo Paradè a Firenze aveva accanto un certo Masia.
0: Sì, sì, l'ho detto.
3: Che
0: l'ho
3: a quei tempi era tanta roba per lo scouting, per trovare giovani, per averci l'occhio per chi giocava a pallone. Ciao Andrea.
4: Buongiorno Andrea. A me non è preso il colpo di sole quando ho letto di Bregalo, ma è un colpo proprio. Comunque mi hai risollevato sull'editoriale che io ho letto quando hai scritto di Solomon, che c'è qualche speranza, mi hai dato un pochettino di incoraggiamento. Ora però questi nomi di Bregalo, in primis, chi è che l'ha? Se è vero, io spero di no, io aspetto sempre, non penso che Paradici abbia pensato a Bregalo, altrimenti, però sai, io sono come San Tommaso, aspetto, attendo e poi vedremo la formazione, l'Alter da Roma.
0: Bene, bene, grazie, grazie davvero per questi audio, ce ne sono altri, stanno anche arrivando proprio in questi istanti, ma li mandiamo più tardi, perché ci sono almeno una quarantina di messaggi scritti che ancora non ho nemmeno iniziato a leggere, anche se devo dire che molti sono dello stesso tenore, quindi cercherò di raggrupparli in modo rapido per leggerli tutti. Sì, sì, no, di Masià ho detto, magari non l'ho detto subito, ma è ovvio che il lavoro di Masià nel triennio magico con Vincenzo Montella in panchina 2012-2015, se non mi sbaglio, è stato un triennio straordinario, perché insomma Edoardo Massià è stata una figura centrale, no, in quella costruzione della Fiorentina. Borja Valero, Gonzalo Rodriguez, Mati Fernandez erano tutti suoi giocatori. Paradè sicuramente ci ha messo il suo nel comprare per esempio Pizarro, nel portare a Firenze Aquilani, che sono tutti giocatori che lui conosceva bene dai tempi della Roma. Luca Toni, che fece le fortune della Fiorentina. Quella Fiorentina là era fantastica. Insomma, Mario Gomez fu un flop, francamente, però quando arrivò c'erano 30.000 persone al Franchi e quindi purtroppo si è rivelato un flop, ma di per sé arrivava da una squadra campione d'Europa, il Bayern Monaco, aveva vinto la Champions League poche settimane prima, quindi insomma ha fatto anche lì i suoi errori, ma quella Fiorentina lì giocava un calcio meraviglioso e arrivò quarta in classifica per 3 anni di fila, quarto posto che purtroppo in quel momento non valeva la Champions. Quindi va bene, allora un po' di messaggi. Allora, e dunque ripartiamo da Antonio, no, ancora prima da Andrea Scandicci. Buongiorno Andrea, quest'anno invece di avere soldi per fare la Conference League gli diamo noi i soldi alla UEFA, io glieli farei pagare a Gotine, è chiaramente Pradè. E poi Bastoni, che gioca in nazionale, avrà fatto finta come in campo contro Kalulu e con questa ragazzina è rimasta in piedi. Ora, sulla questione Bastoni non ne ho parlato, come anche l'altro giorno su Ruggeri non ho voluto, quello che ha fatto Bastoni è 100.000 volte più grave, ecco, no, voglio essere chiaro, perché un conto è Bastoni che ha dei fetish sessuali particolari, ma ecco, non ha fatto niente di Bastoni apparentemente è stato accusato di una cosa molto molto più grave, devono essere fatte tutte le dovute verifiche, ma è stato indagato per prostituzione minorile, sarebbe andato con una 17enne nel 2020, quindi nel 2020 questa ragazza aveva 17 anni e lui ne aveva 21, se non mi sbaglio, quindi è una cosa, anche se lui ha negato, lei ha negato, ma ci sono delle intercettazioni che pare diano seguito a questa cosa, ma noi facciamo cronaca, leggiamo quello che scrivono le agenzie, ci fermiamo a quello che scrivono le agenzie e non diamo giudizi morali su nessuno, ecco, così come non ci siamo permessi di darli ieri su Ruggeri, che tra l'altro, ripeto, ha fatto una cosa molto più lieve rispetto a questa eventualmente, ma queste questioni teniamole fuori e parliamo di Fiorentina. Lorenzo Torregalli, paura, io direi speranza, magari qualcuno ci cascasse per 62 milioni, ecco, vedete, qualcuno dice anche questo. Antonio dice la stessa cosa, ma magari venisse qualcuno con 60 milioni, Kane non ripeterà più la buona stagione di 2 anni fa. Ale scrive: ho più paura della gatta nuda. Ah, questo modo di dire non lo sentivo da tantissimi anni. Che ta paura della gatta nuda, si diceva un tempo. Non so se sarà Mastro Simone, queste cose non le sa perché è di origine lucana, se non mi sbaglio, e quindi magari un po' il fiorentino lo sta imparando, però la gatta nuda effettivamente, guarda, lo sentivo dire da quando ero bambino, bravo Ale. E con 62 milioni gli si porta anche i pali portanti della copertura della curva Fiesole, benissimo. E Dido scrive una cosa che secondo me è molto vera: su Ken possiamo dormire tranquilli, non lo cercherà nessuno ora che c'è la clausola e non lo cercherà nessuno dopo, e io la penso così, cioè anche secondo me dopo il 16 di luglio, il 15 di luglio nessuno lo verrà a cercare, cioè, o a meno che faccia un'offerta alla Fiorentina irrisoria e la Fiorentina ci casca, ma non credo sinceramente. E Ale Scandici: il prezzo lo fa il mercato, non le clausole, che possono sempre essere aggirate. Paura che vada via? Sì, credo che Ken esploda nuovamente il prossimo anno. E poi Simone da Montevarchi: no, perché nessuno pagherà la clausola, e se lo venderanno lo faranno dopo il 15 luglio. Claudio: no, se dovremo perderlo lo perderemo, ma non credo che Paratici abbia tanta voglia di venderlo, nel caso un po' di milioni faranno comodo. Il Gladiatore scrive: no. Poi al Casentino: la verità è che Rocco, seppur in buona fede, non ha saputo organizzare la società, che con la dipartita di Barone è caduta nel degenero totale. Gianmarco scrive: che ciofeca, a proposito di Vieri, no, ora Vieri ciofeca, ora non esageriamo. Mary, dei più scuri. Mary scrive che è molto contenta che sia arrivato Vieri. Poi abbiamo Maurizio, magari ce li destro tutti questi soldi. Tommaso scrive: me la faccio addosso, guarda, a proposito di Ken e della possibilità che se ne possa andare. Giovanni scrive un po' volgarmente: ma chi lo considera, ecco, detto in italiano meno volgare. Duccio da Firenze, bravissimo, ha perfettamente ragione l'ascoltatore, cioè Michele se non mi sbaglio, questo a Dodò non viene mai riconosciuto e anche quest'anno ha recuperato in 5 giorni per esserci contro il Crystal Palace. Garfagnana Viola: per me chi è contento che vada via Ken è dal ricovero immediato. Paolo dall'Isolotto: buongiorno, nessuno pagherà la clausola, è troppo alta per lui, forse dopo qualcuno lo cercherà, credo solo il campionato turco. Antonio da Novoli: non credo che qualcuno lo compri al prezzo stabilito. Chimo da Trecella: no, anzi aspettiamo che qualcuno, che qualche squadra li spenda. Enrico: Ken va venduto per ragioni strategiche e finanziarie. Paura di cosa? Si domanda Enrico. Come per Gosens o De Gea, paura di cosa? I disastri di Pradè, sui quali andrebbe aperta un'indagine. Quelli dovevano far paura invece di sostenerlo come ha fatto una parte della stampa, solo perché aveva l'abitudine di spifferare qualcosa negli orecchi di qualcuno che ancora parla o scrive come un vate. Rialti, quanto manchi. Allora Enrico dice una cosa reale, cioè che Pradè parlava di più con i giornalisti, questo è vero, rispetto a Paratici, che personalmente, ve lo dico subito, a me non mi ha mai nemmeno risposto al telefono, ma lo capisco, cioè io, poi per carità, se devo parlare di Paratici o delle cose che fa Paratici, riesco comunque ad arrivare ad alcune informazioni tramite altre fonti, quindi non è che vado nel muro e basta, ma è indubbio che Paratici, questo è vero, non risponda molto, anzi non risponda quasi a nessuno al telefono. Se non in confugacissime risposte come falso, vero, non vero, ma questo lo fanno tutti i direttori sportivi, a me personalmente non mi ha mai risposto, quindi su questo possiamo stare tranquilli, ma non per questo io gli voglio male o lo giudico male, ecco, non sono così tarato mentalmente da giudicare una persona sul fatto se mi risponde o meno al telefono, personalmente no, ecco. E sul fatto che i colleghi giudicassero bene per adesso solo perché rispondeva, non lo so, ognuno deve avere la coscienza a posto. Io personalmente non l'ho mai fatto, poi se qualcuno l'ha fatto, io ti posso dire che difendo e difenderò sempre Pantaleo Corvino da delle accuse assurde che gli sono state fatte, perché se la Fiorentina in questi anni ha avuto delle plusvalenze e ha guadagnato dei soldi, l'ha fatto grazie alle plusvalenze dei giocatori di Corvino, che poi

0: Gianni da Firenze, buongiorno Andrea. Allora, prima mi scrive: no, non ho paura, dispiace per il valore tecnico del giocatore, non per l'uomo, non mi strappo i capelli. Vorrebbe dire che arrivano dei soldi che in mano a Paratici, che in mano a Paratici potrebbero essere investiti in modo interessante. E poi mi aggiunge che in virtù del mio lavoro sul settore giovanile viola chiedo a me se è possibile vedere Amatucci con la maglia viola o c'è il rischio di perderlo a fine anno. Io credo che non ci sia la possibilità di vederlo, ma nemmeno per tutti gli altri giovani. Allora, i vari Rubino, Caprini, Martinelli verranno mandati in prestito ancora una volta, mentre gli ex Primavera, quindi Amatucci e quindi Bianco, ieri abbiamo mandato un'intervista al procuratore che era veramente incavolato nero, ecco, secondo me loro verranno venduti a titolo definitivo perché difficilmente verrà rinnovato il prestito, ecco, quindi io credo che andrà così la situazione. Va bene, poi c'è Carla che ci manda una bella immagine, una serie di immagini, benvenuto luglio. Sono immagini fatte chiaramente con l'intelligenza artificiale. Si parte per un nuovo mese, buon primo luglio, grazie cara Carla. Roberto, non oso pensare, oso scritto in maiuscolo come il giocatore del Siviglia, ma chi te li dà 62 milioni per questo per questo giocatore? Non voglio utilizzare parole eccessive su Ken. Per questo giocatore, scrive Francesco da Firenze. Alessandro, no, la vera paura non è che vendano Ken, ma che restino i commisso. Il messaggio di Alessandro contro commisso anche oggi è arrivato, quindi puntuale come sempre alle 8:21. Mentre intanto Sara, puoi collegarti con il nostro ospite. Lorenzo, no, se rimane bene, se va via con quei soldi si piglia uno altrettanto valido. E poi vado da Fabrizio da Pratolino: se lo comprano a 62 milioni si fa un affare, se rimane convinto si fa un affare ugualmente. Io sono tranquillo, molto molto molto bene, grazie anche a questi messaggi. Sono arrivati tutti insieme i messaggi audio che attendevo, ce ne sono una valanga, li manderemo direi dopo la pausa delle 8:30 che incombe. Ma prima di ogni altra cosa, e quindi prima di proseguire con la lettura dei messaggi e l'ascolto dei vocali, fatemi dare il buongiorno e ben trovato a un amico che normalmente sentiamo il venerdì, ma oggi abbiamo anticipato al mercoledì, che è Luca Frati. Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
0: Allora, la domanda è questa: da oggi parte il periodo, no, nel quale si può comprare Ken a 62 milioni con la clausola rescissoria. Ma tu pensi che qualcuno si presenterà? Hai paura che ciò accada? Oppure la speranza che ciò accada perché magari lo vuoi vendere?
1: Io penso che 60 milioni siano molti. Certamente l'anno scorso c'era un grande timore, come ti ricorderai bene,
0: sì,
1: che Ken potesse andare dopo la stagione pazzesca. Quest'anno è andato maluccio, diciamo, poi ha avuto problemi fisici, non sappiamo quanto, anche un po' alla fine un po' anche aggravati, un po' adatte per non giocare le ultime partite, ma la salvezza era sicura. Secondo me lì c'è stato un accordo fra lui e la società per non giocare più, evitare ricadute. Però voglio dire, 60 milioni mi sembrano tanti. Da quello che leggo dai vostri pezzi, dai vostri editoriali, da quello che si legge un po' sui giornali, credo che la Fiorentina, se arriva l'offerta, insomma, ci pensi un po', perché leggevo stamattina i vostri editoriali, il tuo, quello di Lorenzo, mi sembra effettivamente questo acquisto di questo giocatore brasiliano abbia un po' cambiato quello che si percepiva, no?
0: Sì.
1: La Fiorentina compra a prescindere dalle cessioni.
0: Sì.
1: Quindi
0: compra già, Luca compra anche con una cifra importante.
1: Appunto, è un difensore quando tutti si aspettavano forse un centrocampista, no?
0: Sì.
1: Quindi vuol dire che evidentemente nei colloqui americani Paratici e Ferrari hanno avuto l'ok a comprare comunque anche prima di vendere, quindi questo inverte un po' le percezioni di tutti, no? Detto questo, però, insomma, abbiamo visto che è arrivata la multa per aver sforato, la multa dell'UEFA, no? Sì. Per aver sforato il rapporto.

0: fatto quei rapporti di fair play, insomma c'ha troppi giocatori della Fiorentina, dai.
1: Sì, sì.
0: Bisogna che li venda, e venda soprattutto quelli che possono portare un po' di soldi o che costano troppo sotto il profilo degli ingaggi, quindi insomma, però il fatto che si possa appunto comprare senza dover vendere è già un indizio interessante. E detto questo, tornando a Ken, non so, Ken è un buonissimo giocatore, però c'ha la voglia di rimanere volentieri alla Fiorentina, oppure sarà tentato eventualmente da avventure in squadre che fanno magari le coppe, c'è di mezzo la nazionale, non sappiamo. Già vedevo l'altro giorno un campettino dove invece di Ken titolare nella futura Italia c'è Pio Esposito, quindi credo che lui questa cosa qui l'avverta, cioè
1: sì,
0: che
1: sì, è vero,
0: potrebbe perdersi il posto in nazionale, non sappiamo neanche che sarà il commissario tecnico, però come dire, Ken ha bisogno di giocare in una squadra forte, giocare con regolarità e fare un po' di gol, certo quello tocca a lui, non è che tocca alla squadra, tocca a lui fare un po' di gol, se no tutto quello che aveva costruito lo perde, ecco, quindi io penso che la possibilità che lui vada via, non ai 62, ma c'è secondo me, c'è.
1: E che ti aspetti adesso sul mercato? Dove ti aspetti, Luca, in particolare il prossimo acquisto? Perché insomma la rosa è chiaramente da cambiare, non so in che misura, ma è da cambiare. Dove ti aspetti il prossimo acquisto?
0: Ma sai, Paratici non dice nulla, colpi a sorpresa, perché questo Vieri,
1: anche perché leggevo in un'intervista che lui ha fatto e che i genitori l'hanno voluto chiamare così in onore di Bobo Vieri. E quindi
0: no, che lui abbia la grande occasione è chiaro che è così, cioè vediamo, ora probabilmente loro hanno già delle idee sulla difesa, l'acquisto di questo giocatore mi sembra preludere alla cessione di uno degli altri che potrebbe essere Pongracic forse o Comunque,
1: sì,
0: non so.
1: Sì, sì.
0: Dopodiché che Tosved, lì, quello del Sassuolo, certamente uno gli piacerà a grosso, e centrocampo va un po' aggiustato, perché leggeva anche Antonioni in duro, però finora Andura ha fatto granché, via, dobbiamo essere sinceri,
1: sì, sì.
0: Io tutte queste lodi enormi Andura, sì è un buon giocatore, però non mi pare decisivo, cioè ci vuole Andura, ci vuole Fagioli, poi Fagioli resta, leggevo, non mi ricordo se sul pezzo tuo o di Lorenzo Marucci, che anche in due Fagioli, uno e se le arriva l'offerta e lo danno via.
1: Ma in generale per tutti, guarda, io credo che nessuno in questo momento sia incedibile, Luca, cioè se veramente arriva una...
0: No, Andrea, se smonti tutto, poi dopo diventa anche difficile per Grosso, no? Se li smonti proprio tutto e li cambi la difesa e li fai il centrocampo, vendi Ken, cioè poi alla fine, cioè, anche dal punto di vista, penso, della conoscenza con i compagni, no? Certi tipi di punti di riferimento penso andrebbero mantenuti, insomma io Fagioli se fosse possibile lo terrei, ecco il fatto, torniamo all'inizio, che abbiano speso senza battere ciglio 15-16 milioni per un difensore e con tutti questi giocatori sul groppone, si dice a Firenze, che anche Gudmundsson non mi sembra di difficile collocazione, Piccoli è un altro che forse andrà in prestito, e quindi la prospettiva che qualche pezzo grosso possa andare via alla fine ci sta, no? Tu pigli magari 30 milioni per Piccoli, ne pigli altri 30 o 35 per Ken, ne pigli un po' per Gudmundsson, l'hai aggiustato, no? L'hai rimesso in pace, quindi secondo me è difficilissimo fare previsioni, non sappiamo nulla, e lui agisce nell'ombra. Paratici, ho visto che sta comprando dei giovani interessanti,
1: sì, 2010, ecco. sì
0: e quelli insomma sono, come dire, come diceva Corvino, le pianticelle, me le chiamavo,
1: sì le pianticelle, sì, sì.
0: Cioè quelle lì sono pianticelle, insomma ora per ora sono investimenti diciamo non sopportabili, che però ti danno poi un risultato tra un po', cioè sono i Vlahovic e compagnia cantante, quelli che poi sono diventati giocatori miliardari, Chiesa o insomma quelli che conosciamo tutti.
1: Sì, sì.
0: Quindi, insomma, mi sembrano mosse interessanti, non? Questo fatto che lui agisca in maniera così riservata certamente non aiuta neanche noi, insomma, chi deve farsi un'idea, no? Si va un po' sia a caso. Certo, mi sembra tra una decina di giorni c'è la presentazione di Grosso dell'inizio della stagione, e forse un qualcosa ce lo possiamo aspettare anche in uscita. Può diventare notizia pure il fatto e pigliano, che ne so, 15 milioni per Goodmanson,
1: sì,
0: ecco, per
1: sì,
0: dire.
1: Sì.
0: Anche perché ce ne alcuni, credo che abbiano, alcuni dell'anno scorso, abbiano poca speranza di rimanere con un posto fisso, un posto importante, quindi forse saranno loro stessi a chiedere di essere ceduti, no?
1: Sì, può darsi. Luca, ti ringrazio per il tuo pensiero. Aspetta, e buon mercoledì.
0: E quando hai bisogno ci sono. Buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao, ciao.
1: Grazie davvero a Luca Frati, al suo punto di vista. Allora, sono le 8:30, mi devo fermare. Ultima fascia pubblicitaria, rientro. Abbiamo una rafficona immensa di vocali e tantissimi messaggi scritti ancora da leggere. Quindi, Sara, linea a te in regia, e poi tra poco torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci. Dal 1976 la passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
6: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
7: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini, ripara l'irreparabile!
8: Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
9: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.

0: finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Bene, bene, bene, bentornati, bentornati, ore 8:36 minuti, abbiamo ancora 20 minuti scarsi, direi, per concludere questa bella trasmissione di stamattina su Radio Firenze Viola. Voglio sapere un po' che cosa pensate sulla questione Ken, quindi su questa clausola rescissoria dedicata al giocatore, che parte oggi e durerà ancora una quindicina di giorni, e quindi voglio sapere un po' che cosa pensate sull'argomento. 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per entrare invece in diretta con noi telefonicamente. L'avete fatto in tantissimi stamattina, e quindi fa molto molto piacere che mi abbiate dato il vostro sostegno a livello di opinione. Allora, leggo un po' di messaggi, poi a breve avremo il caffè nero bollente con Luca Calamai, che magari posticipiamo di qualche minuto stamattina. Alessandro da Pistoia, buongiorno. Penso che nessuno si presenterà per acquistare Ken a quella cifra, specialmente dopo questa annata. Inoltre, tra forma fisica e atteggiamenti, è un'incognita. Paura di che, si domanda il buon Giovanni da Siena. Antonio, assolutamente no. E chi la paga? Nicola da San Giovanni, paura no, ma se lui va via ci tocca uno peggiore, ve lo dico. Questo è un rischio, come sempre non è tanto chi parte ma chi viene, ecco, chi viene al posto di, questo è sempre importante. Violiuk, scusa Andrea, ma senza che giornalisticamente si faccia chiarezza sulla sua tibia, chi vuoi che lo compri? Allora, questo è vero, bisogna anche dire una cosa, che un giocatore per essere acquistato gli si deve far superare le visite mediche, quindi qualsiasi club che lo voglia gli dice, come in qualsiasi trattativa, l'accordo avviene previo superamento delle visite mediche, e quindi se lo vuole, che ne so, il Real Madrid, faccio un esempio a caso, il Real Madrid gli fa fare delle belle visite mediche da due o tre specialisti, lo valuta a cima a fondo e poi valuta se è idoneo o meno. Ecco, io, questo avviene sempre, quindi chi lo vuole perché è forte, e prima però di prenderlo lo visita, come è normale che sia. Castrovilli, vi ricordate Castrovilli? 3 anni fa doveva andare in Inghilterra, mi sembra al Bournemouth, se non mi ricordo male, ora non mi ricordo il club in questione, però alla fine non andò perché non superò le visite mediche. È molto molto facile la situazione, sembrava già sancito il suo addio, quindi questo è quanto. Va bene, allora mi fermo un attimo con la lettura dei vostri messaggi, a breve riprenderò anche grazie agli audio che sono già arrivati, perché sono le ore 8:39 ed è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
8: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
7: Insieme ovviamente a Luca Calamai. Luca, buongiorno, ben trovato.
9: Ciao Andrea, buongiorno. È chiaro che la multa dell'UEFA è un qualcosa che non può scivolare così senza una riflessione. Non è un qualcosa di drammatico, per carità, è una cifra importante, ma è una cifra che all'interno di un budget di una società di calcio come la Fiorentina non incide in maniera determinante, ma devo dire che incide più da un punto di vista, vorrei dire, quasi psicologico, perché la Fiorentina è stata indicata nella gestione commisso come un modello di potenza economica, sempre in equilibrio con i conti, sempre senza debiti, senza, insomma, tutto quello che poi fa parte invece di un repertorio che coinvolge tanti club. Ecco, oggi questa diventa una macchia che completa, semmai ce ne fosse bisogno, il fallimento dell'estate scorsa nella costruzione e nella gestione di questa squadra, e devo dire un altro sgradevole regalo che la vecchia gestione consegna a Paracci. Paracci alle spalle larghe supererà anche questo.
7: Grazie davvero Luca, buona giornata. Grazie davvero a Luca Calamai, che risentiremo nel corso della giornata con Palla al Centro, che tornerà a partire dalle ore 2, ieri puntata straordinaria, insomma abbiamo avuto in studio per oltre mezz'ora Giancarlo Antonioni, quindi insomma direi che siamo stati sufficientemente benedetti dalla presenza dell'unico 10, del quale peraltro Luca Calamai ha vergato l'autobiografia, quindi insomma è stato veramente un giorno sì di promozione da un punto di vista editoriale, ma anche di tuffo nel passato e di valutazioni per quanto riguarda i temi di attualità di Casa Fiorentina da parte del capitano, dell'icona della bandiera viola. Allora, breve riparto con la lettura dei messaggi, l'ascolto dei vocali, prima però un'altra telefonata che è quella di Nicola. Buongiorno, ben trovato Nicola.
10: Ciao carissimo, senti, volevo condividere con te un'opinione. Nel senso che tu segui tantissimo la primavera, no?
7: Sì.
10: Braschi ha fatto un ottimo campionato. Io penso che allo stato attuale, per tutte le situazioni che sono state già delineate durante questa trasmissione, è molto difficile che Ken possa essere ceduto, perché non ci sono le condizioni ideali. Secondo me la scelta vincente potrebbe essere una cessione di piccoli, e pare su diversi, diciamo, canali che la Lazio con Gattuso sia molto interessata, perché Gattuso quando lo fece andare in nazionale insieme a Ken lo valutò positivamente, e loro hanno bisogno di un attaccante, quindi è ovvio che piccoli un altro anno a fare la riserva di Ken non ci sta, e comunque il capitale potrebbe essere svalutato, e rilanciare in prima squadra Braschi, perché a quel punto, non giocando nelle coppe, un ragazzo giovane che ha già dimostrato di essere molto valido e prestante fisicamente, può dare un grosso contributo e può essere, anche grazie alla valorizzazione che Grosso potrebbe fare, un'opportunità per avere poi un attaccante della nostra primavera che viene, diciamo, lanciato in prima squadra e può rappresentare il futuro della Fiorentina. Volevo sapere da parte tua, visto che Braschi, insomma, tu sei un grande estimatore di tutti i giocatori della primavera, la segui sempre, se poteva essere secondo te una strategia giusta questa, perché allo stato attuale io Ken lo vedo molto molto difficile da piazzare, anche perché le principali squadre che si stanno muovendo hanno già, tipo il Milan, il Napoli e tutto il resto, hanno già individuato altri giocatori, e poi dopo i mondiali sicuramente qualche giocatore bravo dei mondiali, parlo degli attaccanti, verrà preso in considerazione, non certo il nostro Ken.
7: Grazie,
10: saluto Nicola. E aspetto la tua opinione. Ciao, ciao.
7: Grazie, io Braschi lo stimo molto, come direbbe Pina Fantozzi al marito, ti stimo moltissimo. Diciamo che quello che ci ha fatto vedere quest'anno è stato veramente un saggio di grande livello, perché onestamente ha fatto una maturazione notevole nel suo ultimo anno di primavera. Io sono convinto che lui verrà portato in ritiro e verrà valutato da Grosso. Lui ha del mercato, mi sembra che il Vicenza in particolar modo lo volesse, però ecco, prima di essere mandato a giocare verrà sicuramente valutato dalla prima squadra. Quello che mi domando, perché più di un addetto ai lavori me lo ha sottoposto come tema, è che se lui sia veramente una prima punta, perché più di un agente, di un ex giocatore mi ha detto, ma è un buonissimo giocatore, ma forse più bravo da seconda punta che da prima, per cui io credo che questo ritiro che farà con Grosso sarà utile anche per capire questo. Ora Grosso con le seconde punte non gioca perché fa il 4-3-3, però è sicuramente un giocatore da valorizzare, questo è poco ma sicuro. Ti dico anche una cosa, però, Nicola, che se lui deve rimanere e fare la muffa in panchina come ha fatto Quadio per tutto l'anno, e allora no, non ci siamo. Tu devi riuscire, non è facile, lo so, ma devi provarci a trovare una squadra che faccia come, che ne so, Fortini 2 anni fa alla Juve Stabia, che gli garantisca tante partite e lo faccia giocare. Ecco, questo mi pare il punto di partenza. Non sarà facile, però devi poter trovare una realtà a cui appoggiarti e impostare un discorso di collaborazione di questo tipo. Va bene, allora un po' di vocali, dai, ce ne sono tantissimi, radunati tutti dalla nostra Sara. Vai pure con una rafficona, Sara, grazie.
11: Dottor Andrea, l'anno scorso ti dissi che ero terrorizzato dal fatto che cedesse all'offerta dell'Al Hilal e quindi se ne andasse per i 40-45 milioni di euro a cui corrispondeva la clausola. Quest'anno ti devo dire che forse anche per meno, ci sarebbe da fare un'attenta riflessione, purché si abbia poi le idee chiare con chi sostituirlo, perché anche questo non è facile, gli attaccanti costano e quindi sarebbe un'impresa ardua. Per cui ti dico, boh, quest'anno che vada o che resti, per me andrebbe bene sempre che si trovi un sostituto adeguato. Riccardo dallo
12: buongiorno Scala. Andrea, io ho il timore che Ken resti, ma mia perché ce l'ho con Ken o perché penso che Ken sia scarso, semplicemente perché quando si riparte da una stagione brutta come quella dell'anno scorso, perché è stata brutta, i nomi pesanti è più facile siano un retaggio del passato, un'ancora che ci si porta dietro, più che un riscatto. Quindi per me si fa pulito e il primo andà via adesso è lui.
13: Gli unici che potrebbero fare un'offerta intorno ai 50 milioni secondo me sono gli arabi. Altre prospettive non ne vedo e sinceramente per quelle cifre lo darei via, per me non ho, perché chi va a prendere non saprei, a meno che i pratici insomma non abbia qualche asso nella manica, ma se non si dà una rabbia per una cifra abbastanza cospicua, per il resto non vedo prospettive di mercato, perché Riccardo da Pistoia.
14: Buongiorno a tutto il popolo viola, sono Tosco Sardo. Senti, allora, perché non credo lo venderemo con la clausola, però secondo me se arriva una proposta da 50 milioni tu lo vendi. Ha fatto due o tre cose che non mi sono piaciute, atleticamente è anche forte, è anche uno tra i più forti, ma a livello di attaccamento alla squadra è un pochino di stringere i denti, non mi è piaciuto per niente, sicché se arriva la proposta via. Su Fagioli io l'ho sempre detto, io per me lui è futuro capitano della Fiorentina, ma credo che se arriva un'offerta adeguata la Fiorentina la venderà, e mi dispiace tantissimo, però credo che lì ci si possa far poco. Ciao a tutti, forza Viola.
15: Buongiorno, ma ancora non si è capito, il problema non è mai chi va via, il problema è chi arriva. Simone,
16: io mi associo a Garfagnana Viola, non ho paura se Ken va via, perché sicuramente Paratici troverebbe un profilo alternativo adeguato, però a quei fenomeni che dicono di Ken, della fibbia, quello che dice ha giocato in nazionale, ci credo, l'hanno infiltrato fino all'osso, appunto, gli direi che si meritano il peggio, si meritano Piontek, si meritano Cabral, si meritano piccoli, tenetevi piccoli, fenomeni, tenetevi piccoli.
17: Buongiorno Andrea, Nico da Sesto. 62 milioni di cartellino, 5 netti all'anno, condizioni fisiche precarie perché questo ragazzo non si sa ancora bene di che c'ha, con comportamenti al di fuori del campo non proprio irreprensibili, io dico che facendo la somma di tutto questo il ragazzo resterà ancora per molti anni a Firenze. Un saluto.
18: Andrea, buongiorno. Guarda, a proposito dell'argomento che ti ha tirato fuori oggi, ci dovrebbe essere una riunione straordinaria nel nostro condominio, e la fa proprio perché e si fa la decisione ai voti per vedere di comprare che noi e farlo giocare nei nostri giardini condominiali per levare una grana alla Fiorentina.
19: Buongiorno, ma io prima di dare via Piccoli ci penserei, anche perché non si sa appunto Ken se rimane o no, e non è che a giro ci siano tanti giocatori meglio di Piccoli in quel ruolo. Per quanto riguarda Braschi farei un po' come si sta facendo con Martinelli, cioè provarlo, fargli provare la Serie A. Ora Martinelli credo che vada ad Avellino,
7: sì,
19: e
7: sì,
19: così sì farei anche per Braschi. Ciao.
7: Sì, e provare a fargli provare la Serie A, però se poi vanno in un contesto di una Serie A dove non hanno spazio, cioè banalmente se Braschi va a Lecce, faccio un esempio, no? E Lecce, ragazzi, l'anno prossimo senza Pantaleo Corvino e le sue magie, secondo me è difficile che l'anno prossimo si salvi. Cioè, Pantaleo Corvino è stato un fenomeno per 3 anni e in questa stagione a Lecce, anzi per 3 anni più la promozione, perché poi il primo anno che lui è tornato a Lecce è tornato subito su praticamente, e ora senza di lui potrà essere un problema a Lecce salvarsi. Ma a prescindere da questo, mettiamo che Braschi va a Lecce, una squadra che si deve salvare ha bisogno di giocatori di categoria, giocatori che facciano gol, giocatori importanti. Camarda quest'anno quanto ha giocato a Lecce? Sì, a parte ha avuto degli infortuni, ma Camarda cosa ha fatto a Lecce quest'anno? Camarda è andato in un posto dove non doveva andare. Camarda doveva andare in Serie B o in Serie C. Quindi la mia speranza è che questi calciatori trovino una, per quanto magari un gradino, due gradini sotto le loro potenzialità o le loro aspettative, trovino però un posto dove sostanzialmente esplodere o dare sfoggio delle proprie qualità. Questo mi sembra il minimo indispensabile. Allora, perché sennò se finiscono per fare la panchina è un anno buttato alle ortiche. Allora, un po' di messaggi, gli ultimi, perché poi siamo in chiusura, 2 minuti e chiudiamo. Urbano, sì, ho paura che nessuno venga, ho paura che dovremmo tenercelo e ho paura di fare un'altra annata deludente. Questo è il messaggio simpatico di Urbano. Poi Dennis, aumentano le possibilità che se ne vada? In questo periodo no, secondo me, ecco, dopo il 15 secondo me sì, perché comunque ci possono essere offerte anche più basse di 60 milioni, la Fiorentina le può prendere in considerazione. Checco, io ho fatto il pieno alla mia Opel, se troviamo qualcuno che ci dà 80 milioni tra Fagioli e Ken li porto io a mie spese. Neri da Pistoia, e noi l'abbiamo fischiata per aver perso con il Siviglia 3 volte quarti, un calcio di alta qualità e giocatori di spessore, ma noi si vuole vincere, siamo diventati come i Gobbi, il risultato è tutto, che siamo fiorentini non è più la cosa più importante. Questo è un tema secondo me che dovreste sottoporre all'ottimo Dario Baldi, che sta per arrivare, perché è sempre molto attento alle realtà dei fiorentini, a come i fiorentini interpretano le cose. Allora, Alberto, assurdo criticare il primo acquisto Vieri senza capire nemmeno di che cosa si parla. Questo è un ascoltatore che ce l'ha in particolar modo con l'amico Michele Fratini, che ha criticato l'acquisto di Vieri. Guarda, tutto si può dire a Michele Fratini fuorché non conosca i calciatori. Cioè, Michele Fratini magari ha dato un giudizio che a te non piace, ma Michele Fratini è uno che lo fa di mestiere e sa perfettamente chi è Vieri. Ha dato un giudizio che è di un certo tipo, ci sono altri 20-30 addetti ai lavori che invece pensano che sia un fenomeno, un ottimo calciatore, quindi dipende dai punti di vista, ma sicuramente Michele Fratini, quando noi lo contattiamo, è perché è uno che è competente e sa le cose, quindi ha un punto di vista diverso dagli altri. Lapo da Santa Brigida, bel posto, ci andai una volta alla Sagra del Fritto, possibile, o qualcosa del genere. Ma ti parlo di quando partì Radio Firenze Viola, quindi ti parlo del 2022, credo. 22. Ken a mezzo servizio ha fatto gli stessi gol di tutti i giocatori che escono come sostituti. Se l'alternativa sono Pinamonti, Pellegrini, eccetera, a tenerlo è l'unica soluzione auspicabile. Carmine Cesinese a Viterbo, paura, speranza piuttosto che qualcuno ci liberi di lui, magari assieme a Mandragora. Abbiamo degli altri audio, Sara, vero noi? Sì, mi pare di sì, era arrivato, quindi magari prendilo, quello di Edo. Ah, ok, non lo possiamo mandare, va bene, non lo mandiamo. Massimiliano, l'unica domanda è: guarito, può guarire stabilmente? Poi è uno dei tre attaccanti più forti del campionato e quindi sicuramente quanto di meglio può permettersi la Fiorentina in questa fase senza Europa. Gianmarco da Varese ci manda la maglia del Gremio e aggiunge: considero Vieri una grande operazione, dato che avevo la sua maglia già in possesso precedentemente. Molto molto molto bene. E poi buongiorno Andrea, questo è Babbo Viola. Giovanni da Campi: secondo me il fair play finanziario è la più grossa buffonata che potesse fare la UEFA. Non si smetterà mai di spendere a una squadra piccola, non si permetterà mai di poter spendere a una squadra piccola che però ha il portafoglio pieno, tanto le squadre grosse fanno sempre come gli pare. Poi Brunella da Roma è fiducioso che Ken rimanga. Francesco da Firenze dice: per me può andare. E poi l'ultimo messaggio è quello di Gabriele, che scrive: si bisbiglia che il Como voglio affiancare Luca Frati a Fabregas come consulente. Questa è una battuta divertente di Gabriele. Allora, mi fermo qua e lancio anche un file audio adesso, e quindi saluto gli ultimi amici che non ho potuto leggere. Grazie a tutti voi, grazie a Sara per il lavoro in regia. Adesso mandiamo un breve estratto dell'intervista fatta da Lorenzo Marucci a Rino Foschi, direttore sportivo, che ci parla di Fabio Grosso, che è stato un suo ex calciatore. E poi c'è l'almanacco del centenario e poi parte Dario Baldi con il suo C'è polemica. Da Andrea Giannattasio, buona giornata, buon mercoledì, e il consiglio è quello di rimanere anche in questo lungo luglio molto caldo su Radio Firenze Viola. Buona giornata, ciao.
20: Senti, la Fiorentina che riparte da Grosso, come te la immagini?
21: Grosso è un mio pupillo. Parlate di un altro allenatore che è un altro mio ex giocatore, uno che seguo, uno che ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene, però diventa un campionato difficile quest'anno, però lui a Firenze farà sicuramente, si conferma con l'allenatore che è.
20: Te lo immaginavi da giocatore che potessi fare allenatore?
21: Come carattere, che è normale, no, non molto, perché lui non è cattivo, non è un carattere particolare. Come tecnico, parlarci assieme, come il giocatore che si parlava, eccetera eccetera, sicuramente quando ha cominciato in primavera a fare questo lavoro, che si parlava, ha dimostrato a Frosinone, ha dimostrato che potrebbe avere un futuro importante.
20: Ecco, e per il carattere che ha, per come l'ha descritto, secondo te è giusto per la piazza di Firenze?
21: Firenze è una piazza difficile, molto difficile. Una grande piazza, ma molto difficile. E lui ha un carattere che potrebbe forse andare bene. Sembra che dica una cosa, il suo carattere semplice, che lui non è un esuberante, è uno che risponde alle domande, non è un, potrebbe essere la natura ideale per una piazza come Firenze. E io sono convinto che sia un buon matrimonio quello.
20: Senti, la Fiorentina già.
21: E poi separatici.
20: Certo, separatici, sì. Ci si aspettano grandi cose da lui.
21: No, è bravo Paratici. Sono molto contento che sia andato Paratici e nello stesso tempo che Grosso sia andato a Firenze. Io con la Fiorentina c'è un rapporto dai vecchi tempi ancora, lontani, però sono convinto che la Fiorentina la seguo con un certo interesse, perché sono convinto che faccia bene bene.
20: E ha già messo a segno il primo colpo Vieri dal Gremio, pagato anche tanto, 15 milioni più 2 di bonus.
21: Sì, oggi 15 milioni sono quelli che sono, però è un buon giocatore, è il primo colpo e non è l'ultimo.
20: Hai avuto modo di seguirlo?
21: No, non l'ho seguito tanto per parlarne, però ne abbiamo parlato, ho visto qualche volta. Se la Fiorentina ha speso 15 milioni perché l'hanno seguito, se lo conoscono bene. Comunque sono convinto che si abbiano fatto un affare.
20: L'ultima su Ken, questo giocatore che deve rilanciarsi, che comunque dal primo di luglio vedrà scattare la clausola, prima 15 luglio, pari a 62 milioni.
21: È un caso difficile quello, non voglio rispondere, perché andiamo con delle cifre importanti, lui deve confermarsi e non è facile. Vediamo un attimino, perché ripeto, parliamo di un altro giocatore molto importante, ma oggi le cifre per me sono cifre, andiamo oltre quello che potrebbe, dopo bisogna anche ammortizzare queste cifre qua. Noi in Italia determinati giocatori, alcuni giocatori, certe cifre noi facciamo difficile, è difficile che possiamo ammortizzare determinati stipendi eccetera eccetera, non lo so, faccio fatica, è un sacrificio importante quello.
20: Però tu che faresti?
21: Non lo so, non.
20: Perché è difficile che possa arrivare un'offerta da 62 milioni.
21: È difficile, però potrebbe arrivare un'offerta da 40 milioni.
20: Con 40 milioni che faresti?
21: Non lo so. Ripeto, dopo penso allo stipendio e vedo se è meglio incassare 45 o dare questi soldi a lui al netto. Al netto. Non lo so, è una domanda difficile, a parte che parliamo di un buon giocatore. Quindi nel calcio italiano oggi certi soldi a spenderli o riceverli fai fatica. Perché quando andiamo sui 45-50 milioni fai fatica a dir di no. E quelli che spendi poi dopo a mantenere un giocatore del genere. È come prendere una Ferrari se è un operaio da. È uguale.
0: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
22: Il 1 luglio 1975 nasce a Pinerolo Marco Roccati, portiere della Fiorentina dal 2004 al 2006. Marco arrivò a Firenze per potenziare la squadra nell'anno del ritorno in Serie A. Il suo era ritenuto il profilo giusto per rafforzare il ruolo. La società aveva puntato su Cristian Lupatelli come titolare, preferendolo a Cejas, e scelse di affiancargli un portiere di categoria. Roccati, dopo aver giocato nell'Empoli, nel Perugia, nel Dandy e nel Bologna, si era fatto una solida esperienza da dodicesimo, una posizione delicata da interpretare con professionalità e discrezione. A lui toccò, in quella prima stagione, la maglia numero 12. Quando Sergio Buso sostituì Mondonio sulla panchina, ricorse a lui nel momento peggiore della crisi della squadra. Sergio era stato portiere e apprezzava le doti di Marco. Quindi, quando a San Siro la Fiorentina si sciolse davanti al Milan, non ebbe esitazioni a mettere Roccati in porta nel secondo tempo. E così fece anche nella partita seguente. Marco rimase anche l'anno successivo, il primo di Cesare Prandelli, e tra i due nacque un buon feeling, basato sull'etica del lavoro e sulle continue innovazioni. Nel 2006-2007 le strade si divisero, ma Marco ricorda sempre con piacere la sua esperienza fiorentina,

0: che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto.
2: Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno.
1: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
2: Dall'estero, la Corte Suprema americana ha bocciato Donald Trump sul diritto di cittadinanza per nascita, il cosiddetto Ius Soli, invalidando uno dei cardini della stretta contro i migranti dell'amministrazione repubblicana. Sui social non tarda ad arrivare il commento del presidente americano. La cittadinanza per diritto di nascita, scrive, è un male per il nostro paese. Poi l'elogio alla Cina che non ce l'ha e la richiesta al Congresso di rimediare con una legge che pone fine a una pratica costosa e ingiusta per il paese.
1: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 chilometri a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 chilometri. L'USGS continua a monitorare l'area per verificare l'eventuale verificarsi di scosse di assestamento.
2: Il tennis, il torneo di Wimbledon degli italiani, inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6, inoltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Flavio Cobolli rimonta, ma il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Nel femminile avanzano Tira Caterina Grant 2-0 su Boltrer e Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
3: guardala. Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua, è iniziato luglio ragazzi, e questa è sicuramente una buona notizia perché finalmente siamo arrivati nella, cioè adesso diciamo si vedranno i fatti, come si suol dire, come qualcuno vuole, bisogna vedere i fatti, vediamoli i fatti. Vediamo quali saranno i fatti appunto da parte della Fiorentina, perché adesso inizia il calciomercato, quello vero, quello che conta, quello che insomma di cui abbiamo bisogno anche di abbeverarci, direi così. E qui ragazzi, qui adesso si fanno i conti in tutto e per tutto, perché da oggi si delinea la cerrettina del domani. Io oggi ve lo dico subito, metto le mani avanti perché non ho intenzione di dirlo, non parleremo di Antognoni, non parleremo delle polemiche, non parleremo di niente di tutto questo, perché mi sono un po' rotto le scatole anche di tirarlo fuori tutti i giorni, quindi non ci sarà questo tema. C'è sicuramente però un altro tema. Io ieri ho sentito anche su questa radio dire, voglio prendere il testuale per fare il bravo, per fare il bravo voglio prendere il testuale. Ho sentito dire: Paratici non può presentarsi con uno sconosciuto. Ho sentito dire qui su queste onde medie. E io dentro di me ho detto: ragazzi, ma davvero facciamo? Allora, e si voleva la Fiorentina che faceva scouting. La Fiorentina va a cercare un giocatore in Brasile che tutti volevano, lo prende, lo paga, lo fa arrivare, gli fa le visite. No, però Paratici non può presentarsi con uno sconosciuto. Io dico però, allora, io capisco che come fanno sbagliano, ed è legittimo, perché come fanno possono sbagliare, però dire che Paratici non può presentarsi con uno sconosciuto è essere per forza di cose, non dico in malafede, ma vuole per forza di cose fare una polemica che non ci sta. E si voleva lo scouting e vanno lo scouting e non va bene. Poi cosa significa uno sconosciuto? L'anno scorso si è preso subito, Piccoli, non era conosciuto. Mi sembra Piccoli non sia andata bene, però cioè, mi sembra follia, però questo è quello che penso io, è una mia idea, ecco. È quello che credo io, però la penso così, una mia semplice idea, questo così. Poi ieri ovviamente ho sentito dire: ah no, perché per i giovani, il grande colpo e quant'altro. Allora, in realtà Garegba, che ieri è stato ufficializzato dalla Fiorentina, è un grande colpo per un motivo ben semplice. Ieri ve lo può testimoniare Andrea. Ieri io ho cercato subito di capirne qualcosa di più, perché mi ha scritto un amico, davvero un amico: guarda, state comprando Garegba. Questo ragazzo, a parte essere un giocatore molto forte, mi dice: guarda, sono tra i migliori giovani che ci sono in Italia e mi sembra incredibile che noi del Verona si venda. E ragazzi, è vero. Cioè, la Fiorentina, dopo aver preso Beldenti dal Brescia, prende un altro grande giocatore, che è questo Garedga, un altro italiano, un altro giovane. Vuol dire che si fa crescere una Fiorentina del domani. Quindi, ragazzi, di questo... questo pare comunque sia un grande gol, secondo me, ecco. Poi andiamo, un grande colpo, andiamo avanti. Io ieri è arrivato anche la multa, questa multa di 6 milioni per non quest'anno, l'anno scorso. Io francamente, ragazzi, non ho capito un cazzo di perché ci hanno dato una multa, non mi interessa neanche andare a approfondirlo. Diciamo che prendere 6 milioni così sull'unghia per degli errori di calcolo mi fa un po' girare i coglioni, lo dico sinceramente. Però, francamente, rimango un po' interdetto. Vorrei che alla prima occasione la Fiorentina me lo spiegasse, perché prendiamo questo tipo di multa. Diciamo che dentro la Fiorentina la musica è cambiata. Il fatto che alle visite mediche ci sia stato Pengue, come racconta oggi Andrea Giannattasio su Firenze Viola, vi invito a leggerlo, è un bel segnale. Cioè, prima lo faceva solo il Cerni, l'accompagnatore, adesso averci anche Pengue apre altri spiragli, vedi la nostra regia subito pronta e ci fa vedere il responsabile medico della Fiorentina con l'arrivo di Vieri. Tra l'altro Vieri, ricordiamolo, che si chiama così anche per il calciatore, l'ha raccontato ieri appunto ai nostri microfoni. Questo è un dato di fatto importante, ragazzi. Io poi posso dire, cioè, ho letto la polemica sulle maglie, sul fatto che le maglie della Fiorentina, che adesso vedete per chi ci guarda, non gli piacciono. Io posso dire, a me questo colore sbianchettato non è che mi dispiaccia più di tanto, devo essere sincero. La maglia d'allenamento non è che mi dispiaccia più di tanto, sono sincero. Voglio vedere Homa, come la pronunciano quelli bravi, se realmente sarà decente oppure no. Vediamo. Buongiorno Dario, bisogna far pace con il cervello, è quello che dico. Allora, si vuole quelli conosciuti, allora, si vuole quegli sconosciuti, si piglia gli sconosciuti, no, ma bisogna pigliarli conosciuti. Si piglia sconosciuti, ma si cerca solo giocatori italiani che si conoscano. Ragazzi, bisogna avere un attimo di cervello, secondo me, Fratini fa troppo il prof e dispattista su Vieri, certi tifosi non li vogliamo a far casino. Appunto, la citavo, sì, la critica che rivolgevo all'inizio la faceva Michele Fratini. Io francamente questa è una critica che non riesco a capire, cioè non la capisco, perché da uno che sa di pallone come lui non può presentarsi con uno sconosciuto. È una polemica così, tanto per farla, secondo me. Poi opinione mia personale, Darione, dipende da chi lo ha detto. Se lo dice l'ascoltatore Barana 23 ha un peso, se lo dice il direttore di una testata ha un altro peso. Chi lo ha detto? Nome, cognome, codice fiscale. L'ho detto, Michele Fratini. A ripensarci, caro Baldi, Dario Baldi, a quel pezzo potevamo prendere bastoni, forse ci davano anche il resto. Allora, tema bastone, capo bastone, come dicono quelli di Milano, ti fanno, dai capo bastone, compra rosa. Tema bastoni. Allora, ne parlavamo ieri, no? Di minorenni e consenso e sfruttamento della prostituzione. Allora, io penso che fino a che non ci sarà un processo, bastoni resta innocente. Penso che se uno va a leggere gli atti che riporta ieri Repubblica, si fa riferimento a roba del 2020, si fa riferimento a cose per cui la ragazza in questione, ai tempi minorenne, dice non ci sono stati rapporti sessuali. Quindi, come ci poniamo? Io personalmente mi pongo su questa linea. Io penso che uno, fino a che non viene condannato, è innocente. Penso che, è chiaro, è una minorenne, quindi se qualcuno ha sfruttato chi l'ha messa a fare questo lavoro e chi ne ha usufruito, dovrà essere condannato in quanto minorenne. Se non ci fosse stato uno scambio di soldi, per me una minorenne o un maggiorenne a 17 anni può essere libera di fare quello che gli pare, previo consenso. Questo è quello che penso. Io la credo così. Poi volevo dire anche un'altra cosa. Oggi c'è un pezzo di Paolo Condò su appunto Corriere della Sera, e parla anche di Fabio Grosso, che racconta appunto che Filippo Grosso fa il calciatore, mamma Jessica si divide fra lui e l'altro Giacomo, il marito Fabio allenerà la Fiorentina. Il fatto che comunque sia anche il Corriere della Sera ancora parla di Fiorentina, secondo me, ragazzi, non è per niente banale. Io oggi non condivido il nostro sondaggio, avete paura che Ken vada via? Io non ho paura che Ken vada via, cioè, a me, perché se arriva uno con 60 e rotti milioni vuol dire che ci arrivano in cassa. Dall'altra parte mi sento di dire che io Ken lo immagino il nostro progetto, al centro del nostro progetto, per tanti motivi. Questo è quello che credo io. Oggi sul giorno fanno riferimento ancora a Dodò all'Inter. Io non lo so come va a finire. Mi auguro che Dodò vada all'Inter in maniera tale che possa prendere per il culo la mia fidanzata per il resto dei giorni. Sul Corriere della Sera di Roma e sul Messaggero fanno ancora riferimento a Nuno Tavares alla Fiorentina per la fascia. Io, a differenza dei tanti che sono qui a farsi le pippette su Nuno Tavares, ragazzi, Nuno Tavares ha fatto una stagione quest'anno da mani nei capelli. In confronto Gosens era messo meglio. Io un pensierino lo farei a non prenderlo. Poi sarò io che la vedo troppo male, la vedo critica, però io Nuno Tavares non lo prenderei. Tra l'altro la nostra regia mi manda una foto del Benve che dopo loro sono su YouTube. Posso dire, mi fa anche un po' sessualità in questo momento. Francesco D'Aversa, Paratici peroso del Siviglia, terzino sinistro. Meglio a volte nomi così che grandi che floppano di sicuro. Ci costruisce una nuova Fiorentina. Buon lavoro Paratici. Questo è Francesco D'Avestre, il nostro amico. Buongiorno, la multa di 6 milioni è presto spiegata. L'anno passato abbiamo speso troppo, abbiamo sforato, erano convinti di entrare ai minimi in Europa League. Sì, Emanuele, non l'ho spiegata perché, cioè, è un tema di cui non mi appassiona. Abbiamo preso una multa. Allora, voleva la Fiorentina che spendeva. Se la Fiorentina ha speso, che cazzo gli rompete i coglioni? È vero. Pensavo forse di entrare in Europa League, questo è sicuramente legittimo. Comunque, se proprio volete fare i giornalisti per bene, andate a leggere il pezzo del mio amico Marco Bellinazzo sui Sole 24 Ore, che ve lo spiega in maniera netta e chiara perché appunto ha preso la multa. La spiega, ve la racconto, ovvero: per aver violato la cosiddetta squad cost rule, ovvero il limite del 70% nel rapporto tra costo della rosa, tra ingaggi, ammortamenti e costi degli intermediari e ricavi, diritti TV, sponsor, botteghino e la media triennale delle plusvalenze. Bah, posso dire, a me mi sembra abbastanza folle questa cosa, però vabbè, questo è...

0: Quindi o ci danno dei giocatori e questo ci può stare, oppure boh, la vedo così. Ma io poi voglio dire una roba, ancora ore decisive per Coleoscio, ragazzi, cioè o arriva o non arriva. Se non arriva, salutiamoci, saluti e baci, fine. Saluti e baci e fine. In nome di Zegrova, io non lo so, sarei per precisare YouTube, però era molto carina come foto. Andiamo con un messaggio, vai.
1: Grande Darione Baldi, senti, ma quello che urla è più che urla e più pensa di avere ragione, no? E quando uno gli dà torto urla ancora di più. Fratini mi pare si chiami, ma lui chi è? Da dove viene? Cosa ha fatto di grande? Chi è l'oracolo di Delfi? No, così per sapere, volevo capire questo personaggio che è spuntato nella vostra radio ultimamente e sa tutto lui. Grande, il grande saccente.
0: Questo non è vero, questo non è vero, perché lui è stato un intermediario, un procuratore, è una persona che lavora nel mondo del calcio, cioè, quindi sto parlando di una persona che ne sa di pallone e l'ha vissuto da sempre, quindi io personalmente non mi sento di condannare le parole, perché l'anno scorso eravamo qui a fare come Ruggeri fa davanti alle bestemmie e poi si è lottato per non retrocedere. Quest'anno meglio prendere uno sconosciuto che lavorando appunto su questo e vediamo che cosa viene fuori. C'è anche un altro messaggio, sentiamo anche quest'altro messaggio.
2: Buongiorno Dario, Duca da Fucecchi. Allora io tratto velocemente il capitolo multa. Trovo inconcepibile che il signor Ferrari abbia ancora un posto di lavoro a Viola Park, perché o di Riffo di Raffo ha partecipato pure lui a questo scempio, e la multa è la ciliegina sulla torta. Chi ha un po' di dignità si alza e va via, non c'è ragionamenti. Oppure mi meraviglio che qualcuno l'abbia già invitato ad andare via. Detto questo, per quanto riguarda i giocatori, dopo le prime 19 giornate del girone d'andata dell'anno scorso, perdonatemi, meno ne rimane e meglio è per tutti. Tanto peggio dal prossimo anno a Fiorentina non potrà mai fare.
0: Su questo io sono pienamente d'accordo con te al 101%, e ti dico anche di più. Secondo me, quello che dici non è sbagliato, anzi, cioè si diceva tabula rasa, e quello non si può dare via, e quell'altro non si può dare via, e quell'altro non si può dare via, e quell'altro non si può dare via. Ragazzi, cioè, si voleva pigliare la calci nel culo, ora si voglia tenere tutti, e questo è il primo. Il secondo, che ti voglio dire io, e rimango su questo, sul punto della multa. Ora, te tu invochi direi una cosa per cui la gente dice: tu sei il figlio di Ferrari e Ferrari ti paga. Allora ragazzi, in un paese dove non si dimette nessuno e dove quando la Fiorentina, io vi ricordo ragazzi, quando la Fiorentina era ultima a 4 punti, codesta persona Hosti continuava a voler ragione, e che la colpa era dei giornalisti, del meteo, di chi lo circondava, di chi lo criticava, dell'insalata mangiata in Viola Park, dei pomodori, era colpa di tutto tranne che sua. Quindi tu invochi le dimissioni di Ferrari per una multa di 6 milioni, figurati se le prende. In un paese dove non si dimette nessuno, figurati questo. Cecinesi, hai salutato Sabiri, ci mancherà immensamente. E tra poco arriva l'amico di Sabiri, quello che faceva come Ruggeri davanti alle bestemmie con Sabiri. Tra un po' arriva. Però su Nuno Tavares un pensierino ce lo farei. Ma ora io un pensierino su Nuno Tavares, ripeto, è un giocatore che a me piace, perché a me il Nuno Tavares più da fantacalcio che da altro. Però io francamente non lo so. È un tipo di giocatore Nuno Tavares che vorrei vederlo e voglio sapere fisicamente come sta. Quest'anno ha giocato poco, ragazzi, con una Lazio limitata e tutto, ma se tu guardi

0: Guardi Nuno Tavares questa stagione. Nuno Tavares questa stagione ha giocato 23 partite su 38 e non tutte da titolare. E questo, ragazzi, ti fa capire che bisogna vedere che soldi ti fanno. Perché se allora, cioè, Piccoli Lazio spinge, partenza dalla Fiorentina solo impossibile prestito. Cioè, ragazzi, prestito per Piccoli che mai fa. Già che a Firenze si parla ancora di calcio, è un buon segno di speranza. Per il resto, a gennaio 27 saremo salvi. Questo mi arriva da casa, da un mio amico, non posso dire il nome, Denis. Ah, l'ho detto, e vabbè, non potevo dirlo. Denis ci sta ascoltando, immagino, mentre lavora ai caldo della zona di Peretola. Sì, vabbè, si parla di caldo, di cosa bisogna parlare? Cioè, bisogna parlare di una città che è completamente cantierizzata, che non ci si muove, che se uno gli rimane fermo un'ambulanza non può arrivare, non arriva diretto nei posti, eh? Per esempio, di cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare, cioè, oggi vogliamo, non parliamo di calcio, parliamo di cronaca. Voglio vedere cosa c'è nella cronaca di Firenze di oggi. Ne prendo quella della Nazione che mi si apre prima l'app. Allora, da rifredi al centro la luce sparisce, climatizzatore record di blackout. Posso dirlo agli amici della Nazione? Chiedo scusa alla mia suocera che è all'ascolto di questa trasmissione con la sua mamma. Grazie al cazzo. Cioè, per chi vive nelle grandi città sa benissimo che quando c'è caldo ci sono i blackout. In provincia di Milano ci sono stati l'altra sera, a provincia di Monza anche per 4-5 ore. Quindi, qual è la polemica? C'è anche a Firenze. Grazie al cazzo, mettete una rete elettrica meglio. Poi aspetta, andiamo avanti. Cioè, andiamo avanti. Casette di Novoli, nuova emergenza, rifiuti e prostituzione nei capanni. Comitato, un incubo senza fini. Io lo dico agli amici delle periferie di Novoli e quant'altro, ma che in quella zona lì di Novoli, ci siano le prostitute e la gente che si droga, e ci avevo calzoni corti. Che succedeva? Quindi andate a bussare a chi di dovere, anche al governo nazionale, anche a chi fa pronunce su tutto. Però da quando sono nato io a ora, al comune c'è lo stesso partito. Andate a bussargli, perché la gente si fa le pere a Novoli o le prostitute sotto casa, ci sono da quando sono bambino. Poi aspetta, vado avanti, perché sennò perché bisogna parlare di calcio. Ticket per gli esterni e limiti, scontro NCC e Palazzo Vecchio, ci vogliono impedire di lavorare. Ragazzi, io sono 6 anni che sto a Milano. 6 anni fa facevo servizi d'estate tra gli NCC che litigavano con Palazzo Vecchio e con Nardella. Andiamo avanti. L'estate amara dei fiorentini, vacanze sempre più corte, tante famiglie resteranno a casa. Anche questo, di che polemica devo fare? Che ci sia sempre meno soldi? Mi sembra sia chiara questa cosa. Mi sembra sia chiara questa cosa, cioè non mi sembra ci sia da raccontare, da raccontarlo, cioè è un dato di fatto brutto che abbiamo sempre meno potere d'acquisto, che le vacanze costano sempre di più, che tutto costa sempre di più. Ma di cosa bisogna parlare se non di calcio? Cioè, perché sennò poi leggo questa roba mi incazzo. Vedi, mi scrivono da casa, anche a casa mia ieri sera blackout, per fortuna ho lo zaino d'emergenza. Anch'io, se succede blackout, c'ho lo zaino d'emergenza, dentro c'ho due bottiglie di Coca-Cola e qualcosa è un sigaro, almeno sono sicuro che posso fumare. Questo è quello che penso io. Allora, mi avete fatto incazzare, andiamo con un audio se c'è, e poi dopo l'audio si chiama il nostro.
1: Volevo mandare un po' di abbracci di solidarietà a quelli che credono che la multa della Fiorentina sia stata presa per colpa di Pradè e non hanno capito bene che mestiere facesse Pradè e che mestiere fa Ferrari. Quindi un abbraccio a loro, un abbraccio anche a chi continua a infamare Antonioni, ma sui social scrive Antonioni con la N, non sanno nemmeno come si chiama, ma comunque lo infamano a prescindere. Un abbraccio enorme a quelli che dicevano che il Como ora che è in Europa doveva svendere tutti e poi ha comprato Nico Pazza a 60 pippoli. E infine lasciami dare un super abbraccio ai social manager di Lega Fratelli d'Italia, che dopo la tragedia di Reggio Emilia hanno scritto remigrazione pensando che l'assassino fosse un immigrato, e invece hanno dovuto far marcia indietro perché era un italiano. Un abbraccio a tutti quanti, l'Italia è il paese che amo.
0: E vabbè, questo è questo è ed è giusto secondo me, ed è giusto. Ed è giusto. Allora, no, più che altro Dario Fratini non ha azzeccato, ma ognuno dice. Allora, sull'azzeccare nomi, ragazzi, non attacchiamo Michele Fratini, perché se ci si mette a contare quelli di nomi colleghi, si fa prima a vedere il più bravo c'ha la rogna. Con tutto il rispetto, ma perché comunque sia il mercato è così. Ma infatti io non so niente, non ho notizie, non me ne frega un cazzo di dare le notizie. Leggo i giornali, le commentiamo insieme e finisce. Perché se io mi devo mettere a dare l'esclusiva, ma che cazzo è l'esclusiva? Che esclusiva devo dare? Io vi posso dare l'esclusiva, tra poco mangi i muesli. Ho una voglia tale di mangiare i muesli con un po' di marmellata che muoio. C'ho una fame a rabbio stamane. Riccardo mi fa, mi leva, mi rimette la fame. Poi cioccolataio si ragiona anche di questa cosa importante. Allora, grande regia ha messo dentro il nostro ospite, quindi vado a salutare dopo che ieri mi appaccavo alle 6.35 di mattina. Sono ancora arrabbiatissimo con lui, non è vero, non è vero, ovvero il mio amico Manfredi Pontello. Ciao Manfred.
2: Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Eccoci qua dopo il primo piccolo grande tassello di un percorso virtuoso. Ripetete tutti con me, è tipo un mantra questo, eh? Una formula da divulgare in maniera quasi ossessiva per condurre la Fiorentina entro 3-5 anni a lottare per lo scudetto e magari a conquistarlo. Si chiama Vieri. Sì, io voglio fidarmi di Paratici. Questo acquisto esotico per molti, che arriva dalla terra della samba, della capirinha, della cachaça e della saudade, con questo fascino tropicale che nasce da un travolgente desiderio di evasione che genera un bisogno di celebrarne l'alterità, quindi la sua diversità rispetto ai nostri costumi, è un piccolo grande tassello di un percorso virtuoso che porterà la Fiorentina entro 3-5 anni a lottare per lo scudetto. Questa è la nuova formula, quindi
0: come 3-5, quindi sei passato da 3 anni a 5 anni per lottare per lo scudetto.
2: 3-5 anni con lo slash nel mezzo, ok? Entro 3-5 anni a Fiorentina nemmeno lotterà per lo scudetto, secondo me vince il terzo. E quindi Vieri è il primo piccolo grande tassello di questo percorso virtuoso.
0: E a quelli che dicono perché Paratici si doveva presentare con qualcun altro?
2: Ma sono fantastici. Guarda, ieri ho sentito anche, letto e sentito qualche polemica sulle quali fatico anche a soffermarmi adesso. Arriva un ragazzo pagato 15 più 2 di bonus, vorrà significare, dato anche una sterzata che è stata data, no? A livello di strutture e di scouting da questo nuovo comparto dirigenziale, significa che questo ragazzo diventerà il futuro titolare della retroguardia della Fiorentina e sicuramente andrà anche a prendersi la maglia della sua nazionale anche qui entro un anno, entro due stagioni, non lo so, ma è un prospect di cui mi voglio fidare assolutamente. È un fiore viola e speziato il nostro Vieri, che potrebbe contenere delle spore di una sostanza inebriante pronta a stordirci di piacevole euforia. È un punto lontano ma ben visibile nell'orizzonte, Vieri dal Brasile. Senti come suona bene, senti come suona bene, pronto a riempirci l'anima, no? Oppure no?
0: No. Come quell'uomo, io sono Harry.
2: Ogni volta che crediamo di averlo raggiunto, è un tramonto diverso dagli altri, è un altro curioso e spaventoso mondo che viene a visitarci. Vieri, quello che ci mancava fino a ieri, Vieri, è solo per uomini fieri, Vieri, una dolce sfumatura nei nostri pensieri, eccolo
0: Sieri.
2: Qua. Sì, ti piace o no? Questo è forte.
0: Vieri, quando sono sulla spiaggia ti penso mi vengano piedi neri. Esatto. Può fare un monte di rime. Cioè,
2: come no? Poi c'era chi coro con Bobo, ti ricordi, mi ricordo fino a ieri, poi non si può cantare. Insomma, era nel
0: primo. Che com'era, scusa? Vieri.
2: No, posso fermarmi con Bobo Vieri, dopo non la posso proseguire. Ma la canzone era Honey Honey. Hey Honey Honey na na na na na. Fino a ieri nel privé con Bobo Vieri la la la la la. Siamo proprio tutti uguali. E qua mi fermo. Non si può
0: fare. No. Oppure si può anche dire, per esempio, con Pongracic e Vieri in difesa ci sarà due brigadieri. Si può anche dire così.
2: Puoi trovare tutte le
0: oppure
2: le puoi trovare tutte le
0: posso fare. Salutiamo le forze dell'ordine di Firenze, questa è bella, eh. Pongraci Cervieri sono i nostri carabinieri, bellissimo.
2: Bella, questa. Bella, che si vengono militari dell'arma, no? Per il loro rigore difensivo, non fanno passare. Poi puoi trovare la metafora che ti pare, insomma. Comunque, guarda, io al di là di questo ottimismo abbastanza spiegabile, sono fiducioso, sono tanto fiducioso. Credo che se Paratici ha dato il suo placet supremo, ha avallato un acquisto del genere, un 21enne che arriva dal Brasile e è preso a 15 più bonus che non sono spiccioli, significa, e questo è forte, significa che i suoi collaboratori con attivo sollecito l'hanno caldamente consigliato, significa che questo ragazzo si prenderà Firenze, si prenderà la titolarità non solo con la sua nazionale ma anche naturalmente in maglia viola. Quindi tutti contenti per Vieri, il primo piccolo grande tassello di un percorso virtuoso, ecco, che ci porterà allo scudetto, signori miei, che ci porterà nei 3-5.
0: C'è un nuovo coro, era quasi le 3, era fuori come Vieri Ale, Vieri Ale, Vieri Ale.
2: Ecco, bella, mi piace molto questo ragazzo. Sì, siamo scatenati. Fuori e poi
0: abbiamo ecco, ti chiedo però, andando oggi, la domanda è: hai paura di perdere Ken? Inizia oggi il periodo della clausola, che ne pensi?
2: No, allora Ken non si, ve lo dico subito, a meno che qualcuno non paghi la clausola, ma dubito, perché siamo a 62, vero, senza liti di 10, siamo a 62, dubito, ma anche credo ci sia riluttanza, comunque sia insomma refrattarietà da parte di società arabe, ecco, che nel caso poi un club europeo decidesse al di fuori del segmento predetto della clausola di presentare una considerevole cifra, quindi inferiore a 62, ma magari ne so 45, un cinquantino, io non lo cederei mai, e dubito che nonostante la possa prendere al vaglio alla fine decida di lasciarlo andare anche Paratici, perché ve lo spiego subito, perché è più forte attaccante italiano, non si lascia il più forte attaccante italiano, semplice. Ken, che credo voglia anche restare a Firenze, al di là di quelle che sono tutte le sue criticità e le sue, diciamo, particolarità, no, soprattutto da un punto di vista caratteriale, le fragilità e vulnerabilità dal lato psicologico, resterà a Firenze, tornerà a farci godere, tornerà a far esultare tutta la città di Firenze, perché il più forte attaccante italiano merita di vestire la maglia della Fiorentina. Serve solamente trovare un tecnico che, come successe 2 stagioni fa, con mano ferma, senza mai però rinunciare a quella delicatezza specifica di ogni momento, riesca a sviluppare un rapporto dinamico con questo ragazzo, ad instaurare e costruire un'interrelazione costante, no? Una cooperazione serena tra le componenti è fondamentale. Bisogna capire quanto sia importante il concetto di non accettare mai quello che non si può restituire, bisogna volerlo interiorizzare, e quindi io credo che Grosso sia un profilo idoneo per tornare a spostare l'aria senza far soffiare il vento, e credo che Ken possa abbracciare nuovamente il progetto e trovare una convergenza ideologica, il cosiddetto sincretismo, per tornare a spaccare i culi a tutti, scusate se poi ho rovinato in prosa, con la maglia della Fiorentina. Quindi Ken,
0: io posso dire, io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, e vorrei spaccare il culo a tutti senza alcun tipo di paura, te lo posso dire, sarei molto molto molto pronto a farlo, tutto questo mi piacerebbe molto, ma è un'opinione mia personale, e poi mi si arrabbiano quando lo dico, però io sarei io sono un grande keniano, lo sai, sono a differenza tua, ci sei sempre stato, io sono risalito sopra il carro e sono pronto a guidarlo nuovamente, però insomma questo è quello che penso io e che io voglio tirare avanti. Comunque, caro il mio caro Meo, Manfre, dopo Vieri, a parte Eva Regba, che abbiamo preso un altro giovane insieme a Beldenti molto forte,
2: ragazzo,
0: No, molto interessante. Io ho chiesto agli amici di Verona, mi hanno detto grandi cose. Però la cosa che ti chiedo è: adesso cosa dovre andresti? Che faresti?
2: Intanto cerchiamo di trattenere chi deve essere trattenuto, perché ragazzi, la Fiorentina non ha solo attaccante titolare della nazionale italiana e futuro bomber della prossima stagione, ma anche il, ne sono certo, prossimo regista titolare della nostra nazionale, che si chiama Nicolò Fagioli, e anche il prossimo difensore centrale titolarissimo della nazionale italiana, che si chiama Pietro Comunzio, che tra un annetto e mezzo, se lo alleni bene, lo gestisci a dovere, questo ragazzo si prende ovviamente la maglia inamovibile in azzurro. A parte questa digressione, ma tenendo conto del modulo di Grosso e anche di quella che è, diciamo, l'opinione prevalentemente divulgata, bisogna puntare su questi esterni offensivi, quindi andiamo a cercare questi esterni offensivi. Ah, ovviamente anche Piccoli non si tocca, eh. Ho sentito prestito di qua, si dà alla Lazio un Gattuso, no, Piccoli resta qua a Firenze, non si muove, anche perché non si può svalutare ulteriormente il mega investimento. Non andrai mai, no, in ottica di futura rivendita a magari chissà a riprenderti quei 27-28 milioni, ma io spero di rifarci un ventino magari tra due stagioni, tra tre stagioni, con Robertone, Bob Spencer, Piccoli, che tornerà a spaccare la porta. E lo ribadisco, perché io rivendico sempre quello che dico, quando sbaglio lo ammetto, ma finché ovviamente a confutarmi non c'è la realtà dei fatti, continuo a propugnare convintamente le mie idee. Piccoli il prossimo anno insieme a Ken, con Grosso in panchina, Paratici direttore sportivo, Deus Ex Machina sotto la proprietà Commisso, fanno 30 gol in due, ho detto? Ho detto? Quindi
0: Ken anche fa, secondo me, Piccoli ne anche fa, secondo me
2: Ken ne fa 18, anche... Piccoli ne fa 12 tra campionato e Coppa Italia, quindi segnatevelo, perché l'ho detto più volte, io me le ricordo quelle che dico, eh. Molto spesso non ci prendo, quando ci prendo è giusto darmene atto, no? Ogni tanto, anche perché voglio dire, questi deliri mattinieri insieme a te qualcosa...
0: No, ieri mi hai fatto arrabbiare, mi hai bucato alla fine, avevo un suo...
2: Sì,
0: avevo
2: un suo... mi diceva la Sara e mi ha infamato per tutta la trasmissione.
0: Tutta la puntata, tutta la puntata, chiaramente.
2: Cioè, hai fatto chiaramente infamarmi, bellissimo.
0: Sì, ma non ho fatto il nome.
2: Vabbè,
0: non ho fatto nome, ho detto che mi era saltato l'ospite alle 6.35, non sapevo perché, io ovviamente ho dato sfogo a tutto.
2: Ma no. Ottime tre ore di preavviso, si può fare tantissimo in tre ore.
0: Lo so, ma io poi devi sapere questo, che io ieri purtroppo mi sono svegliato tardi perché avevo visto la partita del Marocco fino alle 5:15. Quindi, cioè, avevo fatto...
2: C'è Sabiri, ragazzi, se no...
0: Mamma ecco, ah, no, vedi.
2: No,
0: vedi,
2: mi dispiace per come è andata a finire, eh. Mi dispiace perché io credevo tanto nel ragazzo, poi ci mancherebbe, lui non è che si sia immolato per la causa, però se tu prendi un allenatore come Pioli e vieni a parlarmi di rimotivare, di ritrovare stimoli in alcuni ragazzi, insomma, che da tempo li avevamo perduti e si erano aberrati dal percorso, non possiamo star seduti allo stesso tavolo. Ti ha preso un allenatore, è stata una delle più grandi sciagure calcistiche degli ultimi 50-60 anni della Fiorentina, ha devastato praticamente tutto ciò che di eccellente era stato fatto, non di buono, di eccellente, di ottimo era stato fatto. Un gruppo che doveva lottare per la Champions League l'ha portato ultimo in classifica, capisci? E non recuperi nemmeno i ragazzi, diciamo, un
0: po'. No, ma li hai uccisi mentalmente.
2: Esatto, quindi ricordate, guarda, Saverio è un bel giocatore, poi non è stato anche, mi pare che sia Sofian in panchina e non gioca, ma lì nel mezzo ce ne sono due bravissimi.
0: Vabbè, Unai e Lainui, che è quello della Roma.
2: Sì, poi Sofian serve a chiudersi, voglio dire, Sofian serve quando tu vuoi difendere tutta la partita e prendere l'intero campo in orizzontale, allora metti Coscia d'acciaio, Sofian Amrabat, che solo Vincenzo Italiano non ha mai capito dove posizionare in campo in tre stagioni, gli faceva fare in regia, ma lasciamo stare questo diverticolo. Allora, è con ciò che non si sa di sé che si fanno le più grandi cose nella vita, ricordatevelo bene, la poesia vivrà sempre in quei giocatori che quando li vedi con la palla tra i piedi sembrano davvero un atto di pace, ok? Perché è sempre infinita e può trascendere alle volte l'esistenza del poeta. Sabiri è un poeta con la palla tra i piedi, ricordatevelo bene, capito? Quando parlo di poesia, in questo caso declinata al calcio, parlo
0: posso
2: di
0: dire, una, diciamo, sono sempre d'accordo mondo, con te,
2: fiore che
0: sono sempre d'accordo.
2: Dimmi.
0: Su questo non mi sento di, diciamo, di darti ragione, secondo me. Poi è un'opinione mia, c'è tutto legittimo.
2: c'è qualcosa completamente selvaggio e barbaro e misterioso dentro Sabiri. È un giocatore che secondo me con l'allenatore, con un profilo mediamente idoneo, la Fiorentina avrebbe fatto tutt'altra stagione, e sono convinto che lui in Conference League, con magari in qualche partita di Coppa Italia, avrebbe detto la sua, trovando anche i bonus, riuscendo ad integrarsi nel gruppo. È ovvio che con un carattere particolare, metti Pioli, non l'avrà, non so, credo li abbia guardati negli occhi i suoi giocatori tre volte nel giro, nell'arco di 4-5 mesi, capisci? È così il feeling, così il rapporto di grande cooperazione, di sintonia, non lo instaurerai mai, e quindi Sabiri l'hai perso dal primo istante. Però io ci avrei creduto, lo sapete, ricordo sempre ciò che dico, ammetto, e in questo caso ho toppato, il mio è stato un flop. Però insomma, anche se ci avesse messo tutta la vita, questa era una vecchia locuzione, non mi ricordo, la diceva, l'avrei aspettato per sempre io, no? Perché l'attesa attenua le passioni mediocri ed alimenta in modo spropositato quelle più grandi, e Sabiri è una grandissima passione, anche se spesso si attenua. Grande Sabi, mi piace un sacco,
0: mi dispiace, io non sono un grande fan, non sono
2: un sacro
0: su
2: food.
0: Quello non la seguo, su quello non la seguo, però insomma ognuno poi la vede a modo suo, caro Manfri. Io su quello purtroppo non la seguo. Allora, Violuc ti dice: giornalista, sei un giornalista creato dall'intelligenza artificiale. No, l'intelligenza artificiale non potrebbe fare una cosa così bella come Manfredi.
2: Ti ringrazio, amore.
0: Cioè, secondo me, cioè, a differenza dell'intelligenza artificiale, che devi dargli l'input, cioè, te veramente puoi fare qualsiasi cosa, cioè, non c'è bisogno di...
2: La faccio male, ma posso farla comunque sia, non preoccupare.
0: Esatto, no, te gli input non ne hai bisogno. Buongiorno, ma se non ha mai fatto parte di nessuna nazionale giovanile di botto diventi centrale nazionale, ma ciao da Max, faceva riferimento...
2: Devi dar di me, Max. Ci vuole un occhio per vedere e un altro occhio per credere. Fidati, la mia è una battaglia contro il disincanto e la disillusione, e continuerò a combattere.
0: Le orecchie ascoltano, non solo musica. La testa mi gira, giusta la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Prima di sparare pensa. Questo è Fabrizio Moro, dovevo metterla. A questo punto va tenuto l'islandese per fare la coppia Very Good. Te sei per tenere Gudmundsson, se non erro?
2: Sì, certo, mi ero già espresso a tal proposito, ma è un altro giocatore eccezionale. Ora, io prima ho citato con la catena dei tre reparti, tre italiani, poi ho fatto questa diciamo mega encomio anche un po' esagerato nei confronti di Vieri, ma spero davvero che insomma possa regalarci grandi soddisfazioni. Ragazzi, qua abbiamo Albert Gudmundsson, ragazzi, perché non crede? Io capisco che tutti siano rimasti delusi da Gudmundsson, io comprendo il biasimo, la frustrazione, la forte riprensione, la deplorevole riprovazione nei confronti di questo ragazzo che comunque sia, nonostante sia stato ottenuto uno sconticino, ora le cifre precise non me le ricordo, sia stato pagato, no? Siamo intorno ai 17-18 milioni, ma Gudmundsson è la fata danzante della Fiorentina, cioè è un angelo dell'era lisergica, è il compito suo di accarezzare i palloni, di avere le intuizioni, di far esprimere la propria visione in campo, cioè è un giocatore del quale non possiamo privarci, e sono convinto che queste due stagioni particolari, definiamole così, abbiano influito su un ragazzo che magari fatica un po' di più, no? Ad entrare all'interno di un gruppo e calarsi in un contesto più che tecnico e tattico, culturale. C'è stata la prima con tutte le peripezie legate alle vicende giudiziarie, c'è stata la seconda, l'ho già detto, con Stefano Pioli, e lì insomma credo che tutti ne abbiano risentito. Non possiamo non credere in Gudmundsson, cioè fidatevi di me, è necessario dargli ancora un'opportunità a questo ragazzo, perché lui potrebbe essere la vera svolta. Gudmundsson, che ne so, è la fatal bevuta, cioè è un respiro di drago, cioè quello lì che insieme a Chennone, secondo me, con il doppio chakra del tazzo e della volpe a nove code possono digievolversi. Lui è un calciatore che va al di là del principio di ogni piacere, quindi fidatevi di me, questa passione infuocata ma allo stesso tempo ghiacciata, questo suo bruciare per l'antica e celestiale connessione cosmica ci porterà a grandi risultati. quindi la terra viola trema di gioia, il mondo intero si muove quando sente scorrere intorno il sangue di Gudmundsson, questo vive per l'incanto, fidatevi di me, è un giocatore
0: eccezionale. Incanto lo cantava anche Tiziano Ferro, incanto, e vediamo se sarà pronto a cantare anche noi, chi sicuramente... Diciamo che oggi hai fatto pari con i buharmi di ieri, dove ci sono rimasto, no scherzo, sto scherzando, perché avevo dormito poco, avevo bisogno di una mano, oggi però ti sei
2: ripreso... A spalla.
0: Ti sei ripreso alla grande, Manfredi Fontello, grazie mille, ci sentiamo settimana prossima, sperando ci sia già il primo acquisto.
2: Sì, certo, noi siamo fiduciosi ragazzi, lo volevamo ripetere il mantra? Ieri è stato il primo piccolo grande tassello di un percorso virtuoso che condurrà la Fiorentina nell'arco di 3-5 anni a lottare e tra parentesi forse vincere lo scudetto. Ricordatelo e ripetetelo allo specchio ogni mattina.
0: Assolutamente, questo lo possiamo dire. Grazie Manfredi. Allora, Manfredi vuol tenere tutto e lottare per lo scudetto. Guarda che grosso, mica è nato a Nazareth. Vabbè, che c'entra, però anch'io la penso come lui. Secondo me io non dico nel giro di 3 anni, però ci credo molto. C'è un messaggio, sentiamolo.
3: Ciao Dario, io c'ho una domanda, ma non è per fare la polemica, è giusto solo per capire. Noi si dà per scontato che Vieri l'abbia preso Paratici, ma potrebbe averlo anche preso Goretti magari, lo so, oppure abbiamo la certezza che sia un giocatore di Paratici?
0: Io credo che sia un giocatore di Paratici perché gli affari, a parte Goretti ha seguito molto tanti giovani anche esteri e quant'altro, ma tra le parole di Paratici su Goretti mi sembra chiaro che appunto che tutto sia abbastanza chiaro, secondo me, ovvero che lavorano in sinergia, che lavorano insieme per questo motivo. Scusate, mi sono piantato perché stavo, mentre Manfredi parlava, intanto la Fiorentina ha cambiato lo sfondo e ha messo il nuovo sfondo profilo con 1926-2026. No, mi sono un attimo incartato perché, cioè, lo so che è una cosa non riguarda, che non riguarda la Fiorentina, però ho letto: luglio sarà un mese difficile per i viaggiatori con numerosi scioperi. Il 5 luglio, critica giornata con scioperi nel comparto aereo, ferroviario e trasporto pubblico locale. Altre citazioni sono previste il 6, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23, 24. Io, conoscendo, con tutto rispetto per chi fa sciopero, ovviamente, del mondo, cioè, lo sciopero secondo me è un diritto, però così mi sembra un po' troppo, cioè nel senso... Così mi sembra voler fare le vacanze. Guarda caso, poi, se uno va a vedere i giorni, con tutto rispetto, il 5 è domenica, il 6 è lunedì, quindi 7, quindi si rientra a lavorare l'8. Il 9 rifanno sciopero, è giovedì, poi lo rifanno l'11, che è sabato, il 15, che è mercoledì, il 20, che è lunedì, il 23 e il 24, che sono giovedì e venerdì. E guarda caso, poi comincia agosto. Io rimango leggermente basito di questi scioperi così. Allora, mi sembra chiaro che tutto sia abbastanza chiaro. Scarpa all'accia, all'accia scarpa. Bello ragazzi, purtroppo stavo leggendo questa cosa e mi sono un attimo incartato su me stesso. Mi sono incartato come quando tu bruci la plastica o l'accendino. Hai visto i bicchieri quando tu lo bruci? Che si risucchia e casca su se stesso. Sono quella roba lì io stamani. Perché sono un po'... Ero un po' stanco. Cosa voglio dire? Paura che non se lo pigli nessuno. Ma io non ho paura che non se lo pigli nessuno, che anzi lo vorrei immediatamente tenere per questo e per il futuro. Allora, siamo arrivati alla clausura. Io vi ringrazio, vi saluto e vi dico anche che appunto ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, sempre se ne ho voglia e se mi sveglio. Grazie a Stramastro Simone, grazie a tutti voi, grazie ovviamente anche a chi c'era prima e a chi c'è dopo. Mi collego solo ora per impegni inderogabili precedenti. Voglio sapere se hai parlato del caso Bastoni. Sì, ne ho parlato e ho detto che per me è ovviamente innocente fino a che non viene condannato. Per me una ragazza minorenne, se è consenziente, non se fa la prostituta, può andare con un maggiorenne da consenziente. se ha pagato una, per un servizio di prostituzione, la giustizia farà il suo corso. Per me è assurdo che, cioè, conosco tantissime ragazzine su Milano che escono e casomai gli fai: sei maggiorenne? Sì, sì, sono maggiorenne. È chiaro che però uno non le paga, e lì c'è quella roba lì. Lo sfruttamento della prostituzione minorile è un reato in Italia, giustamente. Normalmente è una cosa che è successa tante volte e risuccederà, però finché c'è consenso, c'è consenso. Da Dario Valdi per oggi è tutto, vi ringrazio e vi saluto, noi ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, sempre se ho voglia, sempre se avete voglia di essere con me in questa trasmissione. Ciao.

0: guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione. Esteri in primo piano, lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, sono le nostre acque territoriali, non permetteremo agli Stati Uniti di fare polemiche o sofismi dicendo che lo abbiamo militarizzato. Così il capo del Parlamento Ghalibaf, che poi dichiara non negoziabile l'arricchimento dell'uranio a scopi civili. Infine afferma che è stato creato un comitato Stati Uniti-Iran-Libano per garantire la sovranità nazionale di quest'ultimo paese.
4: Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini. Un piccolo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto.
3: È un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per il verificarsi di eventuali scosse di assestamento.
4: La cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre 1/6 è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.
3: È svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.
4: Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Churchill Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Babassori.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti.

0: e accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Chi si compra?
4: Bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, bregalo, palo!
5: Gran palla per Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo!
6: E Pietro Lazzerini, che fastidio! Francesco Benvenuti, che fastidio! E chi si compra Flash, che fastidio!
7: Dentro la rigore, rigore!
8: Duncan porta avanti il pallone, lo può mettere sulla destra per Iconè, a spazio Sorco che si accerca, Iconè, Iconè, Iconè, Iconè, non tira mai Iconè, non tira mai!
9: Ora ci sa anche DS e usa la terminologia inglese. Così Benve sarà contento.
10: Daresti una chance a Sottile?
11: Dovendo incontrare una squadra in Congress.
12: Mi sembra strano se Coloruscio. Io infatti mi aspetto che Hellekamp, questi tipi di giocatori.
13: L'erba del vicino è sempre la più buona.
14: Oh Benve, ora mi immagino di già soliti commenti. Il campionato della Fiorentina comincia oggi. Gli appelli a andare a Parma tutti insieme sabato, magari in motorino.
7: Mamma mia! Mamma mia!
3: Chi si compra?
15: Se ne approfittano, credo il buon Benve se ne approfitti, tanto è abituato il direttore a quest'ora, magari appena sveglio da poco, e monta le copertine a presa di giro quando ancora eravamo in Europa. Ben trovati, chi si compra? Con me anche Andrea Bruno Savelli, titolare del mercoledì. Ciao Andreone, ben ritrovato.
16: Buongiorno a tutti. Ora
15: sentite come mi perculano liberamente, no, senza il minimo rispetto.
16: Io, direttore, lo definirei un grande omaggio.
15: Sì, devo dire che in effetti sono stati i momenti che porto con me, soprattutto quelli legati al buon Giorco, che ripartirà dal Paris, e quindi lo lasciamo lì perché noi siamo dietro a ben altre faccende. Ben trovati, primo luglio, siamo già in diretta ormai da qualche ora, quindi abbiamo già sfogliato i quotidiani, ci siamo già fatti un'idea di quello che racconta l'attualità viola. Abbiamo anche già fatto un po' di polemica, ho sentito Dario nella sua ora dalle 9 alle 10, perché poi ci si divide sul primo volto già arrivato questo brasiliano, e c'è chi è contento, c'è chi lo vuol rivedere, c'è chi si domanda se pronti via con 15 milioni più 2 di bonus non si sia fatto una scommessa anche un po' troppo pesante, perché tanto lo sai Andrea, ci sono anche quelli attenti al bilancio. Nel frattempo, ecco, altro che sosta vietata o pulizie, qui sono 6 milioni di multa, so se hanno lasciato un bigliettino al Viola Park, però sono quelle raccomandate che poi ti girano, quando le vai a aprire.
16: È una giornata di giramento, te le pianta.
15: 6 pippoli non sono pochi, no. Questione legata al fair play finanziario, più in generale il costo del lavoro che deve avere una percentuale, il 70%, senza addentrarsi, però insomma il concetto è quello. E caro mio, 25-26 non abbiamo badato a spesa, abbiamo sforato anche su questo. Va bene, le paghiamo, sa tutto un po' di beffa però, no? Perché dice ho splafonato, come avrebbe detto qualcuno un tempo, però almeno no, abbiamo vinto la conference finale, niente, cioè non solo abbiamo splafonato, non solo abbiamo preso la multa, ma tra un po', se non ci salviamo a due giornate dalla fine della stagione, sono dolori.
16: No,
15: beffa oltre danno.
16: Sportivamente non c'è stata una cosa positiva, economicamente pure, perché anche a gennaio abbiamo investito su calciatori che adesso siamo in difficoltà a gestire, cioè tra Brescianini e Fabian averne tutte e due serve al giusto, nel senso sono molto simili, infatti stiamo cercando altri profili a centrocampo, però noi dobbiamo avere la forza di mettere da una parte questa stagione, perché se si può fare trasmissioni di ore e ore sull'anno scorso.
15: Siamo ufficialmente, anche burocraticamente, mi confermi, nuovo. No?
16: Sì, certo, è gravissimo.
15: Bilancio 25-26 ce l'abbiamo alle spalle.
16: È
15: da oggi il 26-26.
16: È gravissimo quello che è successo. È un'ennesima scivolata anche dal punto di vista economico. E ti aggiungo io che però l'UEFA assomiglia sempre di più all'UE, sarà perché inizia con le stesse, perché queste sono poi alla fine supercazzole, nel senso permettono a squadre di avere centinaia di milioni di debiti. Io vi ricordo che il Chelsea non so quanti 400, 500 milioni non di debiti ma di deficit nel bilancio e va a prendere Palestra a 60 milioni così per sfizio. Sì, aveva venduto Cucurella ma non c'entra nulla, c'ha da vendere 10 giocatori prima di riacquistare secondo le regole. E poi c'hanno sta rigidità su queste regole che dovrebbero essere una norma di buon comportamento, perché se io voglio mettere soldi e buttarli via,
17: qui siamo sugli ingaggi, cioè sì, la questione è legata che, certo, hai pagato che tu non puoi troppo gli ingaggi
16: col 70% del costo del lavoro, quindi comprende anche tutti quelli che lavorano al Viola Park per dirne una, il tuo bilancio. Ma è una sciocchezza, perché se io voglio mettere 20 milioni in più, e tra l'altro forse era il caso di far fare una sponsorizzazione un pochino più ampia per coprire questo 70%, probabilmente è sfuggito, perché forse non li buttavi via così con la UEFA. Però insomma, al netto di tutto, cioè, il fair play finanziario è una sciocchezza, dovrebbero avere delle altre norme,
15: o almeno lascia qualche perplessità.
16: Per me è una bischerata totale, è una bischerata
15: totale. Se io voglio spendere, fammi spendere.
16: Esattamente, direttore. Però... direttore, pensa che non è stato mai regolamentato la buonuscita, che sono soldi che escono dal circuito sportivo. Cioè, noi abbiamo un calciatore, ne faccio uno a caso, quello che nulla ha di buono, cioè Vlahovic, non sto per dire buon Vlahovic, non c'ha nulla di buono. Prendo 15 milioni, 20 milioni alla firma, cattiveria, non rientrano nel circuito sportivo, mentre se li dai alla squadra le reinvestirà una minima parte, troppo poco, tutto quello che volete, sul settore giovanile. Una parte va anche come a sostenere le serie minori, ma quelli ai procuratori vanno a arricchire e ingrassare i procuratori, cioè è una roba senza senso. Su questa la UEFA tace completamente, sono anni che c'è questo problema e non regolamenta. Sul resto cavilla, mentre basterebbe che si possono acquistare i calciatori solo se hai la possibilità economica per farla. Come fai? La fanno già fare in Italia con le fideiussioni. Tu c'hai 200 milioni da investire, proprietario, le metti in una banca, li lasci lì, non te le tocca
15: a
16: nessuno,
15: garanzia.
16: Fine di ogni gioco, e non ci sono più i crack delle squadre.
15: Va bene, noi abbiamo preso atto, direi anche la Fiorentina, ieri, per quel che abbiamo capito.
16: È pesa sta roba.
15: Sì, però almeno come reazione io l'ho avvertita, non ti dico normale, ma insomma, come se più o meno se l'aspettassero, pagheranno e fine. Anche perché d'altronde più o meno chi gestiva e chi guidava c'è più, sicché non è che te la puoi rifare. Poi è anche vero che giustamente, perché la prima reazione è la gestione Pradè, che evidentemente sugli ingaggi è andato un po' troppo alto, però a livello di bilancio, a livello di conti, ci sarebbe un direttore generale che poteva vigilare di più, dici?
16: Ma io non so come funziona, quando ero direttore artistico
15: già li facevano con te,
16: il direttore generale che mi diceva c'hai questo budget, se no
15: qui c'è troppi spritz,
16: non si può andare fuori. Non era in discussione, non puoi andare fuori a questo budget. Non è che ma c'è l'occasione, non puoi andare fuori a questo budget. Se è stata usata se è stata considerata un'occasione indimenticabile, evidentemente è stata autorizzata.
15: Allora, nel dare il buongiorno anche a tutti coloro che si connettono adesso, ricordo il 348 753 933, e potete anche chiamare per intervenire 055 77 11 171. Riepilogo ovviamente anche di quello che è successo al mondiale, dove la Francia direi che ha passeggiato sulla Svezia. Tocca dire che in questo momento i francesi esprimono, mi sembra, il calcio migliore, cioè francamente ieri sera sembravano il Brasile dei vecchi tempi,
16: Francia è una squadra straordinaria.
17: Primo tempo impressionante.
16: E mi scappa da ridere se mettono le riserve, è straordinaria. Sono più forti. Vince il mondiale lo stesso.
17: Ieri c'era Barcolà, no, titolare, che però partiva da riserva, non te ne accorgi. Poi se Mbappé si comporta da leader così, se Olise sforbicia dal limite dell'area ai rigori, lo mette sul insomma.
16: Ti sei dimenticato l'ultimo pallone d'oro, perché capita di dimenticarlo.
17: Dembélé che passa in secondo piano, ma anche perché poi Olise assist su tunnel, una roba, no, ma
16: infatti
17: impressionante.
16: Dembélé ruba meno l'occhio di questo.
17: C'è anche da dire che la Svezia è poca roba, però
16: sì,
17: però nessuno
16: io...
17: mi sembra abbia quella qualità, quella velocità, quell'intensità. Sono
16: temo poi
17: sono
16: non impressionanti. Non mi ricordo come va. Guarda Deschamps e fa l'inchino a Mbappé, questo è sciocco, però
17: ieri
16: questo
17: sera
16: è sciocco, lo deve abbracciare, ma non l'inchino, perché Mbappé se ha un limite dal mio punto di vista è che con la Francia si comporta anche bene, nei club un pochino
17: è
16: meno,
17: un po' più sì.
16: E questo non va bene, e questo non va bene, lo limita, perché per me in questo momento è il più forte del mondo, anche rispetto a Yamal, senza dubbio, ma deve comportarsi anche in campo.
17: Nei club anche l'annata,
16: esatto,
17: se la dimostra.
16: Esatto, poi ha fatto 50.000 gol nel Real Madrid, però i comportamenti con Alonso non va bene, l'allenatore lo deve rispettare. Questa gente si ricorda che Diego Armando Maradona, gli allenatori, no, vabbè, li ha sempre rispettati.
17: Vabbè. Parliamo di Edu, sì,
16: li poteva contestare, ma con un altro, non mai in campo.
17: Sì,
16: mai
17: ma
16: in
17: ma
16: campo.
17: Lì siamo extra esseri umani, certo, lì siamo nelle divinità. Certo.
16: Però sa il direttore, spesso i giovani dicono, quando parli di Maradona, perché lui si comportava bene, pippava la cocaina, tanto non è che si dice una cosa,
17: c'è,
16: ma lo faceva extracampo, in campo era irreprensibile.
17: C'è, te lo dico con tutti i compagni di squadra, gli allenatori.
16: Basta quello.
17: La Francia che se la vedrà nel prossimo turno, ora ve lo dico, col Paraguay. Peraltro poi abbiamo già un Canada-Marocco, mentre nell'altra parte del tabellone Brasile-Norvegia, interessante, sì, perché la Norvegia poi ha battuto la Costa
16: d'Avorio, è una buona squadra,
17: col solito Holland, mentre il Messico 2-0 all'Ecuador, purtroppo festa che è andata oltre ogni limite, due morti in Messico per i festeggiamenti, e attende di capire la vincente peraltro di oggi della sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, dopodiché se guardate l'Argentina mi sembra abbia già la strada spianata, c'è cioè Capoverde, poi avrà la vincente di Australia Egitto, e sotto c'è Svizzera Algeria e Colombia Ghana a che croce. Il buon Lionel è già parecchio avanti, mentre
16: certo.
17: Per riepilogare le altre vicende di Casa Viola è arrivato e arriva un altro talentino, definiamolo così, è un colpo giovanile, un colpo in prospettiva, un 2010, è Garefba, nuovo giocatore ufficiale della Fiorentina, arriva dal Verona, il fratello era già passato anche dalle giovanili Viola. Ti ricordi si parlava di un altro 2010, questo Beldenti del Brescia,
16: sì.
17: Di questo Garefba ne parlano benissimo, chiaro che ancora è minorenne, quindi ci vuole calma, 16 anni, però vedi che Paratici anche, no, sui giovanissimi sta già lavorando.
16: Sì, io vorrei spezzare una lancia in dei
17: la
16: momenti
17: spezzi.
16: In testa a Pradè, in dei momenti a favore di Pradè, non è che prima non sono stati fatti, sono stati questi tentativi, cioè per me Richardson corrisponde a Vieri, cioè il tentativo
17: decino dal Marocco che tutto sommato aveva fatto vedere anche qualcosa di positivo.
16: Io guardai
17: Richardson
16: subito l'Olimpiade e ebbi tante perplessità, il problema Infantino
17: non Gianni,
16: però credo che il legame con l'Argentina anche Gianni ce l'abbia parecchio stretto, vedendo gli ultimi due mondiali, permettetemi, ma detto ciò Infantino era considerato nel sub-23 dell'Argentina un prospetto, parlai con un paio
17: era
16: di...
17: Era un treno. Noi si è preso Infantino, gli altri due sono diventati una, e mi sa che era Perrone nel Como.
16: Assolutamente, però mi dissero Infantino è forte, tutti spendevano parole buone per Infantino, è che sono andate tutte male queste scelte, tutte male. Allora noi abbiamo da sperare che questa volta le azzecchiamo tutte, però non è che la Fiorentina non ha mai fatto, perché poi mi innervosisco. Io sono tutto pro Paratici. Credo che Paratici sia la grande garanzia. Mi va bene anche chi in questo momento lo santifica. Prima cercavano lo stesso di fare sta roba, è che non ci siamo riusciti per niente. Questo quindi è un dato di fatto e poi una constatazione amara, ma non è che Pradè e Goretti o Pradè e Burdisso, su cui invece prima o poi bisognerebbe aprire una parentesi, su Burdisso, ma tutti gli argentini sono arrivati, non ne è uscito uno, e lui poi è uscito col patto di riservatezza solito, quindi non ha proferito una parola.
17: Sì, tanto le senti, le leggende metropolitane è sono quelle, in realtà Infantino lui c'entrava il giusto,
16: e, allora,
17: e che fosse Beltrán vicinissimo a Julian Alvarez,
16: vicinissimo non
17: sul
16: basta.
17: Quale però non arrivò l'ok definitivo perché 25 erano troppi.
16: Questo è un errore clamoroso, l'abbiamo
17: però
16: già detto altre
17: volte. Gliela davi.
16: Però
17: che
16: è
17: se
16: troppo
17: ti fidi
16: facile.
17: Di Burdisso e ti dice: guarda, sono anche entrato in rapporto con la famiglia. Che io ho sentito dire tante volte: ma c'era già il City, avrebbe
16: scelto.
17: No,
16: lui aveva preso.
17: Veniva, no?
16: Certo.
17: Perché si era mosso bene
16: prima.
17: Burdisso. E lì, però, se non ti fidi e gli dici 20 sì, 25 no, poi
16: questo,
17: vedi.
16: Questo cambia la carriera di Burdisso a Firenze. Però ce ne sono tanti altri. Valentini lui non c'entra nulla.
17: No, lì ti do ragione.
16: Valentini, aspetta, ma ce ne sono anche altri. Cioè, tutti gli argentini che sono arrivati. Non è Moreno? Non c'entra nulla. Beltrán?
17: Cioè, hai ragione.
16: Beltrán sono soldi, lì li hanno dati quasi 25. Coi bonus.
17: Coi bonus siamo quasi a 21, 22.
16: Sto ragazzo è andato via alla Chetichella, è stato qui. Sotto silenzio, anche lo scout non poteva mica limitarsi a fare l'Argentina, che pigli un direttore per ogni nazione.
17: No, però sai bene, insomma, poi
16: no, la situazione era
17: tutto
16: chiara.
17: Gestito e guidato anche da Giobarone,
16: certo,
17: che era
16: certo,
17: il Deus ex machina.
16: Però qualche responsabilità, anche
17: sì,
16: la
17: sì,
16: responsabilità andiamo. Di aver preso uno stipendio senza aver fatto nulla, poi di non aver delegato le dimissioni dopo che hai avuto quella carriera da calciatore. Se la situazione è che lui non toccava palla nelle scelte e dice: ragazzi, io
17: questo
16: il mio nome non ce lo metto su
17: hai
16: scelte
17: ragione.
16: Di altri.
17: No, hai ragione, ed è inevitabile, insomma, interrogarsi su come sia stato possibile infilare una stagione così negativa investendo oltre 90 milioni in estate e ritrovandoti pure una multa da 6 milioni a fine annata perché hai sforato sulle percentuali del costo della squadra. Mi fai sentire il grande protagonista del mercoledì, perché ovviamente uno di noi è la versione del chi si compra del mercoledì, con Emiliano Viviano. Ciao Emi, ben
18: Ciao,
17: trovato,
18: buongiorno.
16: Buongiorno.
17: Come si va?
18: Tutto bene, dai, mi
17: Tutto
18: stavo ascoltando.
17: Okay. Temperature, in che parte di mondo sei, Emiliano?
18: Guarda, in questo momento sono in Umbria.
17: Ah, come si va a temperature?
18: A temperature, allora, 2 anni fa c'erano 42 gradi.
17: Ci credo.
18: Poi è scesa, penso dovuto ai temporali in giro fra Toscana e Lazio. E ora ci sono 30 gradi, rispetto al solito va abbastanza bene.
17: Sì, no, ormai ragazzi c'è da capire dove rifugiarsi, perché poi ho visto farà un piccolo break, ma ne arrivo un Caronte o giù di là ancora più incazzato. Emi, detto ciò, ci stavamo interrogando perché sa anche di beffa la multa da 6 milioni dopo una delle annate più brutte della storia della Fiorentina, di che l'anno scorso non ci si è capito proprio nulla.
18: In base a tutto quello che avete elencato fino adesso, è qualche anno che non ci si è capito nulla, sinceramente. E ti devo dire, io spero nel nuovo corso. Innanzitutto ti dico che questo giocatore difensore che ha preso lo conosco e in prospettiva è molto ma molto forte.
17: Ora ci soffermiamo su Vieri.
18: Speriamo che ci sia un corso nuovo, che ci siano acquisti mirati in prospettiva, perché la Fiorentina deve prendere calciatori in prospettiva. E negli ultimi anni ci si è capito poco. Quello ormai purtroppo è un dato di fatto.
17: In dubbio. Che ci dici di Vieri? Perché sai che inizialmente c'è stato un saluto più che positivo all'operazione. Poi, siccome tanto a Firenze non ci va mai bene nulla, no? Ho cominciato a dire 17 sono

0: avesse fatto presenza in nazionale sarebbe costato 30 milioni. Il prezzo forse in base al suo valore attuale è un po' alto, però cioè, per me ha fatto un ottimo acquisto, ricorda un po' Bremer.
1: Però a vederlo, Andrea, non so se sei andato a curiosare, sì, sembra uno di personalità.
2: Sembra uno con un piede bello, bellino, preciso, sembra uno forte, mi sembra, e questo ho sentito invece versioni discordanti, perché poi guardando su YouTube, ragazzi, ti fanno vedere più o meno quello che vogliono, però cercando di capire da come corre, forse un pochino sul breve può essere un pochino più in difficoltà. Qualcuno ha detto è velocissimo, secondo me è potentissimo e non rapido, che è quello, non lo so, però Emi lo conosce, ce lo dice lui.
0: No, lui a campo, che è quello che poi si cerca oggi sui difensori moderni, cioè il fatto che abbiano, che possano riuscire a coprire campo aperto, quindi ce l'ha. Forse non è rapidissimo, è vero, come non lo è Bremer, perché anche Bremer nel breve non è rapido, però io vedo tanto prospettiva e tanto margine. Poi ieri parlavo con un allenatore anche abbastanza importante, non di lui, ma in generale bisogna che gli allenatori li migliorino, se no l'allenatore che ci sta a fare in una squadra? Cioè, se lui ha delle carenze e dei difetti, dovuti probabilmente anche al calcio dove gioca, che ovviamente magari ti dà dei vantaggi e degli svantaggi, l'allenatore deve migliorare le lacune. Quello che per esempio non è successo con Pongracic a Firenze, ecco.
2: Certo, certo. Anche con Piccoli.
0: Però già lì è più duro. Già lì diventa più. Cioè, per gli attaccanti diventa più difficile, Andrea, perché se ci sono delle lacune tecniche, cioè l'attaccante ce l'ha, non ce l'ha, il difensore invece può imparare a usare bene il suo corpo, può imparare a gestire bene la linea difensiva, può imparare a lavorare bene di reparto, cioè il difensore può imparare molto più, cioè si può giocare difensore molto di più con la testa, mentre l'attaccante ci vogliono comunque delle qualità.
1: Certo. Ma sulla carta può essere Vieri Pongracic l'accoppiata titolare?
0: Io penso di sì, secondo me Comuzzo, io non sono convinto nemmeno che rimanga Comuzzo sentiti.
1: C'è quella storia del percorso, del tutelarlo. Io, ragazzi, su Comuzzo mi fermo, sento voi. Mi sembra giovane per bocciarlo dopo l'ultimo anno, anche se ne ha combinate parecchie, ecco.
0: Ma io non allora, ho la mia opinione su Comuzzo, l'ho già data anche Andrea testimone all'epoca della offerta del Napoli, gli avevo detto che l'avrei portato a braccio, quindi non è che lo vorrei bocciare, però è conveniente se ieri domani diventa un titolare e Pongracic lo stesso tenere Comuzzo a non giocare.
2: Che dici? Mi faccio testimone, perché io ero contento che fosse respinta l'offerta del
1: anch'io,
2: Napoli
1: totalmente, per una questione d'orgoglio, giovane anche. Ti fa una buona annata in A e lo immagini,
2: e invece mi da conoscitore del calcio mostruoso qual è, disse subito no, va venduto a questa cifra, va venduto perché si ritrova, in realtà ce l'avevamo in casa, non rigiriamo il coltello, ma prendevi Ghilardi a 5 milioni, aveva già fatto pari e passa. Detto ciò, sull'attualità, se resta Pongracic non ha senso che resti Comuzzo, non lo perderei, lo manderei in prestito a giocare, so che può sembrare una bocciatura, ma la sua stagione non è stata positiva. E invece Pongracic, se ci si lavora ancora un pochino, perché nella seconda metà della stagione è migliorato,
1: un buon mondiale,
2: ma il problema è Pongracic, per me è tutto sulla concentrazione, cioè Pongracic è fortissimo, ma ogni tanto lo vedi che non è fuori linea, guarda, manda a fanculo il compagno di reparto, intanto gli passano accanto. Se Pongracic è concentrato al 100%, Pongracic è uno forte forte in Serie A.
0: Sono d'accordo, Andre, sono d'accordo, anche secondo me sono dei limiti legati a proprio a qualcosa che c'entra proprio le qualità, ecco.
1: Tenuta mentale, lì ci deve lavorare.
0: Comuzzo è diverso, Comuzzo c'ha una grandissima capacità fisica, grandissima. Ancora oggi è parecchio ansioso, sia quando ha la palla, a volte anche nelle scelte, ma non penso che sia scarso, assolutamente. Penso semplicemente che quell'offerta fosse una grande offerta.
1: Simone da Montevarchi dice: loro pensavano l'anno scorso di fare un gran bel campionato, magari vincere almeno un trofeo, e quindi probabilmente per quello hanno detto sforiamo pure, magari recuperiamo da lì, solo che paghi oggi

0: conseguenze, ritorna come ricostruzione.
1: Non ho capito, scusami.
0: Loro probabilmente su questa storia della multa l'anno scorso erano convinti di provare a portare a casa qualche trofeo e quindi hanno detto sforiamo pure, ci prendiamo il rischio, perché effettivamente è strano, siamo stati sempre molto attenti sul bilancio.
1: Guarda, non ne ho la più pallida idea, o forse avevano intenzione di vendere qualcheduno, o forse anzi la cosa che mi viene più in mente è che a gennaio eravamo in mezzo alla cacca e quindi...
0: Fabiano e Bressanini magari hanno rialzato, dici?
1: No, immagino che magari sia ok, prendiamo la multa, però tiriamo, cioè sarebbe stato molto peggio a livello economico una retrocessione, no?
0: Certo. No, perché sai, 6 milioni e tu ci pigli un talento, ma, di prospettiva, per dire.
2: Ma non ci sono dubbi che probabilmente loro si immaginavano due turni in più in conference e già alzavi il bilancio.
0: Sì.
2: Poi secondo me si immaginavano la cessione in Arabia di Comuzzo, tanto per restare in argomento, perché non c'è voluto andare lui, ma la Fiorentina ce lo voleva mandare ed erano di nuovo 35-40 milioni e probabilmente risolvevi qualsiasi problema di bilancio. Arrivava un giocatore a parametro, quello del Manchester United, sicuramente alzava ancora di più il costo del Montengaggi.
0: In dubbio.
2: Però se c'avevi 40 milioni a bilancio in più nelle cessioni non avevi problema. Probabilmente queste due cose messe insieme, con l'aggravante che a gennaio sei andata a appesantire ulteriormente, perché se no andavi in Serie B, direi che tutte queste tre cose fanno
0: un ragionamento ipotetico
2: su cui non si possono accusare. Lo pensavamo tutti di poter andare un pochino più avanti in conference, un pochino più avanti in Coppa Italia forse.
0: Mi dicevi qualcosa?
1: No, stavo ascoltando.
0: Detto questo, signori, si aprono ufficialmente le due settimane della clausola di Ken, che noi vedo abbiamo chiesto anche sui nostri social cosa fare. Vedo che tanti dicono vabbè, tanto non ci sono acquirenti, perciò teniamoci Ken. Non ci sono acquirenti a 62 milioni, poi io da qui a fine agosto lo voglio vedere se nessuno ti viene a bussare per Ken. Che vi aspettate?
1: Non lo so, ti dico la verità, non lo so, perché dipende da una serie di fattori. Se si calcola solo il giocatore, non è nemmeno da pensare di mandare via Ken, solo il calciatore, cioè le qualità del calciatore. Nonostante la stagione dell'anno scorso comunque costellata da infortuni e da un problema che si è portato dietro, però secondo me quando si parla di un giocatore comunque che è stato così importante per la squadra due anni fa, bisogna capire le motivazioni, cioè alla fine se lui ha intenzione di ripartire con un nuovo ciclo, io non avrei dubbi. Se lui vuole andare via, per me è un giocatore che vuole andare via, deve andare via sempre, perché poi dopo si creano delle situazioni che difficilmente sono risolvibili.
2: E io aggiungo,
0: ragazzi, c'è da capire la tibia su Ken. Io ogni tanto la butto lì, nessuno ne parla.
2: No, ma la tibia è sistemata. Il problema di cui c'era la privacy era più la caviglia, che aveva fatto qualche infiltrazione troppo per giocare in nazionale, ed è quella in realtà, insieme alla tibia, che ha portato la società a fare una scelta giusta, a non schierarlo più. Tutte le settimane c'era la menata, forse ce la fa, forse non ce la fa. Sarebbe stato un suicidio dal punto di vista sanitario metterlo in campo per forza, per dare ragione ai tifosi, per vederlo. Era Vansalvi, tanto era Vansalvi a 3-4 partite, anche se l'ufficialità è venuta in quella triste partita con Genoa, era Vansalvi sostanzialmente, quindi hanno gestito benissimo per una volta la parte finale. Io non sono così convinto che non arriveranno offerte per Ken, dipende da come si muove il mercato. Come dicevamo prima, Ramos a 75 sono tanti, ma non ne trovi uno meglio. Di Ken a 60 ne trovi tanti meglio. Speriamo che non arrivino proposte. Io sono con Emiliano, se lui vuole restare qui ed è convinto di restare qui, è un fattore
0: da gestire, poi lì va gestito da paratici, va gestito da grosso, perché permettetemi, la gestione fino ad oggi non c'è stata, gli hanno fatto fare il che voleva.
2: Posso parlare prima di Emi?
0: Scusami, vai.
2: Il primo anno la gestione era quella lì, ma ha fatto 25 gol e nessuno aveva da ridire sulla gestione. La gestione è sempre un po' un rischio che diventi una scusa. Sicuramente si può fare meglio in tutto, però se lui sta bene fa due gol a partita come ha fatto quando è arrivato. Se poi giovedì va a Milano a ballare, crea un problema a qualcuno, il mercoledì meglio, per carità. Tanto è giovedì, non ci sa più la partita, quindi ci può andare anche il giovedì. Emi, dico una sciocchezza.
1: No, non dici nessuna sciocchezza. Ovviamente queste sono sempre cose che vengono fuori quando le cose vanno male. Quando vanno bene, che grande, hai visto? Grandissimo, è uno che si vive la vita. Quando vanno male, no, un deficiente va fuori a ballare. Non so nemmeno se Ken vada a ballare.
2: Sì, era per dire, eh.
1: No,
2: ma va a registrare i dischi, è uguale.
1: Io sinceramente credo, cioè io ho sempre vissuto con questo credo, cioè nel senso, quando uno rispetta il gruppo e ovviamente rispetta anche la tifoseria e tutto quello che è, non ci sono problemi. Poi ognuno vive la sua vita alla sua maniera. A Ken gli piace registrare i dischi, c'è chi gli piace leggere libri, c'è chi gli piace stare in casa e bere vino, c'è chi gli piace andare a visitare musei. Cioè, l'importante è la prestazione, la professionalità che porti in campo. Il resto sono chiacchiere, io non le sopporto sinceramente.
0: È vero, però Emiliano, ti faccio una domanda, le chiacchiere ci sono anche, immagino, per il monte ingaggi, per gli stipendi, è l'anno in cui gli viene raddoppiato lo stipendio, è considerato il leader, diciamo anche tecnico della squadra. Le ultime 8 partite manco ti viene a vedere allo stadio se non glielo impongono. A Reggio Emilia qualche mese prima, per una roba in campo sul rigore, dopo 8 minuti ti dice se non lo tiro smetto di giocare e lo fa. Ci sta che poi nello spogliatoio qualcuno si sfavi, passami il francesismo.
1: No, certo che ci sta, però quelle sono tutte gestioni legate al gruppo, all'allenatore e alla società. Io, non conoscendo, non commento. Sinceramente, se fosse stato un mio compagno di squadra, avesse fatto una roba del genere, probabilmente avrei fatto un macello. Perché per me sono cose insopportabili, secondo me, l'ho detto prima, il rispetto del gruppo viene prima di tutto. Però a volte può anche succedere di sbagliare e poi dopo che ne so, 6 ore, uno si accorge dell'errore e tutto rimane com'è. A me mi sembra un bravo ragazzo, dico la verità, per come l'ho conosciuto io, un ragazzo particolare che ha degli interessi anche particolari per un calciatore, no? La moda, la musica, però non l'ho mai visto come un soggetto, non l'ho né mai visto né ho mai sentito di un soggetto problematico o uno antipatico all'interno del gruppo. Poi ci sono anche alcune cose che devi gestire di giocatori, cioè sono 25 teste, ognuno ha il suo carattere, quindi a volte la società, l'allenatore deve essere bravo anche a gestire determinate situazioni.
0: È in questo che ci affidiamo a Paratici, Andrea.
2: Sì, ma si è visto un cambio anche da febbraio, oggettivamente, anche in questo tipo di situazioni. Io sono d'accordo, quella non è una roba extra campo, e in campo possono, non dovrebbero succedere, ma possono succedere cose tipo quelle di Reggio Emilia. Lì ci deve essere la società.
0: Io
2: brava.
0: La trovo clamorosa. Cioè, non voglio fare il bacchettone,
2: Io.
0: Però di tutte, un tiro in rigore e smetto di giocare dopo 8 minuti, ragazzi.
2: Ma poi si sono picchiati.
0: Ma nemmeno in Piazza Savonarola.
2: Si sono picchiati in Piazza Savonarola con i miei amici gemelli, succedeva il peggio. Io ero il pacificatore, ti hai mai visto giocare a pallone? Immaginati se io posso essere considerato
0: un
2: pacificatore.
0: Io ero uno peggio di te, anche per una spuma, ma Dio, ma nemmeno in Piazza Savonarola se un tiro in rigore smetti.
2: Detto ciò, io ho voglia anche di peggio, però detto ciò il problema è che non voglio fare il superuomo, però lì l'allenatore, anche se in difficoltà, perché in quel momento era probabilmente solo, perché Pradè
0: sicuramente,
2: per dare qualcuno un pasto alla
0: Pradè
2: piazza, si era dimesso,
0: era
2: appunto
0: dimesso.
2: E era Goretti era in difficoltà, perché me la ricordo a conferenza stampa dopo, era in difficoltà ed è tutto oggettivo, non poteva gestire Vanoli e Goretti da soli sta roba, però Vanoli aveva il dovere di metterli tutti e due sotto la doccia, tutti e tre, perché se c'entra anche Ranieri, che pare, per quello che ho avuto io come ricostruzione, che si sia messo in mezzo per aver preso uno schiaffo, quindi c'entra il giusto e l'onesto. Ma quantomeno Mandragora.
0: Si narra questo.
2: Mandragora, che è stato poi quello, l'anima di questa squadra, va riconosciuta, è stata l'anima. E Ken, che si sono litigati, tutti e due sotto la doccia. fine, si perde la partita, tanto si è persa
0: 3-1
2: e tutte e due sotto la doccia, per dare una dimostrazione agli altri 20 che non mi faccio mettere, che rispetto il gruppo, ecco, senza usare termini sbagliati, che rispetto tutti i 25 e anche quelli che vengono solo a far presenza in panchina sempre. Quindi questo, però era una situazione oggettivamente l'abbiamo passata, ma a me non mi faceva dormire la notte tutta la situazione a 360 gradi.
0: Sì, un po' troppo succubi.
2: Poi se ci avevi Emiliano in campo, cioè se ce l'avevi lì, ci pensava lui. Non ho dubbi.
0: Intervenivi te.
2: Ma certo, Emiliano è uno con...
1: Ma no, lì per lì no, perché si rischia solo di far peggio. In campo si rischia solo di...
2: No, ma negli spogliatoi, nell'intervallo?
1: Sì, no, 100%. Ma non solo nell'intervallo, ma anche i giorni dopo, cioè, ma senza nessuna cattiveria, cioè avrei semplicemente cercato di far capire al diretto interessato, in questo caso, se è vero quel che si racconta, rimango sempre se è vero quel che si racconta, certo, a certo. Moise, capisci la situazione, capisci il momento, lui avrà avuto magari da dire la sua, magari, che ne so, c'è anche un fondo di, tra virgolette, ragione, che ne so, rigorista era lui, è cambiato, però lì per lì bisogna solo cercare di capire qual è il bene massimo in una situazione del genere. E poi ci sono altre situazioni, che ne so, la squadra come l'anno prima andava benissimo, cioè in un momento del genere secondo me tutti gli individualismi devono essere lasciati da parte, per forza.
2: Sai, il direttore, cosa c'ha di bello Emiliano? Che è un ragazzo di 1,94 m. Emi?
1: 5.
2: 95. E io sono grossettino, sembro uno dei sette nani accanto a lui. Con un sorriso dolcissimo, ma non lo vorrei mai vedere arrabbiato in vita mia, è una dialettica straordinaria. Quindi lo pigli male da tutte le parti, sì, perché ci ragioni e ha ragione lui. T'arrabbi e è un muro, e quindi la risolveva facile. Per quello ho detto, se c'era Emiliano,
1: se no, in una qualsiasi squadra che ha, insomma, dei giocatori tra virgolette di carisma, personalità, esperienza, chiamala come ti pare,
2: certo,
1: è una situazione che si risolveva. Per me la prima cosa quando giocavo era sempre non dare in pasto all'esterno niente, certo, capito? Cioè, perché dall'esterno poi uno può fare mille valutazioni anche sbagliate, no? Si litigano, è insopportabile, non si possono vedere, quello pensa solo agli affari suoi, l'altro pensa a fare i dischi, l'altro, cioè, se tu dai in pasto all'esterno un'immagine sbagliata, alla fine va contro di te quella cosa. Quindi la prima cosa è quella lì. Poi dopo, a volte sono molto più giganti di quello che sembrano, no? Io ti posso dire, per esempio, che una cosa su cui mi ero informato personalmente fu quel famoso cooling break di Teo Hernandez e Leao che creò problemi.
0: Sì.
1: Mi dissero, ma compagni di squadra mi dissero, guarda che non c'era nessun tipo di problema, erano appena entrati, sono rimasti di là, e qualcuno gli fece notare, ragazzi, è vero, non avete fatto niente di male, ma perché dare la possibilità di parlare? Certo, fate 50 certo. metri, nessuno dice nulla, capito?
0: E qui si entra nella gestione / comunicazione delle cose, perché per esempio Luca si scrive una gestione comunicativa diversa, migliore, anche sulle condizioni fisiche di Ken avremmo evitato questa ondata di cacca sul ragazzo. Per me, con grosso Paratici alle spalle, tornerà a fare tanti gol se fisicamente è a posto. Poi a Firenze ormai c'è la mania di attaccare i giocatori migliori per mandarli via, vedi Chiesa e Vlahovic, livore contro Moise è surreale, molto Italia style, perché ha le trecce, gli piace il rap, frequenta la moda, l'italianuzzo medio ne soffre, mentalità da paesello della Basilicata interna. Siamo così arretrati che io un filino, come dire, ma forse perché sto invecchiando,
1: sì ma non noi, non noi come fiorentini tutti, cioè noi siamo arretrati in generale, ma non siamo arretrati, siamo tifosi, quindi quella cosa lì che va benissimo, sì. Va benissimo quando lui fa un gol a partita, meraviglioso, grande Ken, fai dischi numero uno, che personaggio Ken, ho bellissimo.
2: Flexa in campo,
0: posso dire. Ma io lì mi incazzo, ora mi stuzzicate perché voglio sentire Emiliano. Cioè, non si può flecchiera, un disgraziato di polizia, di una formazione che veniva dall'estero, flexa contro Bremer,
2: l'ha fatta anche contro Gobbi. No, l'ha fatta anche contro Gobbi e col Bologna, no? Che
1: a me.
0: Mi ricordo un'altra, sempre di Conference, un espulso gli faceva vai negli spogliatoi, un disgraziato ucraino, magari non giocava.
1: A me, a me, se mi chiedi a me personalmente, fa cagare quella roba lì, mi fa proprio cagare,
0: sì,
1: cioè,
0: dai,
1: però cioè, nel senso, ho anche abbastanza contezza del fatto che siamo nel 2026 e che le generazioni cambiano. Per esempio in NBA, che è un mondo che tutti seguono, quella roba è la roba più normale del mondo, cioè io ho visto ragazzini farlo a LeBron, perché è una cosa normale, non si arrabbiano nemmeno, non so come spiegarti, che sì, gli schiacciano in faccia e lo guardano, oppure gli fanno segno sei basso, sei alto, parlano, perché per loro è normale. A me non piace sinceramente, ma proprio zero mi piace, non mi piace nemmeno se lo fa Cristiano Ronaldo, figurati se lo fa, è una cosa che non mi piace, però cerco di adattarmi. Ma rimane il fatto che sono tante di queste cose vengono fuori quando tu vai male, è la verità, è così, eh.
0: Ah, questo è indubbio, ci sta che con Palladino, siccome segnava partita a partita, nessuno dicesse nulla.
2: No, ma per quelli della nostra generazione, che tu flexi, mi viene a dire, ma ti alzo di peso alla prossima.
0: Esatto, cioè prossima entrata,
2: però ha ragione
0: di Pasquale Bruno, fallo a Pasquale Bruno.
2: Però ha ragione Emiliano, il mondo è cambiato e dobbiamo adattarci noi, non c'è dubbio. E poi era l'esempio classico, perché quando lo faceva, che segnava tutti, guarda Ganzo flexa, se lo fa in un'altra situazione, ma che fa flexa? E questo è il punto, no? Di come cambia il giudizio a seconda di come vanno le cose. Però rientra anche il discorso che ha fatto Emiliano: cosa ti costa fare 50 metri, anche se sei entrato e le indicazioni te le ha appena date.
1: Quindi, dopo subentra un fattore molto più importante, Andrea, che è l'intelligenza,
2: certo.
1: Non l'hanno distribuito a tutti,
0: Davide,
1: se tu non arrivi a capire una cosa del genere, significa che sei limitato, non c'è niente da fare.
0: Può darsi. Ragazzi, parliamoci chiaro, la squadra è in marcia, teniamo quello, teniamo quell'altro, no, se non facciamo tabula rasa le cose non miglioreranno mai. E questo è il nodo di Parazzo.
1: Ma la tabula rasa si può fare anche non cambiando tutti i giocatori, cioè la tabula rasa può anche essere che arriva Paratici e ti dice questo non va più bene, questo non va più bene, questo comportamento non va più bene, questa comunicazione non va più bene, cioè si può fare tabula rasa anche senza cambiare 100 giocatori. Tu prima parlava della comunicazione sull'infortunio,
0: sì,
1: di Ken,
0: sì.
1: Allora, per avere una comunicazione sull'infortunio di Ken significa che qualcuno dovrà prendersi le responsabilità, chiunque. Il problema più grosso è quello lì, chi è che va a dire no, guarda, ho sbagliato, perché c'è un problema, no? Se lui è stato 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi con un problema, significa che qualcuno ha fatto un errore di valutazione, giusto? E quindi uno si deve prendere una responsabilità, e le responsabilità non è che se le prendono tutti volentieri, sono sempre a ognuno a pararsi su culo, come si dice a Firenze.
0: Sì, lì siamo arrivati, no, alla sosta, quella decisiva del mondiale, lui fa le due partite, poi fa 70 minuti col Verona e poi non lo rivediamo più.
2: Ma lui probabilmente
0: peraltro resta a suo punto interrogativo sul prossimo anno, o sta a riposo tre mesi.
2: È stato a riposo, è stato a riposo e serio.
1: Io sapevo che aveva un problema e che con quella sosta, diciamo, forzata sarebbe stato risolto. Poi oggi non te lo so dire.
2: È la stessa informazione che ho io. Con questi 3 mesi, 4 mesi, quanti ne sono passati da che lui non ha più giocato, ha solo fatto il recupero, il mantenimento per un problema, vi ribadisco, sia alla tibia ma soprattutto alla caviglia. Lì in nazionale hanno forzato, l'hanno infiltrato per farlo giocare, tant'è che al 70esimo, dopo aver corso come un grillo in Bosnia, è uscito zoppicando perché iniziava l'infiltrazione a passare, e lì hanno forzato. E
1: a me, posso dire una cosa, Andre? Quello che mi fa sorridere, questo succedeva anche con altri giocatori, è che noi oggi, con tutti i problemi che c'è a sta squadra, stiamo parlando di Ken. Cioè, a me fa abbastanza ridere come situazione, cioè, nel senso che Ken è l'ultimo dei problemi di sta squadra. Ken al massimo può essere una soluzione per questa squadra.
2: Non ci sono.
1: Non riesco a capire, con tutti i limiti che ha dimostrato questa squadra, parlare di Ken mi sembra abbastanza superfluo, sinceramente.
2: Sì, tra l'altro io non penso neanche che la squadra sia marcia. Penso che verrà fatta una tabula rasa ragionata e non per vendetta.
1: André, quando si creano questo tipo di situazioni, la squadra diventa un po' marcia, ma non perché ci siano problemi, perché si crea, cioè, un'annata dura. A me mi è capitata un'annata simile alla Sampdoria, l'anno che allenava Montella, con ti dico solo l'attacco era Quagliarella, Eder, Muriel, Cassano. E abbiamo fatto un campionato simile a quello della Fiorentina quest'anno, no, non simile, perché noi non siamo mai stati ultimo o penultimi, però siamo arrivati a salvarci a 5 giornate alla fine. E l'anno dopo c'è stata una tavola rasa, ma non è stata una tavola rasa di calciatori, perché quelli che tutti sono rimasti tutti. C'è stato un allenatore che è arrivato, ha portato un gioco diverso, regole diverse, situazioni diverse anche all'interno dello spogliatoio, e abbiamo fatto poi quei tre campionati a fare sempre settimo, ottavo, nono, quei campionati lì.
0: Quindi siamo nelle mani di Grosso.
2: Siamo nelle mani di Grosso, di Paratici, ma ribadisco, si è già visto un cambio di passo rispetto a questo dall'arrivo ai Paratici in poi, cioè dei cambiamenti ci sono stati, poi sul campo non si è visto non abbiamo mai avuto grandi soddisfazioni, però una parte di cambio di passo c'è stato. E poi le vendette, tagliare la testa, non è mai servito neanche durante le rivoluzioni.
0: No, si dice ogni tanto cambiare aria, quindi un po'
2: per cambiare l'aria. Basta,
0: quante volte avrai sentito, e torniamo a ricordare l'estate famosa del cambio voluto dalla Fiorentina dopo le vernici di Moena.
2: È l'estate di Emiliano.
0: Infatti non volevo tornarci, sennò poi Emiliano dice palle o ste pernici. Però insomma, lì fu un bel cambio, no?
1: Sì, ma non c'entra niente le vernici lì, no. il cambio era già preventivato, cioè c'era un nuovo corso totale, sia dirigenziale che guida tecnica, e è stato fatto bene. La sera delle pernici non c'entra una sega, era già il nuovo corso quella delle pernici.
0: Però fu una bella bambola.
1: Ma sì,
0: che ricordi hai, Emi? Io ne approfitto perché ero non agli inizi, era già 7-8
1: anni. Ricordi che abbiamo
0: anni.
1: Fatto molto, ma molto, ma molto di peggio.
2: Tipo?
1: Ah, ma non si possono dire, Andre.
0: Giusto, io però posso dirti che quella mattina noi ci svegliamo, dal mio punto di vista, noi attivoni della stampa, caffeino, sigarette, mi guardavano come a dire sparisci. Che problema c'è? Voi fiorentini dovete andare via. Noi si cominciò a dire perché? No, che si è fatto? E cominciò a emergere tutta questa vicenda, e poi dopo una trentina d'ore. Che cioè in ogni locanda Emiliano ci dicevano è successo di tutto, quindi a mio modo con una quindicina d'anni non ti dico chiedo scusa, però ecco, eravamo sommersi di gente che ci riferiva di tutto.
1: No. Ma io ti dico di no, poi
2: ma poi aggiungo io, perché se va un gruppo di ragazzi a fare un addio al celibato, un fa il casino che fecero loro su.
0: No,
2: cioè.
0: Cortina, guarda, fammelo dire, a Cortina prendemmo noi la secchiata d'acqua, noi giornalisti. Intorno all'una, una e mezzo
2: per
0: di notte.
2: Colpa di?
0: Per colpa nostra. Perché era l'una e mezzo di notte e diciamo che ci stava una secchiata d'acqua su quel bel corso di Cortina.
2: Ma quando metti un gruppo di ragazzi insieme in un momento di spensieratezza, sarebbe giusto che non succedessero cose straordinarie, però più delle volte succede.
0: Ma guarda, ti arrivo a dire, voglio sentire Emiliano, che magari fai anche gruppo con serate così.
1: Ha voglia. Ma al 100%, poi ovvio che rispetto delle cose, delle persone, ci mancherebbe altro. A volte ci può essere che uno va sopra le righe per un motivo o per un altro. Successo, a me una volta è successa una serata, per esempio a Bologna, sempre a ritiro, dove due giocatori si sono picchiati.
0: C'è male, eh?
1: Ma si sono picchiati pesante, solo la mattina dopo erano amici, era un attimo l'alcol che aveva.
0: Lo fa.
1: Il sopravvento, dopo 15 giorni di ritiro, serata libera. Il giorno dopo ridevamo e scherzavamo.
0: Assolutamente, quindi poi se un giorno sentite a Radio Firenze Viola voci cavernose, gente che spara sfondoni, domandatevi se anche noi non eravamo a cena fuori la sera prima.
2: E quindi dici se ci siamo picchiati, se poi vedete
0: non lo so, non entriamo
2: in televisione
0: nei dettagli,
2: se c'è l'occhio nero.
0: Assolutamente, non entriamo. Dovremmo avere un po' di note audio, io andrei a recuperarle 348-7513-933, così sentiamo anche i vostri pareri.
3: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, una curiosità: l'anno scorso Pradè disse che aveva patrimonializzato la società comprando giocatori a titolo definitivo. questo discorso che ha fatto Pradè a suo tempo, lo valutate un discorso valido o è stato solo un tirare là nel tempo? Tanto lui sapeva già di andarsene dalla Fiorentina. Cosa ne pensate? Forza della Sempre.
4: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Volevo chiedervi, anche se diciamo siamo appena all'inizio della campagna acquisti, quali potrebbero essere realmente i veri obiettivi della Fiorentina per la prossima stagione e che cosa vi aspettate, che cosa ci si può aspettare visto tutte le situazioni ingarbugliate per la nuova campagna abbonamenti. Grazie.
5: Sì, ciao. Ma non si può mandare Sabiri vestito da postino a portargli una multa della Fiorentina a casa di Pradè, no? Tanto per così per ricordare, tanto lui a Trini ce l'ha, vai, con le bustarelle che gli ha preso dai procuratori.
0: Calma.
5: Tutti gli affari ha fatto con quello lì.
0: Boni. Sì, sicuro. Boni di sta roba dai su, noi ci dissociamo.
1: No, parto dalla fine. Parto dalla fine. Conosco Daniele, quindi non è assolutamente così. Ma proprio non è assolutamente così, ne sono certo al 100%. Quindi questa è l'ultima. Poi il primo messaggio, sì, ha patrimonializzato assolutamente. Il problema è che devi poi anche indovinare gli acquisti sotto tanti punti di vista, perché non è detto che siano scarsi o sbagliati a prescindere, si sono rivelati sbagliati perché non hanno performato. Io faccio sempre l'esempio di Cop Miners. Cop Miners va alla Juve, sì. Non c'era una singola persona in Italia che pensava che la Juve avesse fatto un brutto acquisto, si è rivelato un buco nell'acqua. Quindi ti dico, è giusto cercare di prendere giocatori di proprietà, è giusto cercare di prendere giocatori giovani che abbiano prospettiva e possano aumentare il valore e crearti magari una plusvalenza importante che ti permette di costruire una squadra. E Napoli ha fatto così per diventare quello che è sempre. Però poi bisogna anche avere la competenza, la fortuna, la bravura di indovinarli. Poi qual era l'altro? Me ne manca uno. Ah, la campagna abbonamenti. Quello dipende da tanti fattori. Dipende anche da come sarà la comunicazione generale della società nei confronti della città e della tifoseria in questo mese, dipende da come si presenterà Grosso, dipende da un po' di robe, ma alla fine siamo lamentoni, ma la Fiorentina è la Fiorentina, quindi io l'apporto della gente ci sarà sempre qua, Firenze.
0: La domenica si va allo stadio, ma poi certo. Domenica è un modo ma di certo. Dire perché non si gioca mai la domenica, ma a Firenze è vissuto come un rito, no? Cioè, chi è che non va a vedere la Fiorentina quando gioca?
2: Sbaglia. Chi è che non va, quindi non c'è discussione.
0: No, ma poi è dura, poi c'è qualcuno che non è più affezionato, lo capisco, però la base ti resta, 19-20 mila li avremo sempre.
2: Ma anche di più. Ora
0: parlo così per la media attuale, sì, dello sì. Stadio.
2: Esatto, poi se poi si riferiva allo stadio, i lavori stanno procedendo bene, molto bene. Nonostante chi ci lavora con questo caldo, ragazzi, è una roba, però
0: infatti lavorano anche la notte, no?
2: Vi posso assicurare che i lavori continuano, tra l'altro senza fermarsi, cercando di lavorare nelle zone con più ombra, gente che lavora non certo per i milioni di euro, ma che sta lavorando alacremente. Lo stadio si sta andando su, i tempi restano quelli, non è che ci si avvantaggia.
1: Quando è prevista la inaugurazione della curva?
0: C'è ancora una stagione,
2: però
1: per
2: sono
1: la curva tutta una stagione?
0: Sì,
2: ma soprattutto
0: sì.
2: Soprattutto perché ora tra poco metteranno
0: non
2: il tetto.
0: Sbagliare, ma forse
2: sì, c'è ancora un po' di mesi perché poi vanno fatte tutte, va messa a norma, nel senso è a norma ma va certificata, scusami, avevo sbagliato il termine, quindi devono fare tutte le attività strumentali per essere sicuri.
0: Guarda, il programma direbbe 30 aprile 2027. Che è la fine del primo lotto, cioè tutta la curva Fiesole e poi quella prima metà della maratona.
2: Esattamente.
0: Perché te a quel punto poi stagione 27-28 fai il cambio, i lavori li fai dalla maratona alla ferrovia che oggi ospita dallo stadio e apri la nuova Fiesole e quella parte di maratona ristrutturata. C'è ancora un anno.
2: E
0: dai,
2: può sembrare un'infinità, ed è un'infinità, Emi, ma è legato anche al fatto di dover interrompere i lavori quando gioca la Fiorentina. Lì perdono sempre un giorno e mezzo di lavoro per ogni partita. Pensa quando c'era conference, praticamente rischiavano di non lavorare mai, perché smontano la mattina del giorno prima, cioè devono togliere il cantiere ai parti che danno fastidio al campo, e poi riprendono il pomeriggio del giorno dopo. Se in mezzo c'hai giovedì, sabato, giovedì, domenica la partita, è un dramma, chiaramente, perché perdi giornate,
0: sì,
2: di lavoro.
0: Infatti, almeno su questo non essere in Europa, almeno
2: purtroppo
0: su
2: sì, ma questo aiuta. E poi ingegneristicamente mi avevano spiegato che tenere la gru fuori per sollevare quei pesi, l'avessero potuta mettere in mezzo al campo, avrebbe fatto guadagnare anche lì dei mesi. Però va bene tutto, ormai siamo, dobbiamo sopportare questa roba.
0: Hai fatto le partite te col comune e gli altri dell'Ussi Toscana,
2: sì, se anche,
0: è anche colpa vostra,
2: è anche colpa nostra, no? Almeno se è usata anche noi, dai.
0: Vidia, ci avessi ancora le ginocchia, dai. Avrei giocato assolutamente anch'io. Emiliano, c'era Pietrone,
2: non marcavo io.
0: Infatti, però non l'hai marcato come marcavi. Io mi ricordo una partita con te in Santa Croce sul Sabbione, dove a un certo punto ho detto ora gli spezzo tibia, perone, gli entro proprio. E vi posso assicurare è insopportabile in campo, Andrea, ma lo ero anch'io, quindi sono state delle belle scintille. Detto ciò, Emiliano, ce l'hai un pochino di tempo, si fa un break e torniamo, poi ti liberiamo quando devi partire.
1: Non ho capito.
0: Piccolo break e poi torniamo, sì, e poi ti liberiamo quando sei in movimento, ok?
1: Bene.
0: Stai lì che prendiamo fiato.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bentrovati dalla redazione. Tensione altissima tra Papa Leone e i Lefebvriani che oggi consacrano 4 vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro, lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime poiché sprovviste del mandato pontificio.
6: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
5: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
6: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle 2 vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2 uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio Voghera.
5: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e una 6ª per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un commando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Buonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
6: Lo sport Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti. Sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
5: È tutto, a più tardi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
9: Fabio Ferri.
8: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Seconda ora di Chi si compra, in questa versione speciale del mercoledì con Emiliano Viviano, uno di noi, ma soprattutto con voi, che potete interagire 348-7513-933 o 055-77-11171. Vedo svariati messaggi su questa storia della multa, Andrea, che dicono ma il Como può fare che vogliono, il Como può spendere, non gli fanno niente. Evidentemente il Como ha fatto le cose a modo. Cioè, qui ci sono dei parametri numerici, no? E se te hai sforato, c'è poco da fare. Evidentemente loro non hanno sforato. So che dici.
13: Ci sono alcuni parametri che entrano in gioco solo se sei qualificato per l'Europa.
12: Peraltro, bravo.
13: E poi probabilmente il costo del lavoro del Como era nettamente, ora io non ma credo che il monte ingaggi del Como, perché poi la maggior parte del costo del lavoro di una squadra di calcio è legata al costo degli stipendi dei calciatori, il monte ingaggi del Como fosse nettamente inferiore a quello della Fiorentina, perché è andata a prendere tutti i ragazzi piuttosto giovani e con ingaggi piuttosto bassi. Se il direttore riesce a fare una ricerca sul monte ingaggi, a mio avviso era più basso quello del Como, non vorrei sbagliarmi, però
12: 25-26, no?
13: Certo,
12: del Como,
13: certo, rispetto al nostro.
12: Noi ragazzi eravamo il settimo, sì, perché siamo più o meno, vedo 25-26, c'è chi dice 52, chi dice 48, siamo più o meno lì. E
13: quindi
12: noi
13: una
12: eravamo,
13: ventina di milioni in meno,
12: sì.
13: Ha detto Pio.
12: No, c'è poco da fare ragazzi, io sento che il Como è sulla bocca di molti e non sbagliano un colpo. Poi magari non gli funzionerà quest'anno, ma anche tutta la vicenda Nico Paz mi sembra un capolavoro.
13: Ma c'è, no, quella, quella economicamente è la cosa perfetta anche per il Real Madrid, eh? Perché il Real Madrid
12: per tutte e due
13: dà un premio di valorizzazione eventuale di 20 milioni, se non funziona ha incassato 60 milioni, se funziona con 20 milioni se li riporta a casa e intanto per un anno ha avuto 60 milioni in più dal Como, cioè una roba perfetta.
12: E per tre anni si godi sto Nico Paz,
13: è per loro perfetto. E loro stanno, lo dice sempre Emiliano, loro hanno acquistato, hanno speso tanto perché arrivavano dalla Serie C in tre anni, quindi avevano da costruire da zero, ma hanno comprato una serie di giocatori a 10, 15, 20. Uno su tutti è Baturina. Io mi arrabbiai tanto quando la Fiorentina nell'ultimo scorcio di due mercati estivi fa annunciò Cataldi e rinunciò a Baturina, perché erano da prendere tutti e due, e invece la Fiorentina rinunciò.
12: La storia, no, ci voleva 25 anche per Baturina.
13: Non mi ricordo se ce ne voleva 25, se ce ne voleva 20, ma ora ne vale 40 o 50. E quindi se li metti su quelli buoni quando sono giovani, come minimo li raddoppi, come minimo.
12: Ce l'abbiamo Emiliano, tocchiamolo questo argomento Como, perché sono giorni in cui è sulla bocca di molti. A vederli da fuori sono la dimostrazione, Emiliano, sono provocatorio e ci hanno raccontato sempre un sacco di fregnacce, cioè si può fare tutto il che si vuole a prescindere da stadi, bacini d'utenza, eccetera eccetera.
14: Ma guarda, sinceramente io quell'argomento lì non lo conosco, non ho mai capito dopo anni ancora, fair play finanziario, quella roba lì non la capisco. Oggi il Como ha fatto un acquisto che è in controtendenza con quello che ha fatto di solito, perché comunque spende 60 milioni, per Nico Paz. Difficilmente si parla di una plusvalenza enorme, ma fino adesso il Como è stato semplicemente un esempio. Io ho sentito mille volte anche addetti ai lavori dice ma facile con tutti i soldi che hanno, e no, non è facile, perché il Como ha comprato per 100 e quei giocatori pagano 300 oggi. La dura realtà dei fatti per i dinosauri e trogloditi che fanno comunicazione e anche in qualche caso lavorano all'interno delle società nel calcio italiano, la dura verità è quella lì, che gliel'ha messo nel Baugigi, come si dice a Firenze, a tutti, prendendo ragazzi e facendo risultati migliori di chi invece non ha la stessa competenza, punto. E bisogna che uno lo accetta.
13: E sì, aggiungo, con un progetto tecnico chiaro, indiscusso, non hanno mai avuto momenti difficili, ma secondo me non sarebbe entrato in discussione neanche nei momenti
12: difficili.
13: Posso
12: dire sta storia, Fabregas sarebbe, no, anche come dire un azionista, un socio, che male c'è?
13: Quindi?
12: Cioè vuol dire che anche lui vuol vincere ancora con più motivi, no? Gli americani direbbero win-win.
13: Non ci sono dubbio, nei grandi film, in quasi tutti i film americani, se voi guardate alla voce,
12: cioè,
13: produttore, c'è sempre l'attore principale, se
12: Brad
13: ci credi,
12: Brad Pitt, certo, e compagnia cantante, quindi certo, sotto il profilo
13: non ci sono dubbi, no, che non vuol dire che spesso ci mettano soldi, ma magari si prendono una percentuale prendendo qualcosa in meno, cioè ci sono tanti modi. Fabregas, se ha una percentuale del Como, ha fatto un bel investimento, perché le azioni del Como, che non esistono, ma il valore del Como è
12: in tre anni a questo punto, sì, ma prendono anche i liberali. Emiliano, hai sentito nulla?
14: Non lo so, ma per quanto mi riguarda, per me è una follia che non ci siano 10 squadre che provano a prendere liberali.
12: 6 milioni mi pare lo prende.
13: Per me è una follia che la Fiorentina abbia già preso a 6 milioni.
14: In un mondo normale oggi c'erano 10 squadre a fare la guerra per prenderlo, ma può anche darsi che magari uno la pensi diversamente, dica a me il liberale non mi piace, ma generalmente un ragazzo che fa così bene, così giovane, una società deve provare a investirci. Ma ripeto, ritorniamo al troglodismo di cui parlavo prima.
13: Credo che lo rivolga indietro anche il Milan, eh?
12: Lì geniali loro, anche loro 50% scariato.
13: Vabbè, questa è un'operazione che noi si è fatto varie volte.
12: Noi si è fatta un Favasuli,
13: anche con anche Ghilardi,
12: anche con Ghilardi.
13: Stiamo attenti a non rifarla adesso con altri calciatori.
12: Però compriamo 2010. Avevi mai sentito parlare di questo Garevba, Emiliano?
14: Sì.
12: Del Verona?
14: Sì, sì, perché vabbè, ho dei figli che hanno più o meno quell'età. Quindi sì.
12: È forte?
14: Dicono sia molto forte, però vediamo, cioè nel senso è un giovane.
12: Esce presto.
13: Ma mi sbaglio, il fratello lo abbiamo già avuto? Il
12: fratello è passato da...
13: E ora fa la serie.
14: No, guarda, io ti dico perché ne ho sentito parlare, perché il fidanzatino della mia figlia gioca nello stesso campionato e fa anche lo stesso ruolo, tra l'altro, e quindi me ne aveva parlato lui di questo ragazzo di Verona.
12: Certo, ci vuole pazienza qui, almeno un paio d'anni, immagino, di giovanili.
14: Sì, ma va bene, è da lì che deve partire una società, ragazzi, cioè io non so più come dirlo davvero, cioè, non possiamo più permetterci, ma non la Fiorentina in generale, non siamo più il campionato che si può permettere di fare quello che fa la Premier, che arriva e acquista, che arriva e ha più potere rispetto agli altri campionati. Adesso il caso Palestra è abbastanza esplicativo di com'è la situazione, cioè la miglior squadra italiana non ha proprio nessun tipo di potere contro una squadra di Premier League. Quindi se noi non andiamo a lavorare su giovani, non abbiamo possibilità, non abbiamo chance.
13: E quello del Brescia, di cui non mi ricordo neanche.
12: Del Denti.
14: Quello mio figlio mi ha detto che è molto forte.
12: Che vedi, sta prendendo il meglio più o meno su intorno al 2010.
14: Al di là, io non lo conosco, ieri. Però ti dico che in Europa ci sono una marea di giocatori, una marea. Poi Andrea lo sa perché l'altro giorno ha mandato delle chat di giocatori che io ho visto e proposto, non voglio nemmeno dire a chi, ma Andrea sa anche quello, un paio d'anni fa. Uno è appena stato comprato dal Bayern Monaco a 60 milioni di euro, che è Sai Bari. Ryan del Brasile, dal Vasco da Gama, a 6 mesi della scadenza usciva al prezzo, credo fosse 6, 7, 8 milioni, una roba del genere. Adesso gioca titolare al posto di Rafinha, che si è infortunato. Bisogna avere competenza e coraggio, ragazzi.
12: Nel frattempo c'è l'Avellino che dopo Quadio vorrebbe anche Martinelli. Ce li vedi bene? Che piazza è Avellino quest'anno?
14: Beh, mi sembra che ci abbiano un bel progetto, hanno preso Nesta, l'anno scorso parlavano di playoff e quindi è calda e sarebbe una bella esperienza per lui. E so che hanno venduto ora il portiere, mi sembra, 6 milioni al Parma.
12: Te lo cerco.
13: Io preferirei restare a Genova.
12: Te lo tenevi alla Samp.
13: Però
14: la Samp c'è anche un rischio, cioè la Samp adesso è un ambiente in ebollizione completa.
13: Sì, eh.
14: Sì, ho visto anche gli striscioni da parte dei tifosi, uno mi sembra recitasse con 2 o 3 nomi saremo contenti quando non ci sarete più, a Corradi hanno detto voi il nostro rispetto dimostra di non essere un burattino, cioè insomma, situazione caldina.
12: Sì, l'Avellino ha ceduto da Fara al Parma, che era il portiere, e adesso vediamo se oltre qua Dio arrivano anche a Martinelli. Avevo detto in apertura, vedo tanti messaggi in apertura, ho detto Svezia poca roba con la Francia, non dico di partenza, però ieri sera Svezia poca roba con la Francia, sono troppo severo, che dite?
14: Sì, sei troppo severo, perché il livello è troppo diverso. La Francia è una squadra fortissima che può andare secondo me in difficoltà solo se trova squadre di un livello simile al suo, e a quel punto non so se hanno che ne so, chiamala come vuoi, la resilienza, il fatto di voler difendere, cioè quando sono superiori sono troppo più forti.
12: Io vedo già un Francia-Argentina, fate voi in finale.
13: L'Inghilterra è tosta, eh?
12: Sì, speriamo. Un'incognita inglese.
14: Io tipo per l'Argentina, come resto.
12: Non c'entro la Francia, immagino.
14: No.
12: Vediamo. In effetti il lato del tabellone dell'Argentina è proprio segnato verso la finale.
14: Hanno avuto una bella fortuna, perché le due squadre migliori che si potevano inserire in quel lato del tabellone sono arrivate seconde e quindi sono andate di là. Una è Portogallo.
13: Certo.
12: Possibili outsider, vedete qualcosa?
14: La Colombia, assolutamente la Colombia.
13: Il Marocco
14: non la considero un outsider, ha fatto l'ultima semifinale mondiale e ha vinto, non si è ancora capito se ha vinto o non ha vinto la Coppa d'Africa, però non la considero più un outsider sinceramente. Okay.
12: Allora,
14: per me è molto più una certezza il Marocco del Belgio, di cui parlano tutti e non arrivano mai nemmeno vicini sinceramente.
12: Sì, no, c'è anche chi lo immagina vittorioso in Marocco.
14: Per me va fuori stasera il Belgio, senti, te la dico così.
12: Belgio chi sa?
14: Senegal.
12: Belgio-Senegal.
13: Se la rischia, se la rischia.
12: Va bene ragazzi, siete un po' tutti in difesa della Svezia, poca roba, assolutamente no, peraltro ha un attacco del valore di 300 milioni, bah, io francamente...
13: È vero che la Francia, ragazzi, non ha avversari, se non da vederla se la partita si increspa in una difficoltà, ha ragione Emiliano, perché per ora sono sempre andati lisci.
14: Per esempio, quando giocheranno e ci giocheranno, secondo me, con la Spagna,
13: è lì,
14: allora lì è un bel test, perché la Spagna ti porta a giro per il campo, tiene il pallone, lì bisogna avere voglia di soffrire, sarà una partita complicata quella per la Francia.
13: Guarda, il Como ha annunciato un'operazione da 6 milioni di euro, Luis Milla.
14: Non lo conosco questo, l'ho letto anche io ma non lo conosco.
12: Bello è terzo, cioè hanno fatto Paz, ne avevano fatto un altro, quindi poi non perdo nemmeno tempo, anche sta storia è mondiale.
14: Ho letto che stanno provando a prendere una punta che gioca nel Benfica, che giocava nell'Union Saint-Gilloise, che si chiama Ivanovic ed è veramente forte.
12: E poi vedi, parlano di liberali, che in questo momento è il Como il più vicino a sto ragazzo, che fra l'altro pronti via l'under 19 all'europeo, ha fatto col suo rigore, quindi continua a segnare.
14: Vuole prendere qualche italiano, eh?
12: No, ecco, semmai nel 4-3-3 di Grosso non è che liberali dovrebbe essere adattato, che ho sentito anche questa.
13: Fa la mezzala, mi sbaglio, Emi?
14: Può fare entrambe le cose, sia la mezzala che l'esterno. Come lo fa Berardi oggi a 33 anni, lo può fare liberali.
9: Ah sì, anzi, essendo giovane ci lavori ancora meglio.
14: Da quella parte se rimane Dodò, c'hai Dodò che spinge di più, Liberali viene dentro, apre gli spazi, ma se non rimane Dodò prendi un giocatore con le caratteristiche simili.
13: Invece il Parma vuol vendere il portiere giapponese, se va
9: Suzuki.
14: Che il giapponese è forte.
13: Fortissimo.
14: Però vogliono tanti soldi.
9: Dio,
13: però mi sembra si stiano parando un pochino. Quello dell'Avellino com'è che l'hanno, non l'hanno pagato?
14: Poi ti manderò un messaggio anche su quello, del portiere giapponese Andre.
13: Ok.
14: Che sono arrivato un paio d'anni in anticipo rispetto a tutti.
12: 15-20 milioni di euro lo vorrebbe il Leeds o l'Aston Villa?
13: Suzuki?
12: Suzuki.
13: 15-20 sono pochi. Per quello
14: no, sono pochissimi, te lo dico perché lo so. Ora
12: ecco,
14: mi chiedono 30.
12: Devo... non c'è male.
13: 30 e ti dico, sono presi, cioè chi lo prende non è che straspende per un portiere così, a mio avviso.
9: No, ma infatti comunque ci sono le inglesi e su quello sì, qui in realtà ecco sì, una trentina di milioni di euro e Aston Villa e Leeds, quindi dalle inglesi non si esce. Altre domande, un po' di note audio, vai.
15: Ragazzi, buongiorno, una domanda per Viviano. A me sinceramente Tosved non piace. L'ho visto giocare contro la Francia, lento, lentissimo. Ha sbagliato di 10 palloni, ne ha sbagliati 11. Volevo sapere un parere di Viviano. Grazie.
16: Buongiorno ragazzi, chiedevo un parere a voi e a Emiliano. Io vado a vedere Vieri, primo acquisto, poi sento gli addetti ai lavori e sento Sabatino Durante che dice che per quella cifra si poteva prendere molto di meglio, sento Michele Frattini che non è abbastanza convinto perché questo giocatore non ha presenze nelle under giovanili del Brasile e quindi dovrebbe essere questo sintomo di non una qualità troppo eccelsa, e anche lì si dice che con 17 milioni si poteva prendere qualcosa di diverso e di meglio. L'operato di gennaio, a parte Solomon, insomma, ora io sono contento che Paratici stia ristrutturando la società inserendo finalmente competenza, ma se il buongiorno si vede dal mattino con i primi acquisti, io anche su questo Vieri ho parecchi dubbi. Capitolo esterni, speriamo che arrivi qualcuno di veramente forte, perché su 4 almeno 2 devono fare la differenza.
17: Buongiorno ragazzi, ma scusate, ma il Como da quando sono arrivati i proprietari hanno iniziato facendo un progetto puramente calcistico, e infatti il traguardo è arrivato.

0: Io lo sai. Non è andata neanche malissimo.
1: No, infatti stavo per dire.
2: Sarebbe a quarti.
0: Arrivati quarti, quindi magari.
1: Di media sarebbe stata Champions.
0: A lui lo ringrazio e gli dico che l'ho sentita molto sta cosa comunque quando ero qua. Poi vado un po' perché ho sentito un po' di castronerie, sì. Sinceramente. Allora, gli addetti ai lavori ovviamente ognuno ha la sua opinione. Alcune argomentazioni sono fuori logica, tipo non ha esperienza nelle nazionali giovanili. Bremer non sapevano neanche chi fosse in Brasile fino a 3 anni fa. Vale 50 milioni, gioca nella Juve, sta giocando a titolare al mondiale, quindi quello è un argomento che conta poco. Sul prezzo alto sono d'accordo anche io, ma ripeto, il prezzo lo fa la domanda. Se tu lo vuoi e lo voleva un altro, e quello è il prezzo, lo prendi. Il valore suo è 12, dico, lo pago 17 perché lo voglio. Per l'altro discorso dell'immobiliare, altra, scusa se mi permetto, grandissima cazzata, perché la Fiorentina ha preso milioni, e l'ha spesa male. Punto. Le ha spese male, malissimo. Il progetto immobiliare sarà anche il Como. Como ha progetto di rifare lo stadio, c'è un progetto fantastico per rifare lo stadio. Solo che hanno messo il calcio al centro in generale, ma proprio il progetto al centro in generale, senza lasciarsi trascinare da cose esterne, fattori esterni. Io l'unica argomentazione che trovo, non contro il Como, però diciamo per chi tra virgolette vuole attaccare il Como, è che a Como è più facile, ecco, quello lo capisco, perché a Como magari ti permettono l'errore, perché a Como ti permettono il rischio, perché a Como fanno la scelta di fabbrica se non avevano messo piede. In una piazza come Firenze è più difficile, ma la realtà è che loro hanno messo la competenza. Ma te lo posso dire per esperienza personale, se tu oggi scrivi al Como, scrivi al direttore sportivo, al capo scouting, hanno un database di migliaia di giocatori, guardano migliaia di partite, vanno a cercare determinati parametri legati all'allenatore. Noi negli ultimi 5 anni non so quanti allenatori abbiamo cambiato, quante filosofie abbiamo cambiato, quanto progetti diversi abbiamo cambiato, quindi il vero problema è quello lì. Per quello io sono contento di parlare, perché spero e credo che lui vada avanti per la sua strada, magari sarà anche un po' più lunga, lui ha parlato, certo, di triennale, però va dritto a cercare di fare una chiamala filosofia, chiamalo progetto, chiamalo come cazzo ti pare. Però quello che bisogna fare è essere forti nelle decisioni e cercare di andare in una direzione.
2: No, non c'è dubbio.
1: Da scolpire nella pietra.
2: Se vogliamo fare un paragone, nell'immobiliare hanno preso il massimo dell'eccellenza. E c'è Marco Casamonti, che abbiamo la fortuna che sia un fiorentino, ma è un archistar internazionale,
1: sì.
2: E hanno fatto parecchio bene, il massimo dell'eccellenza e della competenza, e su altre parti hanno pensato di poterlo gestire, perché come dice sempre Emiliano, tutti pensano di saper indovinare i calciatori, e l'hanno gestito un pochino più in maniera nemmeno all'acqua di rose, ma senza un progetto tecnico sul campo condiviso, perché la verità è che il Como, i giocatori sono tutti strategici per il gioco di Fabregas.
0: Ma è proprio lì il punto, Andrea, perché tu, un giocatore può essere bravo o non bravo, può rivelarsi un brutto acquisto, può avere problemi caratteriali, ecco, quando tu vai a fare determinati acquisti ci sono tutta una serie di variabili da mettere in conto, e quindi deve essere adatto a quello che richiede l'allenatore, devi pensare che in una piazza come Como può dare il massimo perché c'ha questo lato del carattere, ecco. Quando riguarda Firenze, questo, io per esempio che sono amico di Roby De Zerbi, Roby prima di prendere i giocatori ti dico parla con i genitori,
1: giusto,
0: anche
1: bello.
0: Vuole sapere che tipo di vita fanno, la moglie, la gente, tutto, perché dice giustamente, poi oggi a maggior ragione perché prendono giocatori, spendono 70-80 milioni, quindi lui ti dice mica io non lo posso sbagliare proprio al 100%, cioè non è una scommessa se prendo un giocatore a 80 milioni, mi devo capire tutto della sua vita com'è, perché non posso sbagliarlo.
1: E in questo secondo me il rapporto Paratici grosso può essere un valore aggiunto.
0: Ma
1: cioè si conoscono
0: dal punto di vista calcistico, non penso che a Paratici ci sia molto da insegnare, sinceramente l'ha dimostrato nella sua carriera. Diciamo che magari i problemi ci sono stati dal punto di vista gestionale quando era la Juve, giusto? Ma
1: dico Emi che in più conosce bene Grosso, perché l'ha lanciato lui a far l'allenatore in primavera a Juve, quindi in teoria sa già anche, no, il personaggio.
0: Io non sono nemmeno per dare tutto il potere a un allenatore, bisogna lavorare insieme, no? Perché se tu domani per esempio prendi Conte, faccio l'esempio di Conte, lui ti dice io voglio questo, poi c'è anche il rischio, come succede per esempio con Napoli quest'anno, che ti rimane Lukaku, che è un investimento assolutamente fuori da ogni logica, ed è un problema, poi è un asset che diventa un problema per la società. Quindi deve essere paralisi, che prende grosso e deve essere grosso ad adattarsi

0: o comunque a lavorare insieme, perché alla base ci deve stare un lavoro giusto per la società.
1: Fa una piega. C'era, e poi ti liberiamo Emiliano, c'era anche il primissimo messaggio che è su Torsved, che insieme a Coleoscio sono questi due nomi che ormai sono scoperti lì sul tavolo. La Fiorentina non affonda, e in genere quando è così, boh, sono quasi forse più situazioni che restano sospese.
0: Ah, Torsved non ho risposto, ragazzi. Torsved non fa impazzire neanche me. Non penso sia scarso, soprattutto però penso che la Fiorentina abbia un paio di giocatori in rosa che assomigliano un po' a Torsved, ecco.
1: Tipo?
0: Se arriva sono felice, nel senso che a me non dispiace. Oggi, se mi chiedi necessità della Fiorentina, non è Torsved, ecco.
2: Tipo Brescianini e Fabiano, immagino siano.
0: Ma anche Endur per alcuni aspetti.
2: Anche Endur, certo.
1: Io vi ricordo che lì lo snobbiamo sempre, sarebbe anche Fazzini. Fazzini
2: era uno di quegli esempi di
1: patrimonializzazione.
2: Esatto, grazie direttore, a cui si riferiva Pradè, che sono andati male ad oggi. Io ancora non ci credo, ma è oggettivo.
1: Che si fa con Fazzini, Emiliano?
0: Che si fa? Si manda in prestito, secondo me. Io, perché se lui non ha spazio, tanto, siccome è un giocatore che a me non dispiace, se lui trova continuità in una squadra magari a un livello un po' più basso, in Venezia, un Lecce, cioè secondo me può essere comunque, cioè tu devi difendere il patrimonio, quindi devi difendere il valore del calciatore. Se magari il calciatore non si rivela all'altezza, oppure non va bene per le dinamiche dell'allenatore, oppure, però tu devi cercare di trarre il massimo da quel calciatore. Quindi non lo so, va a Lecce, fa una stagione, fa 8 gol, tu c'hai un patrimonio non buttato, magari lo vendi e ci fai i soldi, ecco.
1: Certo. Sì, no, devo dire anch'io Fazzini mi resta veramente grandi dubbi, nel senso che quest'anno poi l'abbiamo mai visto nel suo ruolo, sempre in esterno. È un giovane, l'annata è stata negativa per tutti, cioè lì bisogna stare attenti a voler tagliare.
2: Lui ci ha messo del suo, ma non va certo buttato via, perché è un calciatore di cui eravamo tutti contenti per l'acquisto, pagato una cifra congrua. Bisogna trovare il modo di valorizzarlo, come dice Emiliano, o in campo credendoci, e non credo sarà il caso della Fiorentina nell'anno prossimo, oppure mandandolo a giocare e vedendo poi cosa succede.
1: Va bene Emiliano, è stato un'ora e mezzo direi bella ampia, abbiamo toccato tutti gli argomenti vari e ti diamo appuntamento a mercoledì prossimo. So quanti, certo, impegni hai da qui alla prossima settimana, si fissa a giro, giusto?
0: Sì, no, vabbè, ma ora ero da dentista, sono proprio da dentista, immagino.
1: Oh mamma mia, hai tutta la mia solidarietà. Di peggio non c'è, tra il dolore fisico e il dolore economico, io credo peggio il dentista non esista.
0: Sì.
1: Incubo vero, quindi forza e coraggio, grazie, buona ciao. Giornata.
0: Ciao.
1: Grazie Emiliano Viviano, fra l'altro cuore d'oro, cioè io la mattina in cui c'ho il dentista non saluto nemmeno nessuno, cioè proprio.
2: Emiliano è eccezionale, quando mi ha detto andava in Umbria, approfittava per andare a trovare la Nocchia, che è un suo amico, e però dal dentista ha detto ti mancava il dentista in Umbria, e mi ha spiegato che ce l'ha a Milano, però la sede principale è in Umbria, e quindi al dentista faceva piacere che gli venisse a vedere che così. È lo studio principale, e pensa com'è buono e bravo, è andato in Umbria.
1: Sì, gli chiedo lo sconto io al posto di Emiliano.
2: Quello non sono entrato.
1: Cioè, mi fai scalare a meno la strada.
2: Che glielo faccia anche in amicizia, ma chi lo sa quello. Però insomma, quello non lo so. Però la sorte di Fazzini potrebbe essere come quella che ci soffiano nell'orecchio di Comuzzo.
1: Ecco, perché guarda, noi ci avevamo lavorato, però so che tu hai raccolto un po' di voci che vanno nella direzione che anche noi avevamo un po' buttato là, quella di un prestito, giusto?
2: Sì. No, ora, senza dare ufficialità, perché ufficialità non c'è, ma diciamo che l'idea per l'anno prossimo, se poi si troveranno tutti gli incastri, sarà portata in fondo, è quella di mandare da qualche parte con un prestito oneroso, in modo che la Fiorentina riesca anche a raccogliere qualcosina da ciò Pietro Comuzzo a giocare. Questa è l'idea, su questo non ci sbagliamo, cioè,
1: magari in una piazza
2: media
1: tranquilla, esatto, impressioni non eccessive.
2: Certo, uno potrebbe essere il Genesia,
1: certo, se l'avere il Como, perfetto, in prestito al Como.
2: Sì, crescerebbe tanto, sarebbe un luogo dove crescere. Non so se il Como vuol fare un prestito secco.
1: No,
2: è difficile discutere.
1: Se non ci guadagnano, mi sa che ci mettono nemmeno a sedere.
2: Esatto, però noi ci abbiamo lavorato e sappiamo che l'intenzione, perché poi la Fiorentina che deve fare? Deve trovare uno che gioca al suo posto.
1: Sì.
2: No, quindi deve essere sicura la permanenza di Pongracic, non deve arrivare nessuno che offre 35 per Pongracic, perché se Pongracic si sta mettendo in luce ai mondiali,
1: tutto sommato sì.
2: Quindi se vanno in porto queste cose, l'anno prossimo Comuzzo sarà in prestito,
1: quindi ce ne vuole un altro in pratica in difesa.
2: Ma sì tutti,
1: magari esperto,
2: sì,
1: ho svincolato.
2: Non so se non può essere Moreno, che ha fatto un ottimo campionato in Serie A spagnola.
1: Lo scrivo in tutti.
2: Moreno ha fatto bene, è un altro. È che sono tanti, direttore, perché sono tanti quelli da non buttare via. E Moreno andrebbe tenuto d'occhio, cioè non lasciato andare a 4 milioni, di sicuro. Amatucci è un peccato mortale. Sì. L'unico che mi sento di sacrificare a questo punto è Bianco, ma con la cifra giusta. Poi il procuratore ha fatto un po' di polemica, ma,
1: cioè,
2: ma il PAOK era il PAOK, lui, cioè, giusto, ha fatto PAOK un po' sturlo. Se c'hai un diritto a 4
1: e lo paghi e si sta tutto,
2: magari dici
1: neri,
2: te ne do 3, ma se mi dici te ne do 1,5 dico me lo tengo. Ha ragione.
1: Va bene, sì, e poi vedremo le valutazioni. Lì sembrava che inizialmente i greci volessero tenerlo e poi invece hanno cambiato strategia. È che noi siamo una valanga a centrocampo, a prescindere, ce n'è da valutare 10, 11, 12, non so quanti. No,
2: ma io credo che le valutazioni siano già state fatte. Richardson non rimarrà, il problema è trovare chi lo piglia, non chi si compra.
1: Richardson te lo piglia nessuno.
2: Ad oggi. In Francia
1: ha fatto male anche al Copenaghen,
2: sì,
1: no?
2: No, ha fatto nulla. È partito le prime due partite, ha fatte bene, poi l'hanno messo, chissà cosa è successo, che ora, se no si chiede troppo, il campionato danese, è uscito dai convocati alla fine, quindi non ha fatto male, non ha fatto niente. Però in Francia probabilmente qualcuno che era convinto 2 anni fa, nazionale olimpico, giocatore che veniva descritto in prospettiva e che secondo me non è un bidone clamoroso, ma è un giocatore poco adatto per la fisicità al campionato italiano, o che non si è voluto adattare, perché poi è anche uno pigro di testa, secondo me, nell'entrare in una partita tutto il tempo. Gli ho visto fare delle cose straordinarie, delle sciocchezze
1: e poi delle sì.
2: Ma a Udine all'ultima del campionato ho visto fare un'accelerazione, io pensavo fosse lento e invece non era lento, e allora perché non corri, bimbo mio?
1: Possibile con la Juve lui avviò un gol con un break in mezzo al campo,
2: certo,
1: solo una partita,
2: ma a
1: importante,
2: Udine l'ultima,
1: un
2: il colpo di tacco di Comuzzo lo fa su una sua percussione sulla sinistra, dove dimostra una rapidità che non ha dimostrato nel resto dell'anno. Quindi lì può darsi che qualche francese, ma un prestito con diritto a 8 o a 6, perché è stato ammortizzato in 2 anni, e se ti danno 500.000 di prestito oneroso sei contento.
1: È grasso che cola.
2: Poi ce ne abbiamo veramente tanti.
1: No, c'è Somme, per dire un altro.
2: Somme, che è un altro su cui io ho preso una toppa clamorosa, un palo clamoroso. Ne riparlavo con uno dell'ambiente che la pensava come me, e però abbiamo convenuto che lì manca il carattere. Perché De Zerbi va a parlare anche coi genitori? Che lì manca il carattere. Ti posso assicurare, direttore, che dal Viola Park mi dicono che non sanno qual è la sua voce, non che non parla mai, che non l'hanno mai sentito parlare. Un giocatore educato, ma di una timidezza profonda, in quel bordello,
1: ma
2: in quel capitato
1: la
2: l'anno
1: testa
2: scorso.
1: Però ci sono dirigenti per fare ste robe, eh?
2: Io quello che le dico è certo, e cioè che lui è un ragazzo di una timidezza e di una carattere,
1: e lì ci vuole una struttura che lo accolga. Allora, siccome sono sempre attentissimi storicamente a non farli vedere, a non farli parlare, a non farli andare alle cene di Viola Club, almeno che cazzo dentro il Viola Park li gestiscano e li facciano, come dire, sentire. Perché se no, così sostanzialmente la domanda è: Ma e che fanno? Cioè, cosa hanno fatto in 7 anni in questa degenza?
2: Ma io le dico, si può sentire dal procuratore quando è andata a Bologna che lui faceva fatica a ordinava il cibo perché aveva problemi a farsi vedere al ristorante, un ragazzo va aiutato, ma perché ci hai messo 15 milioni? Sono soldi tuoi,
1: è un tuo patrimonio, sta a te, come quando vedo la lingua ma non parla, ma il signor Gudmundsson che è 2 anni e mezzo, 3 più il Genoa, 4-5 in Italia, ma uno è dia, ma se questo parla meglio l'italiano, si inserisce meglio, allora magari gli affianco uno e il pomeriggio dopo l'allenamento fa un'ora di lingua.
2: È un altro giocatore dal carattere enormemente particolare.
1: Good.
2: Sì, è un altro che ha problemi di comunicazione.
1: Ma siccome sono pagato 20 e passa milioni, sì, te li levo i problemi di comunicazione.
2: Sì, ma anche a livello umano, cioè se lui ha difficoltà a comunicare è un altro che so che fa fatica a legare, e gli metto qualcuno che lo aiuti.
1: Esatto.
2: Qualcuno che lo aiuti, che lo tenga parte del gruppo, cosa che quest'anno non è successa. Non è successa, e probabilmente anche l'anno scorso.
1: Speriamo che l'approccio sia nuovo. Intanto, di novità, e tra poco la approfondiamo, vi dico che ci sono ritorni che si sentono sulla pelle. Vediamo se capisci quale può essere il gancio. La Fiorentina ha annunciato un ritorno che si sente sulla pelle.
2: Un ritorno che si... Ah, la maglietta.
1: Bravo. Tra poco vediamo qualcosa del nuovo sponsor tecnico che è Roma.
2: Kappa ha finito.
1: Ieri Roma hanno salutato Kappa, oggi torna Roma.
2: Posso dire una cosa?
1: Stefano Cherubini sta già mostrandovi qualche immagine. Io direi break e poi torniamo, vediamo un po' il videino e riprendiamo anche i saluti di ieri a Kappa.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ti risponderemo il prima possibile.
2: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
3: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
4: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
5: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
2: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
2: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
3: Di nuovo in diretta 348 75 1 3 9 3 3, dove vedo per esempio mandare Richardson, giocatore abbastanza compassato in un campionato dinamico e di corsa come quello danese, è stata una genialità. Forse in Copenaghen non era la situazione ideale, non lo so,
4: ma non lo voleva certo tutto il mondo, cioè l'hanno mandato dove lui ha accettato di andare, perché c'era anche il Nizza, se non mi sbaglio, anche a gennaio, qualche
3: francesi.
4: Chiacchiera. E chi poi l'ha voluto, perché poi si fa presto a dire mandare, bisogna che qualcuno lo voglia.
3: Gudmundsson per Frendrup, già ne avevi detto se lo riprende il Genoa. Gudmundsson,
4: Genoa credo che lo riprenda a braccia aperte.
3: Sì,
4: io sì, immagino proprio di sì. Su centrocampista non mi fa impazzire, è un bel giocatore ma non mi fa impazzire, non so se messo accanto a Fagioli possa essere il calciatore giusto.
3: Però uno così ci servirà, eh? Al di là di Torsved, al di là di Mandragora che magari va via, Fabian, Brescianini, sì, forse Ndur è quello più muscolare,
4: sì, però poi
3: cioè, non c'è il bestione,
4: ma neanche lui è un bestione. Lui è uno che recupera palla con capacità di lettura. Io mi ricordo sempre che Badel, che era tutto fuorché un muscolare, era sempre il secondo o il terzo riconquistatore di palloni della Serie A, perché
3: con la sua flemma
4: e capiva le linee di passaggio. Le capiva un attimo prima rispetto agli altri e giocava d'anticipo. Non so se la Fiorentina manchi di più di un bestione o manchi di più per come gioca Grosso, ti direi di sì, perché Coné, che ora gli si è rotto,
3: esatto,
4: rappresentava quel calciatore, esatto, lì. Anche Matic è uno che legge bene le linee di passaggio, oramai era lento e compassato.
3: No, anche
4: però
3: te in teoria lì dovresti aver Fagioli, no, davanti alla difesa.
4: Ma Fagioli è migliorato,
3: quindi
4: anche
3: è atipico,
4: certo,
3: come no.
4: E all'inizio era un disastro.
3: Ci vogliono due mezzali,
4: sì,
3: che facciano tanto lavoro.
4: Sì.
3: Ecco.
4: E detto ciò, serve anche una mezzala che abbia la capacità di imbucare, perché i nostri sono tutti ragazzi molto bravi quando entrano in area.
3: Sì.
4: Nessuno invece fa l'ultimo passaggio di questo.
3: Quello fondamentale che manda in porta l'attaccante.
4: Manca anche questo, se lo deve fare solo Fagioli è troppo poco, perché
3: sono
4: poi alla fine lo raddoppiano.
3: Sono d'accordissimo. E non puoi nemmeno affidarti solo agli esterni. Posto che ti serviranno esterni incisivi, non come, con tutto il rispetto, Harrison, ma forse anche Solomon. Io sento dire qua e là se ci fanno un po' di sconto, tutto sommato, perché no Solomon.
4: No, per me dipende dall'ingaggio, perché non lo considero
3: sono
4: un titolare.
3: Sono molto pretenzioso sugli esterni.
4: Se arriva a 6-7,
3: cioè oggi gli esterni sono fondamentali, ci vuole l'esterno forte.
4: Però Solomon secondo me è fortissimo se lo puoi schierare negli ultimi 30 minuti, se hai il lusso di metterlo.
3: Ma è fortissimo, per me è fortissimo, uno ti salta l'uomo secco e ti fa assist, Mertens era fortissimo.
4: Però ha fatto il meglio da centravanti.
3: Perché era strafortissimo e nessuno sa, ma il Mertens esterno era già fortissimo.
4: No, ma certo, ma ce ne sono. Paraschelli hanno pagato 10 milioni. Guarda. Però detto tutto ciò, se viene
3: Barcola.
4: Il problema
3: è. Prendiamo Barcola.
4: Vabbè,
3: si può mettere Barcola a sinistra.
4: Ma certo.
3: Ma hai visto Meguizza, quelle gambine
4: secche? Come si mangia qui da noi? Non si mangia da nessuna parte. Dove può andare meglio che a Firenze?
3: Gli diciamo dove si fa i capelli Ken, per cui le treccine se le può sistemare.
4: E siamo a posto anche su quello.
3: Che un Lisè capisco non ci si possa più arrivare. Ma
4: va
3: Barcola
4: bene, ora finisce la diretta e gli si fa un colpo di telefono.
3: A me Barcola,
4: Detto ciò, se viene, pensi a questo, direttore, qui passa a lei. Se l'alternativa low cost per fare il quarto è Sottil,
3: no,
4: meglio Solomon.
3: Sì. Così tu mi hai convinto. Ma non per cattiveria, perché sennò poi sembra che su Sottil ci sia cattiveria o ci sia rancore per il passato. Certo, è chiaro che rientra tutto nel curriculum, anche certe esultanze, certi modi. Ma perché basta? Cioè non è una storia che è decollata. Poi magari in due o tre anni Sottil in un'altra squadra diventa.
4: E c'ha 30 anni in due o tre anni. No, io c'ho rancore. Io c'ho rancore. C'ho rancore perché non è mai diventato il calciatore che sarebbe potuto diventare, ma si è sempre sentito quel calciatore lì.
3: Poi sì.
4: E quindi c'ho rancore, perché lui poteva essere davvero un crack importante in Serie A, essere in nazionale ora, e invece a chiacchiere lo è sempre stato. In campo l'ho visto 20 giorni fare la differenza. E si è rotto prima della finale d'Atene, porca miseria.
3: Però non era lì, fu sfortunato. Certo, secondo me, quando si dovette operare anche alla spalla,
4: si fece male alla c'era spalla. Roba, si ribaltò in conference.
3: Che
4: dove
3: comunque
4: aveva,
3: infilato un periodo.
4: No, aveva fatto 3 o 4 partite in cui sembrava avesse capito che lui, per quello che faceva una partita, doveva sempre mettere a referto assist o gol, non discorsi e ciuffi, assist o gol. Lo fa per 4 partite che iniziano a rappresentare un piccolo tesoretto di continuità rispetto al calciatore, e si ribalta e si rompe la spalla prima di Atene, e noi si va a Atene con Kwame.
3: Cala il silenzio.
4: E cala il silenzio anche su chi l'ha schierato. Su quella... Vado anche alla guerra. Se devo andare alla guerra.
3: Quello
4: non è vero. Mi riprenda la formazione.
3: Lui ha sbagliato l'impostazione.
4: Ha messo un
3: Zola al
4: posto di Beltran. Ha sbagliato tutto. L'ha caricata di un peso infinito.
3: Vincenzo,
4: ha messo un Zola perché ha preso il rigore in semifinale. Ha sbagliato. Ha messo un Zola qua a me davanti. Si giocava con gli scappati di casa, ha messo i nostri.
3: Era titolare?
4: Sì, sì.
3: Non è che lo mise a partita.
4: No, posso sbagliarmi. Allora ha messo Belotti.
3: Può darsi mise Belotti.
4: Belotti sì. Titolare, sì. Peggio mi sento.
3: Comunque, l'ha detto che se lo portava in guerra ovunque qua a me. Certo. No, vedi, sì, avevi ragione te, partì titolare, perché lui cominciò con Arthur e Mandragora davanti alla difesa, e poi Nico, Bonaventura e Kwame dietro a Belotti.
4: Con Beltran.
3: Zola lo mette al 58esimo.
4: E poi mette Beltran sulla fascia.
3: E poi mette Beltran
4: sulla fascia al posto di Nico. A 5 minuti alla fine, 10 alla fine, leva Nico. Non lo levo mai, era stanco. Stai lì che forse di testa sei l'unico e la piglia. Se c'è un cross, e mette Beltran sulla fascia. Ma mi faccia il piacere. Mi faccia il
3: poi
4: piacere.
3: Butto dentro Duncan e Barak e
4: Barak per sperare in un gol, e Duncan per sperare che in un tiro a fuori. No,
3: poi entrò anche Iconè. Vabbè. Detto che te faglielo tirare normale a Kwame quel tiro, invece schiacciarlo in quel modo, 1-0 a casa.
4: Quello è Kwame, però quello è Kwame. Io le ricordo che Beltrani in quell'anno lì ne fece 7-8 in 25 partite.
3: Quell'anno
4: con
3: lì
4: tutte le sue lentezze,
3: aveva fatto anche il rigore decisivo a Bruges.
4: Con tutte le sue lentezze, preso da Anzola. E con tutte le sue lentezze non aveva fatto in termini numerici una stagione così brutta. E quindi io lo mettevo in campo, però
3: dimenticare. Leggo dal sito ufficiale il comunicato stampa: Coma vestirà CF Fiorentina a partire dalla stagione 26-27. Per chi ci segue sul canale 92, qui abbiamo pochissime immagini perché le maglie verranno svelate, leggo, in un evento dedicato ai tifosi che si terrà il 6 e 7 luglio presso l'hotel San Regis di Firenze, ingresso in via Montebello. Un appuntamento organizzato da Gioma e ACF Fiorentina con il concept "Anche l'arte si indossa", capito? Sapete, anche
4: l'hanno presa, l'hanno toccata piano, bisogna che siano belle.
3: Evento a ingresso gratuito, aperto al pubblico dalle 12 alle 19 il 6 luglio e dalle 10 alle 18 il 7 luglio. Verrà svelata in esclusiva la nuova maglia da gioco della Fiorentina con cui la squadra affronterà la prossima stagione. Ci sono tutte le varie dichiarazioni, tra queste anche nuovamente il benvenuto a Coma da parte di Alessandro Ferrari nella famiglia fiorentina. Conosciamo, condividiamo come club i valori del nostro partner, qualità, innovazione, passione, eccetera, eccetera, eccetera. Ricorderete appunto che la Coma torna dopo quel triennio, quello bello con Montella, e poi arrivò Le Coq Sportif con Sousa e la fine più o meno.
4: Ma perché non arriva mai Adidas da noi?
3: Si sa.
4: Perché io vorrei l'Adidas, non so lei, non discuterei nulla.
3: Se pensi il primo anno di Serie A, quello della Valle con Miccoli, ci sarà la numerazione, quella anche del Real Madrid.
4: Ma io
3: non, con le tre strisce, ora non si dovrebbe fare, però le tre strisce ci piace, poi fa anni 70 la Adidas alla Fiorentina, Pantanero,
4: ci ricorda stagioni anche tribolate ma gloriose, la più bella di tutte. Ecco, un top club si riconosce anche dallo sponsor tecnico, purtroppo.
3: L'Atalanta, no, addirittura tanti si domandavano: ha fatto il Pisa ad avere l'Adidas?
4: L'ha pagata invece che farsi dare i soldi.
3: L'Atalanta ha avuto a lungo la Nike, e chiaramente lì
4: Como c'ha, chi livelli... c'ha? Adidas.
3: Como c'ha Adidas?
4: Mi pare proprio di sì.
3: E noi torniamo a Coma, che però devo dirti per i tre anni mi piace.
4: No, medio alta,
3: Dio sempre, è stata forse l'ultima maglia che ho comprato negli ultimi 20-30 anni, quella nera con i righini d'oro, era la terza, ma mi piaceva troppo nera.
4: A me anche il gallettino mi piaceva, c'aveva quel pallone meraviglioso negli anni 80 quando eravamo bimbi.
3: Le Coq, ma
4: quello rosso,
3: ma quello, e se ci sente Di Nardo ci infama, però sì, perché poi veniva anche dal tennis,
4: c'era il galletto. A me piaceva, però è un marchio
3: era
4: inesistente
3: dal
4: punto
3: di vista di Platini,
4: certo,
3: sembra.
4: Certo. E Zico c'aveva le scarpe del galletto, però è un marchio poco presente nel mondo del calcio e che non ha fatto un investimento nel mondo del calcio, ma ha fatto un New Balance che è entrato in maniera prepotente.
3: Perché io mi aspettavo arrivasse, perché sono americani, no?
4: Certo, ma poi la battaglia è la battaglia storica. Adidas, Nike e Puma sono tre, con New Balance che cerca di entrare. Essere fuori da questi quattro. Homa è un bel marchio, è un bel marchio, anche migliore di K, mi verrebbe a dire, con tutto poi affetto, no, perché ha tenuto K. A me mi ricorda Beniamino Vignola, non voglio nemmeno citare Platini, scudetti rubati, roba
3: però
4: brutta.
3: Dipende, che a me ricorda anche un... immagine forte, un Loreto quattordicenne sul sì verso Campi Bisenzio, dietro direzione Happyland, un sabato verso le 21, e hai detto mille bugie a casa, resto a dormire, dammi spronti a far serata all'Happyland, con tuta viola, robe di K e la banda quella.
4: Certo,
3: perché
4: certo,
3: ce l'avevamo tutti, per
4: sì, certo,
3: maglietta
4: certo,
3: arancione, tuta viola della roba di K. Per me roba di K lì, viola comunque, però capisco, la Juve ce l'ha avuta tanto della,
4: porca miseria, sono di Torino loro, se non mi sbaglio.
3: Devo anche dirti che inizio 2000, se ti ricordi, la Combat della nazionale non era male, quella azzurra, poi anche in Corea che ci derubarono, però quella maglia era bellissima, azzurra, e Buffon ce l'aveva nera. Ora so che qualcuno all'ascolto starà facendo
4: però io, cioè la nazionale, ci derubarono, guarda, questo Poi in quegli anni lì
3: mi hanno rubato un mondiale a me. Io se becco Byron Moreno gli fo di male. Poi l'hanno beccato all'aeroporto, esatto, una valigiata d'eroina, a spiegare il personaggio, e l'hanno incarcerato giustamente, però ce la fecero sporchissima. Non li perdonerò
4: io
3: mai.
4: Io faccio parte di quella generazione
3: e non perdonerò mai il trap e mi tradì Roberto in quel mondiale, ci doveva assolutamente essere.
4: Ma anche quello, cioè, come fa a sentire la nazionale sua se non convoca Roberto Baggio, che ci fece due gol al rientro, dopo il rientro record, dopo il crociato, sì, mai rientrato nessuno a questa velocità, fece gol alla Fiorentina e fu un gol subito dolce amaro, perché si disse vabbè, lo fa a noi, ma almeno va ai mondiali, e questo non lo convoca perché lui doveva coccolare Totti, non mettere in difficoltà psicologica Totti. Poi c'era da portare Soldatino di Livio, che è un
3: che
4: mio amico,
3: già,
4: una persona
3: che era
4: carina,
3: già una bandiera era nostra,
4: sì,
3: Livio
4: è un mio amico, una persona carinissima, ma Baggio è un monumento. Infatti lì è una cannata clamorosa,
3: molto
4: Trapp.
3: Male
4: Trapp,
3: certo.
4: Non ha mai cannato sta
3: lì
4: roba,
3: lì ha cannato
4: anche a livello comunicativo si inimicò definitivamente, per quanto mi riguarda, e una parte dell'Italia, a me definitivamente, perché dal 90 in poi ci ho sentito solo per l'Italia ai Prandelli, perché
3: Vabbè. C'è chi le voleva al Viola Park le maglie da presentare davanti ai tifosi, già con la Scandicci, però è anche vero che l'evento è in questo hotel, è aperto per due giorni,
4: sì,
3: a tutti i tifosi.
4: Davvero,
3: ragazzi, ci va, ma
4: si
3: cioè,
4: fa
3: se
4: polemica.
3: Lo facevano al Viola Park, lo fanno sempre al Viola Park, sono laggiù rinchiusi.
4: Ha ragione. Però io me l'aspettavo in una piazza, in un albergo.
3: Come Santa. Dov'era? Signoria.
4: Sì, signoria, sì, signoria. Io me l'aspettavo in una piazza la sera, la presentazione. È una scelta. È un pochino entrare in un albergo. C'è un blocco psicologico da superare, no? Però. Se c'è un blocco psicologico da superare, superiamolo, perché siamo stati invitati tutti a vederlo, quindi fine della discussione.
3: Ti
4: poi
3: dispiaceva
4: ci
3: la
4: sarà
3: Mizuno.
4: L'aria condizionata,
3: ti dispiaceva la Mizuno? C'è anche chi ricorda la Mizuno, è di fine Impero Cecchigori, mi sembra. Vorrei sbagliare,
4: no, forse dopo.
3: Io mi ricordo da aver avuto della roba della Fiorentina Mizuno, che veniva dal periodo, perché poi avevano fatto delle svendite.
4: Non mi fa impazzire. Io
3: Babbo Chiesa mi viene in mente con Mizuno.
4: Può darsi
3: quella, ma Fiorentina lì.
4: Ma guardate che anche la Joma ha fatto della roba bella. Io
3: sì,
4: non sto discutendo la qualità della maglia, sto discutendo l'importanza,
3: certo,
4: dello sponsor tecnico.
3: Perché per esempio,
4: se ci viene a chiamare a suonare al Viola Park l'Adidas e dice vi voglio sponsorizzare, vuol dire che siamo tornati ad essere la Fiorentina.
3: Sì, peraltro, per quel che ho capito, con Coma entra qualcosa di più, ma non una valanga di soldi in più rispetto alla Coppa. Mizuno è l'anno della Coppa Italia, poi fallimmo, vedi, lì me la ricordavo bene. E tanti giustamente scrivono, e poi chiudiamo, su questo sono amante dell'Inghilterra anch'io, la Umbro ci sarebbe.
4: Bellissima la Umbro. Bellissima Umbro.
3: Anni
4: sono
3: 90.
4: D'accordo. La Umbro bella.
3: Queste squadre
4: bestia.
3: Inglesi. Io mi sono ritrovato per caso, sai, nelle borse ogni tanto, un pantaloncino Umbro, che penso di aver usato per 10-15 anni.
4: Uguale.
3: Bellissimo.
4: Ho avuto un pantaloncino Umbro, sì, che poi mi immagino mi sia stato buttato via a mia insaputa, come
3: chiaro,
4: dicevo,
3: a casa da qualche
4: le case
3: da qualcuno, assolutamente.
4: Beh, l'ho usato allo sfinimento,
3: era
4: bello
3: Gascogna. Io
4: morire.
3: Mi sentivo Gascogna,
4: ma ti sentivi dentro
3: Umbro.
4: Un'armatura, sì, quel pantaloncino Umbro
3: molto inglese, assolutamente. Va bene, abbiamo chiuso qua ricordando giustamente anche la Diadora, del Divin Codino. Te pensa, io c'ho ancora un poster nel mio studio di Baggio col 10 sponsorizzato Diadora, lui è di spalle con questo codino.
4: La Diadora è bella, come era bella la fila, perché poi sono anche cose rilanciate,
3: sì,
4: dal vintage,
3: come era bella,
4: no?
3: La Reebok di Bati e lui, sì,
4: oddio, la Reebok è
3: dai,
4: quella del
3: giglio sulle spalle,
4: no, bella, ma
3: partito
4: è quella
3: malissimo con le svastiche,
4: è quella folle,
3: quella, guarda bella sta maglia, poi dopo un po' ma qui segno lì, ma quella
4: lì c'era un bambino cattivo che volle fare un giochino, eh? Vediamo se se ne accorgono,
3: come in Benvenuti in casa Gori, cioè quello è un cazzo, sì, è una svastica praticamente, la cambiarono di corsa, ma con i gigli sulle spalle poi si rifecero, anche perché insomma indossavano,
4: mamma mia,
3: cioè si tirava sui colletto, no, capello biondo bagnato,
4: ho visto gli 11 di tutti i tempi di Giancarlo Antonioni nella biografia, ti viene la pelle d'oca e poi da battere la testa nel muro, perché
3: dici, prima o poi dovrà ritornare,
4: certo, gli 11 sono, vi dico gli ultimi tre, Bati col 9, Antonioni col 10, si è messo, ma se non si fosse messo ci saremmo arrabbiati, e 11 Roberto Baggio, ma di che si parla?
3: Tutti e due dietro a Bafi.
4: Ma di che si parla?
3: Di niente, cara Andrea, quando ci ritroviamo presto, magari mercoledì. Prima di mercoledì prossimo, ti disturbiamo, ti chiamiamo per qualcos'altro. Poi non anticipo niente, ma insomma mercoledì sarà una giornata
4: mercoledì
3: importante.
4: Sera l'8 di luglio, non prendete appuntamenti,
3: no, sarà una diretta extra large, quindi poi dalle 7, ma insomma avremo modo di aggiornare,
4: ci saranno belle sorprese sulla
3: giorni.
4: Fiorentina, non prendete appuntamenti,
3: no,
4: perché ci si diverte tutti insieme dal vivo.
3: Grazie mille Andre, a presto.
4: A lei direttore.
3: Ma dammi il turno, tutte le volte mi chiami direttore mi sento un po' così. Break per noi, Viola amore mio, Marucci magistrato, poi proseguiamo dalle 14, torno anch'io in palla al centro, Luca Calamai, il mercato in due, Niccolò dalle 4 alle 5, Galassi e poi andiamo avanti fino alle 21. Ci fermiamo, è solo l'inizio di luglio, state con noi perché poi faremo mercato anche dalle 19 con Alessandro Rinaldo. Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: Radio Firenze Viola.
11: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Tragedia nel pomeriggio di ieri a Fucecchio, dove un uomo di 42 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 sulla strada provinciale 11. Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo di una Smart quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto di grossa cilindrata. Dopo l'impatto la Smart è finita in un fosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il 42enne dall'abitacolo. Per l'uomo però non c'è stato niente da fare, è morto sul posto. A bordo dell'altra vettura si trovava un ragazzo di 22 anni trasportato in codice verde all'ospedale di Empoli. Presenti anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Ancora con la cronaca, volevano cuocere Wüstel ma hanno finito per danneggiare il leccio di Belmonte, pianta secolare che domina il crinale tra Grassi nell'Antella a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. È quanto ricostruito a seguito delle indagini dei carabinieri che hanno portato alla denuncia di 4 ragazzi, tutti minorenni. Le ipotesi di reato sono distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, danneggiamento seguito da incendio e violazione di domicilio. Tutto è accaduto nella notte tra il 20 e il 21 giugno scorsi. Alcuni testimoni, notando fumo e bagliori provenire dall'area boschiva dove si trovava il leccio, avevano lanciato l'allarme al 112. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze, accertando che l'albero monumentale di oltre 600 anni presentava gravi danni da combustione. Ancora con la cronaca, codice giallo anche per oggi in Toscana per possibili forti temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. Riguarderà quasi tutto il territorio della regione toscana dalle ore 13 alle ore 24. Il nuovo avviso, come riferisce il comune di Livorno, è stato diffuso dalla protezione civile regionale dopo che già ieri aveva emesso un'allerta gialla fino alle ore 21. I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate. Tra i territori interessati dall'allerta anche Firenze, capoluogo e provincia, con i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, La Strassigna, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Barberino Tavernelle. I temporali, spiega Palazzo Vecchio, potranno provocare criticità sul cosiddetto reticolo idraulico minore, cioè l'insieme di torrenti, fossi e corsi d'acqua secolari che attraversano il territorio e che in caso di piogge intense possono innalzarsi rapidamente. A Firenze fanno parte del reticolo minore, tra gli altri, l'Ema, il Mugnone e il Terzolle. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della multa che la UEFA ha comminato al club viola, pari a 6 milioni di euro per le violazioni del fair play finanziario.
12: La Fiorentina è stata indicata nella gestione commisso come un modello di potenza economica, sempre in equilibrio con i conti, sempre senza debiti, senza, insomma, tutto quello che poi fa parte invece di un repertorio che coinvolge tanti club. Ecco, oggi questa diventa una macchia che completa, se mai ce ne fosse bisogno, il fallimento dell'estate scorsa nella costruzione e nella gestione di questa squadra, e devo dire un altro sgradevole regalo che la vecchia gestione consegna a Paracci. Paracci alle spalle larghe supererà anche questo.
11: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
1: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
13: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati, trasmissione speciale quella di oggi, perché da oggi ogni mercoledì inizierà una sorta di marcia di avvicinamento al centenario e uno dei grandi protagonisti della storia viola ci racconterà il suo percorso, le sue emozioni vissute con la maglia della Fiorentina. Poi nel corso della trasmissione, nel corso della seconda parte, ci sarà spazio anche per parlare di mercato e dell'attualità, però inizieremo la nostra trasmissione dedicandoci a questa intervista ad uno dei grandi protagonisti della storia della Fiorentina, che appunto, come detto, ci racconterà tutto il suo vissuto con la maglia viola. Nella fattispecie oggi il turno di Francesco Toldo. Nel frattempo saluto Luciano Magistrato. Ciao Luciano.
14: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
13: Se ti dico Francesco Toldo,
14: iniziamo con il botto.
13: Sì.
14: Io purtroppo non l'ho vissuto perché non ero a Firenze in quel periodo, ma insomma è impossibile non aver apprezzato un portiere come lui, non solo nell'Inter ma anche nella Fiorentina stessa. Insomma, le sue gesta, quella manona, no, che ha tolto il pallone quella partita con l'Arsenal, insomma, sono dei momenti che restano impressi nella memoria, e quindi è impossibile. Poi comunque Toldo, anche quelle volte che è tornato a Firenze, no, per degli eventi che ho avuto modo, anche ad esempio quando Batistuta, c'era il cortometraggio, il film di, sì, Batistuta, sì. Ricordo c'era anche lui, e insomma ricordo l'affetto dei tifosi, quindi è uno che ha lasciato un segno importante, che quindi, sì, a tutti gli effetti ha diritto di, certo, essere nella storia della Fiorentina in questi 100 anni. Fiorentina, insomma, lui è stato protagonista,
13: davvero, anche perché poi qualche trofeo l'ha vinto, due trofei per la precisione, la Coppa Italia nel 96 e sempre nel 96 la Supercoppa, grazie anche alle sue parate, grazie ad una squadra che era certamente di alto livello. Dovremmo essere pronti per continuare a parlare di questo momento storico, dovremmo essere pronti per collegarci con Daniele Carnasciali. Ciao Daniele.
15: Ciao, buongiorno a tutti.
14: Ciao Daniele.
13: Ben ritrovato.
14: Ciao.
13: Stavamo parlando di Francesco Toldo, che tra poco ascolteremo in questa lunga intervista sulla sua storia con la Fiorentina. E che cosa ti viene in mente inizialmente parlando di Francesco Toldo?
15: Ma quel ragazzo, quando è arrivato, si era capito subito che sarebbe diventato quello che poi ha fatto nella sua carriera, insomma. Ma quello che mi piace di Francesco è che si è presentato con umiltà, e questa umiltà poi l'ha tenuta anche quando è diventato un portiere vero, quindi questo gli fa onore, e anche oggi quando poi ci parli insieme, insomma, capisci che persona è, e quindi niente, bisogna solo apprezzare quello che ha fatto sia in campo ma anche e soprattutto fuori dal campo.
13: Sì, anche perché è rimasto sempre molto umile, molto disponibile, molto semplice, ma semplice in questo caso è una virtù.
14: Sorridente quando, certo, no, quando lo incontri. Sì,
15: sì, no, oltre alla virtù, insomma, io penso... lo sai, no? Tanto ne hai visti tanti anche te di calciatori, sì, no? Non tutti riescono a tenere un certo equilibrio, no? Sì. Sia quando sono in campo che soprattutto fuori dal campo, e invece Francesco è uno di quelle persone che sono riuscito a tenere l'equilibrio e giusto anche fuori dal campo.
13: Ecco, dicevi che quando è arrivato nella stagione 93-94, quella della Serie B,
15: si
13: vedeva subito che sarebbe diventato un grande portiere, però ecco, ci poteva essere magari qualche dubbio legato al fatto che comunque arrivava, era ancora abbastanza giovane, arrivava dopo una serie di esperienze comunque nelle categorie inferiori, e poi insomma c'era sempre il punto interrogativo legato a Firenze, alle pressioni, alla capacità di reggere Firenze.
15: Sì, certo, era giovanissimo, sino a 20 anni, 21, adesso non mi ricordo.
13: 22 anni,
15: quindi giovane, in una piazza importante, ma oltre alla piazza importante poi adesso arrivava da una successione, quindi l'obbligo era quello di tornare subito in Serie A, e te lo sai, no? Quando devi vincere per forza non è mai facile, poi una piazza importante come quella di Firenze invece è andato tutto bene, è iniziato il campionato, è iniziato subito a fare delle buone prestazioni, quindi con questo penso che abbia dato fiducia. Poi sai, negli anni successivi si è imposto anche come uno dei migliori portieri italiani, quindi diciamo che Firenze gli è servito molto, ecco.
14: Senti, hai qualche fermo immagine proprio, qualche parata particolare o qualche aneddoto anche fuori dal campo, se vuoi, di Francesco Toldo?
15: No, guarda, credimi, lo ricordo come veramente un compagno eccezionale, insomma uno che dava sempre il massimo e per noi difensori dava
14: sicurezza,
15: ecco, non era mai, di solito i portieri sono un pochino più come posso dire, possono avere degli atteggiamenti un po' sopra le righe, no? Si diceva sempre i portieri sono tutti pazzi, tutti matti, invece no, Francesco era uno di quelli che era sempre pacato, tranquillo e metteva la difesa a proprio agio, quindi per noi difensori era un vantaggio, ecco. Quindi mi piace ricordare così perché era effettivamente in questo modo, ecco.
13: Ecco, insieme avete vinto la Coppa Italia del 96, una coppa che tornava a Firenze dopo ben 21 anni, una grande avventura quella, una grande esperienza, una grande cavalcata.
15: Sì, no, mi piace ricordare quello, la vittoria della Supercoppa,
13: certo, a Milano,
15: sì, non eravamo male, dai, come squadra, diciamo che poi in quegli anni lì c'erano anche diversi giocatori della Fiorentina in nazionale, certo. E quindi terzi in classifica quando in Champions League ci andavano solamente le prime due, era una squadra costruita bene con dei campioni, con dei veri campioni in campo, insomma,
13: certo.
15: Però ecco, era un altro calcio, non solo a Firenze ma anche in Italia, dove magari tutti i giocatori ambivano a venire a giocare in Italia, mi sembra che oggi sia l'opposto.
13: Proprio così si è cambiato tutto in Italia. E era una Fiorentina molto ben guidata da Claudio Ranieri. Un aneddoto su Ranieri?
15: Perché si deve dire di Ranieri? Gli aneddoti potrebbero essere mille. Penso che la carriera di Ranieri parla da sola, no? Anche lui è arrivato a Firenze giovanissimo, perché poi alla fine era, mi sembra, 40 anni, 42, 43, quindi era anche lui all'inizio, è cresciuto come tanti altri a Firenze, dove, come ho detto prima, ci ha portato a vincere trofei e in posizione classifica buone. Poi dopo quello che ha fatto e che gli si deve dire a Ranieri, io spero che, sto leggendo adesso che potrebbe essere uno di quei nomi per andare in nazionale, perlomeno Malagò è uno di quelli che forse sta cercando. Io, per me sarebbe anche la persona giusta. Poi gli aneddoti, mi piace solo, basta andare a vedere il curriculum di Ranieri, ecco, basta quello.
13: Sì, non c'è dubbio. Luciana, hai un'ultima curiosità con Daniele Carnasciali? Altrimenti lo salutiamo e lo ringraziamo e poi andiamo a sentire Francesco Toldo in questa lunga intervista.
14: No, io voglio, e qui ti devi sforzare, un aneddoto fuori dal campo. Una cena, una cosa tra amici,
15: no, vero, la cena c'era la grande,
13: la cena con il conte Uguccione.
15: Bravo,
14: vedi?
15: Posso dire ristorante, non so se lo posso,
13: sì,
15: dire.
13: Sì,
14: tanto
13: vai
14: in cavalleria,
15: da Latini a Firenze, no? Quella è stata mitica, no?
13: Sì.
15: Ecco, magari bisognerebbe far vedere quello a Ranieri. Anche lui era molto molto un pompa quella sera, dai. No, quella, una bella serata che la facevamo spesso, specialmente di giovedì, perché le scene fatte magari insieme così
13: ti davano compattezza ulteriore al gruppo e comunque potevano essere utili.
15: Poi, sai, quando vinci aiuta, la
13: sì,
15: cosa
13: sì.
15: Però insomma, diciamo che era un'abitudine positiva.
13: Daniele, grazie per questi ricordi.
14: Grazie,
13: alla prossima.
15: Grazie a voi, ciao a tutti. Alla
13: grazie, grazie, grazie a Daniele Carnasciali. E allora, Luciana, siamo praticamente pronti adesso.
14: Beh, sì, io voglio ascoltare.
13: Sì, perché tra l'altro è un'intervista in cui si parla ovviamente del suo periodo alla Fiorentina, però si parla anche dei suoi inizi da calciatore, delle sue emozioni, dei sacrifici che ha fatto e anche del grande sostegno che lui ha avuto da parte dei suoi genitori, perché poi comunque i sacrifici sono stati fatti inizialmente dai suoi genitori,
14: importanti.
13: E parlando di loro si emoziona anche. Dunque andiamo a sentire Francesco Toldo in questa intervista. Oggi a Milano ci apre le porte di casa Francesco Toldo, grandissimo ex portiere che ha attraversato gli anni 90 e 2000 e che ci racconterà tanti momenti e aneddoti gustosi della sua vita e della sua carriera. Andiamo da Francesco Toldo. Francesco, facciamo un excursus della tua vita calcistica, non solo. Voglio ritornare indietro nel tempo per chiederti se hai sempre pensato di fare il portiere fin da ragazzino.
16: Allora, no, intanto è un piacere averti qua a casa mia.
13: Piacere nostro.
16: E ti ringrazio del pensiero. No, quando ero un ragazzino non era, non è stato il mio pensiero principale. Mi ricordo che ero giovane, 13, 12, 13, 14 anni e giocavo fuori come terzino, come centrocampista. E poi una sera d'inverno nevicò e io andai in porta e lì mi divertii tantissimo a tuffarmi e pararle tutte ed ero già il più alto e più dotato fisicamente di tutti. E da lì in poi non mi sono più mosso perché è stata per me un gran divertimento, ecco.
13: Avevi a quel punto comunque un idolo per quanto riguarda il portiere?
16: No, ero piccolino, anche se le figurine noi le facevamo tutte, sapevamo chi c'era, chi non c'era, il peso, l'altezza, quello che fanno adesso i ragazzi di oggi. Al tempo ero stato dirottato come tifoso del Milan da mio cugino Enrico, che abitava di fianco a me, abitavamo insieme e siamo cresciuti insieme, e per cui non avevo ancora idoli, ecco, non avevo ancora idoli.
13: Però la prima partita che hai visto allo stadio da tifoso qual è stata, te la ricordi?
16: Sì, allora aspetta, un bel passo indietro stiamo facendo. Considera che adesso ne ho 54 di anni, quindi mi stai facendo parlare di quando avevo 10-12 anni. E il mio papà mi portava alla Piane di Padova, lo stadio dove giocava il Calcio Padova, che allora era in Serie B o in Serie C. Però c'era, era molto sentito come tifo. E essendo in centro città, l'abitudine era andiamo a vedere il Padova. Quindi sono stato tifoso del Padova fin da ragazzino. Queste erano le mie prime vere partite da spettatore, però, perché andavamo e ci si divertiva così.
13: Ecco, ma è vero che, visto che hai parlato di tuo padre nel momento in cui hai iniziato la tua carriera da calciatore ti voleva comunque a lavorare in tabaccheria?
16: E allora la mia famiglia, prima mio papà faceva il benzinaio per 20 anni, poi ha switchato, ha fatto il tabaccaio per altri 20 fino alla pensione. E io e mia sorella eravamo piccolini, io il più grande di lei, e a un certo punto durante le superiori mi fa: vieni a darmi una mano perché ho bisogno. Lui doveva assentarsi e io dovevo stare in negozio un po' per dare una mano alla famiglia, e fino a che io sono andato avanti un po' col calcio è arrivato un certo punto che mi ha preso il Milan e mi ha portato

0: ok, allora vai, mi ha detto, e da lì sono partito e via, è stata una carriera meravigliosa, ecco.
1: Come ti saresti visto a gestire una tabaccheria?
0: Oddio, mi sarei visto come tanti miei ex amici del mio paese, lo nomino perché mi emoziona, Caselle di Selvazzano, che hanno fatto la loro vita, hanno fatto il loro lavoro in base alla propria famiglia, il proprio genitore, come tutti. Le serate, magari weekend a bere, mangiare la pizza, andare in discoteca, come tutti, mi sarei visto a gestire quello che faceva il mio papà.
1: Tu hai fatto l'istituto alberghiero, se non sbaglio, ecco, perché?
0: Ma guarda, quando siamo ragazzi c'hai confusione in testa, la differenza fra femminucci e maschietti la sai bene anche te, le femminucci hanno le idee chiare fin da ragazzini, non so come fanno, i maschietti non capiscono niente. Niente fino a 25 anni, però ormai il tempo è passato, bisognava scegliere una scuola e io ho scelto l'istituto alberghiero perché volevo fare il dirigente di un albergo oppure al servizio portineria, ma non era un ideale per me, ho scelto quello, appunto, basta, perché l'ha scelta mio amico, perché lui andava ed era vicino a Padova, ad Abano, bisognava alzarsi presto la mattina, prendere due autobus e andare. Questo è stato, ma non è che volevo fare chissà che cosa, ecco. La cosa bella è che ho imparato le lingue straniere in quel periodo, cioè si studiava inglese, francese e tedesco. Quello mi sarebbe piaciuto impararle.
1: Quindi ti ha aiutato poi?
0: Ha aiutato, poi però lo studio non è diventato il mio forte, come di tutti gli sportivi, ed è un limite riuscire a studiare e giocare anche ad alto livello.
1: Ecco, ho letto che in quel periodo dell'istituto alberghiero c'è stato un incontro con Dino Zoff.
0: Sì, è vero. E era usuale fare pratica, ovvero andare negli alberghi, e ti prendevi il tuo e andavi a servire e a fare pratica. A un certo punto, in un grande hotel di Padova, l'hanno inaugurato ed è arrivato il grande Dino Zoff, che allora allenava...
1: Forse la Lazio?
0: Forse la Lazio. Era il 91... No, era l'89-90.
1: Sì, allora allenava la Lazio.
0: Allenava la Lazio. E allora io ero già portiere non affermato e quindi mi avvicinai e fu l'unico che gli chiesi l'autografo. E lui era gentile come sempre e mi fece l'autografo, purtroppo non so dove l'ho messo, l'ho perso. E poi me lo sono ritrovato da allenatore nel 2000 nell'Europeo.
1: In nazionale.
0: Io l'ho ricordato, mister, sa che quella volta lui mi ha detto che non si ricordava, sicuramente non si ricordava, però è stato gentile, un signore, per me è stato un signore.
1: Ecco, poi arrivi al Milan, nel settore giovanile del Milan, dall'87 al 90, se non ricordo male, com'è stato l'impatto con quella realtà?
0: Allora, è stato tanta nostalgia di casa perché avevo 17 anni, sono andato via di casa, ho completato gli studi, un diploma di scuola superiore simile all'alberghiero perché non c'era o era distante. E il primo impatto è stato importante perché abbiamo vissuto dentro un centro sportivo. Okay. Dove la mattina andavamo in pullman fino alla scuola, tornavi, tempo di mangiare un piatto di pasta e poi subito all'allenamento e poi subito alla sera studio, così per due anni. I miei genitori venivano a trovarmi ogni tanto, la domenica partiva anche mia nonna, mi ricordo, e niente, andavamo a fare giornata, a fare picnic, si usava, perché i soldi per il ristorante non c'erano, quindi mia mamma mi portava l'insalata di riso e mangiavamo i moschi. Questo è stato.
1: Insomma, momenti comunque difficili, no? Sembra difficile poterli ripensare oggi, quei momenti.
0: Ti dirò, era la normalità, perché era così.
1: E hai mai pensato, quando eri nelle giovanili del Milan, di poter esordire con i rossoneri?
0: Aspetta.
1: Toldo in questa circostanza si commuove ripensando ai sacrifici fatti per lui dai suoi genitori. Poi riprende a parlare di uno dei suoi primissimi allenatori.
0: Quando eravamo giovani noi, i nostri genitori facevano peggio, vabbè, non importa. È arrivato il mio allenatore.

0: attore che mi ha scoperto, si chiamava Giancarlo Caporello, poverino adesso è in fin di vita, ci avrà 90 anni, ha fatto un ictus, speriamo che stia meglio, ma dubito. È venuto a prendermi all'USMA di Caselle e quel giorno, quando sapevo che veniva un grande allenatore a scegliere, a vedere se c'era un portiere valido, avevo una borsita al ginocchio, che il ginocchio era così. I campi da noi erano un disastro, ti buttavi e avevo un ginocchio del genere. Quel giorno, cavolo, bisognava tenere duro, quindi fascia sul ginocchio, ti butti per terra ancora, ti faceva dolore, avevo tipo 16 anni, 15-16. Però non dirlo che hai male, se dici che hai male quel giorno lì non ti prendeva e la tua strada era un'altra, non questa, capito?
1: Saresti allora magari cioè la sopporta fare un mestiere, insomma, non avresti fatto la carriera che hai fatto probabilmente.
0: Certo, la sopportazione al dolore deve essere alta, perché gli allenamenti sono tosti, anche a Firenze. Io ho avuto grandi allenatori, ma uno dei migliori era Pellizzaro, Giorgio Pellizzaro, e tu lo sai, Lorenzo,
1: certo,
0: lo sai.
1: Certo.
0: Erano allenamenti duri quasi da esercito, quasi. Però ti ha fatto diventare un portiere.
1: Sì. Tutto questo anche per sottolineare comunque il percorso che hai fatto, i sacrifici, l'importanza dei genitori che ti hanno sostenuto.
0: Sì, Lorenzo, la famiglia è d'origine importante, l'umiltà deve essere alla base, secondo me, di qualsiasi carriera, che non sia sportiva, politica, qualsiasi carriera deve essere l'umiltà alla base, perché più alto vai più devi avere i valori a posto. Questo deve essere.
1: Tornando invece a quel periodo al Milan, hai mai pensato di poter esordire con la maglia dei rossoneri in Serie A?
0: No, perché era semplicemente un passaggio, ma queste cose le capisci dopo, quando sei un ragazzo ti interessa solo giocare, divertirti e migliorarti, ecco. Avevo la fortuna di vedere grandi campioni, perché si allenavano sotto la camera da letto, quindi guardavi tutto e con gli occhi rubavi. Io con gli occhi ho imparato tanto.
1: In particolare da chi in quel periodo?
0: C'era Giovanni Galli, c'era il periodo di Arrigo Sacchi, che ha vinto tutto con il Milan, e Giovanni Galli e Andrea Pazzagli, il povero Andrea Pazzagli, che poi me lo sono ritrovato in nazionale, no, alla Fiorentina.
1: Alla Fiorentina, sì, con Terim.
0: Alla Fiorentina, con Terim, è una delle persone più simpatiche che io abbia conosciuto nel mondo dello sport.
1: Sì, grande Pazzagli. Raccontatore di barzellette.
0: Ma che spettacolo, Andrea, uno spettacolo, avevano legato parecchio. E niente, guardavo gli allenamenti di questi campioni.
1: E rubavi con gli occhi?
0: Tutto, bastava una volta. I telefoni non c'erano, cosa devi fare? Stare attento, no?
1: Sì.
0: Adesso cosa fanno? Guardano la partita in TV col telefonino e chattano. Quindi non fai né una né l'altra.
1: Se tu fossi tu l'allenatore, insomma, metteresti delle regole diverse?
0: Ma allora... E io prenderei i telefoni, non li farei entrare nello spogliatoio, ma lo fanno già, alcuni lo fanno già, perché è diventata un'abitudine, è diventata una seconda vita il telefonino, ma non è colpa il telefonino, e si devono utilizzare con certi criteri, ecco. È utile, per carità, ci facciamo tutto anche noi, entri in banca, le mappe, i messaggi, è utile, ha migliorato la vita. Delle volte ai ragazzi gli rimane solo quello e poi scopri che non è la vera relazione, ecco, con le persone.
1: E tornando, ecco, ai tuoi inizi, qual è stata la persona più importante prima di poter spiccare il volo per la tua grande carriera?
0: Allora, ce n'è stata una per ogni categoria. Devo dirti che il ruolo del portiere è un po' a parte, quindi tu leghi con l'allenatore dei portieri. La squadra all'epoca, si parla già di 30 anni fa, 20 anni fa, la squadra viene dopo, intanto noi ci dobbiamo preparare, poi ti attaccavano alla squadra quando c'era i tiri in porta, le partitelle, quelle cose lì, e lì allora dimostravi i tuoi valori, li potevi dimostrare, ma prima era tutta una preparazione e quindi ogni squadra ha avuto l'importanza del preparatore dei portieri. E ti dirò, ne ho avuti di bravi, ne ho avuti di meno bravi, e non mi va di fare classifiche, però tuttora provo dei sentimenti per ognuno di loro, quello sì.
1: Nel 93-94 la Fiorentina ti sceglie come portiere per la rinascita, dopo che la Fiorentina era scesa in Serie B, era retrocessa, e sceglie Francesco Toldo, che era reduce dalla stagione a Ravenna. Ecco, nel momento in cui sai che la Fiorentina ha deciso di ingaggiarti, che cosa pensi?
0: Ah, non vedevo l'ora, io figurati. Dicevo, benissimo, non vedo l'ora di andare a Firenze e di cominciare questa bellissima avventura. E per me è stata drammatica all'inizio, perché ho fatto da 21 anni, era al Trento, 22 era a Ravenna, siamo stati promossi, quindi mi aspettavo una Serie B, ma non la Fiorentina che in quell'anno è stata retrocessa. E quindi ci siamo trovati una serie di compagni nuovi che abbiamo legato subito, perché quando sei un ragazzino leghi immediatamente, e in un ambiente difficilissimo, che dico, perché sono tutti incazzati qua? Perché i tifosi sono arrabbiati con i propri giocatori? Cioè, non riuscivo a capirlo. Considera che io sono un puro, quindi ok, la Fiorentina è retrocessa, ma è sport. Per me il calcio deve rimanere sport. E invece il calcio ha condiziona le persone. Le condiziona a tal punto da incazzarsi, mettere le mani addosso. Questa. E allora niente, l'inizio è stato pesante e c'erano gli inseguimenti. Vedevo che dopo una partita, una partita di Coppa Italia col Venezia, adesso non mi ricordo che periodo dell'anno, abbiamo perso un rigore, FM l'ha tirato su in tribuna. È cominciata una serie di inseguimenti in macchina. Uno mi ha fermato, ma no, con te non c'entra niente, Toldo, con te non ce l'abbiamo. Vai. Ce l'abbiamo con FM, con Baiano, con chi c'ha. Vabbè, ok, andate. Poi hanno bruciato la macchina di Luppi, sì. Mi ricordo. Cioè, sono capitato. Poi, come dire, la rabbia si è un po' calmata, i tifosi hanno capito che c'era da ricostruire e non avevi alternative, ecco. E niente, è ripartito un altro ciclo.
1: Questa è la maglia della tua prima partita con la Fiorentina in Serie B, 93-94, Fiorentina-Palermo, la prima partita Palermo-Fiorentina 3-0.
0: Allora, ti dirò che io non so neanche perché ho le magliette in casa, sì. Non lo so, perché quando tornavo a casa gli dicevo papà, anche se è il numero uno anche qua, papà, sì. Regalale ai bambini dell'oratorio. Sì, mi ha detto lui. In realtà le metteva da parte e me le ha conservate per la fine della carriera, perché lui sapeva che sarebbero diventate dei ricordi, delle emozioni, capito? E questa era una delle magliette, all'epoca c'era, insomma.
1: Questo ha un valore, eh?
0: Sì. Per me sì.
1: Eh beh, insomma, certo.
0: Per me ha un valore. Allora, questa era la marca dello sponsor,
1: sì.
0: dei guanti. Attenzione, sì, che allora si poteva usare. E la maglia del portiere era diversa anche come modello, come marca,
1: sì, okay? Certo.
0: E questa me la ricordo bene perché l'ho portata con gioia, l'ho portata con orgoglio. Questo stemma per me vale tanto e niente, sono andato avanti con questa maglia. Cercavo di prediligere il nero, perché il nero secondo me incuteva un po' di timore negli avversari, capito?
1: L'impatto con Ranieri, Claudio Ranieri, che quell'anno iniziava la sua avventura con la Fiorentina.
0: Allora, il giudizio è sempre personale. Io penso che sia un signore, penso che sia un galantuomo, penso che sia una brava persona, e abbiamo visto che ha fatto 4 anni alla Fiorentina, cosa che credo che sia un record, no? Sì. E lui pretendeva tanto, la faceva lavorare tantissimo. Ma come ti ho detto prima, l'impatto con Ranieri non è stato problematico, anzi, era l'impatto con Giorgio Pellizzaro,
1: il preparatore del portiere.
0: Il povero defunto Giorgio, sì. Pellizzaro, che li volevamo tutti bene, però gli allenamenti erano massacranti, e solo che ero abituato alla fatica, quindi per me non era un problema.
1: Non ti lamentavi mai?
0: Non ero mai stanco. Sei stanco? Io no, anche se eri morto, ma non dovevi ammettere di essere stanco.
1: E rimanevate sul campo fino praticamente al tramonto?
0: Sì, una cosa simpatica che mi piace ricordare è che i campini erano circondati da tifosi, certo. Per lo più i nonnetti che andavano, sì. Anziché andare a cantieri, andavano a vedere l'allenamento, sì. Capito? E quindi sentivi i giudizi, e poi erano lì, cioè qua c'era la porta e lì 2 metri, sì. Dietro, quindi li sentivi i giudizi, no? Ed era divertente. Poi loro... I tifosi se ne intendono, quindi non è che potevano sbagliare se venivano tutti i giorni a vederti, cioè tutti i giorni,
1: Però qual è stata la critica più curiosa, più particolare che hai ricevuto dai fiorentini, che hanno criticato tutti, e quindi le critiche sono state anche per te, che comunque sei stato uno dei protagonisti?
0: Che non esco mai, oppure quando esco, e lì da ragazzo, se tornassi indietro, farei un lavoro mentale che devi accettare un attimino anche le critiche, oppure non senti, non lo so, farei un lavoro mentale per le quali non farsi condizionare, ecco, questo è stato... nei decenni passati non avevamo la figura che poteva lavorare nella tua testa, dovevi te capirlo e te andare oltre e trovare la soluzione. Adesso invece hai delle figure professioniste che ti aiutano. Al tempo no, al tempo incassavi e dovevi ripartire.
1: Poi insomma, a volte le critiche fiorentine sono abbastanza sferzanti, no?
0: Sì, vabbè, per me è la cosa bella. Io quando ho una persona davanti che mi dice quello che pensa, per me, guarda, è già fatta. E a Firenze mi divertivo, ma perché non sono permaloso.
1: Sì.
0: Perché ti dicono, o grullo, oppure te tu dovevi fare qui, là, su e giù. E vabbè, ok, quindi non è un problema. Poi una delle mie virtù è non aver paura di affrontare, ma non perché sono grande e grosso, perché non hai... cioè, hai sempre la verità di fronte, capito? Però di Firenze, degli allenamenti, era, come dire, interessante anche quello, vedere quanto andavano oltre gli allenamenti. Cioè, l'allenamento finiva alle 4, ma no, l'allenamento finiva alle 5 e mezza, un'ora e mezza dopo, perché batti, dai, vieni qui che facciamo due punizioni, due tiri in porta, e andava avanti, capito? Ed era quello anche per me un divertimento.
1: Ecco,
0: non volevamo mai andare dentro, perché era una sfida continua.
1: Hai nominato Battistuta, aggiungo anche Rui Costa. Cosa vuol dire essere stati compagni in quella Fiorentina di Battistuta e Rui Costa?
0: Allora, in quegli anni lì, però, voi dite sempre Toldo, Rui Costa, Battistuta, sì, ma ce n'erano anche tanti altri,
1: certo,
0: poi,
1: certo,
0: che non vengono mai nominati.
1: No, certo, comunque importantissimi, Piacentini, Farz,
0: sì, loro erano
1: Padalino,
0: quelli
1: Amoruso,
0: che trascinavano. Allora, sono stati importanti, ognuno con il proprio carattere. Rui Costa è una persona molto intelligente, che ti parlava, che con calma capiva le situazioni, era una persona veramente a posto. Batti era più istintivo, che ti mandava più a cagare, tutte queste cose qui, però poi era quello che si trascinava sempre la propria squadra, perché era lui il rappresentativo, era lui che voleva che Cecchi Gori investisse, che comprasse per vincere, capito? E quindi si è caricato quasi tutti la responsabilità, con problemi e gioie, della squadra.
1: Era il vero leader in campo, nello spogliatoio, Battistuta,
0: e ciò c'aveva una potenza. Beh, allora parlavano i gol, c'era poco da dire. In quegli anni era il bomber della Serie A, c'era poco da dire, perché in una squadra che non era all'altezza dello scudetto come erano le grandi, perché la rosa era diversa, e lui ti buttava giù le difese.
1: Era una bella sfida in allenamento.
0: Beh,
1: con
0: siamo,
1: lui
0: siamo, certo, siamo cresciuti, e da dire che a un certo punto della sua carriera ha detto, adesso voglio imparare a calciare di sinistro. Sì, gli ho detto, di sinistro non è neanche capace di calciare, e invece si è messo lì, ha cominciato, e dai, alla fine, dopo qualche mese, è riuscito, e ha anche fatto dei gol di sinistro, perché il suo problema era che tutti i giocatori difensori lo portavano sulla sinistra, perché sapevano che di destra era devastante,
1: certo,
0: ed ha dovuto rimediare imparando una cosa nuova a 30 anni.
1: Merito anche tu, insomma, in parte.
0: No, non è merito mio.
1: No, nel senso, comunque,
0: questo insegnamento l'ha voluto,
1: sì,
0: lui, però,
1: sì, certo,
0: a disposizione.
1: Certo, certo. Hai nominato Vittorio Cecchi Gori, e allora ti chiedo che presidente è stato.
0: Ma è stato il presidente della mia epoca alla Fiorentina, della nostra epoca alla Fiorentina. È stato figlio di suo papà, come mi piace dire, e si è trovato a dover proseguire un cammino difficile, perché c'erano altre società, altri personaggi che erano al suo pari. E credo che abbia fatto un ottimo lavoro, però, perché ormai sono passati 25 anni e la gente si ricorda tutto, i tifosi si ricordano tutto di quel periodo, e quel periodo è rimasto all'interno del cuore di tutti i tifosi viola, perché andavamo a vincere anche ovunque. Poi ovviamente il limite arrivavi a un certo punto, non ce la facevi più a finire il traguardo, capito? E gli altri prendevano la volata e te rimanevi a guardare.
1: Però ecco, che rapporto avevi con lui?
0: Ma no, lui mi ha preso a ben volere e io stavo al mio posto, però lui voleva che la squadra vincesse e mi ricordo che si è appoggiato sulle mie spalle. Io non ho avuto problemi a dire ok, finché una volta avevo la febbre, devi giocare, mi fa vabbè, gioco, non c'è problema, prendo la tachipirina, mi si abbassa la febbre e gioco, capito? Perché aveva fiducia e lo senti quando ha fiducia. E la cosa bella era che ti diceva le cose, veniva lì a suo modo, te le diceva, poi si incazzava, perché si incazzava, però dopo aver sbottato era come prima.
1: Si ricordano, vengono ricordate anche alcune liti di Vittorio Cecchioli, qualche allenatore come Alesani ad esempio, perché lui voleva che Robbiati fosse utilizzato maggiormente, sì, aveva questo pallino, allora, di Robbiati.
0: Ascolta, il pallino Robbiati ce l'abbiamo avuti tutti, perché con quelle scarpette gialle, sì, e con quelle gambe che non c'aveva un muscolo, non aveva un muscolo, li mettevi la palla al limite, lui sopra la barriera faceva gol. Entrava al 60° e ti faceva il bollettino, sì. E poi aveva la voce anche, capito? Gli telefonavi e, che ne so, c'era il numero di casa, non c'era il telefono, c'era, sì, il numero di casa. Signora, scusi, posso parlare con Anselmo? No, sono io, mi fa.
2: Sono io.
0: Scusa, Anselmo, cosa dici?
1: Però questi litigi di Vittorio Cecchioli e gli allenatori negli spogliatoi te li ricordi? Ti ricordi qualcosa, qualche scena?
0: Sì, no, ma allora a freddo, cioè a caldo, così finita la partita, veniva in spogliatoio e ce l'aveva col mondo intero perché voleva vincere. E adesso non è che mi ricordo il particolare, però era simpatico, io lo trovavo simpatico, cioè a me stava bene che diceva quello che pensava a suo modo, capito? A suo modo. Però quando parlava di roba tecnica, insomma, doveva stare a sentire noi, perché va che non è così, è nell'altro modo, e allora si calmava un po'.
1: La vittoria della Coppa Italia nel 96, quante volte ci ripensi a quel ritorno nella notte allo stadio per festeggiare con tutti i tifosi della Fiorentina?
0: No, è stata, credo, un evento imperdibile, perché siamo tornati da Bergamo e le notizie arrivavano e vedevi che c'erano i tifosi che da Bergamo tornavano con noi, e poi quando siamo arrivati allo stadio è stata una bella festa, incredibile. È stata la prima vittoria dove hai capito quanta affezione c'è nella Fiorentina, nel calcio, quanto amore c'è stato, capito? E anche quanta lontananza rispetto alle altre vittorie, perché quanti anni prima ha vinto la Fiorentina? 20 anni prima?
1: 21 anni prima.
0: 21 anni prima. E quindi è stato un traguardo inaspettato, e più inaspettato è stato più festeggiato ancora.
1: E poi arriva anche la Supercoppa. Per cui, insomma, nello spazio di poco tempo la Fiorentina conquista due trofei.
0: Qua, a Milano contro, sì, il Milan, sì, sì. E c'era uno squadrone.
1: Con la doppietta di Batistuta,
0: il famoso gol.
1: Che poi fu festeggiato con il grido Irina ti amo.
0: Ah, ok, è vero. e niente, è stata anche quella una partita memorabile, che abbiamo colpito lì in trasferta, quando non se l'aspettavano neanche gli avversari del Milan quella volta lì. E funzionava, perché funzionava. Se gli davi un attimino di spazio, ti tirava quella mina che era, come dire, imparabile per gli altri. Per me, io le paravo quei tiri lì, perché mi sono allenato con lui.
1: Certo.
0: E quindi mi è servito parecchio.
1: Come facevi a pararli? Perché erano delle botte terribili.
0: No, perché ti alleni anche te, se hai i valori a posto, li prendi, i discorsi sono. Ma era la normalità per me. È che gli altri, quando si sentivano davanti che avevano un attaccante come Batistuta, forse venivano condizionati.
1: Senti, poi tra i tanti allenatori che hai avuto in carriera, la Fiorentina è arrivata anche Trapattoni. Come fu il rapporto con
0: Trapattoni? È un bravo uomo, lui si incazzò sempre con i tifosi perché non riusciva a digerire il fatto di essere stato della Juventus, e quindi gliela facevano pagare, però era un gran lavoratore, una brava persona che ha dedicato la vita al calcio, capito? E quindi il suo passaggio a Firenze è stato un atto di coraggio anche, e non si è mai tirato indietro. Un allenatore vecchia maniera, che ha avuto anche nel suo staff come preparatore dei portieri Adriano Bardin, che fatalità è Veneto e di Schio, che abbiamo fatto amicizia, tuttora ci sentiamo se sta bene o non sta bene, e sono stati anni belli anche questi, eh?
1: Vabbè, certo,
0: cioè, dal
1: certo.
0: 98
1: hai mai
0: 2000.
1: Pensato di vincere lo scudetto con la Fiorentina?
0: Io sì, personalmente puntavo sempre.
1: Poi l'anno in particolare contro Pattone in panchina la Fiorentina poteva giocarsela, poi ci fu l'infortunio di Batistuta,
0: sì,
1: e Edmundo che
0: considera che il lavoro della società è sempre stato in crescendo,
1: certo.
0: Ogni anno prendevano giocatori migliori, su 5-6 che ne prendevano 4 erano giusti, 2 erano meno giusti, però lo verificavi in campo lungo andare, non potevi te dirlo prima, chi sei per dirlo prima. E quindi andavamo a piazzarci al terzo, al secondo, al quarto, insomma andavi a dire la tua,
1: sì.
0: Ecco. E perché lì c'è stato un lavoro di programmazione della società e dei direttori sportivi e degli allenatori che centravano gli acquisti giusti.
1: E di Edmundo che cosa ti colpiva, al di là delle sue qualità tecniche?
0: Ma allora, di Edmundo quando è arrivato ha subito fatto vedere la sua tecnica, no? Quindi... cosa faceva? Tunnel, faceva finte, faceva colpi di tacco, e che non basta, sono quei giocatori che poi se devi correre, se devi sacrificarti, non c'hanno voglia di far fatica, te gli dai la palla e ti mette l'attaccante in porta, basta, sono contenti tutti, ok, ma quando c'è da difendere. Di lui mi ha colpito la sua irregolarità fuori dal campo. È pazzo scatenato, esaurito. E lui abitava a Bagno a Ripoli, dove abito, dove ho anch'io la casa lì, e venivi a sapere le cagate che faceva. Cioè andava contromano con i fari spenti, faceva gli incidenti in qualche vietta di Firenze, lo andavi a riprendere. Ma, però è strano. Ma non solo lui, c'era anche Lulu Oliveira che arrivava con un falco. Arrivava,
1: sì,
0: con un falco. Si vedeva un falco vero, eh?
1: Sì, sì.
0: Cioè, metteva gli falchi nello spogliatoio e tutti a prenderlo in giro. Però erano,
1: con le unghie verdi a volte.
0: Sì, sì, erano anni, io li trovo belli, divertenti.
1: Sì.
0: Erano stati divertenti. Non c'era mai scontato niente, ecco. Ma vabbè. Poi c'era anche, mi ricordo, il colore dei tifosi, capito? Cioè, non passava mai liscia la giornata. Mario Ciuffi che ne diceva di tutti i colori, povero Mario Ciuffi. Però
1: ti frustava?
0: Era divertente.
1: Ti frustava Mario Ciuffi?
0: Sì, nella tua cameretta, cosa pensi? Tutte queste cose qui.
1: Vabbè. E poi insomma tutti i giorni passavate in mezzo ai tifosi, no? Per andare ai campini,
0: sì,
1: attraversavate dallo stadio.
0: Sì, è stata anche quella una misura della pressione, sì, della situazione. Se andava bene, bene, se andava male succedeva qualcosa.
1: Sì. Quella Fiorentina di Trapattoni comunque riesce ad arrivare in Champions, e in Champions si ricordano tante partite, in particolare quella con l'Arsenal a Wembley.
0: Erano quarti di finale, cos'erano?
1: No, era ancora il girone, se non sbaglio.
0: Ah, ok.
1: Perché c'erano due gironi all'epoca della Champions, a differenza.
0: Sì, sono state partite toste anche quelle, e anche lì Batty è partita una mina,
1: sì,
0: che Simana l'ha vista solo passare, il portiere dell'Arsenal.
1: E poi soprattutto
0: c'è
1: stata la grande
0: parata
1: su Kanu. Mi hai detto una volta che è una delle più belle parate della carriera.
0: Considera che con il preparatore dei portieri, non so perché e per come, però lui mi fa: guarda, questa settimana ci dedichiamo alle parate in diagonale in anticipo. Vabbè, dedichiamoci a queste parate. Allora, la tecnica era passaggio, cioè passo, spinta, e la parata non laterale, bensì in avanti, no? In diagonale, così copri un po' più la porta. E proprio è venuta a pennello, eh? È venuta a pennello, perché rimpallo, gli arriva la palla lì, questo calcia pensando di fare gol, e mi butto apposta e con la mano deviata. È stata una delle più belle parate che ho fatto, ma anche lì è frutto di allenamento, non è frutto del caso, capito? E quindi
1: non è istinto,
0: normalità,
1: non è solo istinto.
0: No, non è solo istinto, è frutto degli allenamenti quotidiani. Quindi se ti prepari, sei preparato, finito. E quindi tutto questo entusiasmo, per me, che cazzo dicono, è bella parata, per me è normale, ne ho fatte 150 in allenamento, farla in partita
1: è un'altra cosa,
0: ma ne ho fatte prima tantissime.
1: Sì. Quindi gli elogi ti entravano da una parte e ti uscivano da quell'altra?
0: È un modo per dire: guardate ragazzi, che in Serie A ci arrivi per step, e quando ci arrivi ci devi stare, non devi essere una meteora. E questo credo che sia stato un'abitudine del passato.
1: Sì.
0: Cioè la selezione, le categorie sono lì per quello.
1: Tra le tue parate più belle mi hai raccontato, ce n'è anche una che magari non è così pubblicizzata, tra virgolette, contro il Bari, un tiro di Olivares. una parata all'indietro con
0: sì, è vero.
1: Un tuffo
0: all'indietro. È vero, sì, sì, è vero. Adesso me la ricordo bene.
1: Un tiro strano.
0: Sì, sì, non sa neanche lui com'è andata. Sì. La palla andava sotto la traversa indietro e gli bisognava in qualche modo tirarla fuori, prenderla. Che anche lì è stato... Cioè, io non è che voglio dar merito, però... E una volta si facevano le parate all'indietro con la mano di richiamo, con la mano sbagliata, e erano botte, perché non è che avevi il tappetino per terra, la terra è dura, però ormai avevi fatto il callo e quindi ti venivano.
1: Senti, poi la Fiorentina riesce comunque a conquistare un'altra Coppa Italia nel 2001, però era già avviata la Fiorentina verso una serie di difficoltà economiche che poi l'avrebbero portato al fallimento. Ecco, fu una Coppa Italia
0: sofferta
1: e soprattutto c'era l'impressione che la Fiorentina fosse già avviata verso gravi problemi?
0: Allora non è che leggi la Gazzetta dello Sport o il Corriere dello Sport tutti i giorni quando ti vai ad allenare, entri in spogliatoio, esci, ti alleni, fai il tuo lavoro e vai via. Sì, le sai le cose, però è un altro discorso. Noi abbiamo il campo e poi la parte della società se la curano gli altri. È vero che la Fiorentina era incasinata e che era sotto l'occhio del ciclone, però a noi che cazzo ce ne frega, voglio dire, noi dovevamo andare in campo e vincere le partite. Avevamo dei problemi perché è saltato l'allenatore, è arrivato un altro allenatore, c'era polemica, io volevo vincerla perché sapevo che sarei andato via, me l'avevano quasi detto, no, che sarei andato via, anche se non avrei mai voluto, però rimanere sarebbe stato un... No, rimanere ti saresti anche rovinato per come sono andate le cose, e quindi uno la carriera la deve guardare. E ho detto, io questa Coppa Italia la voglio vincere, non c'è niente da fare. Se quella prima è stata frutto di tutta la squadra, io lì ho detto, voglio essere concentrato fino alla morte, voglio, se c'è una mezza parata la devo fare, tutte queste cose me le sono imposte, e con il carico anche, ecco, con il carico perché della squadra, con il carico. E quindi avevo 30 anni, 29-30, potevo permettermi di avere responsabilità, me la sono presa e ho detto, questa la voglio vincere, e adesso l'abbiamo vinta.
1: Sì.
0: Però credimi che l'ho sentita di più.
1: E in quella stagione ci fu prima Terim e poi arrivò Mancini per la conquista della Coppa Italia. Terim è un allenatore molto particolare, con le sue frasi ad effetto e il suo sigaro.
0: Sì, sì, sì, è un allenatore che secondo me in Turchia poteva fare quello che voleva, in Italia si è calato in un campionato che all'epoca era tra i migliori d'Europa e ha fatto fatica, perché il suo era un calcio offensivo. Forse qualcuno doveva stare più in difesa, ma non importa, perché prendevamo dei contropiedi allucinanti.
1: Sì.
0: E però era un personaggio, sì, un personaggio che è passato veloce in Italia, e la difficoltà era la comunicazione, perché avevi sempre il traduttore in mezzo.
1: Sì.
0: E non sai mai come andava a finire.
1: Sì.
0: E quindi era un po'
1: il traduttore, che si chiamava Scioco.
0: Sì, era un po' difficile la parlata, perché in genere devi essere veloce, devi,
1: sì,
0: però bisognava passare al traduttore, e questo non eravamo abituati. Ma a parte questo, era stato un signore.
1: Sì.
0: Voglio dire, lo vedi che aveva senso di potere in quello, capito? Tatticamente l'allenatore italiano è preparato per il campionato italiano.
1: Sì.
0: Tatticamente.
1: I suoi allenamenti come erano?
0: Ma per quanto mi riguarda non cambiavano i miei, cioè quelli del portiere li portavamo avanti noi con Andrea.
1: Sì, proprio con Pazzagli.
0: Andrea,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: Andrea Pazzagli, sì, sì, sì. Si curavano, quell'anno lì Andrea mi curava molto di più le uscite aeree, che erano un po' il mio tallone d'Achille ultimamente, ma perché era una questione più psicologica che di resto, ecco.
1: E poi arriva Mancini, che poi ritroverai anche all'Inter. Nel momento in cui si concretizza, insomma, il tuo addio alla Fiorentina, sembrava tutto fatto per il tuo passaggio al Barcellona.
0: Sì, anche lì è questione di procuratore. Stavo firmando per il Barcellona e poi mi hanno detto no, perché c'è l'Inter che ti vuole. Ok,
1: Però al Barcellona come ti saresti visto?
0: Stavo firmando per il Barcellona perché rappresentava una squadra europea che aveva dei cicli, no? Solo che non so se era il momento giusto, comunque è andata così. È andata così. Non potevo dire no, non voglio più, non voglio andare a Barcellona. Tu dici no, ho rinunciato anche a parte economica per andare all'Inter, però credo che di aver fatto un'ottima scelta.
1: I soldi non sono mai stati il tuo obiettivo primario?
0: No, assolutamente no. E il mio obiettivo primario è stata la passione, è stato il divertimento, è stato, come dire, l'allegria, gli scherzi dello spogliatoio. Queste sono state le situazioni primarie.
1: Lo scherzo più bello che hai fatto in uno spogliatoio?
0: E ne abbiamo fatti tanti, tanti, e che adesso non è che ti vengono in mente, ma tanti. Era piacevole ridere e scherzare per delle cavolate da spogliatoio.
1: Oggi invece Francesco Toldo che cosa fa?
0: Allora, oggi la famiglia si è allargata perché oltre ai due ragazzi, Alessandro e Andrea, è arrivata anche Bianca, e che ha 6 anni, ce la siamo goduta e ripartiamo da capo, quindi a 50 anni uno riprende le bellezze di un figlio piccolo. E ho avuto uno stop lavorativo con l'Inter proprio per godermi la piccola. Le mie attività è volontariato presso la protezione civile.
1: E nello specifico con la protezione civile cosa fai?
0: Con la protezione civile mi diverto perché parlo con la gente normale che ha un lavoro durante il giorno e si presta a fare volontariato la sera. Facciamo taglio e sbosco, facciamo recupero persone disperse, facciamo esercitazioni, teniamo a posto i mezzi e siamo a disposizione delle Olimpiadi invernali, siamo state adesso delle Paralimpiadi ed è interessante, molto interessante.
1: Quindi se c'è necessità tu sei pronto a partire anche, no?
0: Sì, certo, se c'è necessità. Abbiamo fatto anche con la motopompa, abbiamo liberato delle cantine dagli alluvioni. Qua a Milano ci sono i fiumi che si incazzano ogni tanto e le cantine si riempiono e vai dalla signora Maria e tirai via l'acqua dalla cantina.
1: E se c'è da tagliare un albero tu sei pronto?
0: Ho fatto il corso, mi piace, sono attrezzatissimo.
1: E il calcio invece non è più al centro dei tuoi pensieri? Il calcio di oggi?
0: No, non è più al centro se non per mio figlio, che seguo Alessandro per lo studio e Andrea per il calcio e Susanna la mia compagna e Bianca per quello che sarà. E non lo vedo in TV, lo vedo poco, distrattamente, ovviamente le grandi partite le vedi ed è lo guardi in maniera disincantata, ecco.
1: Non è più il calcio che avevi in mente tu quando giocavi, insomma.
0: Ma allora è cambiato, le regole sono differenti e quindi hanno modificato le regole e di conseguenza si sono modificati gli esempi delle squadre da seguire. Tutti vogliono fare 1500 passaggi anche dall'attacco che va indietro, però il possesso palla è diventato importante e quindi non lo voglio criticare perché è al passo coi tempi. Però vorrei chiedere ai ragazzi di avere più coraggio nei loro mezzi e non di fare il passaggino perché ti dicono di farlo. Ogni tanto salta l'uomo, ogni tanto mettici un po' di fantasia, anche se sbagli fregatene, vai. Cioè, mi piacerebbe vedere più il carattere delle persone ed arrivare al gol magari con un po' di fantasia in più per i tifosi.
1: Senti, invece tornando a te stesso, quali sono i progetti per il futuro?
0: Ma vivere bene, stare in tranquillità, voglio dire, godersi la vita e stare in pace con se stessi.
1: Francesco, è stata una chiacchierata bella, approfondita, abbiamo toccato tanti temi, tanti ricordi sono riaffiorati e quindi insomma è stato bello riviverli.
0: Sì, sì, sì, mi ha fatto piacere che siete saliti da Firenze apposta per intervistarmi perché lì ho fatto 8 anni bellissimi della mia vita. Bello.
1: Ti sei anche emozionato perché comunque, come hai detto, sei un vero.
0: Sì, mi sono emozionato perché sono stati aspetti importanti della mia vita legati al calcio e sono stati vissuti sempre in maniera positiva, in maniera bella, ecco, da ragazzo.
1: E allora grazie.
0: Prego.
2: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
3: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo' lì via Mendola 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
5: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessy Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e si apprende da fonti informate dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
4: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
5: Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, che stava viaggiando a bordo della sua auto insieme al figlio di 7 anni, è morto a seguito dello schianto contro una vettura. Il figlio è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera nell'Eccese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.
4: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86 che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone
5: Frosinone, Trieste e Udine, con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta, disposta contestualmente la soppressione degli enti di decentramento regionale. Il voto finale è arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula sul testo, composto da 76 articoli, a cui sono stati presentati numerosi emendamenti. 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le province erano state soppresse nel 2016.
4: Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borgis sul campo centrale, con inizio alle 14.30 locali, le 15.30 italiane. L'azzurro quindi aprirà nuovamente le danze sul center court. Sinner va a caccia della vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam.
5: E con questo è tutto, più tardi.

0: intervistato Toto, certo, vedendo quelli bianchi, ragazzi, che emozione. Io, chi l'ha visto giocare come me, ma che persona, ragazzi. Mi ha giocato lì una volta, vabbè, sono diversi da altri dettagli, ma lui era veramente eccezionale, la sua famiglia veramente, cioè quello, cioè veramente unico, cioè, un giocatore come lui, ragazzi, ma gli dare le chiavi di casa a gente come Todd, veramente mi è dispiaciuto che sia andato via, e mi dispiace che non sia dentro la Fiorentina, perché ora si è anche un po' distaccato dal calcio, si sa, ma veramente che persona, risolto, veramente emozionante la sua intervista.
1: Bravo Lorenzo, bella intervista, ma rivedere Toldo e ripensare a quegli anni è stata un'emozione enorme. 8 anni con Francesco, bellissimi, era un grande portiere, un uomo puro, vero. Dicevano che era anche troppo bravo e troppo buono, infatti nelle uscite era sempre un pochino floscio, perché sembrava avesse paura di far male all'avversario, ma a noi ci andava bene così, perché ci rappresentava in tutto. Bravo davvero, intervista bellissima, complimenti.
2: Grazie, grazie a tutti questi messaggi vocali, ne sono arrivati tanti, anche di messaggi scritti al 348-7513-933. Ha emozionato questa intervista a Toldo, insomma, si è riparlato di un momento felice della Fiorentina, i successi che sono arrivati a metà degli anni 90, insomma. Poi Toldo è un personaggio che ha colpito sempre, è piaciuto, ripeto, per quello che ha fatto in campo ma anche fuori dal campo, perché si è sempre dimostrato una persona vera, una persona disponibile con tutti, una persona sorridente, una persona dai valori autentici. Adesso però torniamo a parlare dell'attualità, cara sì. Luciana magistrato qui accanto a me, e in particolare della multa che è arrivata alla Fiorentina, multa
3: dall'UEFA. Non la volevi, una bella multa, cioè, io ne prendo tante purtroppo.
2: Eh sì, anch'io, un po' troppe. Sì.
3: Esatto, non fai piacere, immagino, e non abbia fatto piacere
2: perché
3: neanche
2: si parla di una multa di 6 milioni Fiorentina. Di euro. Ne parliamo con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno.
4: Eccomi, ciao, buongiorno a tutti.
3: Ciao, buongiorno.
2: Fiorentina che è stata sanzionata per aver violato la cosiddetta squad cost rule, ovvero il limite del 70% del rapporto tra costo della rosa e ricavi. Okay. Lo hai scritto anche nel corso di un tuo pezzo sulle 24 ore. Ecco, però andando nello specifico, che cosa si tratta? Ecco, questa multa arriva in particolare, sì, abbiamo detto di questo superamento del limite del 70%, però ecco, andando più nello specifico, parlando più in termini, diciamo così, più comprensibili per tutti. Che cosa si può dire?
4: Guarda, diciamo questo, che con il nuovo fair play finanziario varato dopo la pandemia, proprio insomma per cercare di accompagnare i club verso la sostenibilità economica, la UEFA, diciamo, ha impostato due pilastri di controllo fondamentalmente. Uno è quello legato alle perdite massime che si possono subire, accumulare in un triennio. C'è un limite massimo con una serie di regole tecniche su cui ora chiaramente non entriamo, ma si parla di 60 milioni ed è quello che la Juventus per esempio ha violato, e da qui le sanzioni.
3: Sono due multe diverse, no Marco?
4: Sono due molto diverse, perché la Juve, diciamo, ha rispettato quest'altra regola, appunto, del 70% del cosiddetto costo del lavoro allargato, ma appunto ha violato quella sulle perdite massime nel triennio, in particolare negli anni 2025, 24 e 23. Da lì questa multa, diciamo, piccola nell'immediato, ma pari a 20 milioni condizionati, nel senso che la Juve contemporaneamente a pagare la multa ha anche sottoscritto un settlement agreement, quindi un accordo con la UEFA, in cui si è impegnata, diciamo, nei prossimi 3 anni a rientrare nei paletti, a rispettare la regola con dei passaggi intermedi, ad avere appunto questo deficit massimo di 60 milioni da qui al 2028. Se non dovesse rispettarli, pagherà anche di altri 14 milioni. Nel caso della Fiorentina invece non è stata violata la regola sui deficit massimi, quindi da quel punto di vista i bilanci hanno ricevuto l'ok della UEFA, ma invece ha violato la regola, come ricordavate, la squad cost rule, che fissa al 70% dei ricavi quello che tu puoi spendere per la squadra. Detto in parole povere, tutto quello che incassi da stadio, diritti TV, area commerciale e dalle plusvalenze, ma nella media triennale delle plusvalenze, rappresenta il tuo plafond. Mettiamo appunto che incassi 10 nell'anno, non puoi spendere per gli ingaggi a giocatori, per i cosiddetti ammortamenti, che sono il costo del cartellino diviso in base agli anni di contratto che fa il calciatore, più i costi degli intermediari, che come sapete sono sempre più alti. Ecco, bene, non puoi spendere più del 70%, quindi se tu hai 10 di ricavi e spendi 8, 7,5, 9 per il tuo costo, il cosiddetto costo della rosa allargato, allora scatta la sanzione. È un'analisi che non ha a che fare con i tre anni precedenti, a differenza della prima, quella sul deficit, ma sull'anno solare. Quindi è un'analisi, una fotografia che la UEFA scatta sulla base dei documenti che i club ovviamente depositano, ma dal 1 gennaio, in questo caso, del 2025 al 31 dicembre del 2025, facendo ovviamente una media delle varie entrate. Da lì la sanzione, la multa, che nel caso specifico della Fiorentina è una multa, insomma, non condizionata, ma che deve essere pagata subito. La UEFA questi soldi li vuole subito, insomma, senza dilazioni e senza condizioni.
2: Luciana?
3: Sì, e volevo capire che cosa succede al di là, insomma, della macchia per una società che si è sempre vantata, no? Avere
2: i conti
3: a posto, no? Quindi insomma è un po' una macchia, diciamolo, ma soprattutto che cosa succede? Quindi ora la Fiorentina che cosa deve fare, a parte pagare questi 6 milioni? La società ha già fatto sapere che li pagherà, non farà ricorsi, per cui insomma lì non si discute, paga e basta. E poi che cosa deve fare per non essere penalizzata? Non avrà le coppe quest'anno, ma poi potrebbe tornare in Europa, no? E anche, quindi conta anche essere in Europa o meno?
4: No, questo è un aspetto che ha toccato importante, perché si pensa, no, col fatto che non sei in Europa, quest'anno facciamo quello che ci pare. Certo, no, non è così, nel senso che quando poi torni in Europa, UEFA, meglio dire, l'organo di controllo di contabile, che è un organo indipendente dalla UEFA, sia pure rientrando insomma nel perimetro europeo, di governo del calcio europeo, andrà a valutare anche i conti di quell'anno in cui non sei stato in Europa, perché come abbiamo detto, per quanto riguarda il deficit si guarda ai tre anni precedenti, e mettiamo che la Fiorentina l'anno prossimo dovesse riqualificarsi, una parte dell'anno verrà considerato anche rispetto, diciamo, all'altro parametro, a quello del costo allargato, quindi non si può scialacquare, per cui diciamo le operazioni di calciomercato rispetto alle quali la Fiorentina ora non ha vincoli, non ha limiti, come per esempio quelli che a volte vengono imposti sui limiti ai giocatori tesserabili in Europa, ebbene deve però ragionare e valutare tutte le operazioni in maniera tale da star dentro comunque i due parametri, e di conseguenza si devono fare operazioni su giocatori che magari non costano tantissimo in termini di cartellini, o se costano tanto rispetto ad altri in termini di cartellini magari hanno un ingaggio basso, e magari invece operare in uscita su quei giocatori che hanno un'età un po' più avanzata e quindi teoricamente contratti più pesanti in termini di ingaggi, in modo da mantenere con il bilancino la linea sotto il 70%, riportarla e tendenzialmente mantenerla.
3: Senti, a parte il mercato e quindi i giocatori, no? L'ingaggio ai giocatori, i cartellini, come dicevi tu, secondo te anche il fatto che la Fiorentina sia, o meglio il comune lo sta rifacendo lo stadio, e quindi ha anche meno appeal anche tra gli spettatori, è penalizzante anche questo, e può anche servire far rendere al meglio il Viola Park, che è una Ferrari ma finora insomma è andato un po' come, non dico come una Panda che sarebbe riduttivo, però insomma forse non è stato sfruttato al meglio?
4: Guarda, sicuramente i minori introiti dal stadio incidono, perché certo, chiaramente hai una macchina, come dicevi, continuo, insomma, seguo in questa metafora, una macchina che il cui motore ha qualche pistone in meno, diciamo, perché gli interi settori molto importanti dello stadio sono chiusi e di fatto poi lo rimarranno ancora per qualche anno, quindi questo incide. È chiaro che il funzionamento del Viola Park è un funzionamento che ti può dare introiti diretti, penso agli eventi che ci può organizzare, penso a tutta una serie di attività collaterali che poi dovrebbero essere organizzati anche nello stadio per farlo vivere oltre il giorno partita, che servono prevalentemente a coprire i costi, perché comunque i costi di gestione sono importanti. Certo. I ritorni economici però che ti possono venire al Viola Park, secondo me, sono più legati alla valorizzazione dei giovani e quindi alle plusvalenze che puoi andare a realizzare, oltre chiaramente però al fatto che c'è un elemento patrimoniale importante che ha la Fiorentina, perché il Viola Park è un asset fondamentale del club che tanti altri club in Italia non hanno, e quello è un elemento, diciamo, che ovviamente non rientra direttamente nei conteggi e nei parametri che abbiamo citato prima, ma comunque viene considerato dalla UEFA come un elemento di solidità della società, per cui l'atteggiamento che ha la UEFA verso la Fiorentina sicuramente è meno severo, rigido, può essere meno severo rispetto a club che invece non hanno nessun tipo di struttura.
3: Quindi è una cosa a favore, non è? Perché,
4: assolutamente.
3: Perché la gestione ovviamente costa tanto, la gestione del Viola Park, no? Si parlava di diversi milioni l'anno per portarlo avanti. Quindi volevo capire se incide anche questo. Ecco,
4: è chiaro che il primo anno era costato, insomma, se non ricordo male, intorno a 7 milioni, con 2-3 milioni di ricavi, appunto, da un motore, conteniamo ancora in questa metafora, che era all'inizio, che era irrodabile, no? Ora vediamo poi i conti quali saranno. L'obiettivo ovviamente della società Viola era quella di andare grosso modo in pareggio, in modo tale poi da andare a valorizzare giocatori a avere plusvalenze che andassero a coprire i costi di ammortamento poi della struttura, che ripeto è un asset che rimane nel patrimonio ed è un bene della Fiorentina, in questo senso è un parametro, diciamo, patrimoniale che rileva nella valutazione complessiva che la UEFA fa della salute economica dei club. Quindi in questo senso la Fiorentina ha un jolly, chiamiamolo così, che si può giocare in ogni caso.
2: Okay. Prima di salutarti, un paio di domande da parte dei nostri ascoltatori attraverso i messaggi al 348 753 933. C'è Alessandro che dice: si sente dire di Milan, Inter, Juve, Roma che hanno milioni di debiti, ora il Como spende 100-200 milioni, ma il fair play c'è solo per noi, c'è solo per la Fiorentina.
3: Il Como è sempre stato un dubbio a noi,
2: anche Claudio
3: lavori,
2: Viola da Bergamo,
3: insomma.
2: Dice: ma il Como come fa?
3: Ecco.
4: È molto semplice, nel senso che
3: grandi ricavi.
4: Noi abbiamo adottato, i ricavi sono ancora più bassi, allora diciamo che in Italia è stata adottata per il momento solo una parte del fair play finanziario UEFA, solo la parte del 70%, quello che ogni tanto leggete blocca il mercato, quella, diciamo, l'abbiamo applicata, però con una differenza rispetto all'Europa. L'abbiamo applicata con una differenza nella valutazione temporale, ma soprattutto l'abbiamo applicata con una diversa possibilità di colmare l'eventuale gap, nel senso che se vai sopra il 70% in Europa paghi la multa, in Italia, al di là della, ripeto, di diversa finestra temporale su cui si valuta, se c'è quel gap hai delle possibilità di rimediare, cioè di mettere in cassa dei soldi da parte del proprietario, quindi mettere capitale e colmare

0: UEFA.
1: Perfetto.
2: E allora Marco, grazie per il tuo contributo. A presto, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie, grazie a Marco Pellinazzo. Insomma, abbiamo fatto anche questa aperto questa pagina relativa ai conti della Fiorentina, doverosa, perché comunque in effetti, come, come ricordavi in precedenza, è una macchia, perché si è sempre parlato, e anche la stessa Fiorentina si è sempre vantata tra virgolette di avere i conti a posto, invece poi è arrivata questa
1: particolarmente negativa, anche perché una multa si paga e buonanotte. Però ecco, più che altro perché si è sempre detto che i conti della Fiorentina erano a posto, è stato sempre quindi un fiore all'occhiello, no? Quello dei bilanci, e quindi è una piccola macchia, e speriamo che questo non incida anche nel, sul mercato. Non mi sembra, perché già ora si sono spesi già 45 milioni tra i due riscatti e, certo, gli, e l'acquisto di Vieri, quindi significa che comunque la società è tranquilla, ecco.
2: Cristiano dice: quanta tristezza questa sindrome da Como che ha colpito i tifosi della Fiorentina, come siamo caduti in basso. E
1: no,
2: poi
1: però è anche, cioè, è anche un dubbio che ti viene, no?
2: Sì, sì, al di là della sindrome da Como, cioè,
1: a noi ci hanno sempre detto c'è, cioè, questo fair play finanziario,
2: i paletti
1: non
2: del
1: si...
2: fair play finanziario,
1: ecco,
2: sì.
1: Esatto, io ricordo Cognini proprio, no, che la Fiorentina allora era in Champions, era in Europa, e quindi doveva rispettarli per forza, e noi non li capivamo, non capivamo perché altre invece potessero spendere e espandere, in questo caso il Como, perché poi invece abbiamo visto che non lo so, tipo la Roma, l'Inter in passato sono state penalizzate, hanno avuto anche il mercato bloccato, per cui ora c'è da dire che abbiamo scoperto che è possibile sforarli questi paletti, cioè se prima rimaneva un'entità, no, questo fair play finanziario non si capiva bene, ora abbiamo capito che invece va rispettato, perché anche la Fiorentina è stata multata, e quindi insomma ci vuole oculatezza, ci vuole un buon anche ragioniere commercialista dentro che faccia capire a chi poi deve fare il mercato e altre spese, insomma, quanti sono con precisione i ricavi. Ecco, questo l'altra volta noi chiedevamo il budget, no? Ma il budget era un po' generico, ma poteva voler dire anche questo, cioè la domanda era anche quanto può spendere la Fiorentina, era quello, certo, il nostro discorso, e come vedi in effetti poi è andata incontro ad una multa, perché c'erano dei problemi superabili, come detto, però ora la Fiorentina verrà attenzionata, insomma.
2: Parliamo però adesso di mercato, perché
1: sì,
2: dopo l'arrivo,
1: sì,
2: di Vieri ci si aspetta il secondo colpo, ci sono una serie di giocatori che dovranno essere piazzati, dovranno essere rimandati ulteriormente in prestito, dovranno essere ceduti a titolo definitivo, si attende la definizione dell'operazione Beltran con il River Plate, e poi ci sono anche una serie di giocatori giovani che potrebbero,
1: sì,
2: cambiare maglia, potrebbero passare da un prestito ad un altro, e mi riferisco a Martinelli, perché
1: sì,
2: c'è una trattativa avanzata per il suo trasferimento
1: all'Avellino. Sì, un po' sorpresa, perché si è sempre detto che sarebbe stato disposto, lui lo avrebbe voluto, lo avrebbero voluto anche i Doriani, quindi la società, ma evidentemente anche l'arrivo di Corradi può aver cambiato qualcosa, no? Anche nel non dico nella nel giocatore, che magari non gli piace Corradi, ma proprio come mercato tra la società e il nuovo allenatore, no? I piani di mercato, per cui non lo so, l'Avellino fin dalla partita della primavera, ricordo le finali, la fase, sì, finale, insomma, erano al Viola Park proprio per seguire una serie di giovani, e evidentemente vuole portare Quadio, mi sembra, e proprio Martinelli, insomma, ci sta provando, vedremo, sì, poi se andranno a buon fine queste
2: operazioni. Anche perché
1: operazioni.
2: Leggevo proprio su firenzeviola.it che ci sarebbe la necessità da parte dell'Avellino di trovare un nuovo portiere under dopo l'addio di Daffara, passato prima alla Juventus, che lo ha ceduto poi al Parma, e quindi ci sarebbe stata questa svolta, questa accelerazione per Martinelli. Vi ricordo anche il numero, come sempre,
1: perché
2: per
1: Suzuki, credo che insomma ora,
2: sì, Suzuki voleva andare via,
1: ecco, esatto, ma voleva, credo che vada via, e appunto, quindi insomma è giusto che cerchino nuovo.

0: portiere anche a parte.
1: 348-7539-33 il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, per intervenire in diretta 055-7711-171. Chi aspettarsi adesso come secondo acquisto della Fiorentina dopo
0: ieri? E c'è questa attesa per Coleoscio, che
1: è più di una settimana che deve dare una risposta alla Fiorentina.
0: Sì, ora noi probabilmente generalizziamo in questa maniera, no? Cioè ci è stato detto aspetta una risposta del giocatore, noi andiamo avanti così. Ci credo anche, però credo che siano dei tempi, probabilmente aveva messo in conto la società, cioè la società non è tornata a bussare forte per questo giocatore, quindi staremo a vedere, cioè il mercato a tempi anche lunghi, no? Di attesa, sì. Che magari per noi Paratici ha detto sì, mi piace, pensavamo che già il giorno dopo lo portasse alla Fiorentina, invece i tempi sono diversi. Continua ad arrivare invece tutta una serie di 2010, quello del Brescia, sì. Union Brescia ancora non c'è in realtà, no?
1: Beldenti,
0: sì. È un po' il mercato dei fratelli. Beldenti ha già un fratello qui, sì, sì. Che fa l'under 18, credo. E poi arriva
1: chi
0: lascio il fratello di Destiny.
1: Egarevba.
0: Ho litigato col cognome
1: Egarevba,
0: di questi due fratelli.
1: Che arriva dal Verona, classe 2010, Egarevba. Anche lui. Poi ne parleremo nel corso della nostra trasmissione. Perché
0: sì,
1: comunque
0: attaccante comunque interessante. Che è partito dai dilettanti, a dire il vero, ha fatto tutto un suo percorso fino ad arrivare al Verona e segna tanto, almeno sì. Nelle categorie certo, minori, finora certo. Ha segnato tanto, ha fatto 11 gol in 23 presenze, 2 in primavera, e quindi insomma è un
1: sì.
0: Ragazzo.
1: Poi leggevo che nella categoria under 14, per quello può contare,
0: sì,
1: naturalmente
0: ha segnato tanti gol.
1: Tanti gol,
0: sì.
1: Ha portato il Verona alla finale nazionale e in quella stagione segnò ben 35 reti, però insomma si parla
0: sì,
1: di
0: sì, il Verona
1: inferiori,
0: ha
1: di
0: avuto un momento che il settore giovanile andava molto forte, probabilmente anche grazie a questi profili, e speriamo insomma che continui la sua crescita. È stato fino all'under 17 con qualche presenza in primavera e vedremo
1: sì,
0: se
1: poi il Verona gli aveva fatto sottoscrivere anche il contratto da professionista fino al 2029,
0: sì, sì,
1: quindi
0: appunto,
1: ci credeva il Verona, poi evidentemente è arrivata questa offerta irrinunciabile tra virgolette da parte della Fiorentina per il
0: sì,
1: Verona
0: sì. Invece Destiny ormai 2003, ma non ha avuto una grande carriera, andato via dalla Fiorentina, almeno non
1: ci sono
0: ricordo,
1: 7 anni sì. Di differenza tra
0: sì, 2003 era un'ala destra, un esterno, insomma me lo ricordo perché arrivò lui, arrivarono altri che poi non hanno mantenuto le aspettative, credo anche, come si chiamava, quello più piccolino spagnolo, ora non me lo ricordo, sicuramente gli ascoltatori, quelli più attenti anche al settore giovanile, se lo ricordano, che poi è tornato in Spagna, ma insomma con un poco successo mi sembra.
1: Tornando invece alla prima squadra, un grande obiettivo della Fiorentina, Torsved, ci sono delle sue parole che riprendo da firenzeviola.it, sue parole pronunciate dopo la partita con la Costa d'Avorio ai mondiali, ha detto a proposito della Fiorentina, gli è stato chiesto dove giocherai la prossima stagione, in questo momento penso soltanto al mondiale, quando tornerò vedremo cosa succederà, sono ancora un giocatore del Sassuolo, la mia testa è concentrata esclusivamente sulla Coppa del Mondo. Gli è stato chiesto di Firenze se è una città che gli piace, preferisco non dire nulla, ha detto. È un'operazione che probabilmente
0: gli piace, dai,
1: perché gli piace
0: stato.
1: Poteva anche dirlo, sì. È un'operazione che evidentemente prenderà il proprio entrerà nella fase calda dopo i mondiali.
0: Sai, magari i giocatori hanno anche l'indicazione di non parlare di mercato sì. Per non essere anche distratti, no? Certo, dalla certo. Nazionale, iniziano anche le fasi importanti del
1: però è anche vero così da quello
0: ora,
1: che ho potuto
0: col
1: raccogliere,
0: Brasile, no? Si dovranno giocare, quindi insomma.
1: Sì. Da quello che ho potuto raccogliere comunque ancora la Fiorentina non ha mosso nessun passo con il Sassuolo, se con il giocatore ha...
0: Tu sei stato no, lunedì sì, anche sì, sì, all'apertura del calciomercato sì. Hai avuto modo anche di parlare con sì. I dirigenti del Sassuolo
1: sì,
0: c'era
1: sì, da quello che ho potuto capire
0: Palmieri,
1: ma,
0: altri, no?
1: Da quello che ho potuto capire, ma anche nell'intervista si è intuito il Sassuolo è abbastanza fermo sulle sue posizioni per quanto riguarda il prezzo del giocatore, nonostante che Torsved vada in scadenza l'anno prossimo con il Sassuolo, il club neroverde è abbastanza deciso ad ottenere circa 15 milioni, anzi la richiesta iniziale potrebbe oscillare tra i 15 e i 20, ma potrebbe essere una richiesta in modo tale da poter essere sicuri di ottenere 15 milioni.
0: Per un giocatore che al mondiale, che fa parte di questa mandata norvegese, no? Questa generazione norvegese molto forte, viene dal Sassuolo, per carità, quindi noi non sappiamo se regge le pressioni e se è proprio da Fiorentina, però è sicuramente un buon giocatore, cioè il prezzo alla fine non è altissimo, solo che tu poi devi fare i conti con tanti acquisti, quindi
1: dovrà valutare. Non è altissimo, ecco. Però devi anche sempre pensare che va in scadenza la prossima stagione, quindi
0: certo, di questo però il prezzo lo fa chi vende, vuoi è quello, magari si accontenta di perdere il giocatore a scadenza, però ce l'ha per un altro anno se non fa quella cifra lì che vuole.
1: Certo, sono scelte, strategie societarie. Ti riferivi probabilmente a Montiel?
0: Sì, bravissimo, Montiel, il nostro ascoltatore. Ma guarda, l'ho detto che
1: sia Bomber
0: Viola
1: che anche Simone 099, Montiel.
0: Sì,
1: quante volte abbiamo detto Montiel?
0: E ce n'era anche un terzo,
1: Montiel.
0: Ma non ricordo, era un ragazzo di colore, mi sembra, ma non ricordo assolutamente il nome, per cui c'era
1: Montiel che comunque
0: un altro.
1: Segnò un gol in Coppa Italia decisivo contro l'Udinese, te lo ricordi? In Coppa Italia.
0: Sì, un gol me lo ricordo, però ecco, insomma,
1: era un giocatore dal quale ci si aspettava
0: sì,
1: tanto.
0: Sì, esatto, ma fu anche pagato,
1: altissime.
0: Non mi ricordo se 2 milioni, insomma, fu una mandata di due o tre giovani da cui ci si aspettava forse di più.
1: Yuri dice se
0: tipo ti ricordi Able
1: Mazzuk
0: ci si aspettava, poi questi giocatori hanno fatto anche bene ma in altre squadre noi non abbiamo avuto la pazienza, insomma, forse non erano
1: ci
0: proprio
1: sarà,
0: da Fiorentina.
1: Ci sarà modo di parlarne nelle prossime puntate sulla storia della Fiorentina
0: con il nostro Pantaleo,
1: Pantaleo. E poi ci ricorda Francesco anche di Toledo, però era un argentino che fu acquistato per la prima squadra, non tanto per il settore giovanile, che però non lasciò traccia, te lo ricordi Toledo?
0: Sì, secondo me lì qualcuno aveva suggerito male perché doveva arrivare un crack, c'era stato detto, poi invece evidentemente avevano sbagliato il giocatore.
1: Diacaté, ti riferivi anche a lui?
0: No, Diacaté fu scoperto ai Giardinetti, quindi
1: da...
0: Cappelletti.
1: Sì. Fu scoperto sì quando giocava con degli amici, sì, è vero. Però poi anche lui si è un po' perso.
0: Sì, si è un po' perso.
1: Si è perso definitivamente.
0: Eppure
1: diciamo.
0: C'era Sosa che tra l'altro io me lo ricordo a vedere anche qualche partita
1: della
0: primavera.
1: No, ma anche quando esordì in amichevole con la Fiorentina, amichevole internazionale,
0: giocò contro Ibra, se non sbaglio. Mi ricordo questa foto che poi è stata la sua condanna, purtroppo, no? E si diceva potesse essere come Pogba, siamo stati un po' frettolosi, nel giudicarlo. Probabilmente non ha retto le pressioni. Sai, un giovane deve crescere con i suoi tempi, sentirsi paragonare appunto a Pogba, grandi giocatori, giocare subito contro il PSG, mi sembra che era invece il PSG, e c'era appunto Ibra quel periodo, e quindi perché ricordo proprio questo fermo immagine, questa foto che girava proprio per sottolineare, insomma, no, che un ragazzino giovane aveva giocato con questo grande campione.
1: Sì. E poi dicevo del messaggio di Yuri che dice che se non abbassano le pretese mi tengo tranquillamente Brescianini, cambia poco.
0: Dice
1: in riferimento a Tolved.
0: Sì, in effetti una cosa che un po' salta all'occhio è che come caratteristiche, no, un po' sono simili, però insomma quelle sono scelte che deve fare Paratici con l'allenatore, magari l'allenatore lo ha avuto lì, gli serve anche una persona che dica anche agli altri compagni, no? Indica ai compagni qual è la tipologia di gioco, quali sono i movimenti che vuole Grosso, magari può essere un'arma in più, una freccia in più, insomma, per l'allenatore stesso quando chiede un giocatore. Poi sarò sincera, ogni volta che un allenatore ha chiesto un giocatore, vedi Nzola da parte di Italiano, poi Palladino che ha voluto l'esterno
1: Colpani,
0: purtroppo hanno sempre un po' fallito questi giocatori.
1: Sì, c'è no. Dubbio. Volevo soffermarmi per un attimo anche su Oso, che è il nome lanciato come terzino sinistro dalla Gazzetta, il giocatore brasiliano del Siviglia. Leggo su firenzeviola.it che arrivano delle novità di mercato su questo giocatore. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, attraverso i propri canali social, per la Fiorentina, che ha messo gli occhi su Oso, aumenta la concorrenza. Oltre alla Fiorentina c'è anche lo Strasburgo e si è aggiunto alla corsa anche il Nottingham Forest, che nello scorso mercato di gennaio aveva già intrecciato i propri fili con quelli del club viola, provando a portare in Inghilterra Gosens. Quindi è un giocatore che evidentemente è difficile da strappare la
0: questi
1: concorrenza.
0: Sono giocatori che ovviamente sono sul mercato, piacciono, per cui si apre un'asta. La Fiorentina deve essere brava lì a capire se affondare il colpo, se anticipare le avversarie, perché come ha fatto con Vieri, no? Prima che si aprisse quest'asta è andata dal Gremio, che aveva bisogno anche di monetizzare, e lo ha preso, insomma, ha dato 15 milioni cash, ecco, e quindi
1: ecco. Sì, no, aggiungo che per la corsia sinistra c'è chi fa il nome anche di Nuno Tavares della Lazio, giocatore certamente interessante dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista delle capacità difensive,
0: anche ad altre società,
1: sì, però dal punto di vista della capacità difensiva lascia un po' a desiderare, soprattutto un giocatore che spesso è stato fermato da una serie di infortuni, ecco, non mi sembra un giocatore in grado di assicurare grande continuità da questo punto di vista, però un giocatore interessante. E la Lazio avrebbe fatto anche un sondaggio con la Fiorentina per Piccoli, anche se ovviamente ci sono diversi ostacoli, perché potrebbe essere ceduto solo a determinate condizioni. Piccoli, Colpani mi piaceva, dice Simone 099. Certo, da un punto di vista tecnico era un giocatore che si faceva apprezzare, però poi alla Fiorentina
0: da provincia, secondo me è un po' un giocatore a provincia, sarò sincera.
1: Sì. E poi Roberto Avagnari poi dice: possibile che dobbiamo essere ricattati da Coleoscio, che nonostante sia tutto fatto fra le società deve decidere se la Fiorentina è idonea alle sue ambizioni. Spero che Paratici ci lo mandi a quel paese, oltretutto è un giocatore normale, nulla più, molto meglio Lang, Zegrova e Solomon.
0: E anche Zegrova si sono fatti dei passi avanti, si dice, quindi insomma non è detto che ci sia, non c'è solo Coleoscio, ecco, questo di sicuro nella lista di Paratici, anche perché è più di uno, insomma gli esterni anche numericamente
1: ci vogliono quattro esterni,
0: sì infatti lo ha detto anche Mario Tenerani nel suo editoriale domenica notte, quindi anche tu lo hai confermato, ma quattro esterni numericamente servono. Vediamo come andrà a finire con Solomon, secondo me ci può stare in questo pacchetto di quattro. Anzitutto è uno e mi sembra anche entusiasta di giocare qui a Firenze,
1: sì, certo.
0: C'è già stato appunto, comunque anche se per pochi mesi, e conosce ormai l'ambiente, per cui lo apprezza, conosce la città, la famiglia sta bene a Firenze, c'è nata la figlia, per cui può essere un vantaggio per la Fiorentina, e il giocatore possa spingere con il Tottenham per venire appunto a Firenze.
1: Sì, assolutamente.
0: Ha una cifra minore.
1: È una sua speranza quella di continuare con la Fiorentina, lo ha detto a chiare lettere, lo ha dichiarato ufficialmente. Dice Massi: certo che se ci facciamo tenere in sospeso anche dalla riserva di Coné, siamo proprio alla frutta. Insomma, c'è questa considerazione che viene fatta da molti dei nostri ascoltatori.
0: Sì, ma cioè è semplice, un po' semplicistica, però. Nel senso che secondo me magari sono stati, si sono dati dei tempi reciprocamente, magari, no? Quindi cioè io non ho avuto la sensazione che la società, insomma, gli abbia dato un ultimatum, no? Credo sia molto tranquilla da questo punto di vista, quindi staremo a vedere.
1: Andiamo a salutare anche in collegamento con noi Gianluca Tavellin dell'Arena, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Con te vogliamo parlare innanzitutto di uno dei possibili obiettivi della Fiorentina per la corsia destra difensiva. Mi riferisco a Belgali, che è reduce da una discreta stagione con il Verona, al di là di come è finita per la squadra di San Marco nell'ultima annata. Però ecco, mi sembra che sia stato uno dei giocatori che si sia fatto più apprezzare. Cosa ne pensi?
2: Sì, sicuramente lo spartiacque fatalità della stagione di Rafik è proprio Firenze, nel senso che lui la sera stessa o l'indomani mattina partì per la Coppa d'Africa, e nell'ultima gara della Coppa d'Africa subì questo infortunio molto, molto serio alla caviglia. E sapete com'è oggi il calcio, è in mano esclusivamente ai procuratori, e quindi andò a curarsi in Belgio, fra vari scambi di responsabilità fra il reparto sanitario del Verona e il medico di Begali, insomma, di fatto questo ragazzo per 12 giornate non ha giocato col Verona, quindi sai, è stato uno anche dei tanti motivi per i quali il Verona è retrocesso, non poter usufruire, certo, di uno dei migliori giocatori per
0: giocatore
2: tanto
0: importante
2: tempo. Ebbe un piccolo intervallo di 20 minuti a Parma, ci riprovò, ma non ci fu nulla da fare. Come avete visto, si è ristabilito alla grande.
0: Ecco, magari aveva tirato un pochino indietro la gamba, perché questi mondiali hanno avuto questo effetto, no? Per qualche giocatore la nazionale c'è sempre
2: sì, stiamo vivendo un'epoca dominata dal denaro, e quindi insomma lo vediamo con la nostra nazionale, insomma le nazionali vengono sicuramente dopo, nonostante questi sforzi importanti che sta facendo Infantino per il mondiale di club, per il mondiale a 48, poi andando avanti aumenteranno anche le formazioni, quindi è chiaro che Begali è stato un po' una croce, una delizia, era partito molto bene con il Verona, è stato determinante in alcune gare, penso anche alla vittoria per 3-1 sull'Atalanta al Bentegodi. A Firenze non aveva giocato rispetto al suo rendimento consueto, proprio perché il giorno dopo sarebbe partito per la Coppa d'Africa.
1: Ecco, comunque lo vedi un giocatore da Fiorentina che vuol tornare ad essere competitiva per certi livelli?
2: Secondo me sì, è un giocatore diverso da Dodò, nel senso che è un giocatore più longilineo, è un giocatore dotato magari di un dribbling più secco, può fare dei gol, dall'altra parte insomma il giocatore che da Fiorentina, da quello che io leggo, insomma vorrebbe privarsene, è un giocatore più strutturato, un giocatore più solido, un giocatore che va molto sul fondo, quindi insomma che sa attaccare bene, però ecco, devo dire che Begali è un'ottima alternativa a Dodò.
1: Anche da un punto di vista difensivo riesce comunque a farsi apprezzare?
2: Sì, non ha questo grande fisico, insomma per il momento non ha questo grande fisico, è più un giocatore che sa occupare sia lo spazio offensivo che quello anche a metà campo. Io francamente prettamente difensivo non lo vedo, insomma è comunque un ottimo esterno, insomma, ma lo vedi anche ha una grandissima corsa, però lo vedi anche dal fisico, no? Che sicuramente è molto agile, ecco, non è un faraone che voi avete conosciuto solo nell'ultima parte della sua lunga carriera, certo. Non è un giocatore piazzato.
1: Certo. Ecco, con te volevamo parlare anche dell'ultimo colpo per il settore giovanile messo a segno dalla Fiorentina proprio ieri, quello che ha portato in viola Fortun e Garevba, il giocatore classe 2010, attaccante di cui si parla molto bene.
0: Ha messo già delle foto al Viola Park, quindi insomma.
1: Nel Verona ha segnato gol a raffica. Ecco, per quello che ci puoi dire, chi è questo giocatore e soprattutto che prospettive vedi per lui?
2: Beh, sta bruciando le tappe, considerato che nel 2010 è un giocatore che è molto, molto versatile, è un giocatore che ha anche un bel istinto, no? Sotto porta, uno che come si suol dire vede la porta. Oggi bisogna, oltre al mercato degli allenatori, bisogna anche fare il mercato dei giovani, no? che vengono comunque acquistati. Io credo che per la cifra che è stato acquistato possa essere sicuramente un valore importante per la Fiorentina nei prossimi anni. E dopo sei anche lì, si va molto a sensazioni, si va anche molto ad investire, a scommettere su questi giovani, perché se penso a un altro giocatore che comunque era arrivato al Verona con e con grandi aspettative, che era questo, che è questo Lambourt, che è un classe 2006, un francese che aveva bocciato tutte le tappe in Francia, aveva fatto tutte le nazionali, ha grandi qualità, aveva segnato contro il Como, a Como una partita difficile, aveva fatto grandi cose. L'anno scorso in prestito alla Reggiana si è un po' perso, però comunque è andato per 2,5 milioni al Servette. Quindi
0: senti, qual è il prezzo di,
1: infatti, secondo le tue informazioni,
0: di questo attaccante del
1: Gareth,
0: 2010 alla Fiorentina, quanto l'avrebbe
1: pagato dalla Fiorentina secondo le tue informazioni?
2: Guarda, io l'avevo scritto ancora 3 mesi fa, perché era una cosa che aveva fatto, scalpore, nel senso che secondo me è uscita adesso la notizia ufficiale eccetera, ma la Fiorentina l'aveva già bloccato, e allora si parlava di 1 milione di euro.
0: Sì, è in linea, infatti,
1: in linea
0: con l'altro,
1: anche con l'altro
0: 2010,
2: sicuramente poi oggigiorno, anche per i grandi, non sai mai in realtà qual è la cifra che spetta,
0: certo,
2: ai tanti agenti, certo, mediatori, e poi i bonus, le crescite, le presenze, insomma sono molto articolati i contratti, però io penso che il costo del cartellino sia proprio quello.
0: Senti, ti chiedo solo, visto che le due squadre sono gemellate, no? Le tifoserie sono gemellate, Fiorentina e Verona ovviamente, vi ritroveremo in Serie A il prossimo anno? Non questa che sta per iniziare, ma insomma...
2: Ma da parte mia, sai, c'è tanta curiosità, perché comunque è stato dato ancora più potere a Fogliano rispetto a quanto ne avesse nella passata stagione. E mi sembra che tutto sia un po' appiattito, almeno parlo della realtà veronese per quanto concerne la comunicazione, e in generale insomma si è sottolineato troppo poco che il Verona nei 35 campionati che ha disputato in Serie A finora non ha mai avuto una retrocessione così così brutta, così arrettevole, così anche devastante nei numeri, che sì, ad esempio quando il Verona di Picchia venne a vincere a Firenze, no, con Ken, quel Verona lì aveva comunque collezionato 7 vittorie in tutto il campionato. Il Verona nel 2026 non ha mai vinto in casa, ha vinto una volta a Bologna e basta, quindi insomma sono numeri abbastanza negativi, però insomma sai, si vive anche.
0: Insomma, sbilanciati Gianluca.
2: Baroni è una persona molto seria, è un ottimo allenatore, nel bene e nel male, se si vede il suo curriculum, è un allenatore che sa friggere con l'acqua minerale, quindi è un allenatore che non
1: questa
2: crea
1: frase
2: problemi.
1: Mi ricorda
0: frigge con l'acqua, lo
1: usavano sempre Pantaleo Corvino.
0: Sì, Pantaleo Corvino,
2: infatti,
0: quindi lo
2: sì,
0: sa.
2: Infatti,
0: quindi lo ha imparato bene anche Baroni, immagino, visto che ci ha lavorato.
2: Ci ha lavorato, ma poi sai anche il fatto che Lecce aveva fatto una corte spietata e serrata a Sogliano, significa che avrebbe voluto fare di Sogliano il nuovo Pantaleo Corvino. Sono direttori sportivi, diciamo, antichi da questo punto di vista, no?
0: Però sempre
2: quindi,
0: molto bravi.
2: Sì, molto bravi, anche a creare plusvalenza. Quindi, però sai, il campionato di Serie B è una grandissima incognita, e abbiamo visto il Palermo che comunque è un ramo del City, anche dal punto di vista economico, che non è riuscito a salire.
0: C'è sempre questa incognita.
2: Sembrava che Catanzaro, una volta eliminato il Palermo, potesse salire, invece alla fine è salito il Monza, sono delle dinamiche molto molto particolari. È chiaro che il Verona, io l'ho già scritto, deve, quindi è un dovere, restare fino alla fine nelle prime 3-4 posizioni del campionato. Dopo se sarà promozione diretta o promozione attraverso i playoff è molto difficile dirsi.
0: Meglio diretta per non rischiare. Grazie.
1: Grazie
2: a voi.
1: Grazie a Gianluca Tavellin dell'Arena. Ancora qualche indiscrezione di mercato. Leggo da finanziaviola.it di un interesse una indiscrezione che arriva dal Portogallo. Interesse per centravanti brasiliano di proprietà dell'Al Hilal, Marcos Leonardo, attaccante considerato in uscita dal club saudita in questa sessione di mercato, rappresenterebbe un'opportunità interessante, sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, concorrenza che però sembra essere abbastanza agguerrita sulle sue tracce. Questo giocatore, classe 2003, ci sarebbe infatti anche il Porto alla ricerca di un rinforzo offensivo da mettere a disposizione di Francesco Farioli. Si tratta per il momento, ribadiamo, di un'indiscrezione proveniente dal Portogallo, ma sembra essere comunque una pista da seguire quella che porta al giovane attaccante brasiliano. Il futuro del giocatore vedremo quale sarà, un giocatore che è destinato con le sue qualità a interessare a vari club, e potrebbe quindi questa operazione entrare nel vivo nelle prossime settimane. Marcos Leonardo, Luciana, sono uno dei tanti nomi che si aggiunge.
0: Un po' titubante per la provenienza, nel senso che comunque ha fatto il campionato saudita. No? Sì, mi sembra aver capito, quindi sai, lì i ritmi sono più bassi, anche se era una squadra di vertice, se non ho capito male. Staremo a vedere
1: se effettivamente decollerà questo nome per la Fiorentina. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione di Viola Amore Mio, e naturalmente l'appuntamento per la nostra trasmissione rimanda da domani, ma adesso vi lasciamo a Palla al Centro. Nel frattempo saluto e ringrazio Luciano Magistrato.
0: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
1: Come detto, appuntamento tra poco con Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.

0: Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
2: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessy Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e si apprende da fonti informate dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
1: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
2: Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, che stava viaggiando a bordo della sua auto insieme al figlio di 7 anni, è morto a seguito dello schianto contro una vettura. Il figlio è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera nelle Cese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.
1: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86 che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta, disposta contestualmente la soppressione degli enti di decentramento regionale. Il voto finale è arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula sul testo, composto da 76 articoli a cui sono stati presentati numerosi emendamenti. 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le province erano state soppresse nel 2016.
2: Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borgis sul campo centrale con inizio alle 14:30 locali, le 15:30 italiane. L'azzurro quindi aprirà nuovamente le danze sul center court. Sinner va a caccia della vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
1: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
2: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
1: Che giornata.
0: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
1: Luciana Magistrato
2: e Tommaso Borghini.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
5: Dario Baldi.
4: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
7: È inaccettabile!
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
8: Ascolta Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
9: Sapri dibattito.
10: Uno.
11: Contro tutti!
12: Quello che accanto a lei è matto.
13: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
14: Giusto, parliamo di mercato.
13: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
14: Mercato!
13: Ma poi ci arriviamo, con calma.
14: Chi si compra? Flash!
13: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
14: Bravo!
13: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
14: e Luca Calamai.
15: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, ben ritrovati alle 14.01 e venne anche il luglio 2026, da oggi lo possiamo gridare, è la nuova stagione, il nuovo anno della Fiorentina, ora è ufficialmente cominciato, fra l'altro un po' di novità le abbiamo, direi di sponsor tecnico, la Fiorentina ha dato il benvenuto
3: non è male
2: a
3: la maglia,
2: Roma,
3: non è male
2: Luca
3: la
2: Calamai ben trovato. Non è ma cioè ancora non si è visto nulla.
3: Però ho visto ieri c'era Vieri che ha fatto le visite mediche.
2: Sì, chiaro, quella la maglia da allenamento.
3: Sì, o da post. Sono brutti, dai. No, sì,
2: io, no, nel senso io.
3: A me non dispiace.
2: Allora, io ho un problema col rosso.
3: Hey.
2: Che peraltro mi dicono mi starebbe benissimo, ma quello perché a me mi sta bene tutto. Però in realtà il rosso lo trovo un po' entrante come colore, ma è un gusto. Ieri hai ragione, sei stato attento nell'osservare Vieri che indossava già la maglia d'allenamento Coma e la Fiorentina ci ha anticipato che il 6 e il 7 di luglio sarà possibile al St. Regis, siamo in zona via Montebello, quindi fate voi, per me è un po' zona cinema, avete capito, e lì per due giorni sarà possibile vederle queste maglie, poi ovviamente attendiamo ulteriori novità sull'evento e c'è anche il benvenuto che arriva direttamente dalla società Viola. Tra le novità di queste ultime 24 ore, caro Luca, anche un qualcosa di non piacevole, come ogni multa. Io stamattina un po' ci scherzavo, anche perché l'ho presa di recente, arrivi, ce l'hai su Teggi Cristallo, però 6 milioni di multa non è che sono le 30 per vietata sosta, in questo caso 6 milioni quasi quasi ci prendi
3: sempre 29,50
2: è come se quando
3: vai
2: subito.
3: Come quando vai a comprare vestiti e costano tutti 99,90
2: sì di base guarda sono ferrato, te l'ho detto, di base 34 se ma però se la paghi nei 29. Primi 4 giorni è 29. Sì, ma quando sei come me sei proprio bischero, perché so, due anni sto lì, lo so che il giovedì notte c'è pulizia e si vede e stavo pensando
3: bene
2: al mercato Viola.
3: E ti è andata bene, a me l'hanno portata via un mese e mezzo fa.
2: No, vabbè, lì sei stato tempo, cioè se te la portano via è messa male.
3: No, perché c'è il lavaggio. Io te lo dico. Una volta ogni tanto, e mi dicono maliziosamente quando il comune deve fare cassa, manda le auto, quelle per portarla via.
2: Ecco,
3: ne portarono via dalla mia strada, ne portarono via quella notte una quindicina. Te calco, io ho pagato 230 euro di. Non di multa, di
2: certo.
3: Quello ti porta via
2: carattrezzi,
3: moltiplica per 15, hanno fatto una buona serata.
2: Su quello poi la
3: quindi
2: zona,
3: stai attento
2: te
3: perché
2: sei zona stadio, no?
3: Sì, in via 100 Stelle.
2: Io ho vissuto un paio d'anni in via Mameli, lì ho fatto proprio il record.
3: No, lo diciamo, facciamo questo ragionamento perché
2: temperiamo
3: vogliamo,
2: un po', però la multa ci ha sorpreso.
3: Sì, ci ha sorpreso perché? Perché il fatto che la Fiorentina sia stata punita per una problematica di carattere economico, di un disequilibrio economico, l'aspetto economico, ragazzi, in un bilancio come quello della Fiorentina 6 milioni non sono niente, ma è il segnale, il simbolo, come ho detto oggi, ti ha macchiato questo principio di squadra sempre al di sopra di ogni problema economico, sempre con nessun tipo di debito, sempre come modello di riferimento per tutte le realtà del calcio italiano, noi siamo puliti, noi siamo sani, e anche un vanto invece in confronto a realtà che convivono con debiti che sono altro che 6 milioni, però quella è una macchia, un fastidio, ecco un fastidio, e devo dire è un'ulteriore conferma di come l'estate scorsa è stato sbagliato tutto,
2: ecco questo a me ha colpito,
3: e che quindi Pradè è andato fuori giri, ma qui in questo caso c'è una precisa responsabilità da chi comandava e da chi comanda ancora oggi. Cioè, ragazzi, sui conti comanda il direttore generale. Deve essere il direttore generale a un certo punto a dire: oh, qui siamo fuori, si è sballato. Sa, 7 e mezzo, si è sballato. caro Daniele, bisogna recuperare qualcosa, bisogna io ho la sensazione, quindi un errore, ripeto, che poi crea un qualcosa di fastidioso, che ha come primo responsabile, lo ripeto, nel suo ruolo il direttore generale.
2: Tra cioè, l'altro,
3: se un tuo giornalista sbaglia un articolo e scatta una querela, tu sei responsabile.
2: Adesso stavo bischero io.
3: Allora, quindi la responsabilità prima è di un direttore generale che ha mancato il controllo. Dopodiché, io mi sono fatto la mia idea, era chiaro che loro pensavano di recuperare, come ha fatto poi anche Bologna e Napoli, bastava nel mercato invernale dare via due giocatori in prestito, già bastava
2: in qualche modo.
3: Lì c'è stato invece nel mercato invernale una problematica talmente grande legata alla lotta alla salvezza che le
2: bozze dell'UEFA
3: era marginale. Però ecco, io vorrei che fosse ben chiaro che, perché ora tutto Pradè è colpevole, anche se ora c'è da buttare giù il ponte a Verrazzano. Pradè ha le sue responsabilità, però lo ribadisco, la figura che ha per istituzione il direttore generale che giudica i conti è il direttore generale che deve far quadrare i conti, quindi la figura responsabile di questa piccola macchia, piccolissima ma macchia, è il direttore generale, quindi Alessandro Ferrari.
2: Perché poi spieghiamo, qui non è un discorso di cartellini e d'aver sforato determinati paletti. Te i paletti li hai sforati sul costo del lavoro,
3: costo
2: tradotto
3: del lavoro.
2: Gli stipendi. Sei andato lungo sugli stipendi che devono essere rapportati al 70% dei ricavi. E evidentemente, anche perché questo l'avevamo capito, c'era grande speranza di far bene quest'anno, magari di vincere un trofeo.
3: Certo.
2: E quindi poi che tutto questo, secondo me, va detto, è figlio di una buona fede legata al quest'anno vogliamo provarci, per cui 90 e passa milioni in estate, il monte ingaggi sale, in qualche modo recupereremo, poi magari vinciamo una coppa, ne vale la pena. Semmai quello che colpisce è che hai avuto l'effetto opposto, cioè tu hai dato ancora più gas economicamente parlando e a fine anno eri ultimo a 6 punti.
3: Esatto, e lo ripeto, non è tanto grave la multa, sono bazzecole, ma è fastidioso il messaggio, ecco, quindi vabbè, voltiamo pagina, si sbaglia tutti,
2: l'abbiamo
3: può
2: segnalata.
3: Capitare, certo che Paratici si trova anche con questa necessità, e poi mille nomi di mercato, mille
2: uno
3: ipotesi,
2: l'abbiamo preso,
3: mille storie,
2: e Garevba fortissimo,
3: no questo,
2: questi mi piacciono,
3: no ma bravi,
2: ma
3: quello
2: guarda,
3: del Brescia, bravi,
2: avevamo Emiliano Viviano,
3: bravi,
2: che ha una fonte privilegiata, cioè Figliolo,
3: certo,
2: che gioca e conosce, e mi diceva, ci raccontava proprio Emiliano, che per diretta fonte del figlio, che ci ha giocato contro sti ragazzi, Garevba segna come segna un pazzo, cioè
3: no,
2: una media
3: fuori
2: realizzativa
3: categoria
2: pazzesca, 2010, quindi calma,
3: sì, ma cioè, fuori categoria, cioè è bellissimo,
2: e Bendenti è un altro considerato molto
3: è straordinaria
2: molto
3: questa politica della Fiorentina di andare a prendere i grandi prospetti, i grandissimi prospetti del futuro, ma bello, guarda, per me vale, sono due binari paralleli, cercare di prendere il grande giocatore nell'immediato, ma questi sono giocatori che non fra 10 anni, se funzionano, se li hanno visti giusti, questi fra 2 anni entrano nel gruppo, fra 3 anni possono essere a 19 anni figure importanti, bravo Paratici, brava Fiorentina, questo mi eccita, immaginare che la Fiorentina vada a cercare i nuovi Baggio, i nuovi Zola, i nuovi Vieri, quello dell'attaccante, questo è il ragionamento, quindi sono tante facce di un qualcosa che sta ripartendo, la prossima settimana ci sarà, immagino ci sono le maglie, poi arriverà la conferenza stampa di Grosso, probabilmente il 9, poi c'è il ritiro, poi cominciano le partite, siamo in rampa di lancio, dai, si riparte, e noi abbiamo una gran voglia di capire, vero Tommaso, che Fiorentina sarà. Allora 348 7513933 per messaggi audio e scritti, saremo come sempre 2 ore in compagnia degli amici e gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171, ma ormai lo sai cosa succede? Ieri 2 persone per strada che andavano, uno in motorino e uno in macchina,
2: flash,
3: si sono affascinati, chi si compra? Flash! Ecco, e allora dando seguito a un qualcosa che ormai è strutturale, atteso, non si può partire senza chi si compra Flash. Vai.
4: Chi si compra Flash?
5: Iniziamo il nostro punto di mercato parlando obbligatoriamente di Moise Kean, perché oggi, 1 luglio, inizia il periodo di validità della clausola rescissoria da 62 milioni fino al 15 di luglio. Quindi chi vorrà in queste due settimane di luglio potrà offrire quella cifra alla Fiorentina mettendola in fuorigioco e trattando direttamente con il calciatore. Tra l'altro ricordiamo che lo scorso agosto la Fiorentina ha rinnovato il contratto a Kean, facendogli passare lo stipendio da 2,2 a 4,5 milioni e aumentando il valore della clausola da 52 a 62 milioni. Se poi vogliamo dire la nostra, difficilmente qualcuno si presenterà con quella cifra, tanto più che l'anno scorso si presentò soltanto l'Alcazia dall'Arabia, ma il giocatore, diciamo, scelse di ignorare quell'offerta, e quindi anche il calcio arabo probabilmente quest'anno può andare alla stessa maniera. Al massimo le eventuali offerte arriveranno dall'Arabia, ma il giocatore ha già fatto capire di non volerci andare. Detto questo, appunto, si vedrà. La Fiorentina non considera Kean incedibile per una cifra anche vicina ai 40 milioni, magari comprensivi di bonus, il club si siede a trattare, ma questo a prescindere dalle due settimane di validità della clausola. Per quanto riguarda invece gli esterni, Martinelli può andare all'Avellino, la trattativa è avviata, vedremo, il calciatore potrebbe davvero lasciare la Fiorentina per andare di nuovo a giocare, quindi lasciando spazio magari a una permanenza proprio di Davide De Gea, che la Fiorentina non vuole cedere necessariamente, soprattutto il giocatore vuole rimanere a Firenze. Beltran potrebbe dire sì finalmente a River Plate, la Fiorentina può liberarsi comunque del suo stipendio e del suo contratto ancora lungo fino al 2028. Il giocatore si sta convincendo, le cifre sono 500.000 euro per il prestito oneroso e 7 milioni per l'obbligo di riscatto. Chiudiamo con un nuovo nome che è quello di Oso, il nome ampio è Joaquin Martinez Gaugna, che è un terzino sinistro in forza al Siviglia, il cui contratto scadrà nel 2027. La Fiorentina può fare leva su questo, il giocatore costa almeno 10 milioni di euro, la prima offerta sarebbe da 5 milioni. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane. Per il momento è tutto, a voi la linea.
3: E grazie a Nicolò Santi, teniamo d'occhio anche questo, è un po' il nome nuovo per le fasce, Oso.
2: E
3: vabbè, già pronta,
2: vai, già,
3: tutta la lista di
2: possibili.
3: Chi gioca? Gioca Oso. Oso.
2: Metti
3: Oso.
2: No, però è forte, attenzione.
3: È molto forte
2: anche il nostro amico Oreste Cinquini, che
3: Oreste,
2: è con noi.
3: Ciao Oreste.
6: Pomeriggio a tutti, un abbraccio a tutti.
3: Allora,
2: lo conosci Oso?
6: No, sinceramente no.
3: Oso no,
2: ma nemmeno io.
3: Ma conosce sicuramente Moise Kean. Ecco, oggi inizia il percorso dei due settimane. Le due settimane nelle quali chi vuole Kean può prenderlo pagando 62 milioni della clausola rescissoria, naturalmente avendo l'accordo con il giocatore. Oreste, io ho la sensazione che su questo fronte il telefono non squillerà, però questa è la mia sensazione. Che ne dici te?
6: Ma io dico che Kean è forse l'attaccante più forte che c'è in Italia. È chiaro che questa clausola portata a cifre dopo un'annata difficile di Kean, cifre non abbordabili, a meno che non venga alla solita Premier League. Ma io credo che la cosa principale sia quella che Paratici, con la sua professionalità, con le sue capacità, con la sua esperienza, abbia parlato al giocatore, abbia parlato all'entourage e gli abbia detto che cosa può fare. Praticamente lui lo scorso anno si è sposato a doppia mandata con la Fiorentina, è stato fatto un contratto non importante, di più è stata alzata questa clausola rescissoria, ma il problema principale è che cosa vuol fare Kean, se ci sta con la testa a Firenze, se a Firenze ormai crede di aver diciamo passato il suo anno più importante due anni fa, se è in cerca di nuove esperienze. Certamente il ragazzo ha dimostrato lo scorso anno che non è in cerca di soldi, altrimenti avrebbe accettato di andare in un paese, in Arabia, in Qatar, da qualche ricco sceicco. Si è sposata la Fiorentina, quest'anno purtroppo ha avuto vicissitudini
3: fisiche,
6: fisiche, però anche mentali.
3: Sì, sì, sì.
6: perché molto spesso si è assentato, non voglio entrare nel privato, ma molto spesso era assente in allenamenti, non era disponibile per le partite. Io non so le problematiche che riguardano la sua vita privata, genitori, fidanzata, non lo so. Certamente il ragazzo non ha vissuto un'annata tranquilla, però quando gioca ha dimostrato di essere un attaccante con i fiocchi.
3: Certo.
6: Però ripeto, la cosa più importante è parlare con lui, con il suo entusiasmo. Credo che sia Lucci il suo
3: agente.
6: Lucci era di casa a Firenze, mi sembra, aveva anche altri giocatori, ha portato Palestra adesso al Chelsea facendo una retromarcia diciamo abbastanza improvvisa che ha spezzato un pochino l'Inter, ma questo è il calcio. Però credo che la cosa più importante, ripeto, sia parlare con lui.
3: Non c'è dubbio.
2: E allora, io però ho un dubbio, lo faccio questa domanda al volo a Oreste: quanto conta anche la società nella gestione di un ragazzo così per rendergli il più possibile serena la stagione?
6: La società conta moltissimo, quello che non ho ancora.
2: Cioè, magari senza abbandonarlo troppo a se stesso, standogli forse anche un po' più addosso, non lo so.
6: Ma il problema principale è che è vero che dopo il viaggio di Ferrari e paratici in America forse sono state chiarite molte cose. Però mi sembra, però voi che siete più aggiornati, no? Non mi sembra di aver scorto un obiettivo preciso, facciamo così, andiamo a cercare questi obiettivi con certe metodologie e con un investimento economico di un certo tipo. Mi sembra che la cosa principale sia quella di sfoltire la rosa, perché chiaramente la Fiorentina gli sono tornati tutti i giocatori che erano in temporaneo fuori, vuol dire che però sono giocatori che non hanno fatto una buona annata, quindi certo, di difficile collocazione. E poi abbiamo preso questo brasiliano, ma c'è da far chiarezza all'interno della rosa, specialmente con un nuovo allenatore che Paratici conosce benissimo e quindi ha scelto, in cui ha la massima fiducia. Facciamo lavorare Paratici, facciamo lavorare Grosso, però non mi sembra che ci sia quella luce, quelle finalità ben chiare.
3: Questo allora quello che
6: mi aspettavo che il presidente parlasse,
3: quello che abbiamo capito Oreste, ma ovviamente sono cose, non è nemmeno abituale poi che una società
2: sventoli troppo
3: tutto. Diciamo, quello che abbiamo un po' capito è che la Fiorentina ha la possibilità di operare sul mercato. Tra l'altro devo dire che ho vinto la mia piccola scommessa con Pino Vitale, perché Pino Vitale sosteneva che entro il 30 giugno di sera la Fiorentina avrebbe venduto uno se non due giocatori.
2: Il 30 giugno
3: è relativo al bilancio, perché la Fiorentina chiedeva il bilancio al 30 giugno, e io non ero convinto di questo, perché a me risulta che non ci sono problemi di natura economica, che Paratici ha totale carta bianca, e quello che mi dicono, ma questo ripeto non è che me l'hanno detto a me, io ricordo quello Oreste che mi dicono, quello che mi dicono è che diciamo che c'è un tetto a 20 milioni, cioè non si può andare in oltre 20 milioni per l'acquisto dei giocatori, e c'è un tentativo, ma te lo testimonia anche il contratto a 1 milione di Vieri, di cercare di ridurre il monte stipendi. Ecco, queste sono, quindi nessun ridimensionamento, soldi ci sono, si può aggredire questo tipo di prospetti tra i 15 e 16 milioni, per 20 se proprio
2: quella fascia lì, quella fascia, che poi lì, è la fascia storica.
3: Dopodiché
2: della
3: però
2: Fiorentina.
3: Oreste, io ti riporto ancora a Ken. Allora, se ci hanno parlato ovviamente come dicevi te, e il messaggio è che Paratici Ken lo vuole tenere, ovviamente riservandosi però la possibilità di cambiare idea, e nel calcio è legittimo, non se arrivano 62 milioni, perché in quel caso non è che devi cambiare idea, te lo portano via se lui va bene, ma non c'è traccia di un interesse in questo momento. Poi vi ricordiamo, c'è il mondiale, c'è anche una distrazione, direi quasi naturale, nei confronti dei personaggi del mondiale. Ecco, il problema secondo te a che cifra può pensarci Paratici? Gli portano 40 milioni, ci pensa, oppure no, ne portano 35, ci pensa, solo da 50 in giù?
6: Sì, ma il problema principale, Luca, è il caso in cui viene una società che ti offre la cifra che hai in testa, ma poi, perché privarsi di Ken significa privarsi di un giocatore che sicuramente va in doppia cifra. La Fiorentina ha investito lo scorso anno 25 milioni su piccoli
3: sì,
6: più bonus, e l'ex direttore sportivo della Fiorentina prima ha detto che per un giocatore così erano ben pochi, però purtroppo piccoli, non so le motivazioni, non si è diciamo integrato, non so, riceverà più tempo, però non mi sembra che sia il giocatore, una volta partito Ken, che
3: no,
6: possa
3: assolutamente
6: essere il titolare,
3: assolutamente.
6: E quindi qui ci troviamo davanti ad un giocatore che è costato una cifra importante, l'affare l'ha fatto il Cagliari e l'Atalanta, però il problema principale è che prevedi Ken, ma allora gli obiettivi quali sono? È vero, Luca, io credo che l'unico non problema per la Fiorentina sia il lato economico, è chiaro che hanno posto dei paletti, però quello che ti dicevo prima è vogliamo fare una squadra giovane di giocatori importanti giovani, cioè è questo che non riesco a capire. Trostberg è sicuramente un buonissimo giocatore, ma ha 29 anni.
3: Sì, ma che te ne fai poi di Trostberg? Non so che ci se ne fa.
7: Sembra un po' un doppione,
6: ma il problema,
3: un triplone vorrei dire.
6: Quello che non riesco a capire, e credo che Paratici, se posso permettermi di dirglielo, sarebbe bene che chiarisse quali sono gli obiettivi con grosso, che squadra vogliamo fare, giovane, forte, che va all'assalto. E allora un mese fa parlavamo, anche perché Paratici è arrivato a gennaio, non a febbraio, perché insomma operava
3: certo,
6: già
3: certo,
6: di
3: certo.
6: Ha avuto modo di, in questi 6-7 mesi, di conoscere l'ambiente viola, i giocatori, giocatori

0: per tre anni, quattro anni fila settimo. Bisogna, pensa una Fiorentina che può pensare al terzo posto, al quarto posto, cioè lui ha alzato l'asticella.
1: Lui ti ha detto che sette anni di sessione commisso l'avrebbe,
0: ma nel tempo lui dice che questa è una cosa, ma io non avevo mai sentito un dirigente da una vita, un direttore che comanda, perché Paratici comanda.
2: Paratici non è il direttore, Paratici è il plenipotenziario della Fiorentina,
0: che ti dice
2: sopra di lui non c'è nessuno,
0: che ti dice guarda là noi vogliamo andare là, e parla di terzo posto, cioè parla di una cosa, sì. Mi viene da sorridere, perché chi non riesce a capire il valore della Fiorentina, purtroppo secondo me tanti tifosi ti dicono sempre, ma dove vuoi andare, ma cosa pretendi, ma ringrazia di un par di scatole, cioè Paratici, che è un uomo di calcio, viene qua e ti dice certo può essere l'anno sbagliato, arriviamo quattordicesimi, ma noi
1: base,
0: dobbiamo
1: come
0: lottare per arrivare a terzi, quarti,
2: sì, il problema Luca è che quest'anno non è che possiamo pretendere, dopo una stagione diciamo molto complicata, di poter aspirare a terzi, quarti.
0: No, quello no, Oreste, quello no.
2: Però il problema per Paratici quest'anno io credo sia di sfoltire, scusate questo verbo, cioè cedere quei giocatori che non rientrano nei piani. Però sì, abbiamo all'interno della Fiorentina un sacco di problemi. Ho detto di Comuzzo, vogliamo parlare di Totò? Abbiamo parlato di Ken, cioè abbiamo parlato di Gudmundsson. Io credo che Paratici in questo momento abbia la sua mente, credo,
0: esatto, Resto. No, ma è così, però è anche vero l'altra faccia della medaglia, no? Allora, è l'anno in cui non fai le coppe, per cui sei fuori dai vincoli e fair play finanziario. Se vuoi spendere, questo l'anno che puoi spendere. Due, ragazzi, la Lazio è un manicomio, il Bologna sta rientrando e fa un anno di gestione e non di crescita.
1: Milan,
0: la Juve, mi dico, non è che noi ci dobbiamo mettere a giocare con Milan Juve, ma perché no? Cioè Milan
1: è anarchia.
0: Ha comprato uno da 80 milioni, ma non c'ha la società, no. Comanda tutto Mendes. Lì comanda tutto Mendes, arriveranno solo porte. Cioè, ma perché la Fiorentina non può stare nelle prime sei di questo calcio? Cioè, se leviamo l'Inter,
2: non è pronta, Luca, non è pronta, la rosa non è pronta, ci sono troppe persone che devono lasciare la Fiorentina, che vengono da campionati. Guarda Beltram, abbiamo speso una marea di soldi di Beltram, adesso lo diamo in prestito con tutti i rischi di un giocatore per 500.000 euro, va bene, pur di levarcelo. Cioè il problema, io per grosso, io credo perché ragazzi, essere nello spogliatoio e nelle segrete stanze, abbia chiesto di sfoltirli questi dei giocatori che non rientrano nel suo credo calcistico, non li vuole, non si può trovare a raduno con giocatori che non rientrano nelle sue metodologie, nel suo concepire calcio. Quindi per Paratici questo è sicuramente una difficoltà. Mi aspettavo da tifoso, dopo sei mesi di scouting, che forse fosse stati individuati alcuni giocatori giovani, fermati, presi prima degli altri e portati a Firenze. Questo però aspettiamo e vediamo. Siamo all'inizio, è il primo di luglio, siamo all'inizio della nuova stagione calcistica. Lasciamo lavorare Paratici, diamogli. Il problema, io credo appunto quello che abbiamo detto, sono importanti i dirigenti, diciamo, però è importante anche il presidente. Paratici, posso coniare questa frase, è l'uomo solo al comando.
1: Certo, è un riferimento, tu dici, comunque della proprietà, il presidente che guida, che fissa la meta finale, ci serve. Ci vuole.
2: Il presidente è l'unica persona che non si può sostituire alla società. Il presidente in questo momento dà certezze a livello soprattutto di stabilità di bilanci, economica, però non credo, scusate se mi permetto di giudicare il presidente, non credo che abbia le conoscenze calcistiche per confrontarsi con Paratici o con Grosso. Questo è Paratici, è solo e deve confrontarsi ogni mattina con lo specchio, faccio questo, faccio quell'altro, che cos'è, chiamo Grosso, ci parlo, questo, lo staff, tutto.

0: tutte queste cose qui. Non è semplice. Io ho avuto nella mia carriera le stesse cose, le ho provate alla Lazio, quando sono, dopo il fallimento Cragnotti sono rimasto da solo, e quindi devi confrontare con te stesso, e quindi l'esperienza, le capacità di parati, cioè ha vinto i campionati, non si mette in dubbio. Però Firenze è Firenze, e Firenze non si è, giustamente lui ha detto non voglio arrivare 14esimo, ma il problema è,
1: no, lui ha detto non voglio arrivare 4 volte 7º, cioè, cioè ha detto una cosa diversa.
0: Per arrivare laggiù gli diamo un anno sabbatico quest'anno di sfoltire la rosa e di fare un campionato diciamo così giocato alla morte, perché il popolo fiorentino vuole andare in campo e giocarsela sempre e comunque con tutti. Questo, certo, è quello che dovrebbe capire alla svelta grosso, e spero che Paratici l'abbia già capito. La Fiorentina non si accontenta, la Fiorentina, scusate se mi permetto di dire, certo, non è il Sassuolo. La Fiorentina è la Fiorentina, quando va in campo il popolo viola vuole una Fiorentina da battaglia. Questa è la vera storia. Quello che io dico, speriamo che Paratici abbia in serbo delle sorprese che ci porteranno ad avere una squadra che possa battagliare con tutti. Speriamo, io me lo auguro per la Fiorentina e soprattutto
2: anche noi,
0: ripeto, cioè, l'esperienza di Paratici, le capacità che ha dimostrato, ha vinto gli scudetti, ha avuto un'esperienza all'estero, quindi aspettiamo, non pressiamolo più di tanto, ha da lavorare moltissimo, e speriamo che quello che ha detto si confermi poi sul campo.
1: Oreste, grazie mille.
0: Grazie a voi, presto. Un abbraccio.
2: Grazie
1: bello,
2: mille.
1: Bella questa riflessione. Bella,
2: sì,
1: riflessione.
2: Assolutamente. Poi sono d'accordo con lui anche sul discorso presidenziale. Lo riprendiamo tra pochissimo anche con i vostri interventi. Primo break di Palla al Centro per oggi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Radio Firenze Viola.
11: Ragazzi, io vi dico una cosa, è vero, l'anno scorso ci ha fatto ridere, però non vuol dire che faremo ridere con i soliti giocatori anche quest'anno. perché poi le cose le cambiano, esatto, cambiano le situazioni, esatto, cambiano gli allenatori, cambiano gli umori, c'è tante cose poi di cui vanno tenute di conto. Loreto, te se non mi sbaglio tu sei un 76, addirittura ieri ti ho detto, mi ricordo esattamente l'esordio di Baggio a Napoli. No, t'avevi 9 anni, t'avevi, e tra la memoria di perdere, io mi ricordo di che ho mangiato ieri.
6: E invece te lo
11: e
6: giuro.
11: Comunque, ripeto, attenzione, perché Loreto in 2 anni comunque ha fatto quasi 30 reti. Male non è andato, secondo me, no, a livello di medico.
4: Prendere persone come Garebba è come vincere una Coppa Italia, un campionato della primavera, anzi forse di più, perché in qualche modo è far mettere una piccolissima ipoteca sul futuro della prima squadra della Fiorentina, è avvicinare la probabilità alla realtà, cioè la probabilità di avere un buon giocatore alla realtà di trovarlo e farlo crescere. Ciao Guido.
12: Buonasera. Allora, facciamo che parte piccoli, rimane Hen, poi si starà a vedere che succede, insomma, se dati all'offerto o meno, diciamo le parti piccole. Che ne pensate voi, visto che si è svincolato a prendere Icardi
6: magari
12: no a 10 milioni l'anno, però non lo paghi, è vero, cioè non lo paghi come cartellino, però c'ha 34 anni, insomma, c'è stato un infortunio un paio di anni fa, mi sembra, no? Voi ne pensate, perché per me è un bel acquisto. Poi
13: ciao Luca, ciao Tommaso, sono Edoardo. Io penso che il primo colpevole, il primo responsabile sia il proprietario, sinceramente, perché un presidente che vede lavorare in un certo modo proprio i dirigenti, se li tiene lì vuol dire è contento di come lavorano, cioè, quindi è il primo responsabile, perché sinceramente la Fiorentina, ci sono giocatori che so come Parisi che guadagnano un ingaggio più alto di quello che guadagna Nico Paz piuttosto che Edenzo all'Atalanta, cioè gente come Parisi, Mandragora guadagnano degli ingaggi spropositati, per non parlare qua a me, che ora non c'è più, non è più con noi alla Fiorentina, ma insomma guadagnato 1 milione di euro.
14: Buon pomeriggio dal Maremmano Viola. Ken in Arabia non c'è andato per semplice motivo, non perché ha rinunciato a soldi, perché lì in Arabia e non fai quello che fa la Fiorentina, le assenze che fa la Fiorentina, il fatto che vai a far rapper, che vai a far musica lì e te la scordi quella roba lì.
1: Non lo sapremo mai, indubbiamente, il reale motivo per il quale non ha accettato l'Alcazia Moise Ken la scorsa estate.
2: Io credo che lui sta bene a Firenze, stava bene a Firenze.
1: Un anno fa non avrei avuto dubbi. Cioè lui ce lo
2: c'era
1: disse,
2: anche in mondiale.
1: C'era il mondiale, cioè, te lo preparavi in casa, cioè c'erano tante condizioni, tra fatto qui a Firenze era esploso. Comunque tante belle indicazioni, 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925-727775.
2: Fammi specificare una
1: le vostre
2: roba.
1: Telefonate e poi vengo da te, 055-7711-171. Vai.
2: No, Francesco, abbiamo il filo diretto. Ho avuto un'infanzia felice, a 6 anni io so l'immagine in casa di campagna di un monte di persone insieme ai miei che perdono la testa per queste partite. Un pochino mi ci dedicai anch'io, e quell'Italia Germania me la ricordo,
1: c'è il mio nipote che è andato,
2: ma mi ricordo anche la rabbia perché non c'era questo Antognoni del quale sentivo un po' parlare. Poi sì, 82, 83, 84, 82, 82, un'altra immagine, e mio povero babbo che fa volare le sedie da giardino al grido di LDM su quello scudetto della Juve, anche quel pomeriggio me lo ricordo perché non l'avevo mai visto in 6 anni, mio babbo così. E soprattutto sono andato a guardare Baggio Antognoni in quel momento, e non la ritrovo quella foto clamorosa, che però secondo me fa storia della Fiorentina, cioè tu hai avuto un momento in cui avevi Antognoni che dava, che lasciava, come dire, il suo testimone a Baggio, ed è peraltro il primo gol in A di Baggio,
1: sì,
2: è l'87, quindi tocca dirlo, Francesco, magari 9, io ne avevo già 11 anni.
1: No, ma tornando a 6 anni, pensa che mio nipote è andato a vedere la sua prima partita, che sì, è Fiorentina-Genoa.
2: Secondo me se la ricorderà.
1: A 20 anni, sono andato a vedere una partita dove non hanno mai tirato un porta. E te l'ha visto
2: Baggio. Dio era felice. Perché poi, sì, poi io i miei ricordi calcistici partono dal Mondiale 86. Sì. Per colpa non della Fiorentina, lo sapete, per colpa di questo ricciolino dell'Argentina che beffa fra l'altro Giovanni Galli,
1: sì,
2: che lì mi ricordo un monte di polemiche, non si è mai capito se stava bravo Maradona,
1: ma lì Giovanni,
2: o se Giovanni
1: gli prese il tempo,
2: so, fa un sinistro d'interno in controtempo, insomma, morale lo dico, io a 10 anni simpatizzavo Napoli perché il primo scudetto di Maradona me lo ricordo come se l'avessi vissuto da tifoso del Napoli. E quando poi Maradona incontra Antonioni e Baggio, e il tuo babbo è abbonato, sì, allo stadio, dice: aspetta, mi fai vedere che succede, sì, via allo stadio.
1: Comunque quello che ha detto Francesco lo trovo molto interessante, sul fatto che non giudichiamo questa squadra solo e soltanto su quello che ha fatto quest'anno.
2: È il lavoro più perché, difficile
1: perché
2: che attende
1: altrimenti
2: Maradici.
1: Uno potrebbe dire: ma scusa, allora giudichiamo quello di 2 anni fa. Qual è il punto d'incontro tra il Gossens di 2 anni fa e quello di quest'anno? Qual è il punto d'incontro tra il Candy di 2 anni fa e quello di quest'anno? Se volete vi faccio tutta la squadra. Quindi cautela, ci vuole cautela. Icardi anche no, anche perché se tieni Ken,
2: dice Ken,
1: sì, da 10 milioni questo come fai, non si può.
2: E allora non visto è tanto piccoli, un
1: piccoli
2: po' di
1: deve
2: mercato
1: andare
2: ce
1: a
2: l'ha
1: in prestito,
2: c'è un solo nome come dice Ken,
1: Fulcrug. Ecco, Fulcrug, che se te lo danno è presto. E guardate, condivido l'euforia di su questi ragazzi di 16 anni. Allora, aggiungeteci anche Croci.
2: Sì. Allora,
1: finalmente sì, abbiamo, magari non arriva nessuno, o ne arrivano tre, ma hai preso i top di quell'età in quel ruolo. E questo, ragazzi, è una cosa straordinaria. Lo so che la gente vuol sapere chi gioca domani, lo capisco, e è importantissimo chi gioca domani, però la forza che ha la Fiorentina, l'abilità che ha avuto nell'andare a intercettare e bloccare due profili altissimi, fammi pensare e sperare che sia anche un po' merito del Viola Park, sia un po' merito della, sicuro, Fiorentina, che ha vinto lo scudetto primavera, di un settore giovanile che porta anche giocatori in prima squadra. Ecco, se questo, ragazzi, per me è per ora il segnale più splendido di questa estate,
2: sicuro il Viola Park. Tu giovane, ma anche tu genitore, perché io suppongo a quell'età, 16 anni ancora, giustamente, certo, penso, certo, i genitori abbiano voce in capitolo, insomma, lo metti in un ambiente di nulla?
1: No, ma infatti
2: cioè,
1: vai lì,
2: centro sportivo più bello d'Europa.
1: Vai lì e non puoi che ti senti tra i grandi. Ecco, un ragazzo
2: lo segue
1: che
2: Paratici,
1: dentro...
2: ha a che fare con le prima squadra e tutto sommato il settore giovanile tra torneo di Viareggio, primavera, è uno dei migliori a livello nazionale. Io non mi stupisco, ecco, che
1: sì,
2: Paratici.
1: E quindi questo mi piace. Questo mi piace, ci vedo, guardate, la voglia di dare. Io ho sempre pensato due cose, poi andiamo dal nostro prossimo ospite, che la forza di una società è una grande società nella quale ci sia un grande rispetto per la storia, perché la storia è un valore, e ci sia una visione per il futuro. E queste operazioni di mercato su ragazzi di 16 anni, a cui si somma Croci, ve lo ripeto, che è un top per l'età che ha del calcio assoluto, ecco, questo per me sono una cosa bellissima, mi piacciono da morire. Mi piace anche da morire avere con noi
2: l'abbiamo
1: grande...
2: disturbato, no, sono giorni molto impegnati,
1: so,
2: per cui
1: so,
2: ringraziamolo,
1: lo ringrazio, ma il saluto Claudio Beniforti, Beniforti.
15: Ciao, ciao,
1: e lo
15: ciao,
1: ringrazio perché...
15: no, ma vi racconto questa. Ero da voi lunedì perché dovevo andare a fare una visita al Maier.
1: Ma spero niente di
15: avessi avuto
1: problema.
15: La famiglia sarei anche passato, poi ho mangiato la ciccia e mi è fatto male.
1: No,
15: tutto che ieri mi avete beccato con problemi io e mia figlia e Casagit e di conseguenza ho dovuto dirvi di no, ma per me sembra un piacere. No, no.
1: E poiché
15: ieri proprio era impossibilitato.
1: E fatemi dire e ringraziare, perché sto parlando di un grande cronista, è di una generazione, Claudio, che sta uscendo. Era, noi ci vantavamo di essere giornalisti da marciapiede, ora i giornalisti giovani hanno altre qualità, forse diverse dalle nostre. Ma Claudio Beneforti, un po' di tempo fa mi mandò un messaggio e mi disse: guarda Luca, stai su grosso, perché ti devo dire che per quello che ho capito, certo, di riflesso, certo, perché il grande giornalista lavora a 360 gradi, parte da quella che è la sua sede di lavoro, in questo caso il Bologna, e ho capito questo. E ragazzi, non c'è, cosa ti dissi? Andate dritti su grosso.
16: Su grosso,
1: se lo dice, se Claudio arriva a questo tipo di informazione, poi il mercato, si sa, può cambiare strada da un momento all'altro. Ma insomma, questo è. Quindi, grazie anche dell'amicizia che ci concedi con queste, certo, con queste piccole, certo, ma certo, per noi molto importanti attenzioni. Caro Claudio, che succede qua? Massomo lo riprendete?
16: E tre volte ci provi.
1: Ci provo, io ci non mi arrendo mai.
15: No, allora, per quanto riguarda quello che dicevi prima, devo dire io non sto facendo la categoria fiorentina, però purtroppo mi rendo conto che ci sono tante, e oggi l'ho anche scritto questo termine, ci sono troppi trombettieri di regime e barbonicini scodinzolanti invece che giornalisti da marciapiede, e questo mi dispiace molto, perché essendo appartenendo a una razza in estinzione.
1: Sì, siamo una razza in estinzione.
15: Mi voglio mandare a Firenze. Appartenendo a una razza in estinzione, dico: ma perché non vai a scrivere della tua cara Fiorentina? Ma perché non vai a parlare con i tuoi colleghi che tanto ami di Firenze? Invece spaccare maloni a noi. Siamo a questi livelli. Non sono messo meglio. Io non so chi è messo peggio fra il Bologna e me in questo momento. Sinceramente, il Bologna non è messo bene, perché vuole rientrare, io non vorrei rientrare, ma faccio, sono Don Chisciotte alle crociate, di conseguenza siamo messi male tutti e due.
1: È strana però questa politica del Bologna,
16: è finita la favola, noi l'avevamo già battezzata, no?
1: Che l'avevamo battezzata pronta a diventare la nuova Atalanta, la nuova Atalanta che sta a lottare per il Champions Europa, invece
15: guarda, io ti dico una cosa, io ritengo che fino a che c'è Sartori, parlare di favore è troppo, però sicuramente faccia la sinistra classifica, ti direi di sì fino a che c'è Sartori, poi nel momento in cui Sartori andrà via o si stancherà, probabilmente Bologna tornerà alle dimensioni che era prima di arrivare Sartori, faccia la sinistra classifica, 12esimo, 13esimo, 14esimo posto. È un presidente che vuole rientrare, è una città accondiscendente che si accontenta, non ha la nostra mentalità,
1: certo,
15: non ha la nostra mentalità. Sono 100 chilometri in cui cambia il mondo, di conseguenza ti faccio un esempio che rende benissimo l'idea, il Como prende il giocatore 60 milioni a Firenze. Sono convinto che tutti direbbero: oh, quanto è bravo il Como, come è bravo il Como. A Bologna dicono: però così si droga al mercato. Ma si droga al mercato che cosa? ma Nico Paz il prossimo anno ne costa 80-100, che cosa droghi?
1: Sì, sì.
15: Il Como va in Champions, prende Nico Paz, il Bologna va in Champions, rinnova il contratto di Silvestri Alico Giannis.
1: Sì, sì. È così, così. Senti Claudio, ti chiedevo di Somma, ma poi ti chiedo anche di João Mario, giocatore che a me proprio non piace, ma che viene continuamente proposto. Ti chiedo di Miretti, che pare interessi il Bologna e che la Juventus tiene in piedi anche la Fiorentina, incroci che toccano colori viola.
15: Guarda, allora l'incroci, insomma direi di no. Il Bologna dovrebbe veramente aver cambiato completamente idea per Somma. Insomma, tanto a me hanno detto che non ha le caratteristiche, sì, che vuole Tedesco. Per quanto riguarda Miretti, Bologna, Miretti era praticamente in chiusura, 13 milioni, 14 milioni, però il Bologna ritiene che 13-14 milioni siano troppi, di conseguenza il Bologna è uscito da Miretti.
2: è uscita.
15: Se poi la Fiorentina, se la Fiorentina fosse interessata o meno, però in questo momento, vedendo un po' anche quello che è il mondo Viola, il scenario del mondo Viola, se la Fiorentina ha come obiettivo Torsved, non prende Miretti, perché Torsved e Miretti sono due giocatori che si assomigliano e di conseguenza o uno o l'altro. Joao Mario è un giocatore che a Bologna non ha fatto male, Luca, è una bella corsa, è più bravo ad attaccare che a difendere, però io ti dico la verità, se Olme non dovesse restare, Joao Mario è un giocatore che lo vedrei bene nel Bologna. Poi tutto dipende da quelle che sono le ambizioni della Fiorentina. Joao Mario è un giocatore, è come quei medici che non ti fanno morire e non ti danno neanche una grandissima salute. È un buon giocatore che però deve, se la squadra va bene, è un giocatore che dirà, se la squadra tentenna, è un giocatore che con poca personalità e finisce per tentennare anche
2: non
15: lui.
2: Se lo vedi a sostituire Dodò, Claudio,
15: come
2: ti tieni Dodò?
15: Come corsa e come fase di attacco, Dodò allora è sicuramente più forte, magari Joao Mario è più disciplinato quando arriva sul fondo a mettere la palla a mezzo, questo sì, è uno che quando mette la palla a mezzo ha una buona disciplina, una buona lucidità. Poi per quanto riguarda la fase difensiva sono tutte e due.
1: No, ecco, io allora io voglio spiegare, io non ho niente contro Joao Mario, lo dico come premessa, certo. No? Però io faccio questo ragionamento: se te rinunci a Dodò, che è un giocatore di un buon livello, cioè il Dodò vero ci sta perfetto nella Fiorentina, perché è un giocatore Dodò che può stare nelle prime 5-6-7 squadre d'Italia.
2: Non è quello dell'ultimo anno, diciamo, nemmeno quello di Palladino.
1: L'abbiamo visto a flash, diciamo
2: quello dell'ultimo anno italiano.
1: Allora, se io rinuncio a Dodò, e secondo me è giusto rinunciarci perché penso sia finito un percorso, io devo immaginare che una figura come Paratici, con la forza economica della Fiorentina, possa andare a aggredire un profilo che possa diventare più forte di Dodò. Allora, Joao Mario è un buon giocatore e fine. Cioè, non riesco a immaginare un percorso esplosivo futuro di questo tipo di giocatore. Cioè, allora preferisco quello del Genoa, preferisco
2: Norton Cuffi,
1: non ti voglio dire Ruggeri, ma oppure allora vado a prendere il giovane di grandissimo prospetto che però fra due anni mi può diventare
2: dipende
1: meglio.
2: Anche dirà grosso,
1: cosa vuoi nuovo, che dia di questo?
2: Però
1: di,
2: nuovo di, modulo di 4-3-3,
1: poi
2: magari
1: basta pigliare giocatori
2: terzini.
1: Dalla Juventus, basta pigliare giocatori dalla Juventus, basta, ne posso più.
2: Allora prendiamo un terzino e difenda, quello sì.
15: Tu hai detto benissimo, sicuramente Norton Cuffi è più futuro di Joao Mario. Joao Mario è un giocatore che ha fatto bene a Porto, è un giocatore che non ha fatto alla Juve, è un giocatore che ha fatto discretamente a Bologna, ma se a me fai scegliere fra Olm e Joao Mario, io tengo Olm. Poi Olm va via, Joao Mario è un giocatore che nel Bologna non ci starebbe male, ma ti ripeto, il Bologna se arriva settimo, ottavo è già un grande risultato secondo me il prossimo anno, vedendo l'andazzo.
2: Certo.
15: Poi sai, le squadre e gli allenatori non devi mai giudicarle all'inizio, perché cosa avresti detto di Thiago Motta, che aveva Pizia, un giocatore finlandese, e Urbaski, che sono diventati due giocatori veri e sono andati in Champions League, e Pioli lo scorso anno.
1: No, ma
15: cosa avresti detto?
1: È così,
15: di conseguenza,
1: è così.
15: Non puoi dire adesso quello che sarà nel campionato in base al giocatore che prende, in base all'allenatore che prende, cioè, non lo sai, non lo puoi sapere. Certo che sulla carta ti dico che questo giocatore vale più di un altro, e che non vedo sinceramente il Bologna a livelli della favola precedente, intesa per favola,
2: sì.
15: Lo sbarco in Champions League, la vittoria della Coppa Italia e l'Europa League. Ecco, io non lo vedo a questi livelli. Poi tutto dipende da quello che farà tedesco, tutto dipende da come andranno altre cose, però in questo momento io vedo il Bologna in difficoltà, sicuramente in difficoltà economica, pur avendo potenzialità economiche molto importanti.
1: Poi vi aggiungo un'altra cosa. Allora, io conosco molto molto molto bene Luciano Spalletti, va bene? Allora, l'anno prossimo la Juventus fa l'Europa League, fa la Champions. La Juventus, avete visto, è finito in quel coso dell'UEFA.
16: Tra l'altro, esatto,
1: ci avrà una limitazione, pagà 20 milioni. Ma secondo voi, ma uno come Luciano Spalletti, insomma, l'occhio ce l'ha buono, lungo, ega, ma se lascia João Mario, lascia andare, se lascia andare Miretti, se lascia andare Zegrova, ma secondo voi, ma se lui intravedesse in qualcuno di questi giocatori anche un giocatore da rosa, non da titolare, anche ma lo manderebbe via?
16: Lo lega?
1: No, lo tiene. Perché lui, il suo gusto è quello di poter dire: avete visto che cosa ho fatto diventare questo giocatore? Ah, non li pigliamo questi che Spalletti lascia andare, perché se li ha belle bollati Luciano,
16: vuol dire che c'è un motivo.
1: Non ci
15: sì, sono giocatori che magari possono fare meglio di quello che hanno fatto fino adesso, però sono giocatori che non ti cambiano la vita.
1: Bravo, cioè, ne trovi. Cioè, io voglio sperare che lo scouting, che è uno dei punti di forza di Paratici, mi porta uno che poi alla fine è meglio di questi, che li abbiamo già visti, li abbiamo già pesati. Questi li abbiamo già pesati, potranno essere un pochino meglio, un pochino peggio, ma sono questi. E sentite, tanto l'occhio lungo ce l'ha anche lì sul Sassuolo, ma Torsved te lo prenderesti? Ma e soprattutto, sì, una sì, squadra che ha Fabian, un grande regalo che ci avete fatto, Brescianini, tornato Richardson, Ndur, Mandragora, Fagioli, Somme che ritorna. Cioè, che
16: sono un po' tanti.
1: Dove si mette questo? Che ruolo fa?
15: È una mezzala. Io posso dirti che la Fiorentina ha tanti giocatori lì e qualcuno assomiglia a Torsved, perché Fabian in teoria è come Torsved, Brescianini è come Torsved, Mandragora è come Torsved.
1: Ecco.
15: Ndur non è tanto lontano da Torsved.
1: Bravo.
15: Punto. Quindi se tu hai quattro giocatori non vai a prendere Torsved. È chiaro che devi dar via giocatori chiave, si può andare a prendere Torsved. Io ti dico che Torsved è un giocatore che da mezzala i suoi 6-7 gol a campionato li fa.
1: Che sono quelli che Sartori, ha fatto anche Mandragora, Claudio.
15: E che a Sartori è sempre cresciuto. Punto. E che a Sartori è sempre cresciuto. E tra l'altro proprio per Torsved hanno litigato, non si sono parlati per un anno, Carnevali e Fenucci, perché Torsved aveva detto sì al Bologna, Carnevali è una bottega, cioè sono una bottega ha potenzialità economiche molto importanti, e se dice che questo giocatore costa 14 o costa 15, tu se lo vuoi devi metterti in testa di pagare 14 o 15, perché si aspetta che Carnevali lo porta a 12, non lo prendi mai il giocatore. Il Bologna si aspettava con la forza del sì di Torsved di prenderlo a 2 milioni in meno, e Torsved è rimasto a giocare a Sassuolo. Appunto.
1: Senti, ma Fabian
15: è un giocatore che Luca, io vedrei bene, ma c'ha quattro giocatori uguali.
1: Bravo, sono tutti uguali. Giocano, va, tra l'altro non fai le coppe, per cui gioca una volta a settimana e te li gioca la morra, cioè alla fine. Senti, ma non è che riprendete Fabian, perché qua Fabian è fortissimo,
15: Luca, io ti adoro, no?
1: Tre quarti offensivi,
15: io devo parlare con l'editore di Radio Firenze Viola, perché quanto vuole per darmi un mese in prestito Luca Calamai? Che me lo porto io con Luca Calamai, faccio la guerra da solo, cosa facciamo diventare? Un mese e te.
1: Sì, che poi dopo
15: arriva. Anzi, tutto il bene che ti voglio.
1: Guarda,
15: però,
1: ora arrivano 100 messaggi, dateglielo subito. Cioè, arrivano subito i messaggi.
15: Quando tu mi dici, Luca, nessuno ha puntato la pistola alla tempia di commesso per dire prendi la Fiorentina se tu lo vuoi farti gacchiare, giusto?
1: Esatto,
15: nessuno ha puntato la pistola alla testa di Paralci per dire prendete Fabiano.
1: Sì.
16: È così.
1: E guarda, ora stanno al di là delle battute,
16: anche a 15.
1: Ora, al di là delle battute e degli scherzi, ti dico che sono in difficoltà la Fiorentina su Fabiano, perché lo sta proteggendo, lo terrà, perché non può smentire un'operazione così.
16: Lì l'unica è provarlo mezzala.
1: E dovranno inventargli un abito. Ecco perché non mi fa una tosse.
15: Se voi ricordate, a me mi avete chiesto a tempo debito cosa ne pensassi Fabiano.
1: Sì.
15: E io vi ho detto, è un giocatore che quando fa gol lo avverti, quando non fa gol ma perché l'ho messo in campo?
1: Esatto, hai detto proprio questo. E è così, ed è così. Con il problema che lui qua ora si sente sotto esame e ha perso anche quella spavalderia in certi gesti che c'aveva a Bologna. Che era più spavaldo a Bologna.
15: Che aveva il primo anno.
1: Che aveva forse il primo anno.
15: Il secondo anno già non era più lui. Lui ha avuto la spavalderia con Thiago Motta.
1: Sì.
15: Poi con Italiano l'aveva già persa.
1: Sì.
15: E mi aveva portato a dire così. Quando fa gol. È un giocatore che sa inserirsi, sa all'entrata facile, però quando non fa gol quantità e qualità non te le dà.
1: Sì, no, è così. Grazie Claudio, sperando che tu ti rimetta presto. Un bacio a Carlo Tosigliola.
16: Speriamo di sentirti in altre giornate la prossima
1: volta. Ciao, grazie. Siamo andati un po' lunghi, ma ne valeva assolutamente la pena. 348-7513-933, 3925-727775 per gli amici ascoltatori di Lady Radio. Torniamo subito.
17: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
18: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
19: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
20: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud è tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
21: Radio Firenze Viola.
22: Ciao Luca, continua a ripetere cosa ci facciamo ai Tosvet. Ma guarda, è di un'altra categoria rispetto a quelle mezzone che abbiamo noi al centrocampo. Bisogna cambiare il centrocampo. Si riparte le solite mezzone di giocatori con Fabian, con Brescianini, con Hondur, che anche lui è stato pompato, ma è niente di che, con Fagioli, con Mandrao, cioè si riparte la stessa formazione che si è salvata 3 giorni dalla fine. È di un'altra categoria Totwell della Lazio, altro che Fabian Bresciani.
23: Buon pomeriggio, se devo prendere uno svincolato piuttosto che Icardi, io mi prendo o Bernardo Silva o Sterling o Starling, come si, insomma, come si pronuncia, ci siamo capiti, ecco, prima di tutto sono due ali e poi sarebbero tanta roba loro, altro che. Ciao Ale della Val di Siena.
0: Se va via Piccoli, prendere Icardi. Qui si è belle preso, ma Icardo, perché te lo immagini Icardi con Kenny che può venire fuori? Che delirio! No, no, stiamo buoni, stiamo buoni. E poi ragazzi, fermarlo e Ciuho. Bravo Paratici, perché l'ha preso due giovani. Guardiamo come sono questi giovani. E poi si dice bravo Paratici, perché qui a pigliare il nuovo Montiel è un attimo.
16: Vabbè ragazzi, che vi devo dire?
1: No, mi trovo d'accordo.
5: Di partenza partiamo positivi, allora, guardate, poi tutti sbagliano, per esempio, se no poi si arrabbia. C'è anche chi ci ha scritto, a proposito di errori, anche Mourinho su Salah non ci aveva capito nulla.
1: Sì, no, per ma dire... sbagliare si sbaglia, però guarda, poi può darsi che io ci metto dentro anche Croci, che nessuno di questi tre ragazzi poi finisca per fare un certo tipo di carriera, ma stiamo già parlando di ragazzi di 16 anni.
5: Però di partenza ci piace.
1: Stiamo
5: cioè,
1: già parlando
5: l'anno scorso, ora mi tiro forse la zappa sui piedi. Cospo non lo si è visto. No.
1: No.
5: Però l'anno scorso quando ci dissero si è preso Cospo dal Barcellona, a me piace come idea andare a pescare i giovani.
1: Sì.
5: Chiaro, lo devi pescare buono.
1: E lì ti disse perché Barcellona te lo lascia andare dopo il lavoro.
5: Cospo, per ora tu l'hai tenuto.
1: Qui non stiamo parlando di ragazzi di 12 anni. Perché se volete mi informo e vi dico chi sono i geni dei dodicenni che giocano in Italia, perché tanto ogni categoria c'ha quelli che danno la sensazione di poter essere dei piccoli fenomeni, no? Però sono 12 anni, qui stiamo parlando di 16 anni, qui stiamo parlando di ragazzi che nella loro categoria, nella loro realtà sono fuori categoria, e sono giocatori che se continuano in questo loro percorso hanno la possibilità fra due anni di essere dentro la prima squadra, dentro il gruppo, cioè sono i più forti, tra i più forti d'Italia nel loro ruolo. E abbi pazienza, è molto più facile che diventi un grande giocatore uno di questi che uno che a 16 anni è completamente sconosciuto e poi a 17 anni diventa un giocatore da top. Può capitare, perché i tempi di maturazione sono diversi, ma se non siamo felici, lo ribadisco, anch'io voglio il giocatore d'aeroporto, come dicevo, Santino Nicoletti, quello qui c'è un chilometro all'aeroporto, ci venga anch'io a vedere all'aeroporto, e lo vogliamo questo. Però oggi sapere che la società ha avuto la forza e che soprattutto questi talenti ti hanno scelto, perché il giocatore abbiamo preso dal Brescia, abbiamo preso per 1 milione, non per 100 milioni, quindi vuol dire che
5: dovremmo prendere,
1: ha scelto,
5: che proprio fatta ancora non è, ma dovrebbe,
1: che ha scelto la Fiorentina, ma questo ragazzi vuol dire che finalmente qualcosa sta
5: lui
1: cambiando
5: lui del Verona e Garefba che segna
1: poi,
5: già
1: per
5: raffia,
1: carità, se non va bene scelto. Assolutamente, dopodiché sì, magari Tosved è più forte, però io non voglio fare il ragioniere, lo sapete, contesto e fare ragionieri, ma te c'hai Fabian, è costato 15 milioni, oggi non è vendibile Fabian,
5: no,
1: va bene, c'hai Somme che è costato 18 milioni, ne hai ammortizzati 2 anni, diciamo che ora, quindi diciamo ci avrà una valutazione sui 12 milioni, chi te lo piglia? Nessuno.
5: È dura.
1: Più c'è Brescianini, che se parli con Giovanni Galli ti dice io ci punto su Brescianini, per me Brescianini può diventare un giocatore importante. Allora non è che Tosvet non sia meglio di questi, probabilmente è meglio di questi forse, ma ragazzi quello dicevano di Somme 2 anni fa sembrava altro, e Tosvet, quello dicevano i Brescianini 2 anni fa altro, e Tosvet. Allora è chiaro che devi fare delle scelte, io penso che se hai dei soldi da spendere devi sperare innanzitutto che qualcuno di questi giocatori torni a essere quello che avevamo intuito, ma li devi prendere per un attaccante esterno, lì non hai nessuno, c'hai 7 centrocampisti, non c'è un attaccante esterno, se devo spendere dei soldi lì li vado a spendere oggi, se vendo Dodò e Gosse, se ho bisogno di un terzino lì li devo andare a spendere i soldi. Ma se io compro tutti i giocatori uguali, ve lo ripeto, nell'anno
5: è
1: in cui
5: anche
1: noi
5: vero,
1: non
5: è anche
1: facciamo
5: vero,
1: le coppe noi,
5: è anche vero,
1: ragazzi.
5: Il tavolo sul quale si gioca il mercato come sempre poi cambia, quindi da agosto magari c'è situazioni diverse, quindi sono d'accordo con te, ma non ho dubbi che Paratici sappia e dovrà lavorare molto sulle corsie esterne. Se ad oggi l'accelerata è arrivata su un difensore, vuol dire che magari lui
1: lì
5: stesso
1: c'era l'occasione,
5: esatto,
1: lui ha avuto paura e glielo portassero via,
5: sugli esterni occasioni da affondare ancora non ce ne sono.
1: Se vuoi il mio parere su Vieri, che a lui piaceva tanto, lui ha avuto paura che gli entrasse dentro qualcuno, d'accordo? E quindi lui ha bruciato i tempi perché aveva paura glielo portassero via. Poi se ha scelto bene, lo vedremo, ma ha un senso, no? Ha un senso tutto questo. Ma vi dico un'altra cosa, io non so se Fagioli resta, ho dei dubbi. E non so nemmeno se resta poi se fa il regista. Guarda che ti dico, perché io penso, per quello che ho visto del calcio di Grosso, lui ha bisogno di un regista con caratteristiche diverse. Quindi potresti ritrovarti nel ruolo tra virgolette di mezzala anche Fagioli. Dai, ora, cioè, allora io do via Torsve, prendo Torsve, se il Sassuolo mi prende Somm. Sono anche disposto a dare un piccolo a contropartita economica piccola, oppure mi prende Fabian
16: Richardson,
1: cioè, se mi prende qualcuno,
16: se me ne piglia uno, certo, sì.
1: Se no ragazzi, via.
16: Intanto si è parlato tanto e si parla ancora, ufficiale da ieri, del primo vero acquisto di quest'estate, il difensore Vieri. C'è anche chi si è interrogato sull'esborso da 15 più 2 milioni di euro di bonus, come sempre ogni mercoledì qui ci ritroviamo per una bella chiacchierata di un paio d'ore insieme a Emiliano Viviano, che conosce il ragazzo, quindi vi proponiamo anche il suo di punto di vista su Vieri, che da ieri è ufficialmente un difensore della Fiorentina.
7: Allora, il prezzo è alto in base a quello che ha fatto fino a oggi, è alto, però come io e Andrea diciamo molto spesso, il prezzo lo fa la domanda e la richiesta, ovviamente. Cioè, un esempio banale, oggi dicono che Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos, e ovviamente sono tanti, io penso che chiunque dica che sono tanti, però vi invito a trovare un centravanti migliore o comunque con una carriera migliore di Gonzalo Ramos e pagarlo meno di quella cifra lì. Cosa voglio dire con questo? Che il prospetto è ottimo, se avesse fatto presenza in nazionale sarebbe costato 30 milioni, il prezzo forse in base al suo valore attuale è un po' alto, però cioè, per me ha fatto un ottimo acquisto, ricorda un po' Bremer.
16: Però a vederlo, Andrea, non so se sei andato a curiosare, sembra uno di personalità.
8: Sembra uno con un piede bello, bellino, preciso, sembra uno forte, mi sembra, e questo ho sentito invece versioni discordanti, perché poi guardando su YouTube, ragazzi, ti fanno vedere più o meno quello che vogliono, però cercando di capire da come corre, forse un pochino sul breve può essere un pochino più in difficoltà. Qualcuno ha detto è velocissimo, secondo me è potentissimo e non rapido, che è quello, non lo so, però Emi lo conosce, ce lo dice lui.
7: No, lui a campo, che è quello che poi si cerca oggi sui difensori moderni, cioè il fatto che abbiano, che possano riuscire a coprire campo aperto, quindi ce l'ha. Forse non è rapidissimo, è vero, come non lo è Bremer, perché anche Bremer nel breve non è rapido, però io vedo tanto prospettiva e tanto margine. Poi ieri parlavo con un allenatore anche abbastanza importante, non di lui, ma in generale bisogna che gli allenatori li migliorino, se no l'allenatore che ci sta a fare in una squadra? Cioè, se lui ha delle carenze e dei difetti dovuti probabilmente anche al calcio dove gioca, che ovviamente magari ti dà dei vantaggi e degli svantaggi, l'allenatore deve migliorare le lacune. Quello che per esempio non è successo con un Pongracic a Firenze, ecco.
8: Certo, anche con Piccoli.
7: Però già lì
8: è più duro.
7: Già lì diventa più. Cioè, per gli attaccanti diventa più difficile, Andre, perché se ci sono delle lacune tecniche, cioè l'attaccante ce l'ha, non ce l'ha, il difensore invece può imparare a usare bene il suo corpo, può imparare a gestire bene la linea difensiva, può imparare a lavorare bene di reparto, cioè il difensore può imparare molto più, cioè si può giocare difensore molto di più con la testa, mentre l'attaccante ci vogliono comunque delle qualità.
16: Certo. Ma sulla carta può essere Vieri Pongracic l'accoppiata titolare?
7: Io penso di sì.
16: Questo è il parere di Emiliano Viviano. Fosse un nuovo Bremer,
1: magari, ma però
16: affarone.
1: Ragazzi, Bremer è uno dei più forti in assoluto. Guardate, su Vieri io ho parlato con tanti brasiliani.
16: Non è rapidissimo, ha molto campo, Poi dice una roba sacrosanta, fammela sottolineare. Poi ci sono anche gli allenatori che te li migliorano. Se te li cambi sì. ogni anno, Luca.
3: Sì, sì.
16: E Palladino, e Pioli, e Vanoli. Negli ultimi due anni come facevi a migliorare i calciatori?
3: È vero, però è anche vero che bisogna avere il materiale, no? Deve avere il materiale. Allora, questo bisogna fidarsi di Paratici.
16: Sì, sì.
3: Io ve lo dico perché se io mi sono arreso, a un certo punto ho smesso di chiamare colleghi brasiliani. Tra l'altro ne ho rotto le scatole anche a due, sono al mondiale. Ho smesso di chiamare colleghi brasiliani, mi riprometto di sentire Dunga e non sono riuscito a ancora agganciare perché lui gioca nel Grêmio, quindi di Porto Alegre, la casa di Carlos. Non ho trovato un parere comune, e allora quando non c'è un parere comune bisogna fidarsi di chi lo ha visto, lo ha seguito e ha la competenza per farlo come Paratici. Così come noi ci fidiamo del
16: prossimo ospite. Restiamo in Sud America, ma siccome non mancano nomi, in questo caso argentini, ne parliamo con un gradito ospite, un profondo conoscitore del calcio argentino come Filippo Colasanto, che abbiamo già disturbato altre volte. Filippo, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
9: Sono disturbo, figuriamoci, è un piacere, buonasera a tutti.
16: Perché ecco. Abbiamo a che fare con un Paratici e un gruppo scout molto ampio. Mi sembra che guardino un po' ovunque, anche un bel po' di nomi argentini ne stanno piovendo. Detto che io ci provo, Filippo, aveva mai sentito parlare anche di questo Vieri brasiliano che è già ufficialmente Viola?
9: Veramente non molto, perché io non seguo tanto il calcio brasiliano,
16: lo so.
9: Non mi interessa come territorio di caccia, diciamo così, tra virgolette, però è un ragazzo per il quale ho letto cifre importanti spese da Paratici, e come ho detto prima, come avete detto prima là, bisogna fidarsi del direttore, perché sennò
3: no, sarebbe un pazzo se il suo primo acquisto della nuova gestione va a prendere un giocatore di cui non ci vede cose particolari
16: a 15 più 2,
3: che è, ve lo ricordo, il difensore più caro della storia della Fiorentina. Ovviamente oggi, e ve lo può confermare Filippo Colasanto, oggi quando si parla di giocatori a 15-20 milioni è quasi il nulla nel panorama internazionale, cioè se è il minimo. Ecco, si parte da lì, ecco, però per la Fiorentina sarebbe, ma lì bisogna fidarsi. No, io la prima domanda invece te la faccio perché io non riesco a capire perché Beltrán non ha preso il primo volo per Buenos Aires salutando e ringraziando tutti tornando a River Plate.
9: Beltrán eventualmente deve essere
3: che
9: venduto,
3: aspetta, no? Che vuole,
16: ed hanno vuole meno di ingaggio,
9: la Fiorentina lo deve vendere e non può regalarlo prima di tutto. Bisogna vedere se le due società trovano l'accordo, e anche River Plate, visti gli ultimi due anni veramente brutti che ha fatto il ragazzo, e per me, l'ho detto da voi sicuramente in altre interviste, è una cosa inspiegabile quella che è successa con Beltrán. Evidentemente il ragazzo non è così ambito, cercato, mi dispiace dirlo, ma penso sia così.
3: Ma e qui invece il messaggio che arriva da noi è che sia più il ragazzo che frena, ma lo posso anche capire, perché è chiaro che
9: all'Europa.
3: E quando te torni a casa, torni, insomma, è inutile prendersi in giro, torni da sconfitto, cioè torni in un mondo dove stanno comprando attaccanti, perché come dicevi te, il River viene da un momento sbagliato, deve cambiare passo. È chiaro che lui è ancora giovane, perché lui è ancora un giocatore giovane, e quindi andare lì è l'ultimo passaggio. Se poi non vai lì, scendi di livello, no? Che può essere questo forse il più dubbio.
9: Vai lì e il River ti tiene,
3: certo.
9: Capito? Magari ti presta un club piccolo in Sud America, ma in Argentina un conto giochi nel Boca, nel River e forse in un altro paio di realtà. Poi tutto il resto, una volta assaggiata la qualità di vita di organizzazione europea, tornare indietro, cioè questo ha vissuto a Firenze, ora, perché stiamo parlando con la radio di Firenze, insomma è andato lì, è andato in Spagna, insomma voglio dire, torna un po' a Buenos Aires come dite voi, già con le pive nel sacco, in più magari il River se ti prende, se dice vabbè ti mando a giocare in prestito, che ne so, al Tigre, vai va.
3: Sì.
16: Diciamo che per ora lo sta convincendo anche il tecnico del River, che lo chiama ogni giorno, l'allenatore Cudet, che dovrebbe averlo convinto. Vediamo, siamo su una base di mezzo milione di euro iniziale per il prestito, poi l'obbligo di riscatto a 6,7, diciamo 7 milioni. Alla fine ne prendi 7,5, è chiaro che avevi tutt'altre aspettative e tutt'altri investimenti che pensavi di fare. Però alla Fiorentina piacciono dei ragazzi del Boca, Filippo in particolare, par di capire questa Randa potrebbe essere il preferito, perché poi su Zeballos abbiamo invece avuto un po' di raffreddamenti vari.
4: Sì.
9: Ma il punto è uno, allora prendi un giocatore giovane, perché comunque parliamo sempre di, cioè Aranda se non sbaglio è 2006 o 2007.
16: Sì, 2007.
9: È un giocatore che veste una maglia molto importante, quindi per carità di Dio è un ragazzo abituato all'altissimo livello, lo porti qua con tutte le aspettative del caso, ma anche e soprattutto del ragazzo, da parte del ragazzo, arrivi e fa la fine di Infantino o di Nicolas Valentino. Cose per me veramente incomprensibili. Se tu vai a prendere un giocatore di quel livello, in un club di quel livello, che ti fa pagare la maglia, ovviamente, perché credo che di Aranda ne trovi in Italia quanti ne vuoi, vai a prendere il giocatore caratterialmente forte, centrocampista, abituato a giocare a bombonera, quindi la grande pressione, la grande piazza, lo metti in panchina, tribuna, panchina, tribuna, peggio lo presti a qualche al Verona della situazione, che lo prendi a fare?
16: Sì, sì, è giusto, è vero, è vero.
5: Qui ci devi credere.
9: Cioè, quello fatto con Infantino, Infantino che all'epoca era un grossissimo prospetto in Argentina, ragazzo che a 16 anni già giocava in Serie A con Rosario Central, cioè una squadra, scusate il termine, cazzutissima, cioè dovete avere gli attributi per reggere la pressione di quell'ambiente. Voi forse ve l'ho già raccontato, la nazionale argentina gioca sempre solo al Monumental, il campo del River, quando è nei guai partita dentro fuori porta la bombonera, quando è veramente nei guai porta la squadra avversaria allo stadio del Rosario Central. Cioè Infantino è cresciuto lì, che alla Fiorentina, aiutatemi a dire, si ha fatto 3 partite.
16: No, lo hanno svuotato nella testa prima ancora delle gambe.
9: Nicolas Valentini non ne voglio neanche parlare. Aveva cominciato, Valentini se avesse giocato sarebbe ora al mondiale con la nazionale argentina.
16: Sì, sì.
5: No, quindi no, lì continuiamo perché per quel che ho capito è fuori dal progetto del prossimo
16: sì,
5: anno.
16: Sì, sì, completamente fuori dal progetto.
5: Pure a Verona qualcosa di buono ha fatto intravedere.
16: Soprattutto la prima stagione, ti devo dire la verità. Poi è chiaro che poi sono giocatori che perdono anche identità, questa è la verità. Perdono probabilmente. Guardate, Valentini si parlava veramente di un giocatore che era lì, era
9: sì, non so con quale spiegazione hanno convinto il ragazzo e il suo agente ad andare a Verona senza nulla togliere a Verona,
16: Sì,
9: vengo a Firenze per una squadra che gioca per qualificarsi per una coppa e quindi per giocare le coppe, e mi trovo a Verona nella squadra che retrocede o lotta per non retrocedere, cioè non esiste proprio. Ma non lo prendo un giocatore di quei livelli, di fondo la carriera, insomma.
16: Sì.
9: Io non avrei mai accettato il trasferimento dal Boca, mai.
16: Non c'è dubbio. Senti, ci sono attaccanti esterni, la Fiorentina cerca disperatamente attaccanti esterni, di quelli da paratici, vi spiego, ovviamente la Fiorentina non è che può andare a aggredire il top del top, ma ci possono essere magari giovani che stanno crescendo, a parte che già quando escono sotto un certo livello già non li pigli più, cioè già sono di un livello diverso, però c'è qualcosa di interessante in Argentina?
9: In Argentina trovi sempre qualcosa di interessante, perché il giocatore argentino è un giocatore caratteriale, è un giocatore, se bravo lì, sapete che i club sono a conduzione privata praticamente, no?
16: Sì.
9: Tu fai le elezioni, ti candidi, viene eletto per 4-5 anni, è tutta roba tua. Quindi che fanno questi? Prendono dal settore giovanile più bravi, li fanno esordire e giocare al fine di venderli, perché i soldi poi sono tuoi proprio fisicamente come presidente. Quindi diciamo l'acquisto in Argentina non lo sbagli mai. Poi bisogna vedere i rapporti, cioè vedete, il mercato dei giocatori, dei calciatori è fatto diciamo dai direttori sportivi, sì, ma in realtà sono i procuratori che, a seconda dei rapporti che hanno con questo o quella gente, portano, propongono, hanno modo di portare. Cioè, guardate quello che sta succedendo al Milan.
3: Sì.
9: Quello che sta succedendo al Milan è una cosa.
3: No, ma al Milan ormai comanda tutto Mendes. La squadra,
9: cioè,
3: fa
9: è una
3: Mendes.
9: Cosa vergognosa. Cioè, il Milan quest'anno rischia di fare quello che ha fatto la Fiorentina l'altro anno. Prendi un giocatore, cioè, non, io neanche trovo le parole, perché non capisco Cardinale che affidi a Ibrahimovic dopo che il primo anno di incarico, non l'altro anno ma 2 anni fa, ha fatto un disastro, perché poi ha questo modo di fare, questo ego, zero esperienza, si è fatto terra bruciata in società, lo dico con molta cognizione di causa.
3: Sì, sì, sì.
9: Va male, ok, lo ridimensionano, mettono lì a comandare l'amministratore delegato, che però ha un grande rapporto con un agente, e il mercato lo fa quasi tutto questa, sì, gente, sì. Sto parlando, sì, sì, di Paolo Busardò, bravo, però, cioè, tu così chiudi la porta a tante altre possibilità, perché non ti fanno, diciamo, non ti danno ascolto, diciamo così. Disastro totale, questo arriva, azzera completamente la dirigenza, a torto a ragione, e tu dai un ruolo centrale al manager che 2 anni fa ha fatto un disastro, che sta in America durante il mercato, perché
3: fa il commentatore televisivo,
9: commentatore. E poi starà lavorando, per carità, perché non è uno sprovveduto Ibrahimovic. Non metti l'area, cioè annulli l'area scouting e fai un gruppo di lavoro, se ho capito bene sono tutti stranieri e lavorano sugli algoritmi, quindi con i computer, cioè, e fai

0: questo mestiere per caso, no? Che sapete, l'altro è quello che portò Baggio alla Fiorentina, Caliendo, che era una persona.
1: Guarda, essendo, avendo io quasi 70 anni, sono tutti amici miei. Guarda.
0: Ah, perfetto, ok. Quindi hai conosciuto Caliendo. Caliendo era una persona, rispetto all'avvocato Canovi, però Baggio si fidava e così è iniziato la figura del procuratore, no? Baggio poi, scusate, Canovi portò al Dair, cioè è iniziata così, perfetto. All'epoca scoppia lo scandalo GEA, sapete perché scoppiò? Perché la GEA, e ve lo dico dal di dentro, perché ero a studio lì con l'avvocato, lavoravo lì, e c'è un tavolo, ok, tu prenditi metà del tavolo, non ti prende tutto il tavolo perché puoi far incazzare gli altri.
1: Esatto.
2: È
1: chiarissimo.
0: Pari. La scintilla che fece saltare il banco, le scintille furono due: Antonioli, scippato proprio all'avvocato Canovi, scippato, questa presa se n'è andato con la GEA, e soprattutto un giocatore che era a Perugia, Modesto, Blasi si chiamava. Si mise in mezzo alla Juventus, è promesso in compagnia. Il procuratore a Stefano Antonelli, che è uno molto bravo e molto, cioè non si fa passare le cose sotto il naso, e lui, Blasi, gli raccontò di questa ingerenza, questo si rivolse a Canovi e scoppiò il casino.
3: Così è passato un po' di tempo,
1: va bene,
3: me lo ricordavo, 10-12 anni fa. Filippo, in chiusura proviamo a recuperarlo, così lo salutiamo se c'è tempo. Volevo chiedergli giusto un giudizio, anche perché ora è finito più in secondo piano, un po' scomparso, ma a proposito del 2010, ti ricordi, Luca, la Fiorentina era stata accostata anche a un altro 2010 argentino, del Talleres, Baroni, che a vederlo nelle immagini.
0: Ho raccontato questo retroscena.
3: Eccolo, è cascata la CIA, in linea, la, subito.
0: No, che è cascata, questa è la CIA del calcio che ha fatto tagliato la comunicazione.
1: Occhio, prima, Filippo, di salutarti, ci dai il tuo parere su Baroni, altro giocatore che è stato avvicinato alla Fiorentina?
3: 2010 del Talleres.
0: 2009 mi pare.
3: 2009, scusami, sì, pare.
0: Allora, Baroni è un ragazzo assolutamente di prospettiva, è un centrocampista offensivo che se non succede qualche impiccio, impaccio, dovrebbe fare il calciatore a ottimo livello. È un ragazzino che gioca da un anno e mezzo titolare in Serie A in Argentina, in un club molto piccolo, per carità, però titolare. E le uniche assenze che ha fatto quest'anno sono state date dalle convocazioni in tutte le nazionali giovanili. Lo prendi e lo metti in panchina, cioè io non guardo più le partite della Fiorentina.
3: Anche lui va fatto giocare, per capire.
1: Non ti guardo. Grazie Filippo, davvero,
0: grazie,
1: un grande
0: voi,
1: piacere.
0: Come sempre. Un abbraccio.
3: Grazie ancora a Filippo Colasanto.
1: Noi ci resterai il mistero infantile.
3: Totale conoscenza. Sì, devo anche dire, effettivamente qualcuno l'ha scritto, non è che poi di nuovo tornato all'Argentinos Juniors
1: stia giocando. Due anni,
3: azzerato per due anni. Ma lì, Luca, dai, abbiamo avuto un modo di fare mercato che era, come dice ogni tanto anche Angelo Giorgetti, era molto creativo. C'erano situazioni molto curiose, particolari. Julian Alvarez no, però Infantino a tre sì, Beltrán
1: perché ci serviva un centravanti, non è bastato un centravanti.
3: Beltrán non è bastato una prima punta, e speriamo rimetta tutto a posto Paratici a partire già da questa finestra di mercato. L'ultimo break per noi, poi torniamo, dobbiamo fare il punto sul mondiale e poi leggere anche un po' i vostri messaggi.
1: Su Aranda non era entusiasta, mi sembra, ha detto ce n'è tanti come Aranda in Italia. Va bene, 348 7513933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori Lady Radio, il 3925727775, le vostre telefonate allo 055 77 11 171. A tra poco.

0: studio dentistico Dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in

0: zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: Fiorentina.

0: Occhi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: E ciao ragazzi, scusatemi, ma Torsvelt è titolare della Norvegia, una delle migliori squadre a questi mondiali. Mandragora non è mai stato nei radar della nazionale, giustamente, al di là di chi lo giudica per i gol come quelli di John a FIFA. E Brescianini e Fabian non se ne parla, per l'amor di Dio, ma se si vuole fare un campionato perlomeno nei primi 8 posti, cioè questi qui, il campo non lo devono vedere mai. Torsvelt gioca di prepotenza in questa squadra.
3: Tramite un amico che lavora in Fiorentina, in anteprima sono riuscito a sapere quale sarà il titolo, lo slogan della campagna abbonamenti, della nuova campagna abbonamenti. È incredibile, sa quale sarà? Niente vere, ragazzi, niente vere.
4: Se lo vedi su YouTube mi sembra pesante, impacciato e di testa ne piglia una. Poi sarà anche fortissimo.
5: Ieri?
6: Sì.
5: Vabbè ragazzi, ma lo sapete, su YouTube fanno il mix. Beh, oddio, in genere mettono il meglio. Se l'ascoltatore il meglio gli ha fatto quell'effetto. E che vi devo dire? Diamogli il tempo, l'importante è che lo sappia valutare grosso. E poi ripeto, torno su quello che ha detto Viviano e mi trova d'accordissimo. E poi ci sono anche gli allenatori che te lo migliorano. Sì. E non voglio riaprire vecchie ferite, perché Italiano, te lo ricorderai, ci si domandava ma chi ha migliorato Italiano, secondo me è più d'uno. Poi agli altri non gli ha dato il tempo. Palladino in un anno come te le migliora, Pioli non ne parliamo, anzi te l'ha peggiorati, e Vanoli doveva risistemare la situazione. Un allenatore che sa di avere un percorso lungo ti può far migliorare i calciatori. Da grosso forse ci possiamo aspettare un miglioramento in qualche calciatore,
7: non c'è dubbio, questo sicuramente.
5: C'è fiducia su Torsved. Fammi ricordare che stamattina con Andrea Bruno Savelli abbiamo ribadito un qualcosa che avevamo già detto sul mercato, di restare molto molto vigili su Comuzzo e l'ipotesi del prestito.
7: Ma
5: noi
7: perché?
5: Continuiamo a raccogliere
7: perché
5: magari gioca più sereno, ha meno pressioni e meno aspettative qui, dove lo sai meglio di me Luca, pronti via, lui riparte con addosso tante perplessità.
7: Sì, ma anche riparte dalle ultime due partite con la nazionale, dove con allenatore vero Silvio Baldini è tornato a essere Comuzzo. Cioè io faccio.
5: Però alla seconda partita fa uno svarione. Beh, per come viene vissuto in questo momento Comuzzo, se noi guardiamo i messaggi, 8 su 10 ti dicono che va venduto.
7: Bene, allora vendiamolo, io sono
5: convinto. A venderlo, cioè, no, allora io l'idea del prestito può essere
7: giocatore valutato da due realtà diverse, che sono Antonio Conte per il Napoli, Simone Inzaghi per la squadra araba,
5: sì, sì.
7: 30-35 milioni per noi va venduto, però signori, venduto
5: è un buono
7: 8-9 milioni? 7?
5: E ti ha fatto degli svarioni. No, ma io sono d'accordo con te, però gli dai un anno.
7: Poi
5: per
7: dice,
5: trovare
7: Torsved. Ma volete allora.
5: No, ecco, Torsved non mi risulta stia giocando così tanto.
7: No, ma al di là, ma può anche giocare. Ma vuol dire ne dobbiamo vendere almeno due o tre di questi qui, ragazzi. No. Ma Torsved mi sembra un giocatore che spacca le partite. Gioca nel Sassuolo, ragazzi.
5: Sentivo l'ascoltatore.
7: Ma gioca nel Sassuolo. Abbiamo preso uno e sai, gioca nell'Inter, nel Real Madrid.
5: Però ecco, vedi, con l'Iraq 17 minuti e con la Francia, che ne hanno prese 4. 45. Ora io questo Torsved dominante
7: 45, perché con la Francia, la Norvegia ha fatto un turnover totale.
5: Sì,
7: Tommaso.
5: Quindi praticamente
7: hanno messo tutte le seconde,
5: si ha fatto
7: linee,
5: fare i 17 minuti finali o l'Iraq.
7: Non voglio
5: ancora,
7: essere, non voglio essere.
5: No, non è che è un bidone.
7: Malinterpretato.
5: Non è che è un bidone.
7: Allora io ho Torsved invece di Somma, ma male! C'ho Torsved al posto di Fabian, che grande! Ma oggi io c'ho
5: Torsved al posto di Mandragora?
7: Sì, ma Mandragora è stato un giocatore utile. Io ve lo dico, Mandragora magari segna, è anche più voi. Forte, ma io Mandragora una rosa ai 24 giocatori, odio
5: a
7: sempre.
5: Tutta la vita, ma quindi, mi fa 8-9 gol a stagione. Allora,
7: oggi, ma secondo voi il problema della Fiorentina è Tosvet oggi? Il problema della Fiorentina è avere un esterno che segna 10-12 gol,
5: questo.
7: L'altro esterno ne segna 8-9 e fa 4-5 assist, un terzino sinistro perché non ce l'ho, perché se voglio da via Gosens non ce l'ho, un terzino destro che non ce l'ho, perché se voglio da via... No, il problema è vendiamo Comuzzo. Ma io ragazzi, io non vi sto dietro. Se voi... Allora, tutti questi qui, scrivono a Silvio Baldini, che è un allenatore di calcio, non è Dio sceso in terra, ma un allenatore di calcio, vi piglia per grulli, perché lui continua a ripetere che in Italia, a suo giudizio, non esiste un prospetto di difensore più forte dell'età di Comuzzo, e non a caso per lui è un titolarissimo, è stato un titolarissimo dovunque, a me, però noi si può vendere. Dice, ma ha sbagliato una palla, ma allora quelli, cioè,
5: diciamo che respiriamo l'idea di un prestito,
7: e quindi te mandi in prestito uno che costa 30
5: milioni,
7: allora
5: i figli
7: prossimo anno. E te quindi, se lui torna Comuzzo, te sei uno scemo, perché hai mandato via uno che Comuzzo potenzialmente è meglio di tutti i difensori che abbiamo noi dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, e se va male lo ammazzi definitivamente, quindi hai bruciato 30 milioni di capitale sociale. Quindi, non lo so,
5: non da fare, dici.
7: Non lo so, io lo trovo, cioè, se non vogliamo avere la convinzione che i ragazzi giovani possano aver sofferto la confusione che c'era all'interno della Fiorentina, e che credo sia evidente, che quindi non si può non ripartire da chi è stato titolare con l'ultima amichevole dell'Italia maggiore. È vero, c'era sostanzialmente l'Under 21, ma è quella che Silvio Baldini spera di portare la squadra alle Olimpiadi. Se non partiamo di avere nei nostri quattro difensori centrali Comuzzo, ma me lo dovete trovare uno meglio, ragazzi. Ma volete che vi racconti tutte le puttanate che ha fatto Pongracic quest'anno? Che ne ha combinate di tutti i colori Pongracic? Non so, però Pongracic va bene, Pongracic lo teniamo, Comuzzo no. Comuzzo, certo, era in una confusione totale, non era, ha completamente smarrito se stesso. Vi ha spiegato ieri uno degli amici che abbiamo avuto come ospite che noi ci dimentichiamo che Comuzzo ha avuto un problema in estate, ha saltato buona parte della preparazione, e in una squadra che non ha fatto preparazione, e poi si è trovato in una... Non lo so, ma io, guardate, io faccio fatica a difendere Comuzzo, perché mi sembra di in questa Fiorentina di ragionare, ma da chi volete ripartire voi? Ma a voi vi è piaciuto Dodò? No, via, Dodò via. Chi vi è piaciuto? Dei centrocampisti avete detto ce n'è uno, bisognerebbe dargli via tutti.
6: Fagioli, Indur.
7: Ma Indur, ragazzi, ma volete vi legga i pareri su Indur?
6: No, no.
7: Fino a che ve l'hanno
5: lo
7: obbligato,
5: dico,
7: a fare
5: io piacere. Stesso non
7: ma
5: è che
7: io non sono convinto. Poi,
5: è che quando vedo Indur,
7: e quello ti dice è centrale
5: però
7: del nostro
5: mi fido,
7: progetto.
5: Mi fido.
7: Fama affidarsi, no?
5: Fama affidarsi.
7: Fama affidarsi, va bene. Fama affidarsi, va bene.
5: Però può darsi, cioè anche su Torsved teniamo il beneficio
7: con
5: il
7: ribadisco
5: dubbio,
7: io non
5: ecco.
7: Dico che è scarso,
5: no, Torsved, esatto,
7: perché se no mi
5: sembra
7: fate...
5: il tale e quale senza il quale,
7: ma soprattutto oggi non
5: male,
7: è una mia priorità,
5: Cherubini,
7: cioè aiuto. La mia, se mi prendi con E della Roma
5: è un'altra storia,
7: e ti dico, bene, via, gli altri si trovano,
5: ci credo,
7: a dar via, ma oggi ragazzi è una nostra priorità Torsved? Forse sì, forse avete ragione. Bisogna vendere qualcuno, o regalare qualcuno, o accettare di fare una minusvalenza su qualcuno. Ragazzi, benissimo, proviamo.
5: Tra l'altro,
7: vabbè,
5: si può anche dire, ormai è 30 giugno, chi se ne frega, evidentemente, del bilancio dell'anno scorso. Ormai
7: è andato.
5: Sì. No, Beltrano, ulteriori aperture, poi andiamo sul mondialito, ma insomma si dovrebbe anche essere già aggregato al gruppo del River Plate.
7: Io l'ho letto,
5: ci
7: c'era, almeno
5: sì, 48 ore fa c'era più o meno.
7: Arrivano 7 milioni. 7 cioè, milioni ti ammorti perché c'è l'obbligo di riscatto,
5: tu ci paghi la multa,
7: è mia, po
5: capito, se non c'avevi la multa e io gli davo 29 euro, e se non pigliavo la multa quelle 29 euro non lo so, potevo investirle
7: pizzino,
5: pizzino gourmet 29 euro.
7: Birra.
5: Una birra 29, forse manzo, no. Mi lamento.
7: Ma nemmeno Di Nardo paga 29 euro una pizza.
5: Beh, oddio, lui frequenta certi ambienti serali.
7: Snob?
5: Sì, ma è giovane, vai.
7: Chic?
5: Ecco, giovane, vai ai concerti, insomma, quindi ha delle spese. Fra l'altro, ieri sera credo fosse a vedere un grande arte. Anche te, non ho il coraggio di dirti.
7: No, no, mi hanno detto un nome e non ci credo.
5: Sì,
7: non
5: sì.
7: È, non è vero. A è come Tony, vivo. È come Patino.
5: Vediamo se hai il coraggio di dirlo, di fare outing. Tanto mondialismo.
7: Ci
5: e poi dice, ma e quindi non ha visto nemmeno le partite del mondiale. Ma Alessandro è... avrà recuperato.
6: Eccoci, ho recuperato tutto. Diciamo che mentre l'ottimo Tony Pitoni
5: è andato al concerto di Tony Pitoni.
7: Basta, chiudiamo qua. La
6: prestazione di Tony Pitoni è simile a quella di Kylian Mbappé, che proprio nello stesso momento stava facendo a fette la Svezia, mentre il più grande Tony che conosciamo, tra l'altro c'erano tante maglie anche di Luca Tony, perché appunto eravamo a Firenze, alle Cascine, al Disarno, quindi cosa c'erano tanti omaggi anche alla Firenze.
5: Deve girare intorno ai festi, perché se no gli chiediamo cosa Tony Pitoni sono curioso.
6: Esatto, stavo pensando di iniziare questo collegamento con
7: Tony
6: citazione.
7: Pitone qual è?
6: La posso dire? Chiedo a Stefano Cherubini, la posso dire?
5: Dilla.
6: Culo.
5: Ecco appunto, questo ti dà l'idea.
7: Siamo a un livello alto,
5: fine,
7: cioè
5: cantautore.
7: Oxford, eh?
5: Assolutamente siamo nel solco della tradizione di De André, di questi cantautori. No, sto scherzando, se no mi denuncia. Però oggi va anche Tony Pitone.
7: Ma c'era qualcuno a vederlo?
5: Il mio figliolo
6: sì,
5: sa
6: posso fare anche un altro nome e un cognome scomodo? So che anche il nostro Ludovico Mauro era tra i Tony Pitoniani. Posso dire un'altra cosa? Che chi insomma non si è fermato al personaggio e ha un po' approfondito l'ha capito subito? È un grande artista e soprattutto una voce pazzesca, Tony Pitone.
7: Vabbè.
6: Poi è una macchietta e tutto questo.
7: Avanti
6: non
7: con
6: pretendo
7: Tony
6: che vi possa piacere.
7: Vabbè.
6: Però sapete chi piace a tutti? Ecco, Kylian Mbappé, perché così facciamo un gancio un po' sulla serata di ieri. Francia 3, Svezia 0, è come chi era? Re Luigi XIV, sì, quello su cui non tramontava mai il sole.
7: Certo.
6: Sì, perché guarda, vanno anche aggiornati i numeri di Kylian Mbappé. Siamo a 6 gol e 2 assist in questo mondiale, 18 gol in 18 partite al mondiale, è a meno 1 da Messi, probabilmente lo batterà perché avrà ancora altri mondiali, 10° centro nella fase eliminazione diretta di un mondiale, nessuno ha fatto meglio. Per rendervi l'idea, Pelé è arrivato a 7, Ronaldo il fenomeno assieme a Leonidas a 8. È imbarazzante la capacità che ha questo giocatore, che già incide a livelli altissimi, ma di incidere quando conta davvero di più di tutti, perché appunto 10 gol nella fase eliminazione diretta dei mondiali a 28 anni ancora non compiuti, non li aveva fatti nessuno.
7: Ho visto anche l'inchino di Didier Deschamps,
6: sì, perché dopo il primo gol, tra l'altro incredibile, ha proprio staffato la partita saltando due uomini nello stretto e mettendo la palla all'angolino. Dopo il primo gol c'è stato un bel abbraccio tra il capitano Mbappé appunto e Deschamps, che ha avuto un periodo difficile e non c'era in panchina per la partita contro la Norvegia per il lutto e per la scomparsa della madre, quindi c'è stato anche un bel momento di abbraccio. E quando è uscito negli ultimi minuti era sostanzialmente tempo garbage time, lo chiamerebbero in NBA, cioè non contava niente. È uscito, è entrato Mateta e Deschamps gli ha riservato un inchino proprio regale, ha segnato una doppietta in mezzo ai due gol di Mbappé, è arrivato anche il gol di Barcola al secondo centro in questo mondiale, perché ha visto la partita, la Francia poteva farne il doppio di gol.
5: A me poi... stamani Alessandro è scappato uno Svezia poca roba ieri sera.
6: Però
5: secondo voi colpa è la Francia o è la Svezia?
6: Secondo me è colpa della Francia.
7: La Francia è una di quelle che può vincere il mondiale.
5: La Francia.
6: Ma aggiungo che in questo momento è veramente difficile pensare a una squadra che può reggere la forza d'urto di Mbappé, Barcola, due Dembélé, e ci metto anche un giocatore come Michael Olise, che chi ha visto gli highlights ha capito che partita ha fatto. E ieri sera Henry in una TV americana diceva che l'MVP della Francia sarà sempre Mbappé, ma il giocatore più importante è Olise, perché l'evoluzione del numero 10, è uno che è il passo da esterno, ma alla visione da trequartista. Ieri 2 assist, siamo a 5 assist nel mondiale per l'esterno del Bayern Monaco, che appunto con la Francia gioca nella posizione che era di Griezmann, ovviamente tutto un altro giocatore, ma ieri manda in porta Barcola e Mbappé. E poi sta Tommaso, tu che sei anche un amante del beach soccer, guardatevi tutti la traversa che prende Michael Olise sullo 0-0, perché è una sforbiciata da Copacabana.
7: Ma io lo guardavo ieri sera, è impressionante, poi è alto, è tecnico,
6: cioè è l'evoluzione del numero 10, cioè il numero 10 adesso è così,
7: è pazzesco, lo pigliamolo noi.
6: Ma sì, tra l'altro
7: quanto costa?
6: Il Bayern Monaco l'ha pagato tra mille virgolette anche abbastanza poco, perché l'ha pagato, se non sbaglio, 50 milioni 2 anni fa dal Crystal Palace. Per i prezzi che ci sono oggi, insomma, è ufficiale l'arrivo di Palestra, che è fortissimo assolutamente, al Chelsea. Però
5: 150 milioni secondo Transfer Market, valutazione attuale 150.
7: Vabbè, allora no, non si può pigliare, ci sarà un limite di 20 milioni noi. Senti, altri risultati? Ho visto il Messico naturalmente, ma non era tutto scritto, lì c'è
6: il Messico, ha una fortezza che si chiama Azteca.
7: È un inno bellissimo, fammelo dire. Io ogni volta che ho incrociato il Messico nelle mie esperienze all'estero ti emoziona. Un inno nazionale.
6: Che non è Messico in nuvole, è proprio l'inno.
7: No, questo lo chiama, lo canta Tony Pitone.
5: No, non è vero. Messico in nuvole.
7: Ah no, gli Annacci, per carità, no, se no sono qui là.
5: Siamo alle basi. Non mi cada sugli Annacci.
6: Insomma, Tony Pitone è insomma la persecuzione di Annacci. Però insomma,
5: con questa ti querelerei io, cioè te sporgerei io querela.
7: Scatta la denuncia. Ma guarda, anche Stefanini è andato a vederlo. Io sto
5: e Ludovico Mauro.
7: Io direi che bisogna intervenire in redazione.
5: Peraltro, tutti rimandati, perché quello sul quale l'impero sul cui 14, non tramontava mai il sole era Carlo V.
6: Quindi Spagna. Che figuraccia.
5: Mentre Luigi XIV era il re sole, perché tutto girava intorno a lui.
6: Vabbè, sono qui figlie. Salutiamo la professoressa del soldato.
7: Poi va aggiornato questo modo di fare lezione.
5: Re sole che interpretò mirabilmente, peraltro, un grande che ha festeggiato.
7: Io ora vado, appena finisce la trasmissione, ve lo giuro,
5: Mel Brooks.
7: Vado a sentire così a andare.
6: Ascoltatevi, se posso. Allora, vi recuperate la traversa di Olise e poi vi ascoltate Donne Ricche, acoustic version di Tony Pitone, così fate un piantino anche.
7: Donne Ricche. Guarda, ora appena esco di qui, ti garantisco, è la prima cosa che faccio.
6: Beh, posso dire che a proposito.
7: Ma non ridere, anche... Stefanino, no, almeno te ride in regia, io non so.
6: A proposito di cose fiorentine, c'è stato un cameo sul palco di Olmo Paoletti, qualcuno lo conosce come Camicia Variopinta, è stato anche ospite da noi.
5: Davvero? Scherzi,
6: è l'admin di Suffering Fiorentina, che ha reinterpretato insomma un passaggio iconico del processo per il mostro di Firenze, ma questa è un'altra questione. Dicevamo Messico-Ecuador, il Messico ha una fortezza che è l'Azteca, ha un inno bellissimo, è anche una squadra secondo me molto forte, cioè non scherza il Messico, 4 vittorie, ha una squadra altissima, praticamente al centro della difesa c'è una specie di tempio maya che è Cesar Montes, che è alto 197 centimetri, accanto Juan Vázquez, capitano del Genoa, in mezzo tanti giocatori interessanti, ha segnato Raúl Jiménez, ex giocatore del Wolverhampton che riportò un trauma cranico, insomma rischiò anche la vita meno di 5 anni fa. Ha segnato anche Quiñones, un gol bellissimo, destro sotto l'incrocio, e soprattutto ha giocato dal primo minuto Gilberto Mora, che è ancora 17enne, diventa maggiorenne il prossimo 14 ottobre, e ieri, a 17 anni e 259 giorni, è diventato il secondo più giovane a giocare titolare in una gara di eliminazione diretta di un mondiale, dopo chi? Pelé, nel 1958. Vabbè,
7: quindi è un buon segnale.
5: Borda un altro nella storia.
7: E oggi, il programma di oggi?
6: Il programma di oggi vede Inghilterra...
7: C'è altri concerti in programma, no? Perché io
6: stasera c'è Marco Castello, un po' più riflessivo rispetto a Tony Pitone, sempre al Bisarno, comunque alle cascine. Però per chi va potrebbe anche assolutamente vedersi prima una partita che si gioca ad Atlanta alle ore 18 italiane, Inghilterra contro Congo. Chi vince va all'Azteca a giocare contro il Messico, quindi sicuramente non
7: c'è
6: facile.
7: Ma l'Umpa sincato stanotte,
6: sì.
7: Sarà
6: alle 18, poi, insomma, un orario che sì, possiamo bello, anche
7: si può vedere.
6: Noi sì. Alle ore 22 italiane, Belgio-Senegal, chi vince va contro
7: questa
6: la
7: è un'altra bella partita, ragazzi.
6: Chi vince incrocia... va contro la vincente di Stati Uniti-Bosnia, che si gioca alle 2 italiane a Santa Clara. E quindi che insomma abbiamo anche un po' più chiaro il quadro degli ottavi. Chiudo dicendovi che c'è stata un'altra vittima della Prestiani Rule, ovvero di quella nuova norma che prevede l'espulsione diretta per chi parla a un avversario con la mano davanti alla bocca. Si tratta di Incapi, difensore dell'Arsenal e dell'Ecuador, che ieri ha detto qualcosa coprendosi la bocca con la mano a Santi Jiménez, attaccante del Milan, e quindi è stato espulso.
5: Vabbè. Ale, l'ultimissima curiosità mia, ma è vero che in finale faranno l'intervallo da mezz'ora e non da un quarto d'ora, cioè, perché deve cantare
6: c'è, c'è lo spot, c'è l'halftime show.
5: La testa.
6: Ma è l'halftime show come
5: al calcio ha delle regole precise. Si gioca 45 minuti, l'intervallo deve essere di un terzo.
7: Certo.
5: Non può. Perché stanno mezz'ora?
6: Sai chi ci sarà, Tommaso?
5: Shakira.
6: All'halftime show.
7: Tony Pitone.
6: Shakira, Madonna, il gruppo K-pop coreano BTS e Tony Pitone. No.
5: Sbagliatissimo, è assente Jennifer Lopez, che in questo periodo mi sembra sia in grande forma. L'ho vista sul palco con David Guetta.
7: Non c'è quello che ha vinto Sanremo.
5: C'ha una forma Jennifer Lopez e te non hai idea, oramai.
7: Ma c'è, non c'è quello che ha vinto Sanremo?
5: No, però Tony Pitone fece un gran duetto con Dito nella Piaga.
6: Bello, ma ragazzi, è un grande artista. Io chiudo dicendovi questo: è un grande artista, poi è diventato macchietta e tutto. Ma
5: basta.
7: Guarda, ora esco e aumento il suo YouTube perché lo vado a sentire. Beh, immediatamente, guarda, la prima cosa è faccio.
5: Grazie Alessandro,
7: ciao, Alessandro.
5: Stasera
6: a voi.
7: Ricordiamo la trasmissione,
5: ovviamente lo trovate dalle 19, un'altra ora di approfondimento del mercato, sì, tutto luglio, con i due Niccolò che ora arrivano dalle 4 alle 5, ma poi anche col punto serale, perché poi sapete, certo, bene che dal tramonto in poi il mercato si fa spesso anche abbastanza frenetico, quindi con Alessandro dalle 19 alle 20. Fra l'altro stasera c'è anche Alberto Di Chiara, e poi abbiamo anche quest'altra novità, che ti sei pensato?
7: No, è fantastico.
5: Per recuperare,
7: guardate,
5: quello che,
7: seguitelo,
5: che
7: perché vi recuperate una giornata. Noi facciamo diretta ore e ore e ore, e quindi sono chicche che, tra l'altro, si può dire i registi sono bravissimi nel,
5: assolutamente,
7: nel
5: è
7: recuperare.
5: Che questa mole, no? Ogni tanto ci siamo accorti. E... insomma, oggi abbiamo fatto questo, però poi c'è stato tutto il dopo e magari va un po' perduto, e quindi dalle 8 alle 9 abbiamo modo di riproporlo.
7: E soprattutto chi si compra Flash,
5: quello,
7: lo trovate sul Firenze Viola, lo trovate sulla nostra pagina YouTube, non perdetelo, perché questo è la somma del tutto.
5: Bello questo, eh? Non vedo grandi novità, se non un'eventualità di mercato che vedrebbe il Cagliari pensare a Favasuli. È una vicenda che per ora non ci riguarda, e vi ricordo che invece su Liberali, anche se il Milan sta provando a infilare la retromarcia, addirittura Cardinale l'avrebbe, sì, chiamato direttamente, resta il Como il più vicino, pronto a pagare la clausola, sempre i 6 milioni, cioè, quei 6 milioni c'è chi li piglia come multa, c'è chi ci piglia Liberali. Con questa riflessione mi fermerei, salutando chi ci ha seguito sull'Edi Radio e che ovviamente ci ritroverà domani dalle 14, ma ritrova anche musica, informazione e come sempre la Fiorentina dal 18. Noi abbiamo Nick e Nick, Giacomo Galassi con Garrisca al Vento, Alessandro Inardo dalle 19 e, come detto, arriviamo poi fino alle 21. Grazie a Stefano Cherubini, tirà dal vetro, a domani puntuali alle 2.
7: Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
9: Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti. Una densa colonna di fumo si sta levando dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Lingover. In corso le ricerche di eventuali altre vittime. Secondo la polizia, nel condominio vivono più di 200 persone.
10: L'incontro della delegazione americana con quella iraniana è stato ottimo. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo che la denuclearizzazione va avanti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha incontrato oggi a Doha il premier qatariota per discutere dei 14 punti del memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti, inclusa la gestione dello stretto di Hormuz.
11: I lefriani hanno mantenuto il punto. A Icon in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
10: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
11: La politica, il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà nell'aula della Camera dal 14 luglio. È quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso della capigruppo di Montecitorio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo, dopo che era approdato il 26 giugno scorso in aula per la discussione generale e fino ad ora era ipotizzato, in base al calendario d'aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana.
10: Lo sport è con il tennis. Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano, che nel quarto parziale ha annullato ben 6 set point, affronterà l'australiano James Duckworth. Intanto Jannik Sinner è ora in campo sul centrale dell'All England Club per il secondo turno contro il portoghese Nuno Borges.
11: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
9: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
17: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
16: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
18: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.

0: Ma buon pomeriggio, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini fino alle 17. Ciao Cecca.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori, applausi meritati.
0: Applauso.
1: Effettivamente, voglio dire, me li merito per certo. Tutto quello che ho dato al giornalismo, cioè niente, però va bene lo stesso. No, io sono orgoglioso comunque sia di essere tornato qui in studio. Questa settimana ci sarò solo oggi, ve lo dico già ufficialmente, bene, perché poi domani e venerdì devo andare a Lampedusa, insomma c'è un giro di mercato abbastanza importante, a trovare qualche notizia di mercato.
0: Ah, ok. Cioè,
1: sì, perché dice in quella zona di mare arrivano le onde, le intercettazioni telefoniche dei direttori, uno basta si metta lì e arrivano le notizie.
0: Ho capito, quindi
1: sì,
0: noi dobbiamo aspettare.
1: Tutto a spese mie, no? Volevo mettere subito le cose in chiaro.
0: Quello non lo so.
1: Ho già fatto un noleggio di un peschereccio, mi danno uno strappo, praticamente parto da Livorno, scendo fino giù in Sicilia e poi ritorno in su, ecco.
0: Va bene, quindi dobbiamo aspettarci notizie.
1: Sì, marine anche nel caso. Se
0: certo, pure, ricordati.
1: Esatto, oppure da lì potrei anche pescare le notizie dalla Grecia.
0: Buono.
1: Sì.
0: Ci sono notizie della Grecia? Stavi alludendo a questo?
1: No, stavo alludendo magari se c'era qualcosa dal Panathinaikos, non lo so.
0: Olympiakos.
1: Esatto, voglio dire, Paok Salonicco allora, per quanto riguarda, voglio dire, bianco. Poi dopo ricordami, devo dire una cosa su bianco, la devo dire perché
0: altrimenti... questo me lo segno.
1: Sì.
0: E allora, intanto le coordinate per interagire con noi 348-75-13933, messaggi scritti e vocali per intervenire in diretta. Siamo qui 055-77-111-71. C'è anche il nostro canale YouTube per tutti i vostri messaggi.
1: Questo è importante.
0: Siamo live, pieni di utenti, stiamo crescendo a vista d'occhio.
1: Addirittura,
0: E guarda,
1: uno al giorno?
0: Oggi ho scelto un titolo un po' sensazionalistico, però che secondo me va dritto al punto. Da oggi bomba libera Ken. Sì, perché oggi è il primo luglio. Lo so, oggi è il primo luglio.
1: Ma bomba libera non si faceva quando si giocava a nascondino. Bomba libera tutti,
0: sì,
1: no? Si faceva. Ho capito. Non so cosa c'entri, però va bene lo stesso. Come dire, dal primo al 15 luglio c'è la clausola di Moise Ken che verrà esercitata dalla squadra che non c'è.
0: Perché tutti si nascondono, però poi arriverà qualcuno e dirà bomba libera Ken.
1: Ma io penso che tutti aspetteranno, no, che passi la clausola rescissoria per provare a tentare di andare a prenderlo con una cifra un po' più bassa, mi sembra abbastanza evidente.
0: Tipo? 40?
1: Ma 35 fatto bene.
0: Con i bonus?
1: 35 più bonus, qualcuno ci potrebbe provare, bisogna vedere se poi alla Fiorentina questa cosa potrebbe andare bene o possa andare bene nel caso, perché io credo che loro la valutazione la vogliono tenere più alta possibile, anche perché poi tutte le volte che tu vai a cercare un giocatore di un'altra squadra tirano fuori delle cifre molto alte. Noi eravamo lunedì a Rimini e l'ho sentito, lo diceva anche Lorenzo prima nella trasmissione,
0: tra uno spaghettino e l'altro.
1: Allora, precisiamo le cose.
0: No, me l'ha detto tu, scusa.
1: Precisiamo. Lui spaghettino alle vongole.
0: Sì.
1: Io e Tonelli rigorosa piadina.
0: Piadina.
1: Una piadina, diciamo, umile.
0: E lì ci siamo.
1: Romagnola, piadina romagnola classica, umiltà.
0: Buonissima.
1: Da bere acqua naturale / acqua frizzante e caffettino. Si è fatto un
0: neanche
1: pranzo, voglio dire, diciamo, onesto, no?
0: Beh, sì. Assolutamente.
1: Sì, anche per evitare, poi, diciamo, la pennica pomeridiana, visto che dovevamo fare tante cose. Quindi, tornando in tutto questo, diciamo, pranzettino luculliano, se vogliamo definirlo così, del pomeriggio, poi abbiamo intervistato anche Checco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, che ci ha detto, insomma, la sua sulla vicenda di Torsved. Però abbiamo capito che, secondo me, meno di 15 milioni di euro non si mettono a sedere. Ora è un giocatore che comunque ha la scadenza 30 giugno 2027, però io ribadisco sempre questo concetto. Allora, noi dobbiamo cominciare a uscire dall'egoismo personale, anche perché l'egoismo degli altri diventa un po' difficile a dire, no, se uno è egoista in quanto lui, non in quanto gli altri. Però io dico, non possiamo dire vogliono troppo per Torsved e noi vogliamo invece tantissimo per Dodò, per esempio, perché è la stessa identica situazione. Quindi, perché si dovrebbe far sì che il Sassuolo ci venisse a portare addirittura Torsved scortato, no, voglio dire, in autostrada, e noi invece dovremmo chiedere 30 milioni per Dodò? Spiegatemi il motivo.
0: 30 milioni.
1: No, 30 milioni per dire. Cioè, oppure perché Dodò, quando si viene a dire Dodò 15 milioni, ma allora Dodò come fa a dare solamente 15 milioni per Dodò? Ragazzi, ma qui, allora, se si deve dire le cose come stanno e si vuol fare un po' di equilibrio nel raccontare le situazioni, va bene. Se invece si vuol fare tanto per fare, così, come dire, a noi ci è tutto dovuto e gli altri chi se ne frega, questo però non è più giornalismo, diventa praticamente una sorta di vero e proprio, come dire, vinco io rispetto a te, e come dire, no, è un po' come giocare a nascondino, cioè allora chi è bravo, quello che si nasconde meglio, invece non è così.
0: No, ma poi voglio dire, mi sembra che più o meno i calciatori in scadenza nel 2027 valgano tutti i 15 milioni.
1: Ma poi
0: a parte
1: l'esempio
0: qualche
1: è anche
0: caso.
1: Questo Oso, no? Che questo difensore di fascia del sinistra Siviglia. Del Siviglia. Allora, si è saputo, l'hanno detto anche gli spagnoli, che la Fiorentina si è avvicinata con un'offerta da 5 milioni di euro. Allora, io voglio dire una cosa. Lui c'ha il contratto 30 giugno 2027. Vogliamo condannare il Siviglia se ti dice no, grazie? Hanno fatto bene.
0: Cioè, c'è anche una clausola da 20 milioni.
1: Esatto. Allora, te gli offri... Te perché gli offri 5 milioni? Perché guardi il contratto 30 giugno 2027 e allora gli offri 5 milioni e loro ti rispondono no, non ci mettiamo nemmeno a sedere a questa cifra qua. Secondo me da 10 in su possono cominciare a mettersi a trattare, quindi questo vuole dire che bisogna essere obiettivi nell'analizzare il calciomercato e non fare il calciomercato di parte, perché se si fa il calciomercato di parte per partito preso, allora voglio dire non diventa più una cosa credibile. Secondo me bisogna invece capire le strategie, come si può arrivare a spendere meno soldi per Torsved, come si può arrivare a spendere meno soldi per un altro giocatore che può essere Oso. Ecco, voglio dire, questo è il discorso.
0: Sì, poi tu mi insegni che una cosa è la domanda e una cosa è l'offerta,
1: appunto,
0: quindi
1: appunto.
0: Loro possono anche alzare il tiro, no? Però poi in mancanza di offerte capiscono che gli conviene per un giocatore in scadenza nel 2027 prendere anche solo 5 milioni.
1: Sì, infatti, ma è fondamentalmente quello che dico io, no? E quindi a maggior ragione bisogna anche raccontare le cose come stanno. Il mercato è fatto di queste situazioni. Poi si arriva al 25 di agosto, va bene? Con Torsved che non rinnova e vuole andare via, con Oso che non rinnova e vuole andare via, con Dodò che non rinnova e vuole andare via. Di fronte a 10 milioni prendere o lasciare, che si fa?
0: Si sbloccano tutte da fine
1: agosto.
0: Ecco,
1: e allora quindi ora è la fase del noi non molliamo di un centimetro, noi siamo quelli bravi, noi siamo quelli che resistiamo di fronte a tutte le offerte, ma tutti sanno, chi fa calcio a un certo livello, perché come lo fa il Sassuolo, lo fa la Fiorentina, lo fa la Roma, l'Atalanta, la Lazio, il Napoli, la Juve, tutti sanno che poi alla fine, quando si arriva alla chiusura del mercato, perché tutte le trattative spesso e volentieri decollano nell'ultima settimana di mercato? Il motivo è molto semplice, perché nell'ultima settimana di mercato non c'è più tempo per rimediare, non c'è più tempo per sistemare, quindi se non hai fatto qualcosa prima, a quel punto sei costretto e quindi si concentrano tante operazioni. Nei giocatori a scadenza è ancora più complicato, perché ovviamente se lo vai a perdere a parametro zero, meglio prendere 10 piuttosto che zero, però bisogna cercare di riportare la chiesa al centro del villaggio. Cioè il mercato funziona in maniera uguale per tutti, non è perché se uno si chiama Fiorentina o uno si chiama Lazio, uno si chiama Napoli deve avere un vantaggio, se no questo diventa un altro diventa un altro tipo di ragionamento in cui dice noi siamo questi e si fa come si vuole, però questo non è calcio, è un altro discorso.
0: Ecco, posso dire una cosa, tornando
1: poi di quello che vuoi,
0: tornando a Ken, mi viene quasi da pensare che il prezzo davvero alto, quasi improponibile, sia il suo, perché mi viene da non mi fa così strano che un calciatore in scadenza del prossimo anno continui a valere 15 allora, milioni di euro, però 62 milioni sono tantissimi.
1: Scateno
0: Ken.
1: La gente su questo paragone. Allora, Ken costa 62 milioni di euro con la clausola, va bene? Gonzalo Ramos, il Milan l'ha comprato a 65 milioni di euro più 5 di post. Chi è più forte? Chi è più forte?
0: Ripetimi le cifre.
1: Gonzalo Ramos, 65 più 5 di bonus. Ken c'ha 62 milioni di euro. Chi è più forte tra Gonzalo Ramos e Ken, secondo voi? Io la risposta ce l'ho già.
0: Secondo te?
1: È Gonzalo Ramos, perché comunque ha sempre segnato, l'ha sempre dimostrato. È chiaro che se al Parigi gioca meno è perché a Parigi c'è Colomani, c'è quello, c'è quell'altro, c'hanno 148.800 Dembélé.
0: Qualcuno ti potrebbe dire che però al Parigi, comunque con Mbappé, con eccetera eccetera, segnava anche Ken.
1: Sì, però non tantissimo, nel senso non mi sembra avesse fatto tutti questi sfracelli eccetera. Io sono dell'idea, per esempio Gonzalo Ramos per me è più forte, quindi, e loro hanno speso 65, ma cioè Ken per noi è tantissima roba, però se ci pensi bene, 65 a fronte di 62, te che faresti? Ne spenderesti 3 in più per Gonzalo Ramos? O anche perché Ken non ha una continuità come può avere
0: infatti,
1: Gonzalo
0: quello che stavo
1: Ramos
0: dicendo è che il tuo ragionamento è che davanti all'evidenza della continuità di Gonzalo Ramos rispetto a quella che non c'è stata da parte di Moise Kean, tu propendi per Gonzalo Ramos.
1: Sì, no, poi voglio dire, per me se mi chiedi chi è più forte, ribadisco che è Gonzalo Ramos.
0: Valore assoluto.
1: Ken è bravo, molto bravo, per la Fiorentina è tantissima roba, però qui si comincia a salire su dei livelli ancora più alti.
0: No, questo è interessante.
1: Chierubini,
0: perché,
1: sei d'accordo o no? Tu che sei a Parma, lo so che per te Pellegrino è più forte di tutti e due messi insieme.
0: Sì, cioè, invece sì.
1: Invece sì.
0: Sei d'accordo?
1: E invece no.
0: Guarda, queste cose
1: invece no.
0: Lo triggerano, eh?
1: E cioè, invece no.
0: Poi si scassa dalle risate, sì. Quindi non esageriamo, ecco, questo no, no. Dice.
1: Ti volevo dire, lunedì sera complimenti, perché a Rimini parlavano tutti delle tue serate.
0: Io?
1: Sì, serate in discoteche, no?
0: Poi ero un
1: po' a mixare la sera.
0: No, magari no. A Riccione.
1: Ah, Riccione? Tra l'altro abbiamo scoperto che sono 10 minuti di treno tra Rimini e Riccione.
0: Sì,
1: abbiamo scoperto quando siamo arrivati in stazione, tanta roba, è una scoperta incredibile.
0: Sì, sì. No, ci sono.
1: Bastava guardare i chilometri e capire che in 10 minuti saremmo arrivati da Rimini a Riccione.
0: Ma e te, Stefanino, sei uno da Riccione? Comunque l'età c'è.
1: Stefanino sì, da hotel, capito che è lì sul lungomare, poi la sera esce con i suoi amici, la vecchia compagnia, no, il vecchio Risciò.
0: Ma lì c'è la Baia Imperiale, c'è l'altro mondo, c'è il Cocorico, ce ne sono, vabbè.
1: Cocorico dove naturalmente hai cominciato te, no? I primi anni.
0: Mixavo io,
1: lì,
0: sì.
1: Esatto, mixavi lì, poi hai detto, no, voglio fare giornalista, scrivere 60 righe per Corriere dello Sport, eravamo veloci.
0: Quindi. Io e l'olandese volante.
1: L'olandese volante.
0: È vero.
1: Salutiamo. Era anche un DJ Albertino?
0: Lui sarebbe un sogno, con tutto il rispetto per l'olandese, però insomma.
1: A questo punto diciamo contatto Nico Santi, DJ Albertino?
0: C'è stato in passato.
1: Sì? Vecchia intervista integrale?
0: No, l'ho proprio conosciuto.
1: Ma Albertino mi sa che faceva il tifo per l'Inter, possibile.
0: No, la Juventus però non gli interessa più il calcio.
1: Ah, non gli interessa?
0: Sì, me l'ha detto.
1: Faceva, fa ancora il tifo per l'Inter, ci mancherebbe. Per la Juventus. Invece chi è che fa il tifo per l'Inter? Amadeus?
0: Vabbè, tutti, Amadeus. Fiorello, Amadeus, Bonolis, sono tutti i tifosi, Cattelan, tutti interisti. E no, io quello che ti volevo dire è su Ken invece, che secondo me stiamo prendendo queste due settimane anche in maniera un po' totalizzante, perché sai quanti calciatori hanno una clausola e non lo sappiamo? Cioè, forse l'anno scorso era più interessante parlarne, quest'anno tutto sommato io non percepisco tutta questa paura che Ken se ne vada, anzi qualcuno ci spera sotto sotto.
1: Ma insomma, se arrivano 62 milioni di euro, voglio dire, c'è la possibilità di andare a prendere anche un altro attaccante. Poi è chiaro che per la Fiorentina avere Ken, un Ken motivato, un Ken che sta bene, un Ken che comunque sia in grado di poter far ripetere la stagione con Palladino, per la Fiorentina sarebbe tantissima roba, questo è. Però se arrivano 62 milioni di euro l'alternativa si trova.
0: Va bene, allora fiato alle trombe. Intanto leggiamo i messaggi, poi andiamo anche su qualche vocale.
1: Sì.
0: Su YouTube ci scrive bellissimo un ascoltatore, cioè un utente RC qualcosa che per il Cecca. Ma come si ferma questa Francia? Il mondiale lo possiamo solo perdere loro. Questo è il messaggio,
1: Poi non capisco questa, se questa Francia, guarda, l'unica squadra che poteva fermare la Francia era il Grassina. Però non ci hanno dato la wild card per andare al mondiale, quindi noi comunque sì avremmo avuto molte soluzioni per fermare il loro attacco. C'è Mbappé con noi con la difesa del Grassina, manco la toccava, manco la strisciava la palla, però tra l'altro non ci hanno fatto andare, hanno preferito mandare Capoverde, Haiti,
0: Curaçao.
1: Noi abbiamo rispettato la scelta, però insomma francamente molto discutibile, ecco.
0: Io non parlo del mondiale, non parlerò più del mondiale, perché da quando lunedì il Giappone è stato eliminato da Brasile, che poi
1: uno
0: peraltro
1: ha le sue preoccupazioni, cioè voglio dire,
0: dispiacerissimo, era un gran tifoso, poi uno dei peggiori Brasile se vogliamo della storia, a me non mi appassiona per niente. Poi c'è un altro ascoltatore che, tornando a Ken, dice ma lasciamo fare a Paratici,
1: certo, chi deve fare,
0: però dice
1: no.
0: 35 più bonus e se la ride, che si fa, siamo a regalare?
1: Bene, sai, io ti dico anche un'altra cosa, però il prezzo lo fa anche la stagione appena terminata. Come mai l'anno scorso però non c'è stato nessuno che ha offerto? Io anche su questo bisogna analizzare i fatti. Come mai l'anno scorso, non questo che è finito, ma quello prima ancora, su Ken non sono arrivati tutti quegli offerti e tutto quello che naturalmente ci si poteva immaginare dopo che lui aver dimostrato di essere stato il vice capocannoniere della Serie A, aver fatto bene anche comunque con la nazionale, non sono arrivate queste grandi offerte? Quando succedono queste cose bisogna sempre farsi una domanda e provare a dare una risposta. Quindi io non lo so, però oggi la valutazione di Ken non può essere 60 milioni se io sono... Allora, è un mercato,
0: cioè lo è se qualcuno te li offre, quindi
1: sì,
0: non è...
1: comunque questo è un mercato completamente fuori dalla realtà dei numeri, perché voglio dire, ora Tonali che va al Tottenham per 100 milioni di pounds, ragazzi, se no veramente, cioè qui si sta facendo una serie, un'escalation di cifre che sono veramente fuori da quello che è l'effettivo valore dei giocatori. Allora se mi dici, se danno 100 milioni di euro a Tonali, anzi 100 milioni di pounds per Tonali, è vero, si può chiedere anche 60 per Ken, ma se poi andiamo a vedere le stagioni dei singoli, a parte Tonali ha fatto una stagione migliore rispetto a quella di Ken, però 62 milioni, ragazzi, sono 62 milioni di euro, cioè in Italia andare a... cioè oggi uno che va a comprare Ken lo paga quanto Nico Paz, ma voi spendereste 60 per Nico Pazzo o 60 perché? No, perché poi bisogna essere obiettivi. Questo non toglie niente a Ken, cioè nessuno dice che Ken, cioè Ken è un giocatore per la Fiorentina importante, perché se sta bene è l'unico che comunque fa gol in questa squadra, per cui siamo d'accordo. Ma il paragone tra lui e altri giocatori secondo me non ci sta. Poi no, giù, per me la Fiorentina deve prendere anche 100 milioni perché...
0: Quello che hai detto su Nico Pazzo secondo me è indicativo, perché io non lo paragonerei mai, le annate sono state proprio opposte.
1: Sì.
0: Cioè,
1: ma Nico Pazzo
0: non vale mai 60
1: sì,
0: milioni.
1: Nico Pazzo io l'ho visto giocare francamente tante volte, è un giocatore che comunque sia ti dà spunti,
0: cioè,
1: fa
0: i casi
1: gol,
0: sono due, o è sottovalutato Nico Pazzo a 60 o è sopravvalutato Ken a 60.
1: No, Nico Pazzo ha solo un problema che è del Real Madrid, o era del Real Madrid, no? Dove c'è una qualità immensa in tutti i reparti, ed è per questo che poi alla fine lo hanno, che poi è un affare secondo me per tutti, perché ora loro ne spendono 60, ma se l'anno prossimo il Real Madrid lo vuole, perché il Como si è lasciato due finestre importanti davanti, perché allora la recompra del Real Madrid è a 80 milioni solo per l'estate del 2027. Se il Real Madrid non lo acquista o decide di non acquistarlo nell'estate del 2027, loro sono tranquillamente liberi di poterlo vendere a 120 milioni al City, per dire. Cioè loro possono fare questa operazione qui e ne riprendono 60, anche perché poi magari, non lo so, a un certo punto Nico Paz esplode in una maniera totalmente definitiva e lo possono prendere anche altri club, anche altre società che possono valere tantissimo, perché poi se il Real Madrid non ci crede, anche se io sono convinto che se si avvicina al Manchester City il Real Madrid se lo ricompra. Non se lo fanno perdere, non se lo fanno scappare.
0: Cioè, in quel caso il problema che stiamo vivendo in queste ore del fair play finanziario, dello splafonamento, ecco, non si pone, perché lo puoi fare, lo puoi anche fare, poi vai dalla UEFA e dici sì sì, c'è problema, tieniti 6 milioni, vai.
1: Sì, io non ci ho capito granché anche su questa storia dei limiti del fair play, lascio perdere perché...
0: No, è semplice, la Fiorentina ha superato
1: sì,
0: la
1: no,
0: soglia.
1: Sì, quello sì, dico, però alla fine sembrava che questa soglia non fosse stata superata, c'è sempre stato detto, no, che eravamo tutto, nonostante si fossero spesi, però eravamo dentro certi parametri. In realtà c'è la multa a 6 milioni.
0: E invece sì.
1: E invece sì.
0: Era, peraltro.
1: Rubini si è tolto gli occhiali.
0: E questo. Cavolo, questo è un segnale, eh?
1: No, c'è qualcosa che non torna lì, eh? Serratuccia ieri sera, eh?
0: Fa bene, non fa bene.
1: Fai come Cecca. Fai come Cecca, ieri sera si è addormentato sullo 0-0 della partita della Francia. E poi si è risvegliato praticamente e chiude la televisione.
0: Era finito il mondiale.
1: No, era finito. Dopo un'ora e mezza sdraiato in terra a pelle di leopardo. No,
0: sì,
1: finito.
0: Poi, incredibile. Ci chiedono su YouTube, ma è superiore l'attacco del Brasile 2006 o della Francia di quest'anno? Per me non c'è paragone. Cioè, 2006. Perché era tutto il rispetto per i grandi attaccanti della Francia, a partire da Mbappé, ok. Però ragazzi, cioè Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká.
1: Però nel 2006
0: Robinho
1: ha vinto una nazionale che mi sembra sia quella italiana.
0: Sì, ma quello certamente. Però non era la più forte.
1: No, non era la più forte, però era la più solida, era più gruppo di tutte. E quindi alla fine sono riusciti a vincere questa bella manifestazione che è il mondiale del 2006, al quale ha partecipato anche il povero Cecca.
0: Sì. Sì, non al mondiale, ma no, come giornalista, cioè, non come calciatore, giusto?
1: Voglio dire, a un certo punto c'era area di convocazione anche per me.
0: Hai detto, rischiato?
1: Non è il caso, ho detto, lasciamo perdere. Insomma, in difesa, sai.
0: Ma c'era Lippi che faceva un bellino.
1: Sì, c'era questo ballottaggio tra me e Cannavaro, alla fine hanno scelto Fabio, ma d'altra parte è anche giusto. Nel frattempo non si riesce a capire cosa sta succedendo a Cherubini in regia,
0: Non lo so.
1: Prima gli occhi un po' così, adesso a 40 gradi. A soffiarsi il naso, qui siamo vicini all'allergia.
0: All'asmana, ecco,
1: siamo
0: dove
1: vicini
0: siamo.
1: All'allergia, l'esclusiva di TMV. Tra poco 16:19. Cherubini, due punti. Sono allergico a me stesso.
0: Facciamo una cosa: ascoltiamo un vocale perché fa troppo caldo. Non ce la faccio.
1: Ma io stavo abbastanza
2: probabilmente,
1: bene.
2: Non lo so, non sono paratici, ma
1: no, nemmeno
2: potrebbe
1: io
2: tentare paratici se il Bologna non vuole di inserirlo nell'affare Torsved. Se proprio
0: fenomeno,
2: tanto
0: sarebbe.
2: Perché ci si leva un doppione,
1: ho capito, ma bisogna vedere se gli fa
2: da loro rispetto a Son, e poi perché insomma è comunque un giocatore,
1: capito,
2: che
1: ragazzi,
2: benissimo al Sassuolo.
1: Sì, ho capito, ma
0: ci cascano?
1: Boh, non lo so, ma facciamo decidere cioè anche qui, cioè noi potremmo mettere a questo punto, si vorrebbe dirgli, ma perché non prendete anche Richardson, tanto voglio dire,
0: cioè,
1: non
0: capito,
1: rientra nei piani Richardson, insomma, se poi volete anche Fazzini fa tutta una cattura, ci date anche soldi,
0: magari poi gli fa comodo e li valutano come giocatore.
1: Però saranno loro a decidere, no, che poi voglio dire, l'ingaggio anche di Son è un ingaggio da Fiorentina. Quindi fondamentalmente cosa succede? Nel frattempo è incredibile, si gratta da tutte le parti. Io sono molto preoccupato, cioè, ma che sta succedendo di là?
0: Ha rimesso gli occhiali.
1: Si è rimesso gli occhiali, si sta grattando da tutte le parti, c'è, cioè, il collare antifucci, volendo ci sa, qui sta indietro. No, a parte tutto. E quindi non è che possiamo fare le trattative per il Sassuolo, anche perché ci sono dei giocatori che hanno degli ingaggi che magari a Sassuolo non sono sostenibili. Perché io per esempio mi ricordo che parlavo una volta di una trattativa di un club con il Lecce. E questo club mi diceva, sai, d'altra parte il Lecce dobbiamo dargli anche metà dell'ingaggio a questo giocatore, perché il Lecce, certo, c'ha talmente il monte ingaggi basso che naturalmente più di 400-500 mila euro non arriva
0: non
1: a pagare,
0: sostiene,
1: capisci?
0: Eh,
1: quindi questo bisogna vedere anche se il Sassuolo è interessato a pagare certe cifre per alcuni suoi giocatori di ingaggio.
0: E se la Fiorentina è disposta a dire, guarda, una parte dell'ingaggio te la pago io.
1: C'è dubbio, c'è Cettone, ma grande Cettone, da tanto non lo sentivo.
0: Allora, il Cettone, ma si intende il Citto? Cioè,
1: no,
0: da
1: no,
0: Arezzo?
1: Il Cettone, una volta che facevo un concorso in un'altra radio, il Cettone mi sa che lo vinse anche.
0: Grande, allora si scrive. Comunque Ken quest'anno ha fatto più o meno gli stessi gol di Mandragora.
1: Questo è vero, sì.
0: E cioè, quindi intende dire che Mandragora dovrebbe valere molto di più. Cioè, credo, da questo ragionamento.
1: Sì, però sai, alla fine anche qui si ragiona no, guarda cosa ha combinato Sinner.
0: Wimbledon.
1: Mamma mia. Scusate l'interruzione sulla digressione sul tennis. Borges ha fatto una volée lungolinea e lui è riuscito con il dritto a incrociare in una maniera impressionante, cioè proprio l'ha accarezzata la palla. Volée di rovescio e lui è andato a scendere.
0: Ma poi vedo dei rovesci a una mano e questo fa bene al tennis.
1: Sì, sì,
0: secondo me.
1: Sì, anche a tutti gli altri sport del Sinner.
0: Dicevi,
1: sì,
0: insomma?
1: No, quello che ho detto, nel senso che
0: su Mandragora Ken faceva, sì, il paragone Scettone.
1: Sì, è chiaro che Mandragora, se poi dopo arriva il Besiktas, se offre 10 milioni di euro, magari alla Fiorentina può anche andare bene. Ken non gli può andare bene, ovviamente, una cifra così bassa. Quindi, in effetti, però, i numeri di con questo, Mandragora e Ken hanno per giù segnato gli stessi gol. Allora, certo, Mandragora ha tirato anche i rigori, questo va detto, più rispetto a Ken mi sembra non l'abbia tirati quasi mai quest'anno i rigori, così va a mente.
0: Sì, sì, no, quello è senz'altro, è vero. Poi c'è Luciano D'Empoli che scrive: la multa UEFA può influire sul mercato Viola? Io dico di no, nel senso che la Fiorentina il prossimo anno non gioca in Europa, quindi può permettersi di spendere, diciamo, quanto vuole quest'estate. Poi è chiaro che nel momento in cui ci rientri in Europa torni sotto osservazione, quindi tu devi dimostrare alla UEFA di essere rimasto comunque nei canoni,
1: sì,
0: no? Non è, sì, che puoi permetterti di fare
1: e
0: chissà quali
1: spese. Poi comunque sono 6 milioni, cioè, vuol dire una multa da 6 milioni che non credo vada a incidere troppo sul calciomercato, ecco, quindi non inciderà, però ecco, la Fiorentina forse non se l'aspettava o se l'aspettava, boh.
0: Non, ti ripeto, a quanto ho capito è una multa che riguarda l'anno solare 2025, quindi il mercato invernale 2025 e soprattutto il mercato estivo 2025,
1: dove siamo andati,
0: 92 milioni,
1: esatto, dove siamo andati oltre, assolutamente,
0: quindi torna tutto.
1: Leonardo c'è ancora?
0: Alle 19, con Di Chiara,
1: sapere,
0: sì, sì.
1: Fa colpi d'ala?
0: Colpi d'ala,
1: incredibile.
0: Davvero, stasera?
1: Questa è una grande esclusiva. Ogni tanto cambia partner, quest'uomo.
0: È uno e trino, no?
1: Sì, esatto.
0: La sua descrizione.
1: Uno Borges potrebbe comprarlo,
0: Allora, ci scrive Marco da Firenze: meccanismi fair play finanziario quantomeno faraginosi.
1: Sì.
0: Fatti apposta per due pesi e due misure. Vedi la Roma. A parte che in realtà mi viene da pensare che, per esempio, il Bologna ha avuto la stessa multa, solo che avendo un rapporto costi-ricavi virtuoso, alla fine non ha avuto bisogno di pagare niente perché ha ricavato più di quanto ha speso, cioè, insomma, quello che ha speso l'ha valorizzato. La Fiorentina invece non ha conquistato dei risultati sportivi, e questo è il grande problema, e quindi si ritrova questa multa sul gruppone. Che
1: perché noi abbiamo
0: indicativa.
1: Un problema che è Cherubini in regia, però purtroppo nonostante la multa abbiamo chiesto anche l'esonero, ma non c'è stata possibilità.
0: Guarda, una
1: ognuno
0: multa
1: si deve accentare quello che passa al convento in questo momento, però almeno è tornato alla normalità,
0: sì.
1: Ha risolto il problema dei grattacapi, occhiali, gli occhi, sì, tutto
0: meno male questo.
1: Allora, se va allo stadio, sì, l'anno prossimo Cherubini
0: per l'abbonamento?
1: Perché l'idea è brutto gesto
0: questo
1: non ce
0: bene.
1: Lo meritavamo, non ce lo meritavamo,
0: sì,
1: però se non credi nel progetto abbi il coraggio di dirlo. Non credi nel progetto Paratici, per questo non farai l'abbonamento.
0: Hai un microfono
1: prossimo.
0: Invece sì.
1: Ma come invece no, perché ci hai appena detto che non farai l'abbonamento alla Fiorentina. Però potresti venire con me a vedere il Sassuolo. Vedi? Sassuolo viene volentieri.
0: Però aspetta, perché ora ripesco un messaggio di un ascoltatore che
1: sul
0: era
1: Sassuolo?
0: Molto arrabbiato.
1: Sul Sassuolo?
0: Sì, sì, aspetta, vediamo.
1: Ma perché sul Sassuolo arrabbiato?
0: Allora,
1: ragazzi, cioè, ci sa, Coné
0: Ah, eccolo, Maurizio, che due maroni con questo Sassuolo.

0: era il contratto di un anno e gli altri due andranno via a 0 euro, che è inutile che faccia tanto il galletto l'ospite accanto a Niccolò Sanna.
1: Beh, è l'ospite che ha rivelato quello che dicevi, però
2: io fo' il galletto, io dico semplicemente le cose, capisco che dà fastidio sentirsi dire, perché noi dovremmo avere un diritto acquisito naturale per il quale a noi ci devono fare gli sconti e noi devono venire gratis o forse anche a pagare. Il calcio è fatto in maniera diversa, però voglio dire, vogliamo vedere le cose solo dal nostro punto di vista? Assolutamente sì. Poi il galletto, come tu mi definisci te, che è tutto fuorché un galletto, perché tutte le volte arriva a casa è un coniglio bastonato o un canino bastonato, anche se naturalmente è un eufemismo perché non si dicono queste cose, perché gli animali vanno sempre trattati e rispettati bene, soprattutto in questo periodo qua d'estate dove purtroppo ci sono troppi abbandoni, quindi gli animali vanno rispettati come gli esseri umani, così almeno abbiamo fatto anche questa cosa qua.
3: Excursus.
2: Questa è una cosa che ho rivelato io, per cui sì, è vero. Però allo stesso tempo, perché io che so che lui è in scadenza di contratto devo andare a spendere delle cifre più alte? Farò la stessa proposta. Poi se Dodò resta con un anno di contratto in più è un vantaggio per la Fiorentina, ma allo stesso tempo chi va a fare la proposta alla Fiorentina ragiona sull'anno di contratto. Non è che ragiona perché lui c'ha un accordo alla Fiorentina di fare quello e quell'altro. Vabbè, poi ragazzi, ripeto, il calcio ognuno lo vede come vuole, e poi se lo vogliamo raccontare in maniera obiettiva lo raccontiamo, se lo vogliamo raccontare in maniera soggettiva solo da una parte, allora va bene tutto. Insomma, speriamo ci diano 1 miliardo di euro perché solo perché ci si chiama Fiorentina, questo va bene.
3: Poi volevo farti spendere 2 parole prima di andare in pausa, e dopo la pausa ci devi dire anche di bianco, però dopo la pausa sì. E volevo farti spendere 2 parole sull'altro acquisto della Fiorentina che nella serata di ieri ha messo a segno il colpo Fortuna Garevba.
2: Non lo conosco.
3: Classe 2010, 16enne.
2: Non lo conosco.
3: Origine però, africana, è nato a Verona, però, fortissimo.
2: Sì, mi hanno detto che è molto bravo e molto forte. E quindi io mi fido di quello che mi è stato detto, anche se poi in realtà non lo conosco. Ecco, sinceramente.
3: Però Paolo dall'Isolotto, no? Paolo dall'Isolotto dice: mi piace questa politica delle giovani promesse del 2010, ma Grosso avrà il coraggio di farli giocare? In Inghilterra non si fanno problemi.
2: Lo so, questo però fa parte un po' del problema generalizzato del calcio italiano, dove naturalmente certi giocatori non vengono impiegati fino a quando non si reputano pronti, e poi per pensare che siano pronti passano 2-3 anni. Bisognerebbe avere un po' più di coraggio, però se loro hanno fatto degli investimenti su questi ragazzi, evidentemente hanno avuto delle segnalazioni tali che questi giocatori poi tra qualche anno... Cioè, questa operazione della Fiorentina su questi due giovani, no? Quello del Brescia e questo del Verona, mi dà l'idea come un discorso quando la Juventus prese un po' di giocatori per l'Under 23, cioè che li fece passare dalla primavera prima e poi dall'Under 23 poi ci ha fatto un sacco di plusvalenze, perché poi questi ragazzi non tutti hanno giocato in prima squadra.
3: Poi Dido si sente ridirci che è buono il galletto.
2: Galletto molto buono, sì. Io sono per il petto di pollo anche.
3: Sì.
2: Così
3: sì.
2: A caso, vabbè.
3: Buono, anche il chitacchino, insomma, non è male. Ale della Val di Sieve dice: Cecca, nevica allo Stelvio.
2: Ma ragazzi, si sapeva questo, che c'era stato l'abbassamento delle temperature. Anche qui a Grassina ho visto in cima... Ho visto qualcosa di bianco, quindi maggior ragione che non è bianco.
3: No, è bianco, però dopo ne
2: Però comunque si è cominciato qualche fiocchettino. Si è visto, sì, ai 3008 lì su in quota. Sì.
3: Poi c'è Jürgen da Sassuolo che ci scrive: ma Cecca, alla fine ti hanno chiamato per fare il giornalista nel nuovo film di Peraccioni?
2: No, ancora non c'è la possibilità. Io comunque l'ho detto a Carlo Conti, l'ho chiesto anche, voglio dire, lo chiederò ufficialmente a Leonardo Peraccioni. E una parte di un giornalista all'interno di un film comico, perché non so fare altro, mi piacerebbe farlo. Poi naturalmente se poi sono comico non lo so, diciamo che sono abbastanza ridicolo a prescindere.
3: Allora io direi di fare una cosa: c'è la pausa pubblicitaria, sono le 16:30 minuti appena scoccate, non è ancora arrivata nessuna squadra che abbia attivato la clausola per Moise Kean, quindi a tra poco, e vi diciamo anche qualcosa su bianco, state con noi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa, ovviamente, la 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma è che

0: 10. No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
6: guardala. Radio Firenze Viola.
7: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, siamo in onda anche sul nostro canale YouTube. Se volete scriverci alla casella per i messaggi...
8: Ma nostro perché l'hai comprato te e l'hai venduto a me e quindi io siamo in società,
7: no,
8: oppure nostro
7: no.
8: Perché è quello di Radio Firenze Viola?
7: Nostro perché è di Radio Firenze Viola, però mi sento un po' responsabile della sua crescita, perché ho chiesto...
8: Addirittura stiamo... No. Autopromozione?
7: No, perché fin da subito ho insistito affinché le mie trasmissioni andassero in live.
8: Con chi hai insistito?
7: Con, diciamo, i capi,
8: no? Che non vedo, tra l'altro.
7: No, beh, però insomma.
8: C'erano all'epoca, sì.
7: Certo.
8: Ah, c'erano. Nel frattempo, comunque... do una notizia, scusami. 16:33, risolto il dramma Cherubini, eh?
7: Ah, però ci
8: vuoi
7: spiegare?
8: Tutta colpa di un muffin che è andato di traverso e non si sa per quale motivo ha fatto un percorso che invece di andare in bocca è andato nel naso.
7: È finito nel naso.
8: Forse nel mio caso ci poteva stare, nel caso di Cherubini. Non si riesce a capire la dinamica di mangiare un muffin che poi risale la gravità e va addirittura nel naso.
7: Abbiamo riscritto le leggi della fisica.
8: No, io sono entusiasta perché qui a Radio Firenze Viola succedono delle cose che veramente non potete capire.
7: Ah, beh, allora signori, intanto dobbiamo dare una notizia proprio adesso.
8: Sì.
7: La Fiorentina ha ufficializzato in questo momento Vieri.
8: Attenzione,
7: questo, questo andava detto perché.
8: Andava detto, c'era Cherubini e con questo muffin non sapevamo che fare. Ora che gli ha detto che è arrivato Vieri, siamo a posto. 5 anni di contratto, sì. Fatto bene, 15 più 2 di bonus.
7: Sì, sì, la Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive di Vieri, vabbè. Dal gremio, il nuovo difensore viola nato a Ubá, in Brasile, il 2 gennaio 25, nell'ultima stagione con la maglia del gremio. Ora, nato il 2 gennaio del 2025, mi sembra un po' strano. Ha collezionato 27 presenze.
8: Nato nel 2025.
7: Insomma, un po' poco. Direi 2005, forse.
8: Se forse ci arrestano. Se...
7: C'è un po' un erroretto.
8: No,
7: segnaliamo alla Fiorentina.
8: Se è tesserato uno che c'ha un anno di vita, mi sembra si sia un po' esagerato. Ma sei sicuro sia scritto 2005?
7: Sì, ora lo mando a chi di dovere.
8: No, però vabbè, non esageriamo. Via, vabbè. Comunque, 2000, ricordiamo 2005.
7: Vabbè, quindi ha un anno e mezzo, ok. Questo giovanissimo.
8: Volevo leggere questa cosa qui dei complimenti. Per il direttore Loreto, per lo spot di presentazione di Uno di noi di Viviana. A me, francamente, tra gli spot di Loreto piace molto quello del Bluetooth, sinceramente.
7: Ah, ecco, giusto, lo volevi dimenticare, giusto?
8: Sì, dice: oh Pietro, davvero? Mi si è rotto il Bluetooth, che si sia rotto il Bluetooth a un giornalista come Tommaso Loreto riapre un altro caso della nostra storia, cioè come si possa rompere il Bluetooth.
7: Sì,
8: perché fino adesso c'era attivato e disattivato, ora si sa che si è anche rotto il Bluetooth.
7: Dopo, sì, vabbè, d'altra parte siamo questi, no? Succede che si rompa
8: siamo
7: anche
8: questi,
7: YouTube.
8: Ma questo lo potevano Bluetooth. Anche rifare, no? Voglio dire.
7: Ora
8: poteva fare lo spot e dire, dice, mi si è scassato il Bluetooth, ma per dire, no? Proprio, mi si è rotto.
7: E volevo chiederti, che cosa hai da dirci su Alessandro Bianco? Che aspettiamo da un bel po', eh?
8: Sì, allora, che praticamente l'operazione che la Fiorentina, che il PAOK Salonicco voleva fare con la Fiorentina era questa, ed era che praticamente gli dava il giocatore e manteneva il 50% la Fiorentina sulla futura rivendita. Facevano 3 anni di contratto e questa operazione poteva anche essere utile in prospettiva, perché il PAOK lo voleva, Bianco stava volentieri e quindi a maggior ragione se anche ci fosse stata questa cessione, che poi non era una cessione a titolo gratuito, cioè inizialmente lo poteva sembrare, ma nel caso in cui poi ci fosse oppure in prospettiva ci potrà essere o ci poteva essere un'offerta da parte di un altro club, lo vendevano per esempio a 3-4 milioni, 2 milioni se li incassava la Fiorentina. Il PAOK ha proposto questo, la Fiorentina gli ha detto di no. E poi volevo precisare che Bianco avrebbe voluto stare tutta la vita alla Fiorentina, però non rientra nei progetti della Fiorentina, e questa è l'ennesima conferma, perché anche oggi Bianco rientra per ripartire. PAOK non l'ha riscattato alla cifra, mi sembra, di 4 milioni di euro,
7: sì.
8: Ecco, il PAOK ha proposto alla Fiorentina quest'altra formula, cioè di mantenere per la Fiorentina il 50% sulla futura rivendita pagando l'ingaggio a Bianco. La Fiorentina gli ha risposto di no. E comunque volevo precisare, perché so che Bianco insomma ci teneva anche che venisse detta questa cosa, che per lui la Fiorentina è tutto, è il massimo, ma... e ci sarebbe rimasto più che volentieri, ma non rientra nei piani della Fiorentina.
7: E l'ingaggio, non ho capito, lo pagava il PAOK?
8: Certo.
7: E alla Fiorentina rimaneva il 50%. Io non capirò mai perché hanno detto di no, se è un esubero. Che senso ha?
8: Evidentemente perché loro pensano di prendere magari 3-4 milioni a prescindere, perché la futura rivendita è tutta da dimostrare. Certo. Magari se lo vendi in questa sessione, magari 2-3 milioni li prendi in maniera sicura, però sinceramente,
7: oddio,
8: poteva essere
7: pure la cessione attuale da dimostrare.
8: Sì, appunto, infatti. No, ma io sto dicendo come ragiona la Fiorentina. Io sono d'accordo. Io l'avrei fatta questa operazione, anche perché il ragazzo ci sta volentieri.
7: Vabbè. Ci sarà una logica.
8: Sì, no, insomma, la logica nella Fiorentina non è facile da interpretare, però guarda, qualcuno scrive su YouTube, è incredibile.
7: No, si è pieno di messaggi, però prima dobbiamo dare la linea a un ascoltatore.
8: No,
7: c'è Giacomo.
8: Guerrini?
7: Non lo so, no, sentiamo.
8: Sì. Giacomo?
7: Eccoci.
9: Sì, buon pomeriggio.
8: Ciao Giacomo.
9: Io volevo dire che gli Artono l'hanno veramente sverniciato, ho visto, perché questi hanno preso il Como in Serie C e l'hanno portato in Champions in 3-4 anni, quindi un capolavoro assoluto. Hanno comprato fuori classe, totali, assoluti. Hanno speso quanto hanno voluto e non hanno preso nessuna multa. Noi in 7 anni si è comprato solo bidoni, si sono pagati un monte di soldi, abbiamo lottato 3 volte su 7 per non retrocedere e ci hanno dato anche la multa.
8: Cioè,
9: io penso che una proprietà imbarazzante, ridicola, vergognosa come questa, ma neanche in un fumetto, ma neanche in un incubo.
8: Io guarda,
9: una cosa così.
8: Io,
9: ma cosa aspettano ad andare via? Ma ce l'hanno una faccia questa gente, ce l'ha la faccia.
8: Già, non ti arrabbiare, tanto poi sei.
9: No, arrabbio. Perché io mi vergognerei come un ladro, io al posto loro, mi vergognerei come un ladro, chiederei scusa e andrei via. Questi non hanno nemmeno il coraggio di andare via.
8: Però Giacomo,
9: cosa
8: adesso
9: si fa ancora lì?
8: Giacomo,
9: cosa si fa a Ferrari lì?
8: Ascolta Giacomo, però questo è il discorso retroattivo. Tu stai facendo un discorso retroattivo, no? Fino a quando c'è stato, voglio dire, questo tipo di dirigenza precedente. Adesso c'è Paratici, credo che bisogna dargli fiducia a Paratici. Poi mi dirai,
9: sì,
8: che se la proprietà è la stessa
9: c'era, c'è ancora, perché Ferrari c'è ancora.
8: Ma questo però non si può fare nulla, perché comunque se ha la fiducia della proprietà, io capisco quello che dici te, ma devi capire anche una proprietà, se ha degli uomini di fiducia e gli vanno bene questi uomini di fiducia, non è che noi non siamo nessuno per,
9: non vanno bene a me.
8: Lo so, ma non
7: guarda,
8: decidi,
7: guarda,
8: non decidi né te né io, Giacomo, non decidiamo né io né te.
9: Anche il fatto che la curva ha commesso li concede tutto a Della Valle, io ero un curva, a Della Valle gli augurava la morte perché si arrivava quarti e ha commesso li concedano tutto. Sinceramente qualcosa qui che non va c'è, e visto che siete giornalisti dovete indagare su questa cosa.
7: Guarda Giacomo, io comprendo e condivido, perdonami, io comprendo e condivido il tuo punto di vista. Stai parlando
8: di augurare, voglio dire, ora tu hai usato questa espressione, ma insomma.
9: No, io c'ero.
8: Sì, no, di augurare, voglio dire, che qualcuno sparisca, sempre meglio non augurarlo, no? Dicevo, ora stavo dicendo, riprendendo la tua frase, insomma, sempre meglio non dirle queste cose perché sono brutte, antipatiche, non stanno bene a male. Capisco il concetto, però augurare, il discorso di augurare la morte non si dice mai.
9: D'accordo,
8: sì. No,
7: però guarda, al di là del concetto, te stai parlando, Giacomo, con una persona, il sottoscritto, che ha chiesto in diretta durante una conferenza stampa a Alessandro Ferrari se avesse mai pensato di dimettersi, no? Poi uno la può interpretare come vuole, lui la sua risposta ce l'ha data. Ora, quello che dico è che al di là di come ognuno di noi la possa pensare, dovremmo forse a questo punto apprezzare diciamo la presa di coscienza indiretta di questa proprietà del proprio fallimento, che a parole non ce la fa proprio a dirlo, non ce la fa, come Fonsi, no? Che non riusciva a dire di aver sbagliato. però si sono affidati dall'altra parte a un direttore sportivo come Paratici, che è forse la scelta più in controtendenza di questa proprietà da 7 anni a questa parte. Quindi giudichiamoli nei fatti adesso, più che nelle parole,
9: però,
7: perché altrimenti
9: io non
7: si finisce più.
8: Vabbè, il concetto è chiaro, sì.
9: E poi vado via.
8: Vai, dici, vai, ciao.
9: Ma Paratici, che cosa ha fatto Paratici? Perché a Gobentus vinceva quando c'era Marotta, poi sì, ha praticamente distrutto i bilanci di quella roba bianconera che non si può guardare. Poi è andato a Tottenham. Tottenham ha rischiato di retrocedere quest'anno, anche per i mercati fatti
8: sì,
9: da lui.
8: Però ti posso anche dire, Giacomo, che però è anche uno che di calcio ci capisce. Poi gli errori li fanno tutti, però finalmente dopo tanto tempo ci capisce. Poi
9: io,
8: se...
9: non ho fiducia.
8: Guarda, è l'ultimo jolly che secondo me si possono giocare. Poi evidentemente staremo a vedere. Va bene, sì, Giacomo. Vai.
7: Grazie,
8: ciao,
7: Giacomo.
8: Buona serata. Ciao, ciao, ciao.
7: Oltretutto Paratici anche quello che ha preso Vidal, che ha preso che ne so, Pogba, Ronaldo.
8: Ha sempre lavorato in una società che aveva tanti soldi da spendere, e questo va detto, quindi a maggior ragione ha avuto anche un vantaggio, ecco. Però questo è quanto.
7: Sì, sì, però
8: vediamo. Tanto ragazzi, è l'ultima chance che hanno. Dopodiché, poi non credo che abbiano tutti. Io credo che la gente si sia rotta le scatole, no? Di aspettare. Tanto questo è normale. Vediamo quello che succede. Ecco, ora diamogli due sessioni di mercato. Dopodiché, io guarda, vi dico anche un'altra cosa. L'ho detta anche a Nico Santi in privato, in pubblico. L'ho detto anche qua in redazione. Tanto se è parati, ci vede che non c'è aria giusta, prende e saluta lui. Non ha problemi.
7: Bene,
8: tanto
7: allora,
8: qualcuno che lo prende, la Roma l'avrebbe preso a braccia aperte, solo che aveva già firmato, ecco, il contratto alla Fiorentina da febbraio. Ecco.
7: Ora, al di là degli slogan, che è tutto vero, però in effetti
8: è tutto vero.
7: Roma, Milan, Napoli, c'erano tutti. Tutti concretamente. E lui ha voluto rimanere.
8: Se lui non avesse firmato con la Fiorentina, oggi con ogni probabilità sarebbe stato il direttore sportivo della Roma. Perché sicuramente Friedkin, con lui, se fosse stato ancora libero, diciamo, a primavera, avrebbero fatto probabilmente un tentativo forte. Poi voglio vedere come sarebbe andato l'accordo con Gasperini, ma questo è un altro discorso.
7: Allora, buongiorno ragazzi, ci scrive Massi. Certo che se ci facciamo tenere in sospeso anche dalla riserva di Coné, siamo proprio alla frutta. Io suppongo si riferisca a Coleoscio, che era al Paris FC.
8: Ho sentito quello che hai detto sia ieri sera qui e quello che hai detto anche in televisione. Io ho anche una versione un pochino diversa.
7: Ok.
8: Che il gioco non lo tiene in mano Coleoscio, lo tiene anche la Fiorentina, nel senso che si sono dati un attimo, un po' di tempo per capire se è la soluzione migliore per tutti, perché probabilmente forse loro hanno qualcosa anche in testa in più di Coleoscio. Sai, dipende sempre da quanti soldi possono spendere, perché se devono spendere 6 milioni per Coleoscio e poi non posso spendere magari per un altro, preferiscono magari prendere un altro.
7: Hanno speso 15 più 2 per Vieri, forse questo ci dà un po' il parametro di quanto tendenzialmente spenderanno per i giocatori.
8: Ma io non lo so, perché non è che, cioè, se da fa talmente tanto lavoro, se spende 15 milioni a botta. Altro che Ken, bisogna vendere Ken e Fasole e fanno un centino,
7: Ancora mi viene da dire che però l'hanno spesi per una scommessa.
8: Però sai, allora, il primo anno che fai un progetto devi fare dell'investimento. Il problema è che te hai questo problema che l'anno prima dell'anno, questo è l'anno zero, l'anno prima e l'anno zero hai fatto una serie di investimenti che non sono andati a buon fine e hai appesantito il bilancio.
7: Allora andiamo con un messaggio vocale, tutta sì, risposta, ti dico questo.
8: Vai.
10: Buonasera a tutti, ciao, sono Davide.
8: Grande.
10: Vorrei sapere, ma la Roma quanto l'ha pagato Malè? Perché Malè segna
8: 30.
10: Poi bisogna vedere anche quest'anno.
8: Mi sembra 25 più
10: d'accordo.
8: Bonus.
10: E curiosità, perché intanto si può trovare un altro attaccante, giusto?
8: Sì, sì.
10: Ciao Montalcino, ciao a tutti.
8: Su 30 mi sembra.
7: Sì, 2 milioni di prestito oneroso più altri 25 di obbligo di riscatto,
8: ecco,
7: quindi
8: Malè
7: siamo quasi a 30.
8: È uno che è arrivato, buttato nella mischia nel gioco di Gasperini, ha segnato un sacco di gol nel girone di ritorno, quindi ha dimostrato di essere un bel attaccante. Un Malen la Fiorentina potrebbe anche andare a prenderlo qualora dovesse ritrovarsi nelle condizioni, no, di non avere un centravanti perché viene venduto Ken oppure perché Ken può andare via. Però anche su questo io non mi preoccuperei più di tanto. Tanto dobbiamo ripartire, dobbiamo ricominciare, abbiamo fatto tante cose, quindi con Ken, con Fagioli, con De Gea, ricominciamo, andiamo avanti e vediamo. Tanto ragazzi, c'è un anno di tempo, sono passati 7, questo è l'ottavo anno. Se è all'ottavo anno siamo punte a capo, vuol dire proprio non c'è soluzione.
7: Poi insomma, considerando che la Fiorentina diffuso quel comunicato, no, secondo il quale Vieri sarebbe del 2025, ovviamente è un refuso. Comunque la gente ci scrive: questo sì che è scouting. Ci
8: scrive, sono andati un po' sul tempo.
7: Sì, poi Elia Jeremy Damasso dice: se iniziamo a prendere quelli del 2025, altro che plusvalenze. Insomma, sì, era giusto dirlo.
8: Che poi, tra l'altro, ha proprio a scatola chiusa, cioè, sì. Senza nemmeno sapere se tirano un calcio a un pallone. Perché insomma, dopo un anno comincia a essere complicato, dopo un anno di vita, capire se c'ha, poi capire anche se è mancino o destro. Anche lì diventa difficile.
7: Ma a sto punto da capire anche se farà il titolare, voglio dire, con un anno e mezzo di età.
8: Però voglio dire, tra 25 anni, quando dice che non ci sarà più, magari potrebbe essere un calciatore di livello.
7: Già, tra 25 anni sì.
8: Sì, io sarò già morto e sepolto. A proposito, però, verrai eventualmente a mettere un fiore all'anno?
7: Al tuo funerale?
8: No, funerale io ci tengo.
7: Beh, però bell'argomento, senti.
8: Cioè, se voglio dire, mettere un fiore all'anno per poi Rosecca?
7: Sì, verrò.
8: Io sì, tanto dai, creo apposta il cimitero a Grassina, non c'è, lo fo, perché così me lo so anche vicino.
7: Boh, va bene, sì.
8: Cioè, proprio ti scoccia, veniva a mettere un fiore, no, lì al cecco. Vabbè, poi
7: lo metto e poi lo tolgo.
8: Per ricordare tutte le bischerate si sono dette, almeno ti fa una risata davanti al lapide. Qui giaci cieca, ridicolo. Giaci. Nato e morto, che e sotto ridicolo.
7: Che ridere.
8: L'unico c'ha la lapide, ho scritto ridicolo. Vabbè. Non serve tanta roba, eh.
7: Altro messaggio vocale, sentiamo, arriva.
11: Ciao Nick, ma retrattivo di cosa? Ma se sono da 2 settimane che parlate di Torsved, di Torsved, ma chi è Torsved? Un giocatore normale, che non è migliore di Nico, quelli che abbiamo. Se la prospettiva di crescita passa attraverso Torsved, ma cosa è retroattiva? È la stessa Fiorentina di sempre. Andiamo a prendere Cunea alla Roma, allora si cresce, ma con Torsved cosa vuoi retroattivare?
8: Sì, 60 siamo milioni sempre soldi,
11: sveglia.
7: La risposta del Cecca, poi andiamo da Nicola.
8: Ho risposto, io capisco quello che dici, ma per prendere un giocatore come Cone, l'anno scorso gli ha offerti 45 milioni l'Inter, gli hanno fatto Marameo Cucù e quindi
7: Cucù Paloma.
8: Quindi gol.
7: Nicola che ci chiama da Casentino.
12: Dal Casentino.
8: Eccolo. Casentino. Il Casentino dovrebbe fare un po' più fresco, rispetto a qua.
12: Sì. Sì, ascolta, io sono un po' più fiducioso, nel senso che tutta questa mentalità preventiva non lo condivido. Io sono stato deluso sicuramente in questi 7 anni, però ora vedo un progetto, vedo comunque cambiare situazione. Anche questa scelta sui giovani io la condivido, perché se si guarda anche la Juventus, che ha un grande direttore come Carnevali, ora ha fatto la scommessa comunque su un giovane. Perché ora il calcio italiano purtroppo a certi livelli non è competitivo, non è anche l'Inter con Palestra, quindi certe scommesse per squadre come la Fiorentina vanno fatte.
8: No, sono d'accordo. Sì,
12: io capisco che da tifoso uno vorrebbe il massimo, però bisogna anche essere purtroppo realistici. E onestamente vedo un cambio di tendenza, anche il discorso di Ferrari ora ha certi compiti, ma i compiti tecnici spettano a Palantici, quindi la differenza secondo me è lì. Cioè Ferrari può essere anche in grado sul discorso dello stadio, io non lo so giudicare. L'importante è ora che dal punto di vista tecnico decida Paratici.
7: Ok, va bene Nicola, grazie per la telefonata. Beh, cioè, intanto ringraziamo Serse Cosmi, ce l'aveva un po'.
8: Sì.
7: Però ecco,
8: nel frattempo Liberali, ecco, anche questo ragazzi,
7: ecco,
8: no,
7: cosa?
8: Liberali ha scelto il Como.
7: Perfetto.
8: Allora, anche in questo dovremmo farci una domanda. Cioè, oggi Liberali aveva un'offerta da parte del Milan e da parte del Como. Quindi il Milan
7: che lo
8: oggi
7: pagava la metà,
8: sì, esatto, perché aveva, cioè, però comunque sia il giocatore ha scelto il Como. E anche questo deve far riflettere. Come mai Liberali sceglie il Como? Liberali sceglie il Como perché evidentemente vede qualcosa di diverso rispetto a una società gloriosa, importantissima, ma in questo momento ancora non strutturata come il Milan. Liberali va al Como. È vero che hanno anche bisogno, per questioni di liste, di un giocatore italiano, perché faranno la Champions League. Però hanno Nico Paz e hanno preso anche Liberali. Liberali comunque ha scelto il Como e non ha scelto il Milan. Ci sarà un motivo, ci sarà un perché. Perché a Como stanno facendo le cose in maniera giusta, in maniera di grande prospettiva. Hanno fatto un progetto importante. Non che la Fiorentina non lo abbia mai fatto nella sua storia. Ci sono stati dei momenti in cui queste cose sono accadute, ma ora bisogna ricominciare a fare un progetto del genere. D'altra parte un po' di tempo ci vuole. Cioè, la verità è che si è perso troppo tempo. Perché se si fosse accorciato, cioè dopo già 2-3 anni ci si fosse resi conto che la strada che stavamo seguendo era sbagliata, oggi noi probabilmente saremmo a questi livelli, perché avremmo alle spalle un lavoro di 3-4 anni. Non è stato volutamente fatto questo ragionamento, si è mantenuto quello che si voleva mantenere per scelta della proprietà, giusto o sbagliato che sia, è stata una scelta, però il calcio ha bisogno di altro e quindi se oggi la Fiorentina non è a un certo livello è perché si è scelto di stare in un altro, ovvero senza fare una progettualità, una costruzione organizzata della società, una società che avesse tutte le sue parti, dallo scouting, dalla ricerca dei giocatori, dal discorso dei prestiti, dal discorso delle valutazioni, anche di andare a vedere i giocatori continuamente. Tutto questo procedimento non è mai stato fatto, si è fatta una gestione totalmente diversa e oggi purtroppo ne paghiamo un po' anche le conseguenze.
7: Io ti devo dire che sono contento per la scelta che ha preso Liberali.
8: Pensavo per la scelta di Cherubini.
7: No, perché ha scelto di andare in una squadra che lo saprà valorizzare, un allenatore forte, sì, come Fabregas, un posto dove puoi stare tranquillo.
8: E sarebbe ideale anche per Comuzzo, sai.
7: E ti posso dire, poi mi fai sapere, ecco, se c'è qualche cosa.
8: No, ieri Ludic ha detto che Comuzzo non gliel'abbiamo proprio chiesto.
7: Okay.
8: Liberali ci ha fatto capire che lo voleva prendere. Comuzzo è un po' come Parisi. Ora Parisi non gli dispiace, solo che Parisi è infortunato e non lo possono prendere. Su Comuzzo ho ravvisato che in questo momento loro preferiscono non fare un investimento.
7: Ok. E concludendo su Liberali, ha scelto di non tornare laddove un po' l'avevano snobbato al Milan, perché raccontava Billy Costacurta, il cui fratello lavora nelle giovanili del Milan, che gliene aveva parlato come di un piccolo Foden. Insomma, parliamo, a me piace tanto Liberali, quindi sono contento che lui abbia scelto di andare a crescere.
8: Anche perché probabilmente giocherà.
7: Beh, non bisogna anche
8: parecchi.
7: Gli italiani per
8: sì.
7: Le liste che sono in
8: sì,
7: Europa.
8: Però probabilmente giocherà di più. Voglio dire, viene dal Catanzaro, va al Como in Champions League. Ora vediamo il Como. Il Como, secondo me, quest'anno bisognerà capire se riuscirà a resistere a livello di prestazioni sia in Champions che in campionato, perché quest'anno ha avuto la strada libera, ha avuto solo la Coppa Italia praticamente, oltre al campionato. L'anno prossimo avranno il campionato e la Champions League. Se certo. Puntano ad andare magari anche alla fase solo al playoff di Champions, vediamo quante energie tolgono al campionato, perché questo sarà interessante e lì vedremo la gestione di Fabregas, come sarà bravo Fabregas a gestire un qualcosa che è diverso rispetto a quello che finora ha gestito.
7: Andiamo con non uno, non due, bensì tre messaggi vocali.
8: Vai Cherub e il Muffin.
13: Io lo penso esattamente come Giacomo, nel senso, cioè ora si dà fiducia a Paratici, se puta caso fallisce e nessuno un altro, faccio un esempio, si deve dare un'altra volta la fiducia, un altro anno, poi si va avanti per un altro anno, poi si va avanti per un altro anno. E ragazzi, con questo qui, con questi qui, si va da poche parti.
14: Anch'io ho fiducia in Paratici perché è l'unica soluzione, loro
8: l'ultima nostra chance,
14: sono fatti,
8: poi basta. Non è finito.
14: Ma io non accetto di fare un anno di transizione, però, perché non ritengo sia una cosa che Firenze possa ancora sopportare.
8: Però
14: mi auguro di fare un buon campionato.
15: Scusate ragazzi, io è due settimane o tre che ci penso, ma alla fine qualcuno che ve l'ha mandato l'audio dello starnuto?
7: Già.
8: No, ce l'ha mandato nessuno.
7: Sono delusissimo.
8: Questa è una cosa che ci ha dato molto fastidio. Potevamo prendere quello di Cherubini, che si stava soffiando il naso il nostro regista in maniera incredibile. Poteva farlo in quel momento lì, lo starnuto. Ce l'ha mandato nessuno. Ma vabbè.
7: Sì, questo non fa bene al calcio.
8: No, e io sono abbastanza anche offeso, perché tutto sommato me lo meritavo.
7: Te l'avevi chiesto,
8: solo per il naso che ho, me lo meritavo uno starnuto di un altro. Comunque,
7: io me lo ricordavo, vabbè. Comunque.
8: Ma questi sono tre messaggi già andati, sì.
7: Sono tre messaggi vocali già andati, sì. Chiudiamo la trasmissione con Elena che ci scrive su YouTube. Grandi ragazzi, viva i Pelosetti sempre. Cioè, viva i Pelosetti sempre dalla parte giusta, sempre a disposizione degli animali. Questo perché la tua ringa, insomma, ha trovato.
8: No, perché io sono un amante degli animali, in particolar modo dei cani, e vedo tante immagini di abbandoni, di questi tanti cuccioli che vengono lasciati per strada. E non va bene perché. Bisogna anche avere un senso di responsabilità, ecco.
7: Va bene. Ripeto. Allora, noi siamo arrivati al termine della trasmissione.
8: Ci hanno offeso abbastanza o no?
7: Guarda, quanti messaggi sono anche sinceramente.
8: Molto più alto è stato
7: onorato.
8: Il Muffin di Cherubini nel naso. Questo poi per il resto si è detto praticamente nulla.
7: Beh, comunque ne riparleremo del
8: sì,
7: Muffin
8: sì.
7: Nel naso, perché non
8: sì,
7: ha
8: sì, stasera
7: logico.
8: non dormirà, povero Cherub. L'AFA lo ha distrutto.
7: Benissimo.
8: È finito tutto?
7: Cos'è è appena successo? Ah, sei te?
8: Annunciamo che questa era l'ultima puntata di Nick e Nick, perché era il primo luglio, abbiamo resistito per 30 giorni, di più non potevamo fare. A questo punto ci dedicheremo al giardinaggio e da domani sentirete qui in questa radio il Bluetooth rotto di Tommaso Loretto. Ecco, l'unica cosa. No, ci saremo anche domani?
7: Domani dalle 16, eh.
8: Ma domani non è giovedì?
7: Sì, quindi puntuale, eh.
8: No, perché a Grassi un giovedì fanno il pollo arrosto.
7: Però qui
8: non c'entra nulla, ho capito. Vabbè.
7: Grazie a Stefano Cherubini, linea Garrisca al vento. Grazie a Niccolò Ceccarini.
8: Grazie a voi.
7: Anche da Niccolò Santi. Ciao.
6: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
5: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
17: Un saluto dalla redazione.
18: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone.
17: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, sospettato della strage familiare, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche. Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trova ancora in Italia.
18: Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un carabiniere nella notte del 12 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.
17: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
18: E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24. Gli oceani del mondo, spiegano gli scienziati, hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto.
17: Calciomercato: nonostante il forcing incessante del Milan negli ultimi giorni, i liberali e il suo agente hanno deciso. Il giocatore andrà al Como di Fabregas, pagata la clausola da 6 milioni di euro. In casa Juventus invece manca solo l'ufficialità per Jeff Ekator. Il club bianconero e il Genoa infatti hanno ultimato i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano. Intanto il Genoa sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Next Gen.
18: Ed è tutto, a più tardi.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: E ora via al treno di vocali.

0: Fiorentina Viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina Viola Firenze, noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento in questa edizione straordinaria del mercoledì. Straordinaria non tanto perché le notizie della Fiorentina così siano particolarmente calde o focose, ma perché insieme al sottoscritto Giacomo Galassi, per vostra fortuna, purtroppo c'è anche Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
7: Ciao Giacomo, ciao a tutti. Grazie ad Angelo Giorgetti che mi ha concesso questa sostituzione.
5: Che verrà qui il venerdì e al posto di Chiara sentirà la responsabilità, così come tu sentirai quella di Angelo Giorgetti. Naturalmente è un piacere averti qui, Chiara, perché sennò qualcuno può pensare: ah, vedi, prime frizioni a Radio Firenze Viola, poi escono le notizie. Insomma, plachiamole subito. C'è Marco Tonelli di Là dal Vetro insieme a una nuova stagista che sta lavorando. Tanto fare il lavoro di Tonelli, diciamo, non è proprio il lavoro più impossibile della storia. Ecco, accendimi il microfono.
7: Provocare.
5: Va bene, salutiamo anche la grande Arianna, pronta per le vacanze, per godersi il mare, fare due tuffi, anche se mi ha detto che lei quest'estate vuole solo studiare, non vuole fare bagni, non vuole fare niente, vuole solo fare i compiti, perché è così che giustamente l'ha cresciuta la grande Chiara Andrea Bevilacqua. 348-7513-933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 se invece volete chiamare. Seguiremo anche Wimbledon perché c'è Sinner che sta servendo per il match contro Borg, il portoghese che l'aveva messo un po' in difficoltà, però insomma siamo al terzo set e Sinner ha vinto 7-6, 7-6 i primi due e ora è 5-4 e sta servendo. Chiara, che ne pensi di questo Sinner a Wimbledon?
7: Ho visto un'immagine di una scarpa da tennis macchiata di sangue su Twitter come elogio anche dell'abnegazione in un certo senso, e io sono agnostica per quanto riguarda il tennis, però leggendo appunto le reazioni a caldo ho visto anche soddisfazione da parte di coloro che non so perché solitamente si preoccupano del quinto set, un qualcosa del genere. Ho visto, quindi ha risposto anche a quelli che dicono che non sa gestire, però no, questo basta. Tutto quello che ho da dire su Sinner l'ho già detto.
5: Va bene, scarpe con il sangue, quinto set, basta. Yeah. Finite qui le informazioni. D'altra parte non siamo qui a parlare di tennis.
7: Secondo me lo porto a casa. No,
5: diciamo 5, ecco, non è un 4. 5
7: è incoraggiante.
5: Un 5, ma non so che incoraggiamento, però ci lavoreremo. Ma soprattutto il buon per te è che sei qui a parlare di Fiorentina e di calcio e non di tennis. Prima di dare la linea a un amico che ci ha già chiamato, Chiara, volevo una tua riflessione sul momento della Fiorentina, che mi sembra, ripeto, non siamo più o meno a quelle che dicevamo settimana scorsa, ma lo sai, sei stata la prima a porre dei dubbi, no? Ti ricorderai venerdì scorso qui sull'arrivo di Vieri e poi Campacavallo, no, non Campacavallo, apriti cielo, ecco qual era l'espressione giusta. E in questa settimana anche Sauro Fattori l'ha ripetuto, poi va bene, no, ieri Costantino non si sa neanche bene che cosa ha detto, però quindi fiducia ma con moderazione su questo lavoro della Fiorentina, perché oggi invece, raccontando la geografia, la santificazione di Fabio Paratici, pronto a moltiplicare i pani e i pesci, è che la Fiorentina investe sui 2010 e quindi ci stiamo anche garantendo un grande futuro. Hai la sensazione che un po' le aspettative della piazza siano più alte di quella che sarà la realtà? Perché ti dico, secondo me sì, però ti dico anche, è il bello del calcio, è il bello dell'estate, cioè sogniamo e davvero pensiamo di vincere lo scudetto e la Fiorentina è la cosa più bella del mondo, poi purtroppo iniziano spesso le stagioni e così la fiducia si affievolisce un po'. Pensi che succederà anche stavolta?
7: Secondo me hai fatto molto bene a sottolineare il peso delle aspettative, perché poi tante volte sono proprio quelle che falsano un pochino anche le valutazioni che possiamo fare nel bene e nel male, e io sono stata da subito molto cauta, proprio perché ancor prima di potermi fare delle aspettative voglio essere in grado di leggere la realtà attraverso i fatti, che poi non vuol dire dover necessariamente assumere un atteggiamento pessimista, dover smontare qualsiasi tipo di scelta che la Fiorentina farà in estate o mettere in conto che con questa proprietà non ci sarà mai verso di avere una squadra ambiziosa e di tornare a lottare per obiettivi sportivi che sono in linea con la storia del club. Ma noi tante volte, proprio nei momenti anche di disperazione calcistica, siamo caduti nell'errore di aggrapparci a un unico soggetto convinti che poi potesse risolvere da solo tutti i problemi. Io non sono preoccupata, io ribadisco, io sono da un lato forse anche impaziente di capire quali saranno gli argomenti della stagione 26-27. Per me le cose si possono fare bene in tanti modi. Quello che mi preme, prima magari ancora di entrare nel merito dei vari nomi o di eventuali obiettivi, qualora dovessero essere anche indicati nella conferenza di fine mercato, di inizio stagione, è comprendere il percorso, la direzione, perché poi sappiamo che anche in questo senso ci si può arrivare attraverso varie strade. Io vorrei sfruttare anche quello che l'ultima stagione, soprattutto, ma non solo, perché io ci inserisco tutti i 7 anni della gestione commissa, ci hanno insegnato, sia del buono che poi è stato fatto, sia di quegli aspetti, quelle criticità che rappresentano i margini d'errore su cui lavorare per poter veramente riniziare con la consapevolezza che per arrivare a raggiungere determinati standard ci sia bisogno anche magari di più tempo. E quindi mi preoccupo principalmente di quello. Secondo me la Fiorentina ha una grande occasione. Sulle aspettative sono d'accordo, poi da un lato qualcuno potrebbe dire l'anno scorso si parlava di Champions, al di là della battuta di Stefano Pioli e della lavagna che poi è invecchiata malissimo ed è stata anche un tormentone quando ha chiamato in causa la Champions, sappiamo che clima si respirava e in che modo abbiamo sbattuto poi la faccia contro la realtà, quindi non mi preoccupa particolarmente. Io non vorrei che, anche laddove riuscissero a fare qualcosa di buono e sempre nell'ottica dei primi passi anche per una risalita, non ci fosse la capacità di comprendere che comunque è una buona partenza. Quello mi dispiacerebbe, perché secondo me se si fanno le cose con criterio si possono farle anche un pochino più lentamente.
5: È una buona partenza, questo lo
7: vediamo.
5: Vabbè, neanche questo.
7: Ma sulla base di cosa?
5: Va bene, allora sulla base di, poi davvero do la linea all'amico che ci ha chiamato, lo ringrazio per l'attesa. Sinner ha vinto, così Chiara può aggiornare tutti i suoi almanacchi, insomma, e tutto il tennis minuto per minuto. A proposito di notizie, guardate, ve la do proprio live come mi è arrivata dalla redazione, e parlavamo dei 2010, quindi quindi non è nessun tipo di notizia. C'è stata l'ufficialità di ieri una mezz'oretta fa, ma non era in dubbio. Ieri sera è stato annunciato l'acquisto di questo 2010 che segna Raffica nei settori giovanili, è Fortun Egarevba, spero che la pronuncia sia giusta, tra l'altro fratello di un calciatore che già giocava nella Fiorentina. Si parlava nei giorni scorsi di tale Dennis Beldenti, ok, sì. Classe 2010, in arrivo all'Union Brescia. Alla nostra redazione risultava che ancora mancassero gli ultimi step ci sono stati, contratti firmati, e più o meno probabilmente domani sarà annunciato anche questo giovanissimo difensore che si va ad aggiungere a un pacchetto 2010 al quale ci aggiungiamo anche Federico Croci, che si è già messo in mostra nel torneo di Viareggio nella primavera e anche con l'Italia Under 17 che ha vinto l'Europeo. Ora veniamo a voi ascoltatori, 055 77 111 71, c'è Fabio, buonasera Fabio e bentrovato.
8: Buon pomeriggio a tutti voi, ciao Chiara.
7: Ciao Fabio.
8: Allora, visto che siamo a parlare di tennis, mettiamo anche la vittoria di Hobolli.
5: Mettiamoci.
8: In seguito della partita.
5: Bravissimo.
8: Iniziava ieri, oggi è passato.
5: Bene.
8: Ma ora io dovrei chiudere qui la telefonata, perché quello che ha detto Chiara è esattamente quello che avrei voluto dire io. Ieri mi sta bene, ma io giudicherò la campagna acquisti a settembre, quando finirà. Una cosa però la vorrei dire, soprattutto per noi tifosi viola. Noi dobbiamo volere il bello, mi spiego. Ora, Liberali è andato a Como.
5: Sì.
8: Però sentire da noi tifosi e anche da giornalisti che un talento come il Liberali a Firenze che farebbe, dove giocherebbe, dove si metterebbe, è un insulto al calcio. Mi ricorda Ancelotti quando nel Parma non voleva Baggio perché c'aveva Zola. Cioè, i diamanti si comprano, e poi deve essere l'allenatore bravo a trovargli il posto. Cioè, io questa storia che noi si giudica giocatori a seconda dell'allenatore, prendiamoli perché questi sono dei talenti, i talenti prendiamoli il più possibile, perché male male si fa pari.
5: Beh certo, rispetto agli Iconei, Sabiri e compagnia cantante, sono sicuramente più investimenti protetti. Fabio, io ti ringrazio e ti rispondiamo.
7: Ciao Fabio.
5: Perché tra l'altro mi ha dato un assist su uno dei temi che volevo affrontare insieme a te, Chiara, e cioè il paragone Como e Fiorentina, però ora ci arriviamo. Prima sul semplicemente se un giocatore è forte diamolo a grosso, io posso essere anche d'accordo. È vero che poi secondo me si rischia di andare dall'altra parte, cioè che improvvisamente tutti quelli che vanno dagli altri sono forti, tutti quelli che prende la Fiorentina invece non lo sono, e soprattutto io non è che dimentico i Montiel oppure i decine di talenti che poi non sono esplosi alla Fiorentina. Che cosa voglio dire? Che se Liberali va al Como va bene, ok, però non è che mi strappo i capelli, questo.
7: Però era un nome che intrigava. Io devo dire, lunedì, nell'ora che ho fatto in radio dalle 20 alle 21, sono arrivati messaggi soprattutto su di lui, perché stuzzica, o forse si inserisce ancora meglio all'interno di quell'ambito di operazioni che forse alla Fiorentina e a Firenze mancano da diverso tempo e che davvero darebbero la sensazione di un cambio di rotta radicale. Poi è innegabile, il Como in questo momento è sulla bocca di tutti. Tutti, e quindi quello che fanno loro tendenzialmente è già comunque fatto in maniera migliore rispetto a quello che viene fatto altrove, perché sostanzialmente loro i frutti del lavoro li hanno raccolti.
5: Infatti era questo il tema di discussione che io volevo fare, perché mi sono trovato io stesso stamane a non leggere di Liberali ma a leggere dell'altro acquisto che hanno fatto oggi dal Getafe a 6 milioni, mille là, e il primo pensiero è stato: ah, vedi il Como come si muove bene a seconda della Fiorentina. Poi però ho detto un secondo, diciamo, cioè bisogna anche capire i contesti in cui avvengono determinate decisioni, perché è vero che il Como in questo momento sembra fare tutte le scelte giuste, però ci metto due cose. Primo, che è solo il Como in Italia che mi sembra che si stia muovendo in questa maniera, perché le varie Inter, Juventus, Milan, ci posso mettere anche lo stesso Napoli e Roma, lavorano in una maniera diversa, non provano a fare degli investimenti multimilionari in anticipo su dei talenti per poi goderne dei frutti dopo due anni. Ma soprattutto non si può paragonare la Fiorentina al primo luglio, questa Fiorentina al primo luglio 2026, al Como del primo luglio 2026, perché, e qui dimmi se sei d'accordo con me oppure no, e lo sai che spero che tu non lo sia, secondo me la Fiorentina ad oggi purtroppo è il Como di due anni fa, è la squadra che deve fare,
7: secondo me, sì,
5: quegli investimenti che tra due anni ti porteranno poi a spendere serenamente i 6 milioni per liberali, perché se oggi la Fiorentina spende 6 milioni per liberali, poi si deve aspettare da liberali che sia un titolare, se non inamovibile, un giocatore importante della rosa. Invece il Como, che ha fatto investimenti due anni fa, oggi può prendere liberali e dire: gli do un anno, gli do due anni e magari tra tre anni è un giocatore importante.
7: Infatti su questo sono d'accordo. Secondo me noi siamo in ritardo di qualche anno per far sì che poi il Como possa essere il metro di valutazione per quello che farà la Fiorentina in estate. Però è emblematico anche, come giustamente tu sottolineavi, da un lato il Como, dall'altro magari in realtà come Milan, Inter, Roma, Napoli, è che loro avevano bisogno di colmare un gap, e quindi è innegabile che poi abbiano dato una accelerata in tutte le sessioni di mercato per far sì che questo gap si riducesse.
5: Ma dici, la Fiorentina non possiamo neanche paragonarla alle altre squadre.
7: Negli ultimi giorni io sento tanti chiamare in causa proprio i mercati delle famose big per, in un certo senso, giustificare magari anche le tempistiche della Fiorentina. Benissimo, però vediamo il punto di partenza su cui lavorare per quanto riguarda la dirigenza della Fiorentina e delle altre squadre. Ed è esattamente lo stesso discorso per cui io a fine mercato sento fare ragionamenti su il miglioramento della rosa durante la campagna acquisti estiva. Benissimo, però noi ci iscriviamo a un campionato che conta 20 squadre, non giochiamo contro noi stessi, e quindi tu non solo devi migliorarti rispetto alla stagione precedente, e la stagione precedente è una stagione critica per
5: non
7: quanto riguarda l'obiettivo. Il problema è che avevi lavorato per un obiettivo diverso, e quindi non è difficile migliorarla, però devi fare in modo che non si ripeta un'annata nella quale il tuo organico, il settimo monte ingaggi della Serie A, lotti per la salvezza fino a 5 giornate dalla fine. Ma poi ci sono anche le altre, e le altre, quello che devono fare è proprio sfruttare anche quelli che possono essere le battute d'arresto altrui. Sappiamo che c'è chi magari è bloccato col mercato, c'è chi ha delle trattative che tengono poi sotto scacco tutte le altre operazioni in entrata e in uscita, e il mercato è il periodo in cui sostanzialmente tu provi quantomeno a metterti più alla pari possibile per i blocchi di partenza.
5: Certo, è singolare, molto curioso, e poi c'è un altro amico che ci ha chiamato e gli do la linea prima di subito, però, che all'indomani della multa dell'UEFA che costringerà la Fiorentina a spendere 6 milioni di euro, ce lo segnala anche Alessio, Simone, e il Como con quei 6 milioni di euro li spenda su liberali. Poi anche qui, secondo me, ci sono contesti e contesti, nel senso che noi in molti si sono domandati: ma come mai il Como che spende espande? Perché il Como, non facendo le coppe europee, non è stato sotto il controllo dell'UEFA.
7: Ma anche
5: tant'è
7: chi
5: che
7: fa
5: la stessa Fiorentina il prossimo anno non ha problemi dal punto di vista della rosa, a differenza
7: di anche chi
5: altri.
7: Fa le coppe europee proprio per il tipo di sanzioni a volte preferisce non rispettare quelli che sono i dettami, eventualmente pagare una multa, consapevole che poi i risultati sportivi comunque ingrossano le tasche. A me fa sorridere se penso al disastro ipotizzato per i 2 milioni di ricavi persi coi lavori al Franchi, quando poi ne paghi 6 per un mercato che ti ha portato a salvarti a 5 giornate dalla fine.
5: E che tra l'altro, no, nella ricostruzione, poi davvero do la linea all'amico, quei 6 milioni di euro sono facilmente spiegabili, ce l'aveva spiegato Salvatore Napolitano nelle previsioni anche del bilancio 2025-2026 che si è chiuso ufficialmente ieri, e sono banalmente due turni di Conference League ti portavano quei 6 milioni di euro, oppure arrivando quindicesimo e non sesto tu prendi una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro in meno. 055 77 111 71 c'è Stefano in linea. Buonasera Stefano.
9: No, buon pomeriggio a voi. Ciao Chiara e ciao a te.
7: Ciao Stefano, grazie per la spesa.
9: Mi raccomando, continua duro. Io sono in pena per te il martedì.
5: Con me, no, non con Chiara.
7: Io il martedì non ci sono.
5: No, tra l'altro non ho capito quando mi sostituisce sempre la Chiara. Martedì per la voce c'è sempre un impegno, per l'appunto, non mi dice.
9: Ci vedo.
5: Va bene, ma dai, Costantino, è bello e brutto. Una volta a settimana, no? È come...
9: Ma ogni tanto ti vedo gli occhi spiritati, ti vedi delle frecciate, Madonna, perché
5: non resisterei 10 minuti di più, però quelle due ore me le faccio volentieri. Guarda, con moderazione, con l'esposizione a Costantino Nicoletti deve essere moderata, ma se moderata, no, è come il famoso bicchiere di vino al giorno che poi fa bene. Vai,
9: ma lui è come una boccia,
5: Purtroppo sì, è una boccia tutta in un giorno, però va bene.
9: No, io vado dietro al discorso che avevate fatto prima. Il problema del Como il Como non ha sbagliato, quanti giocatori ha sbagliato negli anni passati nella compravendita di giocatori?
5: Dai, qualcuno quanti... l'ha sbagliato.
9: Ma yeah. Quanti?
5: Cioè, ma stai dicendo ne ha sbagliati tanti oppure ne ha sbagliati pochi?
9: No. Bravo.
5: Pochi.
9: Ma okay. Prendere Duvicas a 15-16 milioni. Ma che gli ha dato un contratto da 4 milioni e mezzo a lui?
5: No, ecco, semmai c'è anche questo aspetto del Como, che effettivamente prendendo questi talenti non fa degli ingaggi importanti e anche
9: ragazzi,
5: lì...
9: ma noi se si guarda in attacco prossimo anno, chi ci sa di giocatore? Ci sa due punte, spuntare più o meno, perché una se l'ha fatta male, però gli hanno fatto subito il contratto a 4 milioni e mezzo, anche lì, l'intelligenza di un dirigente, te guadagni 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 6 già. Io ti do 100.000 euro a botta, a gol. Se tu me ne fai 20, se tu rifili anche 5 milioni, ma fammi di gol. Questo almeno ti metti, come dire, un paracadute se ci fossero delle stagioni così e così. Ma
5: Stefano, sai che io da questi microfoni dicevo che secondo me la soluzione migliore anche era non fare il rinnovo, nel senso aveva fatto un anno buono e...
7: Ma aspettiamo. Da oggi è attiva la clausola.
5: Da oggi è attiva la clausola, bene. Chiara, vedi l'acqua.
9: Guarda, ci sarà una riunione domani di condominio e si verrebbe un po' a noi, Ken. Se ci fanno uno sconticino, si piglia noi, si fa.
5: Ma portare, non so in che condominio tu vivi, se vivi a Beverly Hills, però tu c'hai bisogno di un di uno sconto.
9: No,
5: importante.
9: Ci sono diversi giardini, ci sono un campetto. Okay. Poi si è fatto di si crea un palchettino, così la sera può anche esibirsi.
5: Bene, bene, KMB dici.
9: No, a parte di battute, prima di salutare, qui mancano gli attaccanti esterni che portano gol. Tutto il resto è noia, come diceva un grandissimo annotatore, perché spendere 15 milioni per il difensore di 21 anni, bellissimo, fusibile, tutto quello che c'è. Ma noi prossimo anno, se gioca il 4-7-3 e lo avessi, abbiamo avuto una prova anni fa quando c'era Italiano. Italiano perché si incazzava a ogni come dice, conferenza stampa? Perché lui voleva gli attaccanti esterni che gli portassero un dose almeno 5, 6, 7 gol all'anno. Sì. Meno male l'aveva preso l'argentino, che ripeto, qua a Firenze non andava bene, era l'unico che andava con doppia cifra, ragazzi. Noi si preferiva i Colè, perché e gridava anche gli uccelli, no, vabbè, gli d'erba.
5: Non si preferiva i Conè, dai,
9: ma tanti Conè,
5: però è vero, sì, che Nico Cozzano, però era stato anche pagato tanto,
9: ripeto, a Firenze si dà sapore e sale, perché Dodò con quelli 2, 3, 4 strappi che fa in partita, che giocatore, ma andrà a vedere i numeri di Dodò in 4 anni, che cavolo ha fatto Dodò.
5: Sì, sì,
9: tanta roba bellina che però vai a concretizzare. Ragazzi, noi siamo così, noi a Firenze ci si innamora di quelli che vanno a rubare palla tutti mezzi stronchi, gli Achini, per noi Achini è il massimo, picchia per noi Achini, invece di urlare vinci per noi Achini, noi si dice picchia per noi Achini. Lo capite che anche il tifo non c'ha un senso logico, non è che gli si chiede, non si pretende i giocatori che ne so, campionisti, ma almeno dei giocatori che ci possano portare con logica
5: anche funzionali. Stefano, ti saluto e ti ringrazio.
9: Grazie a voi, buon pomeriggio.
5: C'è da dire che nel quadro che fa lui dice ci mancano gli esterni, è che nella lunga lista, io non so se in quel quadernino, non so se ti basta, nella lista infinita degli errori fatti la scorsa stagione c'è stato anche, devo dare atto, ad esempio Angelo Giorgetti lo diceva, no? Nella chiusura del mercato tutti davano 6.5-7, lui diceva io do anche un buon voto, però questa squadra è senza esterni, io dicevo ma voglio il 3-5-2, ma che cosa potrà succedere mai senza esterni? Ci ritroviamo dopo un anno che paghi la scelta che hai preso un anno fa, però era una scelta, è chiara, scelta totalmente sbagliata e che è figlia anche
7: alla
5: di
7: luce anche
5: anni.
7: Di quelli che avevi di esterni comunque in rosa, probabilmente sono state fatte delle valutazioni a 360 gradi, non avevi dei giocatori in grado di metterti in difficoltà nel momento in cui ti sei chiesto se fosse sensato.
5: Però anche lì
7: avevano
5: provato,
7: senza.
5: Abbiamo citato i Conè, comunque i Conè poi abbiamo visto tutti i giocatori era, però quando lo prendi giocava titolare nel Lille che giocava in Champions League, aveva vinto il campionato l'anno prima,
7: però come
5: speso
7: t'ho detto,
5: per Nico Gonzalez 30 milioni.
7: Se cerchi gli articoli sui Conè di 5-6 anni fa, ma anche prima che arrivasse a Firenze, parlano dello stesso giocatore che abbiamo visto noi.
5: Sì.
7: E che noi magari lo si conosca al giusto, può anche avere un senso. Non seguiamo tutti i campionati. Che chi poi deve gestire le sorti del futuro della Fiorentina e ha una fiche, decide di spenderla su quel giocatore, è inevitabile che poi sollevi dubbi anche sulle effettive.

0: decisione in base a quello che poi sarà fatto in questi mesi e tanto più poi a gennaio.
1: In merito alla multa ho visto tanti addossare le complete responsabilità al precedente direttore sportivo, fermo restando che poi il contratto non se lo rinnovava da solo annualmente. Io vi ricordo che si è dimesso, non è stato sollevato dal suo incarico, e quindi secondo me anche questi sono elementi di valutazione. Poi fortunatamente ora siamo già in una Fiorentina del futuro, perché come detto non tutti coloro che possono essere responsabili delle scelte che ci hanno portato a non ottenere risultati negli ultimi anni sono ancora al loro posto. Fortunatamente possiamo respirare già aria di novità, però non fa bene alla Fiorentina e non fa bene alle analisi ridurre il tutto. Guarda Pradè quanti danni ha fatto.
2: Però ha fatti tanti.
0: Ovviamente ha le responsabilità anche la proprietà, che lo ha confermato tutti gli anni, questo è indubbio.
1: E che l'ha tenuto lì quando era sostanzialmente sfiduciato dalla piazza e dal tifo organizzato, e quando lui stesso si diceva non più così sicuro di voler andare avanti.
0: Sì, sì, questo è chiaro, però speriamo solo che dagli errori possano aver imparato, non ci resta nient'altro. Allora, Simone ci scrive: gli piacciono le donne con molto tatuate, quindi direi con Chiara siamo a posto.
1: Anche perché levarli è un problema.
0: Sì, bene, ma ci hai pensato a togliere qualcuno? No, bene. Nemmeno il bacio qui
1: no.
0: Bene. Ok. No, guarda, niente a che dire. Buon pomeriggio da Tallinn, ci scrive Moreno, e quindi ti direi beato te, anche se in questa Europa non si capisce più bene dove fa caldo, dove fa freddo, però insomma, intanto noi attendiamo anche qui a Firenze, su tutta la Toscana, un po' di aria fresca, perché siamo bolliti come un bel Lampredotto. Poi dopo Sauro la Chiara è quella più lucida, questo è l'investitura di Luca da Malaga, che è grande fan di Sauro, quindi batterlo è impossibile. Però insomma arrivi secondo. Poi Massi ci scrive: buongiorno ragazzi, certo che se ci facciamo tenere in sospeso anche dalla riserva di Coné siamo proprio alla frutta, e questo è il tema Coleoscio che effettivamente ci deve pensare. Ma caro Luca, ma cosa devi pensare? No, io mi immagino possa avere degli altri club dietro, ma non credo del tenore della Fiorentina. Però ragazzi, siamo in attesa di Coleoscio, anche questo è figlio del fatto che la Fiorentina è in questa condizione, e quindi se la Fiorentina era sesta in classifica l'anno scorso, se andava da Coleoscio probabilmente Coleoscio gli diceva di sì. Poi Massimo da Sesto Fiorentino su Liberali ci dice di dare retta a chi se ne intende di calcio, e non vale più di Puzzoli che abbiamo in casa, inutile prenderlo per fare la riserva, ci vuole giocatori forti e non di prospettiva. Belgali al posto di Dodò, poi Bakayoko, Noah Lang esterni destri, Spence terzino sinistro al posto di Gossez, Lorienté e Solomon esterni a sinistra, a centrocampo uno tra Cavi Guerra del Valencia e Rios del Benfica, e ti ha detto Steco Ilund dello Sporting Lisbona, anche qui ti ha detto Steco. Allora si comincia a ragionare. Ti volevo fare una domanda su Solomon, perché oggi è il giorno in cui lui torna ufficialmente al Tottenham, in cui la Fiorentina ha scelto di non riscattarlo. Ti strappi i capelli,
1: no,
0: Chiara?
1: No, devo dire la verità. Poi sicuramente ha dato l'idea di avere quelle caratteristiche che a Firenze abbiamo aspettato e rincorso per anni, nel momento in cui si cercava il titolare in quel ruolo in grado di fare la differenza. Da un lato mi chiedo quanto poi effettivamente nel lungo periodo potesse essere ancora percepibile. Noi l'abbiamo visto sostanzialmente arrivare comunque da campionati molto più allenanti rispetto ai nostri, e probabilmente anche qui, essendo portati a paragonarlo con coloro che c'erano prima di lui, era quasi automatico notare come avesse dalla sua la capacità di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica, comunque di fare il lavoro che poi chi ricopre il suo ruolo è chiamato a fare. A me preoccupa tantissimo il suo storico di infortuni, e sono contenta che la Fiorentina l'abbia valutato, perché noi tante volte di fronte a un prezzo che consideriamo d'occasione, considerando le qualità del ragazzo e tutto il resto, ci tappiamo il naso sugli altri aspetti che però sostanzialmente raccontano e giustificano quel prezzo. Per me, se la Fiorentina non ha riscattato Solomon ad oggi, vuol dire che ha idea di puntare su un profilo migliore di Solomon. Se poi dovesse arrivare un giocatore al di sotto di Solomon, allora farò una valutazione diversa.
0: Per l'appunto Coleoscio più o meno allo stesso prezzo. Comunque ci fanno segni dalla regia abbastanza evidenti e dobbiamo fermarci per la prima pausa di questo Garrisca al Vento. Sì, Arianna, andiamo in pausa e poi torniamo a Garrisca al Vento.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
6: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
6: Basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina, potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
11: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
12: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
13: Siamo tutto questo.
12: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
6: 17.37 di nuovo in diretta qui a Carrisca al Vento. Guarda, io non mi aspettavo, come spesso mi sta succedendo in questi giorni, arrivo in diretta e sarò onesto, aprirò un po' il cuore con i nostri ascoltatori, al di là degli ospiti che ho la fortuna di avere qui in studio e anche quelli che chiamiamo, ho veramente molta paura a entrare qui, perché Dio, ma di chi si parla oggi a Fiorentina? E il rischio di ripetersi e dire sempre le stesse cose è veramente fortissimo. Sì. Però ammetto, nella prima mezz'ora non so come, non so perché, anche sul paragone col Como, che tanto è sempre sulla bocca di tutti, alla fine in qualche maniera l'abbiamo sfangata. Speriamo di farla anche in questa seconda mezz'ora. Ripartiamo da altri complimenti per Chiara, perché fanno sempre piacere. Per quanto mi riguarda, perché se li merita e poi comunque va, si mette, si imbarazza un po' e questo mi fa doppiamente piacere. Giacomo ci scrive, senza voler cadere nello squallo: complimenti a Chiara Andrea Bevilacqua, una bellissima voce e non solo. Bene.
15: Grazie,
6: poi
15: Giacomo.
6: Ale dalla Val di Sieve: buon pomeriggio ragazzi, volevo chiedere un parere alla grande Chiara sull'uscita, secondo me è un po' sfortunata al mondiale da parte dell'Uruguay. Io, grande fan di Bielsa, sono molto deluso soprattutto per le dimissioni. Anche te sei una grande fan di
15: Beh,
6: Bielsa.
15: Beh, io ho letto anche alcune dichiarazioni di Bielsa nelle quali si chiama in causa il senso di responsabilità e anche la professionalità di giocatori che non solo dovrebbero essere lusingati di rappresentare il paese, ma vengono anche profumatamente pagati. La sensazione è che non abbia funzionato quel rapporto che poi è fondamentale, soprattutto in un'avventura come quella dei mondiali, e quindi la sinergia poi tra il tecnico e soprattutto i senatori si è intoppata. Poi sul fatto che Bielsa possa avere dei limiti e dei punti di forza non lo metto in discussione, magari è anche fermo in un certo senso rispetto a tecnici che poi sono riusciti a evolvere anche se sono già assolutamente consacrati. Non che avessi grandi aspettative sull'Uruguay, sì, soprattutto nelle fasi finali, però ha ragione nel sottolineare come secondo me sia uno di quei casi che racconta come il calcio a volte non è così semplice, non bastano le figurine.
6: No, non bastano le figurine e in più si può sbagliare tutti, voglio
15: Porca
6: dire,
15: miseria.
6: Non è che se Bielsa, ora io non sono un fan come siete voi di Marcello Bielsa, perché non si è mai messo alla prova con grandi squadre, poi rispetto il discorso di chi dice, però Bielsa ha fatto una scelta anche di vita che ha preferito lavorare sul percorso, ok, però almeno una stagione sulle 30-40, non lo so, che ha avuto nella sua lunga carriera, poteva anche mettersi un po' in gioco da quel punto di vista. Sì, fa un caldo come sempre abbastanza tosto, ma è giusto,
15: è
6: perché
15: è importante, sì.
6: Sì, ma lo facciamo per
15: così, abituarci,
6: sì, diciamo così. però dico, non so, banalmente Ancelotti, che è considerato unanimemente uno dei più grandi allenatori della storia del calcio italiano, è stato esonerato dal Napoli anche con discrete pedate nel sedere, ecco, e poi era finito all'Everton dove non aveva fatto bene, insomma, poi al Real Madrid ha vinto qualcosina, quindi non vuol dire, se Bielsa ha fallito con l'Uruguay, e credo si possa dire che ha fallito l'Uruguay, abbia fallito in generale nella sua carriera. Comunque ringrazio Simone che ci aveva detto che gli piacciono tanto le donne tatuate, ha detto sei un bel ragazzo anche te Giacomo, quindi
15: dai,
6: ringrazio anche Simone e mi imbarazzo anch'io come fa Chiara. Poi se n'è andata Arianna, però
15: sì,
6: a cui
15: salutiamo,
6: diceva,
15: la Tata, la ringrazio, anche c'era stata un'incomprensione.
6: Tata di nome?
15: Sofia.
6: Bene, che ringraziamo, che ora ci starà sicuramente ascoltando. E Dido invitava Arianna a prendere la seggiola e tirarla in studio, giusto per mettere subito le cose in chiaro. Poi nome di mercato fatto stamani alla Gazzetta dello Sport, che già nei giorni scorsi era un po' uscito, è questo esterno del Siviglia, Oso. Tra l'altro l'attacco del pezzo della Gazzetta è la Fiorentina osa con Oso. Questo pezzo della collega Fabiana Della Valle, che Alessio Ascandici ci scrive: se prendono Oso, che cane pigliano al Viola Park? Forse lo sai che lì per lì non la capivo, ora che l'ho letta, Osso. Capito, credo che sia questo. Però Alessio, c'è una S
15: Alessio
6: in meno.
15: Fa caldo, abbi pazienza, non ci sarei arrivata se non me l'avessi spiegata già.
6: Sì, direi che comunque.
15: Ma non perché non sia bella, ma proprio perché si fa fatica.
6: Per Alessio, e spesso ci manda le freddure anche con Costantino della serie, cosa ci fa uno sputo sulle scale, saliva. Allargherei il discorso a fa caldo, ti prego, abbi pietà di noi. Ecco, a 360, mettiamola così. Poi salutiamo il grande Mana che ci scrive, sì, sul discorso, e facevamo giustamente. Hai rimesso i puntini sulle i su chi dà tutte le colpe a Pradè della situazione attuale in cui ci siamo trovati, che comunque non è che Pradè era proprietario della Fiorentina e si autoconfermava. E il Mana ci dice: il pesce puzza sempre dalla testa. Questo è vero anche che poi io lo dico e l'ho detto diverse volte. Non sono un grande fan della proprietà commisso, che numeri alla mano è stata fin qui la peggiore della storia della Fiorentina. Forse bisogna tornare molto indietro per ricordare 7 anni in cui la Fiorentina non arriva almeno tra le prime 5.
15: Più che altro in cui 3 però, lotta per la salvezza.
6: Però in cui 3 lotta per la salvezza. Però io devo dire che qual era l'idea della Fiorentina, dei commisso, l'ho chiara. Cioè, loro dicevano: abbiamo questa mentalità americana e tra l'altro ci capiamo solo noi di calcio, voi non capite niente.
15: Sì.
6: E noi lavoriamo per piccoli passi, cioè ogni stagione cerchiamo di migliorare anche solo di un centimetro rispetto alla scorsa stagione. E effettivamente c'è chi poteva non essere comunque soddisfatto dei settimi posti, delle finali senza vincere, però ogni anno tu hai fatto sempre un pelino meglio rispetto alla stagione precedente, perché sei arrivato fino a fare 65 punti con Palladino. Quella è stata, come dire, un grafico crescente molto lento, però comunque sempre in crescita. E loro l'anno scorso hanno detto: se noi continuiamo in questo grafico, dai 65 punti passa ai 67-68 e arrivi finalmente dove vuoi.
15: Ma è stato quello il problema, guardare i 65 punti e non guardare le 38 partite che hanno portato la Fiorentina a raggiungere 65 punti. Nessuno nega il record, è dato dai numeri, i numeri sono insindacabili, ma se nelle ultime 3-4 partite anche le dirette concorrenti non avessero pagato magari le fatiche, nel caso del Bologna, della Coppa Italia, o se non sbaglio c'era la Lazio con la possibilità di andare in conference, comunque è stata una stagione intera che ha raccontato i punti di forza di quel gruppo e gli aspetti sotto i quali forse era migliorabile la squadra. Noi ci siamo focalizzati sui 65 punti e purtroppo sono venuti a galla anche tutti gli errori delle annate precedenti. Poi io con te sono d'accordo sul fatto che gli errori li fanno sostanzialmente tutti ed è il modo in cui ti rapporti a questi errori che poi fa la differenza.
6: Sì.
15: Quest'anno vedremo se dagli errori si è percepita la necessità di analizzarli nella loro essenza per migliorare, o se semplicemente si è pensato di addossarli in termini di responsabilità a chi per un motivo o per un altro c'era prima, cambiando semplicemente le figure all'interno e sperando che la competenza loro, indipendentemente dalla volontà societaria, possa bastare a non ripeterli.
6: Poi Franco dall'Alto Vicentino in questi giorni ho letto molto critico, vedi l'altro giorno si scagliava con Fattori e oggi ci scrive, non è così tanto critico, e un po' il discorso lo capisco, però secondo me ci aiuta anche a dare una spiegazione del nostro lavoro. Dice: fermatevi, non è possibile andare avanti così, ormai avete stancato con questo, chi si compra, siete ripetitivi, gli altri acquistano e noi dall'oggi al domani proponiamo sempre gli stessi con qualche variante buttata lì. Ora io spiego quello che poi ho già detto diverse volte. Succede ogni anno con ogni dirigente, ma tanto più in un anno di ricostruzione con Paratici. Paratici credo abbia alzato la cornetta e sondato 200-250 calciatori. Questo non vuol dire che la Fiorentina prenderà 200-250 calciatori. La Fiorentina probabilmente ne prenderà 5, 7, 10 che siano, diciamo non più di 15, che è il numero che ci dice Angelo Giorgetti e che già mi sembra tanto, però mettiamo una quindicina di questi 250. È solo che chi racconta o chi segue l'attualità della Fiorentina, se scopre da un intermediario che Paratici ha alzato il telefono, ha chiamato l'Atletico Madrid per non Enrico ma Matteo Ruggeri, chiedendogli magari se
16: in cambio di 150 euro invece le bestemmie, non lo so, era pronto a venire a Firenze. E questa è la frecciata relativa allo scoop di Fabrizio Corona, che ci regala sempre queste notizie fondamentali sul mondo, però non è questa la sede. Io dico, chi racconta la Fiorentina non vi può non dire Paratici ha chiesto ad Atletico Madrid che fine fa Ruggeri. Questo non vuol dire che Ruggeri viene alla Fiorentina, questo non vuol dire però neanche che sia totalmente chiusa, perché le dinamiche del mercato sono infinite. Quante volte magari una chiamata fatta a giugno ritorna a agosto perché improvvisamente l'Atletico Madrid trova il sostituto di Ruggeri, Ruggeri vuole venire alla Fiorentina, la Fiorentina trova i soldi per spendere 20 milioni di Ruggeri, e quindi, caro Franco, abituiamoci e anzi divertiamoci nell'immaginarci, lo sai, no, che sono un grande fan del calciomercato, perché è l'unico momento in cui ci possiamo immaginare la Fiorentina con Icardi, con chiunque, perché poi stavo per dire nomi
15: Isco,
16: che certo
15: c'è
16: non,
15: stato un periodo
16: Modric, guarda, c'è, cioè, il teorema di Nardo, lo conosci? Cioè, se tu hai giocato almeno 10 anni nei top 5 campionati europei con almeno 150 presenze, sei stato per forza accostato almeno una volta alla Fiorentina.
15: Pjanic,
16: effettivamente, Benzema, lo sapevi, sì, che Benzema è stato, sì, accostato alla Fiorentina. Quindi, sì, godiamocelo, è estate, fa caldo, qualcuno di voi spero sia sotto l'ombrellone e non storga il naso se ogni mattina si sveglia e legge un nome diverso per la Fiorentina. Tra questi, in tutto questo, Chiara, c'è qualcuno che ti scalda di più oppure ancora dici aspettiamo e vediamo?
15: Io
16: un po' che
15: sì,
16: cosa
15: ho un
16: esce.
15: Approccio diverso. Io mi accontenterei di percepire la volontà di imbastire, come ho detto già settimana scorsa, il piano A, il piano B, il piano C e il piano D, consapevole che in questo momento la Fiorentina non è appetibile come altre squadre, che il mercato sarà complesso perché ci sono tantissime operazioni in uscita da gestire, imprescindibili anche per capire come muoverci in entrata, visto che nelle annate precedenti tante volte ho avuto la sensazione che ci si soffermasse su un singolo giocatore senza poi essere in grado di gestire con la stessa intenzione un'eventuale pista alternativa qualora quel tipo di trattativa non si potesse realizzare. Ecco, io in questo senso voglio percepire il modus operandi, perché sono rimasta scottata anch'io da tante estati e tanti gennaio nei quali magari si perdevano settimane dietro a un nome e poi mi vedevo costretta a cogliere a Firenze un giocatore che non aveva niente a che vedere con quell'altro, non solo per status ma anche per caratteristiche. Mi dava la sensazione che veramente si navigasse a vista e che l'aspetto calcistico, la funzionalità, non occupasse i primi posti nelle priorità del taccuino dei dirigenti. Io vorrei che quel taccuino oggi mi raccontasse altro.
16: Bene, vediamo che cosa ci raccontano invece i primi WhatsApp audio di questa trasmissione. 348 751 3933, sentiamocene due. Bello questo.
17: Ciao ragazzi, buonasera. Io non guardo mai al passato, però se penso che Pradè, a parte non era più in grado, secondo me, di lavorare a livelli alti, no? E per fortuna è andato via. Ma se pensi che ora non si sta cercando il sostituto di Dodò, quando noi ci siamo io a Caiote in casa, queste cose mi fanno intasare la vena.
16: Ce n'è un altro? Due.
18: Ciao ragazzi.
16: Fino
18: a qualche anno fa c'è il confronto l'Atalanta, poi sì, c'è stato il confronto il Bologna. Ora c'è il confronto con il Como.
16: Sì.
18: Ma qualcuno ci verrà poi il prossimo anno?
16: Il Venezia.
18: Ci sarà il confronto con il Venezia. Quindi sperando che prima o poi sia qualche un'altra squadra a prendere, ad esempio, noi.
15: Sì.
18: E se arriva qualcun altro a rimanere indietro, e non sempre noi. Dai, ci si può fare. Yankee go home. Ciao.
16: Ecco, bene, mi non riuscivo a capire se il tono era critico nei confronti di chi ci paragonava al Como oppure critico nei confronti.
15: È quel tipo di amarezza che ho provato anch'io quando ho visto vincere la Coppa Italia al Bologna l'anno scorso.
16: Sì, ha fatto male.
15: Tutti tranne noi.
16: E ti dirò di più, io mi sto già preparando psicologicamente al fatto che Atalanta
15: la
16: vincerà
15: Conference, l'hai già detto,
16: League.
15: Sì, settimana scorsa, e ho percepito questo spettro.
16: E a ridirlo, perché la Fiorentina temo che resterà l'unica italiana a non alzare la Conference League. Sul primo discorso invece di Caiode, Chiara, io ho una linea abbastanza chiara, cioè secondo me tra gli errori della Fiorentina non c'è Caiode. Non c'è Caiode perché se l'allenatore, che era Palladino, ti dice io Coyote non lo faccio giocare e ti arrivano 18 milioni che non sono briciole, è vero, oggi ti dicono che ne vale 40, poi voglio vedere, perché ad oggi non mi sembra che l'Inter abbia detto ah, per Palestra l'Inter era arrivata a offrirne 45 e non superava i 50, ma non mi sembra che per Coyote ne abbia offerti 40, perché si parla della richiesta del Brentford. Però siccome 18 milioni non sono briciole, la Fiorentina ha preso 18 milioni per un calciatore e l'allenatore aveva detto io in questo momento non lo faccio giocare. Col senno di poi oggi poteva essere utile, è anche vero, ma non avresti avuto Coyote oggi, perché avresti dovuto mandare via Dodò in quel gennaio, puntare tutto su Coyote e chissà quali sarebbero state le strade che si sarebbero potute intrecciare. Te invece sei una vedova di Coyote?
15: No, io più che altro, come ho detto poi qualche settimana fa relativamente a questa sessione di mercato, mi sono detta stupita qualora poi alla chiusura del mercato Dodò dovesse ancora vestire la maglia viola, sono comunque stupita del fatto che Dodò stia giocando da così tanto alla Fiorentina, perché il tipo di investimento che le società fanno proprio per poter poi sfruttare i soldi della cessione nell'ottica di continuare a portare talenti in casa e vivere un po' di rendita. Quindi è prima ancora di arrivare a Coyote, è proprio la gestione di Dodò che secondo me racconta di una società con le idee non troppo chiare.
16: Sì, guarda, secondo me tra le due mi fa più innervosire, un po' di amarezza la gestione di Dodò più che quella di Coyote. Poi Alessio Lascandici si ribella all'immagine che abbiamo di lui, e cioè che è quello delle battute, e ci manda quella che temevo fosse una battuta, invece secondo me è vero, una ricetta naturale che funziona davvero. Però un antidolorifico naturale, ok, 28 chiodi di garofano in...
15: perché? Non mi piace.
16: Ho capito, però se ti fa bene, non è che prendi l'Oki dicendo che bello stasera, non so, champagne e Oki. Va bene, 28 chiodi di garofano in 0,750 litri d'acqua, quindi in 75 ml, senza cloro, può essere quella di rubinetto che è stata un giorno in un recipiente aperto. Agitare due volte al giorno e bere al quarto giorno mezza tazzina da caffè. Chi non è abituato, anche un quarto di tazzina, per chi apprezza la medicina naturale. Ci proveremo? Io non credo, Alessio, ma peccato perché me ne dimenticherò tra mezz'ora di questa ricetta. Però comunque chi è all'ascolto magari farà un tentativo. 28 chiodi di garofano in 0,750 litri di acqua senza cloro. Poi salutiamo Chris da Campi e ci ha semplicemente scritto facciamo festa, che comunque ci può sempre stare. Poi non so che cosa si riferisca, forse su Aranda, perché Alessandro Valdano ci dice: vi risulta che Aranda non sia prendibile per gli slot da extracomunitari pieni?
15: L'ho letto anch'io, ho letto una ricostruzione relativa proprio anche alle possibilità che ha la Fiorentina in estate di muoversi sul mercato prendendo in considerazione giocatori extracomunitari. Ovviamente noi ragioniamo per quella che è la situazione oggi della rosa della Fiorentina. Comunque, se vuoi te lo leggo, tra l'altro ovviamente Lorenzo Lepore su Space Viola era apparsa qualche ora fa questa notizia, ed è una ricostruzione per cui appunto gli slot degli extracomunitari in questo momento sono occupati e quindi ci sono delle trattative che sono in stallo, perché finché la Fiorentina non prenderà determinate scelte non ci sono i requisiti per quanto riguarda Randa, soprattutto per rientrare nelle deroghe previste al regolamento, non avendo collezionato presenze con la nazionale maggiore del proprio paese, una condizione che di fatto impedisce alla Fiorentina di procedere in questo momento con l'operazione. Quindi è uno stallo burocratico sostanzialmente, però sappiamo come ogni momento del mercato possa anche raccontare una situazione diversa.
16: No, anche perché io le uscite, a in un domanda certo su senso, quanti slot extracomunitario alla Fiorentina, mi risultava che ne avesse ancora uno, e lo dico perché Vieri va a occupare uno slot extracomunitario essendo egli brasiliano e senza alcun parente in Europa, però non mi risultava che ce ne fossero altri. Si vociferava anche di Beltran, che però in realtà ha un nonno piemontese e quindi ha doppio passaporto, in teoria anche italiano. Ti ricordi che era uscita l'idea che potesse diventare un oriundo della nazionale italiana? Ci mancava Lucas Beltran, il buon vichingo che ci auguriamo accetti questa benedetta offerta del River Plate, come riportano dall'Argentina, è atteso a Buenos Aires nelle prossime ore, così almeno su Beltran ci mettiamo un bel crocione. Però ecco, quindi a me mi risultava che uno slot extracomunitario ci fosse, però mi fido anche del collega e quindi dico che ci lavoreremo senza dare certezze, così magari già a partire dalla serata di oggi su Firenze Viola, magari domani anche a Risca al Vento, rifammi questa domanda Alessandro e vedo di risponderti. Poi Gabriele il cinefilo ci scrive: ai mondiali 17enne messicano re di cuori, l'hai visto Moura?
15: Ma partite, no, ieri l'ho vista una partita perché ho fatto 2 ore di riposino ieri pomeriggio, non intenzionale, mi sono messa sul divano e mi sono svegliata 2 ore dopo.
16: Succede.
15: E quindi ieri sera una partita l'ho vista perché ero fresca come una rosa anche a 1:30. Oddio.
16: Ah, bene, questo è il livello di attenzione che ha posto Chiara nella partita che ha visto. Bene, comunque dice: in Italia 17enne asso di bastoni. Questa è la battuta di Gabriele con ogni riferimento a quello che sta succedendo al difensore dell'Inter e all'inchiesta che lo riguarda. Puramente casuale.
15: Il giorno prima.
16: Il giorno prima non vale, cioè non è che ho visto un anno fa una partita.
15: No, e tra l'altro allora sui rigori avevo la sensazione che poi avessero in un certo senso sfidato troppo la sorte. Con la sì. Germania,
16: cioè il Paraguay sì, avesse sfidato, perché?
15: Perché non aveva sfruttato quello decisivo in un certo senso, due e quando volte, poi ne sbagli volte. Due di seguito e perdi il vantaggio rischi in un certo senso, invece è stato molto bellino.
16: Bene, poi io direi di sentirci 2 WhatsApp audio così gli rispondiamo e poi arriva la pausa, vai.
19: Ciao Marchino da Lodi. Chiara, sul discorso Solomon, d'accordissimo con te sul fatto che se la Fiorentina decide di non riscattarlo è perché vuole prendere qualcosa di meglio, visto che non ha neanche le certezze sulla sua condizione fisica, eccetera, eccetera. Però Solomon l'abbiamo visto, è un buon giocatore, questo penso sia in dubbio, uno che salta l'uomo, presente nella partita, perché per i laterali è strano, a volte si perdono, no? Io ricordo Sottil a volte che alla mezz'ora mi chiedeva: ah, c'è anche lui, perché lo inquadravano. Quello che ti chiedo è, visto che noi dovremmo avere in rosa almeno 4, forse anche 5 esterni alti, cavolo, trovarne 4 meglio di Solomon, siamo proprio sicuri che li troviamo, ci sono in giro, ma che riusciamo a comprarne 4 meglio di Solomon? Ecco, questo, su questo io ho un dubbio. Tutto qua, tu cosa ne pensi?
20: Buonasera, cioè fammi capire, diciamo, allora, la società che fa andare la Fiorentina 2 volte in Serie B, poi la fa sparire dal calcio, va bene, ha vinto 3 trofei, va bene, però 2 volte in Serie B è più sparita dal calcio. Però la pezza società è questa lì. Io non so che confronti tu fai. Vai. Poi la Fiorentina l'ha presa della Valle, 37esimo posto in Europa, ora si trova al 22esimo davanti alla Juventus.
15: E non c'era la Conference.
20: Ha fatto anche disastri. Peso 12.
16: Hai risposto a te, io non so che dire, mi sembrava abbastanza, se il confronto era con la proprietà Cecchi Gori, insomma mi viene raccontato da tutti, io ho visto gli ultimi anni e da piccolo e mi sono divertito parecchio perché ho visto
15: l'ascoltatore anche detto 2 trofei, cosa sono?
16: Sì.
15: Oddio, nella storia della Fiorentina 2 trofei...
16: Sono parecchi, ti direi sì. Negli ultimi 30 anni sono gli unici trofei che abbiamo vinto, però se lui ritiene questi 7 anni di commisso più soddisfacenti rispetto anche alla proprietà Cecchi Gori, peraltro mi ha citato, ora sai, mi avessi citato altre proprietà, però per l'appunto viene da tutti raccontata come, ma non è che, cioè, giocatori del calibro di Rui Costa, oggi abbiamo proposto un'intervista bellissima a Lorenzo Marucci per festeggiare il centenario a Francesco Toldo, Batistuta, Edmundo, non so, ragazzi, via, non mi sembra, però il bello del calcio è anche la sua
15: sì.
16: valutazione. E io sono, perché se tu hai un'opinione diversa, però ecco, non mi sembra che ho detto una cosa impensabile o improponibile. Invece Marchino Dall'Odi ti chiedeva di Solomon.
15: Su Solomon. Io però torno lì, noi Solomon da un lato lo valutiamo paragonandolo sempre a chi c'è stato negli ultimi 4-5 anni prima di lui, e quindi secondo me le nostre valutazioni sono un pochino falsate. Io credo che abbia fatto bene qualche spezzone, qualche partita, ma non è tra coloro che considerava imprescindibile il giocatore per il futuro della Fiorentina. Poi sono d'accordo, ne servono tanti e trovarli tutti migliori di lui, tenendo conto delle criticità fisiche, di quello che è il suo storico infortuni, ma anche di quelle che sono le sue caratteristiche, non sarà semplice. Ma abbiamo preso un direttore sportivo che guadagna come uno dei giocatori più pagati all'interno della rosa della Fiorentina, e io è attraverso queste scelte che posso toccare con mano la qualità e la competenza che mi porto in casa nel momento in cui decido di andare in all-in su un dirigente di questo calibro. La mia speranza è di non non doverlo rimpiangere Solomon, che ripeto, in alcuni momenti della stagione ha dato la sensazione di poter essere quel giocatore in grado di cambiare un po' l'inerzia della partita. Però secondo me si è fermato anche lui, e soprattutto l'abbiamo accolto paragonandola a chi c'era prima, e non era difficile,
16: Dici fare meglio, sì, e questa è una grande teoria che anche te spesso.
15: Sicuramente Solomon, tra i nuovi arrivi, se così li possiamo definire, è del l'unico. Mercato di gennaio, è stato l'unico che per qualche partita ha dato la sensazione di poter aiutare la Fiorentina, ma la Fiorentina non si è salvata col mercato di gennaio, non si è salvata con Solomon.
16: No, assolutamente no, siamo in ritardo, ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di Carrisca al vento, ce n'è un'altra in vista e quindi non muovetevi, torniamo tra un attimo.

0: viola. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì, via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e lascia fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Io conosco i miei polli.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Allora arrivo, i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, nel quale risiedono più di 200 persone.
5: Quattro agenti di polizia venezuelani sono stati arrestati per saccheggio nella zona colpita dal doppio terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Giustizia sui social, dopo che alcuni video di agenti colti in flagrante da residenti inferociti sono diventati virali. L'attività sismica registrata dopo i due terremoti del 24 giugno mantiene intanto una costante tendenza alla diminuzione, sia in frequenza che in magnitudo.
6: Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. Due persone sono intanto rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia. Secondo il governatore locale, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione.
5: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Danilo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessie Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
6: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno soltanto 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24.
5: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci, seconda ora di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, ahimè ancora con Chiara Andrea Bevilacqua, che infamo un po' io perché voi troppi complimenti ne fate.
3: No, però dai, venerdì un po' di infamate, ma giustamente.
2: Se li merita tutti, oggettivamente. Però se no si monta la testa, Chiara, poi non viene più Garrisca al Vento. Io ho bisogno che resti con stay humble, come dicono gli americani. Umile, no, che francamente è una delle tue tantissime qualità, Chiara, quella anche di essere anche troppo umile, secondo me. Potresti anche tirartela un pochino di più. Comunque, fai che tu vuoi, giustamente, così come tanto lo fa lo stesso Marco Tonelli, il che vuole, a cui tra l'altro ho mandato un'immagine e lui ancora non ha visto, perché è lì che sta rispondendo a tutte le amanti che giustamente, se sei bello come Tonelli, devi avere a che fare, perché c'è una notizia così, un evento che poi noi di Firenze Viola avevamo già, grazie a Luciana Magistrato, spoilerato e annunciato diverse settimane fa. Però oggi è la giornata in cui la Fiorentina ha annunciato la collaborazione con il nuovo sponsor tecnico, che ritorna a vestire la Fiorentina con le divise da gioco e da allenamento dopo diversi anni e soprattutto dopo i 7 anni di robe di campa. Prima poi c'era stato le Coq Sportif. Vi avevamo detto che il 6 luglio ci sarebbe stato un evento per annunciare e mostrare la prima maglia e credo anche le altre maglie della Fiorentina. La Fiorentina stessa in questi minuti ci ha condiviso l'evento il 6 luglio alle 11.45 alle 11.45, però sto cercando di vedere dove, eccolo, al San Regis in piazza Ognissanti, verrà presentata la nuova maglia home della Fiorentina per la stagione 2026-2027, quindi solo la prima maglia, immagino. Io mi immaginavo tutte le quattro, perché ricorderai quell'evento che Home fece a Palazzo Vecchio, sì, in cui svelò tutte le maglie della Fiorentina, tra l'altro targata Montella, perché mi ricordo Borca Valero e Gonzalo Rodriguez, semi sconosciuti, a posare con le maglie, tra cui quella bianca e rossa. E quindi in questa immagine non so se può essere un'indicazione di mercato, ma i quattro calciatori della Fiorentina che sono ritratti come personaggi rinascimentali, vestiti in abiti rinascimentali, sono Fagioli, Ranieri, Ken e Mandragora. Quindi segnale che resteranno? Questo va bene, non faccio il giornalista terrorista.
3: Guarda, i ricordi di Facebook un po' di tempo fa mi hanno riproposto la presentazione delle maglie a Moena, c'era Federico Chiesa e poi non c'è più stato sostanzialmente, quindi bene. Su quello non lo so.
2: Comunque non era Ken, Mandur, io ho visto solo le treccine.
3: Mi sembrava Mandur.
2: Hai ragione, ho visto da lontano, devo dire non è che si veda benissimo con
3: più che altro non sono rossi.
2: Zoom. Non sono rossi i capelli, dici.
3: Però mi sembrava Andur. Vabbè. Poi da un lato mi sembrava
2: io
3: che strano.
2: Io ho scoperto e Chiara Andrea Bevilacqua blocca gli artisti su Spotify. Dopo questa ho capito il livello di rancore che riesce a raggiungere Chiara Andrea Bevilacqua è inarrivabile, quindi
3: io
2: spererò sempre di esserti amico.
3: Sono una grande fan del quieto vivere, dell'equilibrio mentale. Quindi se c'è un artista che mi indispone, che non rappresenta il mio gusto, io faccio in modo che la riproduzione casuale non me lo proponga mai, perché poi mi rovina la giornata.
2: Possiamo fare dei nomi di artisti che hai bloccato?
3: Uno
2: non
3: è Sal Da Vinci, l'abbiamo citato con Niccolò Ceccarini poco fa fuori dagli studi, quindi lui è uno.
2: Saremo io e te, così sarà per sempre. Sì, la canzone di Niccolò Ceccarini
3: è
2: stesso canta
3: su Spotify.
2: Dappertutto, niente, non lo.
3: Però ne ho tanti bloccati, comunque si può fare.
2: Bene.
3: Non riprodurre questo artista, cioè è proprio la possibilità, l'opzione.
2: Sì, quindi bene, e questo si aggiunge alla lunga lista invece dei personaggi che tu hai bloccato invece
3: però
2: sui tuoi social.
3: Però sono anche stata bloccata da tanti,
2: Sì,
3: Sì.
2: Credo anche da Stefano Cappellini, vice direttore di Repubblica, e giustamente non ne può più dei commenti di Chiara Andrea Bevilacqua, e ti capisco, caro Stefano.
4: Mai,
2: buonasera.
4: Mi dissocio da queste tue parole.
2: Niente, io provo sempre a mettere zizzania, invece andate tutti d'amore e d'accordo, invece bello, un po' di infamate in radio, ma che tu dici, ma che tu fai, ma che posa il fiasco, che è un altro grande must. Va bene, 6 luglio, annuncio delle nuove maglie, svelamento della prima maglia 2026-2027 con Coman. non ti ho chiamato per commentare questo, caro Stefano, ma per commentare l'attualità della Fiorentina, che l'abbiamo detto, non è che proprio viva delle giornate così focose, però comunque ci sono delle indicazioni. Volevo stuzzicarti sul tema, diciamo, principale di una trasmissione che poi del tema principale ha parlato 3 minuti e gli altri 50 invece di chi blocca su Spotify Chiara Bevilacqua, sul paragone col Como. No, perché io sono entrato e ho detto, quando ho letto stamani di questo esterno dal Getafe che prende il Como, poi oggi pomeriggio siamo entrati e il Como esercita la clausola da 6 milioni per prendere Liberali, torna l'ennesimo paragone a ma perché il Como, vedi come si muovono bene loro e come si muove bene la Fiorentina. Vivi anche te un po' questa sorta di invidia rispetto a quello che fanno i lariani?
4: Ma totale, senza freni, un'invidia senza freni. E d'altra parte stiamo parlando di un club che ha una proprietà sostanzialmente con risorse illimitate, quindi, che ha deciso soprattutto di usarle queste risorse illimitate,
2: non la Fiorentina, vero, il Como.
4: Quindi sì, insomma, onestamente è un po' di invidia c'è, soprattutto perché poi è chiaro che adesso, con tutto il rispetto per il Como, che è una società che insomma nella sua storia ha fatto altre annate in Serie A, ogni tanto insomma ha fatto delle comparsate, ma è chiaro che è una società che è imparagonabile rispetto alla Fiorentina per mille ragioni che è proprio anche inutile spiegare, e quindi vederli lì qualificati in Champions, che fanno mercati sontuosi in cui non badano a spese, e soprattutto, oltre a non badare a spese, li spendono bene i soldi, che non è scontato oltretutto, e ovviamente sì, te la metti un po' di invidia, innegabile, perché insomma è chiaro perché la Fiorentina no, e quindi il paragone è destinato inevitabilmente a suscitare malumori nei tifosi viola.
2: Io mi sono sentito di dire che la Fiorentina di oggi è il Como di 2 anni fa, e non ti coinvolgo su questo, ma sulla speranza che hai che tra 2 anni, con questo nuovo corso che è iniziato, tra 2 anni la Fiorentina possa essere come il Como e andare a... Ora, è chiaro che siamo qui a parlare di Liberali, però è vero che la cosa che colpisce di più del Como è che spenda 60 milioni di euro per Nico Paz, ecco, fa un po' più effetto rispetto a Liberali, poi c'è la contro riscatto, però ecco, nel senso, giusto per fare un qua, perché sennò chi si è collegato, gli alieni che ci seguono a Carrisca al Vento, dicono, ma vabbè, ma questi si paragonano, fanno il paragone alla squadra, ha fatto 2 acquisti a 6 milioni, no, sta facendo molto altro. Secondo te tra 2 anni lo potrebbe essere la Fiorentina, e soprattutto puoi convincere Chiara, Andrea Bevilacqua, e Vieri è un grande colpo, anche se l'abbiamo pagato tanto e dobbiamo vederlo in campo, per favore?
4: No, non la posso convincere, perché dovrei millantare di aver seguito Vieri nelle sue performance al Gremio, e onestamente insomma dovrei esagerare, insomma, no, il Gremio non l'ho visto, devo essere sincero, però insomma ovviamente mi sono informato, ho letto, e mi sembra un acquisto molto interessante, quindi penso che potrebbe essere, ecco, uno di quei giocatori presi prima che esplodano, no? E quindi finalmente magari con la possibilità che esploda da noi, visto,
2: sì,
4: che
2: però
4: spesso...
2: Scusa, su questo Stefano, perdonami se ti interrompo.
4: Prego.
2: Io ti vengo su una riflessione che abbiamo fatto in questi giorni, ma 15 milioni più 2 di bonus è un colpo in prospettiva o di scouting? Nel senso che, nella mia idea, un colpo di scouting è prendere calciatore a 1 milione, 1,5 milioni.
4: Non sono del tutto d'accordo, nel senso che è vero che in teoria, diciamo, il grande colpo è quando tu vai a prendere Jovetic, no, a pochi spiccioli, adesso io non ricordo la cifra la quale fu acquistato, ma sicuramente non era una cifra ingente, e quindi quello, diciamo, ecco, da manuale, quello è il classico colpo di scouting, come dici tu. Però qui diventa un colpo di scouting se è vero che è un giocatore, diciamo, dalle potenzialità veramente importanti, preso molto giovane, perché parliamo di un classe 2005 se non ricordo male, sì. Quindi c'è il colpo da scouting, c'è se tu hai preso a 15 un giocatore che ne può valere facilmente 30, 40 o addirittura 50 nell'arco di un paio di stagioni. In questo senso, secondo me, c'è una grandissima, enorme differenza con i 15 spesi per giocatori come Som o Pongracic. Anche se la cifra è la stessa, lì tu prendi dei giocatori che chiaramente stai super pagando e che realisticamente praticamente non varranno mai il doppio, il triplo dopo un paio di stagioni. Perché? Perché li hai presi dopo che hanno fatto benino nella Serie A, insomma li prendi al massimo del prezzo, probabilmente un prezzo che non sarà mai più ripagato per il loro cartellino, e quindi c'è una grande differenza insomma per i 15, per un 21enne brasiliano, che potrebbe essere, dobbiamo ancora usare il condizionale, un colpo insomma in prospettiva ben diverso. Quindi in questo senso è una forma di scouting, anche se assolutamente ben pagata, ma appunto potrebbe rendere tantissimo, no, in prospettiva, ed è quello che ci auguriamo.
2: Guarda Stefano, perché leggo anche dei messaggi sul tema, io pensavo di aver detto una cosa abbastanza oggettiva, e invece un ascoltatore con un vocale, ora leggo anche dei messaggi sulla proprietà commisso, non sono d'accordo con me, perché io non mi ricordo neanche di che cosa stavo parlando, però ho detto che secondo me fin qui la proprietà commissa è stata la peggiore proprietà della storia della Fiorentina dal punto di vista dei risultati della squadra viola, perché non è mai successo che per 7 anni la Fiorentina non solo abbia lottato 3 volte per la retrocessione, ma che non sia mai stata nelle prime 5. Però un ascoltatore mi ha detto, citava i Cecchi Gori, sì, dicendo che è vero che abbiamo vinto 2 o 3 trofei, però siamo andati anche in Serie B per 2 volte. Leggo degli altri, ad esempio Stefano Taxi, che dice è vero, Cecchi Gori ha vinto 3 trofei, ma ha ucciso la C Fiorentina, che aveva vinto 2 scudetti, una Coppa delle Coppe e 4 Coppa Italia. Secondo te è troppo forte dire che la proprietà commisso è la peggiore della storia della Fiorentina? Perché io dicevo risultati alla mano, cioè senza nessun tipo di livore, mi sembrava fattuale, come direbbe qualcuno.
4: Guarda, in questo caso sono d'accordo con te, perché è chiaro che se giudizio sulla proprietà Cecchi Gori lo devi fare, diciamo, al netto della retrocessione e fallimento. Capisco che qualcuno possa dire, ma perché, come fai a tirarlo fuori? Secondo me va tirato fuori, nel senso che ti ha tirato fuori dal ragionamento, nel senso che poi quella è stata una fine ovviamente ingloriosa, nella quale Cecchi Gori aveva piena responsabilità, ma se parliamo di risultati tecnici, nel periodo della gestione Cecchi Gori, la Fiorentina non ha solo vinto 3 trofei, 2 Coppe Italia e una Supercoppa, ma ha avuto un livello medio di rendimento alto, compresa una stagione nella quale Fiorentina si è giocata, diciamo fino a febbraio, si è giocata uno scudetto pienamente, era in corsa, finendo poi alla fine terza se non ricordo male, ma per non parlare insomma della semifinale di Coppa delle Coppe, e parliamo insomma di semifinale col Barcellona, quindi non di Conference League per capirci, e in generale insomma un rendimento medio molto alto, assolutamente imparagonabile a quello della Fiorentina di commisso, che è assolutamente inferiore, e appunto è tirato su dai 3 anni di Italiano, che sono stati sicuramente importanti con la coda di Palladino, ma poi appunto come ricordavi tu, la Fiorentina non ha mai giocato 3 stagioni su 7 per non retrocedere, è un unicum nella storia della Fiorentina, e questo secondo me purtroppo basta e avanza da un punto di vista dei risultati sportivi a dare quel giudizio che hai dato sulla proprietà commisso.
2: Chiara?
3: Sì, io ho una curiosità, perché poi avranno visto anche sulla nostra storia di WhatsApp tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, che poi scrivono al 348-7513-933, e l'abbiamo detto anche un po' a battuta, oggi sostanzialmente è il primo giorno in cui è attiva anche la clausola che c'è nel contratto di Moise Kean, e da un lato ti chiedo quanto saranno diversi questi 15 giorni a tuo avviso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, nei quali sostanzialmente abbiamo trattenuto anche il respiro dopo l'incredibile stagione dell'attaccante, e poi se ti sei fatto un'idea sull'imprescindibilità di Moise Kean per la Fiorentina al netto della presenza di un direttore sportivo come Paratici oggi e della sua capacità magari di sostituire un giocatore da quel peso specifico.
4: No, la differenza con la finestra della clausola dello scorso anno secondo me è enorme, perché lo scorso anno l'abbiamo vissuta proprio come nei finali dei film horror, quando ti aspetti che insomma compaia da un momento all'altro l'assassino, perché sai che sono le scene clou, e quindi stai sul chi va là, stai teso sulla poltrona in attesa che succeda qualcosa e che ci sia il colpo di scena. Quest'anno onestamente poi magari andrà diversamente, sarà ancora più colpo di scena, però sfido qualcuno ad alzare il dito e dire che si aspetti che qualcuno arrivi con i 62 milioni che servono per portare via Ken in questi 15 giorni. Onestamente è molto improbabile, perché è una valutazione che intanto penso che nessuno la faccia in questo momento, ma soprattutto chi offrirebbe 62 milioni sapendo che al limite puoi presentarti alla fine della, sì, della finestra dalla Fiorentina magari a trattare un prezzo diverso, no? Quindi io penso che da questo punto di vista la differenza sia enorme. Sul tema dell'imprescindibilità di Ken io non ho cambiato idea, ne abbiamo parlato, sì, anche altre volte con voi, cioè io penso che se il giocatore è pienamente convinto di giocarsi un'altra chance a Firenze va trattenuto, perché sostituirlo sul mercato mi sembra veramente molto complicato, e quindi Ken bene se resta il punto di riferimento dell'attacco, soprattutto appunto se il ragazzo ha la testa giusta per giocarsi un'altra chance a Firenze. E quindi io spero alla fine che possa essere il terzo anno, che possa restare per il terzo anno con noi. Poi nel frattempo, siccome ho un'età, nel frattempo rispetto al tema di prima mi è venuto in mente anche che la Fiorentina di Cecchi Gori ha fatto anche due edizioni di Champions, insomma, no, è stata un'annata, sì, insomma, no scusi, ho detto male, una edizione di Champions, ma particolarmente diciamo significativa, perché è l'edizione in cui la Fiorentina batté anche i campioni uscenti del Manchester United, tra gli altri risultati clamorosi di quella cavalcata in Champions, che celebre soprattutto per il gol di Bati a Wembley. Scusate, volevo fare una chiosa perché era giusto ricordarlo, insomma era una Fiorentina che era in grado di battere la squadra che l'anno, sì, prima aveva vinto la Champions League, ecco, di, sì, questo stiamo parlando.
2: Ma ci potrei aggiungere, in 7 anni, vero che la proprietà Cecchi Gori, se ci mettiamo anche Mario Cecchi Gori, è durata ben più dei 7 anni, però guarda, non ti dico neanche un giocatore come Batistuta, ma giocatori come Rui Costa, ma come lo stesso Edmundo, come Toldo, e potrei fare una lista anche più lunga in questi 7 anni, perché poi sono anche i giocatori che contano, sì, e io francamente, se ti dovessi dire il giocatore più emblematico di questi 7 anni o più, sì, che dava più soddisfazioni, forse
4: su questo bisogna concedere, sì, detto che siamo pienamente d'accordo, abbiamo già espresso un giudizio che mi pare totalmente convergente, però questo dobbiamo concedere un attenuante a non solo a Ivomisso, ma a qualunque proprietà di questi anni, perché in quegli anni era ancora possibile trattenere un giocatore come Batistuta per 9 anni a Firenze. Oggi anche una proprietà disposta a fare enormi sacrifici farebbe una fatica enorme, no, a trattenerlo, perché oggi se un giocatore come Batistuta arrivasse alla Fiorentina probabilmente durerebbe, non lo so, un anno e mezzo a dir tanto, insomma, no. Oggi con gli squilibri che si sono creati e con il campionato di Serie A che ovviamente ha perso parecchie posizioni, è impensabile, no, mantenere un giocatore di quel calibro per tanti anni.
2: Ah, vabbè,
4: però,
2: certo,
4: appunto,
2: però
4: anche al di là di questa differenza oggettiva, insomma, tra quella stagione del calcio italiano e questa, cioè i risultati di quegli anni sono risultati che non, prestazioni, livelli che non sono minimamente paragonabili a quelli di questi 7 anni di Commisso. Cioè,
2: proprio la sensazione che avevi, l'orgoglio di tifare Fiorentina o seguire la Fiorentina perché eri una squadra che magari non vinceva lo scudetto.
3: O di riconoscere all'estero maglie della Fiorentina e scoprire come ci si potesse appassionare attraverso magari un giocatore alla storia di un...
2: No, davvero sto pensando, il giocatore più significativo di questi 7 anni davvero...

0: vero, però è anche vero che ci ha detto, ma ci
1: probabilmente
0: credo
1: per errore.
0: Un errore, perché non aveva niente.
1: Però vedi, mi bloccano anche gli altri, è reciproco.
0: Beh, diciamo che un po' se le cerchi, soprattutto prima di entrare a Radio Firenze Viola, diciamo che lasciavi andare un po' sui social, ecco, dei commenti. Poi, comunque, abbiamo un paio di minuti prima della pausa. Riccardo sul tema dice: Cecchigori numero uno, se siamo andati in C non è stato per lui, ma per il sistema, vedi la Lazio. Guarda, io sospendo anche il giudizio sul fatto che Cecchigori possa essere stato il numero uno, anche se da quando abbiamo avuto possibilità di intervistarlo Angelo Giorgetti mi ha gasato ulteriormente più di quanto già non l'avesse fatto. Dico semplicemente che mi sembra oggettivo. Ora, magari, appunto, ho detto, uno torna alle proprietà degli anni 60, anni 70, forse ci sono stati dei passaggi in cui la Fiorentina non è stata proprio al top, però ragazzi, in 7 anni il miglior risultato resta un 6° posto e ti ha garantito la Conference League. Io lo feci in realtà uno studio alla fine del 5° anno della proprietà commissa, feci uno studio sulle recenti proprietà della Fiorentina e tutte nei primi 5 anni avevano un po', più o meno tutte avevano fatto molta fatica, e era stato proprio il 6° anno che era quello che aveva dato i risultati migliori, e nella Fiorentina il 6° anno è comunque stato l'8° posto di Italiano, che poi ci ha portato in Conference League e poi è stata la finale di Conference, però persa anche quella con l'Olympiacos, quindi mi sembra, non so, che non si possa essere particolarmente soddisfatti. Questo non vuol dire non si possa riconoscere anche a questa proprietà che sta continuando a crederci, a investire, che quindi ha le carte in regola per invertire
1: anche
0: la rotta. Ma
1: un ragionamento che facciamo in relazione al potenziale, perché poi non siamo stati noi in un certo senso a ribadire quello che era il potere economico del presidente Rocco Commisso prima che arrivasse il Como in Serie A. Eravamo sostanzialmente la squadra con la proprietà più ricca, e anche dagli slogan e i messaggi registrati durante l'insediamento probabilmente avevamo percepito anche la possibilità di raggiungere determinati obiettivi in tempistiche che oggi non ci sembrano più credibili, fermo restando che la proprietà commissa non ha venduto la Fiorentina negli ultimi minuti, a meno che non ci sia arrivata notizia, e quindi hanno tutte le possibilità e anche le risorse per provare a invertire la tendenza e a far sì che non si debba più fare questo tipo di ragionamento in merito alla loro gestione.
0: Ha segnato il Congo? Guarda, i nostri potenti mezzi ci stanno proponendo, non lo so, delle trasmissioni che non ci interessano quando c'è il mondiale in corso, quindi Congo in vantaggio sull'Inghilterra. Chi ha segnato, francamente, non riuscirei, Shipenga o qualcosa del genere. Torneremo dopo la pausa e seguiremo anche Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, che dopo il tennis è la seconda cosa che interessa di più.
1: Hai il cartellino sulle
0: Chiara,
1: scarpe,
0: Andrea,
1: Alessandro.
0: Bevi l'acqua, va bene.
1: Bene.
0: Pausa e poi torniamo.
2: Ne abbiamo bisogno.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
8: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
9: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'autofficina.

0: Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano, siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Auto Officina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Rieccoci in diretta, 18:35. È bello perché è nata la discussione sul fatto che la proprietà Cecchigori fosse o sia stata soprattutto meglio rispetto a quella Commisso, e continua a trovare proseliti là, senza dire poi, non credo che questi amici che ci stanno scrivendo in toto dicano che la proprietà Commisso è il meglio del mondo, però dicono che è meglio della proprietà Cecchigori, perché ad esempio Bomber Viola dice: non posso dirlo, la proprietà Commisso la peggiore della storia fiorentina, perché purtroppo la peggiore per parte solo di Vittorio e non di Mario e Valeria Cecchigori è stata quella che ha portato al fallimento e alla mancata iscrizione della Fiorentina alla Serie A e alla vergogna di dover ripartire dalla C2 addirittura con un altro nome, ovvero Florenzia Viola. Però Chiara, mi sembra che tu, ho percepito, sei più o meno sulla mia stessa linea, nel senso che è vero che è finita malissimo. Infatti non sto dicendo non ha fatto errori la proprietà Cecchigori oppure è la migliore mai stata della storia. Io dico semplicemente, rispetto a 7 milioni, se no allora ci accontentiamo di quello che diceva sempre Commisso, che comunque con lui
7: l'importante è non fallire.
6: L'importante è non fallire.
7: Beh, però io credo anche il modo in cui sono stati accolti a fine stagione i vari risultati sotto la gestione Commisso ti testimonia da solo come ci sia anche un altro modo di analizzare l'operato societario e di intendere l'ambizione del tifoso oggi. Giustamente anche Stefano Cappellini, che abbiamo interpellato poco fa, sottolineava anche l'importanza del contesto all'interno del quale si inseriscono tutti i dati che poi analizziamo, perché non si può fingere come il calcio sia comunque cambiato sotto tanti aspetti e quindi noi per primi ci troviamo a commentare un qualcosa che è evoluto e raffrontandolo col passato si faccia fatica a farlo in maniera del tutto corretta. Però io sono d'accordo con te, ma non posso biasimare chi ha un'opinione diversa.
6: Poi c'era l'amico che ci aveva proposto l'antidolorifico naturale. Chris da Campi ci propone l'antistress naturale 28 ore con Costantino, tutto accompagnato da 7 litri e mezzo di rosé frizzante fresco. Però segnalo a Chris, che non so se questa è la mia, che anche Costantino è piuttosto astemio. Questa è la trasmissione degli astemi, perché tra Chiara, Sauro e Costantino non bevono un bicchiere di vino dall'86.
7: E andremo anche a cena insieme, non solo noi tre, ma anche con tutto il gruppo della trasmissione della partita di Radio Firenze Viola e di RTV 38 tra qualche settimana. Quindi ci metteremo in un angolino noi tre.
6: E sempre invece sul Adrian ci scrive: due trofei, Batistuta, Champions League, Wembley, ma anche della Valle, comunque alti livelli, Europa League e Champions, vittorie di prestigio in Europa. Ormai la gente è felice di non fallire, di avere il bilancio in ordine. Poi la classifica UEFA, grazie alla partecipazione alla Coppa dei Balcani con prestigiose vittorie contro Ciucaricchi e Polisia, è la piazza che è diventata la peggiore degli ultimi 30 anni, ancora prima della società.
7: Bilancio in ordine quasi sempre.
6: Sì. Vabbè, sai, ora 6 milioni per la UEFA li paghi e rizzati. No, non è che...
7: Esatto.
6: Poi...
7: Ma quante volte abbiamo detto, per quanto possa sembrare anche un brutto messaggio da mandare, corriamo il rischio di incorrere in sanzioni se poi dall'altra parte il guadagno, sia in termini di potenziale dell'organico, sia in termini di risultati sportivi, in un certo senso giustifica anche non la disattenzione totale, ma magari la scarsa attenzione nel rientrare proprio precisi.
6: Poi va bene, Giacomo De Rosi è abbastanza tranchant, ci scrive commisso vattene. Poi invece Riccardo ci scrive che Vieri è un 2005, perciò sarà inserito nella lista B.
7: Credo in merito ai ragionamenti che abbiamo fatto sulla lista degli extracomunitari, però giustamente Giacomo ha detto ci lavoreremo, quindi tenete d'occhio Firenze Viola. Noi abbiamo riportato la ricostruzione fatta da un portale, da Space Viola, che nelle ultime ore comunque ha alimentato il dibattito su questo tema, e Firenze Viola, quando sarà in grado di dare una risposta, lo farà, e noi con il sito.
6: Poi Max mi chiede se la faccio così facile per l'Atalanta in Conference League. Io non la faccio così facile, però secondo me è molto probabile, soprattutto voglio essere pronto nel caso, perché hai ragione, quando ho visto il Bologna alzare la Coppa Italia ci sono rimasto molto male, quindi spero che non succeda lo stesso per la Conference League. Poi ti tranquillizza Massi, Chiara, non a te nello specifico, ma un po' a tutti, perché torna Sottil. Sarebbe perfetto per Grosso, sarebbe perfetto se facesse, sarebbe perfetto se fosse, sarebbe perfetto rescindere dandogli che vuole, e Leao se lo dà tre passi. Chiara, c'è anche, ecco, forse tra i pochi argomenti che ci portiamo dietro in vista dell'inizio del ritiro, al di là della curiosità di vedere Vieri e anche il nuovo allenatore Fabio Grosso, c'è anche cercare di capire cosa faranno di tutti i prestiti di rientro, perché davvero si rischia di fare due allenamenti, uno per i titolari e uno per gli esuberi. Ti faccio una domanda un po' scontata, la cui risposta mi aspetto sia scontata. Sottil?
7: No, basta.
6: Nzola? Richardson? Bianco? Che però insomma ci ha detto la gente non...
7: Perché poi giustamente c'è anche la volontà dei giocatori che
6: tipo
7: che
6: Valentini e Moreno? Amatucci, che è un calciatore che scalda il cuore più dei tifosi, mi sembra, che dei dirigenti della Fiorentina. Poca roba. Beltran neanche te lo chiedo, perché no, è destinato a River Plate, ci auguriamo, quindi niente, ce ne facciamo niente di prestiti.
7: Se abbiamo deciso di in un certo senso voltare pagina, secondo me dobbiamo continuare.
6: Bene, poi ragazzi, il paragone non regge sulla questione Cecchi Gori. C'è Stefano Taxi, perché è come se un padre porta il figlio in vacanza per 10 anni alle Maldive e poi l'11esimo lo ammazza. Che facciamo? Assolviamo il padre assassino che però aveva regalato al figlio 10 anni ricchezze e soddisfazioni? Nessuno qui ha assolto la proprietà Cecchi Gori, però seguendo questo paragone un po' forzato, però è come se invece un padre... ha fama, però insomma fa stare abbastanza male, perché poi ora
7: è come
6: è
7: se ti tengo
6: stati
7: in cantina senza cibo un mese e poi ti lancio una galletta di riso.
6: Sì, sei sempre vivo, però che vita è? Poi ora né che la Fiorentina
7: mi sembra
6: è
7: un po' estremo. Poi sì, è giusto, perché noi a volte parliamo di una Fiorentina che abbiamo conosciuto attraverso le storie di chi poi l'ha vissuta in prima persona. Noi magari in primis ne abbiamo vissuta una parte e con un'età che non ti consente di portare avanti le analisi che magari facciamo oggi, oltretutto facendole da professionisti. Io non metto in discussione che chiunque abbia vissuto determinate queste fiorentine, anche in determinate maniere, perché poi sappiamo come magari tutti oggi non riescano ad andare allo stadio. C'era qualcuno che 20 anni fa non immaginava la sua vita senza la presenza allo stadio e organizzava anche le vacanze sostanzialmente e la propria vita in funzione delle partite, possa avere una percezione diversa di quello che è stato. Noi semplicemente abbiamo fatto un'analisi su quelli che sono i dati dei trofei, dei risultati sportivi, poi non esiste una verità. Secondo me però sottolineare come, considerando come abbiamo detto prima anche il potenziale dal punto di vista patrimoniale del presidente più ricco della Serie A prima che il Como salisse, e la dura realtà che ti ha portato a lottare per salvarti 3 anni su 7, e dire che non è sicuramente una proprietà vincente non mi sembra la manifestazione di un pregiudizio, ecco.
6: Va bene, intanto noi del Congo abbiamo sbagliato un gol a porta vuota che avrebbe portato sì, la squadra africana di cui è grande tifoso, cioè nel senso che segue con grande passione Malu, un passo in caso, l'avrebbe portato sul 2-0. Ora invece apriamo un attimo una parentesi legata alla Juventus, perché siamo di nuovo lì, siamo di nuovo in quella fase dell'anno, cioè il mercato in cui alla fine la Fiorentina tratta un po' tutti e finisce sugli obiettivi della Juventus. Lo facciamo col collega Camillo De Michelis di Radio Bianconera. Camillo, buonasera e bentrovato.
8: Ciao, buonasera a tutti.
7: Buonasera.
6: Perché ci sono due nomi soprattutto sui quali volevo un po' chiederti qual è la situazione. Il primo è emerso anche stamane, anche se poi anche nei giorni scorsi se ne era parlato, ed è Dedon Zegrova, calciatore che credo sia un po' ai margini della Juventus e che piace a Paratici. Credo che la lista dei dirigenti a cui piace sia lunga, però nel mezzo ci sono tanti però. Camillo.
8: Sì, Zegrova ha vissuto un'annata particolare perché comunque doveva riprendersi da un infortunio molto brutto che ne ha limitato anche solo gli allenamenti nella prima parte di stagione. Zegrova ha iniziato ad allenarsi bene e con forza più o meno intorno a marzo, quindi questo ha ovviamente limitato molto, no? la stagione di Zegrova, che è un calciatore che ha tantissime qualità dal punto di vista della tecnica, dal punto di vista del dribbling, però ha chiuso una stagione a 0 gol e 0 assist. In casa Juve non capitava una roba del genere per un esterno d'attacco dai tempi del Malaka Martinez, per far capire, no, la stagione negativa di Zegrova, che verrà ricordato, no, dai tifosi della Juventus per quell'errore a porta vuota contro il Galatasaray sul 3-0 per la Juventus. Quindi quello poteva cambiare molto la stagione di Zegrova, e quindi diciamo che in tutto il mondo Juve è apprezzato perché ha delle capacità tecniche importanti, però non ha avuto minutaggio per questioni fisiche e perché non fa la fase difensiva, non ha mai fatto la fase difensiva, e lui è uno di quei giocatori che tende a subire la partita. La differenza, no, nel suo pari ruolo in casa Juve con Seisao, è uno che attacca, va a destra, va a sinistra, sbaglia, commette tanti errori anche dal punto di vista dell'ultima lettura, ma rispetto a Zegrova è uno che entra dentro il campo e se la prende l'occasione. Zegrova va sulla liga laterale dell'out e o gli dai la palla o se no è un giocatore in meno, perché non va in altre zone di campo, lui l'aspetta lì e poi cerca di generare superiorità numerica, a volte va bene, a volte va male. Quindi in casa Juve in questo momento è un giocatore sicuramente in uscita, però credo possa uscire negli ultimi giorni di agosto, perché sicuramente non andrà a titolo definitivo, anche se non è stato pagato tanto dalla Juventus, ha un valore più o meno di 15 milioni di euro, però dubito che qualcuno voglia investire la cifra che ha speso lo scorso anno la Juventus, soprattutto in una stagione dopo 0 gol e 0 assist. Quindi credo che negli ultimi giorni di agosto magari arriverà qualche club a prenderlo.
6: Quanto era stato pagato e quanto prende di ingaggio Zegrova?
8: Lui ha un ingaggio sui 4 milioni di euro. Comodi. Ed è stato pagato una cifra su 15 milioni.
6: Bene, mi sa che sì, forse per la Fiorentina in prestito, per il resto temo sia molto difficile. L'altro nome invece, secondo me, più verosimile dal punto di vista delle cifre, un po' meno dal punto di vista del gradimento da parte della dirigenza viola, invece João Mario, terzino che poi è stato in prestito al Bologna e che, questo lo dico anche a titolo personale, oggi ho scritto anche su Firenze Viola, mi risulta che un po' sia stato proposto alla Fiorentina come a diversi altri club, ma soprattutto che lo stesso calciatore abbia aperto, ecco, attacco alla possibilità della Fiorentina, che sia un po' la Fiorentina che al primo luglio ancora si vuole un po' guardare intorno, perché non è che abbia proprio rubato gli occhi questo calciatore alla Serie A.
8: Ma lui viene da sei mesi buoni alla fine al Bologna e sei mesi inesistenti alla Juventus, dove prima Tudor e poi Spalletti non lo vedevano proprio, addirittura Spalletti lo vedeva più come trequartista che come terzino, quindi come esterno d'attacco, non trequartista ma esterno d'attacco. Quindi lui ha delle caratteristiche ben chiare, no? È un terzino che genera occasioni da gol perché è molto bravo con la palla nei piedi, è molto veloce, sa attaccare, ha una bella tecnica, sa giocare a pallone, però non è il classico terzino da squadra italiana. E infatti aveva stupito tutti, no? Quando l'avevamo visto nel ritiro in Germania la scorsa estate in casa Juve, perché è piccolo, cioè è proprio piccolo da un punto di vista fisico, dei muscoli, e quando giochi in Serie A, no? Noi critichiamo spesso il nostro campionato, però è un campionato fatto di fisicità, di contrasti, e magari l'esterno d'attacco della squadra avversaria è alto 1,90, e invece João Mario, non avendo tutta questa fisicità, soffre, ed è uno dei motivi per cui la Juventus comunque non l'ha quasi mai schierato, sia Tudor che Spalletti. A Bologna, Italiano, che comunque è un allenatore, voi lo conoscete sicuramente meglio di me, che comunque è votato all'attacco e che fa della fase difensiva molto alta una sua caratteristica, è riuscito un po' a limitare le caratteristiche, le mancanze fisiche di João Mario, però onestamente credo che sia un giocatore che possa fare bene in una squadra di Serie A, ma devi accettare il fatto che comunque sulla fase difensiva abbia enormi lacune.
6: Ma guarda, e arrivo anche a un altro nome, si era fatto soprattutto nei giorni scorsi, ma già che abbiamo il piacere di parlare con una persona informata sui fatti, come direbbero nei tribunali, te lo chiedo, invece è Fabio Miretti, che è un calciatore per cui si parlava una cifra attorno ai 13-14 milioni, anche lui mi sembra in uscita. Ecco, scusa, perché poi su João Mario forse me lo sono perso io, comunque secondo te saluterà la Juventus? E la stessa domanda te la faccio anche su Miretti, alla fine
8: saluterà anche lui probabilmente in prestito, perché dubito che qualcuno possa spendere 11 milioni di euro. E su Miretti è un giocatore che o lo ami o lo odi, è uno di quei giocatori che nel settore giovanile della Juventus tutti hanno sempre detto è il più forte dopo Moise Kean. Diciamo che da voi Kean ha fatto benissimo, quindi potrebbe essere un buon azzardo, però è uno che sbaglia tanto, è uno che non gioca per lo scarico all'indietro, per avere la percentuale di passaggi vicino al 100%, è uno che va sempre in verticale, che cerca la giocata più difficile, e che a un certo punto ci sono delle partite in cui il tifoso della Juventus l'ha fischiato, ma delle partite in cui ti faceva vedere grandi prestazioni di tecnica, di qualità. È un giocatore estremamente intelligente senza palla, quindi sa muoversi bene, sa aiutare i compagni, però ha questa percentuale altissima di errori che onestamente fa a volte cambiare un po' i giudizi. Miretti può farti una giocata risolutiva, come sbagliarti un passaggio semplicissimo a pochi metri, e questo alla Juventus pesa tantissimo, perché poi i calciatori qua a Torino vengono giudicati veramente anche per un singolo errore, e lui non è mai riuscito ad avere un po' di continuità di prestazioni, e questo credo che dopo tanti anni, tante comunque possibilità, verrà poi mandato via. Ecco, è stato già vicino al Bologna in questi giorni di mercato, Paratici lo conosce benissimo e lo stima tanto, quindi credo che lui possa essere davvero un nome per la Fiorentina, poi non so con che formula, però ecco, credo che uno come Paratici comunque sa bene il valore di Miretti e potrebbe anche tentare di poterlo rivalutare dopo una stagione difficile.
6: Camillo De Michelis, grazie mille, buon lavoro su Radio Bianconera. Tutto
8: grazie io. A voi.
6: Ciao al collega Camillo. Chiara, intanto non è, cioè devi comunque sceglierne uno dalla Juventus in ogni sessione di mercato. Quindi chi scegli quest'anno, chi prendiamo?
7: Oddio, devo dire che tutti e tre, cioè sostanzialmente ci ha spiegato per quale motivo la dirigenza bianconera non faccia l'impossibile per trattenerli. Vero anche che il contesto fa la differenza, e noi tante volte, attingendo da squadre abituate comunque ad arrivarci sopra e puntando su giocatori che erano seconde linee o addirittura considerati fuori dal progetto, siamo riusciti ad alzare il livello tecnico della squadra. Non lo so,
6: non ti senti di
7: sbilanciare. Cioè, più che altro sul centrocampo ci sarebbe da capire anche eventualmente al posto di chi, perché noi dobbiamo immaginare anche una Fiorentina che poi cambia forma per adattarsi a quella che è l'idea di calcio che Fabio Grosso vorrà proporre. Quindi in quell'ottica mi chiedo chi dovrebbe lasciare il posto a Miretti, perché immagino che poi un giocatore come Miretti venga con una sola competizione oltre alla Coppa Italia per fare il titolare, e quindi sono in difficoltà.
6: Io sul primo discorso che facevi tu, cioè perché una Juventus che tra l'altro fa l'Europa League e che non ha una rosa in questo momento fatta di Del Piero, Trezeguet, Pirlo e compagnia cantante, si libera di questi calciatori? Ti dico, l'unico che mi può stuzzicare è Zegrova, perché
7: ci sono le incognite che spiegano una stagione complessa, come giustamente ci diceva il collega.
6: Miretti, hai fatto una riflessione più che giusta sulla questione che gli attuali centrocampisti della Fiorentina forse possono essere anche un pochino peggio di Miretti, ma devi fare delle peripezie finanziarie per prendere Miretti, che non credo ne valga la pena. E João Mario...
7: A Peretola non vado.
6: No.
7: Se non si offende, no, a Peretola non
6: allora,
7: vado.
6: Secondo me si offende, però ti dico, non credo tu vada neanche per Zegrova e per Miretti. Però ecco, magari sugli altri due, un minimo, almeno le immagini del loro arrivo a Firenze ce le guarderemo con un po' di curiosità. Allora, direi che abbiamo 5 minuti scarsi prima della fine della nostra trasmissione, che possiamo tornare su qualche messaggio al 348 7513933. Chiederei al magico, mitico, meraviglioso, mamma, non mi vengono altri aggettivi con la M, di Marco Cotonelli, ce li fa sentire due vocali. Vai.
9: Faccio complimenti vivissimi, perché parlare 12 13 ore praticamente non si partite. Di calcio mercato, cioè di fuffa.
6: Lasciati
9: sei
6: servire.
9: Veramente bravo, non c'è nulla a fare.
6: Lasciati servire.
9: E chi critica dovrebbe pensare a questo, ragazzi. Se no, che si parla del caldo, si parla di giardinaggio, del prossimo Grande Fratello, che se no che si parla. E quindi io bisogna avere fiducia in pratica, non si può fare. Certamente, ragazzi, è vero, li ha combinati peggio di Calde in Francia, ragazzi. Ma anche Ferrari, veramente
10: senza. Che vuol dire che non si può tenere le coppe? Se la farà anche a 10 anni le avetti, anche Top l'ha tenuto, perché ha vinto un'Europa League e andava in Champions, perché si può tenere anche Top, basta fare altro, non c'è problema.
11: Ciao Paolo, Firenze Bologna, ma nessuna polemica, ma veramente qualcuno sarebbe disposto nei prossimi 8 anni, a fronte di due Coppe Italia, accettare di andare 2 volte in Serie B e far sparire la Fiorentina? Io vi dicessi, nei prossimi 8 anni, 2 Coppe Italia, però la Fiorentina va in Serie B e poi ritorna in Serie B e poi sparisce e scompare per sempre. Qualcuno di voi accetterebbe questa offerta? Io onestamente no, poi io sono sempre punti di vista rispettabili. Un grande comunque allevio a tutti, e ciao Paolo, Firenze Bologna.
6: Mi sembra un po' riduttivo ridurre la proprietà Cecchi Gori a 2 Coppa
7: anche
6: Italia,
7: perché non mi sembra la Fiorentina sia sparita dal calcio. Ancora commentiamo la Fiorentina, sì, che sicuramente ha dovuto vivere delle annate complesse, anche delle questioni burocratiche non indifferenti, considerando quello che poi è accaduto altrove, perché anche questo l'abbiamo sottolineato. Però Paolo, secondo me, ci spiega bene per quale motivo alcuni non riescono a considerare la proprietà commisso la peggiore al netto di questi 7 anni, proprio perché sostanzialmente
6: sono rimasti troppo scottati. Anche Paolo Davicchio ci ha detto: veder morire la Fiorentina è stato terrificante. Beh, io non lo metto in dubbio, io vi dico che per quanto mi riguarda è stato terrificante, anche per 7 anni non riuscire mai a sognare, se non in quei 20 giorni molto belli delle due finali, che però poi alla fine sono state delle delusioni coscienti e amare, tanto da arrivare a pensare in diversi tifosi, ma mi prendo la responsabilità, che forse a volte è meglio anche non arrivarci in finale, se tanto deve finire che la perdiamo regolarmente, almeno non arriviamo neanche a sognare. Comunque è il famoso dilemma filosofico, no? Meglio un giorno da leone o 100 giorni da pecora. È solo che questi 100 giorni da pecora, fin qui sono stati veramente abbastanza noiosi e insoddisfacenti, e in più il giorno da leone, al di là dei trofei, è stato proprio per 10 anni a Fiorentina, e te lo dimostravo, le 60.000 persone allo stadio. Poi quello che ci diceva Cappellini è verissimo, è proprio un calcio diverso. Sì. Oggi guardi il Milan, guardi la Juventus, forse l'Inter è riuscita un pochino a rimanere comunque ad avere delle soddisfazioni anche che leghino il suo nome a un prestigio internazionale, però al di là di questa scusante, questa giustificazione, ragazzi, cioè, negli ultimi 7 anni abbiamo visto al Franchi della roba veramente.
7: E una Fiorentina è irriconoscibile, 2000. Indipendentemente dai risultati, ma in quella che era l'immagine di sé che voleva proporre al mondo, attraverso le persone che l'hanno rappresentata, attraverso anche alcune scelte e soprattutto nel modo in cui poi veniva sostanzialmente indossata la maglia da tutti coloro che sono passati per questi lidi.
6: Bene, salutando Bomber Viola, che ci diceva che ci deve fare i complimenti perché riusciamo a parlare anche in giorni di fuffa, però in realtà tra nomi di mercato, comunque riflessioni che ci permettono di esulare dal campo, in realtà ci divertiamo anche in questi giorni. Cara Chiara, Andrea Bevilacqua, noi ci salutiamo,
7: sì,
6: ci vediamo
7: settimana prossima.
6: Bene, non mi ricordo ancora quando, credo il venerdì regolare, settimana prossima, però lasciamo un po' di suspense e un po' di allone di mistero. Saluto anche Marco Tonelli e lo ringrazio per la cura della parte tecnica di questa trasmissione. Va bene, troppo bello, perché c'è un messaggio che dice: in questi 7 anni siamo stati più che altro a pecora. Con questo ci salutiamo da Giacomo Galassi, è tutto. Cari Scalvento torna domani alle 17, buona serata. Ora arriva Alessandro Rinaldo. Ciao.
5: Radio Firenze Viola
1: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Confermata per oggi, mercoledì 1 luglio, e prolungata anche a tutta la giornata di domani, giovedì 2 luglio, l'allerta meteo con codice giallo per rischio temporali forti su tutto il territorio metropolitano di Firenze. Previsto un peggioramento con precipitazioni sparse inizialmente sui rilievi, in serata anche sulle zone interne. Nella notte precipitazione a prevalente carattere temporalesco, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Secondo le previsioni, a Firenze il peggioramento atteso già in queste ore, con precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco inizialmente sui rilievi e successivamente in serata anche sulla costa e sulle zone interne. Nella giornata di domani i rovesci temporali interesseranno dapprima le zone interne durante la notte, per poi trasferirsi verso la costa e le aree centro-meridionali nel corso della mattinata. I fenomeni potranno risultare localmente anche di forte intensità, accompagnate da colpi di vento e grandinate non concumulati puntuali fino a 50-80 mm, intensità orarie fino a 30-50 mm. Le precipitazioni più intense potranno provocare criticità sul reticolo idraulico minore, cioè l'insieme dei torrenti, fossi e corsi d'acqua secondari che attraversano il territorio e che in caso di piogge abbondanti potranno innalzarsi rapidamente. A Firenze fanno parte del reticolo minore, tra gli altri, l'Ema, il Mugnone e il Terzolle. La Protezione Civile raccomanda dunque di seguire gli aggiornamenti sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche e di prestare particolare attenzione durante gli spostamenti e le attività all'aperto, soprattutto in presenza di temporali. Proseguono i lavori per la realizzazione della tranvia verde verso Bagno a Ripoli. A partire dalle 21 di domani, giovedì 2 luglio, entrerà in vigore una nuova fase del cantiere della sede tranviaria in piazza Beccaria, il cantiere C2, con alcune modifiche alla viabilità. In particolare sarà chiusa la corsia di collegamento, conosciuta come Torna Indietro, che permette ai veicoli provenienti da Viale Mendola di rientrare in Viale Giovanni Italia. La manovra resterà comunque possibile attraverso un percorso alternativo che prevede il passaggio da piazza Beccaria, via Scialoia, via Colletta, Viale Gramsci, infine Viale Giovanni Italia. L'intervento rientra nell'avanzamento dei lavori della nuova linea tranviaria che collegherà Firenze a Bagno a Ripoli. La reggia di Palazzo Pitti ha da oggi un nuovo ingresso. Con il nuovo assetto, l'ingresso dei visitatori è stato spostato, assieme alle formalità di controllo metal detector, dal tradizionale portone centrale al portone situato sulla destra della facciata affacciata su piazza Pitti, in prossimità della biglietteria. L'uscita invece avviene attraverso il portone centrale, una soluzione che consentirà di separare in modo chiaro i flussi di entrata e uscita, rendendo più razionale la gestione degli accessi e dedicando ai lavoratori uno spazio finalmente chiuso e climatizzato per le operazioni di controllo. Il progetto è stato concepito e realizzato quindi non solo per migliorare l'orientamento dei visitatori, ma soprattutto per migliorare il benessere dei lavoratori e restituire piena legittimità agli spazi storici del complesso, in primis al cortile di Bartolomeo Ammannati, finalmente sgomberato da transenne metal detector ed apprezzabile in tutto il suo splendore. E chiudiamo con la Fiorentina, che ha annunciato la nuova partnership con lo sponsor tecnico Com a partire ufficialmente da oggi, dopo che già ieri il nuovo acquisto brasiliano Vieri si era presentato alle visite mediche con i nuovi completi d'allenamento. Il 6 luglio saranno svelate le prime maglie firmate dal brand spagnolo, ma intanto oggi è stato ufficializzato l'accordo che sostituisce Robe di K, sponsor tecnico del Club Viola negli ultimi 7 anni. Questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
1: Fabio Ferri.
0: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
3: E rieccoci. Ciao a tutti. Ciao Alberto. Ti piace il reggae? Questa musica male, certo. giamaicana
4: soprattutto nel periodo estivo, certo. Si addice.
3: Mai stato in Giamaica, no?
4: In Giamaica non sono mai stato, no, mi dicono tutti che è molto bella, anche se poi insomma si fa sempre questa leggenda di essere molto libertina.
3: Sì, diciamo.
4: Si cambia un pochino, ecco, si fa per cambiare, per voltare un po' pagina e ritornare poi alla normalità.
3: Per perdersi poi, per anche perdersi. Soprattutto. Riprendiamo la linea da Giacomo Galassi, Alessandro Di Nardo, l'avete già sentito, Alberto Di Chiara accanto a me. Ciao Alberto.
4: Ciao.
3: In una sorta di quasi ufficiale per colpi d'ala, perché insomma anche il cerchio di questi mercoledì.
4: Sì, chiudiamo questo cerchio. Insomma, per poi riprendere, ma insomma, quindi facciamo un po' di tra virgolette vacanza mentale, come ti parlavi di Giamaica.
3: Sì, assolutamente. Detto che l'occhio poi va sempre sul mondiale, Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo sono all'intervallo con risultato a sorpresa 0-1 per gli africani, con gol di Brian Chipenga, che è un esterno dell'Almeria, e con soprattutto una grande prestazione da parte del portiere del Congo, che un paio di gol li ha salvati. Dall'altra parte, per ora, Enrique con le polveri bagnate. Parliamo di Mpazi Nzaul. Lo conoscevi il portiere del Congo? Io no,
4: ma sicuramente, visto i tempi che corrono, con la valutazione Brian Chipanga comincerà a valere 30-40 milioni di euro.
3: Sai, perché poi Alberto, il mondiale è anche una vetrina e poi un moltiplicatore di valore. Non so se ti ricordi qualche giocatore che diciamo è stata una meteora da mondiale. Io mi ricordo soprattutto James Rodriguez, che poi è un signor giocatore assolutamente, con la Colombia una decina d'anni fa. Ti ricordi qualcuno magari dei tuoi tempi che fu?
4: Ma non so, che ci sono stati tanti, adesso tanti, ma devo dire che soprattutto in questi ultimi anni, in questi ultimi mondiali, che ahimè l'Italia non è mai preso parte, sono successe, diventa una vetrina vera e propria, dove adesso non ti dico nomi, ma insomma ci sono tanti giocatori che vengono chiaramente sopravvalutati, soprattutto nella fase di un mondiale, che è una vetrina che può durare quelle 4-5 partite per chi magari dove si presenta al meglio, e per poi magari non perdersi un pochino, perché sai benissimo che il mondiale è una vetrina importante, e lì dai, è come salire su un palcoscenico dove dai il meglio, poi quando rientri nella ritualità diventa diverso,
3: è molto diverso rispetto al calcio del Fair Club. Controllavo, non hai giocato con Marcio Santos, che è arrivato a Firenze un po' dopo, però in tanti ce lo scrivono, ad esempio lui poteva essere un abbaglio da mondiale, è arrivato poi proprio
4: anche quella, ma
3: a
4: ce
3: Firenze.
4: ce ne sono stati adesso vi devo preparare un attimino, ma un buon elenco poteva venire sicuramente fuori, guarda.
3: Sì, poi James Rodriguez ci scrivono, ovviamente ricordiamo i numeri 3487513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 0557771171 per chiamarci in diretta. A brevissimo, anzi agevoliamo già il collegamento, andiamo anche con le ultime news di mercato del nostro Niccolò Santi, un mercato che alla Fiorentina regala questo Vieri, che non è Bobo Vieri,
4: no,
3: ma un giocatore ben diverso, anche se poi sai che ho scoperto che si chiama Vieri proprio in onore dell'attaccante dell'Inter, perché lui è 2005, il padre ovviamente brasiliano era un grande fan dell'Inter di quegli anni. In quegli anni Bobo Vieri giocava all'Inter e l'ha chiamato Vieri proprio.
4: Pensa che roba, no? È una bella cosa per Vieri, soprattutto, e anche insomma onorare un centravanti senza dubbio di indiscusso valore, che era Vieri, chiaramente nostro.
3: Sì, ecco, su questo acquisto, detto che poi va insomma un po' scoperto,
4: certo.
3: Tu che sei stato anche compagno di tanti brasiliani, non solo
4: Dunga,
3: Firenze,
4: vabbè, Carlos Dunga,
3: anche a Parma, Taffarello. E da altre parti, di cosa bisogna stare attenti quando un brasiliano di 20 anni, perché si parla di un 2005, arriva dall'altra parte. Cioè, si parla sempre dell'ambientamento, ma in che consiste? Qual è il problema, secondo te, maggiore per un brasiliano ventenne che arriva?
4: Adesso, Luca, adesso ognuno è fatto a modo suo, anche, anche gli stessi brasiliani non sono chiaramente tutti uguali. È chiaro che il brasiliano ha questa forma caratteriale, non la famosa saudade, cioè praticamente ti dà un po' di nostalgia. Guardate, insomma, il mondo, fra i tanti brasiliani che sono venuti a Firenze, che cosa, che chiaramente vengono compensati, chiaramente tutti questi, diciamo così, problemi a livello caratteriale vengono sicuramente compensati con le doti tecniche. Ora, Vieri, non so se Edmund, non sarai Edmund,
3: no, non credo, anche per ruolo, insomma,
4: ecco, appunto, centrale, nel senso, come valore tecnico, come giocatore è senza dubbio un giocatore di prospettiva, da quello che sto capendo, insomma, la costruzione di questa Fiorentina parte dai giovani, da giovani si pensava anche italiani, ma questo, in questo caso no, in questo caso siamo partiti da un giocatore brasiliano si parla di grande prospettiva, ma sai, tra il dire e il fare c'è sempre il solito discorso, ma d'altronde ci dobbiamo abituare a questa situazione, perché il mercato sia della Fiorentina sia di tante altre squadre, sia ben chiaro, non è solo la Fiorentina,
3: quasi tutte le italiane,
4: che è ingabbiata, sta cercando di andare a parare, a vedere di fare il colpo, la fortunato o meno, insomma, nel senso che sta andando a sondare un pochino, no? Dove può sondare, perché da altri lidi.
3: Sì, passavano le immagini su Sky Sport di Sandro Tonali, si parla di un ultimo rilancio del Tottenham, una cifra attorno ai 100 milioni di euro per il centrocampista del Newcastle. Vedremo, insomma, cosa succederà. Tra l'altro è una cosa che coinvolge anche la Fiorentina, perché con la cessione di Tonali il Newcastle potrebbe andare anche su Nicolò Fagioli. Da un Nicolò con una C a un altro con due C, che è sicuramente migliore nel mercato, non so se nell'impostazione. Nicolò Santi, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, ben trovati a voi, eccoci qua.
3: Ciao. Senti, ciao. Ci dici qualcosa anche, appunto, parlavamo del rilancio del Tottenham per Tonali, in chiave Newcastle Fagioli, c'è qualcosa?
1: Ma io so che al Newcastle piace Fagioli, però questo non significa che abbiano mai formulato un'offerta ufficiale alla Fiorentina o che siano mai andati oltre la richiesta di informazioni, ripeto, il gradimento per il calciatore. Poi possiamo fare senz'altro un nostro ragionamento, credo logico, che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi pure con Niccolò Ceccarini, e che cioè avrebbero i fondi per andare quantomeno a insidiare la Fiorentina.
3: Perché, sì, anche a comprarsi il Viola Park, penso.
1: Beh, direi di sì, certo, ci deve, sì, sì, ci deve essere la disposizione da parte del club anche a voler cedere il calciatore eventualmente, e per quello che ci risulta Fagioli non è incedibile, è per questo che noi nelle ultime ore comunque non abbiamo fatto certo terrorismo, però comunque abbiamo tentato, come dire, spiegare ai nostri ascoltatori che un'eventuale asta di mercato non è impossibile.
3: No, però mi viene da dire, insomma, ascoltavo anche le riflessioni che facevate, è uno dei più incedibili, anche se non c'è questo termine legato ai calciatori della Fiorentina. Ti chiedo quindi qual è l'offerta che rovescerebbe il banco, perché l'abbiamo visto in Premier, si fa così, cioè quanto chiedi? 50 milioni, arrivo con 60-70, quindi non so, c'è una cifra proprio
4: per Palestra, insomma.
3: Pensavo proprio a Palestra, c'è una cifra proprio per cui la Fiorentina non può fare altrimenti che cederlo.
1: Ma è chiaro che quel tipo di cifra che dici tu, probabilmente anche 40-50 milioni, ma la Fiorentina pure per 30 ci pensa, anche perché Fagioli l'hanno acquistato a febbraio 2025 per una cifra vicina ai 19 milioni di euro, compresi i bonus, quindi sarebbe come una plusvalenza. In questo momento il club deve anche incassare,
4: certo, per anche perché il fatto della multa che è stata data,
3: sì,
4: no?
3: 6 milioni di euro per non aver rispettato la squad rule della UEFA, e quindi insomma sono 6 milioni, non sono pochi, sicuramente per la Fiorentina. Niccolò invece ci fai, sai, Alberto, lui è un grande amante della palestra, Niccolò Santi, hai visto, è anche molto grosso.
1: Quindi, arrivare?
3: No, stavo pensando, è orario d'aperitivo, volevo un cocktail di notizie, secondo me tu fai meglio uno shaker proteico di notizie, ecco, sul mercato, ecco, della Fiorentina, facci shakerare, vai.
1: Ma intanto ce l'avete anche su firenzeviola.it, la Fiorentina si è aggiudicata un altro classe 2010, e in questo caso si tratta del difensore Denis Beldenti. dall'Union Brescia, e quindi questa è un'altra notizia che peraltro abbiamo dato su Firenze Viola con il nostro Niccolò Righi protagonista, però lo volevo comunque dire, mi sembrava giusto perché appunto è un acquisto che la Fiorentina ha fatto, che sta proseguendo peraltro in una linea molto giovane, no? Dopo Egarebba, del quale abbiamo dato conto ieri sera.
4: L'Union Brescia che ha fatto la finale della
3: sì, è più o meno il Brescia che fu, si è rifondato,
4: anche se ho saputo che Cellino sta ricreando il Brescia nuovo dal niente, ho sentito dire mi pare che sia stato bene, bene, no, parlavo proprio dell'Union Brescia che ho visto giocare la finale contro,
3: c'era Beldenti, contro, no, non
4: sì,
3: giocavo,
4: no,
3: Beldenti,
4: non giocavo, no, no.
1: Quindi giovane difensore che farà tra un paio di giorni le visite mediche, la Fiorentina ha chiuso il colpo. Per quello che riguarda invece la prima squadra, una cosa fresca diciamo che abbiamo detto anche con Niccolò Ceccarini, ci siamo informati su Alessandro Bianco, il 15 di giugno scadeva la possibilità da parte del PAOK di riscattarlo per 4 milioni di euro, il PAOK aveva il diritto di riscatto, cosa che però non hanno fatto. Il giocatore voleva rimanere al PAOK, quindi la proposta che il PAOK ha fatto alla Fiorentina è stata la seguente: noi lo prendiamo per 0 euro, però vi garantiamo il 50% sulla futura rivendita, cioè lo teniamo, lo valorizziamo, la prossima squadra che si interessa e ce lo compra, la metà di quello che ci danno lo diamo a voi. Ma la Fiorentina non ha accettato questa cosa, quindi diciamo alla fine il giocatore torna alla Fiorentina e adesso la dirigenza viola ha un altro calciatore da piazzare tra i tanti insomma di rientro dal prestito. Per il resto invece mi sento di dire che in questo momento magari possiamo parlare di Moise Kean, perché oggi è il 1° di luglio e inizia il periodo di validità della clausola, però nessuna squadra ad oggi, le 19:15, si è fatta avanti proponendo alla Fiorentina quei 62 milioni che la metterebbero in fuorigioco. Certo, c'è da stare con le antenne dritte fino al 15 di luglio, l'argomento è ampio, in ogni caso la Fiorentina, al di là del periodo della clausola, probabilmente anche per 40 milioni, Kean si siede al tavolo per cederlo. Poi per il resto si vedrà.
3: Benissimo Niccolò, grazie mille e ci risentiamo ovviamente. Domande per Niccolò?
4: No, no,
3: c'è qualche colpo di mercato
4: esaustivo,
3: da suggerire?
4: Esaustivo, esaustivo, anche perché
3: siamo al 1° luglio, esatto,
1: no, esatto.
3: Poca roba.
4: I colpi di sole adesso.
3: Sì, assolutamente, no. Mettersi sempre la crema solare, grazie Niccolò.
1: Grazie a voi, ciao.
3: No, a proposito di questo, mi veniva in mente che magari il Newcastle, visto che 62 milioni è una cifra proibitiva per tutte le squadre, mentre l'Inghilterra va a centimetri dal gol dell'1-1 con riflesso felino all'ultimo istante del portiere della Repubblica Democratica del Congo, sempre 1-0 per gli africani, mi viene in mente che se a Newcastle arriva una pioggia di denaro per Tonali, non è che magari possono provare a insediare la Fiorentina per Moise Kean, cioè perché... Alberto, per quella cifra si può muovere solo un club di Premier League, per
4: assolutamente 60 milioni per la clausola, può farlo assolutamente. Certo, se prende quella cifra enorme, parlando appunto di cifre spropositate, ma d'altronde fanno parte del un gioco di mercato e il prezzo è quello, e il Newcastle ha senza dubbio le possibilità più che le di qualche italiana di andare a coprire questa cifra per Moise Kean, che è senza dubbio un giocatore da gestire bene, ma che ha delle potenzialità che ha già dimostrato di avere. Certamente il fatto che venisse il Newcastle a toglierti anche Kean, cioè a questo punto qui la Fiorentina dovrebbe investire, perché sono tanti soldi, eventualmente dovessero coprire, hai questa spina dorsale da coprire ancora, mi pare, no? Al di là dei giovani, del puntare sui giovani, su tutte scommesse,
3: sì,
4: molto
3: perché
4: importanti.
3: Tu non credi che Vieri venga a fare il titolare, perché va bene, ci può stare, però sono 15 milioni per un ragazzo, cioè secondo me la Fiorentina ha comunque l'idea di farlo giocare.
4: Ma
3: tanto.
4: Io credo di sì, almeno sulla cercare anche di puntare, ed è anche forse una strategia che può anche considerarsi giusta, è una scommessa, d'altronde che tu fai, devi però iniziare in qualche maniera, non è che puoi vedere se i tuoi tentativi sono quelli che poi risulteranno positivi, nel senso che la Fiorentina sta inseguendo questo benedetto scalino da salire, no? Dall'Europa diretta, quello e quell'altro, l'ultimo anno ha leggermente fallito, quindi devi cercare di risalire la china, ma mi pare che Paratici abbia sia stato, sì, insomma, ha fatto capire che questo mi sa tanto di un anno un po' particolare, un po' di transizione.
3: Sì, anche perché poi
4: dire.
3: Io sottolineo sempre quella che è la classifica dell'anno scorso, che più o meno secondo me rispecchia anche i valori della Serie A, cioè il prossimo anno la Fiorentina per arrivare comunque in Europa deve mettere dietro almeno una tra Inter, Napoli, Milan, Juventus, penso sia difficile, Roma, Como, Atalanta, la Lazio farà qualcosa, immagino, certo. Bologna, cioè insomma devi sperare anche che una di queste squadre
4: tu fai parte di questo gruppetto, diciamo così, di outsider, di squadre che possono sorprendere. Però l'anno scorso questo gruppetto non l'hai neanche visto, quindi devi cercare di far ritornare l'entusiasmo. Serve essere al di là delle parole, al di là di tutto servono i giocatori in campo. A me non devi andare a vedere o a centinaia, devi prendere dei giocatori a cui credi, naturalmente fare delle scommesse che devi cercare di vincere, e li vinci solo sul campo, tanto il progetto si fa andando avanti sul campo, e i risultati ti aiutano a portare entusiasmo, perché il resto conta poco. A me mi fanno morire questi allenatori che arrivano e si presentano con il modulo. Cioè, tu devi presentare, l'allenatore è quello che deve.
3: Poi parlare di moduli adesso è abbastanza difficile.
4: Sì, che arriva.
3: No, però tu sei un grande fautore del primato dei calciatori sull'allenatore, no? Mi sembra tu avessi detto quanto stimi l'impatto dell'allenatore.
4: Ma sì, adesso non voglio fare percentuali, perché l'allenatore impatta inevitabilmente, perché ti può dare quel gruppo, formare il gruppo. Guardate, insomma, adesso si guarda Ancelotti, che è fortunato, non fortunato, eccetera, eccetera. Però la sua capacità di intuire, probabilmente, anche perché poi nello stesso Ancelotti si parla tanto di ha scelto gli uomini, già ha tenuto Casemiro che volevano tutti mandare a farlo sostituirlo.
3: Ha avuto parecchia fortuna, perché lì si è fatto male Paquetà e ha dovuto cambiare il cambio,
4: e poi ha fatto il gol della vittoria.
3: Insomma, poi lo fa da 30 anni, quindi non è solo fortuna,
4: capito? Quindi c'è questa intuizione, quindi l'allenatore non è che, appunto, è una cosa, poi il calcio non è una cosa pieno di variabili, quindi è normale che secondo me è il calciatore che ti fa la differenza. Lo dice lui, lo dice Ancelotti, come lo dicono tanti altri allenatori, e andare a venire con il patentino di io sono 4-3-3, che vuol dire? Allora se c'hai due giocatori che parte ti esonerano, perché c'hai due giocatori che non ti fanno il 4-3-3, che vuol dire? L'allenatore è bravo, è quello che deve saper cucire il vestito come un sarto, come diceva Mazzone, il vestito giusto ai giocatori che hai a disponibili.
3: Assolutamente. E mentre sta cucendo un grande vestito il tecnico del CT del Congo su misura sull'Inghilterra, perché ridendo e scherzando siamo al 58esimo. Ora spero di non aver portato male la Repubblica Democratica del Congo, che in questo momento spazza un pallone. 58esimo, Inghilterra 0, Repubblica Democratica del Congo 1. Io credo potrebbe arrivare a essere una delle più grandi sorprese storia recente del mondiale.
4: Anche perché l'Inghilterra, non dico che era una tra le favorite, però ci manca.
3: Forse
4: anche
3: dietro alle favoritissime.
4: Dietro alle favoritissime poteva essere, anzi si diceva, no? Anche con la Cabala, una squadra che oggi è 60 anni che non vince, preciso. Insomma,
3: dal
4: 66 che non vince il mondiale. Quindi magari tutte le cose potevano combaciare. Cosa che non sta adesso, non so quello che succederà, perché manca ancora un po', però è chiaro che più passano i minuti e più il nervosismo accresce, e di conseguenza vediamo poi i giocatori del Congo stanno bene
3: fisicamente, stanno anche bene in campo, chiaramente blocco bassissimo,
4: certo, è normale
3: di portare a casa questa partita. E poi dicevi giustamente tu, cioè, c'è anche il peso della storia, nel senso, questa scimmia dell'Inghilterra che non vince un mondiale da 60 anni, l'unico mondiale vinto in casa, poi
4: quel gol
3: ci fosse stato il VAR, mi viene a dire, che sarebbe successo. Però ecco, immagino inizi a pesare parecchio il pallone. C'è chi ci scriveva, ad esempio, perché un Sipilia Vissà, che è un attaccante del Congo che ha segnato anche nella prima partita contro il Portogallo, però anche Vissà è un calciatore del Newcastle, non è un titolarissimo, però insomma cioè, come diceva Paratici, fare scouting al mondiale è difficile, perché sono già giocatori famosi.
4: Sì, se poi vai a prendere quei giocatori lì, che chiaramente poi la società, al momento in cui va bene al mondiale, già ti aumentano il prezzo, già ti fa, e quindi ti fanno magari far fare un affare, lo fanno più loro che te. Devi stare molto attento, saper valutare le cose. Io credo molto nel vederli dal vivo i calciatori, parlarci con i calciatori, come parlare anche, come basta fare anche per gli allenatori. Perché il rapporto fisico, tra virgolette, non dettato da chissà cosa, da computer, da quello che si fa adesso, no? Che si cercano i calciatori
3: con l'algoritmo. Non so dove vuoi arrivare. Primo nemico numero uno. Sì.
4: No, vabbè, l'algoritmo è relativo, perché poi alla fine, poi per l'amor di Dio, ti può fare una cernita, però col giocatore devi andarla a vedere, devi andarci a parlare, devi averci il rapporto, devi capire se questo può essere l'uomo giusto per Firenze, come può essere giusto per per Milano, come può essere giusto per tante cose. Chi va a prendere un giocatore che è un investimento, è un capitale della società, deve guardare anche queste cose, non puoi farle sulla PlayStation, insomma.
3: Senza dubbio. 19:23, i vostri messaggi al 348 7513 933, ci chiedono conto del risultato, è sempre 1-0 per il Congo, incredibilmente. Sì. Tuchel mette mano alla panchina con un paio di cambi in canna, con l'entrata in campo di Gordon, sì, al posto di Rashford, un ex Barcellona come Rashford che lascia il posto al nuovo attaccante del Barcellona come Gordon, sì, fuori anche Madué che è dentro Saka, per far capire insomma anche la potenza di fuoco della panchina inglese. Guarda, ho fatto un po' i compiti studiando la carriera incredibile di Alberto Di Chiara, che io non ho potuto intercettare per limiti anagrafici. Ho fatto anche un po' il conto delle partite in nazionale, poi ti faccio un quiz sulla tua carriera.
4: Certo.
3: Ti volevo chiedere una cosa, forse non so, ne avrai sicuramente già parlato, sui mondiali del 94, cioè quanto è stato vicino Alberto Di Chiara a far parte di quella spedizione?
4: Dunque, io ho fatto tutte le partite di qualificazione di quel mondiale, quasi tutte chiaramente, e poi ci fu con Arrigo Sacchi, che è stato senza dubbio per me una importante, perché mi ha fatto diventare il primo giocatore del Parma a esordire in nazionale, mi ha fatto sempre giocare da titolare, non ho mai giocato con Maldini, Centrale, Baresi, Tassotti, non era poco, quindi sotto questo aspetto. Però c'era chiaramente, al di là del momento in cui nel 90, dal 92 proprio si parla nelle mie presenze, fino al 94 io facevo parte dei 31 poi del mondiale del 94, poi fece una cernita, prese un centrale in più, fece venire Minotti, Lorenzo Minotti, che era il mio, che è stato poi il mio capitano a Parma, che però lì è andato lì a fare il fotografo perché
3: poi con quella difesa, nonostante fosse un giocatore clamoroso,
4: grande giocatore, d'altronde invece giocò molto Gigi Apolloni, che era per un altro del Parma, poi che sono stato il primo ad andare, non andai, poi venne anche Melli, però Melli poi non andò neanche lui. Ci fu una sorta di, diciamo, di dichiarazioni che io ero un po' contrario, diciamo, al modo troppo ermetico da parte di Sacchi, che mi faceva giocare lo stesso, ma è chiaramente con la linea 4 la mia forza di spinta era sempre uno meno evidente, mentre Gianluca Vialli, che era stato un altro famoso escluso di quella nazionale nel 94, non c'era un proprio problema caratteriale, proprio probabilmente. Lui rispose una volta, questo è un aneddoto che chiaramente è successo, alla Borghesiana a Roma, dove doveva giocare in coppia con Signori, eccetera eccetera, poi si fece vedere un video, Enrico Sacchi, che è durato 2 ore e un quarto, credo, neanche un film di Cam,
3: forse di Nolan,
4: sì, questi qua. E allora a un certo punto lui si spazientì, ma questa risposta infastidì molto. Da quella partita, che era la partita contro il Malta, Vialli non venne più convocato.
3: E come ti sei vissuto da spettatore, però, da facente parte di quel gruppo? La finale
4: è stato molto emozionale, non è stato un bel mondiale giocato, lì è stato il mondiale di Roberto Baggio, certo, parliamoci chiaro, che fra le altre cose era contro Sacchi, anche lui abbastanza, ci fu il mondiale di cose che per fortunatamente Roberto Baggio fece questo mondiale, perché gli schemi di Sacchi, noi siamo andati a vincere la partita con la Nigeria, quando saltarono tutti gli schemi, quando si rimase in 10, Roberto Baggio fece 2 gol a livello individuale, che fecero arrivare la nazionale a una finale non bellissima da vedere,
3: contro per la temperatura
4: quella poi è stata una cosa scandalosa, ma è successa anche in alcuni casi in questo mondiale, anche se si passa da, è talmente vasto il territorio,
3: si
4: che
3: si continente,
4: si passa da meno a 0 gradi a 30 40, comunque quello

0: Secondo te qual è la nazionale più forte? Ma non guarda, ci metto anche quella del 90.
1: C'è squadre molto forti, avevano delle peculiarità, avevano dei giocatori che nel periodo 90-94 chiaramente era rappresentato da Vialli e da Roberto Baggio, che erano un pochino i simboli a livello tecnico, e poi ci fu Totti e Del Piero nella seconda parte, che facevano un pochino la differenza. Fu nominato i numeri 10, tanto per intenderci, praticamente, perché furono quelli che facevano un pochino la differenza. Devono, ma io, tanto per intenderci, tu mi hai detto il 2006 è stato un pochino l'inizio del vortice negativo dove siamo capitati, no? Perché noi nel 2010, nel 2014 siamo andati ai mondiali, ma è come se ci fossimo andati,
0: sì,
1: perché siamo stati ecco eliminati al primo turno, per poi altri tre mondiali non andare. Significa che 20 anni tu che non tiri fuori nulla. Calcola che nel 2006 Totti e Del Piero a volte stavano in panchina. Ora si fa fatica, e sfiderei anche te, che sei un esperto di tutto quanto, a ricordarti qualche nome anche di chi gioca sempre, insomma, sì, al di là dei Tonali forse, ma di Donnarumma, poi il resto, ragazzi.
0: Sì, ma allora, campioni del livello di Totti e Del Piero non ce ne sono, no, e siamo d'accordo,
1: ma neanche
0: tutti.
1: Di Zaghi
0: anche campioni difensivi, sì. Guarda, io
1: Cannavaro, eccetera.
0: Questa cosa ne discuto spesso anche in redazione. Secondo me era più forte addirittura quella del 2002, perché non c'era Pirlo in quella del 2002, ma c'era Maldini, c'era Bobo Ghieri che saltò col mondiale del 2006 per infortunio. Secondo me, insomma, la lotta è tra 2002 e 2006, anche perché poi Totti ci arriva, ma sta appunto anche in panchina spesso perché è infortunato. Però secondo me, cioè, allora, qualche giocatore buono, magari poi si può discutere sul valore assoluto, la nazionale ha tirato fuori in questi anni. Penso che la peggior nazionale degli ultimi anni sia stata quella di Conte del 2016, che giocava con Pelé ed Eder davanti, che poi sfiora le semifinali ai rigori contro la Germania, insomma, quindi fa una grande prestazione. Quella di Florenzi, quella di Candreva, insomma, onesti mestieranti,
1: normali, però che quantomeno ti davano una sorta di continuità di rendimento. Che dirti, io, ragazzi, però gli ultimi
0: secondo me Barella è più forte di, cioè, Barella è un giocatore più forte,
1: ma è un contesto diverso. Adesso poi chiaramente, facendo un confronto con quella del parli del 2000, del 2010, del 2014, sì, eccetera eccetera, sono contesti completamente diversi. Il calcio era il calcio era diverso anche a livello di generale, gli attaccanti facevano più gol. Io so, guarda, ti faccio un esempio banale, no? Quando io sono spesso a Roma, no? Incontro magari anche Bruno Giordano, che è stato un grande centravanti della Lazio e del Napoli, faceva parte della famosa Magica, e si faceva un confronto con i gol che fece Immobile nelle generazioni successive, no? Immobile ha tirato 60 rigori, ti danno più rigori, il gol vale se te devi il primo era autogol, quindi fai un confronto e quindi i numeri cambiano.
0: Ci va un po' scremato anche il valore.
1: Va scremato tutto, anche perché anche il valore dei difensori che ti affrontavano Maradona, piuttosto che anche lo stesso, facendo un discorso tra i numeri uno in
0: dice
1: assoluto.
0: Era più difficile segnare negli anni, non però dicono in tanti, negli anni 90
1: difficile, era più difficile un pochino tutto, perché c'erano difese più ermetiche, c'era meno, davano più possibilità al difensore di difendere. Qui ogni volta, insomma, il difensore sa più dove mettersi le mani.
0: Guarda, io proprio su questo avevo preparato un giochino per Alberto Di Chiara, poi rispendiamo anche i vostri messaggi al 348 75 39 33. Visto che Alberto giustamente è un fautore del calcio che ha interpretato, insomma, negli anni 90, e spesso lamenti,
1: dovrebbe essere evidente, però
0: no certo, spesso, insomma, è un discorso generazionale, certo. Io sono molto più legato al calcio di ora, ovviamente la Serie A degli anni 90 non è paragonabile, era la Premier di ora la Serie A degli anni 90,
1: ecco, diciamo così.
0: Questo non c'è assolutamente dubbio. Però visto che, insomma, spesso ti sentivo anche in diretta, insomma, ci sono alcune novità del calcio moderno che non ti piacciono. Io ne ho preparate 16, le ho divise 16, in un ottavo, cioè sono tutti ottavi di finale. Tu, da queste 16, siccome tutte non si possono cambiare, mi devi trovare una cosa che elimineresti per sempre dal calcio moderno, ok?
1: Una, però.
0: Quindi sono a coppia, ne devi scegliere una e poi andiamo avanti.
1: Ho capito.
0: Primo ottavo è l'annuncio VAR allo stadio contro il coccodrillo in barriera.
1: Cioè, uno dei due, o l'annuncio.
0: Qual è quello che non sopporti proprio dei due?
1: Quello che è, dunque, è una bella lotta, Io eliminerei il coccodrillo.
0: Ok,
1: ragazzi,
0: quindi va avanti.
1: No, ma non è possibile, non mi ci sarei mai messo in quello.
0: Poi, le scarpe fucsia contro il lunch mat.

0: match, cioè la partita di domenica a mezzogiorno e mezzo in Serie A, qual è quella che ti dà più fastidio?
1: Dunque, le scarpe fucsia o il lance match? Beh, insomma, diciamo che io dici il colore è così particolare, ci può stare il lunch match, io
0: dici
1: devo,
0: di no,
1: beh, dico di
0: si
1: no,
0: sente,
1: dico
0: ma di perché no. Voi giocavate sempre alla stessa ora, no? Più o meno 14:30,
1: io dico che può avvenire qualche volta, ma non puoi sistematicamente cambiare orari, sfasi completamente tutto, fai perdere di aspettativa al tifoso, al, ma comunque.
0: Va bene, lo segnaliamo. Poi invece un altro slot orario spesso discusso, il Monday night, contro una cosa che è appena accaduta ai mondiali, l'hydration break, cioè la pausa per idratarsi, che poi può essere cooling break.
1: Vabbè,
0: qui ai mondiali è più lunga anche,
1: allora,
0: per motivi pubblicitari.
1: Adesso non lo so, appunto, se è una questione pubblicitaria, se è una questione di salute, perché se non se stai giocando nel deserto del Sahara.
0: Però l'hydration break nasce proprio come un'esigenza commerciale, nel senso.
1: Ecco, se è un'esigenza commerciale, io dico che meno si, già c'è il VAR che spezzetta e fa, ci sembra ogni volta che c'è qualche decisione da prendere, fai perdere qualche minuto alla partita. Se però ci metti anche quello, secondo me lo eliminerei, perché è una
0: facciamo passare la direction break. Dirette Twitch dei calciatori, queste dirette social, oppure i recuperi maxi da 12-15 minuti?
1: Ma sai, i social fanno parte della cosa attuale, l'importante è come uno li utilizza, come se non li utilizza male fanno parte, fanno una sorta di comunicazione. Il calciatore bene o male è un personaggio e tale, certe volte certamente se si esagera si vanno a fare oltre o cose sbagliate, è senza dubbio sbagliato. Il discorso dei recuperi mega, io cercherei di evitarli, ma i recuperi mega sono dovuti al VAR che però
0: sì,
1: che interviene, oppure
0: per l'idratazione. Vedremo Inghilterra Congo, siamo oltre il 70esimo, siamo sull'1-0 per il Congo, vedremo poi il recupero. Quindi infatti, facciamo passare tra le cose meno gradite ad Alberto Di Chiara i recuperi maxi. Fuori gioco semiautomatico o comunque, ora è brutto dire perché è una categoria importante, però l'importanza dei match analyst nel calcio di oggi, qualcosa che vorresti ridimensionare, perché ovviamente un ruolo,
1: io
0: però
1: io sarei un pochino un ruolo senza, ma io dico che non è che non ce ne sia bisogno, cioè io secondo me ce ne sono troppi di elementi collaborativi nel mondo del calcio, in questi allenatori che hanno staff di 15-16 giocatori, persone, chi te la prendi se vanno male alla squadra, che fai, esoneri, dovresti esonerare quando se prendi gol alla difesa, esoneri quello della difesa,
0: però sai, sono spesso legati all'allenatore, quindi quando salta l'allenatore,
1: per l'amor di Dio, ormai è un'abitudine, io non voglio essere, però il match analyst, cioè io ti faccio un esempio, non per ritornare sempre agli anni 90, noi vincevamo tutto,
0: non c'erano i match analyst negli anni 90,
1: non c'era, ma c'erano dei collaboratori che andavano a vedere le partite, andavano a vedere i giocatori, poi c'era qualcuno che analizzava chiaramente, ma bastava uno, due.
0: Ecco, ma tu che eri giocatore di binario,
1: sì,
0: quando ti trovavi di fronte un avversario, cioè che infarinatura ti davano prima della partita? Ti dicevano qualcosa? Ti dicevano occhio, questo è mancino, occhio?
1: Sì, certo, no, si studiava un pochino l'avversario, ormai ci si conosceva tutti, io quando sono stato in periodi in cui poi dalla mia parte c'erano Gullit o il Di Livio o questi personaggi qui che tanto già si conoscevano, le loro caratteristiche, erano giocatori famosi, cioè, li conoscevi già, c'era neanche bisogno di parlare. È chiaro che quando io faccio il terzino sinistro, quando devo propormi, sono le cose un po' basilari, che sono quelle, se io voglio la palla lunga, spesso e volentieri questo è un dato tecnico, c'avevo Apolloni dalla mia parte che era centrale difensivo, mi doveva, cercava l'appoggio per trovare, sono io che gli devo, è chiaro che un giocatore deve prendere la palla in corsa e mai palla da fermo. Se voglio la palla lunga gli vado incontro, il giocatore che mi viene dietro mi viene dietro,
0: fai, sì,
1: e poi invece di colpo parto contro movimento, sì, per avere il contrario se la voglio sui piedi, insomma, poi sono cose abbastanza semplici.
0: Assolutamente, continuiamo perché mi sono segnato la Nations League, cioè questo trofeo per nazionali, oppure le quarte maglie, faccio un esempio, la maglia arancione della Fiorentina, la maglia rosa del Milan.
1: Dunque, sono del parere di ritornare alle maglie, io non capisco quale, dicono, però è il marketing.
0: Occhio, ha segnato Harry Kane, eccoci, interrompo un attimo perché
1: qua,
0: al 75esimo è arrivato con un colpo di testa del proprio capitano l'1-1 dell'Inghilterra contro il Congo. Siamo al 75esimo, la resistenza degli africani è durata anche tantissimo perché il vantaggio è della prima parte del match, dal sesto minuto,
1: cielo, vedi.
0: E poi rivediamo anche il replay, gran colpo di testa, portiere forse, il portiere l'ha toccata, forse poteva anche deviarla. Vediamo, però vediamo, è anche vero per che
1: sì, no,
0: è
1: ma
0: una specialità della casa,
1: sì, Enrique è veramente un giocatore che sotto questo aspetto ancora fa la differenza per fare nel contesto. Ora rivediamo
0: l'azione che si sviluppa dalla destra, poi arriva un controcross di Gordon, se non sbaglio, che la mette giù, pennella un cross di destro, Harry Kane la schiaccia,
1: poi il portiere fare qualcosa in più.
0: Il portiere sì, il portiere forse poteva fare qualcosa di più, si sgancia dalla marcatura, colpo di testa quasi a schiacciare,
1: sì, non portiere, angolatissimo, il portiere,
0: no,
1: la
0: butta, portiere la tocca, però sì. È 1-1 per l'Inghilterra, quindi diamo anche questo aggiornamento, certo. No, scusami se ti ho interrotto. Vai. Dicevi delle quarte maglie.
1: Le quarte maglie, non riesco a capire che questo fatto del marketing, non capisco qual è il sarebbe il marketing. Sono delle maglie orrende, secondo me sembrano pigiami che non si identificano assolutamente con la squadra. Non riesco a capire qual è l'operazione di marketing che possa far sì che vadano a comprarle queste maglie qui, quindi
0: eliminiamo le quarte maglie.
1: Ma eliminiamo le quarte maglie.
0: E sì. Poi questa è tosta, questa è quasi una finale anticipata, se conosco anche un po' Albert. La costruzione dal basso o il falso 9?
1: Meglio il falso 9, se c'hai altre alternative meglio tenere il falso, la costruzione dal basso soltanto in edilizia.
0: bella. Questo può essere uno slogan anche per ripartire dal calcio di una volta. Poi andiamo proprio su quello che stavamo vedendo, i mondiali a 48 squadre, quindi mondiali allargati o la Conference League.
1: Io ritornerei all'antico, ma nelle coppe europee. Adesso il discorso della anche allargare il mondiale, insomma, vedi, fai, però è una questione di marketing, non so quello che sia.
0: Sì,
1: no,
0: è una questione anche che il presidente della FIFA Gianni Infantino viene votato dalla federazione e si allarga ancora di più
1: le federazioni, gli permettono di essere magari più alla posizione di potere. L'altra, hai detto invece il discorso del qual era l'altra?
0: La Conference League.
1: Ecco, la Conference League la reputo fino a un torneo, fino ai quarti di finale è praticamente un torneo da bar.
0: Quindi cosa eliminiamo?
1: Eliminiamo la Conference, perché io ritornerei alla Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni soltanto le prime in classifica, la Coppa UEFA tutto dal secondo al quarto, quinto, quarto posto, quello che sia, e poi la Coppa delle Coppe, chi vince la Coppa Italia o la Coppa Europa.
0: Benissimo, andiamo veloce con i quarti di finale, che eliminano da Coccodrillo e Lunch Match.
1: Coccodrillo già bella idea.
0: Sì, però si passa oltre, quindi devi sceglierne una alla fine.
1: Ah, stiamo arrivando
0: una
1: alla fine.
0: Sì.
1: Io sempre Coccodrillo.
0: Ok, poi chi elimini tra la Hydration Break e i recuperi maxi?
1: Hydration, dai. Sì.
0: Ok.
1: Anche se i due poi, è una conseguenza.
0: Tra invece le quarte maglie e i match analyst.
1: Ce ne sono troppi, qualcuno ti serve, ma ce ne sono troppi di match analyst. Io una volta stavo vedendo una partita, c'erano in campo nel riscaldamento, abbiamo contato c'erano 120 persone.
0: E poi tra la costruzione dal basso e la Conference League?
1: Costruzione dal basso.
0: Ok, mi sa che è la favorita qui. E poi semifinale Coccodrillo Hydration Break, chi elimini?
1: Coccodrillo Hydration, sempre Coccodrillo.
0: Ok, match analyst contro costruzione al basso.
1: Costruzione al basso.
0: E quindi c'è la finale contro i due spauracchi di
1: Coccodrillo e costruzione al basso, che sono le mie due cose.
0: Puoi scegliere, tu puoi premere un pulsante e eliminare una delle due cose dalla storia del calcio.
1: Allora, io eliminerei, perché ha portato veramente tanti danni, perché poi si può fare, che prima si faceva la melina quando dovevi mantenere il pallone. Eliminiamo la costruzione al basso, guarda il coccodrillo, lasciamolo lì sdraiato.
0: Comunque è un animale anche in via d'estinzione,
1: sì,
0: assolutamente.
1: Facciamo del bene,
0: insomma. Assolutamente. Al 348 75 13 933 Gianni ci chiede una domanda che ti hanno fatto spesso, hai nominato anche dei campioni mica da poco, il tuo avversario più difficile, l'avversario più difficile che hai incontrato da esterno, insomma.
1: Ma io devo dire che sono stati tanti gli avversari da quella parte, sulla fascia sinistra, dall'altra parte lombardo piuttosto che di Libio.
0: Quello che proprio la mattina ti svegliavi e dicevi porca miseria,
1: ce l'abbiamo, perché era Ruud Gullit, se lo spiego, l'ho avuto anche in nazionale, poi vincemmo 3-2 in Olanda, una partita che era una delle più belle secondo me, che dell'era Sacchi, vincemmo 3-2 da Eindhoven. Gullit perché? Perché bene o male io avevo questa predisposizione nel puntare l'avversario e quindi essere più una terzino più d'attacco che da difesa, e spesso e volentieri venivo contenuto sia anche dagli stessi Lombardi e da Di Livio, erano contenuti e mi inseguivano eccetera eccetera, mentre Gullit rimaneva lì e se dovesse perdevo la palla, se non c'era il recupero preventivo del centrocampista, che era in quel caso Crippa quando giocavo dalla mia parte, piuttosto sì, che Apolloni che dal centrale era il braccetto, come si dice adesso, di sinistra, mi rimaneva lì rinseguirlo perché lui aveva un passo abbastanza imponente, importante, recuperarlo non era una cosa
0: era
1: facile.
0: Uno di quelli, diciamo, che rimaneva alto perché poi così costringeva anche l'esterno basso,
1: rimanere sempre più basso.
0: Sicuramente un giocatore molto molto temibile. Abbiamo anche un paio di WhatsApp audio, ce ne ascoltiamo uno intanto.
2: Certo, è veramente meraviglioso. Siamo riusciti in un'impresa quasi impossibile, perché spendere 90 milioni sul mercato, avere il settimo monte ingaggi della Serie A, e siamo riusciti oltre a fare questo a prendere anche la multa per il fair play finanziario,
0: quindi 96 milioni,
2: e arrivare quindicesimi. Meraviglioso. Cioè dice vabbè, mi sono sdato, ho preso la multa anche di 5-6 milioni perché ho sforato un attimino, però sono arrivato quinto, quarto, terzo, sesto, quarto, no, quindicesimo. Meraviglioso, meraviglioso. E il presidente si complimentava, Massi da quinto.
0: Massi ci, insomma, in un audio di 45 secondi ci fa capire il detto becco e bastonato, no? Perché poi...
1: Sì, qui ha detto un pochino, nonostante gli algoritmi e match analyst.
0: Ma non so, sinceramente non so quanto la Fiorentina si affidi,
1: no, non
0: o
1: ero,
0: si sia affidato.
1: No. Era soltanto una battuta per anche dire che poi... il calcio è questa cosa qui, è difficile da fare, però senza dubbio sono i risultati che ti danno sul campo, c'è poco da fare. Quando non arrivano le responsabilità sono abbastanza evidenti.
0: Secondo te qual è l'acquisto, ora possiamo parlare anche col senno di poi, dell'anno scorso peggiore della Fiorentina in rapporto a quanto ha dato, la qualità, il valore assoluto del calciatore, il costo? Penso, ti faccio qualche nome, Nicolussi Caviglia, che secondo me è un ottimo calciatore, certo, però ha fatto molto male. Dzeko, che è stato un grande attaccante, però è arrivato insomma un po' consumato,
1: certo.
0: Beh, parlo piccoli. Di Somme, soprattutto piccoli, diciamo.
1: Beh,
0: è una,
1: diciamo,
0: risposta facile.
1: Se fai un discorso legato al rapporto qualità-prezzo, ahimè, purtroppo piccoli è stato uno dei giocatori più pagati nella storia della
0: Fiorentina. Ma che ci hanno visto? No. Ora, al di là di tutto,
1: ma ti ricordi o no quando adesso con tutto, poi per l'amor di Dio ci può succedere sempre di tutto, ma quando appunto ci fu la dichiarazione di chi era all'epoca il direttore sportivo del Cagliari,
0: Angelozzi,
1: che ora è andato, mi pare, in C al...
0: Sì.
1: Mi pare è andata una squadra di C a riprendere la Spezia, non è più di essere Cagliari. Allora disse: ma noi avevamo buttato lì una cifra importante pensando che nessuno intervenisse, cioè è stata abbastanza offensiva, forse l'ha detta forse in maniera così allegorica. Però fa capire un pochino che qui basta veramente poco per spendere soldi e per dare una barriere, un giocatore, quello che sopravvalutarlo, non è solo piccoli, è ben chiaro, non ce l'abbiamo con piccoli in particolar modo, però è un dato,
0: no, perché
1: di fatto.
0: Poi non è colpa del calciatore, ma di chi lo paga tanto,
1: deve farlo più di quello, poi magari non risulta tecnicamente all'altezza del prezzo speso, ma quello non è soltanto piccoli, devo dire.
0: No, ma poi non c'è stato solo quello. L'altro giorno sentivo anche dei colleghi che si interrogavano sul peggiore affare della Serie A degli ultimi anni, erano tutti abbastanza concordi sul fatto che i 40 milioni che la Juventus ha pagato per Openda,
1: Vlahovic
0: ne ha dati di più, però ha fatto di più in proporzione rispetto a Openda, però sì, anche gli oltre 70 milioni dati alla Fiorentina per Vlahovic, sono sicuramente...
1: No, ci sono cifre, ci sono degli affari che io sarebbero d'arresto, non so se ti ricordi l'epoca di Pogba.
0: Certo.
1: Pogba che venne... sul bench,
0: sì, United ha fatto una delle peggiori operazioni perché ce l'aveva, sì, l'ha sostanzialmente regalato alla Juventus
1: e l'ha ricomprata a 200, sì, e poi l'ha regalato.
0: Sì, sì, cioè, tripla cifra, no, non ricordo quanto, però sicuramente intorno a 100 milioni.
1: 100 milioni di euro.
0: Sì, sì, per un giocatore.
1: Per un giocatore forte,
0: sì,
1: per l'amor di Dio, ma se te l'hai regalato, l'hai dato a 5, 10, quanto l'aveva dato, poi. Ma assurdo.
0: Sì, sì, è sicuramente una delle operazioni più inspiegabili degli ultimi anni. Guarda, Alberto, in chiusura, gli ultimi 10 minuti, li regalo anche ai biografi di Alberto Di Chiara, che spero non siano, insomma, nel senso, cioè, ti auguro tutto il tempo del mondo per aggiornare la biografia.
1: Già mi hanno intitolato in anticipo un'Accademia Calcio, che quella che però me l'hanno data in vita, quindi
0: va bene, ma la biografia si può scrivere anche in vita, assolutamente.
1: Si allunga la vita.
0: Io mi sono segnato qualche domanda sulla tua carriera, grazie anche all'intelligenza artificiale, quindi magari la puoi correggere, perché
1: non sempre ci azzecca.
0: Esatto. Ti faccio delle domande sulla tua carriera, vediamo quanto ne sa Alberto Di Chiara di Alberto Di Chiara. Allora, parlavi della nazionale, tu hai fatto la prima presenza. Ti ricordi quando?
1: Questa non è una domanda. Fine campionato, quindi era in America contro il Portogallo.
0: Bravissimo. 31 maggio 1992.
1: Sì.
0: Contro chi ci hai risposto? Dove ti ricordi?
1: In Stati Uniti era. Dove eravamo? A Boston? No. Dove
0: eravamo?
1: New Haven.
0: Connecticut.
1: Connecticut.
0: Il risultato?
1: 1-1. No, 0-0, lo facevamo la partita dopo che mi ero infortunato. Perché tu pensa un aneddoto, io gioco l'ultima partita, sono convocato in nazionale, quindi vado nella storia perché il primo giocatore nell'ultima partita c'è un piccolo stiramento e il massaggiatore della Parma Calcio era il massaggiatore anche della nazionale e mi ha detto: Alberto, non puoi mancare, detto, cerchiamo di nascondere il tuo piccolo stiramento. E io mi fece con infiltrazione giocare quella partita e tutti i costi, infatti uscì dopo mezz'ora, 45 minuti, perché risentì questa cosa e non giocai la seconda partita in America, ma rigiocai la terza. Poi
0: in America, guarda, sta giocando l'Inghilterra, che è passata in vantaggio all'85esimo con un gol spaziale di Harry Kane, che segna anche stavolta.
1: Doppietta,
0: ne aveva segnati due alla Croazia, era rimasto a secco contro il Ghana, aveva segnato a Panama, quindi siamo a 5, come fa segno anche il collaboratore di Tuchel. Gol veramente da quello che è, credo, in questo momento il miglior centravanti, il miglior numero 9 in circolazione.
1: Certo.
0: Si porta l'Inghilterra sulle spalle e la porta probabilmente, non ce ne voglia, la Repubblica Democratica del Congo agli ottavi. Poi guardiamo anche un po' gli incroci di questo mondiale, ma un gol incredibile, prende palla da fuori area, ecco, e la incastona sotto il 7 dopo un'azione prolungata dell'Inghilterra che aveva provato a sfondare sulla sinistra, sostanzialmente poi raccoglie Harry Kane e la piazza, dove, anzi, da dentro l'area, senza dare scampo.
1: Questa volta non può far nulla il portiere. In precedenza forse qualcosa, ma questa volta ha tirato molto forte.
0: Un'azione di caparbietà di uno che poi era stato accusato di non essere decisivo nelle partite che contano, ma qui l'Inghilterra era sotto 1-0 all'intervallo, si è presa la squadra, si è portata.
1: C'è da dire soltanto appunto questo, che ancora questi giocatori, che ormai sono anni che fanno questa disperazione, fanno vedere la disperazione
0: del Congo
1: che ci ha sperato fino all'ultimo, ma era quasi ormai diventata inevitabile. Senza dubbio Harry Kane fa parte di quell'annovero di giocatori.
0: È il miglior centravanti secondo te in questo momento?
1: Senza dubbio uno dei migliori, sì, secondo me in questo momento a livello realizzativo è decisivo fare parto. Credo di sì, anche perché gli attaccanti sono quelli, ma hanno altre caratteristiche. Da Papé, naturalmente, che ha una caratteristica.
0: Sì, parlo proprio di numero 9.
1: Vabbè, Holland.
0: Forse. Secondo me in questo momento è un goccino più forte Harry Kane, perché è più completo.
1: Diciamo che Haaland ogni tanto, anche se poi è stato decisivo anche lui, però fino a la partita si era assentato completamente. Poi è chiaro.
0: Sì. Secondo me, vado a memoria, siamo a più di 70 gol in stagione per Harry Kane, che segna un gol a partita, più di un gol a partita al Bayern.
1: C'è da dire che a Monaco, il Bayern di Monaco fa
0: 3-4-0 contro lui, però
1: è avvantaggiato.
0: Anche in Champions ha fatto bene. Piccola postilla, chissà che in caso l'Inghilterra faccia l'Inghilterra dopo 60 anni non possa vincere il pallone d'oro Harry Kane, perché insomma
1: chi vince il mondiale con la Francia con Mbappé, la bella Argentina con Messi, metterà il Brasile, perché aveva fatto morire la non esultanza di Ancelotti.
0: Presa molto in giro anche il Brasile, lui c'ha l'aplomb,
1: ma insomma è dura rimanere se fai gol all'80, anche perché poi è diventato sotto questo aspetto un personaggio che è chiaramente abbinato ai risultati, no? Perché magari se la stessa cosa la faceva e però non vinceva come ha vinto lui, probabilmente sarebbe stato apostrofato in maniera diversa.
0: Mentre siamo all'88esimo, ricordiamo Inghilterra 2 Repubblica Democratica del Congo 1, ultimi cambi anche per gli africani. Ti faccio anche le altre domande rapidamente perché siamo in chiusura. Hai giocato 7 gare in nazionale, giusto?
1: Ufficiali sì, poi abbiamo fatto 2 amichevoli ma non sono state
0: due sole in Italia, ti ricordi in quali città?
1: Trieste con l'Estonia. due sono in Italia.
0: E una l'hai giocata ad ottobre del 92 a Cagliari, Italia-Svizzera 2-2.
1: Partita recuperata all'ultimo minuto.
0: Bravissimo. Quali di questi numeri non hai indossato al Parma? Ora poi, insomma, nel primo periodo, se non correggimi se sbaglio, c'erano i numeri ancora fissi.
1: Sì, io dal 95 sono nati,
0: esatto,
1: i numeri,
0: però
1: i numeri
0: su
1: fissi.
0: Transfermarkt ci ha segnato una lista di numeri collegati al tuo nome. Ti leggo i numeri, te mi dici quelle che secondo te non hai mai indossato al Parma, eh?
1: Sì.
0: Il 3, il 7, il 9, il 13, il 14 e il 15.
1: Allora, il 7 no.
0: Bravo, ce n'era solo uno. Anche il 9 è indossato?
1: Sì, il 9 in una partita contro l'Inter, perché si fece male, credo, Crippa. E mi volle spostare un pochino più avanti a centrocampo. Una partita sola è capitata, con il numero 9. Il 14 perché quando magari eri infortunato, stavi in panchina, certo. Magari è capitato di entrare dopo perché recuperavi o perché per un qualche motivo. Insomma, quindi i numeri cambiavano velocemente. Comunque soltanto il 7, no?
0: bravo, per ora sta andando tutto bene. Qual è invece tra queste due, questa è molto difficile,
1: sì.
0: Qual è tra queste due squadre quella con cui hai disputato più minuti? Attenzione, Reggiana o Perugia?
1: Più
0: minuti, ah, già stato di più. Perché ti dico un indizio, le presenze sono le stesse.
1: Ah,
0: 25 e 25.
1: Perché a Reggiana io ero all'inizio, dove fare le ossa, proprio prima di andare a Lecce, mi pare.
0: Comunque
1: sì,
0: è giusto, perché col Perugia ha giocato 1780 minuti, con la Reggiana 848 minuti.
1: Insomma,
0: quindi,
1: ecco, Perugia, perché poi ero il mio ultimo, cioè il mio primo anno, non è il mio primo anno da professionista, l'ho fatto con la Roma. Diciamo era il terzo anno da professionista che gioca, con cui cominciava a giocare più frequentemente, perché poi avevo 16 anni prima, nella Roma di Falcao non era facile giocare,
0: no.
1: Però poi andai invece a Perugia, sono andato nella fine della mia, e quindi lì soltanto per una questione chiaramente fisica ho speso, ho saltato un po' di partite.
0: Le ultime due domande, debutto con la Fiorentina, ti ricordi il giorno? Vabbè, te lo dico, 24 agosto 1986. Ti chiedo contro chi e al posto di chi entri. Era una partita di Coppa Italia.
1: Entro, che c'era Bersellini allenatore, contro col Como?
0: No. Questo è difficilissimo. Contro la Casertana. Vince la Casertana 1-0.
1: Sai come abbiamo iniziato? Quello.
0: Entri al 66esimo al posto
1: perché
0: di...
1: Perché lo giocavo io. Okay.
0: Al posto di Renzo Contratto.
1: Sì, forse mettere un mettere un attaccante, probabilmente poi Renzo Contratto, fra le altre cose. Poi quell'anno fu un anno un po' burrascoso con Bersellini, nel senso che c'era ancora Giancarlo Antonioni, non dimentichiamoci, il povero Maldera, Gentile, insomma tanti.
0: Ma te ricordi sta partita con la Casertana, no, d'agosto? Vabbè, l'abbiamo rimossa, sono passati tanti anni. L'ultima domanda, tu segni il tuo primo gol tra i professionisti in un Fiorentina-Roma, giusto? Di Coppa,
1: sì,
0: Italia,
1: esatto,
0: al Franchi,
1: esatto,
0: con la maglia della Roma
1: nell'81
0: 4 marzo 1981, finisce 1-0.
1: Assist, indovina di chi?
0: Questo
1: Ancelotti.
0: Pensa te, Ancelotti. Guarda, ti chiedo, eri subentrato in quella partita.
1: Ero entrato a 8 minuti dalla fine
0: al posto di
1: Faccini.
0: Bravissimo.
1: Che era, non
0: Paolo
1: giocava
0: Alberto
1: Abruzzo,
0: Faccini.
1: Dovevo giocare io, perché era, io il mio esordio l'avevo già fatto. Invece mi fece la sorpresa, fece il gol che poi vincemmo quella Coppa Italia.
0: Quindi per ora 5 su 6, o comunque si è andato molto bene il quiz di Alberto Di Chiara. Siamo in chiusura, mentre siamo in pieno recupero di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra l'ha ribaltata, era sotto 1-0 dopo il primo gol al sesto minuto, doppietta di Harry Kane, sempre più spaziale. Siamo appunto nei minuti di recupero. Ringraziamo chi ci ha seguito, gli ascoltatori, canale 92, Marco Tonelli dall'altra parte del vetro. Ringrazio Alberto Di Chiara.
1: Ci vedremo presto, appena ripartiremo con la nuova
0: quando
1: stagione.
0: Si riparte?
1: Ora vediamo, poi decidiamo la data
0: agosto,
1: precisa.
0: Inizio settembre.
1: Agosto.
0: Ci pensa Marco Tonelli. Sta già schedulando tutto.
1: Vai.
0: Ringrazio tutti voi. Adesso c'è il Che t'ha perso, un mashup con le migliori situazioni di oggi di Radio Firenze Viola. Le dirette iniziano domani alle 7. Ciao.
1: Ciao.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
4: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
5: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte.
4: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ha ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
5: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
4: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Benvenuti ad una nuova puntata di Che t'ha perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi aiuta a ripercorrere le voci e le notizie migliori della giornata appena conclusa. Un'altra giornata importante per Radio Firenze Viola, che ha avuto l'opportunità e il piacere di ascoltare pareri illustri sui temi di attualità di casa fiorentina, dal nuovo arrivato Vieri alle prossime strategie di mercato di Paratici e del suo team, ma anche a quelli che saranno i potenziali sviluppi della Fiorentina targata Fabio Grosso, che prenderà ufficialmente il via la prossima settimana. Tra le prime voci della giornata c'è stata quella di Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina che non ha bisogno di presentazioni e che ormai state imparando a conoscere, perché ogni mercoledì nella trasmissione mattutina di Radio Firenze Viola commenta l'attualità di casa fiorentina. Questo il commento di Emiliano Viviano, che ha dato anche una chicca proprio su Vieri, che è un calciatore che ha seguito e del quale ha dato un giudizio. Sentiamoci Viviano.
1: Emi, detto ciò, ci stavamo interrogando, perché sa anche di beffa la multa da 6 milioni dopo una delle annate più brutte della storia della Fiorentina, di che l'anno scorso non ci si è capito proprio nulla.
2: In base a tutto quello che avete elencato fino adesso, è qualche anno che non ci si è capito nulla, sinceramente. Che ti devo dire? Io spero nel nuovo corso. Innanzitutto ti dico che questo giocatore difensore che ha preso lo conosco e in prospettiva è molto ma molto forte.
1: Ora ci soffermiamo su Vieri.
2: Speriamo che ci sia un corso nuovo, che ci siano acquisti mirati in prospettiva, perché la Fiorentina deve prendere calciatori in prospettiva. E negli ultimi anni ci si è capito poco. Quello ormai purtroppo è un dato di fatto,
1: In dubbio. Che ci dici di Vieri? Perché sai che inizialmente c'è stato un saluto più che positivo all'operazione, poi siccome tanto a Firenze non ci va mai bene nulla, si è cominciato a dire 17 sono tanti, è da vedere, ancora non ha presenze in nazionale, però
3: Emi costava 40.
2: Allora, il prezzo è alto, in base a quello che ha fatto fino ad oggi è alto, però come io e Andrea diciamo molto spesso, il prezzo lo fa la domanda e la richiesta, ovviamente. C'è un esempio banale: oggi dicono che Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos, sì, e ovviamente sono tanti, io penso che chiunque dica che sono tanti, però vi invito a trovare un centravanti migliore o comunque con una carriera migliore con Gonzalo Ramos e pagarlo meno di quella cifra lì. Cosa voglio dire con questo? Che il prospetto è ottimo, se avesse fatto presenza in nazionale sarebbe costato 30 milioni, il prezzo forse in base al suo valore attuale è un po' alto, però per me ha fatto un ottimo acquisto, ricorda un po' Bremer.
1: A vederlo, Andrea, non so se sei andato a curiosare, sì, sembra uno di personalità.
3: Sembra uno con un piede bello, bellino, preciso, sembra uno forte, mi sembra, e questo ho sentito invece versioni discordanti, perché poi guardando su YouTube, ragazzi, ti fanno vedere più o meno quello che vogliono, però cercando di capire da come corre, forse un pochino sul breve può essere un pochino più in difficoltà. Qualcuno ha detto è velocissimo, secondo me è potentissimo e non rapido, che è quello, non lo so, però Emi lo conosce, ce lo dice lui.
2: No, lui a campo, che è quello che poi si cerca oggi sui difensori moderni, cioè il fatto che abbiano che possano riuscire a coprire campo aperto, quindi ce l'ha. Forse non è rapidissimo, è vero, come non lo è Bremer, perché anche Bremer nel breve non è rapido, però io vedo tanto prospettiva e tanto margine. Poi ieri parlavo con un allenatore anche abbastanza importante, non di lui, ma in generale bisogna che gli allenatori li migliorino, sennò l'allenatore che ci sta a fare in una squadra? Cioè, se lui ha delle carenze e dei difetti dovuti probabilmente anche al calcio dove gioca, che ovviamente magari ti dà dei vantaggi e degli svantaggi, l'allenatore deve migliorare le lacune. Quello che per esempio non è successo con un Pongracic a Firenze,
3: certo, anche con Piccoli,
2: però già lì
3: è più duro.
2: Già lì diventa più, cioè, per gli attaccanti diventa più difficile, Andre, perché se ci sono delle lacune tecniche, cioè l'attaccante ce l'ha, non ce l'ha, il difensore invece può imparare a usare bene il suo corpo, può imparare a gestire bene la linea difensiva, può imparare a lavorare bene di reparto, cioè il difensore può imparare molto più, cioè si può giocare difensore molto di più con la testa, mentre l'attaccante ci vogliono comunque delle qualità.
1: Certo. Ma sulla carta può essere Vieri Pongracic l'accoppiata titolare?
2: Io penso di sì. Secondo me Comuzzo, io non sono convinto nemmeno che rimanga Comuzzo, senti che ti dico.
1: C'è quella storia del percorso, del tutelarlo. Io ragazzi su Comuzzo mi fermo, sento voi. Mi sembra giovane per bocciarlo dopo l'ultimo anno, anche se ne ha combinate parecchie, ecco.
2: Ma io non allora, ho la mia opinione su Comuzzo, l'ho già data anche Andrea Testimone all'epoca della offerta del Napoli. Io avevo detto che l'avrei portato a braccio, quindi. Non è che lo vorrei bocciare, però è conveniente se ieri domani diventa un titolare e Pongracic lo stesso tenere Comuzzo a non giocare.
3: Mi faccio testimone, perché io ero contento che fosse respinta l'offerta del
1: anch'io,
3: Napoli
1: totalmente,
3: per una questione d'orgoglio.
1: Ma poi giovane
3: anche.
1: Ti sì. Fa una buona annata, sì. In A e lo immagini
3: e invece mi da conoscitore del calcio mostruoso qual è, disse subito no, va venduto a questa cifra, va venduto perché si ritrova, in realtà ce l'avevamo in casa, non rigiriamo il coltello, ma prendevi Ghilardi a 5 milioni, aveva già fatto pari e passa, sì. Detto ciò, sull'attualità se resta Pongracic non ha senso che resti Comuzzo, non lo perderei, lo manderei in prestito a giocare, so che può sembrare una bocciatura, ma la sua stagione non è stata positiva. E invece Pongracic, se ci si lavora ancora un pochino, perché nella seconda metà della stagione è migliorato.
1: Un buon mondiale,
3: ma il
1: no?
3: problema di Pongracic per me è tutto sulla concentrazione. Cioè Pongracic è fortissimo, ma ogni tanto lo vedi che non è fuori linea, guarda, manda a fanculo il compagno di reparto, intanto gli passano accanto. Se Pongracic è concentrato al 100%, Pongracic è uno forte forte in Serie A.
2: Sono d'accordo, Andrea, sono d'accordo, anche secondo me sono dei limiti legati a proprio a qualcosa che c'entra proprio le qualità, ecco.
1: Tenuta mentale, lì ci deve
2: lavorare. Comuzzo è diverso, Comuzzo c'ha una grandissima capacità fisica, grandissima. Ancora oggi è parecchio ansioso, sia quando ha la palla, a volte anche nelle scelte. Ma non penso che sia scarso, assolutamente. Penso semplicemente che quell'offerta fosse una grande offerta.
1: Simone da Montevarchi dice: loro pensavano l'anno scorso di fare un gran bel campionato, magari vincere almeno un trofeo, e quindi probabilmente per quello hanno detto sforiamo pure, magari recuperiamo da lì, solo che paghi oggi le conseguenze, ritorna come ricostruzione.
2: Non ho capito, scusami.
1: Loro probabilmente su questa storia della multa l'anno scorso erano convinti di provare a portare a casa qualche trofeo e quindi hanno detto sforiamo pure, ci prendiamo il rischio, perché effettivamente è strano, sia stati sempre molto attenti sul bilancio.
2: Guarda, non ne ho la più pallida idea, o forse avevano intenzione di vendere qualcheduno, o forse anzi la cosa che mi viene più in mente è che a gennaio eravamo in mezzo alla cacca e quindi
1: Fabian e Bresciolini magari hanno rialzato, dici?
2: No, immagino che magari sia ok, prendiamo la multa, però tiriamo, cioè sarebbe stato molto peggio a livello economico una retrocessione, no?
1: Certo. No, perché sai, 6 milioni e tu ci pigli un talento di prospettiva, per dire.
3: Ma non ci sono dubbi che probabilmente loro si immaginavano due turni in più in conference e già alzavi il bilancio.
1: Sì.
3: Poi secondo me si immaginavano la cessione in Arabia di Comuzzo, tanto per restare in argomento, perché non c'è voluto andare lui, ma la Fiorentina ce lo voleva mandare ed erano di nuovo 35-40 milioni e probabilmente risolvevi qualsiasi problema di bilancio. Arrivava un giocatore a parametro, quello del Manchester United, sicuramente alzava ancora di più il costo del Montengaggi.
1: In dubbio.
3: Però se c'avevi 40 milioni a bilancio in più nelle cessioni non avevi problema. Probabilmente queste due cose messe insieme, con l'aggravante che a gennaio sei andata a appesantire ulteriormente, perché se no andavi in Serie B, direi che tutte queste tre cose fanno un ragionamento ipotetico su cui non si possono accusare. Lo pensavamo tutti di poter andare un pochino più avanti in conference, un pochino più avanti in Coppa Italia forse.
1: Mi dicevi qualcosa?
2: No, stavo ascoltando.
1: Detto questo, signori, si aprono ufficialmente le due settimane della clausola di Ken, che noi vedo abbiamo chiesto anche sui nostri social cosa fare. Vedo che tanti dicono: vabbè, tanto non ci sono acquirenti, perciò teniamoci Ken. Non ci sono acquirenti a 62 milioni. Poi io da qui a fine agosto lo voglio vedere se nessuno ti viene a bussare per Ken. Che vi aspettate?
2: Non lo so, ti dico la verità, non lo so, perché dipende da una serie di fattori. Se si calcola solo il giocatore, non è nemmeno da pensare di mandare via Ken. Solo il calciatore, cioè le qualità del calciatore. Nonostante la stagione dell'anno scorso comunque costellata da infortuni e da un problema che si è portato dietro, però secondo me quando si parla di un giocatore comunque che è stato così importante per la squadra 2 anni fa, bisogna capire le motivazioni. Cioè, alla fine, se lui ha intenzione di ripartire con un nuovo ciclo, io non avrei dubbi. Se lui vuole andare via, per me un giocatore che vuole andare via deve andare via sempre, perché poi dopo si creano delle situazioni che difficilmente sono risolvibili.
3: E io aggiungo,
1: lì c'è da capire, ragazzi, c'è da capire la tibia su Ken. Io ogni tanto la butto lì, nessuno ne parla.
3: No, ma la tibia è sistemata. Il problema che io che di cui c'era la privacy era più la caviglia, che aveva fatto qualche infiltrazione troppo per giocare in nazionale, ed è quella in realtà, insieme alla tibia, che ha portato la società a fare una scelta giusta, a non schierarlo più. Tutte le settimane c'era la menata: forse ce la fa, forse non ce la fa. Sarebbe stato un suicidio dal punto di vista sanitario metterlo in campo per forza, per dare ragione ai tifosi, per vederlo. Era Vansalvi, tanto era Vansalvi a 3-4 partite, anche se l'ufficialità è venuta in quella triste partita con Genoa, era Vansalvi sostanzialmente. Quindi hanno gestito benissimo per una volta la parte finale. Io non sono così convinto che non arriveranno offerte per Ken, dipende da come si muove il mercato. Come dicevamo prima, Ramos a 75 sono tanti, ma non ne trovi uno meglio. Di Ken a 60 ne trovi tanti meglio. Speriamo che non arrivino proposte. Io sono con Emiliano: se lui vuole restare qui ed è convinto di restare qui, è un fattore
1: da gestire, poi.
3: Perché
1: lì va gestito da paratici, va gestito da grosso, perché permettetemi, la gestione fino ad oggi non c'è stata, gli hanno fatto fare il che voleva.
3: Posso parlare prima di Emi? Scusami.
1: Vai.
3: Il primo anno la gestione era quella lì, ma ha fatto 25 gol e nessuno aveva da ridire sulla gestione. La gestione è sempre un po' un rischio che diventi una scusa. Sicuramente si può fare meglio in tutto, però se lui sta bene fa 2 gol a partita, come ha fatto quando è arrivato. Se poi giovedì va a Milano a ballare, crea un problema a qualcuno, il mercoledì meglio, per carità, tanto il giovedì non ci sa più la partita, quindi ci può andare anche il giovedì. O dico una sciocchezza?
2: No, non dici nessuna sciocchezza. Ovviamente queste sono sempre cose che vengono fuori quando le cose vanno male. Quando vanno bene, che grande, hai visto, grandissimo, è uno che si vive la vita. Quando vanno male, no, un deficiente va a fare ballare. Non so nemmeno se Ken vada a ballare.
3: Sì, era per dire,
2: No,
3: ma va a registrare i dischi, è uguale.
2: Io sinceramente credo, cioè io ho sempre vissuto con questo credo, cioè nel senso, quando uno rispetta il gruppo e ovviamente rispetta anche la tifoseria e tutto quello che è, non ci sono problemi. Poi ognuno vive la sua vita alla sua maniera. A Ken gli piace registrare dischi, c'è chi gli piace leggere libri, c'è chi gli piace stare in casa e bere vino, c'è chi gli piace andare a visitare musei. L'importante è la prestazione, la professionalità che porti in campo. Il resto sono chiacchiere, io non le sopporto sinceramente.
1: È vero, però Emiliano, ti faccio una domanda, le chiacchiere ci sono anche, immagino, per il monte ingaggi, per gli stipendi. È l'anno in cui gli viene raddoppiato lo stipendio, è considerato il leader, diciamo, anche tecnico della squadra. Le ultime 8 partite manco ti viene a vedere allo stadio se non glielo impongono. A Reggio Emilia qualche mese prima, per una roba in campo sul rigore, dopo 8 minuti ti dice: se non lo tiro smetto di giocare, e lo fa. Ci sta che poi nello spogliatoio qualcuno si sfavi, passano i francesi.
2: No, certo che ci sta, però quelle sono tutte gestioni legate al gruppo, all'allenatore e alla società. Io, non conoscendo, non commento. Sinceramente, se fosse stato un mio compagno di squadra, avreste fatto una roba del genere, probabilmente avrei fatto un macello. Perché per me sono cose insopportabili, secondo me. L'ho detto prima, il rispetto del gruppo viene prima di tutto, di tutto. Però a volte può anche succedere di sbagliare e poi dopo che ne so, 6 ore uno si accorge dell'errore e tutto rimane com'è. A me mi sembra un bravo ragazzo, dico la verità, per come l'ho conosciuto io, un ragazzo particolare che ha degli interessi anche particolari per un calciatore, no? La moda, la musica, però non l'ho mai visto come un soggetto, non l'ho né mai visto né ho mai sentito di un soggetto problematico o uno antipatico all'interno del gruppo. Poi ci sono anche alcune cose che devi gestire di giocatori, cioè, sono 25 teste, ognuno ha il suo carattere, quindi a volte la società e l'allenatore deve essere brava anche a gestire determinate situazioni.
0: Tra i tanti temi di attualità che abbiamo affrontato nella giornata di oggi, poi c'è stato quello legato alla multa comminata dall'UEFA alla Fiorentina e non solo per non aver rispettato i termini previsti dall'organo internazionale in termini finanziari ed economici. La Fiorentina ha subito questa multa da 6 milioni di euro e che quindi è, diciamo, un ulteriore handicap per Paratici, per la società di commisso, in vista di quest'estate. Marco Bellinazzo, grande esperto di materia finanziaria legata al mondo del calcio, è intervenuto oggi a Viola Amore Mio proprio per chiarire che cosa significa questa multa e soprattutto che cosa potrà comportare per la Fiorentina. Andiamoci a sentire il contributo realizzato dal nostro Lorenzo Marucci oggi a Viola Amore Mio.
4: Fiorentina che è stata sanzionata per aver violato la cosiddetta squad cost rule, ovvero il limite del 70% del rapporto tra costo della rosa e ricavi. Lo hai scritto anche nel corso di un tuo pezzo sulle 24 ore, ecco, però andando nello specifico, che cosa si tratta? Ecco, questa multa arriva in particolare, sì, abbiamo detto di questo superamento del limite del 70%, però ecco, andando più nello specifico, parlando più in termini, diciamo così, più comprensibili per tutti. Che cosa si può dire?
5: Guarda, diciamo questo, che con un nuovo fair play finanziario varato dopo la pandemia, proprio insomma per cercare di accompagnare i club verso la sostenibilità economica, la UEFA, diciamo, ha impostato due pilastri di controllo fondamentalmente. Uno è quello legato alle perdite massime che si possono subire, accumulare in un triennio. C'è un limite massimo con una serie di regole tecniche su cui ora chiaramente non entriamo, ma si parla di 60 milioni ed è quello che la Juventus per esempio ha violato, e da qui le sanzioni.
6: Sono due multe diverse, no Marco?
5: Sono due molto diverse, perché la Juve, diciamo, ha rispettato quest'altra regola, appunto, del 70% del cosiddetto costo del lavoro allargato, ma appunto ha violato quella sulle perdite massime nel triennio, in particolare negli anni 2025, 2024 e 2023. Da lì questa multa, diciamo, piccola nell'immediato, ma pari a 20 milioni condizionati, nel senso che la Juve contemporaneamente a pagare la multa ha anche sottoscritto un settlement agreement, quindi un accordo con la UEFA, in cui si è impegnata, diciamo, nei prossimi 3 anni a rientrare nei paletti, a rispettare la regola con dei passaggi intermedi, ad avere appunto questo deficit massimo di 60 milioni da qui al 2028, se non dovesse rispettarli pagherà anche di altri 14 milioni. Nel caso della Fiorentina invece non è stata violata la regola sui deficit massimi, quindi da quel punto di vista i bilanci hanno ricevuto l'ok della UEFA, ma invece ha violato la regola, come ricordavate, la squad cost rule, che fissa al 70% dei ricavi quello che tu puoi spendere per la squadra. Detto in parole povere, tutto quello che incassi da stadio, diritti TV, area commerciale e dalle plusvalenze, ma nella media triennale delle plusvalenze, rappresenta il tuo plafond. Mettiamo appunto che incassi 10 nell'anno, non puoi spendere per gli ingaggi a giocatori, per i cosiddetti ammortamenti, che sono il costo del cartellino diviso in base agli anni di contratto che fa il calciatore, più i costi degli intermediari, che come sapete sono sempre più alti. Ecco, bene, non puoi spendere più del 70%, quindi se spendi, se tu hai 10 di ricavi e spendi 8, 7 e mezzo, 9 per il tuo costo, il cosiddetto costo dell'oro allargato, allora scatta la sanzione. È un'analisi che non ha a che fare con i tre anni precedenti, a differenza della prima, quella sul deficit, ma sull'anno solare. Quindi è un'analisi, una fotografia che la UEFA scatta sulla base dei documenti che i club ovviamente depositano, certo, ma dal 1 gennaio, in questo caso, del 2025 al 31 dicembre del 2025, facendo ovviamente una media delle varie entrate. Da lì la sanzione, una multa, che nel caso specifico della Fiorentina è una multa, insomma, non condizionata, ma che deve essere pagata subito. La UEFA questi soldi li vuole subito, insomma, senza dilazioni e senza condizioni.
6: Luciana? Sì, volevo capire che cosa succede al di là, insomma, della macchia per una società che si è sempre vantata, no? Avere
4: i conti a posto,
6: no? Sì. Quindi, insomma, è un po' una macchia, diciamolo. Ma soprattutto, che cosa succede? Quindi, ora la Fiorentina che cosa deve fare? A parte pagare questi 6 milioni, la società ha già fatto sapere che li pagherà, non farà ricorsi, per cui insomma lì non si discute, paga e basta. E poi che cosa deve fare per non essere penalizzata? Non avrà le coppe quest'anno, ma poi potrebbe tornare in Europa, no? E anche, quindi conta anche essere in Europa o meno?
5: No, questo è un aspetto che ha toccato importante, perché si pensa, no, col fatto che non sei in Europa, quest'anno facciamo quello che ci pare. Certo, no, non è così, nel senso che quando poi torni in Europa, UEFA, sì, meglio dire, l'organo di controllo di contabile, che è un organo indipendente dalla UEFA, sia pure rientrando, insomma, nel perimetro europeo, di governo del calcio europeo, andrà a valutare anche i conti di quell'anno in cui non c'è stato in Europa, perché come abbiamo detto, per quanto riguarda il deficit si guarda ai tre anni precedenti, e mettiamo che l'anno prossimo dovesse riqualificarsi, una parte dell'anno verrà considerata anche rispetto, diciamo, all'altro parametro, a quello del costo del lavoro allargato, quindi non si può scialacquare, per cui, diciamo, le operazioni di calciomercato rispetto alle quali la Fiorentina ora non ha vincoli, non ha limiti, come per esempio quelli che a volte vengono imposti sui limiti ai giocatori tesserabili in Europa, ebbene deve però ragionare e valutare tutte le operazioni in maniera tale da star dentro comunque i due parametri. E di conseguenza si devono fare operazioni su giocatori che magari non costano tantissimo in termini di cartellini, o se costano tanto rispetto ad altri in termini di cartellini, magari hanno un ingaggio basso, e magari invece operare in uscita su quei giocatori che hanno un'età un po' più avanzata e quindi teoricamente contratti più pesanti in termini di ingaggi, in modo da mantenere con il bilancino la linea sotto il 70%, riportarla e tendenzialmente mantenerla.
6: Senti, a parte il mercato e quindi i giocatori, no? L'ingaggio dei giocatori, i cartellini, come dicevi tu, secondo te anche il fatto che la Fiorentina sia, o meglio il comune lo sta rifacendo lo stadio, e quindi ha anche meno appeal anche tra gli spettatori, è penalizzante anche questo, e può anche servire far rendere al meglio il Viola Park, che è una Ferrari, ma finora insomma è andato un po' come, non dico come una Panda, che sarebbe riduttivo, però insomma forse non è stato sfruttato al meglio.
5: Guarda, sicuramente i minori introiti da stadio incidono, perché chiaramente hai una macchina come dicevi, continuo, seguo questa metafora, una macchina che il cui motore ha qualche pistone in meno, diciamo, perché gli interi settori molto importanti dello stadio sono chiusi e di fatto poi lo rimarranno ancora per qualche anno, quindi questo incide. È chiaro che il funzionamento del Viola Park è un funzionamento che ti può dare introiti diretti, penso agli eventi che ci può organizzare, penso a tutta una serie di attività collaterali che poi dovrebbero essere organizzati anche nello stadio per farlo vivere oltre il giorno partita, che servono prevalentemente a coprire i costi, perché comunque i costi di gestione sono importanti. Certo. I ritorni economici però che ti possono venire al Viola Park secondo me sono più legati alla valorizzazione dei giovani e quindi alle plusvalenze che puoi andare a realizzare, oltre chiaramente però al fatto che c'è un elemento patrimoniale importante che ha la Fiorentina, perché Viola Park è un asset fondamentale del club che tanti altri club in Italia non hanno, e quello è un elemento, diciamo, che ovviamente non rientra direttamente nei conteggi e nei parametri che abbiamo citato prima, ma comunque viene considerato dalla UEFA come un elemento di solidità della società, per cui l'atteggiamento che ha la UEFA verso la Fiorentina sicuramente è meno severo, rigido, può essere meno severo rispetto a club che invece non hanno nessun tipo di struttura.
6: Quindi è una cosa a favore, non è? Perché,
5: assolutamente.
6: Perché la gestione ovviamente costa tanto, la gestione del Viola Park, no? Si parlava di diversi milioni l'anno per portarlo avanti. Quindi
5: anno,
6: volevo capire se incide anche questo. Ecco,
5: è chiaro che il primo anno era costato, insomma, se non ricordo male, intorno a 7 milioni, con 2-3 milioni di ricavi, appunto. Da un motore, conteniamo ancora in questa metafora, che era all'inizio che era inrodabile, no? Ora vediamo poi i conti quali saranno. L'obiettivo ovviamente della società Viola era quella di andare grosso modo in pareggio, in modo tale poi da andare a valorizzare giocatori, avere plusvalenze che andassero a coprire i costi di ammortamento poi della struttura, che ripeto è un asset che rimane nel patrimonio ed è un bene della Fiorentina, e in questo senso è un parametro, diciamo, patrimoniale che rileva nella valutazione complessiva che la UEFA fa della salute economica dei club. Quindi in questo senso la Fiorentina ha un jolly, chiamiamolo così, che si può giocare in ogni caso.
0: Andando invece più a parlare, diciamo, del campo, non di quello che succede

0: conosce sicuramente Moise Kean. Ecco, oggi inizia, inizia il percorso dei due settimane, nelle quali chi vuole Kean può prenderlo pagando 62 milioni della clausola rescissoria, naturalmente avendo l'accordo con il giocatore. Oreste, io ho la sensazione che su questo fronte il telefono non squillerà, però questa è la mia sensazione, che ne dici te?
1: Ma io dico che Kean è forse l'attaccante più forte che c'è in Italia. È chiaro che questa clausola portata a cifre dopo un'annata difficile di Kean, cifre non abbordabili, a meno che non venga la solita Premier League, ma io credo che la cosa principale sia quella che Paratici, con la sua professionalità, con le sue capacità, con la sua esperienza, abbia parlato al giocatore, abbia parlato all'entourage e gli abbia detto che cosa vuol fare. Praticamente lui lo scorso anno si è sposato a doppia mandata con la Fiorentina, è stato fatto un contratto non importante, di più è stata alzata questa clausola rescissoria, ma il problema principale è che cosa vuol fare Kean, se ci sta con la testa a Firenze, se a Firenze ormai crede di aver diciamo passato il suo anno più importante due anni fa, se è in cerca di nuove esperienze. Certamente il ragazzo ha dimostrato lo scorso anno che non è in cerca di soldi, altrimenti avrebbe accettato di andare in un paese, in Arabia, in Qatar, da qualche ricco sceicco. Si è sposata alla Fiorentina, quest'anno purtroppo ha avuto vicissitudini
0: fisiche,
1: fisiche però anche mentali, perché molto spesso si è assentato, non voglio entrare nel privato, ma molto spesso era assente allenamenti, non era disponibile per le partite. Io non so le problematiche che riguardano la sua vita privata, genitori, fidanzata, non lo so. Certamente il ragazzo non ha vissuto un'annata tranquilla, però quando gioca ha dimostrato di essere un attaccante con i fiocchi.
0: Certo.
1: Però ripeto, la cosa più importante è parlare con lui, con il suo entourage. Credo che sia Lucci il suo agente. Lucci era di casa a Firenze, mi sembra, aveva anche altri giocatori, ha portato Palestra adesso al Chelsea facendo una retromarcia diciamo abbastanza improvvisa, che ha spezzato un pochino l'Inter, ma questo è il calcio. Però credo che la cosa più importante, ripeto, sia parlare con lui.
0: Non c'è dubbio.
2: E allora, io però ho un dubbio, lo faccio questa domanda al volo a Oreste: quanto conta anche la società nella gestione di un ragazzo così, per rendergli il più possibile serena la stagione?
1: La società conta moltissimo, quello che non ho ancora,
2: cioè, magari senza abbandonarlo troppo a se stesso, standogli forse anche un po' più addosso, non lo so.
1: Ma il problema principale è che è vero che dopo il viaggio di Ferrari e Paratici in America forse sono state chiarite molte cose, però mi sembra però dovete essere più aggiornati, no? Non mi sembra di aver scorto un obiettivo preciso, facciamo così, andiamo a cercare questi obiettivi con certe metodologie e con un investimento economico di un certo tipo. Mi sembra che la cosa principale sia quella di sfoltire la rosa, perché chiaramente la Fiorentina gli sono tornati tutti i giocatori che erano in temporaneo fuori, vuol dire che però sono giocatori che non hanno fatto una buona annata, quindi certo, di difficile collocazione. E poi abbiamo preso questo brasiliano, ma c'è da far chiarezza all'interno della rosa, specialmente con un nuovo allenatore che Paratici conosce benissimo e quindi ha scelto, in cui ha la massima fiducia. Facciamo lavorare Paratici, facciamo lavorare Grosso, però non mi sembra che ci sia quella luce, quelle finalità ben chiare. Questo
0: Allora, quello che
1: mi aspettavo che il presidente parlasse,
0: quello che abbiamo capito, Oreste, ma ovviamente sono cose, non è nemmeno

0: non è nemmeno abituale poi che una società
1: sventoli
0: in
1: troppo
0: maniera, tutto. Diciamo, quello che abbiamo un po' capito è che la Fiorentina ha la possibilità di operare sul mercato. Tra l'altro devo dire che ho vinto la mia piccola scommessa con Pino Vitale, perché Pino Vitale sosteneva che entro il 30 giugno lunedì sera la Fiorentina avrebbe venduto uno se non due giocatori.
1: Il 30 giugno
0: è relativo al bilancio, perché la Fiorentina chiedeva il bilancio il 30 giugno, e io non ero convinto di questo, perché a me risulta che non ci sono problemi di natura economica, che Paratici ha totale carta bianca, e quello che mi dicono, ma questo ripeto non è che me l'hanno detto a me, io riporto quello che mi dicono, quello che mi dicono è che diciamo che c'è un tetto a 20 milioni, cioè non si può andare in oltre 20 milioni per l'acquisto dei giocatori, e c'è un tentativo, ma te lo testimonia anche il contratto a 1 milione di Vieri, di cercare di ridurre il monte stipendi. Ecco, queste sono, quindi nessun ridimensionamento, soldi ci sono, si può aggredire questo tipo di prospetti tra i 15 e 16 milioni, per 20 se proprio
1: quella fascia lì, quella fascia, che poi lì, è la fascia storica.
0: Dopodiché
1: della
0: però
1: Fiorentina.
0: Oreste, io ti riporto ancora a Ken. Allora, se ci hanno parlato, ovviamente, come dicevi te, e il messaggio è che Paratici Ken lo vuole tenere. Lo vuole tenere, ovviamente, riservandosi però la possibilità di cambiare idea, e nel calcio è legittimo, non se arrivano 62 milioni, perché in quel caso non è che devi cambiare idea, te lo portano via se lui va bene, sì, ma non c'è traccia di un interesse in questo momento. Poi vi ricordiamo, c'è il mondiale, c'è anche una distrazione, direi quasi naturale, nei confronti dei personaggi del mondiale. Ecco, il problema secondo te a che cifra può pensarci Paratici? Gli portano 40 milioni ci pensa, oppure no, ne portano 35 ci pensa, solo da 50 in giù?
2: Sì, ma il problema principale, Luca, è il caso in cui viene una società che ti offre la cifra che hai in testa, ma poi, perché privarsi di Ken significa privarsi di un giocatore che sicuramente va in doppia cifra. La Fiorentina ha investito lo scorso anno 25 milioni su piccoli
0: sì,
2: più bonus, e l'ex direttore sportivo della Fiorentina però deve dire che per un giocatore così erano ben pochi, però purtroppo piccoli, non so le motivazioni, non si è diciamo integrato, non so, gli ci vorrà più tempo, però non mi sembra che sia il giocatore, una volta partito Ken, che
0: no,
2: possa
0: assolutamente
2: essere il titolare,
0: assolutamente.
2: E quindi qui ci troviamo davanti ad un giocatore che è costato una cifra importante, l'affare l'ha fatto il Cagliari e l'Atalanta, però il problema principale è che prevedi di Ken, ma allora gli obiettivi quali sono? È vero, Luca, io credo che l'unico non problema per la Fiorentina sia il lato economico. È chiaro che hanno posto dei paletti, però quello che ti dicevo prima è vogliamo fare una squadra giovane di giocatori importanti giovani, cioè è questo che non riesco a capire. Trostberg è sicuramente un buonissimo giocatore, ma ha 29 anni.
0: Sì, ma che te ne fai poi di Trostberg?
1: Sembra un po' un doppio,
2: ma il problema,
0: un triplone, vorrei dire.
2: Quello che non riesco a capire, e credo che Paratici, se posso permettermi di dirglielo, sarebbe bene che chiarisse quali sono gli obiettivi con grosso, che squadra vogliamo fare, giovane, forte, che va all'assalto. E allora, un mese fa parlavamo, anche perché Paratici è arrivato a gennaio, non a febbraio, perché insomma operava ha avuto modo di, in questi 6-7 mesi, di conoscere l'ambiente viola, i giocatori, e giocatori importanti come Gossens sono finiti nel dimenticatoio. È vero che è successo il problema Parisi, però abbiamo il problema Comuzzo, per esempio, non l'abbiamo voluto vendere per 30-40 milioni. È vero che ha giocato anche in nazionale ultimamente, pur facendosi male, però non credo che abbia quel mercato. Cioè, vogliamo tenere Comuzzo, e Comuzzo ha giocato pochissimo. Cioè, sono queste le cose da chiarire, specialmente in funzione tecnica.
3: Certo. Facendo un salto in Argentina con Filippo Colasanto, invece abbiamo commentato oggi a Palla al Centro uno dei tanti nomi che sono stati accostati alla Fiorentina, peraltro questo, anche questo dall'Argentina, Thomas Aranda. Con queste le parole di Colasanto su Aranda e anche poi sugli altri talenti argentini che se ne andranno dalla Fiorentina. Uno è presumibilmente Lucas Beltran e gli altri che invece potrebbero venire.
4: Detto che io ci provo, Filippo, aveva mai sentito parlare anche di questo Vieri brasiliano che è già ufficialmente viola?
5: Veramente non molto, perché io non seguo tanto il calcio brasiliano,
4: lo so.
5: Non mi interessa come territorio di caccia, diciamo così, tra virgolette, però è un ragazzo per il quale ho letto cifre importanti spese da Paratici, e come ho detto prima, come avete detto prima là, bisogna fidarsi del direttore, perché sennò di che parliamo?
0: No, sarebbe un pazzo se il suo primo acquisto della nuova gestione va a prendere un giocatore di cui non ci vede cose particolari
4: a 15 più 2,
0: che è, ve lo ricordo, il difensore più caro della storia della Fiorentina. Ovviamente oggi, e ve lo può confermare Filippo Colasanto, oggi quando si parla di giocatori a 15-20 milioni è quasi il nulla del panorama internazionale, cioè se è il minimo. Si parte da lì, però per la Fiorentina sarebbe, ma lì bisogna fidarsi. No, io la prima domanda invece te la faccio perché io non riesco a capire perché Beltran non ha preso il primo volo per Buenos Aires salutando e ringraziando tutti tornando a River Plate.
5: Beltran eventualmente deve essere
0: che aspetta,
5: venduto,
0: che no? Vuole
4: che vuole meno di ingaggio.
5: La Fiorentina lo deve vendere e non può regalarlo prima di tutto. Bisogna vedere se le due società trovano l'accordo, e anche River Plate, visti gli ultimi due anni veramente brutti che ha fatto il ragazzo, e per me, l'ho detto da voi sicuramente in altre interviste, è una cosa inspiegabile quella che è successa con Beltran. Evidentemente il ragazzo non è così ambito, cercato, mi piace dirlo, ma penso sia così.
0: Ma e qui invece il messaggio che arriva da noi è che sia più il ragazzo che frena, ma lo posso anche capire, perché è chiaro che
5: l'Europa.
0: E quando te torni a casa, torni, insomma, è inutile prendersi in giro, torni da sconfitto, cioè torni in un mondo dove stanno comprando attaccanti, perché come dicevi te, il River viene da un momento sbagliato, deve cambiare passo. È chiaro che lui è ancora giovane, perché lui è ancora un giocatore giovane, e quindi andare lì è l'ultimo passaggio. Se poi non vai lì, scendi di livello, no? Che può essere questo forse il più dubbio.
5: Vai lì e il River ti tiene,
0: certo.
5: Capito? Magari ti presta un club piccolo in Sud America, ma in Argentina un conto giochi nel Boca, nel River e forse in un altro paio di realtà. Poi tutto il resto, una volta assaggiata la qualità di vita di organizzazione europea, tornare indietro, cioè questo ha vissuto a Firenze, perché stiamo parlando con una radio di Firenze, insomma, andato lì, è andato in Spagna, insomma, voglio dire, torna un po' a Buenos Aires, come dite voi, già con le pive nel sacco, in più magari il River se ti prende, se dice vabbè ti manda a giocare in prestito, che ne so, al Tigre, vai va.
4: Sì. Fatti. Diciamo che per ora lo sta convincendo anche il tecnico del River, che lo chiama ogni giorno, l'allenatore Cudet, che dovrebbe averlo convinto. Vediamo, siamo su una base di mezzo milione di euro iniziale per il prestito, poi l'obbligo di riscatto a 6,7, diciamo 7 milioni. Alla fine ne prendi 7,5, è chiaro che avevi tutt'altre aspettative e tutt'altri investimenti che pensavi di fare. Però alla Fiorentina piacciono dei ragazzi del Boca, Filippo in particolare, par di capire questa Randa potrebbe essere il preferito, perché poi su Zeballos abbiamo invece avuto un po' di raffreddamenti vari.
0: Sì.
5: Ma il punto è uno, allora prendi un giocatore giovane, perché comunque parliamo sempre di cioè Aranda, se non sbaglio, è 2006 o 2007.
4: Sì, sì, 2007.
5: È un giocatore che veste una maglia molto importante, quindi per carità di Dio, è un ragazzo abituato all'altissimo livello, lo porti qua con tutte le aspettative del caso, ma anche e soprattutto del ragazzo, da parte del ragazzo, arrivi e fa la fine di Infantino o di Nicolas Valentino.
4: Certo.
5: Cose per me veramente incomprensibili. Se tu vai a prendere un giocatore di quel in un club di quel livello che ti fa pagare la maglia, ovviamente, perché credo che di Aranda ne trovi in Italia quanti ne vuoi, vai a prendere il giocatore caratterialmente forte, un centrocampista abituato a giocare a bombonera, quindi la grande pressione non deve piazza, lo metti in panchina, tribuna, panchina, tribuna, peggio lo presti a qualche al Verona della situazione, che lo prendi a fare?
0: Sì, sì, è giusto, è vero, è vero.
4: Quindi ci devi credere.
5: Cioè, quello fatto con Infantino, Infantino che all'epoca era un grossissimo prospetto in Argentina, ragazzo che a 16 anni già giocava in Serie A con Rosario Central, cioè una squadra, scusate il termine, cazzutissima,
4: sì.
5: Cioè dovete avere gli attributi per reggere la pressione di quell'ambiente. Voi forse ve l'ho già raccontato, la nazionale argentina gioca sempre solo al Monumental, il campo del River, quando è nei guai partita dentro fuori
4: ti porta
5: la bombonera, quando è veramente nei guai porta la squadra avversaria allo stadio del Rosario Central. Cioè Infantino è cresciuto lì, alla Fiorentina, aiutatemi a dire, si è fatto tre partite.
0: No, no, lo hanno svuotato nella testa prima ancora delle gambe.
5: Nicolas Valentini non ne voglio neanche parlare. Aveva cominciato. Valentini, se avesse giocato, sarebbe ora al mondiale con la nazionale argentina.
4: Sì, sì. No, quindi no, lì continuiamo a. Perché per quel che ho capito è fuori dal progetto del prossimo
0: sì,
4: anno.
0: Sì, sì, completamente fuori dal progetto.
4: Pure a Verona qualcosa di buono ha fatto intravedere.
0: Soprattutto la prima stagione, ti devo dire la verità. Poi è chiaro che poi sono giocatori che perdono anche identità, questa è la verità. Perdono probabilmente. Guardate, Valentini si parlava veramente di un giocatore che era lì, era.
5: Sì, non so con quale spiegazione hanno convinto il ragazzo e il suo agente ad andare a Verona senza nulla togliere a Verona.
0: Sì,
5: vengo a Firenze per una squadra che gioca per qualificarsi per una coppa e quindi per giocare le coppe, e mi trovo a Verona nella squadra che retrocede o lotta per non retrocedere, cioè non esiste proprio. Ma non lo prendo un giocatore di quel livello, gli sfondo la carriera, insomma.
4: Sì, sì.
5: Io non avrei mai accettato il trasferimento dal Boca, mai.
0: Non c'è dubbio. Senti, ci sono attaccanti esterni, la Fiorentina cerca disperatamente attaccanti esterni, di quelli da paratici, vi spiego, ovviamente la Fiorentina non è che può andare a aggredire il top del top, ma ci possono essere magari giovani che stanno crescendo, a parte che già quando escono sotto un certo livello già sono, non li pigli più, cioè già sono di un livello diverso, però c'è qualcosa di interessante in Argentina?
5: Ma in Argentina trovi sempre sì. qualcosa di interessante, perché il giocatore argentino è un giocatore caratteriale, un giocatore, se bravo lì, sapete che i club sono a conduzione privata praticamente, no?
4: Sì.
5: Tu fai le elezioni, ti candidi, viene eletto per 4-5 anni, è tutta roba tua. Quindi che fanno questi? Prendono dal settore giovanile più bravi, li fanno esordire e giocare al fine di venderli, perché i soldi poi sono tuoi proprio fisicamente come presidente. Quindi diciamo l'acquisto in Argentina non lo sbagli mai. Poi bisogna vedere i rapporti, cioè vedete, il mercato dei giocatori, dei calciatori è fatto diciamo dai direttori sportivi, sì. Ma in realtà sono i procuratori che, a seconda dei rapporti che hanno con questo o quella gente, portano, propongono, hanno modo di portare. Cioè, guardate quello che sta succedendo al Milan.
4: Sì.
5: Quello che sta succedendo al Milan è una cosa.
0: No, ma il Milan ormai comanda tutto Mendes. La squadra
5: cioè,
0: fa
5: è una
0: Mendes.
5: Cosa vergognosa. Cioè, il Milan quest'anno rischia di fare quello che ha fatto la Fiorentina l'altro anno. Prendi un giocatore, cioè, io neanche trovo le parole, perché non capisco Cardinale che affidi a Ibrahimovic dopo che il primo anno di incarico, non l'altro anno, ma 2 anni fa, ha fatto un disastro, perché poi ha questo modo di fare, questo ego, zero esperienza. si è fatto terra bruciata in società, lo dico con molta cognizione di causa.
0: Sì, sì, sì.
5: Va male, ok, lo ridimensionano, mettono lì a comandare l'amministratore delegato, che però ha un grande rapporto con un agente, e il mercato lo fa quasi tutto questo agente. Sì, sì. Sto parlando di Paolo Busardò, bravo, però se tu così chiudi la porta a tante altre possibilità, perché non ti fanno, diciamo, non ti danno ascolto, diciamo così. Disastro totale, questo arriva, azzera completamente la dirigenza, a torto o a ragione, e tu dai un ruolo centrale al manager che due anni fa ha fatto un disastro, che sta in America durante il mercato, perché
0: fa commentatore televisivo,
5: commentatore, e poi starà lavorando, per carità, perché non è uno sprovveduto Ibrahimovic. Non metti l'area, cioè annulli l'area scouting e fai un gruppo di lavoro, se ho capito bene sono tutti stranieri e lavorano sugli algoritmi, quindi con i computer, cioè, e fai, dai una carta bianca a un agente come Mendes, bravissimo, ma perché gestisci i giocatori, certo. Gestito Ronaldo, Mourinho, sta gente qua, cioè, dammeli anche a me, è chiaro, cioè, ha avuto la capacità di, ma Mendes, ragazzi, è un nome enorme nel mondo del calcio, non solo per capacità ma per influenza, no?
0: Certo.
5: E il mercato al Milan è finito, non a caso tre giocatori, che sta, uno che ha preso e due che trattano, altri due sono tutti di Mendes, non va bene,
0: bene così. È così.
3: E chiudiamo invece con un tuffo nel passato, perché all'interno di uno speciale che il nostro Lorenzo Marucci ha confezionato per celebrare i 100 anni di storia della Fiorentina, con interviste esclusive e tanti contenuti davvero interessanti per ripercorrere alcune delle tappe principali della storia centenaria del Club Viola, oggi abbiamo proposto l'intervista a Francesco Toldo, grande ex portiere gigliato a cavallo degli anni 2000, che ci ha raccontato tanti aneddoti, il suo primo periodo a Firenze, insomma un racconto davvero emozionante che ci andiamo a sentire, questo di Francesco Toldo.
6: Nel 93-94 la Fiorentina ti sceglie come portiere per la rinascita, dopo che la Fiorentina era scesa in Serie B, era retrocessa, e sceglie Francesco Toldo, che era reduce dalla stagione a Ravenna. Ecco, nel momento in cui sai che la Fiorentina ha deciso di ingaggiarti, che cosa pensi?
7: Ah, non vedevo l'ora, io, figurati. Dicevo, benissimo, non vedo l'ora di andare a Firenze e di cominciare questa bellissima avventura. E per me è stata drammatica all'inizio, perché ho fatto da 21 anni, era al Trento, 22 era a Ravenna, siamo stati promossi, quindi mi aspettavo una Serie B, ma non la Fiorentina che in quell'anno è stata retrocessa. E quindi ci siamo trovati una serie di compagni nuovi che abbiamo legato subito, perché quando sei un ragazzino leghi immediatamente, e in un ambiente difficilissimo, che dico, perché sono tutti incazzati qua? Perché i tifosi sono arrabbiati con i propri giocatori? Cioè, non riuscivo a capirlo. Considera che io sono un puro, quindi ok, la Fiorentina è retrocessa, ma è sport. Per me il calcio deve rimanere sport, e invece il calcio ha condizionato, condiziona le persone, le condiziona a tal punto da incazzarsi, mettere le mani addosso, questa. E allora niente, l'inizio è stato pesante e c'erano gli inseguimenti, vedevo che dopo una partita, una partita di Coppa Italia col Venezia, adesso non mi ricordo che periodo dell'anno, abbiamo perso un rigore, FM l'ha tirato su in tribuna, è cominciata una serie di inseguimenti in macchina, uno mi ha fermato, ma no, con te non c'entra niente, Toldo, con te non ce l'abbiamo, vai, ce l'abbiamo con Effemer, con Baiano, con chi, ciao, vabbè, ok, andate. Poi hanno bruciato la macchina di Luppi, sì. Mi ricordo, cioè erano, cazzo, sono capitato. Poi, come dire, la rabbia si è un po' calmata, i tifosi hanno capito che c'era da ricostruire e non avevi alternative, ecco. E niente, è ripartito un altro ciclo.
6: Questa è la maglia della tua prima partita con la Fiorentina in Serie B, 93-94, Fiorentina-Palermo, la prima partita su Palermo-Fiorentina 3-0.
7: Allora, ti dirò che io non so neanche perché ho le magliette in casa, sì. Non lo so, perché quando tornavo a casa gli dicevo, papà, perché sei il numero uno anche qua, papà, regalale ai bambini dell'oratorio. Sì, mi ha detto lui. In realtà le metteva da parte e me le ha conservate per la fine della carriera, perché lui sapeva che sarebbero diventate dei ricordi, delle emozioni, capito? E questa era una delle magliette, all'epoca c'era, insomma.
6: Questo è un valore, eh?
7: Sì. Per me sì.
6: Eh beh, insomma, certo.
7: Per me è un valore. Allora, questa era la marca dello sponsor,
6: sì.
7: dei guanti. Attenzione,
6: sì,
7: che allora si poteva usare, la maglia del portiere era diversa anche come modello, come marca.
6: Sì. Okay. Certo.
7: E questa me la ricordo bene perché l'ho portata con gioia, l'ho portata con orgoglio. Questo stemma per me vale tanto e niente, sono andato avanti con questa maglia. Cercavo di prediligere il nero perché il nero secondo me incuteva un po' di timore negli avversari, capito?
6: L'impatto con Ranieri, Claudio Ranieri, che quell'anno iniziava la sua avventura con la Fiorentina.
7: Allora, il giudizio è sempre personale. Io penso che sia un signore, penso che sia un galantuomo, penso che sia una brava persona e abbiamo visto che ha fatto 4 anni alla Fiorentina, cosa che credo che sia un record, no? Sì. E lui pretendeva tanto, la faceva lavorare tantissimo. Ma come ti ho detto prima, l'impatto con Ranieri non è stato problematico, anzi. E era l'impatto con Giorgio Pellizzaro,
6: il preparatore del portiere,
7: il povero defunto Giorgio Pellizzaro, che li volevamo tutti bene, però gli allenamenti erano massacranti, e solo che ero abituato alla fatica, quindi per me non era un problema.
6: Non ti lamentavi mai?
7: Non ero mai stanco. Sei stanco? Io no, anche se eri morto, ma non dovevi ammettere di essere stanco.
6: E rimanevate sul campo fino praticamente al tramonto?
7: Sì, una cosa simpatica che mi piace ricordare è che i campini erano circondati da tifosi,
6: certo.
7: Per lo più i nonnetti che andavano, sì, anziché andare a cantieri, andavano a vedere l'allenamento, sì, capito? E quindi sentivi i giudizi e poi erano lì, cioè qua c'era la porta e lì 2 metri, sì, dietro, quindi li sentivi i giudizi, no? Ed era divertente. Poi loro, i tifosi, se ne intendono, quindi non è che potevano sbagliare se venivano tutti i giorni a vederti, cioè tutti i giorni,
6: Però qual è stata la critica più curiosa, più particolare che hai ricevuto dai fiorentini, che hanno criticato tutti e quindi le critiche sono state anche per te, che comunque sei stato uno,
7: certo,
6: dei protagonisti,
7: che non esco mai, oppure quando esco, e lì da ragazzo, se tornassi indietro, farei un lavoro mentale che devi accettare un attimino anche le critiche, oppure non lo so, fare un lavoro mentale per le quali non farsi condizionare, ecco, questo è stato nei decenni passati. Non avevamo la figura che poteva lavorare nella tua testa, dovevi te capirlo e te andare oltre e trovare la soluzione. Adesso invece hai delle figure professioniste che,
6: certo,
7: ti aiutano. Al tempo no, al tempo incassavi e dovevi ripartire.
3: Bene, con questo bel ricordo è tutto anche dalla puntata di oggi di Che t'ha perso. Giacomo Galassi vi saluta, vi auguro una buona serata con Radio Firenze Viola.

0: fragranze Viola. Sei Viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua, ben ritrovati alle 14.01 e venne anche il luglio 2026. Da oggi lo possiamo gridare, è la nuova stagione, il nuovo anno della Fiorentina, ora è ufficialmente cominciato. Fra l'altro un po' di novità le abbiamo, direi, di sponsor tecnico. La Fiorentina ha dato il benvenuto,
4: non è male
3: a
4: la maglia,
3: Roma.
4: Non è male,
3: Luca Calamai ben trovato,
4: eh?
3: Che non è ma, cioè ancora non si è visto nulla,
4: però ho visto ieri c'era Vieri che ha fatto le visite mediche,
3: sì, quella
4: la maglia da
3: allenamento,
4: sì, o da post, sono brutti, dai, no,
3: sì, io, no, nel senso, io
4: a me non dispiace,
3: io ho un problema col rosso, che peraltro mi dicono mi starebbe benissimo, ma quello perché a me mi sta bene tutto, però in realtà il rosso lo trovo un po' entrante come colore, ma è un gusto, eh. Ieri hai ragione, sei stato attento nell'osservare Vieri che indossava già la maglia d'allenamento Coma, e la Fiorentina ci ha anticipato che il 6 e il 7 di luglio sarà possibile al San Regis, siamo in zona via Montebello, quindi fate voi, per me è un po' zona cinema, avete capito, e lì per due giorni sarà possibile vederle queste maglie, poi ovviamente attendiamo ulteriori novità sull'evento e c'è anche il benvenuto che arriva direttamente dalla società Viola. Tra le novità di queste ultime 24 ore, caro Luca, anche un qualcosa non piacevole, come ogni multa. Io stamattina un po' ci scherzavo, anche perché l'ho presa di recente, arrivi, ce l'hai su Teggi Cristallo, però 6 milioni di multa non è che sono le 30 per vietata sosta. In questo caso 6 milioni quasi ci prendi
4: sempre 29,50,
3: come
4: quando vai
3: subito.
4: Come quando vai a comprare vestiti e costano tutti 99,90,
3: sì, di base, guarda, sono ferrato, te l'ho detto, di base 34, se
4: ma
3: però se la paghi nei
4: 29.
3: Primi 4 giorni è 29, sì, ma quando sei come me sei proprio bischero, perché so, due anni sto lì, lo so che giovedì notte c'è pulizia e si vede, stavo pensando
4: bene
3: al mercato Viola,
4: e ti è andata bene, a me l'hanno portata via un mese e mezzo fa.
3: No, vabbè, lì sei stato tempo, cioè se te la portano via è messa male, eh?
4: No, perché c'è il lavaggio, io te lo dico,
3: quando
4: una volta ogni tanto, e mi dicono maliziosamente quando il comune deve fare cassa, manda le auto, quelli per portarla via,
3: ecco,
4: le portarono via dalla mia strada, ne portarono via quella notte una quindicina, te calco, io ho pagato 230 euro di, non di multa, di
3: certo,
4: quello ti porta via
3: carri attrezzi,
4: moltipla per 15, hanno fatto una buona serata.
3: Quello poi la,
4: quindi
3: zona,
4: stai attento,
3: te
4: perché
3: sei zona stadio, no?
4: Sì, via 100 stelle, via,
3: io ho vissuto un paio d'anni in via Mameli, lì ho fatto proprio il record.
4: No, lo diciamo, facciamo stragiamento,
3: temperiamo un po', però la multa ci ha sorpreso,
4: sì, ci ha sorpreso, perché il fatto che la Fiorentina sia stata punita per un una problematica di carattere economico, di un disequilibrio economico. L'aspetto economico, ragazzi, in un bilancio come quello della Fiorentina 6 milioni non sono niente, ma il segnale, il simbolo, come ho detto oggi, ti ha macchiato questo principio di squadra sempre al di sopra di ogni problema economico, sempre con nessun tipo di debito, sempre come modello di riferimento per tutte le realtà del calcio italiano. Noi siamo puliti, noi siamo sani, e anche un vanto invece in confronto a realtà che convivono con debiti che sono altro che 6 milioni. Però quella è una macchia, un fastidio, ecco, un fastidio, e devo dire è un'ulteriore conferma di come l'estate scorsa è stato sbagliato tutto.
5: Ecco, questo a me ha colpito.
4: E che quindi Pradè è andato fuori giri, ma qui in questo caso c'è una precisa responsabilità da chi comandava e da chi comanda ancora oggi. Cioè, ragazzi, sui conti comanda il direttore generale. Deve essere il direttore generale a un certo punto a dire: oh, qui siamo fuori, si è sballato. Sa, a 7,5, si è sballato, caro Daniele, bisogna recuperare qualcosa, bisogna. Io ho la sensazione, quindi, un errore, ripeto, che poi crea un qualcosa di fastidioso, che ha come primo responsabile, lo ripeto, nel suo ruolo il direttore generale. Cioè, se un tuo giornalista sbaglia un articolo e scatta una querela, tu sei responsabile. Quindi la responsabilità prima è di un direttore generale che ha mancato il controllo. Dopodiché io mi sono fatto la mia idea, era chiaro che loro pensavano di recuperare, come ha fatto poi anche Bologna e Napoli, bastava nel mercato invernale dare via due giocatori in prestito, già bastava
5: in qualche modo.
4: Lì c'è stato invece nel mercato invernale una problematica talmente grande legata alla lotta alla salvezza che le
5: volte dell'UEFA in secondo
4: era
5: piano.
4: Marginale. Però ecco, io vorrei che fosse ben chiaro che, perché ora tutto Pradè è colpevole, anche se ora c'è da buttare giù il ponte a Verrazzano. Pradè ha le sue responsabilità, però lo ribadisco, la figura che ha per istituzione è il direttore generale che giudica i conti, è il direttore generale che deve far quadrare i conti. Quindi la figura responsabile di questa piccola macchia, piccolissima ma macchia, è il direttore generale, quindi Alessandro Ferrari.
5: Perché poi spieghiamo, qui non è un discorso di cartellini e d'aver sforato determinati paletti. Te i paletti li hai sforati sul costo del lavoro, tradotto
4: del lavoro,
5: gli stipendi. Sei andato lungo sugli stipendi che devono essere rapportati al 70% dei ricavi, e evidentemente, anche perché questo l'avevamo capito, c'era grande speranza di far bene quest'anno, magari di vincere un trofeo,
4: certo.
5: E quindi poi che tutto questo, secondo me, va detto, è figlio di una buona fede legata al quest'anno vogliamo provarci, per cui 90 e passa milioni in estate, il monte ingaggi sale, in qualche modo recupereremo, poi magari vinciamo una coppa, ne vale la pena. Semmai quello che colpisce è che hai avuto l'effetto opposto, cioè tu hai dato ancora più gas economicamente parlando, e a fine anno eri ultimo a 6 punti.
4: Esatto, e lo ripeto, non è tanto grave la multa, sono bazzecole, ma è fastidioso il messaggio, ecco, quindi vabbè, voltiamo pagina, si sbaglia tutti,
5: l'abbiamo
4: può
5: segnalata.
4: Capitare, certo che Parati ci si trova anche con questa necessità, e poi mille nomi di mercato,
5: uno l'abbiamo preso,
4: mille storie,
5: e Garevba fortissimo,
4: no questo,
5: questi
4: bravi,
5: mi piacciono,
4: no ma bravi,
5: ma
4: quello
5: guarda,
4: del Brescia, bravi,
5: avevamo Emiliano Viviano,
4: bravi,
5: che ha una fonte privilegiata, cioè Figliolo,
4: certo,
5: che gioca e conosce, e mi diceva, ci raccontava proprio Emiliano, che per diretta fonte del figlio, che ci ha giocato contro sti ragazzi, Garevba segna come segna un pazzo, cioè
4: no,
5: una media
4: fuori
5: realizzativa
4: categoria
5: pazzesca, 2010, quindi calma,
4: sì, ma cioè, fuori categoria, cioè è bellissimo,
5: e Benventi è un altro considerato molto
4: straordinaria
5: forte.
4: Questa politica della Fiorentina di andare a prendere i grandi prospetti, grandissimi prospetti del futuro, ma bello, guarda, per me vale, sono due binari paralleli, cercare di prendere il grande giocatore nell'immediato, ma questi sono giocatori che non fra 10 anni, se funzionano, se li hanno visti giusti, se questi fra 2 anni entrano nel gruppo, fra 3 anni possono essere a 19 anni figure importanti. Bravo, bravo Paratici, brava Fiorentina. Questo mi eccita, immaginare che la Fiorentina vada a cercare i nuovi Baggio, i nuovi Zola, i nuovi Vieri, quello dell'attaccante. Questo è il ragionamento, quindi sono tante facce di un qualcosa che sta ripartendo. La prossima settimana ci sarà, immagino ci sono le maglie, poi arriverà la conferenza stampa di Grosso, probabilmente il 9, poi c'è il ritiro, poi cominciano le partite, siamo in rampa di lancio, dai, si riparte e noi abbiamo una gran voglia di capire, vero Tommaso, che Fiorentina sarà. Allora 348 7513933 per messaggi audio e scritti, saremo come sempre 2 ore in compagnia degli amici e gli ascoltatori Lady Radio, per loro il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Ma ormai lo stesso succede, ieri 2 persone per strada che andavano, uno in motorino e uno in macchina,
3: flash,
4: si sono affascinati. Chi si compra? Flash! Ecco, e allora, dando seguito a un qualcosa che ormai è strutturale, atteso, non si può partire senza chi si compra? Flash!
3: Vai!
6: Chi si compra?
7: Flash! Iniziamo il nostro punto di mercato parlando obbligatoriamente di Moise Kean, perché oggi, 1° luglio, inizia il periodo di validità della clausola rescissoria da 62 milioni fino al 15 di luglio. Quindi chi vorrà in queste 2 settimane di luglio potrà offrire quella cifra alla Fiorentina mettendola in fuorigioco e trattando direttamente con il calciatore. Tra l'altro ricordiamo che lo scorso agosto la Fiorentina ha rinnovato il contratto a Kean, facendogli passare lo stipendio da 2,2 a 4,5 milioni e aumentando il valore della clausola da 52 a 62 milioni. Se poi vogliamo dire la nostra, difficilmente qualcuno si presenterà con quella cifra, tanto più che l'anno scorso si presentò soltanto l'Alcazia dall'Arabia, ma il giocatore, diciamo, scelse di ignorare quell'offerta, e quindi anche il calcio arabo probabilmente quest'anno può andare alla stessa maniera. Al massimo le eventuali offerte arriveranno dall'Arabia, ma il giocatore ha già fatto capire di non volerci andare. Detto questo, appunto, si vedrà. La Fiorentina non considera Kean incedibile per una cifra anche vicina ai 40 milioni, magari comprensivi di bonus, il club si siede a trattare, ma questo a prescindere dalle 2 settimane di validità della clausola. Per quanto riguarda invece gli esterni, Martinelli può andare all'Avellino, la trattativa è avviata, vedremo, il calciatore potrebbe davvero lasciare la Fiorentina per andare di nuovo a giocare, quindi lasciando spazio magari a una permanenza proprio di Davide De Gea, che la Fiorentina non vuole cedere necessariamente, soprattutto il giocatore vuole rimanere a Firenze. Beltran potrebbe dire sì finalmente a River Plate, la Fiorentina può liberarsi comunque del suo stipendio e del suo contratto ancora lungo fino al 2028, il giocatore si sta convincendo, le cifre sono 500.000 euro per il prestito oneroso e 7 milioni per l'obbligo di riscatto. Chiudiamo con un nuovo nome che è quello di Oso, il nome ampio è Joaquin Martinez Gaugna, che è un terzino sinistro in forza al Siviglia, il cui contratto scadrà nel 2027, la Fiorentina può fare leva su questo, il giocatore costa almeno 10 milioni di euro, la prima offerta sarebbe da 5 milioni, vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane. Per il momento è tutto, a voi la linea.
3: E grazie a Nicolò Santi, teniamo d'occhio anche questo, è un po' il nome nuovo per le fasce, Oso.
4: E
3: vabbè, già pronta, vai, già, tutta la lista di chi gioca Oso. Oso.
4: Metti
3: Oso. No, però è forte, attenzione.
4: È molto forte anche il nostro amico Oreste Cinquini che
3: Oreste,
4: è con noi.
3: Ciao Oreste.
8: Pomeriggio a tutti, un abbraccio a tutti.
4: Allora,
3: lo conosci Oso?
8: No, sinceramente no.
4: Oso no,
3: ma nemmeno io.
4: Ma conosce sicuramente Moise Kean. Ecco, oggi inizia, inizia il percorso dei 2 settimane. Le 2 settimane nelle quali chi vuole Kean può prenderlo pagando 62 milioni della clausola rescissoria, naturalmente avendo l'accordo con il giocatore. Oreste, io ho la sensazione che su questo fronte il telefono non squillerà, però questa è la mia sensazione. Che ne dici te?
8: Ma io dico che Kean è forse l'attaccante più forte che c'è in Italia. È chiaro che questa clausola portata a cifre dopo un'annata difficile di Kean, cifre non abbordabili, a meno che non venga la solita Premier League, Ma io credo che la cosa principale sia quella che Paratici, con la sua professionalità, con le sue capacità, con la sua esperienza, abbia parlato al giocatore, abbia parlato all'entourage e gli abbia detto che cosa vuol fare. Praticamente lui lo scorso anno si è sposato a doppia mandata con la Fiorentina, è stato fatto un contratto non importante di più, è stata alzata questa clausola rescissoria, ma il problema principale è che cosa vuol fare Ken, se ci sta con la testa a Firenze, se a Firenze ormai crede di aver diciamo passato il suo anno più importante 2 anni fa, se è in cerca di nuove esperienze. Certamente il ragazzo ha dimostrato lo scorso anno che non è in cerca di soldi, altrimenti avrebbe accettato di andare in un paese, in Arabia, in Qatar, da qualche ricco sceicco. Si è sposata alla Fiorentina, quest'anno purtroppo ha avuto vicissitudini
4: fisiche,
8: fisiche però anche mentali,
4: sì,
8: ecco.
4: sì, perché
8: molto spesso si è assentato, non voglio entrare nel privato, ma molto spesso era assente allenamenti, non era disponibile per le partite. Io non so le problematiche che riguardano la sua vita privata, genitori, fidanzata, non lo so. Certamente il ragazzo non ha vissuto un'annata tranquilla, però quando gioca ha dimostrato di essere un attaccante con i fiocchi.
4: Certo.
8: Però ripeto, la cosa più importante è parlare con lui, con il suo entourage. Credo che sia Lucci il suo
4: agente.
8: Lucci era di casa a Firenze, mi sembra, aveva anche altri giocatori, ha portato Palestra adesso al Chelsea facendo una retromarcia diciamo abbastanza improvvisa che ha spezzato un pochino l'Inter, ma questo è il calcio. Però credo che la cosa più importante, ripeto, sia parlare con lui,
4: non c'è dubbio.
5: E allora, io però ho un dubbio, lo faccio questa domanda al volo a Oreste: quanto conta anche la società nella gestione di un ragazzo così per rendergli il più possibile serena la stagione?
8: La società conta moltissimo, quello che non ho ancora.
5: Cioè, magari senza abbandonarlo troppo a se stesso, standogli forse anche un po' più addosso, non lo so.
8: Ma il problema principale è che è vero che dopo il viaggio di Ferrari e Paratici in America forse sono state chiarite molte cose. Però mi sembra, però dovete essere più aggiornati, no? Non mi sembra di aver scorto un obiettivo preciso, facciamo così, andiamo a cercare questi obiettivi con certe metodologie e con un investimento economico di un certo tipo. Mi sembra che la cosa principale sia quella di sfoltire la rosa, perché chiaramente la Fiorentina gli sono tornati tutti i giocatori che erano in temporaneo fuori, vuol dire che però sono giocatori che non hanno fatto una buona annata, quindi certo, di difficile collocazione. E poi abbiamo preso questo brasiliano, ma c'è da far chiarezza all'interno della rosa, specialmente con un nuovo allenatore che Paratici conosce benissimo e quindi ha scelto, in cui ha la massima fiducia. Facciamo lavorare Paratici, facciamo lavorare Grosso, però non mi sembra che ci sia quella luce, quelle finalità ben chiare. Questo
4: sì. Allora, quello che
8: mi aspettavo che il presidente parlasse,
4: quello che abbiamo capito, Oreste, ma ovviamente sono cose, non è nemmeno abituale poi che una società
5: sventoli troppo
4: in maniera tutto. Diciamo, quello che abbiamo un po' capito è che la Fiorentina ha la possibilità di operare sul mercato. Tra l'altro devo dire che ho vinto la mia piccola scommessa con Pino Vitale, perché Pino Vitale sosteneva che entro il 30 giugno di sera la Fiorentina avrebbe venduto uno se non due giocatori. Il 30 giugno è relativo al bilancio, perché la Fiorentina chiedeva il bilancio al 30 giugno, e io non ero convinto di questo, perché a me risulta che non ci sono problemi di natura economica, che Paratici ha totale totale carta bianca, e quello che mi dicono, ma questo ripeto non è che me l'hanno detto a me, io riporto quello resta che mi dicono, quello che mi dicono è che diciamo che c'è un tetto a 20 milioni, cioè sì, non si può andare in oltre 20 milioni per l'acquisto dei giocatori, e c'è una, un tentativo, ma te lo testimonia anche il contratto a 1 milione di Vieri, di cercare di ridurre il monte stipendi, ecco, queste sono, quindi nessun ridimensionamento, soldi ci sono, si può aggredire questo tipo di prospetti tra i 15 e 16 milioni per 20, se
6: proprio quella fascia lì, quella fascia, che poi lì, è la fascia storica.
4: Dopodiché
6: della
4: però
6: Fiorentina.
4: Oreste, io ti riporto ancora a Ken. Allora, se ci hanno parlato ovviamente come dicevi te, e il messaggio è che Paratici Ken lo vuole tenere ovviamente, riservandosi però la possibilità di cambiare idea, e nel calcio è legittimo, non se arrivano 62 milioni, perché in quel caso non è che devi cambiare idea, te lo portano via se lui va bene, sì, ma non c'è traccia di un interesse in questo momento. Poi vi ricordiamo, c'è il mondiale, c'è anche una distrazione direi quasi naturale nei confronti dei personaggi del mondiale. Ecco, il problema secondo te a che cifra può pensarci Paratici? Gli portano 40 milioni ci pensa, oppure no, ne portano 35 ci pensa, solo da 50 in giù?
8: Sì, ma il problema principale, Luca, è il caso in cui viene una società che ti offre la cifra che hai in testa, ma poi, perché privarsi di Ken significa privarsi di un giocatore che sicuramente va in doppia cifra. La Fiorentina ha investito lo scorso anno 25 milioni su piccoli
4: sì,
8: più bonus, e l'ex direttore sportivo della Fiorentina però ha detto che per un giocatore così erano ben pochi, però purtroppo piccoli, non so le motivazioni, non si è diciamo integrato, non so, riceverà più tempo, però non mi sembra che sia il giocatore, una volta partito Ken, che
4: no,
8: possa
4: assolutamente
8: essere il titolare,
4: assolutamente,
8: e quindi qui ci troviamo davanti ad un giocatore che è costato una cifra importante, l'affare l'ha fatto il Cagliari e l'Atalanta. Però il problema principale, ti prevedi di Ken, ma allora gli obiettivi quali sono? È vero, Luca, io credo che l'unico non problema per la Fiorentina sia il lato economico. È chiaro che hanno posto dei paletti, però quello che ti dicevo prima è vogliamo fare una squadra giovane di giocatori importanti giovani, cioè è questo che non riesco a capire. Trostberg è sicuramente un buonissimo giocatore, ma ha 29 anni.
4: Sì, ma che te ne fai poi di Trostberg? Non so che ci sei fatto.
6: Sembra un po' un doppio,
8: ma il problema,
4: un triplone vorrei dire.
8: Quello che non riesco a capire, e credo che Paratici, se posso permettermi di dirglielo, sarebbe bene che chiarisse quali sono gli obiettivi con grosso, che squadra vogliamo fare, giovane, forte, che va all'assalto. E allora, un mese fa parlavamo, anche perché Paratici è arrivato a gennaio, non a febbraio, perché insomma operava
4: certo,
8: già
4: certo,
8: di
4: adolescenti,
8: ha avuto modo di, in questi 6-7 mesi, di conoscere l'ambiente viola, i giocatori, e giocatori importanti come Gossens sono finiti nel dimenticatoio. È vero che è successo il problema Parisi, però abbiamo il problema Comuzzo, per esempio, non l'abbiamo voluto vendere per 30-40 milioni. È vero che ha giocato anche in nazionale ultimamente, pur facendosi male, però non credo che abbia quel mercato. Cioè, vogliamo tenere Comuzzo, e Comuzzo ha giocato pochissimo. Cioè, sono queste le cose da chiarire, specialmente in funzione tecnica.
4: Certo. No, io credo che, ma ripeto, ovviamente hai ragione te, lui è stato molto chiaro, ti devo dire, perché per certi versi è stato chiaro, non si è dato un obiettivo nel domani, e lo capisco, ma lui ha detto che lui non potrebbe immaginare di arrivare per tre anni, quattro anni fila settimo. Bisogna, pensa a una Fiorentina che può pensare al terzo posto, al quarto posto, cioè lui ha alzato lasciato l'asticella.
5: Lui ti ha detto che sette anni di sezione allora, commisso l'avrebbe
4: livelli, ma nel tempo lui dice che questa è una cosa, ma io non avevo mai sentito un dirigente da una vita, un direttore che comanda, perché Paratici comanda,
8: Paratici non è il direttore, Paratici è il plenipotenziario della Fiorentina,
4: che ti dice
8: sopra di lui non c'è nessuno,
4: che ti dice guarda là noi vogliamo andare là, e parla di terzo posto, cioè parla di una cosa, sì. A me viene da sorridere, perché chi non riesce a capire il valore della Fiorentina, purtroppo secondo me tanti tifosi ti dicono ma dove vuoi andare, ma cosa pretendi, ma ringrazia Dio un par di scatole, cioè Paratici che è un uomo di calcio viene qua e ti dice certo può essere l'anno sbagliato, arriviamo quattordicesimi, ma
5: di
4: noi
5: base
4: dobbiamo lottare per arrivare a terzi, quarti,
8: il problema Luca è che quest'anno non è che possiamo pretendere dopo una stagione diciamo molto complicata di poter aspirare a terzi, quarti,
4: no, quello no, Oreste, quello no,
8: però il problema per Paratici quest'anno io credo sia di sfoltire, scusate questo verbo, cioè cedere quei giocatori che non rientrano nei piani. Però abbiamo all'interno della Fiorentina un sacco di problemi, detto di Comuzzo, vogliamo parlare di Totò? Abbiamo parlato di Ken, cioè abbiamo parlato di Gudmundsson. Io credo che Paratici in questo momento abbia la sua mente, credo,
4: esatto, Oreste. No, ma è così, però è anche vero l'altra faccia della medaglia, no? Allora è l'anno in cui non fai le coppe, per cui sei fuori dai vincoli e fair play finanziario, se vuoi spendere questo l'anno puoi spendere. Due, ragazzi, la Lazio è un manicomio, il Bologna sta rientrando e fa un anno di gestione e non di crescita,
5: Milan, vedo
4: la Juve, mi dico non è che noi ci dobbiamo mettere a giocare con Milan Juve, ma perché no, cioè Milan e Juve
5: Milan è anarchia,
4: ha comprato uno da 80 milioni ma così. Non c'ha la società, no. comanda tutto Mendes, poi arriveranno solo portieri, cioè ma perché la Fiorentina non può stare nelle prime sei di questo calcio, cioè se leviamo l'Inter,
8: è pronta Luca, non è pronta. La rosa non è pronta, non è... sono troppe persone che devono lasciare la Fiorentina, che vengono da campionati, guarda Beltram, abbiamo speso una marea di soldi di Beltram, adesso lo diamo in prestito con tutti i rischi di un giocatore per 500.000 euro, va bene, pur di levarcelo, cioè il problema io per grosso io credo perché ragazzi nello spogliatoio e nelle segrete stanze abbia chiesto di sfoltirli questi roba di giocatori che non rientrano nel suo credo calcistico, non li vuole, non si può trovare a raduno con giocatori che non rientrano nelle sue metodologie, nel suo concepire calcio. Quindi per Paratici questo è sicuramente una difficoltà. Mi aspettavo da tifoso, dopo sei mesi di scouting, che forse fosse stati individuati alcuni giocatori giovani, fermati, presi prima degli altri e portati a Firenze. Questo però aspettiamo e vediamo, non siamo all'inizio, è il primo di luglio, siamo all'inizio della nuova stagione calcistica, lasciamo lavorare Paratici, lasciamo, diamogli il problema, io credo appunto quello che abbiamo detto, sono importanti i dirigenti, diciamo, però è importante anche il presidente. Paratici, posso coniare questa frase, è l'uomo solo al comando.
5: Certo, è un riferimento, tu dici, comunque della proprietà, il presidente che guida, che fissa la meta finale, ci serve, ci vuole.
8: Il presidente è l'unica persona che non si può sostituire alla società. Il presidente in questo momento dà certezze a livello soprattutto di stabilità di bilanci, economica, però non credo, scusate se mi permetto di giudicare il presidente, non credo che abbia le conoscenze calcistiche per confrontarsi con Paratici o con Grosso. Questo è Paratici, è solo e deve confrontarsi ogni mattina con lo specchio, faccio questo, faccio quell'altro, che cos'è, chiamo Grosso, ci parlo, questo, lo staff, tutte queste cose qui. Non è semplice. Io ho avuto nella mia carriera le stesse cose le ho provate alla Lazio, quando sono, dopo il fallimento tra Gnotti sono rimasto da solo, e quindi devi confrontare con te stesso, e quindi l'esperienza, le capacità di parare, se ha vinto i campionati non si mette in dubbio, però Firenze è Firenze, e Firenze non si è, giustamente lui ha detto non voglio arrivare 14esimo, ma il problema è,
4: no, lui ha detto non voglio arrivare 4 volte 7º.
5: Cioè,
4: cioè, ha detto una cosa diversa.
8: Per arrivare laggiù, gli diamo un anno sabbatico quest'anno di sfoltire la rosa e di fare un campionato, diciamo così, giocato alla morte, perché il popolo fiorentino vuole andare in campo e giocartela sempre e comunque con tutti. Questo certo. È quello che dovrebbe capire alla svelta grosso, e spero che Paratici l'abbia già capito. La Fiorentina non si accontenta, la Fiorentina, scusate se mi permette di dire, certo, non è il Sassuolo, la Fiorentina è la Fiorentina, quando va in campo il popolo viola vuole una Fiorentina da battaglia, questa è la vera storia. Quello che io dico, speriamo che Paratici abbia in serbo delle sorprese che ci porteranno ad avere una squadra che possa battagliare con tutti. Speriamo, io me lo auguro per la Fiorentina e soprattutto
5: anche noi,
8: ripeto, cioè, l'esperienza di Paratici, le capacità che ha dimostrato, ha vinto gli scudetti, ha avuto un'esperienza all'estero, quindi aspettiamo, non pressiamolo più di tanto, ha da lavorare moltissimo e speriamo che quello che ha detto si confermi poi sul campo.
4: Oreste, grazie mille.
8: Grazie a voi, presto. Un abbraccio.
5: Grazie
4: bello,
5: mille.
4: Bella questa riflessione, bella, sì, riflessione.
5: Assolutamente, poi sono d'accordo con lui anche sul discorso presidenziale. Lo riprendiamo tra pochissimo anche con i vostri interventi. Primo break di Palla al Centro per oggi.
9: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ragazzi, io vi dico una cosa, è vero, l'anno scorso ci ha fatto ridere, però non vuol dire che faremo ridere con i soliti giocatori anche quest'anno, perché poi le cose le cambiano,
5: esatto,
10: cambiano le situazioni, esatto, cambiano gli allenatori, cambiano gli umori, c'è tante cose poi di cui vanno tenute di conto. O Loreto, te, se non mi sbaglio, tu sei un 7

0: possibilità di avere un buon giocatore alla realtà di trovarlo e farlo crescere. Ciao Guido.
1: Buonasera. Allora, facciamo che parte piccoli, rimane Hen, poi si starà a vedere che succede, insomma, se dia l'offerta o meno. Diciamo che parte piccoli. Che ne pensate voi, visto che si è svincolato a prendere Icardi?
2: Magari.
1: No, a 10 milioni l'anno. Però non lo paghi, è vero, cioè non lo paghi come cartellino, però c'ha 34 anni, insomma, c'è stato un infortunio un paio di anni fa, mi sembra, no? Voi ne pensate, perché per me è un bel acquisto. Poi
3: ciao Luca, ciao Tommaso, sono Edoardo. Io penso che il primo colpevole, il primo responsabile sia il proprietario, sinceramente, perché un presidente che vede lavorare in un certo modo proprio i dirigenti, se li tiene lì vuol dire è contento di come lavorano, cioè, quindi è il primo responsabile, perché sinceramente la Fiorentina ci sono giocatori che so come Parisi che guadagnano un ingaggio più alto di quello che guadagna Nico Paz piuttosto che Edson all'Atalanta, cioè gente come Parisi, Mandragora guadagnano degli ingaggi spropositati, per non parlare qua a me, che ora non c'è più, non è più con noi alla Fiorentina, ma insomma guadagnato 1 milione di italiani.
4: Buon pomeriggio dal mare in mano viola. Ken in Arabia ha accendato per semplice motivo, non perché ha rinunciato a soldi, perché lì in Arabia e non fai quello che fa la Fiorentina. Le assenze che fa la Fiorentina e il fatto che vai a far rapper, che vai a far musica lì e te la scordi quella roba lì.
5: Non lo sapremo mai, indubbiamente, sì. Il reale motivo per il quale non ha accettato l'Alcazia Moise Ken la scorsa estate.
2: Tanti io credo che che lui sta bene a Firenze, stava bene a Firenze. Un anno fa non avrei avuto dubbi. Cioè lui ce lo
5: c'era disse. Anche in mondiale.
2: C'era il mondiale, cioè. Te lo preparavi in casa, cioè c'erano tante condizioni, e tra fatto qui a Firenze era esploso. Comunque tante belle indicazioni 348 7513 933, per gli ascoltatori di radio 3925727775.
5: Fammi specificare una
2: le vostre
5: roba.
2: Telefonate e poi vengo da
5: vai,
2: te 0557711171.
5: Vai. No, a Francesco abbiamo il filo diretto. Ho avuto un'infanzia felice. A 6 anni io so l'immagine in casa in campagna di un monte di persone insieme ai miei che perdono la testa per queste partite. Un pochino mi ci dedicai anch'io, e quell'Italia-Germania me la ricordo. Mi ricordo anche la rabbia perché non c'era questo Antognoni del quale sentivo un po' parlare. Poi sì, 82, 83, 84, 80, 82, un'altra immagine, e mi povero babbo che fa volare le sedie da giardino al grido di LDM su quello scudetto della Juve, anche quel pomeriggio me lo ricordo perché non l'avevo mai visto in 6 anni, mi babbo così. E soprattutto sono andato a guardare Baggio Antognoni in quel momento, e non la ritrovo quella foto clamorosa, che però secondo me fa storia della Fiorentina. Cioè tu hai avuto un momento in cui avevi Antognoni che dava, che lasciava, come dire, il suo testimone a Baggio, ed è peraltro il primo gol in A di Baggio.
2: Sì.
5: È l'87.
2: Sì.
5: Quindi tocca dirlo, Francesco, magari 9, io ne avevo già 11 anni.
2: No, ma tornando a 6 anni, pensa, mio nipote è andato a vedere la sua prima partita, che è Fiorentina-Genoa.
5: Secondo me se la ricorderà.
2: Tra 20 anni, sono andato a vedere una partita, non hanno mai tirato un porta. E tanto visto Baggio,
5: Dio era felice. Perché poi, sì, poi io i miei ricordi calcistici partono dal Mondiale 86. Sì. Per colpa non della Fiorentina, lo sapete, per colpa di questo ricciolino dell'Argentina che beffa, fra l'altro, Giovanni Galli.
2: Sì.
5: Che lì mi ricordo un monte di polemiche, non si è mai capito se è stato bravo Maradona.
2: Ma di Giovanni,
5: o se Giovanni
2: gli prese il tempo.
5: So, fa un sinistro d'interno in controtempo. Insomma, morale, lo dico, io a 10 anni simpatizzavo Napoli, perché il primo scudetto di Maradona me lo ricordo come se l'avessi vissuto da tifoso del Napoli. E quando poi Maradona incontra Antognoni e Baggio, e il tuo babbo è abbonato allo stadio, dice: aspetta, mi fai vedere che succede lì allo stadio.
2: Comunque, quello che ha detto Francesco lo trovo molto interessante, sul fatto che non giudichiamo questa squadra solo e soltanto su quello che ha fatto quest'anno.
5: È il lavoro più difficile, perché che attende
2: altrimenti
5: Paratici.
2: Uno potrebbe dire: ma scusa, allora

0: giudichiamo quello di 2 anni fa, qual è il punto d'incontro tra il Gossens di 2 anni fa e quello di quest'anno? Qual è il punto d'incontro tra il Ken di 2 anni fa e quello di quest'anno? Se volete vi faccio tutta la squadra. Quindi cautela, ci vuole cautela. Icardi anche no, anche perché se tieni Ken,
1: dice
0: sì, a 10 milioni questo come fare, non si può.
1: E allora non visto è tanto piccoli, un
0: piccoli
1: po' di mercato,
0: deve andare
1: ce
0: a
1: l'ha
0: in prestito.
1: C'è un solo nome come dice Ken,
0: Fulcrug, che se te lo danno in prestito. E guardate, condivido l'euforia di su questi ragazzi di 16 anni. Allora aggiungeteci anche Croci.
1: Sì.
0: Allora, finalmente sì. Abbiamo, magari non arriva nessuno, o ne arrivano tre, ma hai preso i top di quell'età in quel ruolo. E questo, ragazzi, è una cosa straordinaria. Lo so che la gente vuol sapere chi gioca domani, lo capisco, e è importantissimo chi gioca domani. Però la forza che ha la Fiorentina, l'abilità che ha avuto nell'andare a intercettare e bloccare due profili altissimi, fammi pensare e sperare che sia anche un po' merito del Viola Park, sia un po' merito della Sicuro. Fiorentina che ha vinto lo scudetto primavera, di un settore giovanile che porta anche giocatori in prima squadra. Ecco, se questo ragazzi per me è per ora il segnale più splendido di questa estate.
1: Sicuro il Viola Park. Tu giovane, ma anche tu genitore, perché io suppongo a quell'età, 16 anni ancora, giustamente, certo, penso certo. I genitori abbiano voce in capitolo, insomma lo metti in un ambiente di nulla?
0: No, ma infatti vai lì,
1: centro sportivo più bello d'Europa.
0: Vai lì e non puoi che ti senti tra i grandi. Ecco, un ragazzo
1: lo segue
0: che
1: Paratici,
0: dentro...
1: ha a che fare con le prima squadra e tutto sommato il settore giovanile tra torneo di Viareggio, primavera è uno dei migliori a livello nazionale. Io non mi stupisco, ecco, che
0: sì,
1: Paratici.
0: E quindi questo mi piace. Questo mi piace, ci vedo, guardate, la voglia di dare. Io ho sempre pensato due cose, poi andiamo da nostro prossimo ospite, che la forza di una società è una grande società nella quale ci sia un grande rispetto per la storia, perché la storia è un valore, e ci sia una visione per il futuro. E queste operazioni di mercato su ragazzi di 16 anni a cui si somma Croci, ve lo ripeto, che è un top per l'età che ha del calcio assoluto, ecco, questo per me sono una cosa bellissima, mi piacciono da morire. Mi piace anche da morire avere con noi
1: l'abbiamo
0: grande...
1: disturbato, no, sono giorni molto impegnati,
0: so,
1: per cui
0: so.
1: Ringraziamolo.
0: Lo ringrazio, ma il saluto Claudio Beneforti.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: E lo
2: ciao,
0: ringrazio bravo. Perché...
2: No, ma vi racconto questa. Ero da voi lunedì, perché dovevo andare a fare una visita al Maier.
0: E spero niente di
2: avessi avuto
0: problema.
2: La famiglia, sarei anche passato. Poi ho mangiato la ciccia e mi è fatto male.
0: No.
2: Tutto che ieri mi avete beccato con problemi io e mia figlia e Kasagit, e di conseguenza ho dovuto dirvi di no, ma per me sembra un piacere.
0: No.
2: Ieri proprio era impossibilitato.
0: E fatemi dire e ringraziare, perché sto parlando di un grande cronista, è di una generazione, Claudio, che sta uscendo. Noi ci vantavamo di essere giornalisti da marciapiede, ora i giornalisti giovani hanno altre qualità, forse diverse dalle nostre. Ma Claudio Beneforti, un po' di tempo fa mi mandò un messaggio e mi disse: guarda Luca, stai su grosso, perché ti devo dire che per quello che ho capito, certo, di riflesso, certo, perché il grande giornalista lavora a 360 gradi, parte da quella che è la sua sede di lavoro, in questo caso il Bologna, e ho capito questo. E ragazzi, non c'è, cosa ti dissi? Andate dritti su grosso, perché se lo dice, se Claudio arriva a questo tipo di informazione, poi il mercato, si sa, può cambiare strada da un momento all'altro, ma insomma questo è. Quindi grazie anche dell'amicizia che ci concedi con queste,
2: certo,
0: queste piccole,
2: certo,
0: ma per noi molto importanti attenzioni. Caro Claudio, che succede qua? Massom lo riprendete?
1: E tu le volte ci provi,
0: Ci provo, io non mi arrendo mai.
2: No, allora, per quanto riguarda quello che dicevi prima, devo dire che io non sto facendo la categoria fiorentina, però purtroppo mi rendo conto che ci sono tante, e oggi ho anche scritto questo termine, sulla, ci sono troppi trombettieri di regime e barboncini scodinzolanti, invece che giornalisti da marciapiede. E questo mi dispiace molto, perché essendo appartenendo a una razza in estinzione,
0: sì, siamo una razza in estinzione,
2: mi voglio mandare a Firenze. Appartenendo a una razza in estinzione, dico, ma perché non vai a scrivere della tua cara Fiorentina, ma perché non vai a parlare con i tuoi colleghi che tanto ami di Firenze, invece spaccare maroni a noi. Siamo a questi livelli, non sono messo meglio, io non so chi è messo peggio fra il Bologna e me in questo momento, sinceramente. Il Bologna non è messo bene perché vuole rientrare, io non vorrei rientrare, ma faccio, sono Don Chisciotte alle crociate, di conseguenza non siamo messi mai tutti e due.
0: È strana però questa politica, ma del
1: è
0: Bologna,
1: è finita la favola, la noi l'avevamo già battezzata, no?
0: Come... che l'avevamo battezzata pronta a diventare la nuova
1: Modello
0: Atalanta, la nuova Atalanta che Coppa sta a lottare per il Champions Europa, invece
2: guarda, io ti dico una cosa, io ritengo che fino a che c'è Sartori, parlare di favore è troppo, però sicuramente faccia la sinistra classifica, ti direi di sì, fino a che c'è Sartori, poi nel momento in cui Sartori andrà via o si stancherà, probabilmente Bologna tornerà alle dimensioni che era prima di arrivare Sartori, faccia la sinistra classifica, 12esimo posto. È un presidente che vuole rientrare, è una città accondiscendente che si accontenta, non ha la nostra mentalità,
0: certo.
2: Non ha la nostra mentalità, sono 100 chilometri in cui cambia il mondo, di conseguenza ti faccio un esempio che rende benissimo l'idea, il Como prende il giocatore 60 milioni a Firenze. A Firenze sono convinto che tutti direbbero, oh quanto è bravo il Como, come è bravo il Como, a Bologna dicono, però così si droga al mercato. Ma si droga al mercato che cosa? Ma Nico Paz il prossimo anno ne costa 80-100, di che cosa droghi?
0: Sì, sì.
2: Il Como va in Champions, prende Nico Paz, il Bologna va in Champions e rinnova il contratto di Silvestri Alico Giannis.
0: Sì,
2: c'è
0: sì.
2: La differenza.
0: È così, così. Senti Claudio, ti chiedevo di Somma, ma poi ti chiedo anche di João Mario, giocatore che a me proprio non piace, ma che viene continuamente proposto. Ti chiedo di Miretti, che pare interessi il Bologna e che la Juventus tiene in piedi anche la Fiorentina. Incroci che toccano colori viola.
2: Guarda, allora l'incroci, insomma direi di no. No. Cioè, il Bologna dovrebbe veramente aver cambiato completamente idea per Somma. Insomma, tanto hanno detto che non ha le caratteristiche, sì, che vuole Tedesco. Per quanto riguarda Miretti era praticamente in chiusura, 13 milioni, 14 milioni, però il Bologna ritiene che 13, 14 milioni siano troppi, di conseguenza il Bologna è uscito da Miretti.
0: È uscito.
2: Se poi la Fiorentina, se la Fiorentina possa interessare o meno, però in questo momento, vedendo un po' anche quello che è il mondo viola, il scenario del mondo viola, se la Fiorentina ha come obiettivo Torsved, non prende Miretti. Dose dei miei sono due giocatori che si assomigliano e di conseguenza o uno o l'altro. João Mario è un giocatore che a Bologna non ha fatto male, Luca, è una bella corsa, è più bravo ad attaccare che a difendere, però io ti dico la verità, se Olme non dovesse restare, João Mario è un giocatore che lo vedrei bene nel Bologna, poi tutto dipende da quelle che sono le ambizioni della Fiorentina. João Mario è un giocatore, è come quei medici che non ti fanno morire e non ti danno neanche una grandissima salute, è un buon giocatore che però deve, se la squadra va bene, è un giocatore che ti dà, se la squadra tentenna, è un giocatore che con poca personalità, sì, e finisce per tentennare anche
1: non
2: lui.
1: Se lo vedi a sostituire Dodò, Claudio?
2: come
1: o ti tieni Dodò?
2: Come corsa e come fase di attacco, Dodò allora è sicuramente più forte. Magari Joao Mario è più disciplinato quando arriva sul fondo a mettere la palla a mezzo. Questo sì, è uno che quando mette la palla a mezzo ha una buona disciplina, una buona lucidità. Poi per quanto riguarda la fase difensiva sono venute due.
0: No, ecco, io allora io voglio spiegare, io non ho niente contro Joao Mario, lo dico come premessa, certo. No? Però io faccio questo ragionamento: se te rinunci a Dodò, che è un giocatore di un buon livello, cioè il Dodò vero ci sta perfetto nella Fiorentina, perché è un giocatore Dodò che può stare nelle prime 5-6-7 squadre d'Italia.
1: Non è quello dell'ultimo anno, diciamo, nemmeno quello di Palladino.
0: L'abbiamo visto a flash,
1: diciamo quello dell'ultimo anno italiano.
0: Allora, se io rinuncio a Dodò, e secondo me è giusto rinunciarci perché penso sia finito un percorso, io devo immaginare che una figura come Paratici, con la forza economica della Fiorentina, possa andare a aggredire un profilo che possa diventare più forte di Dodò. Allora, Joao Mario è un buon giocatore e fine. Cioè, non riesco a immaginare un percorso esplosivo futuro di questo tipo di giocatore. Cioè, allora preferisco quello del Genoa, preferisco
1: Norton Cuffi,
0: non ti voglio dire Ruggeri, ma oppure allora vado a prendere il giovane di grandissimo prospetto che però fra due anni mi può diventare
1: dipende
0: meglio.
1: Anche dirà grosso,
0: cosa vuoi nuovo, che dia di questo?
1: Però
0: di,
1: nuovo
0: di,
1: modulo 4-3-3, magari buon giocatore
0: dalla Juventus. Basta pigliare giocatori dalla Juventus. Basta, ne posso più.
1: Allora è finito. Terzino e difenda, quello sì.
2: Tu hai detto benissimo. Sicuramente Norton Cuffi è più futuro di Joao Mario. Joao Mario è un giocatore che ha fatto bene a Porto, è un giocatore che non ha fatto alla Juve, è un giocatore che ha fatto discretamente a Bologna, ma se a me fai scegliere fra Holm e Joao Mario, io tengo Holm. Ma poi Holm va via, Joao Mario è un giocatore che nel Bologna non ci starebbe male, ma ti ripeto, il Bologna se arriva a settimo, ottavo è già un grande risultato secondo me il prossimo anno, vedendo l'andazzo.
0: Certo.
2: Poi sai, le squadre, allenatori, non devi mai giudicarle all'inizio, perché cosa avresti detto di Thiago Motta, che aveva Pizia, un giocatore finlandese, e Urbaski, che sono diventati due giocatori veri e sono andati in Champions League, e Pioli lo scorso anno.
0: No, ma
2: cosa avresti detto?
0: È così.
2: Di conseguenza, non puoi dire adesso quello che sarà nel campionato in base al giocatore che prendo, in base all'allenatore che prende, cioè, non lo sai, non lo puoi sapere. Certo che sulla carta ti dico che questo giocatore vale più di un altro, e che non vedo sinceramente il Bologna a livelli della favola precedente, intesa per favola, lo sbarco in Champions League, la vittoria della Coppa Italia e l'Europa League. Ecco, io non lo vedo a questi livelli. Poi tutto dipende da quello che farà Tedesco, tutto dipende da come andranno altre cose, però in questo momento io vedo il Bologna in difficoltà, sicuramente in difficoltà economica, pur avendo potenzialità economiche molto importanti.
0: Poi vi aggiungo un'altra cosa. Allora, io conosco molto molto molto bene Luciano Spalletti, va bene? Allora, l'anno prossimo la Juventus fa l'Europa League, fa la Champions, la Juventus avete visto è finito in quel coso dell'UEFA,
1: tra l'altro, esatto,
0: ci avrà una limitazione, pagà 20 milioni, ma secondo voi, ma uno come Luciano Spalletti, insomma, l'occhio ce l'ha buono, lungo, ma se lascia Joao Mario, lascia andare, se lascia andare Miretti, se lascia andare Zegrova, ma secondo voi, ma se lui intravedesse in qualcuno di questi giocatori anche un giocatore da rosa, non da titolare, anche un giocatore, ma lo manderebbe via?
1: Lo lega,
0: lo tiene. Perché lui, il suo gusto è quello di poter dire: avete visto che cosa ho fatto diventare questo giocatore? Non li pigliamo questi Spalletti, lascia andare, perché se li ha belle bollati Luciano,
1: vuol dire che c'è un motivo.
0: Non ci
2: sono giocatori che magari possono fare meglio di quello che hanno fatto fino adesso, però sono giocatori che non ti cambiano la vita.
0: Bravo, sono già, cioè, ne trovi, cioè io voglio sperare che lo scouting, che è uno dei punti di forza di Paratici, mi porta uno che poi alla fine è meglio di questi, che li abbiamo già visti, li abbiamo già pesati, questi li abbiamo già pesati, potranno essere un pochino meglio, un pochino peggio, ma sono questi. E senti te, tanto l'occhio lungo ce l'hai anche lì sul Sassuolo, ma Torsved te lo prenderesti? Ma e soprattutto sì, una sì, squadra che ha Fabian, un grande regalo che ci avete fatto, Brescianini, tornato Richardson, Ndur, Mandragora, Fagioli, Somme che ritorna, cioè che
1: sono un po' tanti.
0: Lo si mette questo? Che ruolo fa?
2: È una mezzala. Io posso dirti che la Fiorentina ha tanti giocatori lì e qualcuno assomiglia a Torsved, perché Fabian in teoria è come Torsved, Brescianini è come Torsved, Mandragora è come Torsved, Ndur non è tanto lontano da Torsved.
0: Bravo.
2: Punto. Quindi se tu hai quattro giocatori non vai a prendere Torsved, è chiaro che devi dar via giocatori chiave, si può andare a prendere Torsved. Io ti dico che Torsved è un giocatore che da mezzala i suoi 6-7 gol a campionato li fa,
0: e che sono quelli che Sartori, ha fatto anche Mandragora, Claudio,
2: e che a Sartori è sempre cresciuto, punto. E che a Sartori è sempre cresciuto, e tra l'altro proprio per Torsved hanno litigato, non si sono parlati per un anno, Carnevali e Fenucci, perché Torsved aveva detto sì al Bologna, Carnevali è una bottega, cioè sono una bottega ha potenzialità economiche molto importanti, e se dice che questo giocatore costa 14 o costa 15, tu se lo vuoi devi metterti in testa di pagare 14 o 15, perché si aspetta che Carnevali se lo porta a 12 non lo prendi mai il giocatore. Il poi si aspettava con la forza del sì di Torsved di prenderlo a 2 milioni in meno, e Torsved è rimasto a giocare a Sassuolo, appunto.
0: Senti, ma Fabio
2: è un giocatore che Luca, io vedrei bene. Ma c'ha quattro giocatori uguali.
0: Bravo, sono tutti uguali. Giocano, fa. Tra l'altro non fai le coppe, per cui gioca una volta a settimana e te li gioca la morra, cioè alla fine. Senti, ma non è che riprendete Fabian, perché qua Fabian è fortissimo,
2: Luca, io ti adoro, no?
0: Tre quarti offensivi.
2: Io devo parlare con l'editore di Radio Firenze Mio, perché quanto vuole per darmi un mese in prestito Luca Calamai? Che me lo porto io con Luca Calamai, faccio la guerra da solo, cosa lo facciamo diventare un mese io e te?
0: Sì, che poi dopo
2: al di là di tutto il bene che ti voglio,
0: guarda,
2: però,
0: ora arrivano 100 messaggi, dateglielo subito, cioè arrivano
2: i
0: messaggi.
2: Quando tu mi dici, Luca, nessuno ha puntato la pistola alla tempia di commesso per dire prendi la Fiorentina se tu lo vuoi farti gacchiare, giusto?
0: Esatto.
2: Nessuno ha puntato la pistola alla testa di Paratici per dire prendete Fabiano.
0: Così. E guarda, ora stanno al di là delle battute,
1: anche a 15.
0: Ora, al di là delle battute e degli scherzi, ti dico che sono in difficoltà la Fiorentina su Fabian, perché lo sta proteggendo, lo terrà, perché non può smentire un'operazione così.
1: Lì l'unica è provarlo mezzala. E
0: dovranno inventargli un abito. Ecco perché non allora, mi torna.
2: Se voi ricordate, a me mi avete chiesto a tempo debito cosa ne pensassi Fabiano, e io vi ho detto è un giocatore che quando fa gol lo avverti, quando non fa gol ma perché l'ho messo in campo.
0: Esatto, hai detto proprio questo, e è così, ed è così, con il problema che lui qua ora si sente sotto esame e ha perso anche quella spavalderia in certi gesti che c'aveva a Bologna, che era più spavaldo a Bologna.
2: Ci aveva il primo anno. Luca, ci aveva
0: forse il primo anno.
2: Il secondo anno già non era più lui. Lui ha avuto la spavalderia con Tiago Motta.
0: Sì.
2: Poi con Italiano l'aveva già persa.
0: Sì.
2: E mi aveva portato a dire così, quando fa gol è un giocatore che sa inserirsi, sa all'entrata facile, però quando non fa gol quantità e qualità non te le dà.
0: Sì, no, è così. Grazie Claudio, sperando che tu ti rimetta presto.
1: Un bacio a Carlo di Signola. Ti in altre giornate la prossima.
0: Ciao, grazie. Siamo andati un po' lunghi, ma ne valeva assolutamente la pena. 348-7513-933, 3925-727775 per gli amici ascoltatori di Lady Radio. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao Lu, continua a ripetere cosa c'è, facciamo il Tosfred. Ma guarda, è un'altra categoria rispetto a quel mezzone che abbiamo noi al centrocampo. Bisogna cambiare il centrocampo. Si riparte le solite mezzone di giocatori con Fabian, con Brescianini, con Hondur, che anche lui è stato pompato, ma è niente di che. Con Fagioli, con Mandrao, cioè si parte la stessa formazione che si è salvata 3 giornate dalla fine. È di un'altra categoria, Fotball dell'Azio, altro che Fabian Bresciani.
6: Buon pomeriggio, se devo prendere uno svincolato piuttosto che Icardi, io mi prendo o Bernardo Silva o Sterling o Starling, come si pronuncia, ci siamo capiti. Ecco, prima di tutto sono due ali. E poi sarebbero tanta roba loro, altro che. Ciao Ale della Val di Siena.
7: Se va via Piccoli, prendere Icardi. Qui si è belle preso, ma Icardo, perché te lo immagini Icardi con Kenny che può venire fuori? Che delirio. No, stiamo buoni. E poi ragazzi, fermatelo il ciuco. Bravo Paratici, perché l'ha preso due giovani. Guardiamo come sono questi giovani. E poi si dice bravo Paratici, perché qui a pigliare il nuovo Montiel è un attimo.
1: Vabè ragazzi, che vi devo dire?
0: No, mi trovo d'accordo.
1: Di partenza partiamo positivi, allora, guardate, poi tutti sbagliano, per esempio, se no poi si arrabbia, c'è anche chi ci ha scritto a proposito di errori, e anche Mourinho su Salah non ci aveva capito nulla.
0: Sì, no, ma dire... si sbaglia, però guarda, poi può darsi che io ci metto dentro anche Croci, che nessuno di questi tre ragazzi poi finisca per fare un certo tipo di carriera, ma stiamo già parlando di ragazzi di 16 anni.
1: Però di partenza ci piace.
0: Stiamo
1: cioè,
0: già parlando
1: l'anno scorso, ora mi tiro forse la zappa sui piedi. Cospo non lo si è visto. No. Però l'anno scorso quando ci dissero si è preso Cospo dal Barcellona, a me piace come idea, andare a pescare il giovane.
0: Sì.
1: Chiaro, lo devi pescare buono.
0: E lì ti disse perché Barcellona te lo lascia andare dopo il lavoro.
1: Cospo, per ora tu l'hai tenuto.
0: Qui non stiamo parlando di ragazzi di 12 anni. Perché se volete mi informo e vi dico chi sono i geni dei dodicenni che giocano in Italia, perché tanto ogni categoria c'ha quelli che danno la sensazione di poter essere dei piccoli fenomeni, no? Però sono 12 anni, qui stiamo parlando di 16 anni, qui stiamo parlando di ragazzi che nella loro categoria, nella loro realtà sono fuori categoria.
1: Sì.
0: E sono giocatori che se continuano in questo loro percorso hanno la possibilità fra 2 anni di essere dentro la prima squadra, dentro il gruppo, cioè sono i più forti, tra i più forti d'Italia nel loro ruolo. E abbi pazienza, è molto più facile che diventi un grande giocatore uno di questi che uno che a 16 anni è completamente sconosciuto e poi a 17 anni diventa un giocatore da top. Può capitare, perché i tempi di maturazione sono diversi, ma se non siamo felici, lo ribadisco, anch'io voglio il giocatore d'aeroporto, come dice Ostantino Minaretti, quello da qui c'è un chilometro all'aeroporto, ci venga anch'io a vedere all'aeroporto, e lo vogliamo questo. Però oggi sapere che la società ha avuto la forza e che soprattutto questi talenti ti hanno scelto, perché il giocatore abbiamo preso dal Brescia, abbiamo preso per 1 milione, non per 100 milioni, quindi vuol dire che
1: dovremmo prendere,
0: ha scelto,
1: che proprio fatta ancora non è, ma dovrebbe,
0: che ha scelto la Fiorentina, ma questo, ragazzi, vuol dire che finalmente qualcosa sta
1: lui
0: cambiando.
1: Lui del Verona e Garefba che segna
0: poi,
1: già raffica,
0: carità, se non va bene scelto. Assolutamente. Dopodiché sì, magari Tosved è più forte, però io non voglio fare il ragioniere, lo sapete, contesto il fare ragionieri, ma te c'hai Fabian, è costato 15 milioni, oggi non è vendibile Fabian.
1: No.
0: Va bene? C'hai Somme che è costato 18 milioni, ne ha ammortizzati 2 anni, diciamo che ora, quindi diciamo ci avrà una valutazione sui 12 milioni, probabilmente. Chi te lo piglia? Nessuno.
1: È dura.
0: Più c'è Brescianini, che se parli con Giovanni Galli ti dice: io ci punto su Brescianini, per me Brescianini può diventare un giocatore importante. Allora non è che Tosvet non sia meglio di questi, probabilmente è meglio di questi, forse, ma ragazzi, quello dicevano di Somme 2 anni fa sembrava altro e Tosvet, quello dicevano i Brescianini 2 anni fa altro e Tosvet. Allora è chiaro che devi fare delle scelte. Io penso che se hai dei soldi da spendere devi sperare innanzitutto che qualcuno di questi giocatori torni a essere quello che avevamo intuito, ma li devi prendere per un attaccante esterno, lì non hai nessuno, c'è 7 centrocampisti, non c'è un attaccante esterno. Se devo spendere dei soldi, lì li vado a spendere oggi. Se vendo Dodò e Gosse, se ho bisogno di un terzino, lì li devo andare a spendere i soldi. Ma se io compro tutti i giocatori uguali, lo ripeto, nell'anno
1: è
0: in cui
1: anche
0: noi
1: vero,
0: non
1: è anche
0: facciamo
1: vero,
0: le coppe noi,
1: è anche vero,
0: ragazzi.
1: Il tavolo sul quale si gioca il mercato come sempre poi cambia, quindi da agosto magari c'è situazioni diverse, quindi sono d'accordo con te, ma non ho dubbi che Paratici sappia e dovrà lavorare molto sulle corsie esterne. Se ad oggi l'accelerata è arrivata su un difensore, vuol dire che magari lui
0: lì c'era l'occasione,
1: esatto,
0: lui ha avuto paura e glielo portassero via.
1: E sugli esterni occasioni da affondare ancora non ce ne sono.
0: Se vuoi il mio parere su Vieri, che a lui piaceva tanto, lui ha avuto paura che gli entrasse dentro qualcuno, d'accordo? E quindi lui ha bruciato i tempi perché aveva paura glielo portassero via. Poi se ha scelto bene lo vedremo, ma ha un senso, no? Ha
1: certo,
0: un senso tutto
1: certo.
0: Questo, ma vi dico un'altra cosa, io non so se Fagioli resta, ho dei dubbi,
1: certo.
0: E non so nemmeno se resta poi se fa il regista, guarda che ti dico, perché io penso, per quello che ho visto del calcio di Grosso, lui ha bisogno di un regista con caratteristiche diverse, quindi potresti ritrovarti nel ruolo tra virgolette di mezzala anche Fagioli. Dai, cioè, allora io do via Tosvet, prendo Tosvet, se il Sassuolo mi prende Somme,
1: cioè
0: sono anche disposto a dare un piccolo a contropartita economica piccola, oppure mi prende Fabian
1: Richardson,
0: cioè, se mi prende
1: uno,
0: qualcuno,
1: se me ne piglia uno, certo, sì.
0: Se no, ragazzi, via.
1: Intanto si è parlato tanto e si parla ancora, ufficiale da ieri, del primo vero acquisto di quest'estate, il difensore Vieri. C'è anche chi si è interrogato sull'esborso da 15 più 2 milioni di euro di bonus, come sempre ogni mercoledì qui ci ritroviamo per una bella chiacchierata di un paio d'ore insieme a Emiliano Viviano, che conosce il ragazzo, quindi vi proponiamo anche il suo di punto di vista su Vieri, che da ieri è ufficialmente un difensore della Fiorentina.
8: Allora, il prezzo è alto, in base a quello che ha fatto fino a oggi è alto, però come io e Andrea diciamo molto spesso, il prezzo lo fa la domanda e la richiesta, ovviamente. Cioè, un esempio banale, oggi dicono che Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos,
1: sì.
8: E ovviamente sono tanti, io penso che chiunque dica che sono tanti, però vi invito a trovare un centravanti migliore o comunque con una carriera migliore di Gonzalo Ramos e pagarlo meno di quella cifra lì. Cosa voglio dire con questo? Che il prospetto è ottimo, se avesse fatto presenza in nazionale sarebbe costato 30 milioni, il prezzo forse in base al suo valore attuale è un po' alto, però cioè, per me ha fatto un ottimo acquisto, ricorda un po' Bremer.
1: Però a vederlo, Andrea, non so se sei andato a curiosare, sì. Sembra uno di personalità.
9: Sembra uno con un piede bello, bellino, preciso, sembra uno forte, mi sembra, e questo ho sentito invece versioni discordanti, perché poi guardando su YouTube, ragazzi, ehi, ti fanno vedere più o meno quello che vogliono, però cercando di capire da come corre, forse un pochino sul breve può essere un pochino più in difficoltà. Qualcuno ha detto è velocissimo, secondo me è potentissimo e non rapido. Che è quello, non lo so, però Emi lo conosce, ce lo dice lui.
8: No, lui a campo, che è quello che poi si cerca oggi sui difensori moderni, cioè il fatto che abbiano, che possano riuscire a coprire campo aperto, quindi ce l'ha, forse non è rapidissimo, è vero, come non lo è Bremer, perché anche Bremer nel breve non è rapido, però io vedo tanto prospettiva e tanto margine. Poi ieri parlavo con un allenatore anche abbastanza importante, non di lui, ma in generale. Bisogna che gli allenatori li migliorino, se no l'allenatore che ci sta a fare in una squadra? Cioè, se lui ha delle carenze e dei difetti, dovuti probabilmente anche al calcio dove gioca, che ovviamente magari ti dà dei vantaggi e degli svantaggi, l'allenatore deve migliorare le lacune. Quello che per esempio non è successo con Pongracic a Firenze, ecco.
9: Certo, certo. Anche con Piccoli.
8: Sì, però già lì
9: è più duro.
8: Già lì diventa più. Cioè, per gli attaccanti diventa più difficile, Andre, perché se ci sono delle lacune tecniche, cioè l'attaccante ce l'ha, non ce l'ha, il difensore invece può imparare a usare bene il suo corpo, può imparare a gestire bene la linea difensiva, può imparare a lavorare bene di reparto, cioè il difensore può imparare molto più, cioè si può giocare difensore molto di più con la testa, mentre l'attaccante ci vogliono comunque delle qualità.
1: Certo, ma sulla carta può essere Vieri Pongracic l'accoppiata titolare?
8: Io penso di sì.
1: Questo è il parere di Emiliano Viviano. Fosse come fosse un nuovo Bremer,
0: magari, però
1: affarone.
0: Ragazzi, Bremer è uno dei più forti in assoluto. Guardate, su Vieri io ho parlato con tanti brasiliani.
1: Non è rapidissimo, ma molto campo. Poi dice una roba sacrosanta, fammela sottolineare. Poi ci sono anche gli allenatori che te li migliorano. Se te li cambi ogni anno, Luca.
0: Sì, sì.
1: E Palladino, e Pioli, e Vanoli, negli ultimi 2 anni come facevi a migliorare i calciatori?
0: È vero, però è anche vero che bisogna avere il materiale, no? Deve avere il materiale. Allora, questo bisogna fidarsi di Paratici.
1: Sì, sì.
0: Io ve lo dico perché se io mi sono arreso, a un certo punto ho smesso di chiamare colleghi brasiliani. Tra l'altro ne ho rotto le scatole anche a 2, sono al mondiale. Ho smesso di chiamare colleghi brasiliani. Mi riprometto di sentire Dunga e non sono riuscito a ancora agganciare perché lui gioca nel Grêmio, quindi di Porto Alegre, la casa di Carlos. Non ho trovato un parere comune. E allora quando non c'è un parere comune, bisogna fidarsi di chi lo ha visto, lo ha seguito e ha la competenza per farlo come Paratici. Così come noi ci fidiamo del
1: noi spostiamo, restiamo in Sud America, ma siccome non mancano nomi, in questo caso argentini, ne parliamo con un gradito ospite, un profondo conoscitore del calcio argentino come Filippo Colasanto, che abbiamo già disturbato altre volte. Filippo, buon pomeriggio, grazie per essere
10: con noi. Disturbo, figuriamoci, è un piacere, buonasera a tutti.
1: Perché ecco, abbiamo a che fare con un Paratici e un gruppo scout molto ampio. Mi sembra che guardino un po' ovunque, anche un bel po' di nomi argentini ne stanno piovendo. Detto che io ci provo, Filippo, aveva mai sentito parlare anche di questo Vieri brasiliano che è già ufficialmente viola?
10: Veramente non molto, perché io non seguo tanto il calcio brasiliano,
1: lo so.
10: Non mi interessa come territorio di caccia, diciamo così, tra virgolette, però è un ragazzo per il quale ho letto cifre importanti spese da Paratici e come avete detto prima là, bisogna fidarsi del direttore, perché sennò di che parliamo?
0: No, sarebbe un pazzo se il suo primo acquisto della nuova gestione va a prendere un giocatore di cui non ci vede cose particolari
1: a 15 più 2,
0: che è, ve lo ricordo, il difensore più caro della storia della Fiorentina. Ovviamente oggi, e ve lo può confermare Filippo Colasanto, oggi quando si parla di giocatori a 15-20 milioni è quasi il nulla del panorama internazionale, cioè se è il minimo. Si parte da lì, però per la Fiorentina sarebbe, ma lì bisogna fidarsi. No, io la prima domanda invece te la faccio perché io non riesco a capire perché Beltrán non ha preso il primo volo per Buenos Aires salutando e ringraziando tutti tornando a River Plate.
10: Beltrán eventualmente deve essere venduto.
0: Che aspetta? No? Che vuole?
1: Che vuole? Meno di ingaggio?
10: La Fiorentina lo deve vendere e non lo deve, non può regalarlo prima di tutto. Bisogna vedere se le due società trovano l'accordo, e anche River Plate, visti gli ultimi due anni veramente brutti che ha fatto il ragazzo, per me, l'ho detto da voi sicuramente in altre interviste, è una cosa inspiegabile quella che è successa con Beltrán. Evidentemente il ragazzo non è così ambito, cercato, mi piace dirlo, ma penso sia così.
0: Ma e qui invece il messaggio che arriva da noi è che sia più il ragazzo che frena, ma lo posso anche capire, perché è chiaro che
10: l'Europa.
0: E quando te torni a casa, torni, insomma, è inutile prendersi in giro, torni da sconfitto, torni in un mondo dove stanno comprando attaccanti, perché come dicevi te, il River viene da un momento sbagliato, deve cambiare passo. È chiaro che lui è ancora giovane, perché lui è ancora un giocatore giovane, e quindi andare lì è l'ultimo passaggio. Se poi non vai lì, scendi di livello, no? Che può essere questo forse il più dubbio.
10: Vai lì e il River ti tiene, certo. Capito? Magari ti presta un club piccolo in Sud America, ma in Argentina un conto giochi nel Boca, nel River e forse in un altro paio di realtà. Poi tutto il resto, una volta assaggiata la qualità di vita di organizzazione europea, tornare indietro, cioè adesso ho vissuto a Firenze, ora perché stiamo parlando con la radio di Firenze, insomma è andato lì, è andato in Spagna, insomma voglio dire, torna un po' a Buenos Aires, come dite voi, già con le pive nel sacco, in più magari il River se ti prende, se dice vabbè ti manda a giocare in prestito, che ne so, al Tigre, e vai va.
1: Sì. Diciamo che per ora lo sta convincendo anche il tecnico del River, che lo chiama ogni giorno, l'allenatore Coudet, che dovrebbe averlo convinto. Vediamo, siamo su una base di mezzo milione di euro iniziale per il prestito, poi l'obbligo di riscatto a 6,7, diciamo 7 milioni, alla fine ne prendi 7,5, è chiaro che avevi tutt'altre aspettative e tutt'altri investimenti che pensavi di fare. Però alla Fiorentina piacciono dei ragazzi del Boca, Filippo in particolare, par di capire questa Randa potrebbe essere il preferito, perché poi su Zeballos abbiamo invece avuto un po' di raffreddamenti vari.
0: Sì.
10: Ma il punto è uno, allora prendi un giocatore giovane, perché comunque parliamo sempre di Aranda, se non sbaglio è 2006 o 2007.
1: Sì. Sì, 2007,
10: è un giocatore che veste una maglia molto importante, quindi per carità di Dio è un ragazzo abituato all'altissimo livello, lo porti qua con tutte le aspettative del caso, ma anche e soprattutto del ragazzo, da parte del ragazzo, arriva e fa la fine di Infantino o di Nicolás Valentín. Cose per me veramente incomprensibili. Se tu vai a prendere un giocatore di quelli in un club di quel livello che ti fa pagare la maglia, ovviamente, perché credo che di Aranda ne trovi in Italia quanti ne vuoi, vai a prendere il giocatore caratterialmente forte, un centrocampista abituato a giocare a bombonera, quindi la grande pressione, la grande piazza, lo metti in panchina tribuna, peggio lo presti a qualche al Verona della situazione, che lo prendi a fare?
0: Sì, è giusto, è vero, è vero.
1: Qui ci devi credere.
10: C'è quello fatto con Infantino, che all'epoca era un grossissimo prospetto in Argentina, ragazzo che a 16 anni già giocava in Serie A con Rosario Central, cioè una squadra, scusate il termine, cazzutissima, cioè dovete avere gli attributi per reggere la pressione di quell'ambiente. Voi forse ve l'ho già raccontato, la nazionale argentina gioca sempre solo al Monumental, il campo del River, quando è nei guai partita dentro fuori ti porta la bombonera, quando è veramente nei guai porta la squadra avversaria allo stadio del Rosario Central. Cioè Infantino è cresciuto lì. Alla Fiorentina, aiutatemi a dire, si ha fatto 3 partite.
0: Lo hanno svuotato nella testa prima ancora delle gambe.
10: Nicolás Valentini, non ne voglio neanche parlare. Aveva cominciato. Valentini, se avesse giocato, sarebbe ora al mondiale con la nazionale argentina.
0: Sì, sì.
1: No, quindi no, lì continuiamo a, perché per quel che ho capito è fuori dal progetto del prossimo
0: sì,
1: anno.
0: Sì, sì, completamente fuori dal progetto.
1: Pure a Verona qualcosa di buono ha fatto intravedere.
0: Soprattutto la prima stagione, ti devo dire la verità. Poi è chiaro che... Poi sono giocatori che perdono anche identità, questa è la verità. Perdono... Non, non... Probabilmente... Guardate, Valentini si parlava veramente di un giocatore che era lì, eh? Era...
10: Sì, non so con quale spiegazione hanno convinto il ragazzo e il suo agente ad andare a Verona senza nulla togliere a Verona, eh?
0: Sì, sì,
10: io
0: sì,
10: vengo a Firenze per una squadra che gioca per qualificarsi per una coppa e quindi per giocare le coppe, e mi trovo a Verona nella squadra che retrocede o lotta per non retrocedere, cioè non esiste proprio. Ma non lo prendo un giocatore di quel livello, gli sfondo la carriera, insomma.
0: Sì, sì.
10: Io non avrei mai accettato il trasferimento dal Boca, mai.
0: Non c'è dubbio. Senti, ci sono attaccanti esterni, la Fiorentina cerca disperatamente attaccanti esterni, di quelli da paratici, vi spiego, ovviamente la Fiorentina non è che può andare a aggredire il top del top, ma ci possono essere magari giovani che stanno crescendo, a parte che già quando escono sotto un certo livello già sono, non li pigli più, cioè già sono di un livello diverso, però c'è qualcosa di interessante in Argentina?
10: Ma in Argentina trovi sempre sì. qualcosa di interessante, perché il giocatore argentino è un giocatore caratteriale, è un giocatore, se bravo lì, sapete che i club sono a conduzione privata praticamente, no?
0: Sì.
10: Tu fai le elezioni, ti candidi, viene eletto per 4-5 anni, è tutta roba tua, quindi che fanno questi? Prendono dal settore giovanile più bravi, li fanno esordire e giocare al fine di venderli, perché i soldi poi sono tuoi, tuoi proprio fisicamente come presidente. Quindi diciamo l'acquisto in Argentina non lo sbagli mai. Poi bisogna vedere i rapporti, cioè vedete, il mercato dei giocatori, dei calciatori è fatto diciamo dai direttori sportivi, sì. ma in realtà sono i procuratori che a seconda dei rapporti che hanno con questo o quella gente portano, propongono, hanno modo di portare. Cioè, guardate quello che sta succedendo al Milan.
0: Sì.
10: Quello che sta succedendo al Milan è una cosa.
0: No, ma il Milan ormai comanda tutto Mendes. La squadra
10: fa
0: Mendes.
10: Cosa vergognosa. È una, cioè, il Milan quest'anno rischia di fare quello che ha fatto la Fiorentina l'altro anno. Prendi un giocatore, cioè, non, io neanche trovo le parole, perché non capisco Cardinale che affidi a Ibrahimovic dopo che il primo anno di incarico, non l'altro anno, ma 2 anni fa, ha fatto un disastro, perché poi ha questo modo di fare, questo ego, zero esperienza. Ha fatto, si è fatto terra bruciata in società, lo dico con molta cognizione di causa.
0: Sì, sì, sì.
10: Va male, ok, lo ridimensionano, mettono lì a comandare l'amministratore delegato, che però ha un grande rapporto con un agente, e il mercato lo fa quasi tutto questa
0: sì,
10: gente.
0: Sì.
10: Sto parlando di Paolo Busardò, bravo, però cioè, tu così chiudi la porta a tante altre possibilità, perché non ti fanno, diciamo, non ti danno ascolto, diciamo così. Disastro totale, questo arriva, azzera completamente la dirigenza, a torto a ragione, e tu dai un ruolo centrale al manager che 2 anni fa ha fatto un disastro, che sta in America durante il mercato, perché
0: fai aveva commentatore un televisivo,
10: commentatore, e poi starà lavorando, per carità, perché non è uno sprovveduto Ibrahimovic. Non metti l'area, cioè annulli l'area scouting e fai un gruppo di lavoro. Se ho capito bene sono tutti stranieri e lavorano sugli algoritmi, quindi con i computer, cioè, e fai, dai una carta bianca a un agente come Mendes, bravissimo, ma perché gestisci i giocatori,
0: certo.
10: Hai gestito Ronaldo, Mourinho, questa gente qua, cioè, dammeli anche a me, è chiaro, cioè, ha avuto la capacità di, ma Mendes ragazzi è un nome enorme nel mondo del calcio, non solo per capacità ma per influenza, no?
0: Certo.
10: E il mercato al Milan è finito, non a caso 3 giocatori, che sta, uno che ha preso e 2 che trattano, altri 2 sono tutti di Mendes, non va bene.
0: No,
10: non
0: no,
10: va
0: no.
10: bene così.
0: È così, è così.
1: Quando è troppo non può,
10: beh,
1: non può.
10: Se guardate, voi vi ricordate il caso Gea, no?
0: Sì, sì.
10: Perfetto, io a quell'epoca lavoravo con l'avvocato Canovi, ero proprio il
0: mio amico Dario, mio amico carissimo
10: Dario, che era un gran signore,
0: sì,
10: oltre che
0: sì.
10: essere uno dei due che ha inventato questo mestiere per caso, no? Che sapete, l'altro è quello che portò Baggio a alla Fiorentina, Caliendo, che era una persona,
0: guarda, essendo, avendo io modesta, quasi 70 anni, sono tutti amici miei, guarda.
10: Ah, perfetto, ok. Quindi hai conosciuto Caliendo. Caliendo era una persona, rispetto all'avvocato Canovi, però Baggio si fidava, e così è iniziato la figura del procuratore, no? Baggio poi, scusate, Canovi portò Aldair, cioè è iniziata così, perfetto. All'epoca scoppia lo scandalo GEA, sapete perché scoppiò? Perché la GEA, e ve lo dico dal di dentro, perché ero a studio lì con l'avvocato, lavoravo lì. E c'è un tavolo, ok, tu prenditi metà del tavolo, non ti prende tutto il tavolo, perché poi fai incazzare gli altri.
0: Esatto,
10: è
0: così, è chiarissimo.
10: Pari pari, la scintilla che fece saltare il banco, le scintille furono due: Antonioli, scippato proprio all'avvocato Canovi, scippato, questa presa se n'è andato con la GEA, e soprattutto un giocatore che era a Perugia, Modesto, Blasi si chiamava. Si mise in mezzo alla Juventus, promesse e compagnie. Il procuratore era Stefano Antonelli, che è uno molto bravo e molto, cioè non si fa passare le cose sotto il naso. E lui, Blasi, gli raccontò di questa ingerenza. Questo si rivolse a Canovi e scoppiò il casino.
0: Sì.
1: Così è passato un po' di tempo.
0: Va bene,
1: me lo ricordavo 10-12 anni fa. Filippo, in chiusura, proviamo a recuperarlo, così lo salutiamo. Se c'è tempo, volevo chiedergli giusto un giudizio, anche perché ora è finito più in secondo piano, un po' scomparso. Ma a proposito del 2010, ti ricordi, Luca, la Fiorentina era stata accostata anche a un altro 2010 argentino, de Talleres,
0: bravo,
1: Baroni, che a vederlo nelle immagini.
10: Ho raccontato questo retroscena.
1: Eccolo, è cascata la linea subito.
10: Questa è la CIA del calcio che ha fatto la comunicazione.
0: Occhio, prima Filippo, di salutarti, ci dai il tuo parere su Baroni, altro giocatore che è stato avvicinato alla Fiorentina.
1: 2010 del Talleres.
10: 2009 mi pare.
1: 2009, scusami,
10: parere. Allora, Baroni è un ragazzo assolutamente di prospettiva, è un centrocampista offensivo che, se non succede qualche impaccio, dovrebbe fare il calciatore a ottimo livello. È un ragazzino che gioca da un anno e mezzo titolare in Serie A in Argentina, in un club molto piccolo, per carità, però titolare. E le uniche assenze che ha fatto quest'anno sono state date dalle convocazioni in tutte le nazionali giovanili. Lo prendi e lo metti in panchina, cioè io non guardo più le partite della Fiorentina.
1: Anche lui va fatto giocare, per capire.
0: Non ti guardo. Grazie
1: Filippo,
0: davvero, un grande piacere.
10: Un abbraccio.
1: Grazie ancora a Filippo Colasanto, che
0: noi ci resterà il mistero infantile.
1: Totale conoscenza. Sì, devo anche dire, effettivamente qualcuno l'ha scritto, non è che poi di nuovo tornato all'Argentinos Juniors,
0: è stato fermo due anni, cioè
1: sì,
0: l'hai
1: azzerato
0: per due anni.
1: Ma lì, Luca, dai, abbiamo avuto un modo di fare mercato che era, come dice ogni tanto anche Angelo Giorgetti, era molto creativo, cioè situazioni molto curiose, particolari. Julian Alvarez no, però Infantino a tre sì, Beltrán,
0: perché ci serviva un centravanti, non è bastato un centravanti,
1: Beltrán non è bastato una prima punta, e speriamo rimetta tutto a posto Paratici a partire già da questa finestra di mercato. L'ultimo break per noi, poi torniamo, dobbiamo fare il punto sul mondiale e poi leggere anche un po' i vostri messaggi.
0: Su Aranda non era entusiasta, mi sembra, ha detto ce n'è tanti come Aranda in Italia. Va bene, 348-7513-933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775, le vostre telefonate allo 055-7711-171. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
11: E ciao ragazzi, scusatemi, ma Torsvelt è titolare della Norvegia, una delle migliori squadre a questi mondiali. Mandragora non è mai stato nei radar della nazionale, giustamente, al di là di chi lo giudica per i gol come quelli di Giona a FIFA. E Brescianini e Fabian non se ne parla, per l'amor di Dio, ma se si vuole fare un campionato perlomeno nei primi otto posti, Cioè, questi qui il campo non lo devono vedere mai. Torsvelt gioca di prepotenza in questa squadra.
12: Tramite un amico che lavora in Fiorentina, in anteprima sono riuscito a sapere quale sarà il titolo, lo slogan della campagna abbonamenti, della nuova campagna abbonamenti. È incredibile, sa quale sarà? Niente vere, ragazzi, niente vere.
13: Se lo vedi su YouTube mi sembra pesante, impacciato e di testa ne veglia una. Poi sarà anche fortissimo.
1: Ieri?
9: Sì.
1: Vabbè ragazzi, ma lo sapete, su YouTube fanno il mix, beh oddio, in genere mettono il meglio, se l'ascoltatore il meglio gli ha fatto quell'effetto, che vi devo dire, diamogli il tempo, l'importante è che lo sappia valutare grosso. E poi ripeto, torno su quello che ha detto Viviano e mi trova d'accordissimo, e poi ci sono anche gli allenatori che te lo migliorano, sì. E non voglio riaprire vecchie ferite, perché Italiano, te lo ricorderai, ci si domandava ma chi ha migliorato Italiano, secondo me è più d'uno. Poi agli altri non gli ha dato il tempo. Palladino in un anno come te le migliora, cioè, Pioli non ne parliamo, anzi te ha peggiorati, e Vanoli doveva risistemare la situazione. Un allenatore che sa di avere un percorso lungo, sì, ti può far migliorare i calciatori. Da grosso forse ci possiamo aspettare un miglioramento in qualche calciatore,
14: non c'è dubbio, questo sicuramente.
1: C'è fiducia su Torsved. Fammi ricordare che stamattina con Andrea Bruno Savelli abbiamo ribadito un qualcosa che avevamo già detto sul mercato, di restare molto molto vigili su Comuzzo e l'ipotesi del prestito.
14: Ma
1: noi
14: perché?
1: Continuiamo a raccogliere
14: perché
1: magari gioca più sereno, ha meno pressioni e meno aspettative qui, dove lo sai meglio di me Luca, pronti via, lui riparte con addosso tante perplessità.
14: Sì, ma anche riparte dalle ultime due partite con la nazionale, dove con allenatore vero Silvio Baldini è tornato a essere Comuzzo. Cioè io faccio.
1: Però alla seconda partita fa uno svarione.
14: Beh,
1: per come viene vissuto in questo momento Comuzzo, se noi guardiamo i messaggi, 8 su 10 ti dicono che va venduto.
14: Bene, allora vendiamolo. Io sono
1: a venderlo, cioè, no.
14: Allora io
1: l'idea
14: faccio
1: del prestito può essere
14: giocatore valutato da due realtà diverse, che sono Antonio Conte per il Napoli, Simone Inzaghi per la squadra araba,
1: sì, sì.
14: 30-35 milioni. Per noi va venduto, però signori, venduto
1: è un ebono,
14: 8-9 milioni, 7,
1: e ha fatto gli svarioni. No, ma io sono d'accordo con te, cioè, però gli dai un anno.
14: Poi
1: per trovare certezza.
14: Ma volete allora
1: no, ecco, Torsved non mi risulta stia giocando così tanto,
14: no, ma al di là, ma può anche giocare, ma vuol dire ne dobbiamo vendere almeno due o tre di questi qui, ragazzi. No. Ma Torsved vi sembra un giocatore che spacca le partite, giovane Sassuolo,
1: no,
14: ragazzi.
1: Sentivo l'ascoltatore,
14: ma giovane Sassuolo, cioè, abbiamo preso uno e sai, giovane nell'Inter, nel Real Madrid.
1: Però ecco, vedi, con l'Iraq 17 minuti e con la Francia, che ne hanno prese 4, 45. Ora io questo Torsved dominante
14: 45, perché con la Francia, la Norvegia ha fatto un turnover totale.
1: Sì,
14: Tommaso.
1: Quindi praticamente
14: hanno messo tutte le seconde.
1: Ha fatto
14: linee,
1: fare i 17 minuti finali o l'Iraq.
14: Ma non voglio essere.
1: No, non è che è un bidone.
14: Male interpretato.
1: Non è che è un bidone.
14: Allora io ho Torsved invece di Somma. Male! C'ho Torsved al posto di Fabian. Che grande! Ma oggi io ho
1: giocato al posto di Mandragora?
14: Sì, ma Mandragora è stato un giocatore utile. Io ve lo dico.
1: Mandragora
14: magari
1: segna,
14: è anche più
1: voi.
14: Forte. Ma io Mandragora, una rosa ai 24 giocatori, odio sempre.
1: Tutta la vita, ma quindi, mi fa 8-9 gol a stagione.
14: Allora, oggi, ma secondo voi il problema della Fiorentina è Torsved oggi? Il problema della Fiorentina è avere un esterno che segna 10-12 gol.
1: Questo.
14: L'altro esterno ne segna 8-9 e fa 4-5 assist. Un terzino sinistro, perché non ce l'ho, perché se voglio da via Gosens non ce l'ho. Un terzino destro, che non ce l'ho, perché se voglio da via Dudò. No, il problema è vendiamo Comuzzo. Ma io, ragazzi, io non vi sto dietro. Se voi. Allora, tutti questi qui scrivono a Silvio Baldini,
0: che è un allenatore di calcio, non è Dio sceso in terra, ma è un allenatore di calcio, vi piglia per grulli, perché lui continua a ripetere che in Italia, a suo giudizio, non esiste un prospetto di difensore più forte dell'età di Comuzzo. E non a caso per lui è un titolarissimo, è stato un titolarissimo dunque a me, però non si può vendere. Dice, ma ha sbagliato una palla, ma allora quelli, cioè,
1: diciamo che respiriamo l'idea di un prestito.
0: E quindi te mandi in prestito uno che costa 30
1: milioni.
0: Allora
1: i figli. Prossimo anno.
0: E te quindi, se lui torna Comuzzo, te sei uno scemo, perché hai mandato via uno che Comuzzo potenzialmente è meglio di tutti i difensori che abbiamo noi, dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista. E se va male lo ammazzi definitivamente, quindi hai bruciato 30 milioni di capitale sociale. Quindi, non lo so.
1: Non
0: io,
1: da fare, dici.
0: Non lo so, io lo trovo. Cioè, se non vogliamo avere la convinzione che i ragazzi giovani possano aver sofferto la confusione che c'era all'interno della Fiorentina, e che credo sia evidente, che quindi non si può non ripartire da chi è stato titolare con l'ultima amichevole dell'Italia maggiore, è vero, c'era sostanzialmente l'Under 21, ma è quella che Silvio Baldini spera di portare la squadra alle Olimpiadi. Se non partiamo di avere

0: no, via, do, do via. Chi vi è piaciuto? Del centrocampista avete detto ce n'è uno, bisognerebbe dargli via.
1: Fagioli, Indur.
0: Ma Indur, ragazzi, ma volete vi legga i pareri su Indur? No, no. Fino a che ve l'hanno lo obbligato dico, a fare
1: io piacere. Stesso non
0: ma
1: è
0: anche
1: che
0: io non sono convinto. Poi
1: è che quando vedo Indur
0: e quello ti dice è centrale
1: però
0: del nostro
1: mi fido,
0: progetto.
1: Mi fido.
0: Fama affidarsi, no?
1: Fama affidarsi.
0: Fama affidarsi. Va bene, fama affidarsi. Va bene.
1: Però può darsi, cioè anche su Torsved teniamo il beneficio
0: con
1: di,
0: ribadisco
1: dubbio,
0: io non
1: ecco.
0: Dico che è scarso
1: no
0: Torsved,
1: esatto
0: perché se no mi
1: sembra
0: mi fate...
1: il tale quale senza il quale
0: ma soprattutto oggi non
1: vale,
0: è una mia priorità
1: Cherubini
0: cioè aiuto. La mia se mi prendi con E della Roma
1: è un'altra storia
0: e ti dico bene via gli altri si trova va da via ma oggi ragazzi è una nostra priorità Torsved. Forse sì, forse avete ragione. Bisogna vendere qualcuno o regalare qualcuno o accettare di fare una minusvalenza su qualcuno. Ragazzi, benissimo, proviamo.
1: Tra l'altro si può anche dire ormai 30 giugno, chi se ne frega evidentemente del bilancio dell'anno scorso, ormai è andato.
0: Isolato tutto.
1: Sì. No, Beltrano ulteriori aperture, poi andiamo sul mondialito, ma insomma si dovrebbe anche essere già aggregato al gruppo del River Plate.
0: Io l'ho letto,
1: ci
0: c'era, almeno
1: sì, 48 ore fa c'era più o meno.
0: Arrivano 7 milioni, 7 cioè, milioni ti ammorti perché c'è l'obbligo di riscatto.
1: Tu ci paghi la multa.
0: E mia, po'.
1: Ho capito, se non c'avevi la multa, io gli davo 29 euro. Se un pigliavo la multa, quelle 29 euro, non lo so, potevo investirle.
0: Pizzino.
1: Pizzino gourmet 29 euro.
0: Birra.
1: Una birra 29, forse manso e mi lamento.
0: Ma nemmeno Di Nardo paga 29 euro una pizza.
1: Beh, oddio, lui frequenta certi ambienti serali.
0: Snob?
1: Sì, ma è giovane, vai.
0: Chic?
1: Ecco, è giovane, vai ai concerti, insomma, quindi ha delle spese. Tra l'altro, ieri sera credo fosse a vedere un grande. Anche te. Non ho il coraggio di dirti.
0: No, no, mi hanno detto un nome e non ci credo.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: È,
1: sono
0: non è
1: andati
0: vero.
1: A vederlo.
0: È come Tony,
1: vivo.
0: È come Patino.
1: Vediamo se hai il coraggio di dirlo, di fare outing. Tanto mondialito.
0: No, non ci credo.
1: Dice, ma e quindi non ha visto nemmeno le partite del mondiale.
0: Ma
1: Alessandro avrà recuperato.
2: Sì, ho recuperato tutto. Diciamo che mentre l'ottimo Tony Pitoni
1: andato al concerto di Tony Pitoni.
0: Basta, chiudiamo qua. Chiudiamo
2: la
0: qua,
2: signore. La prestazione di Tony Pitoni è simile a quella di Kylian Mbappé, che proprio nello stesso momento stava facendo a fette la Svezia, mentre il più grande Tony che conosciamo, tra l'altro c'erano tante maglie anche di Luca Toni, perché appunto eravamo a Firenze, alle Cascine, al Disarn, quindi c'erano tanti omaggi anche alla Firenze.
1: Deve girare intorno ai festi, perché se no gli chiediamo cosa
2: no,
1: Toni Pitoni sono curioso.
2: Esatto, stavo pensando di iniziare
0: questo
2: collegamento con una
0: citazione. Ma la hit di Toni Pitone qual è?
2: La posso dire? Chiedo Stefano Cherubini, la posso dire?
1: Dilla.
2: Culo.
1: Ecco appunto, questo ti dà l'idea.
0: Siamo a un livello alto,
1: fine,
0: cioè cantautore.
1: Oxford, assolutamente siamo nel solco della tradizione di De André, di questi cantatori. No,
2: posso,
1: sto scherzando, se no mi
2: chi...
1: denuncia. Però oggi va anche Toni Pitone.
0: Ma c'era qualcuno a vederlo?
1: Mio figliolo
2: sì, posso fare anche un altro nome e un cognome scomodo? So che anche il nostro Ludovico Mauro era tra i Toni Pitoniani. Posso dire un'altra cosa che chi insomma
1: si
2: non si è fermato al personaggio e ha un po' approfondito, l'ha capito subito, è un grande artista e soprattutto una voce pazzesca Toni Pitone.
0: Vabbè.
2: Poi è una macchietta e tutto questo.
0: Avanti
2: non
0: con
2: pretendo che vi possa piacere.
0: Vabbè.
2: Però sapete chi piace a tutti? Ecco, Kylian Mbappé, perché così facciamo un gancio un po' sulla serata di ieri. Francia 3, Svezia 0, è come chi era? Re Luigi XIV, sì, quello su cui non tramontava mai il sole.
0: Certo.
2: Sì, perché guarda, vanno anche aggiornati i numeri di Kylian Mbappé. Siamo a 6 gol e 2 assist in questo mondiale, 18 gol in 18 partite al mondiale, è a meno 1 da Messi, probabilmente lo batterà perché avrà ancora altri mondiali, 10° centro nella fase eliminazione diretta di un mondiale, nessuno ha fatto meglio. Per rendervi l'idea, Pelé è arrivato a 7, Ronaldo il fenomeno.

0: assieme a Leonida Saotto. È imbarazzante la capacità che ha questo giocatore, che già incide a livelli altissimi, ma di incidere quando conta davvero di più di tutti, perché appunto 10 gol nella fase di eliminazione diretta dei mondiali a 28 anni ancora non compiuti, non li aveva fatti nessuno.
1: Ho visto anche l'inchino di Didier Deschamps.
0: Sì, perché dopo il primo gol, tra l'altro incredibile, ha proprio staffato la partita saltando due uomini nello stretto e mettendo la palla all'angolino. Dopo il primo gol c'è stato un bel abbraccio tra il capitano Mbappé appunto e Deschamps, che ha avuto un periodo difficile e non c'era in panchina per la partita contro la Norvegia per il lutto e per la scomparsa della madre, quindi c'è stato anche un bel momento di abbraccio. E quando è uscito negli ultimi minuti era sostanzialmente tempo garbage time, lo chiamerebbero in NBA, cioè non contava niente. È uscito, è entrato Mateta e Deschamps gli ha riservato un inchino proprio regale, ha segnato una doppietta in mezzo ai due gol di Mbappé, è arrivato anche il gol di Barcola al secondo centro di questo mondiale, perché ha visto la partita, la Francia poteva farne il doppio di gol.
2: A me poi... stamani Alessandro è scappato uno Svezia poca roba ieri sera.
0: Però
2: secondo voi colpa è la Francia o è la Svezia?
0: Secondo me è colpa della Francia.
3: La Francia è una di quelle che può vincere il mondiale.
2: La Francia.
0: Ma aggiungo che in questo momento è veramente difficile pensare a una squadra che può reggere la forza d'urto di Mbappé, Barcola, due Dembélé, e ci metto anche un giocatore come Michael Olise, che chi ha visto gli highlights ha capito che partita ha fatto. E ieri sera Henry in una TV americana diceva che l'MVP della Francia sarà sempre Mbappé, ma il giocatore più importante è Olise, perché è l'evoluzione del numero 10, è uno che ha il passo da esterno, ma alla visione da trequartista. Ieri due assist, siamo a 5 assist nel mondiale per l'esterno del Bayern Monaco, che appunto con la Francia gioca nella posizione che era di Griezmann, ovviamente tutto un altro giocatore, ma ieri manda in porta Barcola e Mbappé. E poi sta Tommaso, tu che sei anche un amante del beach soccer, guardatevi tutti la traversa che prende Michael Olise sullo 0-0, perché è una sforbiciata da Copacabana.
2: Ma io lo guardavo ieri sera, è impressionante, poi è alto, è tecnico,
0: cioè è l'evoluzione del numero 10, cioè il numero 10 adesso è così,
2: è pazzesco, lo pigliamo noi.
0: Ma sì, tra l'altro
2: quanto costa?
0: Il Bayern Monaco l'ha pagato tra mille virgolette anche abbastanza poco, perché l'ha pagato se non sbaglio 50 milioni due anni fa dal Crystal Palace. Per i prezzi che ci sono oggi, insomma, è ufficiale l'arrivo di Palestra, che è fortissimo assolutamente, al Chelsea. Però
2: 150 milioni secondo Transfermarkt, valutazione attuale 150.
3: Vabbè, allora no, non si può pigliare, ci sarà un limite di 20 milioni noi.
2: Senti, altri risultati? Ho visto il Messico naturalmente, ma non era tutto scritto, lì c'è
0: il Messico, ha una fortezza che si chiama Azteca,
2: è un inno bellissimo, fammelo dire,
0: inno
2: io
0: bellissimo.
2: Ogni volta che ho incrociato il Messico nelle mie esperienze all'estero ti emoziona, un inno nazionale
0: che non è Messico e nuvole, è proprio l'inno.
3: No, questo lo chiama, lo canta Tony Pitone.
2: No, non è vero.
1: Nuvole
2: ma no, è Iannacci, per carità, sono qui
1: là, siamo alle basi,
2: non mi cada su Iannacci.
0: Insomma, Tony Pitone è insomma la persecuzione di Iannacci. Però insomma,
2: con questa ti querelerei io, cioè te sporgerei io querela.
3: Scatta.
2: Ma anche Stefanini è andata a vederlo. Io sto
1: e Ludovico Mauro.
2: Io direi che bisogna intervenire in redazione.
1: Peraltro tutti rimandati, perché quello sul quale l'impero sul cui non tramontava mai il sole era Carlo V.
0: Quindi che figuraccia.
1: Mentre Luigi XIV era il re sole, perché tutto girava intorno a lui.
0: Vabbè, sono qui sfiglie. Salutiamo la professoressa del soldato.
3: Poi va aggiornato questo modo di fare lezione.
1: Re sole che interpretò mirabilmente, peraltro, un grande che ha festeggiato.
3: Io ora vado, appena finisce la trasmissione, ve lo giuro,
1: Mel Brooks.
3: Vado a sentire cosa
1: non andare.
0: Ascoltatevi se posso. Allora, vi recuperate la traversa di Olise e poi vi ascoltate Donne Ricche, acoustic version di Tony Pitone, così fate un piantino anche.
3: Donne Ricche. Guarda, ora appena esco di qui, ti garantisco, è la prima cosa che faccio.
0: Beh, posso dire che a proposito.
3: Ma non ridere, Stefanino, almeno ridere, regia, io non so.
0: A proposito di cose fiorentine, c'è stato un cameo sul palco di Olmo Paoletti, qualcuno lo conosce come Camicia Variopinta, è stato anche ospite da noi.
1: Davvero? Viola. Scherzi, è
0: l'admin di Suffering Fiorentina che ha reinterpretato insomma un passaggio iconico del processo per il mostro di Firenze, ma questa è un'altra questione. Dicevamo Messico-Ecuador, il Messico ha una fortezza che è l'Azteca, ha un inno bellissimo, è anche una squadra secondo me molto forte, cioè non scherza il Messico, 4 vittorie, ha una squadra altissima, praticamente al centro della difesa c'è una specie di tempio maya che è Cesar Montes, che è alto 197 centimetri, accanto Juan Vázquez, capitano del Genoa, in mezzo tanti giocatori interessanti, ha segnato Raúl Jiménez, ex giocatore del Wolverhampton che riportò un trauma cranico, insomma rischiò anche la vita meno di 5 anni fa, ha segnato anche Quiñones, un gol bellissimo, destro sotto l'incrocio, e soprattutto ha giocato dal primo minuto Gilberto Mora, che è ancora 17enne, diventa maggiorenne il prossimo 14 ottobre, e ieri a 17 anni e 259 giorni è diventato il secondo più giovane a giocare titolare in una gara di eliminazione diretta di un mondiale, dopo chi? Pelé, nel 1958.
1: Quindi è un buon segnale. Un altro nella storia.
3: E oggi, il programma di oggi?
0: Il programma di oggi vede in Inghilterra
3: altri concerti in programma, no? Perché io
0: stasera c'è Marco Castello, un po' più riflessivo rispetto a Tony Pitoni, sempre al Bizarno, comunque alle cascine. Però per chi va potrebbe anche assolutamente vedersi prima una partita che si gioca ad Atlanta alle ore 18 italiane, Inghilterra contro Congo, chi vince va all'Azteca a giocare contro il Messico, quindi sicuramente non
3: no, c'è
0: facile.
3: Una lumpas in caso stanotte
0: sì, sarà alle 18 poi, insomma un orario che possiamo
3: bello,
0: anche
3: si può vedere
0: noi
3: sì.
0: Alle ore 22 italiane Belgio-Senegal, chi vince va contro
3: questa è un'altra bella partita ragazzi.
0: Chi vince va contro la vincente di Stati Uniti-Bosnia, che si gioca alle 2 italiane a Santa Clara. E quindi insomma, abbiamo nostra. Anche un po' più chiaro il quadro degli ottavi. Chiudo dicendovi che c'è stata un'altra vittima della Prestiani Rule, ovvero di quella nuova norma che prevede l'espulsione diretta per chi parla a un avversario con la mano davanti alla bocca. Si tratta di Incapi, difensore dell'Arsenal e dell'Ecuador, che ieri ha detto qualcosa coprendosi la bocca con la mano a Santi Jiménez, attaccante del Milan, e quindi è stato espulso.
1: Vabbè. Ale, l'ultimissima curiosità mia, ma è vero che in finale faranno l'intervallo da mezz'ora e non da un quarto d'ora perché deve cantare
0: Salina? C'è lo spot, c'è l'all-time show.
1: La festa.
0: Ma l'all-time show come
1: ma il calcio ha delle regole precise, si gioca 45 minuti, l'intervallo deve essere di un terzo.
3: Certo.
1: Non può, perché stanno mezz'ora?
0: Sai chi ci sarà, Tommaso?
1: Shakira.
0: All-time
1: Tony
0: show?
1: Pitone.
3: Tony Pitone.
0: Shakira, Madonna, il gruppo K-pop coreano BTS e Tony Pitone. No.
1: Sbagliatissimo, è assente Jennifer Lopez, che in questo periodo mi sembra sia in grande forma, l'ho vista sul palco con David Guetta.
3: Non c'è quello che ha vinto Sanremo,
1: c'è una forma Jennifer Lopez e te non hai idea caramai.
3: Ma c'è, non c'è quello che ha vinto Sanremo?
1: No, però Tony Pitone fece un gran duetto con Dito nella Piaga.
0: Bello, ma ragazzi è un grande artista, io chiudo dicendovi questo, è un grande artista, poi è diventato macchietta e tutto, ma
1: basta.
0: Guarda,
3: ora esco e aumento il suo YouTube perché lo vado a sentire immediatamente, guarda, la prima cosa che faccio.
1: Grazie Alessandro,
0: ciao,
1: Alessandro. Stasera
0: a voi.
3: Ricordiamo la trasmissione,
1: ovviamente lo trovate dalle 19, un'altra ora di approfondimento del mercato, sì. Tutto luglio con i due Niccolò che ora arrivano dalle 4 alle 5, ma poi anche col punto serale, perché poi sapete bene che dal tramonto in poi il mercato si fa spesso anche abbastanza frenetico, quindi con Alessandro dalle 19 alle 20, fra l'altro stasera c'è anche Alberto Di Chiara, e poi abbiamo anche quest'altra novità che ti sei pensato.
3: No, è fantastico.
1: Per recuperare,
3: guardate,
1: quello
3: seguitelo
1: che
3: perché vi recuperate una giornata. E noi facciamo diretta ore e ore e ore. E quindi sono chicche che, tra l'altro, si può dire i registi sono bravissimi nel
1: recuperare.
3: In
1: questa mole, no? Ogni tanto ci siamo accorti. Insomma, oggi abbiamo fatto questo, però poi c'è stato tutto il dopo e magari va un po' perduto. E quindi dalle 8 alle 9 abbiamo modo di riproporre.
3: E soprattutto chi si compra Flash.
1: Quello.
3: Lo trovate sul Firenze Viola, lo trovate sulla nostra pagina YouTube, non perdetelo perché questo è la somma del tutto. Bello questo, eh?
1: Non vedo grandi novità se non un'eventualità di mercato che vedrebbe il Cagliari pensare a Favasuli. È una vicenda che per ora non ci riguarda. E vi ricordo che invece su liberali, anche se il Milan sta provando a infilare la retromarcia, addirittura Cardinale l'avrebbe chiamato direttamente, resta il Como il più vicino, pronto a pagare la clausola, sempre i 6 milioni. Cioè, quei 6 milioni c'è chi li piglia come multa, c'è chi ci piglia liberali. Con questa riflessione mi fermerei, salutando chi ci ha seguito su Lady Radio e che ovviamente ci ritroverà domani dalle 14, ma ritrova anche musica, informazione e come sempre la Fiorentina dalle 18. Noi abbiamo Nick e Nick, Giacomo Galassi con Garrisca al Vento, Alessandro Inardo dalle 19 e come detto arriviamo poi fino alle 21. Grazie a Stefano Cherubini di Radio al Vetro, a domani puntuali alle 2.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
5: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
7: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Trasmissione speciale quella di oggi, perché da oggi ogni mercoledì inizierà una sorta di marcia di avvicinamento al centenario e uno dei grandi protagonisti della storia viola ci racconterà il suo percorso, le sue emozioni vissute con la maglia della Fiorentina. Poi nel corso della trasmissione, nel corso della seconda parte, ci sarà spazio anche per parlare di mercato e dell'attualità, però inizieremo la nostra trasmissione dedicandoci a questa intervista ad uno dei grandi protagonisti della storia della Fiorentina, che appunto, come detto, ci racconterà tutto il suo vissuto con la maglia viola. Nella fattispecie oggi il turno di Francesco Toldo. Nel frattempo saluto Luciano Magistrato. Ciao Luciano.
8: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
7: Se ti dico Francesco Toldo,
8: iniziamo con il botto.
7: Sì.
8: Io purtroppo non l'ho vissuto perché non ero a Firenze in quel periodo, ma insomma è impossibile non aver apprezzato un portiere come lui, non solo nell'Inter ma anche nella Fiorentina stessa. Insomma, le sue gesta, quella manona, no, che ha tolto il pallone in quella partita con l'Arsenal, insomma sono dei momenti che restano impressi nella memoria, e quindi è impossibile. Poi comunque Toldo, anche quelle volte che è tornato a Firenze, no, per degli eventi che ho avuto modo, anche ad esempio quando Batistuta, c'era il cortometraggio, il film di Batistuta, ricordo c'era anche lui, e insomma ricordo l'affetto dei tifosi, quindi è uno che ha lasciato un segno importante, che quindi a tutti gli effetti ha diritto di essere nella storia della Fiorentina in questi 100 anni. Fiorentina, insomma, lui è stato protagonista.
7: È stato protagonista,
8: ecco.
7: Davvero, anche perché poi qualche trofeo l'ha vinto, due trofei per la precisione, la Coppa Italia nel 96 e sempre nel 96 la Supercoppa, grazie anche alle sue parate, grazie ad una squadra che era certamente di alto livello. Dovremmo essere pronti per continuare a parlare di questo momento storico, dovremmo essere pronti per collegarci con Daniele Carnasciali. Ciao Daniele.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Ciao Daniele.
7: Ben ritrovato.
8: Ciao.
7: Stavamo parlando di Francesco Toldo, che tra poco ascolteremo in questa lunga intervista sulla sua storia con la Fiorentina. E che cosa ti viene in mente inizialmente parlando di Francesco Toldo?
9: Ma quel ragazzo, quando è arrivato, si era capito subito che sarebbe diventato quello che poi ha fatto nella sua carriera, insomma. Ma quello che mi piace di Francesco è che si è presentato con umiltà, e questa umiltà poi l'ha tenuta anche quando è diventato un portiere vero, quindi questo gli fa onore, e anche oggi quando poi ci parli insieme, insomma, capisci che persona è, quindi niente, bisogna solo apprezzare quello che ha fatto sia in campo ma anche e soprattutto fuori dal campo.
7: Sì, anche perché è rimasto sempre molto umile, molto disponibile, molto semplice, ma semplice in questo caso è una virtù.
8: sorridente quando, certo, no, quando lo incontri. Sì,
9: sì, sì, no, una lezione, insomma, io penso. Lo sai, no? Tanto ne hai visti tanti anche te di calciatori, sì. Non tutti riescono a tenere un certo equilibrio, no? Sia quando sono in campo che soprattutto fuori dal campo. E invece Francesco è uno di quelle persone che sono riuscito a tenere l'equilibrio e giusto anche fuori dal campo.
7: Ecco, dicevi che quando è arrivato nella stagione 93-94, quella della Serie B,
9: si
7: vedeva subito che sarebbe diventato un grande portiere, però ecco, ci poteva essere magari qualche dubbio legato al fatto che comunque arrivava, era ancora abbastanza giovane, arrivava dopo una serie di esperienze comunque nelle categorie inferiori, e poi insomma c'era sempre il punto interrogativo legato a Firenze, alle pressioni, alla capacità di reggere Firenze.
9: Sì, sì, certo, era giovanissimo, se ne ha 20 anni, 21, adesso non mi ricordo.
7: 22 anni,
9: quindi giovane, in una piazza importante, ma oltre alla piazza importante poi adesso arrivava da una successione, quindi l'obbligo era quello di tornare subito in Serie A, e te lo sai, no? Quando devi vincere per forza non è mai facile, poi in una piazza importante come quella di Firenze invece è andato tutto bene, è iniziato il campionato, è iniziato subito a fare delle buone prestazioni, quindi con questo penso gli abbia dato fiducia. Poi sai, negli anni successivi si è imposto anche come uno dei migliori portieri italiani, quindi diciamo che Firenze gli è servito molto, ecco.
8: Senti, hai qualche fermo immagine proprio, qualche parata particolare o qualche aneddoto anche fuori dal campo, se vuoi, di Francesco Toldo?
9: No, guarda, credimi, lo ricordo come veramente un compagno eccezionale, insomma uno che dava sempre il massimo e per noi difensori dava
8: sicurezza,
9: ecco, non era mai, di solito i portieri sono un pochino più come posso dire, possono avere degli atteggiamenti un po' sopra le righe, no? Si diceva sempre i portieri sono tutti pazzi, tutti matti, invece no, Francesco era uno di quelli che era sempre pacato, tranquillo e metteva la difesa a proprio agio, quindi per noi difensori era un vantaggio, ecco. Quindi mi piace ricordarlo così perché era effettivamente in questo modo, ecco
7: insieme avete vinto la Coppa Italia del 96, una coppa che tornava a Firenze dopo ben 21 anni, una grande avventura quella, una grande esperienza, una grande cavalcata.
9: Sì, sì, no, mi piace ricordare quello, la vittoria della Supercoppa,
7: certo,
9: a Milano. Sì, non eravamo male, dai, come squadra, diciamo che poi in quegli anni lì c'erano anche diversi giocatori della Fiorentina in nazionale, certo. E quindi terzi in classifica quando in Champions League ci andavano solamente le prime due, era una squadra costruita bene con dei campioni, con dei veri campioni in campo, insomma,
7: certo.
9: Però ecco, era un altro calcio, non solo a Firenze ma anche in Italia, dove magari tutti i giocatori ambivano a venire a giocare in Italia, mi sembra che oggi sia l'opposto.
7: Proprio così si è cambiato tutto in Italia, e era una Fiorentina molto ben guidata da Claudio Ranieri. Un aneddoto su Ranieri?
9: E che si deve di Ranieri? Gli aneddoti potrebbero essere mille. Penso che la carriera di Ranieri parla da sola, no? Anche lui è arrivato a Firenze giovanissimo, perché poi alla fine era, mi sembra, 40 anni, 42, 43, quindi era anche lui all'inizio, è cresciuto come tanti altri a Firenze, dove, come ho detto prima, ci ha portato a vincere trofei e posizioni classifica buone. Poi dopo quello che ha fatto e che gli si deve dire a Ranieri, io spero che, sto leggendo adesso che potrebbe essere uno di quei nomi per andare in nazionale, perlomeno Malagò è uno di quelli che forse sta cercando, io per me sarebbe anche la persona giusta. Poi gli aneddoti mi piace solo, basta andare a vedere il curriculum di Ranieri, ecco, basta quello.
7: Sì, non c'è dubbio. Luciana, hai un'ultima curiosità con Daniele Carnasciali, altrimenti lo salutiamo e lo ringraziamo e poi andiamo a sentire sentire Francesco Toldo in questa lunga intervista.
8: No, io voglio, qui ti devi sforzare, un aneddoto fuori dal campo. Una cena, una cosa tra amici.
9: No, vero, la cena c'era la grande.
7: La cena con il conte Uguccione.
9: Bravo, bravo. Vedi. Posso dire ristorante, non so se lo posso dire.
8: Sì, ah, sì, tanto va in cavalleria.
9: Da Latini a Firenze, no? Quello è stata mitica, no? Sì. Ecco, magari bisognerebbe far vedere quello a Ranieri. Perché anche lui era molto, molto in pompa quella sera. No, quella, una bella serata che la facevamo spesso, specialmente di giovedì, perché le scene fatte magari insieme così
7: ti davano compattezza ulteriore al gruppo e comunque potevano essere utili.
9: Poi, sai, quando vinci aiuta la cosa. Sì. Però insomma diciamo che era un'abitudine positiva.
7: Daniele, grazie per questi ricordi.
8: Grazie,
7: alla prossima.
8: A presto.
9: Grazie a voi, ciao a tutti.
7: Grazie a Daniele Carnasciali. E allora, Luciana, siamo praticamente pronti adesso.
8: Beh, sì, io voglio ascoltare.
7: Sì, è perché tra l'altro è un'intervista in cui si parla ovviamente del suo periodo alla Fiorentina, però si parla anche dei suoi inizi da calciatore, delle sue emozioni, dei sacrifici che ha fatto e anche del grande sostegno che lui ha avuto da parte dei suoi genitori, perché poi comunque i sacrifici sono stati fatti inizialmente dai suoi genitori, e parlando di loro si emoziona anche. Dunque andiamo a sentire Francesco Toldo in questa intervista. Oggi a Milano ci apre le porte di casa Francesco Toldo, grandissimo ex portiere che ha attraversato gli anni 90 e 2000 e che ci racconterà tanti momenti e aneddoti gustosi della sua vita e della sua carriera. Andiamo da Francesco Toldo. Francesco, facciamo un excursus della tua vita calcistica, non solo. Voglio ritornare indietro nel tempo per chiederti se hai sempre pensato di fare il portiere fin da ragazzino.
10: Allora, no, intanto è un piacere averti qua a casa mia.
7: Piacere nostro.
10: E ti ringrazio del pensiero. No, quando ero un ragazzino non era, non è stato il mio pensiero principale. Mi ricordo che ero giovane, 14 anni, e giocavo fuori come terzino, come centrocampista. E poi una sera d'inverno nevicò e io andai in porta e lì mi divertii tantissimo a tuffarmi e pararle tutte, ed ero già il più alto e più dotato fisicamente di tutti, e da lì in poi non mi sono più mosso, perché è stata per me un gran divertimento, ecco.
7: Avevi a quel punto comunque un idolo per quanto riguarda il portiere?
10: No, ero piccolino, anche se le figurine noi le facevamo tutte, sapevamo chi c'era, chi non c'era, il peso, l'altezza, quello che fanno adesso i ragazzi di oggi. Al tempo ero stato dirottato come tifoso del Milan da mio cugino Enrico, che abitava di fianco a me, abitavamo insieme e siamo cresciuti insieme, e per cui non avevo ancora idoli, ecco, non avevo ancora idoli.
7: Però la prima partita che hai visto allo stadio da tifoso qual è stata, te la ricordi?
10: Sì, allora aspetta, un bel passo indietro stiamo facendo. Considera che adesso ne ho 54 di anni, quindi mi stai facendo parlare di quando avevo 10-12 anni. E il mio papà mi portava alla Piane di Padova, lo stadio dove giocava il Calcio Padova, che allora era in Serie B o in Serie C, però era molto sentito come tifo, e essendo in centro città l'abitudine era andiamo a vedere il Padova. Quindi sono stato tifoso del Padova fin da ragazzino. Queste erano le mie prime vere partite da spettatore, però, perché andavamo e ci si divertiva così.
7: Ecco, ma è vero che, visto che hai parlato di tuo padre nel momento in cui hai iniziato la tua carriera da calciatore ti voleva comunque a lavorare in tabaccheria?
10: E allora, la mia famiglia, prima mio papà faceva il benzinaio per 20 anni, poi ha switchato, ha fatto il tabaccaio per altri 20 fino alla pensione. E io e mia sorella eravamo piccolini, io più grande di lei, e a un certo punto, durante le superiori, mi fa: vieni a darmi una mano perché ho bisogno. Lui doveva assentarsi e io dovevo stare in negozio un po' per dare una mano alla famiglia. E fino a che io sono andato avanti un po' col calcio, è arrivato un certo punto che mi ha preso il Milan e mi ha portato a Milanello, quindi sono stato via di casa 2 anni, e lì dai 16 ai 18 Poi sono rientrato nella primavera del Verona e facevo su e giù da Padova a Verona in treno. In quel momento lì, nei momenti, nelle ore che potevo, andavo a trovarlo, ad aiutarlo. E lì lui si è illuso, ecco, che potessi continuare a dargli una mano. Fino a che è arrivata la possibilità di andare al Trento, sempre grazie al Milan come proprietà. E lui mi fa, ma sei sicuro di giocare a calcio? Mi fa, perché... ti do di più, mi ha detto, ti do tipo 100.000 lire in più, c'erano le lire, e mi fai, vieni ad aiutarmi, no papà, io voglio giocare a calcio, gli ho detto io, e vabbè, ok, allora vai, mi ha detto, e da lì sono partito e via, è stata una carriera meravigliosa, ecco.
7: Come ti saresti visto a gestire una tabaccheria?
10: Oddio, mi sarei visto come tanti miei ex amici del mio paese, lo nomino perché mi emoziona, Caselle di Selvazzano, che hanno fatto la loro vita, hanno fatto il loro lavoro in base alla propria famiglia, il proprio genitore, come tutti. Le serate, magari weekend a bere, mangiare la pizza, andare in discoteca, come tutti, mi sarei visto a gestire quello che faceva il mio papà.
7: Tu hai fatto l'istituto alberghiero, se non sbaglio, ecco, perché?
10: Ma guarda, quando siamo ragazzi c'hai confusione in testa, la differenza fra femminucci e maschietti la sai bene anche te, le femminucce hanno le idee chiare fin da ragazzini, non so come fanno, i maschietti non capiscono niente. Niente fino a 25 anni, però ormai il tempo è passato, bisognava scegliere una scuola e io ho scelto l'istituto alberghiero perché volevo fare il dirigente di un albergo oppure al servizio portineria, ma non era un ideale per me, ho scelto quella, appunto, basta, perché l'ha scelta mio amico, perché lui andava ed era vicino a Padova, ad Abano, bisognava alzarsi presto la mattina, prendere due autobus e andare. Questo è stato, ma non è che volevo fare chissà che cosa, ecco. La cosa bella è che ho imparato le lingue straniere in quel periodo, cioè si studiava inglese, francese e tedesco. Quello mi sarebbe piaciuto impararle.
7: Quindi ti ha aiutato poi?
10: Mi ha aiutato, poi però lo studio non è diventato il mio forte, come di tutti gli sportivi, ed è un limite riuscire a studiare e giocare anche ad alto livello.
7: Ecco, ho letto che in quel periodo dell'istituto alberghiero c'è stato un incontro con Dino Zoff.
10: Sì, è vero. E era usuale fare pratica, ovvero andare negli alberghi, e ti prendevi il tuo e andavi a servire e a fare pratica. A un certo punto, in un grande hotel di Padova, l'hanno inaugurato ed è arrivato il grande Dino Zoff, che allora allenava.
7: Forse la Lazio?
10: Forse la Lazio, era il 91. No, era l'89-90.
7: Sì, allora allenava la Lazio.
10: Allenava la Lazio. E allora io ero già portiere non affermato e quindi mi avvicinai e fu l'unico che gli chiesi l'autografo. E lui era gentile come sempre e mi fece l'autografo, purtroppo non so dove l'ho messo, l'ho perso. E poi me lo sono ritrovato da allenatore nel 2000 nell'Europeo.
7: In nazionale.
10: Io l'ho ricordato, mister, sa che quella volta lui mi ha detto che sì, non si ricordava, sicuramente non si ricordava, però è stato gentile, un signore, per me è stato un signore.
7: Ecco, poi arrivi al Milan, nel settore giovanile del Milan, dall'87 al 90, se non ricordo male, com'è stato l'impatto con quella realtà?
10: Allora, è stato tanta nostalgia di casa, perché è stato avevo 17 anni, sono andato via di casa, ho completato gli studi, un diploma di scuola superiore simile all'alberghiero, perché non c'era o era distante. E il primo impatto è stato importante perché abbiamo vissuto dentro un centro sportivo. Ok, dove la mattina andavamo in pullman fino alla scuola, tornavi, tempo di mangiare un piatto di pasta e poi subito all'allenamento e poi subito alla sera studio, così per due anni. I miei genitori venivano a trovarmi ogni tanto, la domenica partiva anche mia nonna, mi ricordo, e niente, andavamo a fare giornata, a fare picnic. Si usava, perché i soldi per il ristorante non c'erano, quindi mia mamma mi portava l'insalata di riso e mangiavamo i moschi. Questo è stato.
7: Insomma, momenti comunque difficili, no? Sembra difficile poterli ripensare oggi, quei momenti.
10: Ti dirò, era la normalità, perché, perché era così.
7: E hai mai pensato, quando eri nelle giovanili del Milan, di poter esordire con i rossoneri?
10: Aspetta.
7: Toldo in questa circostanza si commuove ripensando ai sacrifici fatti per lui dai suoi genitori. Poi riprende a parlare di uno dei suoi primissimi allenatori.
10: Quando eravamo giovani, noi, i nostri genitori, avevano ancora, facevano peggio, vabbè, non importa. È arrivato il mio allenatore, che mi ha scoperto, si chiamava Giancarlo Caporello, poverino adesso è in fin di vita, ci avrà 90 anni, ha fatto un ictus, speriamo che stia meglio, ma dubito. È venuto a prendermi all'USMA di Caselle e quel giorno, quando sapevo che veniva un grande allenatore a scegliere, a vedere se c'era un portiere valido, avevo una borsita al ginocchio, che il ginocchio era così. I campi da noi erano un disastro, ti buttavi e avevo un ginocchio del genere. Quel giorno, cavolo, bisognava tenere duro, quindi fascia sul ginocchio, ti butti per terra ancora, ti faceva dolore, avevo tipo 16 anni, non, 15-16. Però non dirlo che hai male, se dici che hai male, quel giorno lì non ti prendeva e la tua strada era un'altra, non questa, capito?
7: Saresti ora magari, cioè, la sopporta, fare un altro mestiere, insomma, la non avresti sopporta, fatto la carriera che hai fatto probabilmente.
10: Certo, la sopportazione al dolore deve essere alta, perché gli allenamenti sono tosti, anche a Firenze. Io ho avuto grandi allenatori, ma uno dei migliori era Pellizzaro, Giorgio Pellizzaro, tu lo sai, Lorenzo,
7: certo,
10: lo sai,
7: certo,
10: era, certo. Erano allenamenti duri, quasi da esercito, quasi, però ti ha fatto diventare un portiere.
7: Sì. Tutto questo anche per sottolineare comunque il percorso che hai fatto, i sacrifici, l'importanza dei genitori che ti hanno sostenuto.
10: Sì, Lorenzo, la famiglia è d'origine importante, l'umiltà deve essere alla base, secondo me, di qualsiasi carriera, che non sia sportiva, politica, qualsiasi carriera deve essere l'umiltà alla base, perché più alto vai più devi avere i valori a posto. Questo deve essere.
7: Tornando invece a quel periodo al Milan, hai mai pensato di poter esordire con la maglia dei rossoneri in Serie A?
10: No, perché era semplicemente un passaggio, ma queste cose le capisci dopo, quando sei un ragazzo ti interessa solo giocare, divertirti e migliorarti, ecco. Avevo la fortuna di vedere grandi campioni, perché si allenavano sotto la camera da letto, quindi guardavi tutto e con gli occhi rubavi. Io con gli occhi ho imparato tanto.
7: In particolare da chi in quel periodo?
10: C'era Giovanni Galli, c'era il periodo di Arrigo Sacchi, che ha vinto tutto con il Milan, e Giovanni Galli e Andrea Pazzagli, il povero Andrea Pazzagli, che poi me lo sono ritrovato in nazionale, no, alla Fiorentina.
7: Alla Fiorentina, sì, con Terim.
10: Alla Fiorentina, con Terim, è una delle persone più simpatiche che io abbia conosciuto nel mondo dello sport.
7: Sì, grande Pazzagli. Raccontatore di barzellette.
10: Ma che spettacolo, Andrea, uno spettacolo, avevano legato parecchio. E niente, guardavo gli allenamenti di questi campioni.
7: E rubavi con gli occhi?
10: Tutto, bastava una volta. I telefoni non c'erano, cosa devi fare? Stare attento, no?
7: Sì.
10: Adesso cosa fanno? Guardano la partita in TV col telefonino e chattano. Quindi non fai né una e né l'altra.
7: Se tu fossi tu l'allenatore, insomma, metteresti delle regole diverse.
10: Ma allora... E io prenderei i telefoni, non li farei entrare nello spogliatoio, ma lo fanno già, alcuni lo fanno già, perché è diventata un'abitudine, è diventata una seconda vita il telefonino, ma non è colpa il telefonino, e si devono utilizzare con certi criteri, ecco. È utile, per carità, ci facciamo tutto anche noi, entri in banca, le mappe, i messaggi, è utile, ha migliorato la vita. Delle volte ai ragazzi gli rimane solo quello e poi scopri che non è la vera relazione, ecco, con le persone.
7: E tornando, ecco, ai tuoi inizi, qual è stata la persona più importante prima di poter spiccare il volo per la tua grande carriera?
10: Allora, ce n'è stata una per ogni categoria. Devo dirti che il ruolo del portiere è un po' a parte, quindi tu leghi con l'allenatore dei portieri. La squadra all'epoca, si parla già di 30 anni fa, 20 anni fa, la squadra viene dopo, intanto noi ci dobbiamo preparare, poi ti attaccavano alla squadra quando c'era il tiro in porta, le partitelle, quelle cose lì, e lì allora dimostravi la tua, i tuoi valori li potevi dimostrare, ma prima era tutta una preparazione e quindi ogni squadra ha avuto l'importanza del preparatore dei portieri. E ti dirò, ne ho avuti di bravi, ne ho avuti di meno bravi, e non mi va di fare classifiche, però tuttora provo dei sentimenti per ognuno di loro, quello sì.
7: Nel 93-94 la Fiorentina ti sceglie come portiere per la rinascita, dopo che la Fiorentina era scesa in Serie B, era retrocessa, e sceglie Francesco Toldo, che era reduce dalla stagione a Ravenna. Ecco, nel momento in cui sai che la Fiorentina ha deciso di ingaggiarti, che cosa pensi?
10: Ah, non vedevo l'ora, io figurati. Dicevo, benissimo, non vedo l'ora di andare a Firenze e di cominciare questa bellissima avventura. E per me è stata drammatica all'inizio, perché ho fatto da 21 anni, era al Trento, 22 era a Ravenna, siamo stati promossi, quindi mi aspettavo una Serie B, ma non la Fiorentina che in quell'anno è stata retrocessa. E quindi ci siamo trovati una serie di compagni nuovi che abbiamo legato subito, perché quando sei un ragazzino leghi immediatamente, e in un ambiente difficilissimo, che dico, perché sono tutti incazzati qua? Perché i tifosi sono arrabbiati con i propri giocatori? Cioè, non riuscivo a capirlo. Considera che io sono un puro, quindi ok, la Fiorentina è retrocessa, ma è sport. Per me il calcio deve rimanere sport. E invece il calcio ha condizionato, condiziona le persone. Le condiziona a tal punto da incazzarsi, mettere le mani addosso, questa. E allora niente, l'inizio è stato pesante e c'erano gli inseguimenti. Vedevo che dopo una partita, una partita di Coppa Italia col Venezia, adesso non mi ricordo che periodo dell'anno, abbiamo perso un rigore, Efferme l'ha tirato su in tribuna, è cominciata una serie di inseguimenti in macchina, uno mi ha fermato, ma no, con te non c'entra niente, Toldo, con te non ce l'abbiamo. Vai. Ce l'abbiamo con Efemer, con Baiano, con chi, ciao, vabbè, ok, andate. Poi hanno bruciato la macchina di Luppi, sì. Mi ricordo, cioè erano, cazzo, sono capitato. Poi, come dire, la rabbia si è un po' calmata, i tifosi hanno capito che c'era da ricostruire e non avevi alternative, ecco, e niente, è ripartito un altro ciclo.
7: Questa è la maglia della tua prima partita con la Fiorentina in Serie B, 93-94, Fiorentina-Palermo, la prima partita, Palermo-Fiorentina, Palermo-Fiorentina 3-0.
10: Allora, ti dirò che io non so neanche perché ho le magliette in casa, sì. Non lo so, perché quando tornavo a casa gli dicevo, papà, che sei il numero uno anche qua, papà, regalale ai bambini dell'oratorio, sì, mi ha detto lui. In realtà le metteva da parte e me le ha conservate per la fine della carriera, perché lui sapeva che sarebbero diventate dei ricordi, delle emozioni, capito? E questa era una delle magliette, all'epoca c'era, insomma.
7: Questo ha un valore, eh?
10: Sì. Per me sì.
7: E beh, insomma, certo.
10: Per me ha un valore. Allora, questa era la marca dello sponsor,
7: sì.
10: Dei guanti.
7: Dei guanti,
10: attenzione,
7: sì, certo.
10: Che allora si poteva usare, la maglia del portiere era diversa anche come modello, come marca.
7: Sì. Okay. Certo.
10: E questa me la ricordo bene perché l'ho portata con gioia, l'ho portata con orgoglio. Questo stemma per me vale tanto e niente, sono andato avanti con questa maglia. Cercavo di prediligere il nero, perché il nero secondo me incuteva un po' di timore negli avversari, capito?
7: L'impatto con Ranieri, Claudio Ranieri, che quell'anno iniziava la sua avventura con la Fiorentina.
10: Allora, il giudizio è sempre personale. Io penso che sia un signore, penso che sia un galantuomo, penso che sia una brava persona, e ho visto che abbiamo visto che ha fatto 4 anni alla Fiorentina, cosa che credo che sia un record, no? Sì. E lui pretendeva tanto, la faceva lavorare tantissimo, ma come ti ho detto prima, l'impatto con Ranieri non è stato problematico, anzi. E era l'impatto con Giorgio Pellizzaro,
7: il preparatore del portiere,
10: il povero defunto Giorgio, sì. Pellizzaro, che gli volevamo tutti bene, però gli allenamenti erano massacranti, e solo che ero abituato alla fatica, quindi per me non era un problema.
7: Non ti lamentavi mai?
10: Non ero mai stanco. Sei stanco? Io no, dicevo, anche se eri morto, ma non dovevi ammettere di essere stanco.
7: E rimanevate sul campo fino praticamente al tramonto?
10: Sì, una cosa simpatica che mi piace ricordare è che i campini erano circondati da tifosi, certo, per lo più i nonnetti che andavano, sì, anziché andare a cantieri, andavano a vedere l'allenamento, sì, capito? E quindi sentivi i giudizi e poi erano lì, cioè qua c'era la porta e lì due metri, sì, dietro, quindi li sentivi i giudizi, no? Ed era divertente, divertente. Poi loro, i tifosi se ne intendono, quindi non è che potevano sbagliare se venivano tutti i giorni a vederti, cioè tutti i giorni,
7: Però qual è stata la critica più curiosa, più particolare che hai ricevuto dai fiorentini, che hanno criticato tutti e quindi le critiche sono state, sì, anche per te, che comunque sei stato uno, certo, dei protagonisti,
10: che non esco mai, che non esco mai, oppure quando esco, e lì, da ragazzo, se tornassi indietro farei un lavoro mentale che devi accettare un attimino anche le critiche, oppure non senti, non lo so, farei un lavoro mentale per le quali non farsi condizionare, ecco, questo è stato nei decenni passati. Non avevamo la figura che poteva lavorare nella tua testa, dovevi te capirlo e te andare oltre e trovare la soluzione. Adesso invece hai delle figure professioniste che, certo, ti aiutano. Al tempo no, al tempo incassavi e dovevi ripartire.
7: Poi insomma a volte le critiche fiorentine sono abbastanza sferzanti, no?
10: Sì, vabbè, per me è la cosa bella. Io quando ho una persona davanti che mi dice quello che pensa, per me, guarda, è già fatta. E a Firenze mi divertivo, ma perché non sono permaloso,
7: sì,
10: perché ti dicono, o grullo, oppure te tu dovevi fare qui, là, su e giù. E vabbè, ok, quindi non è un problema. Poi una delle mie virtù è non aver paura di affrontare, ma non perché sono grande e grosso, perché non hai cioè, hai sempre la verità di fronte, capito? Però di Firenze, degli allenamenti, era, come dire, interessante anche quello, vedere quanto andavano oltre gli allenamenti. Cioè l'allenamento finiva alle 4, ma no, l'allenamento finiva alle 5 e mezza, un'ora e mezza dopo, perché batti, dai, vieni qui che facciamo due punizioni, due calci da due tiri in porta, e andava avanti, capito? Ed era quello anche per me per noi un divertimento.
7: Ecco,
10: non volevamo mai andare dentro, perché era una sfida continua.
7: Hai nominato Battistuta, aggiungo anche Rui Costa. Cosa vuol dire essere stati compagni in quella Fiorentina di Battistuta e Rui Costa?
10: Allora, in quegli anni lì, però, voi dite sempre Toglio, Rui Costa, Battistuta, certo, ma ce n'erano anche tanti altri, certo, poverini, certo, che non vengono mai nominati.
7: No, certo, comunque importantissimi, Piacentini, Schwarz,
10: sì, loro erano Padalino, quelli Amoruso, che trascinavano. Allora, sono stati importanti, ognuno con il proprio carattere. Rui Costa è una persona molto intelligente, che ti parlava, che con calma capiva le situazioni, era una persona veramente a posto. Batti era più istintivo, che ti mandava più a cagare, tutte queste cose qui, però poi era quello che si trascinava sempre la propria squadra, perché era lui il rappresentativo, era lui che voleva che Cecchi Gori investisse, che comprasse per vincere, capito? E quindi si è caricato quasi tutti la responsabilità con problemi e gioie della squadra.
7: Cioè, era il vero leader in campo e nello spogliatoio, Battistuta.
10: E ciò c'aveva una potenza. Beh, allora parlavano i gol, c'era poco da dire. In quegli anni era il bomber della Serie A, c'era poco da dire, perché in una squadra che non era all'altezza dello scudetto come erano le grandi, perché la rosa era diversa, e lui ti buttava giù le difese.
7: Era una bella sfida in allenamento.
10: Beh,
7: con
10: siamo cresciuti, e da dire che a un certo punto della sua carriera ha detto: adesso voglio imparare a calciare di sinistro. Sì, gli ho detto, di sinistro non è neanche capace di calciare, e invece si è messo lì, ha cominciato, e dai, alla fine, dopo qualche mese, è riuscito e ha anche fatto dei gol di sinistro, perché il suo problema era che tutti i giocatori, i difensori, lo portavano sulla sinistra, perché sapevano che di destra era devastante,
7: certo,
10: ed ha dovuto rimediare imparando una cosa nuova a 30 anni.
7: Merito anche tu, insomma, in parte.
10: No, non è merito mio.
7: No, nel senso, comunque,
10: questo insegnamento l'ha voluto,
7: sì,
10: lui, però,
7: sì, certo,
10: a disposizione.
7: Certo, certo. Hai nominato Vittorio Cecchi Gori, e allora ti chiedo che presidente è stato.
10: Ma è stato il presidente della mia epoca alla Fiorentina, della nostra epoca alla Fiorentina. È stato figlio di suo papà, come mi piace dire, e si è trovato a dover proseguire un cammino e difficile, perché c'erano altre società, altri personaggi che erano al suo pari, e credo che abbia fatto un ottimo lavoro, però, perché da ormai sono passati 25 anni e la gente si ricorda tutto, i tifosi si ricordano tutto di quel periodo, e quel periodo è rimasto all'interno del cuore di tutti i tifosi viola, perché andavamo a vincere anche ovunque. Poi ovviamente il limite era arrivavi a un certo punto, non ce la facevi più a finire il traguardo, capito? E gli altri prendevano la volata e te rimanevi a guardare.
7: Però ecco, che rapporto avevi con lui?
10: Ma no, lui mi ha preso a ben volere, e io stavo al mio posto, però lui voleva che la squadra vincesse, e mi ricordo che si è appoggiato sulle mie spalle. Io non ho avuto problemi a dire ok, finché una volta avevo la febbre, devi giocare, mi fa vabbè, gioco, non c'è problema, prendo la tachipirina, mi si abbassa la febbre, gioco, capito? Perché aveva fiducia, e lo senti quando ha fiducia. E la cosa bella era che ti diceva le cose, veniva lì a suo modo, te le diceva, poi si incazzava, perché si incazzava, però dopo aver sbottato era come prima.
7: Si ricordano, vengono ricordate anche alcune liti di Vittorio Cecchiore, qualche allenatore come Alesani ad esempio, perché lui voleva che Robbiati fosse utilizzato maggiormente. Sì, aveva questo pallino, allora, di Robbiati.
10: Ascolta, il pallino di Robbiati ce l'abbiamo avuti tutti, perché con quelle scarpette gialle, sì, e con quelle gambe che non c'aveva un muscolo, sì, non aveva un muscolo, li mettevi la palla al limite, lui sopra la barriera faceva gol. Entrava al 60° e ti faceva il gollettino, sì, e poi aveva la voce anche, capito? Gli telefonavi e, che ne so, c'era il numero di casa, non c'era il telefono, c'era, sì, il numero di casa. Signora, scusi, posso parlare con Anselmo? No, sono io, mi fa.
8: Sono io.
10: Scusa, Anselmo, cosa dici?
7: Però questi litigi di Vittorio Cecchiore e gli allenatori negli spogliatoi, te li ricordi? Ti ricordi qualcosa, qualche scena?
10: Sì, no, ma allora a freddo, cioè a caldo, così finita la partita, veniva in spogliatoio e ce l'aveva col mondo intero, perché voleva vincere. E adesso non è che mi ricordo il particolare, però era simpatico, io lo trovavo simpatico, cioè a me stava bene che diceva quello che pensava a suo modo, capito? A suo modo. Però quando parlava di roba tecnica, insomma, doveva stare a sentire noi, perché mi va che non è così, è nell'altro modo, e allora si calmava un po'.
7: La vittoria della Coppa Italia nel 96, quante volte ci ripensi a quel ritorno nella notte allo stadio per festeggiare con tutti i tifosi della Fiorentina?
10: No, è stata, credo, un evento imperdibile, perché siamo tornati da Bergamo e le notizie arrivavano e vedevi che c'erano i tifosi che da Bergamo tornavano con noi, e poi quando siamo arrivati allo stadio è stata una bella festa, incredibile. È stata la prima vittoria dove hai capito quanta affezione c'è nella Fiorentina, nel calcio, quanto amore c'è stato, capito? E anche quanta lontananza rispetto alle altre vittorie, perché quanti anni prima ha vinto la Fiorentina? 20 anni prima?
7: 21 anni prima.
10: 21 anni prima. E quindi è stato un traguardo inaspettato, e più inaspettato è stato più festeggiato ancora.
7: E poi arriva anche la Supercoppa. Per cui, insomma, nello spazio di poco tempo la Fiorentina conquista due trofei.
10: Qua, a San Siro. Milano contro, sì, il Milan, sì. E c'era uno squadrone.
7: Con la doppietta di Battistuta,
10: il famoso gol.
7: Che poi fu festeggiato con il grido Irina ti amo.
10: Ah, ok, è vero. e niente, è stata anche quella una partita memorabile, che abbiamo colpito lì in trasferta, quando non se l'aspettavano neanche gli avversari del Milan quella volta lì. E funzionava, perché funzionava. Se gli davi un attimino di spazio, ti tirava quella mina che era, come dire, imparabile per gli, sì, altri. Per, sì, me, io le paravo quei tiri lì, perché, sì, mi sono allenato con lui.
7: Certo.
10: E quindi mi è servito parecchio.
7: Come facevi a pararli? Perché erano delle botte terribili.
10: Ma no, perché ti alleni anche te, se hai i valori a posto, certo, li prendi, i discorsi sono. Ma era la normalità per me, è che gli altri, quando si sentivano davanti che avevano un attaccante come Battistuta, forse venivano condizionati.
7: Senti, poi tra i tanti allenatori che hai avuto in carriera, la Fiorentina è arrivata anche Trapattoni. Come fu il rapporto con
10: Trapp? Ma è un bravo uomo, è un bravo uomo. Lui si incazzò sempre con i tifosi perché non riusciva a digerire il fatto di essere stato della Juventus e quindi gliela facevano pagare. Però era un gran lavoratore, una brava persona che ha dedicato la vita al calcio, capito? E quindi il suo passaggio a Firenze è stato un atto di coraggio anche. E non si è mai tirato indietro. Un allenatore vecchia maniera che ha avuto anche nel suo staff come preparatore dei portieri Adriano Bardin, che fatalità è veneto e di Schio, che abbiamo fatto amicizia, tuttora ci sentiamo se sta bene o non sta bene, e sono stati anni belli anche questi,
7: Vabbè, certo,
10: dal
7: certo.
10: 98
7: hai mai pensato 2000. Di vincere lo scudetto con la Fiorentina?
10: Io sì, personalmente puntavo sempre.
7: Quell'anno in particolare contro Pattoni in panchina la Fiorentina poteva giocarsela, poi ci fu l'infortunio di Batistuta,
10: sì.
7: E Edmundo che
10: considera che il lavoro della società è sempre stato in crescendo,
7: sì.
10: Ogni anno prendevano giocatori migliori, su 5-6 che ne prendevano 4 erano giusti, 2 erano meno giusti, però lo verificavi in campo lungo andare, non potevi te dirlo prima, chi sei per dirlo prima. E quindi andavamo a piazzarci al terzo, al secondo, al quarto, insomma andavi a dirla tua,
7: sì.
10: Ecco. E perché lì c'è stato un lavoro di programmazione della società e dei direttori sportivi e degli allenatori che centravano gli acquisti giusti.
7: E di Edmundo che cosa ti colpiva, al di là delle sue qualità tecniche?
10: Ma allora, di Edmundo quando è arrivato ha subito fatto vedere la sua tecnica, no? Quindi cosa faceva? Tunnel, faceva finte, faceva colpi di tacco, e che non basta, sono quei giocatori che poi se devi correre, se devi sacrificarti, non c'hanno voglia di far fatica, te gli dai la palla e ti mette l'attaccante in porta, basta, sono contenti tutti, ok, ma quando c'è da difendere. Di lui mi ha colpito la sua irregolarità fuori dal campo. È pazzo, scatenato, esaurito. E lui abitava a Bagnoripoli, dove abito, dove ho anch'io la casa lì, e venivi a sapere le cagate che faceva. Cioè andava contromano con i fari spenti, faceva gli incidenti in qualche vietta di Firenze, lo andavi a riprendere. Ma però è strano, ma non solo lui, c'era anche Lulu Oliveira che arrivava con un falco,
7: sì.
10: Un falco, un falco vero,
7: sì, sì.
10: Cioè, metteva lì il falco nello spogliatoio e tutti a prenderlo in giro. Però erano,
7: con le unghie verdi a volte.
10: Sì, erano anni, io li trovo belli, divertenti,
7: sì.
10: Erano stati divertenti, non c'era mai scontato niente, ecco. Ma vabbè. Poi c'era anche, mi ricordo, il colore dei tifosi, capito? Cioè non passava mai liscia la giornata. Mario Ciuffi che ne diceva di tutti i colori, povero Mario Ciuffi, però
7: ti frustava,
10: era divertente,
7: ti frustava Mario Ciuffi,
10: sì, nella tua cameretta cosa pensi di queste cose qui.
7: E poi insomma tutti i giorni passavate in mezzo ai tifosi, no, per andare ai campini,
10: sì,
7: attraversavate dallo stadio,
10: sì, è stata anche quella una misura della pressione, sì. Della situazione, se andava bene, se andava male succedeva qualcosa,
7: sì. Quella Fiorentina di Trapattoni comunque riesce ad arrivare in Champions, e in Champions si ricordano tante partite, in particolare quella con l'Arsenal a Wembley.
10: Erano quarti di finale, cos'erano?
7: No, era ancora il girone, se non sbaglio.
10: Ok.
7: Perché c'erano due gironi all'epoca della Champions, a differenza.
10: Sì, sono state partite toste anche quelle, e anche lì Batty è partita una mina,
7: sì.
10: Che Siman l'ha vista solo passare il portiere dell'Arsenal.
7: E poi soprattutto c'è stata la sua grande
10: parata
7: su Kanu. Mi hai detto una volta che è una delle più
10: sì,
7: belle,
10: sì,
7: parate,
10: sì, sì,
7: della carriera.
10: Considera che con il preparatore dei portieri, non so perché e per come, però lui mi fa: guarda, questa settimana ci dedichiamo alle parate in diagonale in anticipo. Ma dedichiamoci a queste parate. Allora, la tecnica era passaggio, cioè passo, spinta, e la parata non laterale, bensì in avanti, no? In diagonale, così copri un po' più la porta. E proprio è venuta a pennello, è venuta a pennello, perché rimpallo, gli arriva la palla lì, questo calcia pensando di fare gol, e mi butto apposta e con la mano deviata. È stata una delle più belle parate che ho fatto, ma anche lì è frutto di allenamento, non è frutto del caso, capito? E quindi
7: non è istinto,
10: normalità,
7: non è solo istinto,
10: no, non è solo istinto, è frutto degli allenamenti quotidiani, quindi se ti prepari sei preparato, finito. E quindi tutto questo entusiasmo, che cazzo dicono, è bella, per me è normale, ne ho fatte 150 in allenamento, farla in partita
7: è un'altra cosa,
10: ma ne ho fatte prima tantissime.
7: Sì. Quindi gli elogi ti entravano da una parte e ti uscivano da quell'altra?
10: È un modo per dire, guardate ragazzi, che in Serie A ci arrivi per steppe, quando ci arrivi ci devi stare, non devi essere una meteora. E questo credo che sia stato un'abitudine del passato.
7: Sì.
10: Cioè la selezione, le categorie sono lì per quello.
7: Tra le tue parate più belle mi ha raccontato, ce n'è anche una che magari non è così pubblicizzata, tra virgolette, contro il Bari, un tiro di Olivares. Una parata all'indietro con
10: sì, è vero.
7: Un tuffo
10: all'indietro. È vero, sì, è vero.

0: attraverso una serie di difficoltà economiche che poi l'avrebbe portato al fallimento. Ecco, fu una Coppa Italia che
1: sofferta
0: e soprattutto c'era l'impressione che la Fiorentina fosse già avviata verso gravi problemi.
1: Allora, non è che leggi la Gazzetta dello Sport o il Corriere dello Sport tutti i giorni quando ti vai ad allenare, entri in spogliatoio, esci, ti alleni, fai il tuo lavoro e vai via. Sì, le sai le cose, però è un altro discorso. Noi abbiamo il campo e poi la parte della società se la curano gli altri. È vero che la Fiorentina era incasinata e che era sotto l'occhio del ciclone, però a noi che cazzo ce ne frega, voglio dire, noi dovevamo andare in campo e vincere le partite. Avevamo dei problemi perché è saltato l'allenatore, è arrivato un altro allenatore, c'era polemica, io volevo vincerla perché sapevo che sarei andato via, me l'avevano quasi detto, no, che sarei andato via, anche se non avrei mai voluto, però rimanere sarebbe stato un no, rimanere ti saresti anche rovinato per come sono andate le cose, e quindi uno la carriera la deve guardare, e ho detto io questa Coppa Italia la voglio vincere, non c'è niente da fare. Se quella prima è stata frutto di tutta la squadra, io lì ho detto voglio essere concentrato fino alla morte, voglio, se c'è una mezza parata la devo fare, tutte queste cose me le sono imposte, e con il carico anche, ecco, con il carico perché della squadra, con il carico, e quindi avevo 30 anni, 29-30, potevo permettermi di avere responsabilità, me la son presa, ho detto questa la voglio vincere, e adesso l'abbiamo vinta. Però credimi che l'ho sentita di più.
0: E in quella stagione ci fu prima Terim e poi arrivò Mancini per la conquista della Coppa Italia. Terim è un allenatore molto particolare, con le sue frasi ad effetto e il suo sigaro.
1: Sì, è un allenatore che secondo me in Turchia poteva fare quello che voleva, in Italia si è calato in un campionato che all'epoca era tra i migliori d'Europa e ha fatto fatica perché il suo era un calcio offensivo. Forse qualcuno doveva stare più in difesa, ma non importa perché prendevamo dei contropiedi allucinanti.
0: Sì.
1: Però era un personaggio, sì, un personaggio che è passato veloce in Italia. E la difficoltà era la comunicazione, perché avevi sempre il traduttore in mezzo,
0: sì,
1: e non sai mai come andava a finire.
0: Sì.
1: E quindi era un po'.
0: Il traduttore che si chiamava Sciocco.
1: Sì, era un po' difficile la parlata, perché in genere devi essere veloce, devi,
0: sì,
1: però bisognava passare al traduttore, e questo non eravamo abituati, ma a parte questo era stato un signore,
0: sì,
1: voglio dire, lo vedi che aveva senso di potere in quello, capito? Tatticamente l'allenatore italiano è preparato per il campionato italiano,
0: sì,
1: praticamente.
0: I suoi allenamenti come erano?
1: Ma per quanto mi riguarda non cambiavano i miei, cioè quelli del portiere li portavamo avanti noi con Andrea.
0: Sì, proprio con Pazzagli.
1: Andrea,
0: sì,
1: con,
0: sì,
1: Andrea Pazzagli, sì, sì, sì. Si curavano, quell'anno lì Andrea mi curava molto di più le uscite aeree, che erano un po' il mio tallone d'Achille ultimamente, ma perché era una questione più psicologica che di resto, ecco.
0: E poi arriva Mancini, che poi ritroverai anche all'Inter. Nel momento in cui si concretizza, insomma, il tuo addio alla Fiorentina, sembrava tutto fatto per il tuo passaggio al Barcellona.
1: Sì, anche lì è questione di procuratore. Stavo firmando per il Barcellona e poi mi hanno detto no, perché c'è l'Inter che ti vuole, ok.
0: Però al Barcellona come ti saresti visto?
1: Stavo firmando per il Barcellona perché rappresentava una squadra europea che aveva dei cicli, no? Solo che non so se era il momento giusto, comunque è andata così, è andata così. Non potevo dire no, non voglio più, non voglio andare a Barcellona, tu dici no. E ho rinunciato anche a parte economica per andare all'Inter, però credo che di aver fatto un'ottima scelta.
0: I soldi non sono mai stati il tuo obiettivo primario?
1: No. Assolutamente no, e il mio obiettivo primario è stata la passione, è stato il divertimento, è stato, come dire, l'allegria, gli scherzi dello spogliatoio, queste sono state le situazioni primarie.

0: Lo scherzo più bello che ha fatto in uno spogliatoio?
1: E ne abbiamo fatto tanti, tanti, e che adesso non è che ti vengono in mente, ma tanti. Era piacevole ridere e scherzare per delle cavolate da spogliatoio.
0: Oggi invece Francesco Toldo che cosa fa?
1: Allora, oggi la famiglia si è allargata perché oltre ai due ragazzi, Alessandro e Andrea, è arrivata anche Bianca, che ha 6 anni, ce la siamo goduta e ripartiamo da capo, quindi a 50 anni uno riprende le bellezze di un figlio piccolo. Ho avuto uno stop lavorativo con l'Inter proprio per godermi la piccola. Le mie attività è volontariato presso la Protezione Civile.
0: E nello specifico con la Protezione Civile cosa fai?
1: Ma con la Protezione Civile mi diverto perché parlo con la gente normale che ha un lavoro durante il giorno e si presta a fare volontariato la sera. Facciamo taglio e sbosco, facciamo recupero persone disperse, facciamo le esercitazioni, teniamo a posto i mezzi, siamo a disposizione delle Olimpiadi invernali, siamo state adesso delle Paralimpiadi ed è interessante, molto interessante.
0: Quindi se c'è necessità tu sei pronto a partire anche, no?
1: Sì, certo, se c'è necessità abbiamo fatto anche con la motopompa, abbiamo liberato delle cantine dagli alluvioni, qua a Milano ci sono i fiumi che si incazzano ogni tanto e le cantine si riempiono e vai dalla signora Maria a tirare via l'acqua dalla cantina.
0: E se c'è da tagliare un albero tu sei pronto?
1: Certo, ho fatto il corso, mi piace, sono attrezzatissimo.
0: E il calcio invece non è più al centro dei tuoi pensieri, il calcio di oggi?
1: No, non è più al centro se non per mio figlio, che seguo Alessandro per lo studio e Andrea per il calcio e Susanna la mia compagna e Bianca per quello che sarà. E non lo vedo in TV, lo vedo poco, distrattamente, ovviamente le grandi partite le vedi ed è lo guardi in maniera disincantata, ecco.
0: Non è più il calcio che avevi in mente tu quando giocavi, insomma.
1: Ma allora è cambiato, le regole sono differenti e quindi hanno modificato le regole e di conseguenza si sono modificati gli esempi delle squadre da seguire, tutti vogliono fare 1500 passaggi anche dall'attacco che va indietro, però il possesso palla è diventato importante e quindi non lo voglio criticare perché è al passo coi tempi. Però vorrei chiedere ai ragazzi di avere più coraggio nei loro mezzi e non di fare il passaggino perché ti dicono di farlo. Ogni tanto salta l'uomo, ogni tanto mettici un po' di fantasia, anche se sbagli, fregatene, vai. Cioè, mi piacerebbe vedere più il carattere delle persone ed arrivare al gol magari con un po' di fantasia in più per i tifosi.
0: Senti, invece tornando a te stesso, quali sono i progetti per il futuro?
1: Ma vivere bene, stare in tranquillità, voglio dire godersi la vita e stare in pace con se stessi.
0: Francesco, è stata una chiacchierata bella, approfondita, abbiamo toccato tanti temi, tanti ricordi sono riaffiorati e quindi insomma è stato bello riviverli.
1: Sì, sì, sì, mi ha fatto piacere che siete saliti da Firenze apposta per intervistarmi perché lì ho fatto 8 anni bellissimi della mia vita. Bello.
0: Ti sei anche emozionato perché comunque, come hai detto, sei un vero.
1: Sì, mi sono emozionato perché sono stati aspetti importanti della mia vita legati al calcio e sono stati vissuti sempre in maniera positiva, in maniera bella, ecco, da ragazzo.
0: E allora grazie.
1: Prego.

0: 60 anni che Ardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Ardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Da oltre 60 anni Ardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Ardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Penso, complimenti per questa grande intervista a Totto. Certo, vederlo a pelli bianchi, ragazzi, che emozione. Chi l'ha visto giocare come me, ma che persona, ragazzi. Mi ha giocato dentro una volta vabbè, sono diversi da quelli tali, ma lui era veramente eccezionale, la sua famiglia veramente, cioè quello, cioè veramente unico, cioè un giocatore come lui, ragazzi, ma gli dare le chiavi di casa a gente come Todd, veramente mi è dispiaciuto che sia andato via, e mi dispiace che non sia dentro la Fiorentina, perché ora si è anche un po' distaccato dal calcio, si sa, ma veramente che persona, risolto, veramente emozionante la sua intervista.
8: Bravo Lorenzo, bella intervista, ma rivedere Toldo e ripensare a quegli anni è stata un'emozione enorme. 8 anni con Francesco, bellissimi, era un grande portiere, un uomo puro, vero. Dicevano che era anche troppo bravo e troppo buono, infatti nelle uscite era sempre un pochino floscio perché sembrava avesse paura di far male all'avversario, ma a noi ci andava bene così perché ci rappresentava in tutto. Bravo davvero, intervista bellissima, complimenti.
9: Grazie, grazie a tutti questi messaggi vocali, ne sono arrivati tanti, anche di messaggi scritti al 348-7533-933. Ha emozionato questa intervista a Toldo, insomma si è riparlato di un momento felice della Fiorentina, i successi che sono arrivati a metà degli anni 90, insomma poi Toldo è un personaggio che ha colpito sempre, è piaciuto, ripeto, per quello che ha fatto in campo ma anche fuori dal campo, perché si è sempre dimostrato una persona vera, una persona disponibile con tutti, una persona sorridente, una persona dai valori autentici. Adesso però torniamo a parlare dell'attualità, cara sì. Luciana Magistrato qui accanto a me, e in particolare della multa che è arrivata alla Fiorentina, multa
10: dall'UEFA. Non la volevi, una bella multa, cioè, io ne prendo tante purtroppo.
9: Sì, anch'io un po' troppe. Sì.
10: Esatto, non fanno mai piacere, immagino non abbia fatto piacere
9: perché
10: neanche
9: si parla di una multa di 6 milioni di euro. Ne parliamo con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, buongiorno e benvenuto.
10: Buongiorno.
11: Eccomi, ciao, buongiorno a tutti.
10: Ciao, buongiorno.
9: Fiorentina che è stata sanzionata per aver violato la cosiddetta squad cost rule, ovvero il limite del 70% del rapporto tra costo della rosa e ricavi. Lo hai scritto anche nel corso di un tuo pezzo sulle 24 ore, ecco, però andando nello specifico, che cosa si tratta? Ecco, questa multa arriva in particolare, sì, abbiamo detto di questo superamento del limite del 70%, però ecco, andando più nello specifico, parlando più in termini, diciamo così, più comprensibili per tutti. Che cosa si può dire?
11: Guarda, diciamo questo, che con il nuovo fair play finanziario varato dopo la pandemia, proprio insomma per cercare di accompagnare i club verso la sostenibilità economica, la UEFA, diciamo, ha impostato due pilastri di controllo fondamentalmente. Uno è quello legato alle perdite massime che si possono subire, accumulare in un triennio, c'è un limite massimo con una serie di regole tecniche su cui ora chiaramente non entriamo, ma si parla di 60 milioni ed è quello che la Juventus per esempio ha violato, e da qui le sanzioni.
10: Sono due multe diverse, no Marco?
11: Sono due molto diverse, perché la Juve, diciamo, ha rispettato quest'altra regola, appunto del 70% del cosiddetto costo del lavoro allargato, ma appunto ha violato quella sulle perdite massime nel triennio, in particolare negli anni 2025, 2024 e 2023. Da lì questa multa, diciamo, piccola nell'immediato, ma pari a 20 milioni condizionati, nel senso che la Juve contemporaneamente a pagare la multa ha anche sottoscritto un settlement agreement, quindi un accordo con la UEFA, in cui si è impegnata, diciamo, nei prossimi 3 anni a rientrare nei paletti, a rispettare la regola con dei passaggi intermedi, ad avere appunto questo deficit massimo di 60 milioni da qui al 2028, se non dovesse rispettarli pagherà anche di altri 14 milioni. Nel caso della Fiorentina invece non è stata violata la regola sui deficit massimi, quindi da quel punto di vista i bilanci hanno ricevuto l'ok della UEFA, ma invece ha violato la regola, come ricordavate, la squad cost rule, che fissa al 70% dei ricavi quello che tu puoi spendere per la squadra. Detto in parole povere, tutto quello che incassi da stadio, diritti TV, area commerciale e dalle plusvalenze, ma nella media triennale delle plusvalenze rappresenta il tuo plafond. Mettiamo appunto che incassi 10 nell'anno, non puoi spendere per gli ingaggi a giocatori, per i cosiddetti ammortamenti, che sono il costo del cartellino diviso in base agli anni di contratto che fa il calciatore, più i costi degli intermediari, che come sapete sono sempre più alti. Ecco, bene, non puoi spendere più del 70%, quindi se spendi, se tu hai 10 di ricavi e spendi 8, 7 e mezzo, 9 per il tuo costo, il cosiddetto costo del rosa allargato, allora scatta la sanzione. È un'analisi che non ha a che fare con i tre anni precedenti, a differenza della prima, quella sul deficit, ma sull'anno solare. Quindi è un'analisi, una fotografia che la UEFA scatta sulla base dei documenti che i club ovviamente depositano, ma dal 1 gennaio, in questo caso, del 2025 al 31 dicembre del 2025, facendo ovviamente una media delle varie entrate. Da lì la sanzione, una multa, che nel caso specifico della Fiorentina è una multa, insomma, non condizionata, ma che deve essere pagata subito. La UEFA questi soldi li vuole subito, insomma, senza dilazioni e senza condizioni.
10: Luciana? Sì, volevo capire che cosa succede al di là, insomma, della macchia per una società che si è sempre vantata, no? Avere
9: i conti
10: a posto, no? Quindi insomma è un po' una macchia, diciamolo. Ma soprattutto che cosa succede? Quindi ora la Fiorentina che cosa deve fare? A parte pagare questi 6 milioni, la società ha già fatto sapere che li pagherà, non farà ricorsi, per cui insomma lì non si discute, paga e basta. Poi che cosa deve fare per non essere penalizzata? Non avrà le coppe quest'anno, ma poi potrebbe tornare in Europa, no? Quindi conta anche essere in Europa o meno?
11: No, questo è un aspetto che ha toccato importante, perché si pensa, no, col fatto che non sei in Europa, quest'anno facciamo quello che ci pare. Certo, no, non è così, nel senso che quando poi torni in Europa, UEFA, meglio dire, l'organo di controllo di contabile, che è un organo indipendente dalla UEFA, sia pure rientrando, insomma, nel perimetro europeo, di governo del calcio europeo, andrà a valutare anche i conti di quell'anno in cui non c'è stato in Europa, perché come abbiamo detto, per quanto riguarda il deficit si guarda ai tre anni precedenti, e mettiamo che l'anno prossimo dovesse riqualificarsi, una parte dell'anno verrà considerato anche rispetto, diciamo, all'altro parametro, a quello del costo del lavoro allargato, quindi non si può scialacquare, per cui diciamo le operazioni di calciomercato rispetto alle quali la Fiorentina ora non ha vincoli, non ha limiti, come per esempio quelli che a volte vengono imposti sui limiti ai giocatori tesserabili in Europa, deve però ragionare e valutare tutte le operazioni in maniera tale da star dentro comunque i due parametri. E di conseguenza si devono fare operazioni su giocatori che magari non costano tantissimo in termini di cartellini, o se costano tanto rispetto ad altri in termini di cartellini, magari hanno un ingaggio basso, e magari invece operare in uscita su quei giocatori che hanno un'età un po' più avanzata e quindi teoricamente contratti più pesanti in termini di ingaggi, in modo da mantenere con il bilancino la linea sotto il 70%, riportarla e tendenzialmente mantenerla.
10: Senti, a parte il mercato e quindi i giocatori, no? L'ingaggio ai giocatori, i cartellini, come dicevi tu, secondo te anche il fatto che la Fiorentina sia, o meglio il comune lo sta rifacendo lo stadio, e quindi ha anche meno appeal anche tra gli spettatori, è penalizzante anche questo, e può anche servire far rendere al meglio il Viola Park, che è una Ferrari ma finora insomma è andato un po' come, non dico come una Panda, che sarebbe riduttivo, però insomma forse non è stato sfruttato al meglio.
11: Guarda, sicuramente i minori introiti dal stadio incidono, perché certo, chiaramente hai una macchina, come dicevi, continuo, insomma, seguo questa metafora, una macchina che il cui motore ha qualche pistone in meno, diciamo, perché gli interi settori molto importanti dello stadio sono chiusi e di fatto poi lo rimarranno ancora per qualche anno, quindi questo incide. È chiaro che il funzionamento del Viola Park è un funzionamento che ti può dare introiti diretti, penso agli eventi che ci può organizzare, penso a tutta una serie di attività collaterali, sì, che poi dovrebbero essere organizzati anche nello stadio per farlo vivere oltre il giorno partita, che servono prevalentemente a coprire i costi, perché comunque i costi di gestione sono importanti. Certo. I ritorni economici però che ti possono venire al Viola Park, secondo me, sono più legati alla valorizzazione dei giovani e quindi alle plusvalenze che puoi andare a realizzare, oltre chiaramente però al fatto che c'è un elemento patrimoniale importante che ha la Fiorentina, perché Viola Park è un asset fondamentale del club che tanti altri club in Italia non hanno, e quello è un elemento, diciamo, che ovviamente non rientra direttamente nei conteggi e nei parametri che abbiamo citato prima, ma comunque viene considerato dalla UEFA come un elemento di solidità della società, per cui l'atteggiamento che ha la UEFA verso la Fiorentina sicuramente è meno severo, rigido, può essere certo, meno severo rispetto a club che invece non hanno nessun tipo di struttura.
10: Quindi è una cosa a favore, non è? Perché,
11: assolutamente.
10: Perché sì, la gestione assolutamente ovviamente costa tanto, la gestione del Viola Park, no? Si parlava di diversi milioni l'anno per portarlo avanti. Quindi
11: anno,
10: volevo capire se incide anche questo. Ecco,
11: no, beh, è chiaro che il primo anno era costato, insomma, se non ricordo male, intorno a 7 milioni, con 2-3 milioni di ricavi, appunto, da un motore, conteniamo ancora in questa metafora, che era all'inizio, che era irrodabile,
10: certo,
11: no?
10: Certo.
11: Ora vediamo poi i conti quali saranno. L'obiettivo ovviamente della società Viola era quella di andare grosso modo in pareggio, in modo tale poi da andare a valorizzare giocatori, avere plusvalenze che andassero a coprire i costi di ammortamento poi della struttura, che ripeto è un asset che rimane nel patrimonio ed è un bene della Fiorentina, e in questo senso è un parametro, diciamo, patrimoniale che rileva nella valutazione complessiva che la UEFA fa della salute economica dei club. Uh-huh. Quindi in questo senso la Fiorentina ha un jolly, chiamiamolo così, che si può giocare in ogni caso.
9: Okay. Prima di salutarti, un paio di domande da parte dei nostri ascoltatori attraverso i messaggi al 348 753 933. C'è Alessandro che dice: si sente dire di Milan, Inter, Juve, Roma che hanno milioni di debiti, ora il Como spende 100-200 milioni, ma il fair play c'è solo per noi, c'è solo per la Fiorentina.
10: Il Como è sempre stato un dubbio
9: anche
10: a noi.
9: Anche Claudio Viola da Bergamo dice: ma il Como come fa?
10: Ecco.
11: Beh, è molto semplice, nel senso che
10: grandi ricavi.
11: Noi abbiamo adottato, no, i ricavi sono ancora più bassi.
10: Sì. Ecco, appunto.
9: Insomma, il Como
11: no, allora diciamo che in Italia è stata adottata per il momento solo una parte del fair play finanziario UEFA, solo la parte del 70%, quello che ogni tanto leggete blocca il mercato, e quella, diciamo, l'abbiamo applicata, però con una differenza rispetto all'Europa. Diciamo, l'abbiamo applicata con una differenza nella valutazione temporale, ma soprattutto l'abbiamo applicata con una diversa possibilità di colmare l'eventuale gap, nel senso che se vai sopra il 70% in Europa paghi la multa. In Italia, al di là della, ripeto, di diversa finestra temporale su cui si valuta, se c'è quel gap hai delle possibilità di rimediare, cioè di mettere in cassa dei soldi da parte del proprietario, quindi mettere capitale per colmare il gap. Il Como, diciamo, ha fatto così, che il Como era sopra il 70% e lo ha fatto. Questo in Italia. In Europa questa possibilità non c'è, per cui il Como, che si è qualificato quest'anno, nella prossima primavera sicuramente sarà, diciamo, andrà sotto sanzione, essendo però appunto un club nuovo che sta crescendo, si troverà nella condizione, ecco, di poter chiedere un settlement agreement alla UEFA e quindi anche in funzione dei suoi piani di sviluppo commerciale legato al merchandising, al brand Como, Lago di Como, potrà concordare, diciamo, un piano di rientro con la UEFA, per cui, diciamo, il Como verrà chiamato a fare i conti la prossima primavera con la UEFA.
10: Perfetto.
9: E allora, Marco, grazie per il tuo contributo. A presto, buona giornata, buon lavoro.
11: Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
9: Grazie, grazie a Marco Bellinazzo. Insomma, abbiamo fatto anche questa ho aperto questa pagina relativa ai conti della Fiorentina, doverosa, perché comunque in effetti, come ricordavi in precedenza, è una macchia, perché si è sempre parlato, sì. E anche la stessa Fiorentina si è sempre vantata, tra virgolette, di avere i conti a posto, invece poi è arrivata questa
10: non lo dico in maniera negativa, particolarmente negativa, anche perché una multa si paga e buonanotte, però ecco, più che altro perché si è sempre detto che i conti della Fiorentina erano a posto, è stato sempre quindi un fiore all'occhiello, no? Quello dei bilanci, e quindi è una piccola macchia, e speriamo che questo non incida anche sul mercato, non mi sembra, perché già ora si sono spesi già 45 milioni tra i due riscatti e l'acquisto di Vieri, quindi significa che comunque la società è tranquilla, ecco.
9: Cristiano dice: quanta tristezza questa sindrome da Como che ha colpito i tifosi della Fiorentina, come siamo caduti in basso. E
10: no,
9: poi
10: però è anche un dubbio che ti viene, no?
9: Sì, sì, al di là della sindrome da Como,
10: a noi ci hanno sempre detto c'è questo fair play finanziario,
9: fair play finanziario,
10: ecco,
9: sì.
10: Esatto, io ricordo Cognini proprio, no, che la Fiorentina allora era in Champions, era in Europa, e quindi doveva rispettarli per forza, e noi non li capivamo, non capivamo perché altre invece potessero spendere e espandere, in questo caso il Como, perché poi invece abbiamo visto che non lo so, tipo la Roma, l'Inter in passato sono state penalizzate, hanno avuto anche il mercato bloccato, per cui ora c'è da dire che abbiamo scoperto che è possibile sforarli questi paletti, cioè se prima rimaneva un'entità, no, questo fair play finanziario non si capiva bene, ora abbiamo capito che invece va rispettato, perché anche la Fiorentina è stata multata, e quindi insomma ci vuole oculatezza, ci vuole un buon anche ragioniere commercialista dentro che faccia capire a chi poi deve fare il mercato e altre spese, insomma, quanti sono con precisione i ricavi. Ecco, questo l'altra volta noi chiedevamo il budget, no? Ma il budget era un po' generico, ma poteva voler dire anche questo, cioè la domanda era anche quanto può spendere la Fiorentina, era quello, certo, il nostro discorso, e come vedi in effetti poi è andata incontro ad una multa, perché c'erano dei problemi superabili, come detto, però ora la Fiorentina verrà attenzionata, insomma.
9: Parliamo però adesso di mercato, perché dopo l'arrivo di Vieri ci si aspetta il secondo colpo, ci sono una serie di giocatori che dovranno essere piazzati, dovranno essere rimandati ulteriormente in prestito, dovranno essere ceduti a titolo definitivo, si attende la definizione dell'operazione Beltran con il River Plate, e poi ci sono anche una serie di giocatori giovani che potrebbero cambiare maglia, potrebbero passare da un prestito ad un altro, e mi riferisco a Martinelli, perché c'è una trattativa avanzata per il suo trasferimento
10: con l'Avellino. Sì, un po' sorpresa, perché si è sempre detto che sarebbe stato disposto, lui lo avrebbe voluto, lo avrebbero voluto anche i Doriani, quindi la società, ma evidentemente anche l'arrivo di Corradi può aver cambiato qualcosa, no? Anche nel giocatore, che magari non gli piace Corradi, ma proprio come mercato tra la società e il nuovo allenatore, no? I piani di mercato, per cui non lo so, l'Avellino fin dalla partita della primavera, ricordo le finali, la fase finale, insomma, erano al Viola Park proprio per seguire una serie di giovani, e evidentemente vuole portare Quadio, mi sembra, e proprio Martinelli, insomma, ci sta provando, vedremo sì. Poi se andranno a buon fine queste operazioni.
9: Anche perché
10: operazioni.
9: Leggevo proprio su firenzeviola.it che ci sarebbe la necessità da parte dell'Avellino di trovare un nuovo portiere under dopo l'addio di Daffara, passato prima alla Juventus, che lo ha ceduto poi al Parma, e quindi ci sarebbe stata questa svolta, questa accelerazione per Martinelli. Vi ricordo anche il numero, come sempre,
10: perché
9: per
10: Suzuki credo che insomma ora
9: sì, Suzuki voleva andare via,
10: ecco, esatto, ma voleva credo che vada via, e appunto. Quindi insomma è giusto che cerchino un nuovo portiere anche a parte.
9: 348 75 3933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, per intervenire in diretta 055 77 11 171. Chi aspettarsi adesso come secondo acquisto della Fiorentina dopo
10: ieri? E c'è questa attesa per Coleoscio, che
9: è più di una settimana che deve dare una risposta alla Fiorentina.
10: Sì, ora noi probabilmente generalizziamo in questa maniera, no? Cioè ci è stato detto aspetta una risposta del giocatore, noi andiamo avanti così. Ci credo anche, però credo che siano dei tempi, probabilmente aveva messo in conto la società, cioè la società non è tornata a bussare forte per questo giocatore, quindi staremo a vedere. Cioè il mercato a tempi anche lunghi, no? Di attesa, sì. Che magari per noi Paratici ha detto sì, mi piace, pensavamo che già il giorno dopo lo portasse alla Fiorentina, invece i tempi sono diversi. Continua ad arrivare invece tutta una serie di 2010, quello del Brescia, sì. Union Brescia ancora non c'è in realtà, no?
9: Beldenti
10: sì. È un po' il mercato dei fratelli. Beldenti ha già un fratello qui, sì. Che fa l'under 18, credo. E poi arriva
9: chi lascio
10: il fratello di Destiny.
9: Egarevba,
10: ho litigato
9: Egarevba,
10: col cognome
9: Egarevba,
10: di questi due fratelli,
9: che arriva dal Verona, classe 2010 Egarevba. Anche lui, e poi ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, perché
10: sì,
9: comunque
10: attaccante comunque interessante, che è partito dai dilettanti a dire il vero, fa tutto un suo percorso fino ad arrivare al Verona e segna tanto, almeno sì. Nelle categorie certo, minori finora certo. Ha segnato tanto, ha fatto 11 gol in 23 presenze, 2 in primavera, e quindi insomma è un
9: sì.
10: Ragazzo.
9: Poi leggevo che nella categoria under 14, per quello può contare,
10: sì,
9: naturalmente
10: ha segnato tanti gol.
9: Tanti gol,
10: sì.
9: Ha portato il Verona alla finale nazionale e in quella stagione segnò ben 35 reti, però insomma si parla
10: sì,
9: di
10: il Verona
9: inferiori,
10: ha avuto un momento che il settore giovanile andava molto forte, probabilmente anche grazie a questi profili, e speriamo insomma che continui la sua crescita. È stato fino all'under 17 con qualche presenza in primavera, e vedremo
9: sì,
10: se
9: poi il Verona gli aveva fatto sottoscrivere anche il contratto da professionista fino al 2029,
10: sì,
9: quindi
10: appunto,
9: ci credeva il Verona, poi evidentemente è arrivata questa offerta irrinunciabile tra virgolette da parte della Fiorentina per il
10: sì,
9: Verona.
10: Sì. Invece Destiny ormai 2003, ma non ha avuto una grande carriera, andato via dalla Fiorentina, almeno non
9: quindi sono
10: ricordo,
9: 7 anni di differenza tra
10: sì 2003 modelli. Era un'ala destra, un esterno, insomma me lo ricordo perché arrivò lui, arrivarono altri che poi non hanno mantenuto le aspettative, credo anche come si chiamava quello più piccolino spagnolo, vabbè ora non me lo ricordo. Sicuramente gli ascoltatori, quelli più attenti anche al settore giovanile, se lo ricordano, che poi è tornato in Spagna, ma insomma con poco successo mi sembra.
9: Tornando invece alla prima squadra, un grande obiettivo della Fiorentina, Torsved, ci sono delle sue parole che riprendo da firenzeviola.it, sue parole pronunciate dopo la partita con la Costa d'Avorio ai mondiali. Ha detto a proposito della Fiorentina, gli è stato chiesto dove giocherai la prossima stagione, in questo momento penso soltanto al mondiale, quando tornerò vedremo cosa succederà, sono ancora un giocatore del Sassuolo, la mia testa è concentrata esclusivamente sulla Coppa del Mondo. gli è stato chiesto di Firenze se è una città che gli piace, preferiscono non dire nulla, ha detto. È un'operazione che probabilmente
10: gli piace, dai,
9: perché gli piace,
10: stato.
9: Poteva anche dirlo, sì. È un'operazione che evidentemente prenderà il proprio, entrerà nella fase calda dopo i mondiali.
10: Sai, magari i giocatori hanno anche l'indicazione di non parlare di mercato, sì, per non essere anche distratti, no, certo, dalla nazionale. Certo. Iniziano anche le fasi importanti del
9: però è anche vero, così da quello
10: ora
9: che ho potuto raccogliere,
10: Brasile, no, si dovranno giocare, quindi insomma.
9: Sì. Da quello che ho potuto raccogliere, comunque ancora la Fiorentina non ha mosso nessun passo con il Sassuolo, se con il giocatore ha...
10: Tu sei stato, no, lunedì, sì, anche, sì, sì, all'apertura del calciomercato, sì, hai avuto modo anche di parlare, sì, con i dirigenti del Sassuolo,
9: sì,
10: c'era,
9: sì, da quello che ho potuto capire,
10: Palmieri,
9: ma,
10: altri, no?
9: Da quello che ho potuto capire, ma anche nell'intervista si è intuito il Sassuolo abbastanza fermo sulle sue posizioni per quanto riguarda il prezzo del giocatore, nonostante che Torsved vada in scadenza l'anno prossimo con il Sassuolo, il club neroverde è abbastanza deciso ad ottenere circa 15 milioni, anzi la richiesta iniziale potrebbe oscillare tra i 15 e i 20, ma potrebbe essere una richiesta,
10: sai,
9: in modo tale da poter essere sicuri di ottenere 15 milioni.
10: Per un giocatore che al mondiale, che fa parte di questa mandata norvegese, no? Questa generazione norvegese molto forte, viene dal Sassuolo, per carità, quindi noi non sappiamo se regge le pressioni e se è proprio da Fiorentina, però è sicuramente un buon giocatore, cioè il prezzo alla fine non è altissimo, solo che tu poi devi fare i conti con tanti acquisti, quindi dovrà valutare,
9: sì, non è altissimo,
10: ecco.
9: Però devi anche sempre pensare che va in scadenza la prossima stagione, quindi
10: sì,
9: ecco,
10: sì, certo, però genere, il prezzo lo fa chi vende,
9: sì,
10: se
9: sì,
10: tu lo vuoi è quello, magari si accontenta di perdere il giocatore a scadenza, però ce l'ha per un altro anno, sì, se non fa quella cifra lì che vuole.
9: Certo, sono scelte, strategie societarie. Ti riferivi probabilmente a Montiel?
10: Sì, bravissimo,
9: Montiel,
10: il nostro ascoltatore, ma guarda, l'ho detto che
9: Bomber Viola,
10: nostri...
9: che anche Simone 099, Montiel.
10: Sì,
9: quante volte abbiamo detto Montiel?
10: E ce n'era anche un terzo,
9: Montiel,
10: ma non ricordo, era un ragazzo di colore, mi sembra, ma non ricordo assolutamente il nome, per cui c'era
9: Montiel che comunque segnò un gol in Coppa Italia decisivo contro l'Udinese, te lo ricordi? In Coppa Italia.
10: Sì, un gol me lo ricordo, però ecco, insomma,
9: era un giocatore dal quale ci si aspettava,
10: sì,
9: tanto.
10: Sì, esatto, ma fu anche pagato, non mi ricordo se 2 milioni, insomma, fu una mandata di 2 o 3 giovani da cui ci si aspettava forse di più.
9: Yuri dice se
10: tipo ti ricordi Able
9: Mazzuk,
10: che se ci si aspettava, poi questi giocatori hanno fatto anche bene, ma in altre squadre noi non abbiamo avuto la pazienza, insomma, forse
9: sì,
10: non erano
9: ci
10: proprio
9: sarà,
10: da Fiorentina.
9: Ci sarà modo di parlarne nelle prossime puntate sulla storia della Fiorentina
10: con il nostro Pantaleo,
9: Pantaleo. E poi ci ricorda Francesco anche di Toledo, però era un argentino che fu acquistato per la prima squadra, non tanto per il settore giovanile, che però non lasciò traccia, te lo ricordi Toledo?
10: Sì, secondo me lì qualcuno aveva suggerito male, perché doveva arrivare un crack, sì, c'era stato detto, poi invece evidentemente avevano sbagliato il giocatore.
9: Diacaté, ti riferivi anche a lui?
10: No, Diacaté fu scoperto ai Giardinetti, quindi
9: da...
10: non...
9: da Cappelletti.
10: Da Cappelletti.
9: Sì, da Cappelletti.
10: Sì.
9: Sì. Fu scoperto, sì, quando giocava con degli amici, sì, è vero.
10: Sì.
9: Però poi anche lui si è un po' perso.
10: Sì, si è un po' perso.
9: Si è perso definitivamente.
10: Eppure
9: diciamo,
10: c'era Sosa, che tra l'altro io me lo ricordo a vedere anche qualche partita,
9: sì, sì,
10: della,
9: sì, sì,
10: primavera.
9: No, ma anche quando esordì in amichevole con la Fiorentina, amichevole internazionale,
10: destò
9: una grande impressione.
10: Giocò contro, come si chiama, contro Ibra, se non sbaglio. Mi ricordo questa foto che poi è stata la sua condanna, purtroppo, no? E si diceva potesse essere come Pogba, siamo stati un po' frettolosi, nel giudicarlo. Probabilmente non ha retto le pressioni. Sai, un giovane deve crescere con i suoi tempi, sentirsi paragonare appunto a Pogba, grandi giocatori, sì, giocare subito contro il PSG, mi sembra che era invece il PSG, e c'era appunto Ibra quel periodo, e quindi, perché ricordo proprio questo fermo immagine, questa foto che girava proprio per sottolineare, insomma, no, che un ragazzino giovane aveva giocato con questo grande campione.
9: Sì. E poi dicevo del messaggio di Yuri che dice che se non abbassano le pretese mi tengo tranquillamente Brescianini, cambia poco. Dice in riferimento a Tolfed.
10: Sì, in effetti una cosa che un po' salta all'occhio è che come caratteristiche, no, un po' sono simili, però insomma quelle sono scelte che deve fare Paratici con l'allenatore, magari l'allenatore lo ha avuto lì, gli serve anche una persona che dica anche agli altri compagni, no? Indichi ai compagni qual è la tipologia di gioco, quali sono i movimenti che vuole Grosso, magari può essere un'arma in più, una freccia in più, insomma, per l'allenatore stesso quando chiede un giocatore. Poi sarò sincera, ogni volta che un allenatore ha chiesto un giocatore, vedi Nzola da parte di Italiano, poi Palladino che ha voluto aiutami l'esterno
9: Colpani,
10: purtroppo hanno sempre un po' fallito questi giocatori.
9: Sì, c'è dubbio. Volevo soffermarmi per un attimo anche su Oso, che è il nome lanciato come terzino sinistro dalla Gazzetta, il giocatore brasiliano del Siviglia. Leggo su firenzeviola.it che arrivano delle novità di mercato su questo giocatore. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, attraverso i propri canali social, per la Fiorentina che ha messo gli occhi su Oso aumenta la concorrenza. Oltre alla Fiorentina c'è anche lo Strasburgo e si è aggiunto alla corsa anche il Nottingham Forest, che nello scorso mercato di gennaio aveva già intrecciato i propri fili con quelli del club viola, provando a portare in Inghilterra Gosens. Quindi è un giocatore che evidentemente è difficile da strappare la
10: questi
9: concorrenza.
10: Sono giocatori che ovviamente sono sul mercato, piacciono, per cui si apre un'asta. La Fiorentina deve essere brava lì a capire se affondare il colpo, se anticipare le avversarie, perché come ha fatto con Vieri, no? Prima che si aprisse quest'asta è andata dal Gremio che aveva bisogno anche di monetizzare e lo ha preso, insomma, ha dato 15 milioni cash, ecco, e quindi
9: sì, no, aggiungo che per la corsia sinistra c'è chi fa il nome anche di Nuno Tavares della Lazio, giocatore certamente interessante dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista delle capacità difensive
10: anche ad altre società,
9: sì, però dal punto di vista della capacità difensiva lascia un po' a desiderare, soprattutto un giocatore che spesso è stato fermato da una serie di infortuni, ecco, non mi sembra un giocatore in grado di assicurare grande continuità da questo punto di vista, però un giocatore interessante. E la Lazio avrebbe fatto anche un sondaggio con la Fiorentina per Piccoli, anche se ovviamente ci sono diversi ostacoli perché potrebbe essere ceduto solo a determinate condizioni Piccoli. Colpani mi piaceva, dice Simone 099, certo, da un punto di vista tecnico era un giocatore che si faceva apprezzare, però poi alla Fiorentina
10: da provincia, secondo me è un giocatore a provincia, sarò sincero.
9: Sì. E poi Roberto Avagnari poi dice: possibile che dobbiamo essere ricattati da Coleoscio, che nonostante sia tutto fatto fra le società deve decidere se la Fiorentina è idonea alle sue ambizioni. Spero che Paratici ci domandi a quel paese, oltretutto è un giocatore normale, nulla più, molto meglio Lang, Zegrova e Solomon.
10: E anche Zegrova si sono fatti dei passi avanti, si dice, quindi insomma non è detto che ci sia, non c'è solo Coleoscio, ecco, questo di sicuro nella lista di Paratici, anche perché più di uno, insomma, gli esterni anche numericamente.
9: Ci vogliono quattro esterni,
10: sì, infatti lo ha detto anche Mario Tenerani nel suo editoriale domenica notte, quindi anche tu lo hai confermato, ma quattro esterni numericamente servono. Vediamo come andrà a finire con Solomon, secondo me ci può stare in questo pacchetto di quattro. Anzitutto è uno e mi sembra anche entusiasta di giocare qui a Firenze,
9: sì, certo.
10: C'è già stato, appunto, comunque anche se per pochi mesi, conosce ormai l'ambiente, per cui lo apprezza, conosce la città, la famiglia sta bene a Firenze, c'è nata la figlia, per cui può essere un anche un un vantaggio per la Fiorentina e il giocatore possa spingere con il Tottenham per venire appunto a Firenze.
9: Sì, sì, assolutamente.
10: A una cifra minore.
9: È una sua speranza quella di continuare con la Fiorentina, lo ha detto a chiare lettere, lo ha dichiarato ufficialmente. Dice Massi, certo che se ci facciamo tenere in sospeso anche dalla riserva di Coné siamo proprio alla frutta. Insomma, c'è questa considerazione che viene fatta da molti dei nostri ascoltatori.
10: Sì, cioè è semplice, un po' semplicistica però. Nel senso che secondo me magari sono stati, si sono dati dei tempi reciprocamente magari, no? Quindi cioè io non ho sentito, non ho avuto la sensazione che la società insomma gli abbia dato un ultimatum, no? Credo sia molto tranquilla da questo punto di vista, quindi staremo a vedere.
9: Andiamo a salutare anche in collegamento con noi Gianluca Tavellin dell'Arena, ben ritrovato, buongiorno.
12: Buongiorno a voi, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno.
9: Con te vogliamo parlare innanzitutto di uno dei possibili obiettivi della Fiorentina per la corsia destra difensiva. Mi riferisco a Belgali, che è reduce da una discreta stagione con il Verona, al di là di come è finita per la squadra di San Marco nell'ultima annata. Però ecco, mi sembra che sia stato uno dei giocatori che si sia fatto più apprezzare. Cosa ne pensi?
12: Sì, sicuramente lo spartiacque fatalità della stagione di Rafik è proprio Firenze, nel senso che lui la sera stessa o l'indomani mattina partì per la Coppa d'Africa e nell'ultima gara della Coppa d'Africa subì questo infortunio molto, molto serio alla caviglia. E sapete com'è oggi il calcio, è in mano esclusivamente ai procuratori e quindi andò a curarsi in Belgio e fra vari scambi di responsabilità fra il reparto sanitario del Verona e il medico di Begali, insomma di fatto questo ragazzo per 12 giornate non ha giocato col Verona, quindi sai è stato uno anche dei tanti motivi per i quali il Verona è retrocesso, non poter usufruire di uno dei migliori giocatori per
10: giocatore
12: tanto
10: importante
12: tempo. Ebbe un piccolo intervallo di 20 minuti a Parma, ci riprovò ma non ci fu nulla da fare. Come avete visto si è ristabilito alla grande.
10: Ecco, magari aveva tirato un pochino indietro la gamba, perché questi mondiali hanno avuto questo effetto, no? Per qualche giocatore la nazionale c'è sempre
12: sì, stiamo vivendo un'epoca dominata dal denaro e quindi insomma lo vediamo con la nostra nazionale, insomma le nazionali vengono sicuramente dopo, nonostante questi sforzi importanti che sta facendo Infantino per il mondiale di club, per il mondiale a 48, poi andando avanti aumenteranno anche le formazioni, quindi è chiaro che Begali è stato un po' una croce, una deriva. Era partito molto bene con il Verona, è stato determinante in alcune gare, penso anche alla vittoria per 3-1 sull'Atalanta al Bentegodi, e a Firenze non aveva giocato rispetto al suo rendimento consueto, proprio perché il giorno dopo sarebbe partito per la Coppa d'Africa.
9: Ecco, comunque lo vedi un giocatore da Fiorentina che vuol tornare ad essere competitiva per certi livelli?
12: Secondo me sì, è un giocatore diverso da Dodò, nel senso che è un giocatore più longilineo, è un giocatore dotato magari di un dribbling più secco, può fare dei gol, dall'altra parte insomma il giocatore che da Fiorentina, da quello che io leggo, insomma vorrebbe privarsene, è un giocatore più strutturato, un giocatore più solido, un giocatore che va molto sul fondo, quindi insomma che sa attaccare bene, però ecco devo dire che Belgali è un'ottima alternativa a Dodò.
9: Anche dal punto di vista difensivo riesce comunque a farsi apprezzare?
12: Sì, non ha questo grande fisico, insomma per il momento non ha questo grande fisico, è più un giocatore che sa occupare sia lo spazio offensivo che quello anche a metà campo, io francamente prettamente difensivo non lo vedo, insomma è comunque un ottimo esterno, insomma, ma lo vedi anche dal, ha una grandissima corsa, però lo vedi anche dal fisico, no? Che sicuramente è molto agile, ecco, non è un faraone che voi avete conosciuto solo nell'ultima parte della sua lunga carriera, non è un giocatore piazzato.
9: Certo. Ecco, con te volevamo parlare anche dell'ultimo colpo per il settore giovanile messo a segno dalla Fiorentina proprio ieri, quello che ha portato in viola Fortun e Garevba, il giocatore classe 2010, attaccante di cui si parla molto bene.
10: Ha messo già delle foto al Viola Park, quindi insomma.
9: Nel Verona ha segnato gol a raffica. Ecco, per quello che ci puoi dire, chi è questo giocatore e soprattutto che prospettive vedi per lui?
12: Beh, sta bruciando le tappe, considerato che nel 2010 è un giocatore che è molto, molto versatile, è un giocatore che ha anche un bel istinto, no? Sotto porta, uno che come si suol dire vede la porta. Oggi bisogna oltre al mercato degli allenatori bisogna anche fare il mercato dei giovani, no? che vengono comunque acquistati. Io credo che per la cifra che è stato acquistato possa essere sicuramente un valore importante per la Fiorentina nei prossimi anni. E dopo sei anche lì, si va molto a sensazioni, si va anche molto ad investire, a scommettere su questi giovani, perché se penso a un altro giocatore che comunque era arrivato al Verona con grandi aspettative, che è questo Lambourde, che è un classe 2006, un francese che aveva bruciato tutte le tappe in Francia, aveva fatto tutte le nazionali, ha grandi qualità, aveva segnato contro il Como, a Como una partita difficile, aveva fatto grandi cose. L'anno scorso in prestito alla Reggiana si è un po' perso, però comunque è andato per 2,5 milioni al Servette. Quindi
10: senti, qual è il prezzo di questo attaccante del 2010 alla Fiorentina? Quanto l'avrebbe
9: pagato dalla Fiorentina, secondo le tue informazioni?
12: Guarda, io l'avevo scritto ancora 3 mesi fa, perché era una cosa che aveva fatto scalpore, nel senso che secondo me è uscita adesso la notizia ufficiale, eccetera, ma la Fiorentina l'aveva già bloccato. E allora si parlava di 1 milione di euro.
10: Sì, è in linea, infatti, con l'altro 2010.
12: Sicuramente poi oggigiorno, ma anche per i grandi, non sai mai in realtà qual è la cifra che spetta ai tanti agenti, certo, mediatori, e poi i bonus, le crescite, le presenze, insomma sono molto articolati i contratti, però io penso che il costo del cartellino sia proprio quello.
10: Senti, ti chiedo solo, visto che le due squadre sono gemellate, no? Le tifoserie sono gemellate, Fiorentina e Verona ovviamente, vi ritroveremo in Serie A il prossimo anno? Non questa che sta per iniziare, ma insomma.
12: Ma da parte mia, sai, c'è tanta curiosità, perché comunque è stato dato ancora più potere a Fogliano rispetto a quanto ne avesse nella passata stagione. E mi sembra che tutto sia un po' appiattito, almeno parlo della realtà veronese per quanto concerne la comunicazione e in generale. Insomma, si è sottolineato troppo poco che il Verona nei 35 campionati che ha disputato in Serie A finora non ha mai avuto una retrocessione così brutta, così arretevole, così anche devastante nei numeri. Che sì, ad esempio quando il Verona di Picchia venne a vincere a Firenze, no, con Ken, quel Verona lì aveva comunque collezionato 7 vittorie in tutto il campionato. Il Verona nel 2026 non ha mai vinto in casa, ha vinto una volta a Bologna e basta, quindi insomma sono numeri abbastanza negativi, però insomma sai, si vive anche.
10: Tu sbilanciati Gianluca.
12: Baroni è una persona molto seria, è un ottimo allenatore, nel bene e nel male, se si vede il suo curriculum, è un allenatore che sa friggere con l'acqua minerale, quindi è un allenatore che non
9: questa
12: crea
9: frase
12: problemi.
9: Mi ricorda
10: frigge con l'acqua, lo
9: usava sempre Pantaleo Corvino.
10: Sì, Pantaleo Corvino, infatti, quindi lo sa, infatti, quindi lo ha imparato bene anche Baroni, immagino, visto che ci ha lavorato.
12: Ci ha lavorato, ma poi sai, anche il fatto che Lecce aveva fatto una corte spietata e serrata a Sogliano, significa che avrebbe voluto fare di Sogliano il nuovo Pantaleo Corvino. Sono direttori sportivi, diciamo, antichi da questo punto di vista, no?
10: Però sempre quindi, molto bravi.
12: Sì, molto bravi, anche a creare plusvalenze. Quindi, però sai, il campionato di Serie B è una grandissima incognita, e abbiamo visto il Palermo che comunque è un ramo del City, anche dal punto di vista economico, che non è riuscito a salire.
10: C'è sempre questa incognita.
12: Sembrava che Catanzaro, una volta eliminato il Palermo, potesse salire, invece alla fine è salito il Monza. Cioè, sono delle dinamiche molto molto particolari. È chiaro che il Verona, io l'ho già scritto, deve, quindi è un dovere, restare fino alla fine nelle prime 3-4 posizioni del campionato. Dopo sei, se sarà promozione diretta o promozione attraverso i playoff, è molto difficile dirsi.
10: Meglio diretta per non rischiare. Grazie a voi.
9: Grazie a Gianluca Tavellin dell'Arena. Ancora qualche indiscrezione di mercato. Leggo da FirenzeViola.it di un interesse. Una indiscrezione che arriva dal Portogallo. Interesse per centravanti brasiliano di proprietà dell'Al Hilal, Marcos Leonardo, attaccante considerato in uscita dal club saudita in questa sessione di mercato, rappresenterebbe un'opportunità interessante, sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, concorrenza che però sembra essere abbastanza agguerrita sulle sue tracce. Questo giocatore, classe 2013, sarebbe infatti anche il Porto alla ricerca di un rinforzo offensivo da mettere a disposizione di Francesco Farioli. Si tratta, per il momento, ribadiamo, di un'indiscrezione proveniente dal Portogallo, ma sembra essere comunque una pista da seguire quella che porta al giovane attaccante brasiliano. Il futuro del giocatore vedremo quale sarà. Un giocatore che è destinato con le sue qualità a interessare a vari club, e potrebbe quindi questa operazione entrare nel vivo nelle prossime settimane. Marcos Leonardo, Luciana, sono uno dei tanti nomi che si aggiunge.
10: Un po' titubante per la provenienza, nel senso che comunque ha fatto il campionato saudita. No? Mi sembra aver capito, quindi sai, lì i ritmi sono più bassi, anche se era una squadra di vertice, se non ho capito male.
9: Staremo a vedere se effettivamente decollerà questo nome per la Fiorentina. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione di Viola Amore Mio.

0: Le notizie della Fiorentina così siano particolarmente calde o focose, ma perché insieme al sottoscritto Giacomo Galassi, per vostra fortuna, purtroppo c'è anche Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Giacomo, ciao a tutti, grazie ad Angelo Giorgetti che mi ha concesso questa sostituzione.
0: Che verrà qui il venerdì e al posto di Chiara sentirà la responsabilità, così come tu sentirai quella di Angelo Giorgetti. Naturalmente è un piacere averti qui Chiara, perché sennò qualcuno può pensare, ah vedi, prime frizioni a Rado Firenze Viola. Poi escono le notizie, insomma, plachiamole subito. C'è Marco Tonelli di là dal vetro insieme a una nuova stagista che sta lavorando. Tanto fare il lavoro di Tonelli, diciamo, non è proprio il lavoro più impossibile della storia. Ecco, accendimi il microfono.
1: Provocare.
0: Va bene, salutiamo anche la grande Arianna, pronta per le vacanze, per godersi il mare, fare due tuffi, anche se mi ha detto che lei quest'estate vuole solo studiare, non vuole fare bagni, non vuole fare niente, vuole solo fare i compiti, perché è così che giustamente l'ha cresciuta la grande Chiara Andrea Bevilacqua. 348 7513933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali. 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Seguiremo anche Wimbledon, perché c'è Sinner che sta servendo per il match contro Borg, il portoghese che l'aveva messo un po' in difficoltà, però insomma siamo al terzo set e Sinner ha vinto 7-6 7-6 i primi due e ora è 5-4 e sta servendo. Chiara, che ne pensi di questo Sinner a Wimbledon?
1: Ho visto un'immagine di una scarpa da tennis macchiata di sangue.
0: Perché
1: su Twitter, come elogio anche dell'abnegazione in un certo senso. E io sono agnostica per quanto riguarda il tennis, però leggendo appunto le reazioni a caldo ho visto anche soddisfazione da parte di coloro che, non so perché, solitamente si preoccupano del quinto set, un qualcosa del genere. Ho visto, quindi ha risposto anche a quelli che dicono che non sa gestire, però no, questo basta. Tutto quello che ho da dire su Sinner l'ho già detto.
0: Va bene, scarpe con il sangue, quinto set, basta. Yeah. Finite qui le informazioni. Vabbè. D'altra parte non
1: un
0: siamo qui a parlare di tennis.
1: Lo porto a casa. No.
0: Diciamo 5, ecco, non è un 4.
1: Un 5 incoraggiante.
0: Un 5, ma non so che incoraggiamento, però ci lavoreremo, ma soprattutto il buon per te è che sei qui a parlare di Fiorentina e di calcio e non di tennis. Prima di dare la linea a un amico che ci ha già chiamato, Chiara, volevo una tua riflessione sul momento della Fiorentina, che mi sembra, ripeto, non siamo più o meno a quelle che dicevamo settimana scorsa, ma lo sai se è stata la prima a porre dei dubbi, no? Ti ricorderai venerdì scorso qui sull'arrivo di Vieri e poi Campacavallo, no, non Campacavallo, apriti cielo, ecco qual era l'espressione giusta. E in questa settimana anche Sauro Fattori l'ha ripetuto, poi va bene, no, ieri Costantino non si sa neanche bene che cosa ha detto, però quindi fiducia ma con moderazione su questo lavoro della Fiorentina, perché oggi invece raccontando la geografia, la santificazione di Fabio Paratici, pronto a moltiplicare i pani e i pesci, è che la Fiorentina investe sui 2010 e quindi ci stiamo anche garantendo un grande futuro. Hai la sensazione che un po' le aspettative della piazza siano più alte di quella che sarà la realtà? Perché ti dico, secondo me sì, però ti dico anche, è il bello del calcio, è il bello dell'estate, cioè sogniamo e davvero pensiamo di vincere lo scudetto e la Fiorentina è la cosa più bella del mondo, poi purtroppo iniziano spesso le stagioni e così la fiducia si affievolisce un po'. Pensi che succederà anche stavolta?
1: Secondo me hai fatto molto bene a sottolineare il peso delle aspettative, perché poi tante volte sono proprio quelle che falsano un pochino anche le valutazioni che possiamo fare nel bene e nel male, e io sono stata da subito molto cauta, proprio perché ancor prima di potermi fare delle aspettative voglio essere in grado di leggere la realtà attraverso i fatti, che poi non vuol dire dover necessariamente assumere un atteggiamento pessimista, dover smontare qualsiasi tipo di scelta che la Fiorentina farà in estate o mettere in conto che con questa proprietà non ci sarà mai verso di avere una squadra ambiziosa e di tornare a lottare per obiettivi sportivi che sono in linea con la storia del club. Ma noi tante volte, proprio nei momenti anche di disperazione calcistica, siamo caduti nell'errore di aggrapparci a un unico soggetto convinti che poi potesse risolvere da solo tutti i problemi. Io non sono preoccupata, io ribadisco, io sono da un lato forse anche impaziente di capire quali saranno gli argomenti della stagione 26-27. Per me le cose si possono fare bene in tanti modi. Quello che mi preme, prima magari ancora di entrare nel merito dei vari nomi o di eventuali obiettivi obiettivi, qualora dovessero essere anche indicati nella conferenza di fine mercato, di inizio stagione.

0: è comprendere il percorso, la direzione, perché poi sappiamo che anche in questo senso ci si può arrivare attraverso varie strade. Io vorrei sfruttare anche quello che l'ultima stagione, soprattutto, ma non solo, perché io ci inserisco tutti i 7 anni della gestione commisso, ci hanno insegnato, sia del buono che poi è stato fatto, sia di quegli aspetti, quelle criticità che rappresentano i margini d'errore su cui lavorare per poter veramente riniziare con la consapevolezza che per arrivare a raggiungere determinati standard ci sia bisogno anche magari di più tempo, e quindi mi preoccupo principalmente di quello. Secondo me la Fiorentina ha una grande occasione. Sulle aspettative sono d'accordo, poi da un lato qualcuno potrebbe dire l'anno scorso si parlava di Champions, al di là della battuta di Stefano Pioli e della lavagna che poi è invecchiata malissimo ed è stata anche un tormentone quando ha chiamato in causa la Champions. Sappiamo che clima si respirava e in che modo abbiamo sbattuto poi la faccia contro la realtà, quindi non mi preoccupa particolarmente. Io non vorrei che, anche laddove riuscissero a fare qualcosa di buono e sempre nell'ottica dei primi passi anche per una risalita, non ci fosse la capacità di comprendere che comunque è una buona partenza. Quello mi dispiacerebbe, perché secondo me se si fanno le cose con criterio si possono farle anche un pochino più lentamente.
1: È una buona partenza, questo lo
0: vediamo.
1: Vabbè, neanche questo.
0: Ma sulla base di cosa?
1: Va bene, allora sulla base di poi davvero do la linea all'amico che ci ha chiamato e lo ringrazio per l'attesa. Sinner ha vinto, così Chiara può aggiornare tutti i suoi almanacchi, insomma, e tutto il tennis minuto per minuto. A proposito di notizie, guardate, ve la do proprio live come mi è arrivata dalla redazione, e parlavamo del 2010, quindi non è nessun tipo di notizia. C'è stata l'ufficialità di ieri una mezz'oretta fa, ma non era in dubbio. Ieri sera è stato annunciato l'acquisto di questo 2010 che segna Raffica nei settori giovanili. È Fortun Egarevba, spero che la pronuncia sia giusta, tra l'altro fratello di un calciatore che già giocava nella Fiorentina. Si parlava nei giorni scorsi di tale Dennis Beldenti, ok, sì. Classe 2010, in arrivo all'Union Brescia. Alla nostra redazione risultava che ancora mancassero gli ultimi step ci sono stati, contratti firmati, e più o meno probabilmente domani sarà annunciato anche questo giovanissimo difensore che si va ad aggiungere a un pacchetto di 2010 al quale ci aggiungiamo anche Federico Croci, che si è già messo in mostra nel torneo di Viareggio nella primavera e anche con l'Italia Under 17 che ha vinto l'Europeo. Ora veniamo a voi ascoltatori, 055 77 111 71, c'è Fabio. Buonasera Fabio, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, ciao Chiara.
0: Ciao Fabio.
2: Allora, visto che siamo a parlare di tennis, mettiamo anche la vittoria di Hobolli.
1: Mettiamoci.
2: In seguito della partita.
1: Bravissimo.
2: Iniziata ieri, oggi è passato.
1: Bene.
2: Ma ora io dovrei chiudere qui la telefonata, perché quello che ha detto Chiara è esattamente quello che avrei voluto dire io. Ieri mi sta bene, ma io giudicherò la campagna acquisti a settembre, quando finirà. Una cosa però la vorrei dire, soprattutto per noi tifosi viola. Noi dobbiamo volere il bello, mi spiego. Ora, Liberali è andato a Como.
1: Sì.
2: Però sentire da noi tifosi e anche da giornalisti che un talento come il Liberali a Firenze che farebbe, dove giocherebbe, dove si metterebbe, è un insulto al calcio. Mi ricordo Ancelotti quando nel Parma non voleva Baggio perché c'aveva Zola. Cioè, i diamanti si comprano, e poi deve essere l'allenatore bravo a trovargli il posto. Cioè, io questa storia che noi si giudica giocatori a seconda dell'allenatore, prendiamoli perché questi sono dei talenti, i talenti prendiamoli il più possibile, perché male male si fa pari.
1: Beh certo, rispetto agli Iconei, Sabiri e compagnia cantante, sono sicuramente più investimenti protetti. Fabio, io ti ringrazio e ti rispondiamo.
0: Ciao Fabio.
1: Perché tra l'altro mi ha dato un assist su uno dei temi che volevo affrontare insieme a te Chiara, e cioè il paragone Como e Fiorentina, però ora ci arriviamo. Prima sul semplicemente se un giocatore è forte diamolo a grosso, io posso essere anche d'accordo. È vero che poi secondo me si rischia di andare dall'altra parte, cioè che improvvisamente tutti quelli che vanno dagli altri sono forti e tutti quelli che prende la Fiorentina invece non lo sono. E soprattutto io non è che dimentico i Montiel oppure i decine di talenti che poi non sono esplosi alla Fiorentina. Che cosa voglio dire? Che se Liberali va al Como va bene, ok, però non è che mi strappo i capelli, questo.
0: Però era un nome che intrigava. Io devo dire, lunedì, nell'ora che ho fatto in radio dalle 20 alle 21, sono arrivati messaggi soprattutto su di lui, perché stuzzica, o forse si inserisce ancora meglio all'interno di quell'ambito di operazioni che forse alla Fiorentina e a Firenze mancano da diverso tempo e che davvero darebbero la sensazione di un cambio di rotta radicale. Poi è innegabile, il Como in questo momento è sulla bocca di tutti. Tutti, e quindi quello che fanno loro tendenzialmente è già comunque fatto in maniera migliore rispetto a quello che viene fatto altrove, perché sostanzialmente loro i frutti del lavoro li hanno raccolti.
1: Infatti era questo il tema di discussione che volevo fare, che mi sono trovato, perché mi sono trovato io stesso stamane a non leggere di liberali, ma a leggere dell'altro acquisto che hanno fatto oggi dal Getafe a 6 milioni, mille là, e il primo pensiero è stato: ah, vedi il Como come si muove bene a seconda della Fiorentina. Poi però ho detto: un secondo, diciamo, cioè bisogna anche capire i contesti in cui avvengono determinate decisioni, perché è vero che il Como in questo momento sembra fare tutte le scelte giuste, però ci metto due cose. Primo, che è solo il Como in Italia che mi sembra che si stia muovendo in questa maniera, perché le varie Inter, Juventus, Milan, ci posso mettere anche lo stesso Napoli e Roma, lavorano in una maniera diversa, non provano a fare degli investimenti multimilionari in anticipo su dei talenti per poi goderne dei frutti dopo due anni. Ma soprattutto non si può paragonare la Fiorentina al primo luglio, questa Fiorentina al primo luglio 2026, al Como del primo luglio 2026, perché, e qui dimmi se sei d'accordo con me oppure no, e lo sai che spero che tu non lo sia, secondo me la Fiorentina ad oggi purtroppo è il Como di due anni fa, è la squadra che deve fare,
0: secondo me, sì,
1: quegli investimenti che tra due anni ti porteranno poi a spendere serenamente i 6 milioni per liberali, perché se oggi la Fiorentina spende 6 milioni per liberali, poi si deve aspettare da liberali che sia un titolare, se non inamovibile, un giocatore importante della rosa. Invece il Como, che ha fatto investimenti due anni fa, oggi può prendere liberali e dire: gli do un anno, gli do due anni e magari tra tre anni è un giocatore importante.
0: Infatti su questo sono d'accordo, secondo me noi siamo in ritardo di qualche anno per far sì che poi il Como possa essere il metro di valutazione per quello che farà la Fiorentina in estate. Però è emblematico anche, come giustamente tu sottolineavi, da un lato il Como, dall'altro magari in realtà come Milan, Inter, Roma, Napoli, è che loro avevano bisogno di colmare un gap, e quindi è innegabile che poi abbiano dato un'accelerata in tutte le sessioni di mercato per far sì che questo gap si riducesse.
1: La Fiorentina non possiamo neanche paragonarla alle altre squadre.
0: Negli ultimi giorni io sento tanti chiamare in causa proprio i mercati delle famose big per, in un certo senso, giustificare magari anche le tempistiche della Fiorentina. Benissimo, però vediamo il punto di partenza su cui lavorare per quanto riguarda la dirigenza della Fiorentina e delle altre squadre. Ed esattamente lo stesso discorso per cui io a fine mercato sento fare ragionamenti su il miglioramento della rosa durante la campagna acquisti estiva. Benissimo, però noi ci iscriviamo a un campionato che conta 20 squadre, non giochiamo contro noi stessi, e quindi tu non solo devi migliorarti rispetto alla stagione precedente, e la stagione precedente è una stagione critica per
1: non
0: quanto riguarda l'obiettivo. Il problema è che avevi lavorato per un obiettivo diverso, e quindi non è difficile migliorarla, però devi fare in modo che non si ripeta un'annata nella quale il tuo organico, il settimo monte ingaggi della Serie A, lotti per la salvezza fino a 5 giornate dalla fine. Ma poi ci sono anche le altre, e le altre, quello che devono fare è proprio sfruttare anche quelli che possono essere le battute d'arresto altrui. Sappiamo che c'è chi magari è bloccato col mercato, c'è chi ha delle trattative che tengono poi sotto scacco tutte le altre operazioni in entrata e in uscita, e il mercato è il periodo in cui sostanzialmente tu provi quantomeno a metterti il più alla pari possibile per i blocchi di partenza.
1: Certo, è singolare, molto curioso, e poi c'è un altro amico che ci ha chiamato e gli do la linea prima di subito, però, che all'indomani della multa dell'UEFA che costringerà la Fiorentina a spendere 6 milioni di euro, ce lo segnala anche Alessio, Simone, e il Como con quei 6 milioni di euro li spenda su liberali. Poi, anche qui, secondo me ci sono contesti e contesti, nel senso che noi in molti si sono domandati: ma come mai il Como che spende, espande? Perché il Como, non facendo le coppe europee, non è stato sotto il controllo dell'UEFA.
0: Ma anche
1: tant'è
0: chi
1: che
0: fa
1: la stessa
0: coppe...
1: Fiorentina il prossimo anno non ha problemi dal punto di vista della rosa, a differenza di
0: altri. Ma anche chi fa le coppe europee, proprio per il tipo di sanzioni, a volte preferisce non rispettare quelli che sono i dettami, eventualmente pagare una multa, consapevole che poi i risultati sportivi comunque ingrossano le tasche. A me fa sorridere se penso al disastro ipotizzato per i 2 milioni di ricavi persi coi lavori al Franchi, quando poi ne paghi 6 per un mercato che ti ha portato a salvarti, benissimo, a 5 giornate dalla fine.
1: E che tra l'altro, no, nella ricostruzione, poi davvero do la linea all'amico, quei 6 milioni di euro sono facilmente spiegabili, ce l'aveva spiegato Salvatore Napolitano nelle previsioni anche del bilancio 2025-2026 che si è chiuso ufficialmente ieri, e sono banalmente due turni di Conference League che ti portavano quei 6 milioni di euro, oppure arrivando quindicesimo e non sesto tu prendi una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro in meno. 055 77 111 71, c'è Stefano in linea. Buonasera Stefano.
3: No, buon pomeriggio a voi. Ciao Chiara e ciao a te.
0: Ciao Stefano, grazie. Buon per grazie. L'ascesa.
3: Mi raccomando, continua duro. Io sono in pena per te il martedì.
1: Con me, no, non con Chiara. Okay.
0: Io martedì non ci sono.
1: No, tra l'altro non ho capito quando mi sostituisce sempre la Chiara. Martedì per la voce c'è sempre un impegno, per l'appunto, non mi dice.
3: Ci vedo.
1: Va bene, ma dai, Costantino, è bello e brutto. Una volta a settimana, no? È come...
3: ma ogni tanto ti vedo gli occhi spiritati, ti vedi delle frecciate, madonna, perché
1: non resisterei 10 minuti di più, però quelle 2 ore me le faccio volentieri, guarda, con moderazione e con l'esposizione a Costantino Nicoletti. Deve essere moderata, ma se moderata, no, è come il famoso bicchiere di vino al giorno che poi fa bene. Vai,
3: ma lui è come una boccia, eh?
1: Purtroppo sì, sì, è una boccia tutta in un giorno, però va bene.
3: No, io vado dietro il discorso che avevate fatto prima. Il problema del Como. Il Como non ha sbagliato, quanti giocatori ha sbagliato negli anni passati nella compravendita di giocatori?
1: Dai, qualcuno l'ha sbagliato,
3: ma quanti?
1: Cioè, ma stai dicendo una sbagliata tanto oppure una sbagliata ai pochi?
3: No. Bravo.
1: Ah, pochi.
3: Ma okay. Prendere Dubikas a 15-16 milioni. E ma che gli ha dato un contratto da 4 milioni e mezzo a lui?
1: No, ecco, semmai c'è anche questo aspetto del Como, che effettivamente prendendo questi talenti non fa degli ingaggi importanti. E anche
3: ragazzi, ma noi, se si guarda in attacco, prossimo anno chi ci sa di giocatore? Ci sa due punte spuntare, più o meno, perché una se l'ha fatta male, però gli hanno fatto subito il contratto a 4 milioni e mezzo. Anche l'intelligenza di un dirigente: te guadagni 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 6, già io ti do 100 mila euro a botta, a gol. Se tu me ne fai 20, se tu rifili anche 5 milioni, ma fammi di gol. Questo almeno ti metti, come dire, un paracadute, se ci fossero delle stagioni così e così. Ma
1: Stefano, sai che io da questi microfoni dicevo che secondo me la soluzione migliore anche era non fare il rinnovo, nel senso, aveva fatto un anno buono e...
3: Ma aspettiamo,
0: da oggi è attiva la clausola,
1: da
0: giusto?
1: Oggi è attiva la clausola, bene. Chiara, vieni là qua.
3: Guarda, ci sarà una riunione domani di condominio e si farebbe conto a noi, Ken. Se ci fanno uno sconticino, si pigliano e si fanno.
1: Ma portare, non so in che condominio tu vivi, se vivi a Beverly Hills, però tu c'hai bisogno di uno sconto.
3: No, ci sono diversi giardini, ci sono un campetto, poi ci si è fatto di si crea un palchettino, così la sera può anche esibirsi.
1: Bene, bene, KMB dici.
3: No, a parte di battute, prima di salutarvi, qui mancano gli attaccanti esterni che portano gol. Tutto il resto è noia, come diceva un grandissimo annotatore, perché spendere 15 milioni per il difensore di 21 anni, bellissimo, futuribile, tutto quello che c'è. Ma noi il prossimo anno, se gioca il 4-3-3 e lo avessi, abbiamo avuto una prova anni fa quando c'era Italiano. Italiano perché si incazzava a ogni come dice, conferenza stampa? Perché lui voleva gli attaccanti esterni che gli portassero in dose almeno 5, 6, 7 gol all'anno. Meno male l'aveva preso l'argentino, che ripeto, qua a Firenze non andava bene, era l'unico che andava con doppia cifra, ragazzi, noi sì. Si preferiva i Conè perché e gridava anche gli uccelli, no, vabbè, i fili d'erba.
1: Non si preferiva i Conè, dai,
3: ma tanti Conè
1: però è vero, sì, che Nico Conè, però era stato anche pagato tanto,
3: ripeto, a Firenze si dà sapore e sale perché Dodò con quelli 2, 3, 4 strappi che fa in partita, che giocatore, ma andate a vedere i numeri di Dodò in 4 anni, che no. Cavolo ha fatto Dodò.
1: Sì, sì,
3: tanta roba bellina che però vai a concretizzare, ragazzi, noi siamo così, noi a Firenze ci si innamora di quelli che vanno a rubare palla tutti mezzi stronchi ovunque, Iachini, per noi Iachini è il massimo, picchia per noi Iachini, invece di urlare vinci per noi Iachini, noi si dice picchia per noi Iachini. Capite che anche il tifo non c'ha un senso logico, non è che li si chiede, non si presenta i giocatori che sono campionisti, ma almeno dei giocatori che ci possano portare con logica
1: anche funzionali. Stefano, ti saluto e ti ringrazio.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: C'è da dire che nel quadro che fa lui dice ci mancano gli esterni, e che nella lunga lista, io non so se in quel quadernino, non so se ti basta, nella lista infinita degli errori fatti la scorsa stagione c'è stato anche, e devo dare atto, ad esempio Angelo Giorgetti lo diceva, no? Nella chiusura del mercato tutti davano 6.5-7, lui diceva io do anche un buon voto, però questa squadra è senza esterni, io dicevo ma voglio il 3-5-2, ma che cosa potrà succedere mai senza esterni? Ci ritroviamo dopo un anno e che paghi la scelta che hai preso un anno fa, però era una scelta, è chiara, scelta totalmente sbagliata e che è figlia anche
0: alla
1: di
0: luce anche
1: anni.
0: Di quelli che avevi di esterni comunque in rosa, probabilmente sono state fatte delle valutazioni a 360 gradi, non avevi dei giocatori in grado di metterti in difficoltà nel momento in cui ti sei chiesto se fosse sensato.
1: Però anche lì ci avevano provato, abbiamo citato i Conè, comunque i Conè poi abbiamo visto tutti i giocatori, era, però quando lo prendi giocava titolare nel Lille che giocava in Champions League, aveva vinto il campionato l'anno prima,
0: però come
1: speso
0: detto,
1: per Nico Gonzalez 30 milioni.
0: Se cerchi gli articoli sui Conè di 5-6 anni fa, ma anche prima che arrivasse a Firenze, parlano dello stesso giocatore che abbiamo visto noi e che noi magari lo si conosca al giusto, può anche avere un senso, non seguiamo tutti i campionati, che chi poi deve gestire le sorti del futuro della Fiorentina e ha una fiche, decide di spenderla su quel giocatore, è inevitabile che poi sollevi dubbi anche sulle effettive competenze. Poi ovviamente quelle persone ora non fanno più parte della Fiorentina.
1: È questo
0: quindi...
1: anche, nel senso che io che da questi microfoni ho anche iniziato oggi la trasmissione nel dire calma col beatificare e santificare Paratici, e tu giustamente hai riportato la conversazione o la riflessione su un cioè semplicemente aspettiamo di vedere che cosa farà, e bisogna dire che la Fiorentina di oggi, sebbene nella persona di Alessandro Ferrari, nella proprietà commisso, sia rimasta la stessa, però nei fatti hai un dirigente come Fabio Paratici, e in conferenza stampa ti parla il direttore generale che ti dice bisogna cambiare tutto dentro al Viola Park, non è che ti dice va tutto bene, sistemiamo 2 o 3 calciatori e siamo a posto, ti dice stiamo cercando di stravolgere tutto, e quindi gli devi dare atto e il beneficio del dubbio alla Fiorentina che stanno lavorando in questo senso. La prossima estate si tirerà delle conclusioni in base a quello che poi sarà fatto in questi mesi e tanto più poi a gennaio.
0: In merito alla multa ho visto tanti addossare le complete responsabilità al precedente direttore sportivo, fermo restando che poi il contratto non se lo rinnovava da solo annualmente. Io vi ricordo che si è dimesso, non è stato sollevato dal suo incarico, e quindi secondo me anche questi sono elementi di valutazione. Poi fortunatamente ora siamo già in una Fiorentina del futuro, perché come detto non tutti coloro che possono essere responsabili delle scelte che ci hanno portato a non ottenere risultati negli ultimi anni sono ancora al loro posto. Fortunatamente possiamo respirare già aria di novità, però non fa bene alla Fiorentina e non fa bene alle analisi ridurre il tutto. Guarda Pradè quanti danni ha fatto.
1: Non ha fatti tanti. Ovviamente ha le responsabilità anche la proprietà che lo ha confermato tutti gli anni, questo è indubbio.
0: E che l'ha tenuto lì quando era sostanzialmente sfiduciato dalla piazza e dal tifo organizzato, e quando lui stesso si diceva non più così sicuro di voler andare avanti.
1: Sì, sì, questo è chiaro, però speriamo solo che dagli errori possano aver imparato, non ci resta nient'altro. Allora, Simone ci scrive: gli piacciono le donne con molto tatuate, quindi direi con Chiara siamo a posto.
0: Anche perché levarli è un problema.
1: Sì, bene, ma ci hai pensato a togliere qualcuno? No, bene. Nemmeno il bacio qui?
0: No,
1: no,
0: no.
1: Bene. Ok. No, no, no, guarda, niente a che dire. Buon pomeriggio da Tallinn, ci scrive Moreno, e quindi ti direi beato te, anche se in questa Europa non si capisce più bene dove fa caldo, dove fa freddo, però insomma intanto noi attendiamo anche qui a Firenze, su tutta la Toscana, un po' di aria fresca, perché siamo bolliti come un bel lampredotto. Poi dopo Sauro la Chiara è quella più lucida, questo è l'investitura di Luca da Malaga, che è grande fan di Sauro, quindi batterlo è impossibile, però insomma arrivi secondo. Poi Massi ci scrive: buongiorno ragazzi, certo che se ci facciamo tenere in sospeso anche dalla riserva di Coné siamo proprio alla frutta, e questo è il tema Coleoscio che effettivamente ci deve pensare. Ma caro Luca, ma cosa devi pensare? No, io mi immagino che possa avere degli altri club dietro, ma non credo del tenore della Fiorentina. Però ragazzi, siamo in attesa di Coleoscio, anche questo è figlio del fatto che la Fiorentina è in questa condizione, sì. E quindi se la Fiorentina era sesta in classifica l'anno scorso, se andava da Coleoscio, probabilmente Coleoscio gli diceva di sì. Poi Massimo l'assesto fiorentino su Liberali ci dice di dare retta a chi se ne intende di calcio, e non vale più di Puzzoli che abbiamo in casa, inutile prenderlo per fare la riserva, ci vuole giocatori forti e non di prospettiva. Belgale al posto di Dodò, poi Bakayoko, Noah Lang, esterni destri, Spence terzino sinistro al posto di Gossens, Lorienté, Solomon esterni a sinistra, a centrocampo uno tra Javi Guerra del Valencia e Rios del Benfica, e ti ha detto Steco Højlund dello Sporting Lisbona, anche qui ti ha detto Steco. Allora si comincia a ragionare. Ti volevo chiedere fare una domanda su Solomon, perché oggi è il giorno in cui lui torna ufficialmente al Tottenham, in cui la Fiorentina ha scelto di non riscattarlo. Ti strappi i capelli,
0: no,
1: Chiara?
0: No, devo dire la verità. Poi sicuramente ha dato l'idea di avere quelle caratteristiche che a Firenze abbiamo aspettato e rincorso per anni, nel momento in cui si cercava il titolare in quel ruolo in grado di fare la differenza. Da un lato mi chiedo quanto poi effettivamente nel lungo periodo potesse essere ancora percepibile. Noi l'abbiamo visto sostanzialmente arrivare comunque da campionati molto più allenanti rispetto ai nostri, e probabilmente anche qui, essendo portati a paragonarlo con coloro che c'erano prima di lui, era quasi automatico notare come avesse dalla sua la capacità di saltare l'uomo, di creare superiorità numerica, comunque di fare il lavoro che poi chi ricopre il suo ruolo è chiamato a fare. A me preoccupa tantissimo il suo storico di infortuni, e sono contenta che la Fiorentina l'abbia valutato, perché noi tante volte di fronte a un prezzo che consideriamo d'occasione, considerando le qualità del ragazzo e tutto il resto, ci tappiamo il naso sugli altri aspetti che però sostanzialmente raccontano e giustificano quel prezzo. Per me, se la Fiorentina non ha riscattato Solomon ad oggi, vuol dire che ha idea di puntare su un profilo migliore di Solomon. Se poi dovesse arrivare un giocatore al di sotto di Solomon, allora farò una valutazione diversa.
1: Per l'appunto Coleoscio più o meno allo stesso prezzo. Comunque ci fanno segni dalla regia abbastanza evidenti e dobbiamo fermarci per la prima pausa di questo Garrisca al vento. Sì, Arianna, andiamo in pausa e poi torniamo a Garrisca al vento.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: 7.37 di nuovo in diretta qui a Garrisca al vento. Guarda, io non mi aspettavo, come spesso mi sta succedendo in questi giorni, arrivo in diretta e sarò onesto, aprirò un po' il cuore con i nostri ascoltatori, al di là degli ospiti che ho la fortuna di avere qui in studio e anche quelli che chiamiamo. Ho veramente molta paura a entrare qui, perché Dio, ma di chi si parla oggi a Fiorentina? E il rischio di ripetersi e dire sempre le stesse cose è veramente fortissimo. Sì. Però ammetto, nella prima mezz'ora non so come, non so perché, anche sul paragone col Como, che tanto è sempre sulla bocca di tutti, alla fine in qualche maniera l'abbiamo sfangata. Speriamo di farla anche in questa seconda mezz'ora. Ripartiamo da altri complimenti per Chiara, perché fanno sempre piacere. Per quanto mi riguarda, perché se li merita, e poi comunque va, si mette, si imbarazza un po', e questo mi fa doppiamente piacere. Giacomo ci scrive: senza voler cadere nello squallo, complimenti a Chiara Andrea Bevilacqua, una bellissima voce e non solo. Bene.
0: Grazie,
1: poi
0: Giacomo.
1: Ale dalla Val di Sieve: buon pomeriggio ragazzi, volevo chiedere un parere alla grande Chiara sull'uscita, secondo me anche un po' sfortunata, al mondiale da parte dell'Uruguay. Io, grande fan di Bielsa, sono molto deluso, soprattutto per le dimissioni. Anche te sei una grande fan di Bielsa.
0: Io ho letto anche alcune dichiarazioni dichiarazioni di Bielsa nelle quali si chiama in causa il senso di responsabilità e anche la professionalità di giocatori che non solo dovrebbero essere lusingati di rappresentare il paese, ma vengono anche profumatamente pagati. La sensazione è che non abbia funzionato quel rapporto che poi è fondamentale, soprattutto in un'avventura come quella dei mondiali, e quindi la sinergia poi tra il tecnico e soprattutto i senatori si è intoppata. Poi sul fatto che Bielsa possa avere dei limiti e dei punti di forza non lo metto in discussione, magari è anche fermo in un certo senso rispetto a tecnici che poi sono riusciti a evolvere anche se sono già assolutamente consacrati. Non che avessi grandi aspettative sull'Uruguay, sì, soprattutto nelle fasi finali, però ha ragione nel sottolineare come secondo me sia uno di quei casi che racconta come il calcio a volte non è così semplice, non bastano le figurine.
1: No, non bastano le figurine, e in più si può sbagliare tutti, voglio
0: porca
1: dire,
0: miseria.
1: Non è che se Bielsa, ora io non sono un fan come siete voi di Marcelo Bielsa, perché non si è mai messo alla prova con grandi squadre, poi rispetto il discorso di chi dice, però Bielsa ha fatto una scelta anche di vita che ha preferito lavorare sul percorso, ok, però almeno una stagione sulle 30-40, non lo so, che ha avuto nella sua lunga carriera, poteva anche mettersi un po' in gioco da quel punto di vista. Sì, fa un caldo come sempre abbastanza tosto, ma è giusto,
0: è
1: perché
0: importante, sì.
1: Sì, ma lo facciamo per così.
0: abituarci,
1: sì, diciamo così, però dico, non so, banalmente Ancelotti, che è considerato unanimemente uno dei più grandi allenatori della storia del calcio italiano, è stato esonerato dal Napoli anche con discrete pedate nel sedere, ecco, e poi era finito all'Everton dove non aveva fatto bene, insomma, poi al Real Madrid ha vinto qualcosina, quindi non vuol dire, se Bielsa ha fallito con l'Uruguay, e credo si possa dire che ha fallito l'Uruguay, abbia fallito in generale nella sua carriera. Comunque ringrazio Simone che ci aveva detto che gli piacciono tanto le donne tatuate, ha detto sei un bel ragazzo anche te Giacomo, quindi
0: dai,
1: ringrazio anche Simone, e sì, e mi imbarazzo anch'io come fa Chiara. Poi se n'è andata Arianna, però
0: sì,
1: a cui Dido
0: salutiamo,
1: diceva,
0: la Tata, la ringrazio, anche
1: salutiamo.
0: C'era stata un'incomprensione.
1: Tata di nome?
0: Sofia.
1: Bene, che ringraziamo, e che ora ci starà sicuramente ascoltando. E Dido invitava Arianna a prendere la seggiola e tirarla in studio, giusto per mettere subito le cose in chiaro. Poi nome di mercato fatto stamani alla Gazzetta dello Sport, che già nei giorni scorsi era un po' uscito, è questo esterno del Siviglia, Oso. Tra l'altro l'attacco del pezzo della Gazzetta è la Fiorentina osa con Oso, questo pezzo della collega Fabiana Della Valle, che Alessio Ascandici ci scrive: se prendono Oso, che cane pigliano al Viola Park? Forse lo sai che lì per lì non la capivo, ora che l'ho letta, Osso, capito, credo che sia questo. Però Alessio, c'è una S
0: Alessio
1: meno.
0: Fa caldo, abbi pazienza, non ci sarei arrivata se non me l'avesse spiegata Giacomo.
1: Sì, direi che comunque,
0: ma non perché non sia bella, ma proprio perché si fa fatica
1: per Alessio, e spesso ci manda le freddure anche con Costantino della serie cosa ci fa uno sputo sulle scale, saliva. Allargherei il discorso a fa caldo, ti prego abbi pietà di noi, ecco, a 360, mettiamola così. Poi salutiamo il grande Mana che ci scrive,
0: sì,
1: sul discorso, e facevamo giustamente, hai rimesso i puntini su lei, su chi dà tutte le colpe a Pradè della situazione attuale in cui ci siamo trovati, che comunque non è che Pradè era proprietario della Fiorentina e si autoconfermava. E il Mana ci dice: il pesce puzza sempre dalla testa. Questo è vero anche che poi io lo dico e l'ho detto diverse volte. Non sono un grande fan della proprietà commisso, che numeri alla mano è stata fin qui la peggiore della storia della Fiorentina. Forse bisogna tornare molto indietro per ricordare 7 anni in cui la Fiorentina non arriva almeno tra le prime 5.
0: Più che altro in cui 3
1: però,
0: lotta per la salvezza.
1: Però in cui 3 lotta per la salvezza. Però io devo dire che qual era l'idea della Fiorentina, dei commisso, l'ho chiara. Cioè loro dicevano: abbiamo questa mentalità americana e tra l'altro ci capiamo solo noi di calcio, voi non capite niente,
0: sì,
1: e noi lavoriamo per piccoli passi, cioè ogni stagione cerchiamo di migliorare anche solo di un centimetro rispetto alla scorsa stagione. E effettivamente c'è chi poteva non essere comunque soddisfatto dei settimi posti, delle finali senza vincere, però ogni anno tu hai fatto sempre un pelino meglio rispetto alla stagione precedente, perché sei arrivato fino a fare 65 punti con palla Paladino, quella è stata, come dire, un grafico crescente molto lento, però comunque sempre in crescita, e loro l'anno scorso hanno detto: se noi continuiamo in questo grafico, dai 65 punti passa ai 67-68 e arrivi finalmente dove vuoi.
0: Ma è stato quello il problema, guardare i 65 punti e non guardare le 38 partite che hanno portato la Fiorentina a raggiungere 65 punti. Nessuno nega il record, è dato dai numeri, i numeri sono insindacabili, ma se nelle ultime 3-4 partite anche le dirette concorrenti non avessero pagato magari le fatiche nel caso del Bologna, della Coppa Italia, o se non sbaglio c'era la Lazio con la possibilità di andare in Conference, comunque è stata una stagione intera che ha raccontato i punti di forza di quel gruppo e gli aspetti sotto i quali forse era migliorabile la squadra. Noi ci siamo focalizzati sui 65 punti e purtroppo sono venuti a galla anche tutti gli errori delle annate precedenti. Poi io con te sono d'accordo sul fatto che gli errori li fanno sostanzialmente tutti ed è il modo in cui ti rapporti a questi errori che poi fa la differenza.
1: Sì.
0: Quest'anno vedremo se dagli errori si è percepita la necessità di analizzarli nella loro essenza per migliorare o se semplicemente si è pensato di addossarli in termini di responsabilità a chi per un motivo o per un altro c'era prima, cambiando semplicemente le figure all'interno e sperando che la competenza loro, indipendentemente dalla volontà societaria, possa bastare a non ripeterli.
1: Poi Franco dall'Alto Vicentino in questi giorni ho letto molto critico, vedi l'altro giorno si scagliava con Fattori e oggi ci scrive, non è così tanto critico, è un po' il discorso lo capisco, però secondo me ci aiuta anche a dare una spiegazione del nostro lavoro, dice: fermatevi, non è possibile andare avanti così, ormai avete stancato con questo, chi si compra, siete ripetitivi, gli altri acquistano e noi dall'oggi al domani proponiamo sempre gli stessi con qualche variante buttata lì. Ora io spiego quello che poi ho già detto diverse volte, succede ogni anno con ogni dirigente, ma tanto più in un anno di ricostruzione con Paratici credo abbia alzato la cornetta e sondato 200-250 calciatori. Questo non vuol dire la Fiorentina prenderà 200-250 no. calciatori, la Fiorentina probabilmente ne prenderà 5, 7, 10 che siano, diciamo non più di 15 che è il numero che ci dice Angelo Giorgetti e che già mi sembra tanto, però mettiamo una quindicina di questi 250. È solo che chi racconta o chi segue l'attualità della Fiorentina, se scopre da un intermediario che Paratici ha alzato il telefono, ha chiamato l'Atletico Madrid per non Enrico ma Matteo Ruggeri chiedendogli magari se in cambio di 150 euro invece le bestemmie, non lo so, era pronto a venire a Firenze, e questa è la frecciata relativa allo scoop di Fabrizio Corona che ci regala sempre queste notizie fondamentali sul mondo, però non è questa la sede. Io dico, chi racconta la Fiorentina non vi può non dire Paratici ha chiesto ad Atletico Madrid che fine fa Ruggeri, questo non vuol dire Ruggeri viene alla Fiorentina, questo non vuol dire però neanche che sia totalmente chiusa, perché le dinamiche del mercato sono infinite e quante volte magari una chiamata fatta a giugno ritorna a agosto perché improvvisamente l'Atletico Madrid trova il sostituto di Ruggeri, Ruggeri vuole venire alla Fiorentina, la Fiorentina trova i soldi per spendere 20 milioni di Ruggeri e quindi, caro Franco, abituiamoci e anzi divertiamoci nell'immaginarci, lo sai no che sono un grande fan del calciomercato, perché è l'unico momento in cui ci possiamo immaginare la Fiorentina con Icardi, con chiunque, perché poi stavo per dire nomi
0: Isco,
1: che certo
0: c'è
1: non,
0: stato un periodo
1: Modric, guarda, c'è il teorema di Nardo, lo conosci? Cioè se tu hai giocato almeno 10 anni nei top 5 campionati europei con almeno 150 presenze sei stato per forza accostato almeno una volta alla Fiorentina.
0: Pjanic.
1: Effettivamente Benzema, lo sapevi?
0: Sì.
1: Anche Benzema è stato
0: sì.
1: accostato alla Fiorentina. Quindi
0: sì.
1: godiamocelo, è estate, fa caldo, qualcuno di voi spero sia sotto l'ombrellone e non storga il naso se ogni mattina si sveglia e legge un nome diverso per la Fiorentina. Tra questi, in tutto questo, Chiara, c'è qualcuno che ti scalda di più oppure ancora dici pettiamo e vediamo
0: io
1: un po' che cosa
0: io sì, ho un
1: esce.
0: Approccio diverso, io mi accontenterei di percepire la volontà di imbastire, come ho detto già settimana scorsa, il piano A, il piano B, il piano C e il piano D, consapevole che in questo momento la Fiorentina non è appetibile come altre squadre, che il mercato sarà complesso perché ci sono tantissime operazioni in uscita da gestire, imprescindibili anche per capire come muoverci in entrata, visto che nelle annate precedenti tante volte ho avuto la sensazione che ci si soffermasse basasse su un singolo giocatore senza poi essere in grado di gestire con la stessa intenzione un'eventuale pista alternativa qualora quel tipo di trattativa non si potesse realizzare, ecco, io in questo senso voglio percepire il modus operandi, perché sono rimasta scottata anch'io da tante estati e tanti gennaio nei quali magari si perdevano settimane dietro a un nome e poi mi vedevo costretta a cogliere a Firenze un giocatore che non aveva niente a che vedere con quell'altro, non solo per status ma anche per caratteristiche. Mi dava la sensazione che veramente si navigasse a vista e che l'aspetto calcistico, la funzionalità, non occupasse i primi posti nelle priorità del taccuino dei dirigenti. Io vorrei che quel taccuino oggi mi raccontasse altro.
1: Bene, vediamo che cosa ci raccontano invece i primi WhatsApp audio di questa trasmissione. 348 751 3933, sentiamocene due. Bello questo.
6: Ciao ragazzi, buonasera. Io guardo, non guardo mai al passato, però se penso che Pradè, a parte non era più in grado secondo me di lavorare a livelli alti, no? E per fortuna è andato via. Ma se pensi che ora non si sta cercando il sostituto di Dodò, quando non ci siamo mai a Caiote in casa, queste cose mi fanno intasare la vena.
1: Ce n'è un altro? Due.
7: Ciao ragazzi, fino a qualche anno fa c'è il confronto l'Atalanta, poi sì, c'è stato il confronto in Bologna. Ora c'è il confronto con il Como,
1: sì.
7: Ma qualcuno ci verrà poi il prossimo anno?
1: Il Venezia,
7: ci sarà il confronto con il Venezia, Quindi sperando che prima o poi sia qualche un'altra squadra a prendere ad esempio noi, e se arriva qualcun altro a rimanere indietro, e non sempre noi. Dai, ci si può fare. Yankee go home, ciao.
1: Ecco, bene, mi non riuscivo a capire se il tono era critico nei confronti di chi ci paragonava al Como oppure critico nei confronti.
0: È quel tipo di amarezza che ho provato anch'io quando ho visto vincere la Coppa Italia al Bologna l'anno scorso.
1: Sì, ha fatto male.
0: Tutti tranne noi.
1: E ti dirò di più, io mi sto già preparando psicologicamente al fatto che Atalanta
0: la Conference, l'hai già detto,
1: League.
0: Sì, settimana scorsa e ho percepito questo spettro.
1: E a ridirlo, perché la Fiorentina temo che resterà l'unica italiana a non alzare la Conference League. Sul primo discorso invece di Caiode, Chiara, io ho una linea abbastanza chiara, cioè secondo me tra gli errori della Fiorentina non c'è Caiode, perché se l'allenatore, che era Palladino, ti dice io Caiode non lo faccio giocare e ti arrivano 18 milioni che non sono briciole, è vero, oggi ti dicono che ne vale 40, poi voglio vedere, perché ad oggi non mi sembra che l'Inter abbia detto per Palestra l'Inter era arrivata a offrirne 45 e non superava i 50, ma non mi sembra che per Caiode ne abbia offerti 40, perché si parla della richiesta del Brentford. Però siccome 18 milioni non sono briciole, la Fiorentina ha preso 18 milioni per un calciatore e l'allenatore aveva detto io in questo momento non lo faccio giocare, col senno di poi oggi poteva essere utile, è anche vero, ma non avresti avuto Caiode oggi, perché avresti dovuto mandare via Dodò in quel gennaio, puntare tutto su Caiode e chissà quali sarebbero state le strade che si sarebbero potute intrecciare. Te invece sei una vedova di Caiode.
0: No, io cara, più che altro, come ho detto poi qualche settimana fa relativamente a questa sessione di mercato, mi sono detta stupita qualora poi alla chiusura del mercato Dodò dovesse ancora vestire la maglia viola, e sono comunque stupita del fatto che Dodò stia giocando da così tanto alla Fiorentina, perché il tipo di investimento che le società fanno proprio per poter poi sfruttare i soldi della cessione nell'ottica di continuare a portare talenti in casa e vivere un po' di rendita. Quindi è prima ancora di arrivare a Caiode, è proprio la gestione di Dodò che secondo me racconta di una società con le idee non troppo chiare.
1: Sì, guarda, secondo me tra le due mi fa più innervosire un po' di amarezza la gestione di Dodò più che quella di Caiode. Poi Alessio Lascandici si ribella all'immagine che abbiamo di lui, e cioè che è quello delle battute, e ci manda quella che temevo fosse una battuta, invece secondo me è vero, una ricetta naturale che funziona davvero. Però un antidolorifico naturale, ok, 28 chiodi di garofano in... perché?
0: Non mi piace.
1: Ho capito, però se ti fa bene, non è che prendi l'Oki dicendo che bello stasera, non so, champagne e Oki. Va bene, 28 chiodi di garofano in 0,750 litri d'acqua, quindi in 75 ml, senza cloro, può essere quella di rubinetto che è stata un giorno in un recipiente aperto. Agitare due volte al giorno e bere al quarto giorno mezza tazzina da caffè. Chi non è abituato, anche un quarto di tazzina, per chi apprezza la medicina naturale. Ci proveremo? Io non credo, Alessio, ma peccato perché me ne dimenticherò tra mezz'ora di questa ricetta. Però comunque chi è all'ascolto magari farà un tentativo. 28 chiodi di garofano in 0,750 litri di acqua senza cloro. Poi salutiamo Chris da Campi e ci ha semplicemente scritto facciamo festa, che comunque ci può sempre stare. Poi non so che cosa si riferisca, forse su Aranda, perché Alessandro Albaldano ci dice: vi risulta che Aranda non sia prendibile per gli slot da extracomunitari pieni?
0: L'ho letto anch'io, ho letto una ricostruzione relativa proprio anche alle possibilità che ha la Fiorentina in estate di muoversi sul mercato prendendo in considerazione giocatori extra comunitario. Ovviamente noi ragioniamo per quella che è la situazione oggi della rosa della Fiorentina. Comunque, se vuoi te lo leggo. Tra l'altro, ovviamente Lorenzo Lepore su Space Viola era apparsa qualche ora fa questa notizia, ed è una ricostruzione per cui appunto gli slot degli extracomunitari in questo momento sono occupati e quindi ci sono delle trattative che sono in stallo, perché finché la Fiorentina non prenderà determinate scelte non ci sono i requisiti per quanto riguarda Randa, soprattutto per rientrare nelle deroghe previste al regolamento, non avendo collezionato presenze con la nazionale maggiore del proprio paese, una condizione che di fatto impedisce alla Fiorentina di procedere in questo momento con l'operazione. Quindi è uno stallo burocratico sostanzialmente, però sappiamo come ogni momento del mercato possa anche raccontare una situazione diversa,
1: anche perché io
0: le uscite in un certo
1: domanda
0: senso.
1: Su quanti slot extracomunitario ha la Fiorentina, mi risultava che ne avesse ancora uno, e lo dico perché Vieri va a occupare uno slot extracomunitario essendo egli brasiliano e senza alcun parente in Europa, però non mi risultava che ce ne fossero altri. Si vociferava anche di Beltran, che però in realtà ha un nonno piemontese e quindi ha doppio passaporto, in teoria anche italiano. Ti ricordi che era uscita l'idea che potesse diventare un oriundo della nazionale italiana? Ci mancava Lucas Beltran, il buon vichingo che ci auguriamo accetti questa benedetta offerta del River Plate, come riportano dall'Argentina, è atteso a Buenos Aires nelle prossime ore, così almeno su Beltran ci mettiamo un bel crocione. Però ecco, quindi a me mi risultava che uno slot extracomunitario ci fosse, però mi fido anche del collega e quindi dico che ci lavoreremo senza dare certezze, così magari già a partire dalla serata di oggi su Firenze Viola, magari domani anche a Riscalvento, rifammi questa domanda Alessandro e vedo di risponderti. Poi Gabriele il cinefilo ci scrive: ai mondiali 17enne messicano re di cuori, l'hai visto Moura? Ma a parte te, no.
0: Ieri l'ho vista una partita, perché ho fatto 2 ore di riposino ieri pomeriggio, non intenzionale, mi sono messa sul divano e mi sono svegliata
1: coma
0: 2 ore dopo. E quindi ieri sera una partita l'ho vista perché ero fresca come una rosa anche alle 1:30. Oddio.
1: Ah, bene, questo è il livello di attenzione che ha posto Chiara nella partita che ha visto. Bene, comunque dice: in Italia 17enne asso di bastoni. Questa è la battuta di Gabriele, con ogni riferimento a quello che sta succedendo al difensore dell'Inter e all'inchiesta che lo riguarda. Puramente casuale.
0: Il giorno prima.
1: Il giorno prima non vale, cioè non è che ho visto un anno fa una partita.
0: No, e tra l'altro
1: allora
0: sui rigori avevo la sensazione che poi avessero in un certo senso sfidato troppo la sorte. Con la Germania,
1: cioè il Paraguay avesse sfidato, perché
0: non aveva sfruttato quello decisivo in un certo senso, e quando poi ne sbagli due di seguito e perdi il vantaggio rischi in un certo senso. Invece è stato molto bellino.
1: Bene, poi io direi di sentirci due WhatsApp audio, così li rispondiamo e poi arriva la pausa. Vai.
8: Ciao Marchino da Lodi. Chiara, sul discorso Solomon, d'accordissimo con te sul fatto che se la Fiorentina decide di non riscattarlo è perché vuole prendere qualcosa di meglio, visto che non ha neanche le certezze sulla sua condizione fisica, eccetera eccetera. Però Solomon l'abbiamo visto, è un buon giocatore, questo penso sia indubbio, uno che salta l'uomo, presente nella partita, perché per i laterali è strano, a volte si perdono, no? Io ricordo Sottile a volte che alla mezz'ora mi chiedeva: ah, c'è anche lui, perché lo inquadravano. Quello che ti chiedo è, visto che noi dovremmo avere in rosa almeno 4, forse anche 5 esterni alti, cavolo, trovarne 4 meglio di Solomon. Siamo proprio sicuri che li troviamo, ci sono in giro, ma che riusciamo a comprarne 4 meglio di Solomon? Ecco, questo, su questo io ho un dubbio. Tutto qua, tu cosa ne pensi?
7: Buonasera, cioè fammi capire, diciamo, allora, la società che fa andare la Fiorentina 2 volte in Serie B, poi la fa sparire dal calcio, va bene, ha vinto 2 trofei, 3 trofei, va bene, però 2 volte in Serie B è più sparita dal calcio. Però la pezza società è questa lì. Io non so che confronti tu fai. Vai. Poi la Fiorentina l'ha presa della Valle, 37esimo posto in Europa, ora si trova al 22esimo davanti alla Juventus.
0: E non c'era la Conference.
7: Ha fatto anche disastri. Peso 12.
1: Beh, hai risposto a te, io non so che dire, mi sembrava abbastanza, se il confronto era con la proprietà Cecchi Gori, insomma mi viene raccontata da tutti, io ho visto gli ultimi anni e da piccolo e mi sono divertito parecchio. Perché
0: poi ho l'ascoltatore
1: visto
0: anche detto 2 trofei, cosa sono?
1: Sì.
0: Oddio, nella storia della Fiorentina 2 trofei...
1: Sono parecchi, ti direi, sì. Negli ultimi 30 anni sono gli unici trofei che abbiamo vinto, però se lui ritiene questi 7 anni di commisso più soddisfacenti rispetto anche alla proprietà Cecchi Gori, peraltro mi ha citato, ora sai, mi avessi citato altre proprietà, però per l'appunto viene da tutti raccontata come, ma non è che, cioè, giocatori del calibro di Rui Costa. Oggi abbiamo proposto un'intervista bellissima a Lorenzo Marucci per festeggiare il centenario a Francesco Toldo, Batistuta, Edmundo, non so, ragazzi, via, non mi sembra, però il bello del calcio è anche che ognuno ha la sua,
0: sì,
1: valutazione, e io sono, perché se tu hai un'opinione diversa, però ecco, non mi sembra che ho detto una cosa impensabile o improponibile. Invece Marchino
0: Dall'Odi
1: ti chiedeva di Solomon.
0: Su Solomon, io però torno lì, noi Solomon da un lato lo valutiamo paragonandolo sempre a chi c'è stato negli ultimi 4-5 anni prima di lui, e quindi secondo me le nostre valutazioni sono un pochino falsate. Io credo che abbia fatto bene qualche spezzone, qualche partita, ma non ero tra coloro che considerava imprescindibile il giocatore per il futuro della Fiorentina. Poi sono d'accordo, ne servono tanti, e trovarli tutti migliori di lui, tenendo conto delle criticità fisiche, di quello che il suo storico infortuni, ma anche di quelle che sono le sue caratteristiche, non sarà semplice. Ma abbiamo preso un direttore sportivo che guadagna come uno dei giocatori più pagati all'interno della rosa della Fiorentina, e io è attraverso queste scelte che posso toccare con mano la qualità e la competenza che mi porto in casa nel momento in cui decido di andare in all-in su un dirigente di questo calibro. La mia speranza è di non doverlo rimpiangere Solomon, che ripeto, in alcuni momenti della stagione ha dato la sensazione di poter essere quel giocatore in grado di cambiare un po' l'inerzia della partita. Però secondo me si è fermato anche lui, e soprattutto l'abbiamo accolto paragonandolo a chi c'era prima, e non era difficile,
1: Dici fare meglio, sì, e questa è una grande teoria che anche te spesso.
0: Sicuramente Solomon, tra i nuovi arrivi, se così li possiamo definire, del mercato di gennaio, è stato l'unico che per qualche partita ha dato la sensazione di poter aiutare la Fiorentina, ma la Fiorentina non si è salvata col mercato di gennaio, non si è salvata con Solomon.
1: No, assolutamente no, siamo in ritardo, ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di Garrisca al Vento, ce n'è un'altra in vista, e quindi non muovetevi, torniamo tra un attimo se ce la faccio a dire.
4: Radio Firenze Viola.
5: È come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci, seconda ora di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, ahimè ancora con Chiara Andrea Bevilacqua, che infamo un po' io perché voi troppi complimenti ne fate.
0: No,
1: però
0: dai, venerdì un po' di infamate, ma giustamente.
1: Se ne merita tutti, oggettivamente, però se no si monta la testa, Chiara, poi sì, non viene più Garrisca al Vento, io ho bisogno che resti con stay humble, come dicono gli americani, umile, no, che francamente è una delle tue tantissime qualità, Chiara, quella anche di essere anche troppo umile, secondo me, potresti anche tirartela un pochino di più. Comunque, fai che tu voi, giustamente, così come tanto lo fa lo stesso Marco Tonelli, il che vuole, a cui tra l'altro ho mandato un'immagine e lui ancora non ha visto, perché è lì che sta rispondendo a tutte le amanti che, giustamente, se sei bello come Tonelli devi avere a che fare, perché c'è una notizia, così, un evento che poi noi di Firenze Viola avevamo già, grazie a Luciana Magistrato, spoilerato e annunciato diverse settimane fa, però oggi è la giornata in cui la Fiorentina ha annunciato la collaborazione con il nuovo sponsor tecnico, Coma. che ritorna a vestire la Fiorentina con le divise da gioco e da allenamento dopo diversi anni e soprattutto dopo i 7 anni di Robe di K. Prima poi c'era stato le Coq Sportif. Vi avevamo detto che il 6 luglio ci sarebbe stato un evento per annunciare e mostrare la prima maglia e credo anche le altre maglie della Fiorentina. La Fiorentina stessa in questi minuti ci ha condiviso l'evento il 6 luglio alle 11.45, alle 11.45, però sto cercando di vedere dove, eccolo, al San Regis in piazza Ognissanti. Verrà presentata la nuova maglia home della Fiorentina per la stagione 2026-2027, quindi solo la prima maglia, immagino. Io mi immaginavo tutte le quattro, perché ricorderai quell'evento che Coma fece a Palazzo Vecchio, sì, in cui svelò tutte le maglie della Fiorentina, tra l'altro targata Montella, perché mi ricordo Borca Valero e Gonzalo Rodriguez, semi sconosciuti, a posare con le maglie, tra cui quella bianca e rossa. E quindi in questa immagine non so se può essere un'indicazione di mercato, ma i quattro calciatori della Fiorentina che sono ritratti come personaggi rinascimentali, vestiti in abiti rinascimentali, sono Fagioli, Ranieri, Ken e Mandragora. Quindi segnale che resteranno? Questo va bene, non faccio il giornalista terrorista.
0: Guarda, i ricordi di Facebook un po' di tempo fa mi hanno riproposto la presentazione delle maglie a Moena, c'era Federico Chiesa e poi non c'è più stato sostanzialmente, quindi bene. Su quello non lo so.
1: Comunque non era Ken, Mandur, io ho visto solo le treccine.
0: Dirti, mi sembrava Mandur.
1: Hai ragione, ho visto da lontano, devo dire non è che si veda benissimo con...
0: Più che altro non sono rossi.
1: Zoom. Non sono rossi i capelli. Dici.
0: Però mi sembrava Andur. Poi da un lato mi sembrava
1: io
0: che strano.
1: Io ho scoperto, e Chiara Andrea Bevilacqua blocca, sì, gli artisti su Spotify. Dopo questa ho capito il livello di rancore che riesce a raggiungere Chiara Andrea Bevilacqua, è inarrivabile, quindi
0: io
1: spererò sempre di esserti amico.
0: Sono una grande fan del quieto vivere, dell'equilibrio mentale. Quindi se c'è un artista che mi indispone, che non rappresenta il mio gusto, io faccio in modo che la riproduzione casuale non me lo proponga mai, perché poi mi rovina la giornata.
1: Possiamo fare dei nomi di artisti che hai bloccato?
0: Uno è Salda Vinci, l'abbiamo citato con Niccolò Ceccarini poco fa, fuori quindi, dagli studi, quindi lui è uno.
1: Saremo io e te, così sarà per sempre, sì, la canzone di Niccolò Ceccarini
0: è bloccato
1: stesso, canta
0: su
1: dappertutto, niente, non lo.
0: Però ne ho tanti bloccati, comunque si può fare.
1: Bene.
0: Non riprodurre questo artista, c'è cioè proprio la possibilità, l'opzione.
1: Sì, quindi bene, e questo si aggiunge alla lunga lista invece di personaggi che tu hai bloccato invece
0: però
1: sui tuoi social.
0: Però sono anche stata bloccata da tanti,
1: sì,
0: sì.
1: Credo anche da Stefano Cappellini, vice direttore di Repubblica, giustamente non ne può più dei commenti di Chiara Andrea Bevilacqua, e ti capisco, caro Stefano.
9: Mai,
1: buonasera.
9: Mi dissocio da queste tue parole.
1: Niente, io provo sempre a mettere zizzania, invece andate tutti d'amore e d'accordo, invece bello, un po' di infamate in radio, ma che tu dici, ma che tu fai, ma che posa il fiasco, che è un altro grande must. Va bene, 6 luglio, annuncio delle nuove maglie, o svelamento della prima maglia 2026-2027 con Com. Ma non ti ho chiamato per commentare questo, caro Stefano, ma per commentare l'attualità della Fiorentina, che l'abbiamo detto non è che proprio viva delle giornate così focose, però comunque ci sono delle indicazioni. Volevo stuzzicarti sul tema, diciamo, principale di una trasmissione che poi del tema principale ha parlato 3 minuti e gli altri 50 invece di chi blocca su Spotify Chiara Bevilacqua, sul paragone col Como. No, perché io sono entrato e ho detto, quando ho letto stamani di questo esterno dal Getafe che prende il Como, poi oggi pomeriggio siamo entrati e il Como esercita la clausola da 6 milioni per prendere Liberali, torna l'ennesimo paragone a ma perché il Como, vedi come si muovono bene loro e come si muove bene la Fiorentina. Vivi anche te un po' questa sorta di invidia rispetto a quello che fanno i lariani?
9: Ma totale, senza freni, un'invidia senza freni. E d'altra parte stiamo parlando di un club che ha una proprietà sostanzialmente con risorse illimitate, quindi che ha deciso soprattutto di usarle queste risorse illimitate.
1: Non la Fiorentina, vero, il Como.
9: Quindi sì, insomma, onestamente è un po' di invidia c'è, soprattutto perché poi è chiaro che adesso, con tutto il rispetto per il Como, che è una società che insomma nella sua storia ha fatto altre annate in Serie A, ogni tanto insomma ha fatto delle comparsate, ma chiaro che è una società che è imparagonabile rispetto alla Fiorentina per mille ragioni che è proprio anche inutile spiegare. e quindi vederli lì qualificati in Champions, che fanno mercati sontuosi in cui non badano a spese e soprattutto, oltre a non badare a spese, li spendono bene i soldi, che non è scontato oltretutto, e ovviamente sì, te la metti un po' di invidia, è innegabile, perché insomma è chiaro perché la Fiorentina no, e quindi paragone è destinato inevitabilmente a suscitare malumori nei tifosi viola.
1: Io mi sono sentito di dire che la Fiorentina di oggi è il Como di due anni fa, e non ti coinvolgo su questo, ma sulla speranza che hai che tra due anni, con questo nuovo corso che è iniziato, tra due anni la Fiorentina possa essere come il Como e andare a... Ora, è chiaro che siamo qui a parlare di liberali, però è vero che la cosa che colpisce di più del Como è che spenda 60 milioni di euro per Nico Paz, ecco, fa un po' più effetto rispetto ai liberali, poi c'è la contro riscatto, però ecco, nel senso, giusto per fare un qua, perché sennò chi si è collegato, gli alieni che ci seguono a Carrisca al Vento, dicono, ma vabbè, ma questi si paragonano, fanno il paragone alla squadra, ha fatto due acquisti a 6 milioni, no, sta facendo molto altro. Secondo te tra due anni lo potrebbe essere la Fiorentina, e soprattutto puoi convincere Chiara, Andrea Bevilacqua, e Vieri è un grande colpo, anche se l'abbiamo pagato tanto e dobbiamo vederlo in campo, per favore?
9: No, non la posso convincere, perché dovrei millantare di aver seguito Vieri nelle sue performance al Gremio, e onestamente insomma dovrei esagerare, insomma, no, il Gremio non l'ho visto, devo essere sincero, però insomma ovviamente mi sono informato, ho letto, e mi sembra un acquisto molto interessante, quindi penso che potrebbe essere, ecco, uno di quei giocatori presi prima che esplodano, no? E quindi finalmente magari con la possibilità che esploda da noi, visto, sì,
1: però,
9: che
1: però scusa, su questo Stefano, perdonami se ti interrompo. Prego. Io ti vengo su una riflessione che abbiamo fatto in questi giorni, ma qui 15 milioni più 2 di bonus è un colpo in prospettiva o di scouting? Nel senso che, nella mia idea, un colpo di scouting è prendere calciatore a 1 milione, 1 milione e mezzo.
9: Allora,

0: nell'arco di un paio di stagioni. In questo senso, secondo me, c'è una grandissima, enorme differenza con i 15 spesi per giocatori come Som o Pongracic. Anche se la cifra è la stessa, lì tu prendi dei giocatori che chiaramente stai super pagando e che realisticamente non varranno mai il doppio, il triplo dopo un paio di stagioni. Perché? Perché li hai presi dopo che hanno fatto benino nella Serie A, insomma, li prendi al massimo del prezzo, probabilmente un prezzo che non sarà mai più ripagato per il loro cartellino, e quindi c'è una grande differenza, insomma, per i 15, per un 21enne brasiliano, che potrebbe essere, dobbiamo ancora usare il condizionale, un colpo, insomma, in prospettiva ben diverso. Quindi in questo senso è una forma di scouting, anche se assolutamente ben pagata, ma appunto potrebbe rendere tantissimo, no, in prospettiva, ed è quello che ci auguriamo.
1: Guarda Stefano, perché leggo anche dei messaggi sul tema, io pensavo di aver detto una cosa abbastanza oggettiva, e invece un ascoltatore con un vocale, ora leggo anche dei messaggi sulla proprietà commisso, non sono d'accordo con me, perché io non mi ricordo neanche di che cosa stavo parlando, però ho detto che secondo me fin qui la proprietà commissa è stata la peggiore proprietà della storia della Fiorentina dal punto di vista dei risultati della squadra viola, perché non è mai successo che per 7 anni la Fiorentina non solo abbia lottato 3 volte per la retrocessione, ma che non sia mai stata nelle prime 5. Però un ascoltatore mi ha detto, citava i Cecchi Gori, sì, dicendo che è vero che abbiamo vinto 2 o 3 trofei, però siamo andati anche in Serie B per 2 volte. Leggo degli altri, ad esempio Stefano Taxi, che dice è vero, Cecchi Gori ha vinto 3 trofei, ma ha ucciso la C Fiorentina, che aveva vinto 2 scudetti, una Coppa delle Coppe e 4 Coppa Italia. Secondo te è troppo forte dire che la proprietà commisso è la peggiore storia della Fiorentina? Perché io dicevo risultati alla mano, cioè senza nessun tipo di livore, mi sembrava fattuale, come direbbe qualcuno.
0: Guarda, in questo caso sono d'accordo con te, perché è chiaro che se il giudizio sulla proprietà Cecchi Gori lo devi fare, diciamo, al netto della retrocessione e fallimento, capisco che qualcuno possa dire perché, come fai a tirarlo fuori. Secondo me va tirato fuori, nel senso che ti ha tirato fuori dal ragionamento, nel senso che poi quella è stata una fine ovviamente ingloriosa, nella quale Cecchi Gori aveva piena responsabilità, ma se parliamo di risultati tecnici, nel periodo della gestione Cecchi Gori, la Fiorentina non ha solo vinto 3 trofei, 2 Coppe Italia e una Supercoppa, ma ha avuto un livello medio di rendimento alto, compresa una stagione nella quale Fiorentina si è giocata, diciamo fino a febbraio, si è giocata uno scudetto pienamente, era in corsa, finendo poi alla fine terza se non ricordo male, ma per non parlare insomma della semifinale di Coppa delle Coppe, e parliamo insomma di semifinale col Barcellona, quindi non di Conference League per capirci, e in generale insomma un rendimento medio molto alto, assolutamente imparagonabile a quello della Fiorentina di commisso, che è assolutamente inferiore, e appunto è tirato su dai 3 anni di Italiano, che sono stati sicuramente importanti con la coda di Palladino, ma poi appunto, come ricordavi tu, la Fiorentina non ha mai giocato 3 stagioni su 7 per non retrocedere, è un unicum nella storia della Fiorentina, e questo secondo me purtroppo basta e avanza da un punto di vista dei risultati sportivi a dare quel giudizio che hai dato sulla proprietà commisso.
1: Chiara?
2: Sì, io ho una curiosità, perché poi avranno visto anche sulla nostra storia di WhatsApp tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, che poi scrivono al 348 751 3933, e l'abbiamo detto anche un po' a battuta, oggi sostanzialmente è il primo giorno in cui è attiva anche la clausola che c'è nel contratto di Moise Kean, e da un lato ti chiedo quanto saranno diversi questi 15 giorni a tuo avviso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, nei quali sostanzialmente abbiamo trattenuto anche il respiro dopo l'incredibile stagione dell'attaccante, e poi se ti sei fatto un'idea sull'imprescindibilità di Moise Kean per la Fiorentina al netto della presenza di un direttore sportivo come Paratici oggi e della sua capacità magari di sostituire un giocatore da quel peso specifico.
0: No, la differenza con la finestra della clausola dello scorso anno secondo me è enorme, perché lo scorso anno l'abbiamo vissuta proprio come nei finali dei film horror, quando ti aspetti che insomma compaia da un momento all'altro l'assassino, perché sai che sono le scene clou e quindi sai sul chi va là, sai teso sulla,

0: poltrona in attesa che succeda qualcosa e che ci sia il colpo di scena. Quest'anno onestamente poi magari andrà diversamente, sarà ancora più colpo di scena, però sfido qualcuno ad alzare il dito e dire che si aspetti che qualcuno arrivi con i 62 milioni che servono per portare via Ken in questi 15 giorni. Onestamente è molto improbabile, perché è una valutazione che intanto penso che nessuno la faccia in questo momento, ma soprattutto chi offrirebbe 62 milioni sapendo che al limite puoi presentarti alla fine della, sì, della finestra dalla Fiorentina magari a trattare un prezzo diverso, no? Quindi io penso che da questo punto di vista la differenza sia enorme. Sul tema dell'imprescindibilità di Ken io non ho cambiato idea, ne abbiamo parlato, sì, anche altre volte con voi, cioè io penso che se il giocatore è pienamente convinto di giocarsi un'altra chance a Firenze va trattenuto, perché sostituirlo sul mercato mi sembra veramente molto complicato, e quindi Ken bene se resta il punto di riferimento dell'attacco, soprattutto appunto se il ragazzo ha la testa giusta per giocarsi un'altra chance a Firenze. E quindi io spero alla fine che possa essere il terzo anno, che possa restare per il terzo anno con noi. Poi nel frattempo, siccome ho un'età, nel frattempo rispetto al tema di prima mi è venuto in mente anche che la Fiorentina di Cecchigori ha fatto anche due edizioni di Champions, insomma, no, è stata l'annata, sì, insomma, no, scusi, ho detto male, una edizione di Champions, ma particolarmente diciamo significativa, perché è l'edizione in cui la Fiorentina batté anche i campioni uscenti del Manchester United, tra gli altri risultati clamorosi di quella cavalcata in Champions, che celebre soprattutto per il gol di Bati a Wembley. Scusate, volevo fare una chiosa perché era giusto ricordarlo, insomma, era una Fiorentina che era in grado di battere la squadra che l'anno, sì, prima aveva vinto la Champions League, ecco, di, sì, questo stiamo parlando.
1: Ci potrei aggiungere in 7 anni, vero che la proprietà Cecchigori, se ci mettiamo anche Mario Cecchigori, è durata ben più dei 7 anni, però guarda, non ti dirò neanche un giocatore come Batistuta, ma giocatori come Rui Costa, ma come lo stesso Edmundo, come Toldo, e potrei fare una lista anche più lunga in questi 7 anni, perché poi sono anche i giocatori che contano, sì, e io francamente se ti dovessi dire il giocatore più emblematico di questi 7 anni o più, sì, che ha dato più soddisfazioni, forse
0: su questo,
1: Nico
0: su questo
1: Gonzalez,
0: bisogna concedere, cioè, un attimo, detto che siamo pienamente Vlaovic, d'accordo, abbiamo già espresso un giudizio che mi pare totalmente convergente, però su questo dobbiamo concedere un attenuante a non solo ai commissari ma a qualunque proprietà di questi anni, perché in quegli anni era ancora possibile trattenere un giocatore come Batistuta per 9 anni a Firenze. Oggi anche una proprietà disposta a fare enormi sacrifici farebbe una fatica enorme, no, a trattenerlo, perché oggi se un giocatore come Batistuta arrivasse alla Fiorentina probabilmente durerebbe, non lo so, un anno e mezzo a dir tanto, insomma, no. Oggi con gli squilibri che si sono creati e con il campionato di Serie A che ovviamente ha perso parecchie posizioni, è impensabile, no, mantenere un giocatore di quel calibro per tanti anni.
1: Ah, vabbè,
0: però,
1: certo,
0: appunto,
1: però
0: anche al di là di questa differenza oggettiva, insomma, tra quella stagione del calcio italiano e questa, cioè i risultati di quegli anni sono risultati, prestazioni, livelli che non sono minimamente paragonabili a quelli di questi 7 anni di commisso. Cioè,
1: proprio la sensazione che avevi, l'orgoglio di tifare Fiorentina o seguire la Fiorentina, perché eri una squadra che magari non vinceva lo
2: conoscere all'estero maglie della Fiorentina e scoprire come ci si potesse appassionare attraverso magari un giocatore alla storia di un...
1: No, davvero sto pensando, il giocatore più significativo di questi 7 anni davvero mi viene in mente Nico Gonzalez, che voglio dire,
0: sì,
1: tutto è perché
0: dire,
1: è un fenomeno, un buon giocatore, un buon giocatore,
0: sì,
1: perché ci possiamo mettere Ken, ma per ora ha fatto un anno. Vlaovic era ereditato dalla precedente gestione, poi è stato venduto alla prima occasione utile più o meno, quindi insomma, ma non faccio veramente fatica a fare un paragone, però lo dicevo anche prima e lo ripeto, il bello del calcio è che ognuno può avere le sue sensazioni anche dovute a questioni personali. Io Stefano Cappellini ti ringrazio, è sempre un piacere, buon lavoro su Repubblica.
0: Per me,
2: a presto,
0: saluto.
1: Ciao a Stefano.
2: A proposito di blocchi, non abbiamo mai raccontato ai nostri ascoltatori che Stefano Prizio mi aveva bloccata su Facebook. Ti ricordi che per mesi non riuscivamo a trovarci, sì, e poi abbiamo svelato l'arcano?
1: Però è anche vero che ci ha detto, ma ci
2: probabilmente per errore.
1: Errore, perché non aveva niente.
2: Però vedi, mi bloccano anche gli altri. È reciproco.
1: Diciamo che un po' se le cerchi, soprattutto prima di entrare a Radio Firenze Viola, diciamo che lasciavi andare un po' sui social, ecco, dei commenti. Poi comunque abbiamo un paio di minuti prima della pausa. Riccardo sul tema dice: Cecchigori numero uno, se siamo andati in C non è stato per lui ma per il sistema, vedi la Lazio. Guarda, io sospendo anche il giudizio sul fatto che Cecchigori possa essere stato il numero uno, anche se da quando abbiamo avuto possibilità di intervistarlo Angelo Giorgetti mi ha gasato ulteriormente più di quanto
2: porca
1: già
2: miseria
1: non l'avesse fatto. Dico semplicemente che mi sembra oggettivo. Ora, magari, appunto, ho detto, uno torna alle proprietà degli anni 60, anni 70, forse ci sono stati dei passaggi in cui la Fiorentina non è stata proprio al top. Però, ragazzi, in 7 anni il miglior risultato resta un sesto posto e ti ha garantito la Conference League. Io lo feci, in realtà, uno studio alla fine del quinto anno della proprietà commissa, feci uno studio sulle recenti proprietà della Fiorentina e tutte nei primi 5 anni avevano un po', più o meno tutte, avevano fatto molta fatica e era stato proprio il sesto anno che era quello che aveva dato i risultati migliori. E nella Fiorentina il sesto anno è comunque stato l'ottavo posto di italiano che poi ci ha portato in Conference League e poi è stata la finale di Conference, però persa anche quella con l'Olympiacos, quindi mi sembra, non so, che non si possa essere particolarmente soddisfatti. Questo non vuol dire non si possa riconoscere anche a questa proprietà che sta continuando a crederci, a investire, che quindi ha le carte in regola per invertire la rotta. Ma
2: un ragionamento che facciamo in relazione al potenziale, perché poi non siamo stati noi in un certo senso a ribadire quello che era il potere economico del presidente Rocco Commisso prima che arrivasse il Como in Serie A. Eravamo sostanzialmente la squadra con la proprietà più ricca e anche dagli slogan e i messaggi registrati durante l'insediamento probabilmente avevamo percepito anche la possibilità di raggiungere determinati obiettivi in tempistiche che oggi non ci sembrano più credibili, fermo restando che la proprietà commissa non ha venduto la Fiorentina negli ultimi minuti, a meno che non ci sia arrivata notizia, e quindi hanno tutte le possibilità e anche le risorse per provare a invertire la tendenza e a far sì che non si debba più fare questo tipo di ragionamento in merito alla loro gestione.
1: Ha segnato il Congo? Guarda, i nostri potenti mezzi ci stanno proponendo, non lo so, delle trasmissioni che non ci interessano quando c'è il mondiale in corso, quindi Congo in vantaggio sull'Inghilterra. Chi ha segnato, francamente, non riuscirei, Shipenga o qualcosa del genere. Torneremo dopo la pausa e seguiremo anche Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, che dopo il tennis è la seconda cosa che interessa di più.
2: Hai il cartellino sulle scarpe,
1: Andrea,
2: Alessandro.
1: Bevi l'acqua, va bene.
2: Bene.
1: Pausa e poi torniamo.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, 18:35. È bello perché è nata la discussione sul fatto che la proprietà Cecchigori fosse o sia stata soprattutto meglio rispetto a quella Commisso, e continua a trovare proseliti là, senza dire poi, non credo che questi amici che ci stanno scrivendo in toto dicano che la proprietà Commisso è il meglio del mondo, però dicono che è meglio della proprietà Cecchigori, perché ad esempio Bomber Viola dice: non posso dirlo, è la proprietà Commisso la peggiore della storia fiorentina, perché purtroppo la peggiore, per parte solo di Vittorio e non di Mario e Valeria Cecchigori, è stata quella che ha portato al fallimento e alla mancata iscrizione della Fiorentina alla Serie A e alla vergogna di dover ripartire dalla C2 addirittura con un altro nome, ovvero Florenzia Viola. Però Chiara, mi sembra che tu, ho percepito, sei più o meno sulla mia stessa linea, nel senso che è vero che è finita malissimo. Infatti non sto dicendo non ha fatto errori la proprietà Cecchigori oppure è la migliore mai stata della storia, io dico semplicemente rispetto a 7 milioni, se no allora ci accontentiamo di quello che diceva sempre Commisso, che comunque con lui
3: l'importante è non fallire.
2: L'importante è non fallire.
3: Beh, però io credo anche il modo in cui sono stati accolti a fine stagione i vari risultati sotto la gestione Commisso ti testimonia da solo come ci sia anche un altro modo di analizzare l'operato societario e di intendere l'ambizione del tifoso oggi. Giustamente anche Stefano Cappellini, che abbiamo interpellato poco fa, sottolineava anche l'importanza del contesto all'interno del quale si inseriscono tutti i dati che poi analizziamo, perché non si può fingere come il calcio sia comunque cambiato sotto tanti aspetti e quindi noi per primi ci troviamo a commentare un qualcosa che è evoluto e raffrontandolo col passato si faccia fatica a farlo in maniera del tutto corretta. Però io sono d'accordo con te, ma non posso biasimare chi ha un'opinione diversa.
2: Poi c'era l'amico che ci aveva proposto l'antidolorifico naturale. Chris da Campi ci propone l'antistress naturale 28 ore con Costantino, tutto accompagnato da 7 litri e mezzo di rosé frizzante fresco. Però segnalo a Chris, che non so se questo è il messaggio, che anche Costantino è piuttosto astemio. Questa è la trasmissione degli astemi, perché tra Chiara, Sauro e Costantino non bevono un bicchiere di vino dall'86.
3: E andremo anche a cena insieme, non solo noi tre, ma anche con tutto il gruppo della trasmissione della partita di Radio Firenze Viola di RTV 38 tra qualche settimana, quindi e ci metteremo in un angolino noi tre.
2: E sempre invece sul Adrian ci scrive: due trofei, Batistuta, Champions League, Wembley, ma anche Della Valle, comunque alti livelli, Europa League e Champions, vittorie di prestigio in Europa. Ormai la gente è felice di non fallire, di avere il bilancio in ordine. Poi la classifica UEFA grazie alla partecipazione alla Coppa dei Balcani con prestigiose vittorie contro Čukarički e Polisia, e la piazza che è diventata la peggiore degli ultimi 30 anni, ancora prima della società.
3: Bilancio in ordine quasi sempre.
2: Sì. Vabbè, sai, ora 6 milioni per la UEFA li paghi e rizzati.
3: No,
2: non è che.
3: Esatto.
2: Poi,
3: ma quante volte abbiamo detto, per quanto possa sembrare anche un brutto messaggio da mandare, corriamo il rischio di incorrere in sanzioni se poi dall'altra parte il guadagno, sia in termini di potenziale dell'organico, sia in termini di risultati sportivi, in un certo senso giustifica anche non la disattenzione totale, ma magari la scarsa attenzione nel rientrare proprio precisi.
2: Poi va bene, Giacomo De Rosi è abbastanza tranchant, ci scrive: Commisso vattene. Poi invece Riccardo ci scrive che Vieri è un 2005, perciò sarà inserito nella lista B.
3: Credo in merito ai ragionamenti che abbiamo fatto sulla lista degli extracomunitari, però giustamente Giacomo ha detto ci lavoreremo, quindi tenete d'occhio Firenze Viola. Noi abbiamo riportato la ricostruzione fatta da un portale, da Space Viola, che nelle ultime ore comunque ha alimentato il dibattito su questo tema, e Firenze Viola, quando sarà in grado di dare una risposta, lo farà, e noi con il sito.
2: Poi Max mi chiede se la faccio così facile per l'Atalanta in Conference League. Io non la faccio così facile, però secondo me è molto probabile, soprattutto voglio essere pronto nel caso, perché hai ragione, quando ho visto il Bologna alzare la Coppa Italia ci sono rimasto molto male, quindi spero che non succeda lo stesso per la Conference League. Poi ti tranquillizza Massi, Chiara, non a te nello specifico, ma un po' a tutti, perché torna Sottil. Sarebbe perfetto per Grosso, sarebbe perfetto se facesse, sarebbe perfetto se fosse, sarebbe perfetto rescindere dandogli che vuole. E Leao se lo dà tre passi. Chiaro, c'è anche, ecco, forse tra i pochi argomenti che ci portiamo dietro in vista dell'inizio del ritiro, al di là della curiosità di vedere Vieri e anche il nuovo allenatore Fabio Grosso, c'è anche cercare di capire cosa faranno di tutti i prestiti di rientro, perché davvero si rischia di fare due allenamenti, uno per i titolari e uno per gli esuberi. Ti faccio una domanda un po' scontata, la cui risposta mi aspetto sia scontata. Sottil?
3: No, basta.
2: Nzola? Richardson? Bianco? Che però insomma ci ha detto la gente non...
3: perché non poi giustamente c'è anche la volontà dei giocatori che...
2: Che tipo che Valentini e Moreno? Amatucci, che è un calciatore che scalda il cuore più dei tifosi, sì, mi sembra, che del, dei dirigenti della Fiorentina. Poca roba. Beltran neanche te lo chiedo, perché no, è destinato a River Plate, ci auguriamo. Quindi niente, ce ne facciamo niente di presti.
3: Se abbiamo deciso di in un certo senso voltare pagina, secondo me dobbiamo continuare.
2: Bene, poi ragazzi, il paragone non regge sulla questione Cecchi Gori. C'è Stefano Taxi, perché è come se un padre porta il figlio in vacanza per 10 anni alle Maldive e poi l'11esimo lo ammazza. Che facciamo? Assolviamo il padre assassino che però aveva regalato al figlio 10 anni ricchezza e soddisfazioni? Nessuno qui ha assolto la proprietà Cecchi Gori, però seguendo questo paragone un po' forzato, però è come se invece un padre... Non dico a fama, però insomma fa stare abbastanza male, perché poi ora
3: è come se ti tengo in cantina senza cibo un mese e poi ti lancio una galletta di riso.
2: Sì, sei sempre vivo, però che vita è? Poi ora né che la Fiorentina
3: mi sembra un po' estremo. Poi è giusto, perché noi a volte parliamo di una Fiorentina che abbiamo conosciuto attraverso le storie di chi poi l'ha vissuta in prima persona. Noi magari in primis ne abbiamo vissuta una parte e con un'età che non ti consente di portare avanti le analisi che magari facciamo oggi, oltretutto facendole da professionisti. Io non metto in discussione che chiunque abbia vissuto determinate Fiorentine, anche in determinate maniere, perché poi sappiamo come magari tutti oggi non riescano ad andare allo stadio. C'era qualcuno che 20 anni fa non immaginava la sua vita senza la presenza allo stadio e organizzava anche le vacanze sostanzialmente e la propria vita in funzione delle partite, possa avere una percezione diversa di quello che è stato. Noi semplicemente abbiamo fatto un'analisi su quelli che sono i dati dei trofei, dei risultati sportivi. Poi non esiste una verità. Secondo me però sottolineare come, considerando come abbiamo detto prima anche il potenziale dal punto di vista patrimoniale del presidente più ricco della Serie A prima che il Como salisse, e la dura realtà che ti ha portato a lottare per salvarti 3 anni su 7, e dire che non è sicuramente una proprietà vincente non mi sembra la manifestazione di un pregiudizio, ecco.
2: Va bene, intanto noi del Congo abbiamo sbagliato un gol a porta vuota che avrebbe portato sì, la squadra africana di cui è grande tifoso, cioè nel senso che segue con grande passione Malu, un passo in caso, l'avrebbe portato sul 2-0. Ora invece apriamo un attimo una parentesi legata alla Juventus, perché siamo di nuovo lì, siamo di nuovo in quella fase dell'anno, cioè il mercato in cui alla fine la Fiorentina tratta un po' tutti e finisce sugli obiettivi della Juventus. Lo facciamo col collega Camillo De Michelis di Radio Bianconera. Camillo, buonasera e bentrovato.
4: Ciao, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
2: Perché ci sono due nomi soprattutto sui quali volevo un po' chiederti qual è la situazione. Il primo è emerso anche stamane, anche se poi anche nei giorni scorsi se ne era parlato, ed è Dedon Zegrova, calciatore che credo sia un po' ai margini della Juventus e che piace a Paratici. Credo che la lista dei dirigenti a cui piace sia lunga, però nel mezzo ci sono tanti però. Camillo.
4: Sì, Zegrova ha vissuto un'annata particolare, perché comunque doveva riprendersi da un infortunio molto brutto che ne ha limitato anche solo gli allenamenti nella prima parte di stagione. Zegrova ha iniziato ad allenarsi bene e con forza più o meno intorno a marzo, quindi questo ha ovviamente limitato molto, no? La stagione di Zegrova, che è un calciatore che ha tantissime qualità dal punto di vista della tecnica, dal punto di vista del dribbling, però ha chiuso una stagione a 0 gol e 0 assist. In casa Juve non capitava una roba del genere per un esterno d'attacco dai tempi del Malaka Martinez, per far capire, no, la stagione negativa di Zegrova, che verrà ricordato, no, dai tifosi della Juventus per quell'errore a porta vuota contro il Galatasaray sul 3-0 per la Juventus. Quindi quello poteva cambiare molto la stagione di Zegrova, e quindi diciamo che in tutto il mondo Juve è apprezzato perché ha delle capacità tecniche importanti, però non ha avuto minutaggio per questioni fisiche e perché non fa la fase difensiva, non ha mai fatto la fase difensiva, e lui è uno di quei giocatori che tende a subire la partita. La differenza, no, nel suo pari ruolo in casa Juve con Seisao è uno che attacca, va a destra, va a sinistra, sbaglia, commette tanti errori anche dal punto di vista dell'ultima lettura, ma rispetto a Zegrova è uno che entra dentro il campo e se la prende l'occasione. Zegrova va sulla riga laterale dell'out e o gli dai la palla o se no è un giocatore in meno, perché non va in altre zone di campo, lui l'aspetta lì e poi cerca di generare superiorità numerica, a volte va bene, a volte va male. Quindi in casa Juve in questo momento è un giocatore sicuramente in uscita, però credo possa uscire negli ultimi giorni di agosto, perché sicuramente non andrà a titolo definitivo, anche se non è stato pagato tanto alla Juventus, un valore più o meno di 15 milioni di euro, però dubito che qualcuno voglia investire la cifra che ha speso lo scorso anno la Juventus, soprattutto una stagione dopo 0 gol e 0 assist. Quindi credo che negli ultimi giorni di agosto magari arriverà qualche club a prenderlo.
2: Quanto era stato pagato e quanto prende di ingaggio Zegrova?
4: Lui ha un ingaggio sui 4 milioni di euro ed è stato pagato una cifra su 15 milioni.
2: Bene, mi sa che sì, forse per la Fiorentina in prestito, per il resto temo sia molto difficile. L'altro nome invece, secondo me, più verosimile dal punto di vista delle cifre, un po' meno dal punto di vista del gradimento da parte della dirigenza viola, invece João Mário, terzino che poi è stato in prestito al Bologna e che, questo lo dico anche a titolo personale, oggi ho scritto anche su Firenze Viola, mi risulta che un po' sia stato proposto alla Fiorentina come a diversi altri club, ma soprattutto che lo stesso calciatore abbia aperto, ecco, alla possibilità della Fiorentina, che sia un po' la Fiorentina che al primo luglio ancora si vuole un po' guardare intorno, perché non è che abbia proprio rubato gli occhi questo calciatore alla Serie A.
4: Ma lui viene da 6 mesi buoni alla fine al Bologna e 6 mesi inesistenti alla Juventus, dove prima Tudor e poi Spalletti non lo vedevano proprio, addirittura Spalletti lo vedeva più come trequartista che come terzino, quindi come esterno d'attacco, non trequartista ma esterno d'attacco. Quindi lui ha delle caratteristiche ben chiare, no? È un terzino che genera occasioni da gol perché è molto bravo con la palla nei piedi, è molto veloce, sa attaccare, ha una bella tecnica, sa giocare a pallone, però non è il classico terzino da squadra italiana. Infatti aveva stupito tutti, no, quando l'avevamo visto nel ritiro in Germania la scorsa estate in casa Juve, perché è piccolo, cioè è proprio piccolo da un punto di vista fisico, dei muscoli, e quando gioca in Serie A, no, noi critichiamo spesso il nostro campionato, però è un campionato fatto di fisicità, di contrasti, e magari l'esterno d'attacco della squadra avversaria è alto 1,90, e invece João Mário, non avendo tutta questa fisicità, soffre, ed è uno dei motivi per cui la Juventus comunque non l'ha quasi mai schierato, sia Tudor che Spalletti. A Bologna, Italiano, che comunque è un allenatore, voi lo conoscete sicuramente meglio di me, che comunque è votato all'attacco e che fa della fase difensiva molto alta una sua caratteristica, è riuscito un po' a limitare le caratteristiche o le mancanze fisiche di João Mário. Però onestamente credo che sia un giocatore che possa fare bene in una squadra di Serie A, ma devi accettare il fatto che comunque sulla fase difensiva abbia enormi lacune.
2: Ma guarda, e arrivo anche un altro nome, si era fatto soprattutto nei giorni scorsi, ma già che abbiamo il piacere di parlare con una persona informata sui fatti, come direbbero nei tribunali, te lo chiedo, invece è Fabio Miretti, che è un calciatore per cui si parlava una cifra attorno ai 13-14 milioni, anche lui mi sembra in uscita. Ecco, scusa, perché poi su João Mário forse me lo sono perso io, comunque secondo te saluterà la Juventus? E la stessa domanda te la faccio anche su Miretti, alla fine
4: João Mário saluterà anche lui probabilmente in prestito, perché dubito che qualcuno possa spendere 11 milioni di euro, su Miretti è un giocatore che o lo ami o lo odi. Uno di quei giocatori che nel settore giovanile della Juventus tutti hanno sempre detto è il più forte dopo Moise Kean. Diciamo che da voi Kean ha fatto benissimo, quindi potrebbe essere un buon azzardo, però è uno che sbaglia tanto, è uno che non gioca per lo scarico all'indietro per avere la percentuale di passaggi vicino al 100%, è uno che va sempre in verticale, che cerca la giocata più difficile e che a un certo punto ci sono delle partite in cui il tifoso della Juventus l'ha fischiato, ma delle partite in cui ti faceva vedere grandi prestazioni di tecnica, di qualità. È un giocatore estremamente intelligente senza palla, quindi sa muoversi bene, sa aiutare i compagni, però ha questa percentuale altissima di errori che onestamente fa a volte cambiare un po' i giudizi. Miretti può farti una giocata risolutiva, come sbagliarti un passaggio semplicissimo a pochi metri, e questo alla Juventus pesa tantissimo, perché poi i calciatori qua a Torino vengono giudicati veramente anche per un singolo errore, e lui non è mai riuscito ad avere un po' di continuità di prestazioni, e questo credo che dopo tanti anni, tante comunque possibilità, verrà poi mandato via. Ecco, è stato già vicino al Bologna in questi giorni di mercato, Paratici lo conosce benissimo e lo stima tanto, quindi credo che lui possa essere davvero un nome per la Fiorentina, poi non so con che formula, però ecco, credo che uno come Paratici comunque sa bene il valore di Miretti e potrebbe anche tentare di poterlo rivalutare dopo una stagione difficile.
2: Camillo De Michelis, grazie mille, buon lavoro su Radio Bianconera. Tutto
4: io. Grazie a voi.
2: Ciao al collega Camillo. Chiara, intanto non è, cioè devi comunque sceglierne uno dalla Juventus in ogni sessione di mercato. Quindi chi scegli quest'anno, chi prendiamo?
3: Oddio, devo dire che tutti e tre, cioè sostanzialmente ci ha spiegato per quale motivo la dirigenza bianconera non faccia l'impossibile per trattenerli. Vero anche che il contesto fa la differenza, e noi tante volte, attingendo da squadre abituate comunque ad arrivarci sopra e puntando su giocatori che erano seconde linee o addirittura considerati fuori dal progetto, siamo riusciti ad alzare il livello tecnico.